0: e che perciò vada a giocare. Non dico che vada a ottenere il risultato, ma che vada a dimostrare di avere un gioco. Questa è una delle occasioni che Manoli ha
1: sì.
0: per dimostrare che la Fiorentina, adesso che non ha obblighi del,
1: ed emergenze, di, certo,
0: possa dimostrare che la Fiorentina ha anche un gioco.
2: Sì.
0: E allora, siccome la Juventus credo che certe squadre ne soffra, potrebbe essere un risultato a sorpresa.
2: Vedremo, auguriamocelo. Grazie a Dario Canovi, buona giornata.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie all'avvocato Dario Canovi. Tra l'altro, a proposito di Juventus Fiorentina, Ken, che non è al 100%, però potrebbe cercare di fare di tutto per esserci.
1: Lui sta lavorando, comunque ha lavorato anche ieri, la squadra era a riposo, lui invece era al Viola Park ad allenarsi, quindi questo significa che lui vuole comunque guarire innanzitutto, no? Vuole stare bene, vuole tornare a giocare, vuole tornare possibilmente a divertirsi, magari in queste due partite dove, come dicevamo con Dario Canovi, non c'è più l'emergenza, può anche esprimersi senza, insomma, senza quella tensione, e poi tanti infortuni magari è anche perché tu sentivi l'obbligo di fare, di dare il massimo, di dover vincere, di dover fare punti, per cui spesso la testa condiziona anche il fisico, no? E quindi qualche infortunio di troppo magari è dovuto anche a questo.
2: Sì, è vero, queste sono considerazioni che facevo, non mi ricordo se l'altro giorno, proprio con Angelo Di Livio, anche lui insomma sottolineava che può esserci un collegamento a volte, no? Tra gli infortuni,
1: certo,
2: e
1: sì,
2: una condizione
1: sentito.
2: Psicologica non del tutto serena, ecco. Paolo D'Arezzo ci scrive: pur stimando Vanoli non lo confermerei, perché serve alla Fiorentina un cambio radicale, quindi prenderei un altro allenatore. Mi piacerebbe come profilo esperto Glasner, l'attuale allenatore del Crystal Palace, e come emerge questa, ecco, questa è stato sì capace di portare ad una salvezza tutto sommato tranquilla il Parma, però ecco, se dobbiamo analizzare dal punto di vista del gioco quello che ha portato questa, insomma, non è stato certo entusiasmante.
1: Diciamo che lui, come Vanoli, ha colto l'obiettivo che gli era stato dato, lo ha colto anche con anticipo, quindi poi ha potuto amministrare anche i risultati, nel senso che anche con la Fiorentina, per esempio, no? Non aveva bisogno di vittorie a tutti i costi, per cui ha potuto amministrare poi le sue energie, le sue forze e i risultati stessi. Non lo so, non è che mi abbia entusiasmato così tanto il Parma, però
2: no, appunto, dal punto di vista dell'espressione del gioco, non è che abbia rubato l'occhio,
1: era uno più attento anche lui all'obiettivo,
2: sì, è stato molto pratico,
1: bravo, è la parola giusta,
2: a raggiungere la salvezza in maniera tutto sommato abbastanza tranquilla.
1: Sì.
2: Alberto tocca un tema delicato, dice: nessuno parla del problema più importante, ci vogliono preparatori e medici di alto profilo in Serie A, si è camminato in condizioni fisico-atletiche pietose per tutto il campionato, e su questo tema c'è da dire che anche altri allenatori hanno cercato di insistere, di battersi per arrivare ad un cambiamento. Parlo della Fiorentina naturalmente, ad esempio Palladino,
1: certo, che alla fine
2: avrebbe voluto un cambio radicale a livello di area medica e non solo.
1: Ne parliamo qualche minuto?
2: No, c'è ancora un minuto, vai. Vai, in un minuto ce la fai.
1: C'era Sara che ci faceva
2: un minuto.
1: Dietro.
2: Un minuto per non lasciare in sospeso la domanda.
1: Sì, si parla di questa volontà quasi di cambiare lo staff medico. Io non so se sarà così. La società dovrà essere brava a valutare se, perché comunque non è l'unica, guarda la Lazio, guarda, no, tante società hanno avuto degli infortuni. È ovvio, tu hai patito nei giocatori più importanti, perché Ken, Solomon sul più bello, Parisi che era diventato il punto centrale della Fiorentina, quindi insomma ti sono venuti meno proprio quei giocatori e quindi pesano di più. Però ci devono, io non sono un dottore, io non posso andare a intaccare la professionalità di Luca Pengue tanto per fare proprio il nome, sì, del responsabile. Cioè non possiamo parlare al bar, no, di cose mediche, ecco, di responsabilità mediche, ma la società deve valutarlo questo, sì, sì, aspetto. Cioè, sì, si poteva fare meglio, questi infortuni vanno gestiti meglio, chi ha sbagliato
2: è stata la
1: preparazione, questo lavoro duro, intenso che fa Vanoli, perché può essere anche questo magari con...
2: Sì, però se Palladino aveva dei dubbi evidentemente erano legati anche ad altri aspetti.
1: Sì, diciamo, ecco, che c'erano aspetti, anche giocatori che erano un po' a rischio, Lamptey nell'esempio. Sì.
2: Ci fermiamo, riprendiamo, sì, il discorso tra poco, non andate via, continuate a scriverci al 348 75 39 33.
1: A dopo.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno Luciana, buongiorno Lorenzo. Allora Lorenzo, non è che Vanoli non sia un allenatore, cioè è vero, lui quest'anno è entrato in questa maniera, in una situazione così brutta, però francamente non ha mai convinto, anche come gioco. Poi Pepito Rossi ci dice che sapeva leggere le partite, ma dove? Ma se più delle volte ha fatto dei cambi da bordoni sulla pelle, ma non l'ha saputo leggere. No, francamente dovrei ripensare a un anno con lui, a me mi viene veramente in magone. No, non ce la faccio. Guarda, ero così convinta di fare l'abbonamento, ma così no, mi dispiace. Ciao a tutti.
6: Buongiorno Maria Emanuela, ma che discorso è? Ken fa di tutto per esserci. Ma lei deve essere quando ci stava bisogno, soprattutto nelle partite importanti. Questa è una partita ormai sia importante per noi è sempre importante la Juve. Lui forse si vuole rimettere in mostra con la sua ex squadra, non lo so. Scusa, tanto vale che riposa, che fa? Ora forza per entrare in campo a fa che? E che?
2: Beh, però comunque credo che la Fiorentina abbia anche la necessità, no, di rimetterlo in pista, anche perché bisogna anche mostrarlo, no, alle altre squadre. Se c'è davvero la volontà di cederlo, bisogna anche far capire alle altre squadre che con questo giocatore ha recuperato all'infortunio, perché in questo momento i dubbi ci sono, ecco, anche chi vuole avvicinarsi a Ken allora, qualche domanda se la fa sulle sue condizioni fisiche.
1: Allora in queste due partite che significa? Cioè gli infortunati stiano pure male, non, al di là di Ken, no? Cioè quelli che stanno bene giocano comunque, vanno in panchina, giocano, cioè questo non è in discussione, credo. E Ken, dobbiamo partire dal presupposto che questa tibia e gli ha fatto male, cioè non gli si perdona forse il fatto che ha voluto stringere i denti più per la nazionale che per la Fiorentina, questo sì, può essere un tema, però che stia male insomma non è in discussione. Quando aveva la caviglia che gli faceva male, ha fatto di tutto, anche un'infiltrazione, insomma ha giocato fin quando ha potuto, poi a un certo punto ha dovuto dire di no, soprattutto con il Milan, insomma, che ha voluto giocare per forza, a tutti i costi, per aiutare la squadra. Cioè, d'altronde sugli infortuni non si può discutere, ecco, perché questa tibia
2: l'ha condizionato pesantemente,
1: l'ha condizionato pesantemente. La Juve l'ha condizionato.
2: Sì, sì, no, ma poi
1: non dimentichiamoci
2: il trasferimento
1: all'Atletico, voglio dire,
2: sì,
1: quindi non è una cosa che si inventa lui. L'Atletico non lo prese proprio perché aveva questa tibia che per un anno non
2: gli ha dato problemi,
1: ha dato
2: e poi invece sono riemersi
1: anche
2: questi problemi.
1: Esatto.
2: Poi c'era quel messaggio da parte della nostra amica ascoltatrice su Vanoli che sottolineava con il suo messaggio.
1: Le do ragione.
2: In effetti ha ragione, perché i cambi non sono stati certo il pezzo forte di Vanoli in questa stagione.
1: Questo è vero. La lettura
2: delle partite,
1: parlava di lettura di partite più che altro, e spesso non ce l'ha avuta così buona. Ovviamente Pepito dice quello che pensa. probabilmente, dice lui, anche condizionato dal fatto di voler ottenere un certo risultato e quindi di magari di accontentarsi, di non mettere, ecco, un giocatore invece importante. Però in panchina c'erano quelli comunque, quindi significa che chi è entrato non ha, non ha fatto quello che doveva. Spesso non è colpa degli allenatori, sai.
2: Tornando invece al tema allenatore, c'è un nostro amico da casa che ci scrive: io sono super tifoso di Aquilani, o se no Galloppa o Sarri. Questo ce lo scrive Raul da Valencia. Per quanto riguarda Sarri, abbiamo detto che molto difficilmente potrà arrivare alla Fiorentina, del resto lo stiamo dicendo da tempo che questa ipotesi è poco percorribile. Sarri, che in questo momento sembra avere delle chance di poter diventare allenatore dell'Atalanta con Giuntoli direttore sportivo, su Galloppa abbiamo risposto.
1: Galloppa,
2: per quanto riguarda
1: in silenzio,
2: per
1: e
2: quanto riguarda Aquilani, reduce da questa bella vittoria,
1: i complimenti,
2: i complimenti, la vittoria contro l'Avellino.
1: Bravo.
2: Contro Avellino 3-0. Cioè, anche qualche altro nostro ascoltatore sottolineava il buon lavoro, l'ottimo lavoro fino a questo momento da parte di Aquilani al Catanzaro.
1: Sì, sì, io credo il Catanzaro però negli ultimi anni stia facendo un buon lavoro un po' con tutti gli allenatori, io credo, sì, insomma, che sia bravo, grazie anche all'ex Iemmello, ai giocatori che ci tengono alla maglia, lui è anche di quelle parti, no, Iemmello?
2: Sì. Andiamo a salutare adesso con piacere Stefano Salandin di Tutto Sport. Ciao Stefano, ben ritrovato.
7: Come state?
2: Bene, bene, bene.
1: Ciao,
2: c'è anche Luciano
1: Stefano.
2: Magistrato.
1: Ciao,
2: qui accanto a me.
1: È un piacere risentirti dopo tanto tempo, finalmente, insomma, speriamo che tu stia bene.
7: E sì, meglio, dai.
1: Ecco.
7: Piano, è lunga, ci vuole pazienza, però il percorso è positivo, dai.
1: Sì, bene, sì, siamo bene, contenti, bene, per te, ci fa piacere.
7: Grazie.
1: Tornare a parlare di calcio.
2: Di calcio, di calcio, e in particolare della Fiorentina, perché intanto ti voglio chiedere qualche curiosità legata a Fabio Paratici. È chiaro, sì, che ci sono grandi speranze intorno a lui, ammesso che poi possa davvero rimanere alla Fiorentina, perché si è parlato tanto anche di questi corteggiamenti, di queste lusinghe.
7: La Roma un pochino.
2: Sì, Roma, ma poi si è parlato anche del Milan, si è parlato del Napoli anche.
1: Addirittura.
7: Sì, no, io credo che adesso l'unica possibilità, da qualche ultima informazione che ho, l'ultima possibilità sia la Roma.
1: Per lui è una tentazione forte, dice.
7: Beh, sai, comunque adesso, con tutto rispetto per la Fiorentina, è un upgrade, ovviamente. Poi però è ancora abbastanza. Allora lì il candidato numero uno, da quel che si vede, era Manna, che però non viene liberato dal Napoli.
2: Sì.
7: Poi,
2: adesso si parla di D'Amico.
7: D'Amico io credo sia molto vicino al Milan, da quel che mi dicono, perché Tare andrà via a prescindere dal risultato della Champions o meno, e D'Amico rientra nel quadro. Dicevate prima di Paratici al Milan, ma se ricordate questo istante ci sta
2: facendo, sì, sì, certo,
7: troppo,
2: sì,
7: e quindi credo sia difficile ricucire poi, e quindi credo che appunto la possibilità più concreta resti ancora la Roma, perché appunto l'altro candidato forte era Giuntoli, che prova a Bergamo,
1: sì,
7: e quindi c'è un buco, insomma.
2: Ecco, comunque, insomma, dovesse, come tutti sperano, rimanere alla Fiorentina a Paratici, ecco, che tipo di lavoro secondo te imposterà in questo mercato?
7: È un ottimo conoscitore di calciatori, straordinario, perché dagli anni della Sampdoria aveva un database incredibile, e infatti ha preso giocatori anche giovani, no? Il caso Ildiz alla Juve, Matteo, insomma, e quindi su questo non c'è dubbio. Sulla gestione ha migliorato molto, perché prima delegava molto di più a Marotta, no? La gestione più della squadra, di certi rapporti, adesso la fa lui. Mi dicono che sia anche un po' ammorbidito da questo punto di vista, però sicuramente ha esperienza e può anche, ripartendo da una stagione da impostare, costruire un progetto interessante. A me risulta, se vi accennavate prima agli allenatori, che il suo preferito in questo momento sia Grosso, e
1: sì,
7: anche perché lo conosce molto bene, l'ha portato
2: sì,
7: lui alla Juve,
1: sì,
7: in prima, scusate, alla Next Gen, e questa scuola ha fatto un lavoro straordinario, Grosso.
1: Primavera, credo.
7: Com'è?
1: Non era la primavera? Ora vado a memoria.
7: Ma credo abbia fatto anche la Next Gen. Ah, ok. Credo, però adesso anch'io vado a memoria. Ma sono abbastanza convinto perché giocavano a Vercelli e c'era lui in panchina. Però ecco, vado a memoria. Comunque l'aveva portato lui e ha una grande stima. E ripeto, la crescita di Grosso è notevole.
1: Sì.
7: Poi è chiaro che il Sassuolo non è Firenze, ma non lo è per nessuno, tranne per quelli esperti. E quindi potrebbe essere quello il progetto, da quel che mi dicono in sostanza. Anche perché Sarri a me risulta abbia già fatto col Napoli, poi per carità, radio e mercato, tutte le sue logiche.
1: Quindi non si ricongiunge,
2: congiunte all'Atalanta?
1: Secondo
7: non
1: te?
7: Non mi risulta.
1: Sì, ora so. Poi ci sono talmente tante voci, uno deve mantenere quello che ti risulta.
7: C'è anche chi dice che

0: Atici vorrebbe avere mano libera anche per decidere su altre aree della Fiorentina, l'area medica, l'area della comunicazione, tanto per citarne soltanto un paio.
1: Ah, ho capito. Guarda, ti dico la verità, questa cosa non la conosco, ma cioè io la Fiorentina la vivo
2: certo,
1: un po' più da
2: certo. Certo.
1: Dal punto di vista del mercato so che agenti, procuratori che hanno parlato con la Fiorentina mi hanno detto, ah guarda, il problema che so che hanno grosso è delle cessioni.
0: Sì. Anche perché ci sono tanti prestiti che rientrano alla base.
1: Esatto, io so questo, so che quindi per dirvi che lui sta lavorando, quindi perché dice questo agli agenti, dice guarda sì va bene quel giocatore, sai che propongono ovviamente, ma è molto logico, non è che ci sia niente di illegale nel proporre giocatori, no, certo. Profili. E la cosa che si risponde è sì va bene, è interessante, ci pensiamo, ma prima cioè, devo sistemare un sacco di cessioni, appunto prestiti e cose di questo genere. Quindi però sulle altre, poi è chiaro che lui avendo lavorato in club come Juventus e Tottenham molto strutturati, è chiaro che lui voglia costruire il proprio staff in tutti i settori, ma questo lo fanno più o meno tutti, è logico, soprattutto in un ambiente come quello del calcio dove la fiducia in chi lavora per te è fondamentale, no? Mille spifferi, mille cose, e non a caso chi non lo fa, tipo, o chi non riesce a farlo, tipo come è successo Allegri quest'anno, l'ultimo Allegri della Juve, poi fai fatica a tenere insieme la squadra perché ci sono troppe variabili e tensioni che incidono sul gruppo.
2: Ecco, ma ti aspettavi tutto questo giro? In genere c'è il valzer degli allenatori, no? Delle panchine, e quest'anno a distanza anche di un anno, perché poi ecco Tare eccetera, ti aspettavi ci sarebbe stato questo valzer invece dei direttori sportivi?
1: Ma sì,
2: ci sarà, ci deve essere ancora.
1: Sai cos'è, Luciana? Che non potendo fare grandi rivoluzioni tecniche, si tende a cercare qualcuno che ti dia garanzia dal punto di vista dell'allenatore, che poi è la figura che paga per primo, ma anche dal punto di vista del manager di mercato, che ti può garantire certe soluzioni economiche e tecniche. C'è la corsa appunto a cercare queste figure che ti garantiscano un po' di più. E poi perché ci si accorge che se manca quella roba lì, quella figura di riferimento, quell'uomo che è in grado, sì, oltre a fare il mercato, di tenere rapporti tra squadra e allenatore, fai più fatica a gestirla. Alla Fiorentina è mancato questo, mi pare, no?
2: Io sì.
1: Purtroppo in questo inverno ho seguito molte partite perché non potevo fare altro, quindi ero blindato in casa e molto affaticato, e ho letto e ho visto che uno dei problemi della Fiorentina, ma il problema di tutte le società che hanno queste situazioni, è proprio quello di una figura di riferimento tra squadra e allenatore, perché l'allenatore non riesce più a gestire queste situazioni con tutte le variabili che hanno i calciatori e con tutte le variabili giustamente anche di comunicazione, con la roba importante. Voi a Firenze avete una piazza che è molto, come dire, umorale, preda dei radio, di ma è giusto, perché la piazza è importante, quindi c'è pressione.
2: Senti, ma allora, nel calcio abbiamo visto di tutto, no? In questi anni i contratti non valgono mai nulla, però insomma Paratici 4 mesi fa, a febbraio, è stato ufficializzato, ha firmato un contratto di oltre 4 anni. Era andato appena via dal Tottenham, dove anche lì era rimasto pochi mesi dopo la squalifica, no? Era stato ripreso. Non rischia pure lui, insomma, se dovesse andare via, anche di fare una brutta figura come credibilità per chi lo prende, perché è uno pronto poi a ricambiare di nuovo? O pensi, insomma, che come persona possa volerlo fare questo passo?
1: Ma guarda, il mondo del calcio è molto non ragiona sulla di credibilità da questo punto di vista. Conta chi ti chiama. Se lo chiama
2: chi ti chiama, che cosa ti offre, cosa ti prospetta,
1: a me risulta
2: come ti fa lavorare.
1: I problemi con Mann, a parte la resistenza di Laurentiis, ma quella si risolve sia il fatto che lui ha un anno in più di contratto al Napoli e a Roma non gliela vogliono pareggiare, quindi ci sono anche queste dinamiche qui, ma poi ti ripeto, dipende un po' dal, non ti dico dal progetto perché è una parola abusata, ma dalle prospettive che hai. Roma evidentemente ha una prospettiva, ma con tutto rispetto per Firenze, anche economica e di visibilità maggiore di Firenze, e quello è poi ti ripeto, ma guarda che vale per tutti, voglio dire, se a noi ci chiamano mai al New York Times, facciamo fatica magari a dirti no, oppure ecco.

0: è vero, è vero.
1: Sì, detto. Poi è chiaro che c'è il contratto, che sì. Però la risolve, e nel calcio ho sempre detto che chi obbliga qualcuno a restare nonostante un'altra proposta poi va a finire male.
2: Però io e Lorenzo restiamo, per esempio, a
1: sì, voi
2: Firenze Viola, perché noi ci troviamo bene, quindi sì, anche se ci chiamano altri, no, non certo, c'è trippa per me.
3: Se ti chiama il New York Times, tu rimani comunque.
2: No.
3: Questa è una grande dimostrazione di attaccamento alla maglia.
1: Io confermo che anch'io, tutto sport, devo dire peraltro che lo dirò sempre, sono veramente tutti molto cari con me, certo. Quindi per non chiamare. Neanche, ecco.
2: Ma noi ti chiameremo invece per sempre.
1: Sì,
2: per...
1: sì, speriamo di averci presto di persona, dai. Sì,
3: assolutamente.
1: Sì. Anche perché c'è da vedere, capire cosa succederà in nazionale, quindi spero di essere presto ancora a Coverciano e parlarne. Sì,
3: assolutamente. Certo. E si avvicina intanto Juventus Fiorentina e potrebbe esserci tra i vari temi interessanti anche il confronto tra Vlahovic e Kenny.
1: Certo.
3: Ecco,
1: certo.
3: Questi due giocatori quando sono al 100%, secondo te chi si fa preferire?
1: Allora, a me piace di più Ken, perché è più ha più il senso del gol ed è più tatticamente più utilizzabile. Ma come? Vlahovic invece è un po' monocorde.
2: Certo, sì.
1: E poi non è duttile, e poi un pochino resta sempre un po' troppo umorale. Lo è anche quell'altro, lo è anche Ken.
3: Sì.
1: Però se stanno meglio, Ken, se stanno bene, Ken gli do quella robina in più, perché ha più corsa, più forza, sa fare gol in più modi. Mi piace di più, ecco. Poi siamo lì, se stanno bene tutte e due, sono forti tutte e due, non c'è dubbio.
3: Sì. Oggi però secondo te.
1: Cosa dici?
3: Sì, prego.
1: Bella coppia, perché metti uno centrale e l'altro un po' più largo.
3: Sì.
1: Poi a cane si discute.
3: Però secondo te oggi Ken quanto vale? Ken ha una clausola valida dal primo 15 di luglio pari a 62 milioni di euro, però è chiaro che in questo momento nessuno la paga. Quanto vale secondo te oggi realisticamente Ken?
1: Guarda, so che è uno dei problemi della Fiorentina, perché appunto mi dicevano operatori che ha anche questo problema di ingaggio che ha più alto e così questo genere. Quindi sai, è un attaccante, dipende un po' dai mercati. Se viene un club di Premier e ha sufficienti garanzie sulla sua cosa, 40 milioni te li può dare, non di più, cioè, mi sembrano già tanti.
3: Sì. Credo che insomma sia una cifra limite, proprio perché poi c'è anche magari chi ti può offrire 30 milioni. In questo momento probabilmente.
1: Sì,
3: per la stagione che ha fatto, ecco.
1: L'ingaggio che ha la Fiorentina può ragionarci, certo, sì. E poi trovare un sostituto di buon livello, perché i giocatori ci sono, non è che non ci sono. Voglio dire, se adesso faccio un discorso, ma se l'Inter pensa, se la critica e l'Inter pensa che Pio Esposito è un ottimo giocatore, se Gesù Bambino, cioè se io sono la Fiorentina prendo Adorante che ha vinto il migliore giocatore della Serie B, non faccio una brutta operazione.
3: Sì, bisogna vedere a certe cifre, perché anche Piccoli sembrava un'operazione per il valore del giocatore, poi se lo paghi 25 milioni è chiaro che
1: un importante club in Serie A, se è formato per Palestra, gli hanno chiesto 50 milioni. Siamo a livelli di follia.
2: Sì, di follia.
1: A me piace molto Palestra, è uno dei giocatori
2: anche a me, però,
1: migliori che ci sono in Italia, italiani. Poi c'è questa roba che appena va in Champions oppure va in Coppa e deve avere giustamente le rose di italiani, i prezzi ovviamente salgono, perché quelli che giocano, se non possono giocare a certi livelli,
2: quella nazionale, una serie di cose che alzano il prezzo.
3: Volevi aggiungere, Luciana?
2: No, gli volevo chiedere se Stefano, ti aspetti di vedere Rugani ancora alla Juve a giugno, oppure pensi si metteranno d'accordo, perché lui ha ancora due presenze da 45 minuti, no? E quindi mi sembra abbastanza improbabile.
3: Sì.
2: E quindi o ne torneranno a parlare o torna comunque alla Juve.
1: Beh, sì, io ho la sensazione che tornerà alla Juve e poi cercheranno una soluzione per prestarlo, per così questo senso. So che hanno un ottimo rapporto col suo agente, quindi poi Rugani è molto stimato dal punto di vista umano a Torino, bisogna vedere se è ancora in grado di fare. Non è escluso che anche lì, anche la Juve avrà un problema gli italiani in lista, quindi bisognerà vedere, perché se vengono Gatti, come penso sia abbastanza inevitabile, gli manca ancora l'italiano, devi trovare un difensore italiano. Magari all'inizio gli può servire anche per la lista, poi è chiaro che bisogna vedere quali garanzie ti dà, però ci sono queste variabili ancora da fare incastrare, ecco.
3: Vedremo dunque, sì. Per il momento ti ringraziamo, buon lavoro.
1: Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere.
2: Grazie a
3: Stefano Salandin. Torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori, poi tra poco approntiamo anche un altro collegamento. Neri da Pistoia dice, ma parlando di Aquilani, che ha fatto un ottimo lavoro al Catanzaro, dice Iemmello è rientrato ieri all'85esimo dopo quasi 2 mesi di stop, possibile che se uno non vi piace tendete sempre a sminuire il suo lavoro attribuendo all'ambiente dei giocatori o al demerito dei concorrenti brutta abitudine? No, noi abbiamo anche sottolineato l'ottimo lavoro di Aquilani, ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda Iemmello, forse tu avevi accennato all'importanza di questo giocatore, dice il nostro ascoltatore, che invece è rientrato soltanto adesso dopo 2 mesi di stop.
2: Però insomma è sempre stato determinante al Catanzaro, lo adorano anche perché lui è appunto un po' tornato a casa, quindi è uno che la maglia lo sente, io l'ho citato per quello.
3: Sì. Poi c'è Ale da Casentino che dice Ken lo aggregherei alla primavera in tribuna e con obbligo di presenza, magari insomma per provare a scuoterlo un po'. E poi ancora,
2: secondo me c'è ci siamo incattiviti con Ken, mi ci metto anche io che spesso l'ho criticato, però se un infortunato poi è stato autore di questa brutta figura con Penguin, insomma se la poteva evitare, poi gode di questi permessi di cui tutti non godono evidentemente, ma quando ti nasce un bambino insomma è anche giusto che un giocatore possa essere lì presente, perché prima di essere un giocatore è anche un padre.
3: Anche per 4 giorni però?
2: Sì, poi sono diventati 5 perché la nascita è slittata, però c'era comunque una partita a cui lui non avrebbe partecipato e ha assicurato di continuare a lavorare anche, lontano dal Viola Park, cioè fare le terapie, le cose che doveva fare comunque, quindi non è che ha staccato completamente, andava in vacanza, è andato ad aspettare nascesse questo figlio di cui si è assunto la responsabilità, la paternità, può che fare piacere, e io credo che appunto ci siamo un po' incattiviti perché è venuto a mancare nel momento clou, e questo è indubbio.
3: No, e poi insomma ci si aspettava.
2: Però ripeto,
3: o comunque insomma potessi avvicinarsi ai livelli dell'anno scorso. C'è un messaggio provocatorio nei tuoi confronti da parte di Chris Daccampi, che dice: finché questa società avrà fedeli scudieri come la signora magistrato, non temerà niente e nessuno.
2: Cosa ho difeso io? Perché ho detto, finché ci sarà gente che, come fai un nome, già lo boccia prima che arrivi questo nome, che sia un allenatore, che sia un dirigente, perché ora iniziamo anche a fare tutte le pulci a Paratici, anche giusto, no? O alla società sul budget, sulle cose. Ragazzi, bisogna anche fidarsi e affidarsi. Questa annata è stata storta, io non credo che la vogliano ripetere in questo modo. Non credo che Paratici sia venuto a fare le figuracce, ma se fan una scelta io mi devo fidare del dirigente in quel momento, ma perché? Cioè io sono più brava di Paratici nel dire nello scegliere l'allenatore?
3: Non credo, altrimenti potresti essere a dirigere qualche squadra.
2: Io per esempio l'anno scorso, quando è arrivato Pioli, sono stata contenta perché ho un affetto verso Pioli e ce l'ho tuttora, non è che perché ha fallito nella Fiorentina quello viene meno la stima e l'affetto per un professionista, che poi non abbia rinunciato ai soldi come viene detto, ma per lui è il lavoro questo, quindi non credo che debba rinunciare a dei soldi, sta a chi fa delle scelte subirne le conseguenze eventualmente. Ma io ho sempre detto, a me piace un allenatore giovane, ma deve essere anche protetto, e poi ho anche detto che bisogna fare anche delle scelte giuste con i soldi che ti danno da investire, quindi forse queste scelte, io non torno sulle parole di Enzo Raiola, no, perché comunque che ha detto che gli torna poco, però è un discorso che abbiamo fatto tutti, cioè non è che ha scoperto l'acqua calda, lo abbiamo detto tutti, ma perché prendere quattro giocatori di uno stesso,
3: o tre attaccanti,
2: quattro giocatori, perché anche il quarto era inutile, sì. Cioè è arrivato Nicolussi Caviglia, è sempre di Lucci, no? E purtroppo è stata una scelta sbagliata anche quella, evidentemente non era adatto. L'abbiamo detto tutti, quindi i soldi devono essere spesi anche bene.
3: Dovrebbe esserci anche un messaggio vocale arrivato al 348 753 933, quindi lo sentiamo.
0: Ciao ragazzi, ecco. Marco D'Accantù per Luciana, che sa tutto di spogliatoio. Ma tra Paratici e Ferrari scorre buon sangue, non li vedo molto affiatati onestamente, forza della sempre.
3: Grazie a Marco D'Accantù. Adesso devi rispondere, devi dare una risposta precisa al nostro ascoltatore.
2: Ma io credo che abbiano comunque due ruoli che si devono per forza interfacciare e non necessariamente essere d'accordo, cioè ognuno porta avanti quelle che sono le sue priorità, no? Quelle della proprietà per quanto riguarda Ferrari e quelle delle sue idee, del suo progetto, delle sue scelte per quanto riguarda Paratici. Quindi se ci sono dei contrasti è proprio sulle idee, sulle scelte, ma credo che poi il bene della Fiorentina debba prevalere sia per quanto riguarda l'uno e l'altro.
3: Nel frattempo Maurizio, il nostro ascoltatore, sposta il tema sulla Fiorentina femminile, dice: interveniamo domenica numerosi al Viola Park per salutare le ragazze Viola nell'ultima gara di campionato, anche per loro una stagione sfortunata, ma hanno lottato sempre col cuore e hanno messo in mostra il miglior gioco di tutta la Serie A. Però voglio subito tornare sulla Fiorentina maschile, quella del futuro in particolare. Ne parliamo con Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport. Buongiorno.
4: Ciao Lorenzo, buongiorno, ciao Luciana, grazie per la telefonata.
3: Che momento è per il futuro della Fiorentina?
4: Mamma mia, guarda, queste domande così ampie mi mandano sì, veramente dei pazzi, cioè che momento è? Non lo so, cioè, diciamo, almeno abbiamo messo un punto, cioè la Fiorentina ha messo un punto, e cioè c'è la salvezza matematica, quindi a questo punto tutto il rimandare, almeno un punto è stato messo e c'è la salvezza matematica, ecco. Questo è il primo punto che è stato messo, poi ne hanno messi ovviamente molti altri. Io ora mi aspetto una serie di incontri giocatore per capire chi può rimanere, chi può andare via, chi deve rimanere e chi deve andare via, quindi colloqui con i vari agenti e oltre ovviamente alla scelta dell'allenatore, che certo, quello parte tutto da lì.
3: Però ti aspetti che Paratici resti al 100% alla Fiorentina?
4: Sì, cioè onestamente ha firmato 4 anni e mezzo di contratto, è ovvio. Scusate, sento la mia voce che di ritorno. Sì.
3: Allora vediamo se perfezioniamo il collegamento. Vediamo di perfezionare il collegamento con Marco Tonelli in regia, che sicuramente saprà ripristinare.
2: Tanto per fare nomi e cognomi di chi è la colpa.
3: Certo. Sì.
2: No, sì, no. Si scherza, sono bravissimi. Certo.
3: Assolutamente,
2: tutti
3: sì.
2: I ragazzi professionisti ovviamente si alternano in regia, per cui insomma vogliamo anzi ringraziarli per il loro lavoro, ci seguono sempre puntualmente nelle nostre richieste anche improvvise, come faccio io quando ti sostituisco, no? Che sì, poi mi viene in mente una cosa e gliela chiedo
3: all'ultimo, gliela chiedi,
2: sì,
3: e li metti
2: sì, oppure la pausa,
3: difficoltà, però riescono
2: che
3: comunque a risolvere
2: chiedere,
3: tutti i problemi,
2: cioè.
3: Vediamo se abbiamo recuperato, tra poco recupereremo Ilaria Masini e così cerchiamo di eliminare questo piccolo inconveniente che aveva nel collegamento. Tornando ai messaggi al 348 753 933, c'è grande curiosità naturalmente sul futuro di Vanoli. Molti ci chiedono, ma ci sarà effettivamente un incontro per definire il futuro in un senso o in un altro del tecnico della Fiorentina. Ribadiamo
2: ripeti,
3: quello che abbiamo detto,
2: quello che hai già detto all'inizio.
3: C'è la convinzione da parte di coloro che ruotano intorno a Vanoli che Vanoli possa continuare ad essere l'allenatore della Fiorentina, perché ci sono già stati degli incontri in queste settimane, un paio di incontri tra tra Vanoli e la dirigenza. È chiaro che si incontrano tutti i giorni Vanoli e la dirigenza, però ci sono stati degli incontri
2: per
3: specifici,
2: parlare del futuro,
3: degli
2: magari
3: incontri specifici per parlare del futuro con Vanoli, e anche la gente di Vanoli ha incontrato un paio di volte la dirigenza della Fiorentina proprio per iniziare a parlare del futuro. È chiaro che poi bisognerà capire quali saranno le proposte effettive della Fiorentina per Vanoli, perché Vanoli in questo momento ha anche lui una serie di ipotesi che sta vagliando, quindi è chiaro, la Fiorentina dovrà fare delle proposte, lui le valuterà e deciderà se saranno così convincenti da poter continuare il suo percorso con la Fiorentina, senza dimenticare che non è lui che può dettare le condizioni, insomma, lui ha fatto
2: lui
3: certamente un grande lavoro,
2: signori, io
3: un grande lavoro che gli è stato riconosciuto, perché comunque è riuscito a salvare la Fiorentina, ha fatto un lavoro meritorio, perché la Fiorentina a metà dicembre non aveva raccolto neanche una vittoria, nessuna squadra
2: abbiamo ritrovato
3: in quelle condizioni era riuscita a salvarsi, e quindi gli va dato, ripeto, merito per il lavoro che ha fatto, per i risultati che è riuscito a portare alla Fiorentina. Poi ecco, per la prossima stagione ci sono anche una serie di ulteriori valutazioni che la Fiorentina avrà fatto e che quindi poi nel momento in cui ci sarà questo incontro con Vanoli si confronteranno per poter capire quali sono effettivamente le possibilità per andare avanti, se ci sono queste possibilità per andare avanti. Però abbiamo recuperato Ilaria Masini, vediamo se adesso
5: sì,
3: il collegamento
5: mi senti, Lorenzo?
3: Sì, adesso ti sento proprio.
5: Sì, ecco, ecco, benissimo, sì, scusatemi ma sentivo la mia voce che
2: sì,
5: ritornava
2: fastidioso.
3: No, ti avevo chiesto di Paratici,
5: allora, se ti aspetti. Paratici, sì. Vabbè, dopo mancano ancora più di 4 anni alla fine sì. del contratto, quindi la risposta in questo momento è ovviamente sì. Ti devo dire che già mi sembra incredibile che ci sia tutto questo corteggiamento sì. da parte di altre squadre, perché questo è innegabile. Il direttore è molto bravo, è un direttore molto ricercato, lo era anche prima di arrivare alla Fiorentina, però è appena arrivato, sta lavorando per la Fiorentina, quindi insomma sarebbe abbastanza
2: sì. Ilaria, infatti, no? Cioè, io sento tanti tifosi che dice, ecco, ma se una società si sente libera di andare a contattare un dirigente che è arrivato da appena 4 mesi firmando un contratto di 4 anni e mezzo, significa che qualche crepa la vedono gli altri, no? Magari uno,
5: io non credo
2: che poi siano tante.
5: È che in questo finale di stagione, onestamente, stanno accadendo delle cose sì. anche del tutto inaspettate. Quindi rischia di partire un domino di direttori sportivi e di allenatori che fino appena 15 sì. giorni fa non ci saremmo mai aspettati.
2: Vedi il Milan,
5: invece il Milan se, esatto, se non arriva in Champions lì ci può essere una rivoluzione totale, che Palladino non rimanesse all'Atalanta e anche il direttore sportivo non ce lo potevamo immaginare, quindi succede a un certo punto tutto insieme un grande scossone, e mi sembra in questo momento lo scossone sia per i direttori che per gli allenatori, ecco. Quello semmai, cioè, se Roma è vero, ecco, può valere lo stesso discorso anche su questo, cioè se Roma, se Milan, se Napoli, quali sono insomma le squadre uscite, non saranno sicuramente solo queste, perché viene cercato anche dall'estero, no? Potevano sì. cercarlo quando era direttamente al Tottenham, voglio dire, ci ha pensato la Fiorentina, ha detto sì alla Fiorentina, quindi la Fiorentina si è mossa in anticipo e si è presa uno dei migliori direttori in assoluto. Sorprende che in questo momento lo ricerchino, però queste squadre nominate fino a poco tempo fa non avevano bisogno di direttori sportivi, certo. Quindi bisogna, secondo me, analizzare tutto nel momento esatto in cui accade, perché anche il Milan, se va in Champions, poi magari lì non succede nulla, ecco, se non va in
2: forse
5: Champions
2: al Tottenham,
5: sì.
2: Però c'era una giustificazione, nel senso che lui era rientrato dopo la squalifica e aveva trovato comunque una situazione consolidata, si può dire, no? Quindi non era più tutto nelle sue mani, e sì. magari poteva avere anche la voglia, l'esigenza che magari aveva anche manifestato di ritornare in Italia. Sì. Quindi,
3: ma secondo te Luciana verrà fatta chiarezza alla fine su questa situazione?
2: Cioè, questo ce lo può dire Ilaria, perché insomma è uscito, ormai ne parlano tutti, no? Che
5: ma non io,
2: il direttore,
5: ne parlano tutti, ma non io.
2: Il direttore,
5: non ti sbagliare,
2: allora lo dico io, che il direttore dovrebbe rilasciare un'intervista nei prossimi giorni, no? Credo proprio al tuo giornale, quindi non so se ti riguarda direttamente, ma comunque sia ti aspetti che possa dire qualcosa su questo?
5: Come diceva il nostro caro amico direttore Corvino, non confermo e non smentisco. Guarda, sono abituata a parlare delle cose quando sono stati fatti, onestamente.
2: Sì, anch'io, infatti sono un po' stupita che sia uscita anche questa cosa come se fosse una notizia di per sé, però sai, c'è attesa perché magari aspetta che lui possa o smentire queste voci, queste voci che lo vedono protagonista, o addirittura che possa parlare del futuro dell'allenatore. Quindi insomma l'aspetteremo con ansia, con questa intervista, con curiosità, ecco, non con ansia ma con curiosità, se dovesse poi esserci effettivamente.
3: Ecco, e abbiamo accennato al capitolo allenatore.
2: Questa me l'ha fatta fare Marucci la domanda, perché lui sempre codardo non l'ha voluta fare, te lo dico, ecco.
5: Poi ti racconteremo anche un retroscena fra me e Lorenzo, ma in privato.
2: Va bene.
3: Bene, invece poi prima Luciana, ma questo a microfoni spenti, mi raccontava delle vostre serate. Vabbè, questo è un'altra
2: serata.
3: Cosa.
2: Ah, vabbè.
3: Che vi siete incontrati, no? L'altra sera vi siete incontrati a Firenze.
5: Sì, vabbè, sì.
2: Infatti era a microfoni spenti, perché doveva rimanere a microfoni spenti.
3: Insomma.
5: Sì, lui, Marucci fa un po' confusione fra ciò che deve rimanere a microfoni spenti e ciò che si può dire a microfoni spenti.
3: Un incontro a Firenze.
5: Ma sì, dai, incontrati.
2: Mentre lui
5: sono a Piazza della Repubblica.
2: Sì, infatti, anche con gruppi diversi. Ma mentre lui invece si vedeva con tanti ex viola o con i tennisti, capito?
3: Si è dato
2: a queste vacanze romane.
3: Sì, vacanze romane. No, tornato all'allenatore. Insomma, sono giorni chiaramente fondamentali questi per la scelta del nuovo tecnico, ammesso che arrivi un nuovo tecnico, Non so, Ilaria Masini, cosa
5: Ma io ti devo dire la verità e ti dico quello che ti ho sempre detto, cioè che vedo Vanoli più lontano da Firenze di quanto non lo veda vicino, onestamente. Però è anche una percezione del vivere completamente la Fiorentina, Firenze, cioè noi sappiamo, no, di che cosa stiamo parlando, onestamente, non per demeriti di Vanoli, cioè non voglio giudicare i meriti o demeriti di Vanoli, voglio giudicare soltanto una voglia di resettare e di ricominciare. Se te ricominci con il solito allenatore, che sia più o meno bravo, questo ognuno dipenderà la valutazione personale fa di Vanoli, io in questo momento la vedo abbastanza difficile, cioè la vedo molto complicata, perché è tutto un paragone, è tutto un ricominciare, dicendo l'avevo detto, abbiamo finito male, si ricomincia così, cioè è un parlare che sono sicuro che mentre io dico queste cose voi capite benissimo, anche chi ci ascolta, cioè un vivere Firenze in questo modo. Ora c'è voglia di una ventata
3: di cambiamento,
2: di aria fresca.
5: Sì, anche perché c'è un nuovo direttore sportivo, tanti usano la parola rivoluzione, io non credo che sarà una rivoluzione, sarà un cambiamento lento, però da qualche parte devi cominciare, ecco, e il nome più visibile è quello in panchina. Perché poi magari è più importante anche i vari comparti, come sia, se steranno, com'è, però il nome di facciata, il tuo biglietto da visita, la tua vetrina è l'allenatore. E questo proprio facendo una sintesi molto rapida.
3: Sì, sì. Tra l'altro, a proposito di altre aree, visto che hai toccato questo tema, c'è un messaggio curioso ma interessante da parte di Claudio che coinvolge Luciana Magistrato, perché dice: mi dicessero per la comunicazione prendi una donna, sul mio taccuino da dottoressa Magistrato ci sarebbe. E questo è il mio pensiero, che parte sempre da dare a Cesare ciò che è di Cesare. Distinti saluti, Claudio. Quindi insomma, ti vedrebbe bene all'interno del mondo della comunicazione viola, Claudio.
2: Ah no, sarei un disastro.
5: Luciana, tu stai bene ovunque.
2: Bisogna essere diplomatici, per carità.
3: Entreresti in rotta di collisione subito con qualcuno?
2: Sono anche calmata, mi hanno detto, infatti sono diventata molto buona, però.
3: Vabbè.
2: Una volta terrorizzavo tutti.
3: Addirittura.
5: Nessuno può smettere questa cosa.
3: Ecco. Paolo Daccampi invece dice: Vanoli va ringraziato perché ci ha portato in salvo, senza attaccanti non era semplice. Infatti, Ken, insomma, non possiamo dire che il suo rendimento sia stato all'altezza della situazione, piccoli, insomma, è chiaro, è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto.
2: Ken era un concerto ieri sera, quindi già si è scatenato la caccia a Ken. Però vabbè, almeno
5: però giorno si è allenato, doppia seduta, gran voglia di tornare.
2: Senti, ti aspetti di vederlo
3: in campo
2: di vederlo in campo con la Juve?
5: Sì, non dall'inizio, però so che, cioè, che sta facendo veramente il possibile per partire per Torino. Certo, se poi la partita fosse di lunedì c'è ancora un giorno e mezzo in più, e quindi anche questo può andare a favore, ecco, del suo recupero. E so anche che è in fiducia in questo momento, cioè sente molto meno male all'altezza della tibia, e quindi, ecco, per la prima volta di queste ultime settimane, che sono state veramente tante, si può dire che, ecco, una possibilità concreta perché parte per Torino c'è. Poi se può fare 15 minuti, se ne può fare 30, questo non lo so, perché ha saltato veramente tante partite, è solo di campionato 5,
2: sì.
5: Quindi per una o due partite la condizione non la perdi, per 5 cominciano a diventare un po' tante,
2: sì.
3: Ecco, per quanto riguarda la valutazione attuale di Ken, ne parlavamo anche con Stefano Salandin, in questo momento la Fiorentina dovesse arrivare a ricevere un'offerta di 40 milioni potrebbe fregarsi le mani, per la bontà dell'offerta, insomma, visto il rendimento,
5: sì,
3: di Ken.
5: Sì, secondo me è la cifra 40 a cui può partire. Ovviamente difficile la clausola 62, nessuno si era presentato nemmeno per 52 dopo 25 sì. gol la scorsa stagione, quindi che se ne presenti qualcuno quest'anno con 62 dopo attualmente 9 gol, insomma, sarebbe veramente qualcosa di clamoroso, quindi non me l'aspetto. Per 40 milioni secondo me può partire, e secondo me per 40 milioni ci sono delle squadre estere in Europa, anche, cioè, fra la Premier e, io insisto, anche sul Paris, che possono spendere questa cifra e anche spendere per l'ingaggio del giocatore.
3: Ecco, a proposito di ingaggi, ha uno stipendio pesante De Gea, si parla anche di una sua possibile cessione, c'è la Juventus che lo tiene sotto osservazione. Ecco, la Fiorentina, sì, secondo te potrebbe spingere per la sua partenza proprio in virtù di questo ingaggio pesante?
5: Allora, cominciamo dal principio che nella Fiorentina attuale nessuno è incedibile, va bene? Quindi c'è da rientrare, e i primi nomi sono quelli di Ken, di Gudmundsson, che possono partire. Se non partono loro, ovviamente a scalare verrà fatta una valutazione su chi può essere venduto a cifre giuste. Quindi se per De Gea arrivasse una cifra, non so, la sparo sui 10 milioni, visto che è costato zero, De Gea non è il giocatore incedibile assolutamente da tenere, perché in questo momento non ce ne sono, ma non nella Fiorentina, non ce ne sono da nessuna parte. Alla cifra giusta tutti partono, in tutte le squadre. Il ragionamento che so che è stato fatto su De Gea è che può, cioè, al di là di cifre che sono valutate veramente molto vantaggiose, rimane un altro anno pur prendendo 3 milioni di euro a stagione. È vero, sono tanti, però in questo momento non è stato la perfezione, però dovresti andare a ricercare qualcuno come De Gea, perché non ha fatto la stagione l'anno scorso, ma è De Gea e ha fatto una buona stagione alla fine.
2: Non è lui il problema, insomma, dai.
5: Esatto, cioè non si parte da De Gea. Certo, se arriva una cifra alta, io ad ora, se ti dovessi dire, è uno di quelli che può rimanere, che ha più possibilità di rimanere.
3: Sì, anche perché poi magari Martinelli rimane
5: un anno,
3: Martinelli rimane,
5: esatto,
3: un altro anno alla Samp, e quindi a quel punto si spera possa essere definito.
5: Il ragionamento è proprio questo, sì. Ecco, il ragionamento è proprio questo.
3: Luciana, volevi aggiungere?
2: Non mi ricordo perché mi ha distratto De Gea, ecco.
3: Tu lo vorresti comunque sempre alla Fiorentina prossimo anno?
2: De Gea, sì, no, l'ho detto anche prima, per me non è il problema e per me può rimanere. Ah, ecco, no, la domanda che ti volevo fare, poi mi sono effettivamente distratta con De Gea e chiedo scusa, ma tu hai la sensazione che sia stato dato un input di abbassare il monte ingaggi? Visto che si parla tanto, no? anche gli addetti ai lavori, i tifosi, alla fine si parla di dover mandare via Ken, De Gea, perché prendono tanto, ma c'è stato un input?
5: Prendono tanto, però se tu mandi, secondo me in questo momento no, magari di non alzarlo, cioè se tu mandi, però questa è proprio una mia impressione,
2: certo, sì,
5: il fatto è che se tu mandi via De Gea e mandi via Ken, prendere altri due giocatori per motivi diversi, per il loro valore, e gli ingaggi che devi pagare quelli sono, cioè non tu puoi risparmiare, cioè è stato rescisso l'Ante e risparmi su quello di ingaggio che era veramente tra virgolette inutile, no? Perché sì, stavi pagando. Però se tu dai via Ken e pensi di cercare e trovare un attaccante del valore di Ken, che è l'attaccante della nazionale, che è merce rara, e gli vuoi dare meno di 4 milioni e mezzo di ingaggio, non glielo dai, cioè non agli attaccanti.
2: L'importante è che resti consapevole di dover fare meglio di quest'anno, consapevole che cioè deve dimostrare lui, insomma, attaccamento ancora alla Fiorentina, perché quest'anno era rimasto per riconoscenza, perché si trovava bene. Ecco, si trova ancora bene a Firenze, cioè deve forse chiarire questo Ken, come anche De Gea. De Gea già l'ha fatto in parte in un'intervista recente, ma deve
5: io su Ken non vedo un muro da nessuna parte. Cioè, mentre a gennaio c'era il muro del giocatore, dell'entourage, della Fiorentina, non parte in nessun modo, io in questo momento sto muro non lo vedo da nessuna parte. Certo, deve andare via per la cifra giusta. No, io il muro in questo momento non lo vedo. Però ecco, il discorso sull'ingaggio, che è interessantissimo, è una di quelle risposte che o ci danno, comunque, che loro si devono dare al più presto, cioè quanto budget c'è da spendere e quanto deve essere il monte ingaggi. Perché poi se Dodò viene rinnovato e non viene ceduto, anche Dodò è un altro che andrà a pesare ancora di più, andrà a prendere di più.
2: Sì, ora non potrà avere le pretese dell'anno scorso, però, cioè, se fino all'anno scorso è andata a trattare col coltello dalla parte del manico, quest'anno non tanto, perché non ha fatto una stagione.
5: Su Dodò ora è cambiato tutto. Su Dodò è cambiato tutto, perché se prima i rapporti erano così, poi alla fine turbolenti, diciamo, non so, non viene la parola giusta, però non erano più buoni, diciamo, così con la dirigenza, quella attuale sono ottimi. Quindi non so, tu intanto rinnovami, così non ti perdo a zero, intanto ti aumento un po' l'ingaggio, se ti trovo da vendere, se ti va bene ti vendo, cioè sarà una cosa molto serena, ecco, a differenza dell'anno scorso che vedevo tensione, ora la vedo proprio una cosa che in qualche modo un accordo si trova. Io ho capito questo, un accordo si trova, in qualche modo rinnovo, cessione, cioè non è come dicevo col coltello fra i denti andare a chiedere qualcosa. Questa situazione si è ribaltata.
2: Inter o Lazio, proprio secca, perché siamo in chiusura stasera, chi pensa questa coppa?
5: Io dico Inter.
3: Inter. Va bene, noi siamo i saluti.
5: No, va bene, devo dire Lazio.
2: No,
5: Lorenzo deluso.
3: Siamo in chiusura, quindi... solo per quello. No, ci mancherebbe. E allora grazie, buon lavoro, Elena Ramasini, la Gazzetta dello Sport.
5: Grazie a voi, grazie. Ciao, buon lavoro.
3: Grazie anche a Luciana Magistrato, naturalmente. E vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Ciao.
6: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Almanacco Viola. Piccoli e grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
8: Il centenario.
9: Il 6 gennaio 1980 si gioca Fiorentina-Juventus, ultima giornata del girone d'andata. Le due squadre vengono da un periodo difficile e il match appare decisivo per il destino del tecnico viola Carosi, mentre Trapattoni, pur fortemente contestato, gode della fiducia inossidabile di Boniperti e dell'avvocato Agnelli. La Befana, in una giornata fredda con il sole che si limita a fare capolino, ha portato circa 45.000 spettatori sugli spalti, stabilendo con quasi 140 milioni di lire il record stagionale degli incassi. La Fiorentina parte alla carica, mostrando grande determinazione e dando l'impressione di arrivare sempre prima sui palloni. La partita la sblocca Gigi Sacchetti al 19esimo, con un tiro dal vertice sinistra dell'area e palla in diagonale dell'angolino. La gara diventa ancora più dura e piena di scontri. Tendi, Leli e Guerrini giganteggiano nella difesa orchestrata da Galbiati. A centrocampo Orlandini, Restelli e Sacchetti rispondono colpo su colpo, creando la libertà necessaria ad Antognoni, marcato da Prandelli, per illuminare il gioco viola. Pagliari e Desolati pungono in avanti e aiutano la squadra nei ripiegamenti. Al 29esimo il gol, magnifico, che non ti aspetti. È Alessio Tendi, da 30 metri, che fa partire un missile. Il pallone batte contro il palo a sinistra di Zoff e finisce in porta. La classe operaia va in paradiso, come diceva il titolo di un famoso film, e il pubblico gioisce all'impazzata. La partita appare chiusa, ma ci pensa l'arbitro a dirla 10 minuti dopo. Tavola supera fallosamente Pagliari e serve Marocchino sulla fascia sinistra. L'ala juventina è in fuorigioco e il guardialine sbandiera correttamente, ma il direttore di gara non se ne accorge. La palla arriva in mezzo all'area e Bettega, di destro, la piazza in rete battendo Galli. Un errore arbitrale evidente, una svista quantomeno, ma Benedetti non intende ragione e convalida. Il secondo tempo è molto falloso, caratterizzato da un forte agonismo e da numerose ammonizioni, con conseguente espulsione di Furino a 10 minuti dalla fine. La Juve non ha la forza per pareggiare la partita. Alla Fiorentina manca la lucidità per segnare il terzo gol in contropiede, ma va bene così. Commenti diversi, ovviamente, negli spogliatoi. Aria di festa in quello viola, dove Carosi tira un bel sospiro di sollievo. La vittoria cancella la parola crisi e permette di lavorare per uscire da una situazione che rimane delicata. Lo spogliatoio dei bianconeri resta chiuso per oltre un'ora. Esce tra pattoni e non si nasconde. La classifica è quella che ci meritiamo. Mentre Causio commenta amaramente: non ricordo che la Juventus sia mai finita così in basso. La Juve subisce la 7ª sconfitta in 15 partite. Non succedeva dal campionato 1948-49 ed esce dal comunale di Firenze sotto il grido di Serie B, Serie B, lo stesso slogan che dovrà sentire il pullman dei Gobbi super scortato all'uscita dallo stadio. C'è spazio anche per voci di mercato. Inter e Juventus vogliono Antognoni. La Fiorentina ha già individuato il suo successore in Boniek del Vize Lodz, ma non andrà in questo modo. Dopo la gara, la classifica vede la Fiorentina al terzultimo posto, a 13 punti assieme all'Udinese, la Juventus con un solo punto in più. È la prima volta dall'esistenza della Serie A che i bianconeri, dopo 15 partite, occupano il 12° posto. Alla fine del campionato, la Juventus arriverà seconda e la Fiorentina quinta.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Grazie direttore per la linea. Siamo pronti anche oggi come sempre per iniziare con i tempi supplementari. Le 16 in punto.
0: Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro.
0: L'approfondimento sulla viola.
2: I tempi supplementari.

0: Avete capito bene, tempi supplementari, Radio Firenze Viola, Niccolò Santa e Alessandro Di Nardo. Perché mi fai ridere?
1: No, perché ridi
0: si
1: così.
0: Fa un po' ridere, devo
1: peggiori
0: dire.
1: Peggiori si può rifare, Stefano. Si può rifare, dai, ripartiamo da capo.
0: Ridere,
1: intanto non siamo in diretta, speriamo questo.
0: È un ingresso che mi fa un po' ridere.
1: Non siamo in diretta.
0: Vabbè.
1: Ciao Niccolò, dai,
0: ciao.
1: Scherzo, siamo in diretta fino alle 17 con la possibilità di seguirci anche dal canale 92 del Digitale Terrestre. Niccolò Santi continua a ridere, ma oggi c'è il ruzzo nell'aria.
0: Ci fa sembrare un po' più tonti del solito questo.
1: Sì, sembra che tu abbia appena preso, sai, quei palloncini all'elio parlare in maniera strana.
0: Il motivetto.
1: No, sicuramente un pezzo di blues che ci piace. Ringraziamo come sempre Gabriele, dicevo, canale 92, modalità DAB, firenzevelo.it, su cui campeggia una copertina interessante che parla di un protagonista della storia recente della Fiorentina come Pepito Rossi, che ha parlato appunto ai nostri microfoni. Dopodiché c'è anche appunto firenzeviola.it, ma anche soprattutto Radio Firenze Viola. I numeri non sono cambiati, 348 75 1 3933, per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci. Risponderà quello che io definirei il nostro Jerry Thomas, ovvero Stefano Cherubini.
0: Ok, che sta facendo,
1: non so perché ci fa il segno.
0: Vuol dire? Abbiamo già lì un ascoltatore, però prima di dargli la linea, prego, con la tua fesseria del giorno.
1: Solo per dirti che il nostro Jerry Thomas è dall'altra parte del vetro.
0: Sì.
1: È Stefano Cherubini, sai chi è Jerry Thomas?
0: No.
1: È stato un barista statunitense. A lui si deve l'invenzione del bartender, cioè anche di tutti quei giochi.
0: Quindi il buon Giacomo Iacobellis, il nostro.
1: Sì, diciamo, il nostro Jerry Thomas, grazie alla sua opera pionieristica nella divulgazione dei cocktail attraverso gli Stati Uniti, è considerato il padre dell'arte di miscelare i cocktail negli Stati Uniti e non solo. Questo, senti che oggi è la giornata mondiale dei cocktail.
0: Bene.
1: Ti chiederò qual è il tuo preferito e qual è il tuo spreferito.
0: Molto volentieri. Molto interessante, grazie Alessandro per questa tua introduzione.
1: Grazie.
0: Abbiamo sulla fiducia un ascoltatore già in linea, che è Paolo. Ciao,
2: sì,
0: benvenuto,
2: sì.
0: Paolo, ciao.
2: Senti, io vi volevo far presente una, ma Raiola voleva
1: dire.
0: Raiola, sì, sì.
2: Ma la storia per la Fiorentina, la vorresti bene, siamo a Prandelli, no?
0: Puoi ripetere, non ho capito.
2: Allenatore Raiola, no, Raiola, ma si chiama, insomma.
0: Ma l'allenatore è Iraola, è un'altra cosa, Paolo.
2: Sì, esatto, sì.
0: Ok.
1: Diciamo l'anagramma.
0: Sì, sì. Che sta succedendo?
2: Dovresti bene o malarci, ma come allenatore della Fiorentina, sì.
0: Ma sinceramente sì, se chiedi la nostra opinione, sì, è un'idea che mi piacerebbe, ci sono stati anche dei contatti. Però a quanto ho capito Iraola sta aspettando di capire se ci sia ci siano altre possibilità.
1: Lo vedrebbe bene anche il Chelsea, mi dico, Iraola in panchina, quindi in questo momento mi sembra fuori target, ecco.
0: Fine?
2: Bene,
0: grazie Paolo per l'intervento. Allora, per tutte
1: Iraola
0: le vostre chiamate,
1: è
0: il numero
1: anche...
0: è quello che ha ricordato Alessandro, 055 77 111 71.
1: Iraola è davvero l'anagramma di Raiola, no?
0: Sì,
1: se sposti le lettere, torna.
0: Sì, però diciamo che sono cose diverse, no? Si parla di procuratori e di allenatori.
1: Un procuratore è un allenatore, tra l'altro, anche qui, occhio, attenzione, non arriverà, ma se arriverà, si parla di Iraola come un tecnico spagnolo, e quindi uno si immagina lo calcio. È prettamente difensivista come allenatore, ha fatto vedere anche dei numeri difensivi importantissimi. Mi dici il tuo cocktail preferito?
0: Sì, però prima tu mi dici, sei ubriaco?
1: No.
0: Perché? Ok. No, era per una curiosità.
1: No, assolutamente. Possiamo fare il test del palloncino?
0: Sì,
1: o
0: sì.
1: Il vecchio test? Noi non ce l'hanno mai fatto, credo. Non ti hanno mai fatto camminare su una
0: per
1: linea.
0: Adesso no, però potrebbe succedere.
1: Fermatelo, Niccolò Santi, perché non si sa mai.
0: Mi confermi che viene da 4 ore di turno su Firenze.it con Andrea Giannatasio.
1: Tutto il tempo lì al PC.
0: Benissimo.
1: Indefesso.
0: Ok, il mio cocktail preferito?
1: Sì.
0: Secondo te?
1: Non lo so, forse me l'avevi detto.
0: Te l'avevo detto.
1: Il Negroni no.
0: No, è buonissimo il Negroni, ma no.
1: Buonissimo.
0: È un po' più elaborato, forse.
1: Il Midori Sour.
0: C'è il Martini.
1: C'è il Martini, non lo so, dimmelo, dai.
0: L'espresso Martini.
1: Ok, buonissimo. Quindi è un po' ricercato, non
0: c'è
1: è che
0: caffè.
1: Vai da tutte le parti e ti fanno l'espresso Martini.
0: No, deve avere la macchinetta del caffè funzionante. L'alternativa sempre col Martini, e mi piace un sacco il Pornstar Martini.
1: Bene, così facciamo anche divulgazione. Invece uno che proprio ti fa vomitare, cioè che senti l'odore magari anche per quello che è successo nel passato. Io ad esempio il rum non...
0: No, ecco, bravo, il rum è tremendo.
1: però
0: sì. Sì, per cose successe nel passato, certo che
1: vabbè, insomma,
0: lì.
1: Magari qualcuno ci racconta anche delle storie di Room, sarebbe interessante sentirle.
0: Tanto per alimentare questo clima di random che ha aperto la nostra trasmissione, io non ho capito ufficialmente niente di quello che è accaduto in 5 minuti.
1: Però il Room bianco mi piace perché il mojito, vedo, è a base anche di Room bianco, è uno dei miei cocktail preferiti. È estivo, poi insomma, cosa c'è di meglio di sorseggiare un mojito, magari ascoltare i tempi supplementari,
0: soprattutto
1: e arriva al mare, insomma, al lago, all'anno verde, se facciamo pubblicità anche all'anno verde, che credo ne abbia bisogno.
0: Sì, vabbè, poi se volete dirci anche il vostro drink preferito, così per...
1: Ma se la stagione della Fiorentina fosse un drink,
0: sarebbe pessimo, sarebbe il rum, sarebbe quello che hai rimesso, diciamo.
1: Sì, sì, sarebbe forse un Bloody Mary, no? Che quello fatto con il pomodoro, mi sembra. Il Bloody Mary è qualcosa di tosto, cioè poi
0: è particolare.
1: Mi piace molto, però è fatto col proprio con la polpa di pomodoro.
0: Ma non è male, cioè è particolare, deve piacersi un po' questo accostamento.
1: Anche la stagione della Fiorentina, dici, non è male, è particolare?
0: No, quella è molto male, quella è molto male. Io l'ho già detto, mi ripeto, che mi sarei aspettato le scuse dei giocatori e in primis della proprietà, perché poi qualcuno dice, sai, se la proprietà, e quindi Giuseppe Commisso scrive grazie, siamo orgogliosi, congratulazioni, che devono fare i calciatori poverini? Ma insomma, io non è che assolvo nessuno, un calciatore avrà la sua testa, avrà una coscienza, cioè avrà una dignità e la mente per capire che cosa ha fatto quest'anno. E quindi io fossi stato in Pongracic, cioè ad esempio, me lo sarei risparmiato in conferenza stampa quel capolavoro che poi dice, sai, non è italiano e quindi mastica bene ma non molto bene la lingua. Ma dai, ma capolavoro è un termine inequivocabile, io non scuso più nessuno.
1: Non ti è piaciuto?
0: No. Vabbè, comunque leggiamo qualche messaggio.
1: Vai, sì, non ti arrabbiare però.
0: Sono molto indignato. Cristian da Campi ci scrive: all'improvviso un ascoltatore irrompe in diretta, diciamo così.
1: Sì, in effetti, no, poi fa fuori, come questa trasmissione, no, fuori contesto. Ci dice Raiola, come lo vedreste come allenatore della Fiorentina? Stavo per dire, insomma, male, se sei il procuratore, male.
0: Te l'ho detto.
1: Però era Iraola, che ci risulta, insomma, essere destinato ad altri lidi.
0: Sì, ma in realtà no.
1: In realtà no.
0: Bisogna capire, perché hai detto giustamente, lo vuole anche il Chelsea. Se il Chelsea tratta con Iraola, Iraola dice certo, come
1: noi viene.
0: Se però non gli rimane nessuno in mano, e la Fiorentina è senz'altro la destinazione che a lui piace. Per quanto ho capito, lui ha detto proprio a Paratici che vuole aspettare eventuali altre offerte, magari proprio dalla Premier League. Poi aggiunge sempre Chris: avete mai provato il Montenegroni? Negroni fatto col Montenegro, è ottimo.
1: No, ma io non sono nemmeno un grande amante di Negroni,
0: Nemmeno
1: di Negroni sbagliato, so che tanti miei amici ce l'hanno con me anche per questo, è un po' il drink anche per la tradizione italiana e tutto, che prendi spesso fuori, no? Anche in centro ci sono gare di Negroni. Il Montenegroni è una variante morbida e aromatica del classico cocktail Negroni, che sostituisce il bitter Campari con l'amaro Montenegro.
0: Buonissimo.
1: Pesantuccio.
0: Sì, però buonissimo.
1: Ma anche come amari, io sono un grande amante del limoncello, stop. Poi anche amaro del capo, Montenegro mi piace tantissimo. No.
0: Vabbè, poi altri messaggi, ci scrive Damiano: bevete responsabilmente, certo, e lasciate la mancia al barista.
1: Certo, certo.
0: Poi te lo fai sempre?
1: No, non lo faccio quasi mai. No, in alcuni locali di fiducia lo faccio. Però sai, ad esempio, negli Stati Uniti la mancia è obbligatoria, e anche quello, insomma, è un controsenso, perché la mancia dovrebbe essere qualcosa di che ti viene dal cuore, no? Come se fosse un premio che dai per il servizio. Se diventa obbligatorio, diventa un prezzo in più, va bene.
0: Poi ci scrive un ascoltatore speciale, che è Niccolò Nesi, che saluto, che cura una rubrica proprio su questo, sull'alimentazione, diciamo, alla di radio. Scrive: io adoro il Manhattan, molto secco. Ti piace il Manhattan?
1: No, ma io sono per drink terra-terra, e soprattutto per drink non da rooftop, come mi sembra il Manhattan. Quello che dicevi tu, qual era?
0: L'espresso Martini.
1: L'espresso Martini mi sa proprio di rooftop, no? Di festa.
0: È un drink
1: elegante.
0: Buono,
1: cioè. E io invece sono per un drink da spiaggia, ovvero il mojito, proprio con la menta pestata.
0: Poi qualche altro messaggio, stavolta però vorrei trovarne uno che magari riguardi la Fiorentina.
1: È difficile,
0: eh?
1: Abbiamo deragliato.
0: Sì, così in apertura subito.
1: Vai, prova.
0: È difficilissimo, infatti non c'è verso di trovarne uno. Comunque, vabbè, io leggo, continuo a leggere. Certo. Stefano da Modena: espresso Martini, pornstar Martini è il drink, ovviamente. La gioia di ogni barista. Ti mandano a stendere, puntini puntini.
1: Perché è pesante?
0: Il Porto San Martini non è pesante, è buono. Cioè, è fatto con.
1: Quindi te le reggi, eh?
0: Martini, vaniglia. Ma no, ma è un drink, ragazzi.
1: Certo,
0: un drink. Non è che per il piacere di bere.
1: Soprattutto non guidate quando bevete.
0: Va bene, allora meno male.
1: Quando guidate, forse è molto meglio.
0: E ascoltate la radio.
1: Esatto, e ascoltate Radio Firenze Viola anche dalla modalità DAB, che si attiverà solo in caso di tasso alcolemico minore dello 0,5%, per i neopatentati minore dello 0%.
0: Ah, meno male c'è Elisabetta che ci salva. Scrive: buon pomeriggio. Se fosse vero che i giocatori aspettavano la festa per la salvezza e sono rimasti male per i fischi, le scuse non le passano loro per la, non gli passano per la testa. Ma io credo che Elisabetta in nessun mondo si aspettassero la festa per la salvezza.
1: No.
0: Com'è possibile? Perché se veramente ti aspetti una roba del genere, tu giocatore, allora sei totalmente staccato dalla realtà. Cioè,
1: sì, guarda, posso dirti una cosa. Che essendo stato in maniera misera calciatore, io l'ho anche scritto su Firenze.it, cioè un conto è la versione pubblica, e quindi è giusto, insomma, dire che la Fiorentina ha fatto il minimo. Però io, se sono un Luca Ranieri, così dico anche un calciatore che a te sta particolarmente simpatico, dopo aver raggiunto un obiettivo che, io lo ripeto, poi è un po' anacronistico dirlo ora, ma a novembre-dicembre era quasi utopia la salvezza della Fiorentina, io, se sono negli spogliatoi, esulto, mi dispiace, sarò un perdente, un bambino, uno che non ha compreso la situazione, ma se comunque non trovate una situazione di sterco e ne sono uscito, io sono contento e esulto. Quindi io sul concetto di scuse, non scuse, non mi ci trovi, perché dal momento in cui uno si è impegnato, ha fatto schifo comunque, come la Fiorentina quest'anno.
0: Allora vediamo se ti convinco in quest'altra maniera: nello spogliatoio cioè oggettivamente puoi essere
1: non
0: sereno.
1: Non credo ci sia stata la capoeira oppure balletti, però credo che un urlo di esultanza ci sia stato e sia più che lecito.
0: Intanto sbadiglioni dalla regia, no, io l'ho sentito da qua, sì.
1: Oggi è la giornata degli sbadigli.
0: Ora ci racconterà la storia degli sbadigli quando sono nati.
1: No, te lo racconto fuori dalla diretta.
0: No, volevo dirti, ok, lo spogliatoio ci sta, che tu possa sentirti un po' sollevato e addirittura festeggiare con i tuoi compagni.
1: È centrato l'obiettivo.
0: Ok, stop. Però alla stampa, ai tifosi, non puoi dire capolavoro.
1: Discorso. Quello è un altro discorso. Io se Luca Ranieri, sarà una mentalità provinciale, perdente, bla bla bla. Io Luca Ranieri, Dodò e De Gea a fine partita, dopo una partita ignobile contro il Genoa, hanno esultato negli spogliatoi, per me è più che normale.
0: Ma certo, ma io lo spogliatoio, l'ho detto, è lecito tutto, è fuori che stona. Dal mio punto di vista, poi sbaglierò.
1: Ragazzi, ti faccio questo esempio, dai, te lo faccio perché ce l'avevo in canna. Il Siviglia, una squadra che negli ultimi 15 anni ha vinto nemmeno il doppio, nemmeno il triplo, ma 5 volte tanto le maggiori squadre italiane a livello europeo, perché ha vinto 5 Europa League, che quindi non si può mettere in paragone in scala con quello che ha fatto la Fiorentina negli ultimi 20 anni. Ha fatto una vera e propria epopea nella seconda competizione UEFA più importante. Si è trovato in una situazione simile a quella della Fiorentina. Ha vinto le ultime due partite, anzi, ha vinto l'ultima in casa e ha pareggiato la penultima. Si è tolto dalla melma. E c'era una grande festa al Sanchez Pizjuan, perché erano consapevoli di aver schivato un pericolo grosso grosso. Io non dico che ci dovesse essere lo stesso clima al Franchi, perché sappiamo tutte le difficoltà, tifo o no. Però, cioè, non ci si deve vergognare di essere contenti senza fare feste o altro per un obiettivo raggiunto. Questa è la mentalità da perdente.
0: Io
1: lo so, però.
0: Io non sono un grande esperto del Siviglia, però rendi conto da che cosa è scaturita questa annata, quali erano i problemi, da quanto tempo c'erano, chi ha fatto e chi non ha fatto il mea culpa. Cioè,
1: c'era Monchi fino a poco tempo fa, quindi un ex dirigente che abbiamo visto anche. In Serie A, che ha combinato parecchi danni, però, in questo momento è salvo perché ha 40 punti.
0: Non so se mi stavi seguendo, però dal mio punto di vista devi anche contestualizzare e cercare di capire da dove è arrivato questo disastro.
1: Sì, però Siviglia ha una storia recente molto più gloriosa della Fiorentina. Ora, è un esempio attenzione, perché poi qui ci malinterpretano. Non per dire che la Fiorentina dovesse fare una festa, però per dire che se ti trovi in una situazione inaspettata di sterco, abbiamo finito di cacca. E ne esci, non devi fare lo schizzinoso, secondo me devi essere contento.
0: Insomma, dovevano esserci
1: feste.
0: Festoni, le maestranze.
1: No, ti sto dicendo che senza fare feste, senza fare niente, nel privato, io spero che abbiano festeggiato.
0: Ma ok,
1: beh, sì.
0: Però io non ho capito chi stai cercando di convincere. Io ti ho detto che sono d'accordo.
1: No, perché qui sembra che, se no, Fagioli, Pongracic e De Gea dovessero passare sui viali con il cilicio facendo la Walk of Shame che fa Cersei in Game of Thrones, non so se l'hai visto.
0: No.
1: Una camminata per espiare tutti i peccati in cui la frustano. Secondo me un po' diverso la situazione, però va bene, io accetto tutto, però.
0: Ma senti, io non sto dicendo che mi ha fatto strano non vedere in sala, cioè non è che mi aspettavo Pongracic con la trombetta e il cappellino da festa, però nemmeno che mi dicesse, cioè dai, il capolavoro, no, è quello che
1: vabbè,
0: sto contestando.
1: Ti faccio una domanda, a dicembre te non avresti firmato con qualsiasi penna per la salvezza della Fiorentina?
0: Certo.
1: E allora? È giusto che si prendano anche
0: come
1: un momento di felicità intima.
0: Ma dici se ci avrei sperato? Questa
1: no, avresti firmato, nel senso sarebbe stata una cosa.
0: Io non ero convinto che la Fiorentina ti salvasse, per questo che dico che Vanoli ha fatto un gran lavoro.
1: Contro a 100 anni di storia.
0: Però io non mi aspetto da Vanoli le scuse, non me le aspettavo da lui, me le aspettavo dai giocatori.
1: Ma secondo me nella mentalità di un calciatore ci sta anche non chiedere scusa, però.
0: Senti, poi ci fanno anche una domanda, domanda. Vi risulta questo Max? Contatti con Roberto Mancini? No Max, non mi risultano, se mi risultassero ve lo direi, ma non risultandomene non ve lo dico.
1: Va bene, perfetto.
0: Fatto un po'
1: così hai allungato un po' il brodo,
0: il giro di parole.
1: I protagonisti,
0: ti è piaciuto?
1: Professionisti. Sì, sì,
0: però padroneggio bene l'italiano.
1: Sei bravissimo.
0: Grazie.
1: Sei bravissimo.
0: Ascoltiamoci anche un messaggio vocale dalla regia, vai. Sentiamo.
3: Sì, sono Daniele, buonasera.
1: Buonasera.
3: E questa puntata alcolica non male, devo dire.
1: Lo so.
3: Comunque sentite, per me è paragonabile il campionato della Fiorentina a un carimoscio. Coca-Cola e vino rosso fa cagare, mamma mia. E invece a me che mi piaceva un monte da pischello, e penso ci sia ancora, i P52, sciottino, tre colori e giù, e via. Ciao, grandi. Buona serata a tutti.
1: Sì, poi c'è il mondo degli shot che è sempre pericoloso, perché lo shot lo fai solo se ti vuoi male, no? Perché non è quasi mai piacevole, a meno che non sia un liquore che ti piace.
0: E dipende quanti ne fai.
1: Però sì, c'era proprio anche. Tra l'altro ci sono passato l'altro giorno e ho notato, mio malincuore, che era chiuso un locale accanto a San Lorenzo, al mercato di San Lorenzo, che era specializzato in tantissimi tipi di shot, che però è chiuso.
0: Ma non è che inizia a con la A?
1: Dicelo.
0: Astor. È l'Atlantic?
1: Non lo so,
0: ragazzi.
1: Non c'è più comunque. Purtroppo non c'è più.
0: Vabbè, ci dispiace. Dido, io non so se ha presa di giro. Insomma, scrive: è totalmente d'accordo con il grande Di Nardo. Fabrizio Corona, nuovo addetto stampa.
1: Sì, deve essere quello. No, però Dido lo scrive sempre, cercando comunque di provocarmi, ma non ce la farà.
0: Poi ci scrive Moreno: leggero e rinfrescante. E il tinto di verano. Mai
1: buonissimo,
0: sentito? Mai
1: buonissimo.
0: Sentito. No.
1: Il tinto di verano è sostanzialmente il vino spagnolo. Diciamo. Messo a temperature più basse in frigo e con della frutta diventa la sangria, che è qualcosa di delizioso. Ecco, la sangria, altro drink per cui io
0: è deliziosa.
1: Darei un dito adesso di una

0: dicevo perché non si può sentire, non lo dovevano dire oggettivamente la parola capolavoro, però che questa società non abbia migliorato la squadra, io lo dico dall'inizio dell'anno, cioè, quindi non sono d'accordo con Giuseppe, non è che dovevi migliorare il sesto posto perché non ne avevi le facoltà, cioè secondo me. Tra l'altro ci sono dei siti, no? Transfer Market, un interessantissimo sito noto tra l'altro di statistiche. L'anno scorso la Fiorentina non partiva come sesta squadra del campionato per valore della rosa. Non è stata migliorata e il centrocampo ancora una volta è stato modificato rispetto a quello dell'anno scorso. Secondo me in peggio. E la prova dei fatti poi ha dato ragione a chi la pensava come me. Ecco, tutto qui.
1: Quindi diamo a Niccolò quello che è di Niccolò, assolutamente.
0: Sì, però se ti sei accorto ho usato una finezza. Non ho detto ha dato ragione a me, ma a chi la pensava.
1: Comunque implicitamente hai detto ho ragione io, no, e gli altri possono guardarmi il di dietro.
0: È una delicatezza. Poi ci scrive un ascoltatore che è Ale dalla Val di Sieve. Buon pomeriggio, se davvero Paratici ha ricevuto offerte a destra e a sinistra e nonostante questo alla fine rimane la Fiorentina, questo per me sarebbe un ottimo segnale per delle garanzie importanti da parte della proprietà per fare grande la nostra squadra. E si può dire questo? Assolutamente che si può dire, Ale, ma a noi risulta, lo stiamo dicendo in tutte le trasmissioni, che lui si è concentrato sul progetto Fiorentina, quindi il suo focus è quello, però io da qualche giorno mi faccio una domanda, e cioè alla fine non è che questi amicamenti che lui fa gli servono, cioè l'essere accostato al Milan, al Napoli, alla Roma, senza che dica niente, ci aspettiamo che delle dichiarazioni le rilasci, magari gli fanno anche comodo per assumere un po' più di forza, no? Diciamo, rispetto agli altri dirigenti, perché nessuno ci può dire che qualche frizione non ci sia stata ultimamente.
1: Guarda, su questo riporto anche quello che ha detto Stefano Salandino, ovviamente collega e nota firma di Tutto Sport, che oggi è intervenuto durante Viola Amore Mio ai microfoni di Radio Firenze Viola, ha detto sostanzialmente che lui, conoscendo anche bene Paratici perché ha lavorato tanto alla Juventus, ha detto che secondo lui l'unica tentazione per Paratici può essere la Roma, per il resto, anche per il Milan, per come si sono lasciati, sai, c'era stato un flirt estivo e non solo di un anno fa, confermato dallo stesso Paratici, tra Milan e l'allora dirigente del Tottenham, insomma è molto più difficile, quindi l'unica finestrella aperta per Stefano Salandin, firma di Tutto Sport, può essere la Roma.
0: No, sai, il discorso del Milan era riferito anche al fatto che l'ambiente vuole la testa di Furlani, che era stato un po' l'ostacolo per il passaggio di Paratici al Milan, del quale si era parlato diversi mesi fa e che ha confermato lo stesso DS, non sapendo il motivo per cui la trattativa poi è saltata. Il motivo è Furlani, è un po' il segreto di Pulcinella, quindi il fatto che adesso Furlani sia praticamente titolo di coda col Milan è per associazione ha fatto tornare il nome di Paratici in orbita Milan. Dopodiché questa è una notizia che ha dato Gianluca Di Marzio, per cui ci mancherebbe altro che noi pontificassimo. Se l'ha detto Gianluca Di Marzio ci sarà come fondamento. Marco da Livorno, in nostra compagnia. Ciao Marco.
2: Ciao Niccolò, ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Si passa dalla coppiata Calamai e Doleto a fare per gli angeli Santi e Costa.
0: Esatto.
2: Io volevo dire soltanto una cosa. Ricorrendo il tema che ormai da qualche giorno sta su Firenze, sponda Viola, Paratici, e guarda che la difesa di comunicazione che è il momento di valutazione che ha fatto a Sky per Cassi. Pentassi ha microfono aperto, con una tranquillità clamorosa dice: so per certo che corteggiano D'Amico, grandissimo amico nostro, poi se vuole andare via, andrà via. Su Palladino, che lancia lo spot, qui sarei volentieri, valuteremo a fine campionato. Quindi una risposta secca, cosa che a Firenze è molto più difficile. Sulle voci, io vi do un anticipo, credo che sia vero, domani dovrebbe uscire sulla Rosea un'intervista a Paratici,
0: sì,
2: dove
0: confermo,
2: sembra,
0: o domani a sabato,
2: che confermi, esatto, questo almeno è quello che mi hanno detto un mio amico molto ben informato. Sul discorso di Paratici ha detto bene Niccolò, non è che non bisogna smettere, ma molto probabilmente tutte queste richieste o ammiccamenti rafforzano la posizione che questo abbiamo preso noi, è una persona che di calcio capisce, e siccome anche Senerani e anche a volte Ciccarini ha detto, non è che aveva parte che ci sia questo clima idilliaco perché questo vuole cambiare tutto, una parte di tutto, quindi un rafforzamento della sua posizione sarebbe importante. E poi io spero che lo poi parli anche il nostro presidente, perché francamente siamo gli unici che il presidente della Latina America non parla mai.
0: Certo.
2: Buon lavoro ragazzi.
0: Grazie Marco.
1: Grazie.
0: Grazie. Io mi sono fatto anche questa idea, perché è giusto che la

0: società non smentisca voci che accostano paratici a qualcun altro. Cioè, di solito si smentisce se ti accostano qualcuno, dice non è vero che noi vogliamo X, e quindi anche solo deontologicamente non ha senso che dicano non è vero che paratici lo vuole l'Atalanta, però saranno affari della squadra che lo vuole. Ma paratici, a mio parere, due parole deve dirle, proprio se vuole ovviamente disinnescare queste voci, se vuole. Se non lo fa, vuol dire che sta facendo degli ammiccamenti, come dicevo prima, che a lui servono, secondo me. Dopodiché, se la Fiorentina come club, società, proprietà, si è creata una credibilità, un certo tipo anche di rispetto agli occhi degli altri club, gli altri club non vanno a contattare anche indirettamente il direttore sportivo appena assunto. Questa è una cosa che non accadrebbe, però io temo che questa credibilità la Fiorentina non se la sia come proprietà creata.
1: Quindi, sintetizzando tutto, parlateci e parlatici.
0: Ah, sì. Parlatici, bravo.
1: Parlatici potrebbe essere un grande. Ferma le rotative, Stefano. Vai a chiamare subito di là. Facciamo un titolone di prima pagina. Parlatici.
0: Sì,
1: ti piace?
0: Senz'altro te lo accetto.
1: Ma la L la metteresti, sai come? Questo è un vezzo dei titolisti. Tra parentesi.
0: La L.
1: La L di sì. Parlatici.
0: Sì, sì.
1: Ok, va bene. Vi abbiamo anticipato altro che Rosia. Vi abbiamo anticipato anche la copertina.
0: Sì, che poi oggi è mercoledì.
1: Firenze,
0: no?
1: Viola. Sì, infatti è venerdì.
0: Io sapevo che era venerdì l'intervista.
1: Sì. Magari all'amico arriva prima. A Livorno arriva prima la Rosia.
0: Sì.
1: Non lo so. Vabbè, comunque.
0: Tu dici Livorno o Liorno?
1: Livorno, dico.
0: Ah, okay.
1: Guarda, diceva anche del paragone per Cassi. Commisso, paragone in questo momento non esiste, perché uno ha una proprietà super presente, radicatissima sia come famiglia che proprio geograficamente nel territorio, l'altra è una proprietà super distante, non è l'unica, perché poi qui ci si lamenta sempre, Commisso, Giuseppe non parla mai, non parla mai. Lui, l'impressione è che ancora del mondo fiorentino non si è inserito tantissimo. Penso a quello che succede con i Friedkin a Roma. Dan credo non l'abbia mai visto a Roma, proprio non sanno nemmeno come è fatto. Sai, è il calcio moderno che tanto ti piace, caro Niccolò. Questo. Le proprietà spesso non sono radicate nel luogo, ma sono un po' più distanti. Un'eccezione in questo, secondo me, ecco, l'eccezione è per Cassi a Bergamo, non tanto Commisso a Firenze, per quanto riguarda l'Italia, però.
0: Sì, cioè che ormai non ci sono più quel tipo di proprietà.
1: Esatto.
0: I Percassi, Lotito, i De Laurentiis e gli Urbano Cairo si contano, no?
1: Sì, che poi gli ultimi tre l'hai detti, togliamo De Laurentiis, però gli altri
0: a fine corso.
1: No, più che altro non invisi alla città, ancora di più. Cioè fanno le manifestazioni in strada contro Urbano Cairo e Lotito. Ma lo sappiamo, insomma, non è notizia dell'ultima ora.
0: Io poi leggo anche i messaggi degli ascoltatori che dicono, la Fiorentina arriva a sesta e spende 95 milioni per il mercato, ma per cosa lo fa? Per peggiorare? Gli acquisti a te non piacevano e hai avuto ragione, ok, ma non puoi dire che non era partita per migliorare il sesto posto. Allora, a me di avere ragione o meno non interessa, io sto dicendo che quel mercato non mi era piaciuto così tanto. Era un mercato che, se non sbaglio, avevo definito da 6 in pagella, che voi dite, vabbè, è un bel voto. Sì, ma è un voto che non migliora, secondo me. Cioè, io il 6 l'avevo dato perché avevi tenuto Ken, perché avevi tenuto De Gea, e quindi a posteriori tanta ragione non è che ce l'avevo.
1: Infatti.
0: Appunto. Però per me la società aveva il dovere di migliorare la squadra. E ripeto che per me non l'ha fatto. Se Pradè ha speso, e qui per lui, non è che Pradè basta, cioè tutta la proprietà, la società ha speso 90 milioni e l'ha spesi male. A casa mia, se spendi male o se fai male il tuo lavoro, come minimo te lo fanno capire. Invece no, ha dovuto dimettersi Pradè, si è preso le colpe, perché tanto cattivo, poi è l'unico che si è assunto le sue responsabilità.
1: Niccolò, la vuoi la sesta puntata della saga Derby di Roma? Perché insomma l'hanno anche annunciato in precedenza Luca Calama e Tommaso Loreto, per chi non fosse stato in diretta a quell'ora, lo ripetiamo. In sostanza ci potrebbe essere un nuovo cambio di orario, perché c'è una presa di posizione da parte della Lega di Serie A anche tramite la prefettura, e quindi si va verso uno spostamento, un nuovo spostamento alle ore 12 delle 5 partite in programma, e quindi ci sarebbe 12 di domenica, ci sarebbe una contemporaneità alle ore 12 non solo del derby Roma-Lazio, ma anche di Juventus-Fiorentina, appunto Pisa-Napoli, Como-Parma e Genoa-Milan. Questo però è legato anche a quello che potrebbe succedere a qualche metro dallo stadio olimpico, ovvero al Foro Italico, perché quel giorno è in programma le finali degli internazionali di tennis, appunto al Foro Italico. La Lega Serie A e la prefettura stanno lavorando in concerto per spostare e posticipare anche la finale dell'internazionale di tennis alle ore 17.30, in modo che non si crei una sovrapposizione tra i due eventi che sono proprio limitrofi. Chi è stato a Roma all'Olimpico sa che c'è il Foro Italico e a 100 metri c'è una delle entrate dell'Olimpico, e quindi ad oggi e a ora,
0: insomma, chi vince
1: 16 e 28 del 13 maggio, ci potrebbe essere la possibilità di giocare tutte queste partite, quindi Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Como-Parma e Genoa-Milan alle ore 12 di domenica 17
0: maggio. Pazzesco, alle 12? Capito?
1: Alle 12, sì, ti fanno far colazione, un brunch.
0: Sì, sì, io ho il turno tra l'altro domenica mattina, quindi mi tolgono un'ora di turno, grazie, viva!
1: Sì, più o meno potrebbe succedere questo, detto che ancora non è ufficiale, ha parlato anche il ministro Piantedosi oggi, diventa un caso diplomatico. Io ripeto, stasera abbiamo un campo affittato alle 22 al CRAL Nuovo Pignone a Firenze Nova, insomma a Rifredi Novoli, per chi vuole magari il derby di Roma si può giocare lì e spostare San Donato Park Ranger Bombachi all'Olimpico a qualsiasi ora vogliano.
0: Ma io sposterei anche l'evento al Foro Italico, cioè alla fine il tennis chi se ne frega,
1: infatti,
0: no?
1: In questo momento sai c'è anche il problema della Federtennis che deve accettare un no, detto che poi quando si muove la prefettura ha comunque l'ultima voce in capitolo,
0: cioè,
1: per
0: la
1: questi
0: mia
1: eventi.
0: Era una battuta,
1: no, certo.
0: Questo ti fa capire quanto il calcio oramai abbia potere in questo paese, l'industria calcio, cioè la Lega ce l'ha vinta sulla prefettura, che ce l'ha vinta sul tennis, no, la Federtennis, che non conta niente praticamente.
1: Sì, e poi è anche un momento difficile in cui fare questo ragionamento, perché è un momento in cui il tennis forse attira più del calcio, anzi non sicuramente, c'è la possibilità, la concreta possibilità che ci possa essere Sinner in finale, e quindi sarà un evento anche nazionale per il paese.
0: Infatti non so che ci girano meno soldi nel tennis, quindi evidentemente è meno...
1: Ci girano meno soldi, ma è un iceberg, cioè in cima girano più soldi. Sai, poi ti dico anche in pausa quanto ha guadagnato Jannik Sinner quest'anno.
0: Tra noi ce lo diciamo?
1: Sì. Ti dico solo di sponsor 38 milioni.
0: Aspetta.
1: Tra De Cecco e tutti, insomma,
0: la pasta asciutta?
1: Se accendi la televisione hai il 50% di possibilità di vedere uno spot di Jannik Sinner.
0: Sì, sì, sì.
1: E
0: sì.
1: Quindi, è insomma,
0: vero.
1: Lui ha la residenza a Monte Carlo, però.
0: Che problema c'è, scusa?
1: Fulpo. No, assolutamente, è più che lecito.
0: Scusa,
1: ma non tanti, stiamo a criminalizzare Jannik Sinner.
0: Allora, andiamo in pausa, un brevissimo break, un po' di pubblicità e poi torniamo sempre ai tempi supplementari su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, puntata scoppiettante si prospetta davanti a noi, non tanto per la presenza del sottoscritto Giacomo Galassi che vi dà la buonasera, quanto per la presenza di Angelo Giorgetti sulla destra. Ciao Angelo.
5: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
4: E punta centrale Mario Tenerani a fare le sponde e poi a inserirsi all'occasione.
5: Il pivot.
4: Centravanti puro. Centravanti puro. No, come non ce ne sono
5: tu
4: più.
5: Tu dovevi dire no, grazie anche. Grazie soprattutto alla presenza di Angelo Giorgetti. Noi possiamo accendere il motore.
4: Vabbè, Mario, diciamo che ti vedo bello carico, è 20 minuti, hai fatto i cappottini a tutti, e ci vuole un po' perché il clima è un po' particolare, lo vedete anche dai nostri abbigliamenti, con Giorgetti o il golf.
5: Io ho disegnato degli scenari.
4: Sì, è vero, è vero,
5: scenari. Ho fatto degli scenari.
4: Qualche cappottino l'hai fatto, mi permetto di dire, però va bene, si dice il peccato non il peccatore. Chi pecca di sicuro è Marco Tonelli a curare la parte tecnica di questa trasmissione, con la quale potete interagire al 348-75-13-933 per messaggi scritti e vocali 055 77 111 71. Allora, siccome i temi sono tanti ma sono anche pochi, inizierò con una domanda per Mario: che succede alla Fiorentina?
5: Guarda,
4: io ho fatto un bel passo indietro.
5: Io ti posso dire
4: e
5: due cose che so poco
4: spazio.
5: Fresche di ora: al 99,99% Sarri ha fatto con l'Atalanta. Te lo posso dire, ti posso dire anche al 100%, dai. Anche se Angelo mi dice giustamente, da grande giornalista qual è, che bisogna sempre tenersi un 1% per uscire.
4: Davvero?
5: Lo 0,1%. Sì, mi sembra, so che ha fatto con l'Atalanta, insomma, e ora se non ci sono cose clamorose nel calcio, sono sempre a mettere il preventivo. Non era un obiettivo la Fiorentina. questo te lo dico subito.
4: No.
5: Non è vero, perché ho sono sentito dire tifosi, che c'erano i vecchi c'erano prima, ora i vecchi non ci sono più perché comanda sulla parte tecnica e ci mancherebbe, solo Paratici, e quindi è una scelta ai Paratici. Paratici per X motivo suo ha deciso di orientarsi su un altro allenatore. Poi sapete che Giuntoli praticamente è il nuovo direttore generale dell'Atalanta, per cui si ricompone il tandem Giuntoli-Sarri. I due sono anche molto amici, tra l'altro devo dire che oggi Niccolò Ceccarini a Palla al Centro aveva annunciato la cosa, e io poi dopo ho saputo che è praticamente proprio chiusa. E l'altra cosa che so è che ci doveva essere questo incontro con tra Paratici e Vanola. Allora, quello che ho saputo è che al campo, quando la Fiorentina si allena, tutti i giorni Paratici e Vanoli parlano una quarantina di minuti prima e certe volte anche dopo, spesso anche dopo, chiaro? Poi, per quanto riguarda invece incontri in cui ci si deve mettere a sedere e salutare Vanoli oppure dire si va avanti, ci vorrà ancora un po' di tempo, mi è stato detto, ci vorrà un po' di pazienza. Per il momento, fino a quando, direi 24 maggio è l'ultima di campionato, secondo me il tema diventa caldo dal lunedì 25 maggio.
4: Va bene.
5: Quindi, perché i due di più non hanno nulla a dire, che so che parlano tantissimo, ma tanto come è giusto che sia, io ribadisco che nella bravura di Vanoli, so che tanti ascoltatori non sono d'accordo e che pensano che Vanoli non abbia fatto nulla, per me invece ha fatto un grande lavoro. C'è molto anche di Paratici, perché hanno trovato un'interlocuzione. Del resto il calcio è una cosa seria, Angelo lo sa, non come ora, non si sa ancora quando si gioca domenica o lunedì, non si sa. Quando era una roba seria, di solito il direttore sportivo e l'allenatore erano il binomio inscindibile, no, di un club, e poi c'era il patron, il presidente, naturalmente officiava tutte le operazioni. Però quindi è normale che ci sia interlocuzione, quindi su tutto ciò che è lo scibile Fiorentina parlano tutti i giorni. Per quanto riguarda quel discorso lì, credo che ci vorrà un po' di tempo ancora, perché la Fiorentina non ha deciso.
4: Angelo, tu sei tra quelli che vede anche in Paratici, no, uno dei motivi per cui Vanoli ha cambiato un po' marcia nel 2026, sì. Però anche su tutto il resto,
6: no, su tutto il resto è da tanto tempo che dico che secondo me Vanoli non resterà a fare allenatore della Fiorentina. Credo che l'annuncio ci sarà quando Paratici, diciamo, potrà annunciare il nuovo allenatore. Anche io, come Mario, come ha fatto prima con Sarri, gli lascio lo 0,01 di possibilità. Però secondo me da tempo Paratici è orientato altrove, è orientato verso un allenatore che secondo me potrebbe venire anche dall'estero, proprio per portare, diciamo, aria pulita, per portare anche qualcuno che sia svincolato, io arrivo a dire, dalla tristezza che il nostro calcio si porta addosso, anche per la terza eliminazione dai mondiali, anche per il clima. Cioè uno che abbia veramente in testa qualcosa, non dico di nuovo, perché poi nel calcio non si insegna niente o comunque poco, ma che porti veramente un vento nuovo. Quindi sono stati fatti i nomi di Raola, è stato fatto il nome Tedesco, lui magari ce ne avrà altri 5 che noi non conosciamo, però ecco, io credo che la sua idea vera sia quella di cambiare marcia, portando proprio un tipo nuovo di filosofia. Anche perché, diciamo, è giusto, lui si è presentato dicendo che Firenze merita qualcosa di bello. Quindi io rispetto tanto Vanoli come Mario e gli do tanti meriti, però io veramente penso che Paratici abbia in testa qualcosa di diverso.
4: Ammesso che Paratici, Mario, resti, sì, non so, no, oggi io... non ci sono stati nuovi club, no, e l'hanno messo nel mirino, no, però ogni giorno Paratici si sveglia e sa che dovrà correre.
5: Io credo di sì, io credo di sì, perché è una persona seria. Però come mi sono permesso di scrivere su Firenze Viola la settimana scorsa, non lo devono far arrabbiare perché non, siccome non ha problemi economici, bontà sua, non ha problemi di corteggiamenti come tutti sappiamo, per cui viene qui per lavorare significa assumersi le responsabilità, perché poi se le cose non andranno bene sarà colpa sua, se le cose andranno bene sarà merito suo. Quindi è giusto che lui abbia operatività massima per quanto riguarda il settore tecnico, e per quanto riguarda il comparto cosiddetto amministrativo, pensi a fare con chi è deputato o le persone deputate pensino a quello e non intralcino il lavoro. Però io sinceramente non ho mai creduto all'ipotesi che andasse via, ho creduto invece al fatto che non è bello che la Fiorentina sia messa nel mezzo così. Questo dimostra che non è ancora una società forte, una società che ha delle fragilità, e tutti pensano, si sentono in diritto, dopo appena 3 mesi che è arrivato un grande direttore sportivo, uno dei migliori in Italia, di venirla a dondolare. Mi chiedo, prendo un nome a caso, Sartori, più bravo di Paratici, meno bravo, non lo so, Angelo, però sono top, no? Tutte e due. Come mai non vanno a cercare Sartori?
4: Sì,
5: come
4: che peraltro mai? Insomma, non mi risulta sia sicuro al 100%.
5: Non lo so, ma perché non vanno a cercare lui? Faccio un esempio. E vanno a cercare perché? Perché evidentemente in Italia si pensa che la Fiorentina sia ancora un po' in confusione, che la Fiorentina non sia così forte, quindi questo è quello che mi ha dato noia, d'accordo? Dopodiché io credo che non vada assolutamente via, e poi ora è venuta fuori anche questa indiscrezione che era nell'aria, che lui farà questa intervista alla Gazzetta Sport che uscirà venerdì, e aperta e chiusa parentesi, non so quanto possa essere contento il giornalista o la giornalista che deve fare l'intervista. Oggi ascoltavo Sara Maini e sono assolutamente d'accordo con lei, perché insomma, voglio dire, potrebbe anche innervosirsi quel giornale o quella o quel giornalista, di essere, come dire, anticipato, spoilerato in qualche modo. È vero che l'intervista deve essere ancora fatta, ma doveva essere una sorpresa, così lo sarà meno. Però prendiamo il lato positivo: certamente in quell'intervista, in cui immagino, conoscendo la Gazzetta Sport e sapendo che la Fiorentina deve giocare a Torino o alla Juve, sarà incentrata all'80-90% sul passato più o meno remoto di Paratici alla Juventus, questa partita. Però chiaro che quello sarà anche il terreno ideale che consentirà a Paratici di dare un taglio definitivo netto a tutte queste voci. Non c'è bisogno che dia una risposta particolarmente articolata, che si rischia poi di interrompere. Basta dica tre parole, chiuso, e con la sua autorevolezza si taglia la testa al toro. Ecco, questo sì. Però io non credo, non ho mai avuto paura di andarsene via.
4: Angelo,
6: no, il fatto assurdo è che ci sia, non so come definirlo, Mario, questo clima, nel senso, te vai a chiamare un dirigente di questo spessore quando hai 6 punti dopo 15 partite, no? E già ora c'è la sensazione che qualcosa non funzioni, no? E comunque, come dicevi te, diciamo, qualcuno venga a dondolarlo perché la Fiorentina non è abbastanza forte, no? Questo purtroppo è il quadro, è questo. Ok, ma te ti immagini, vai a chiamare una persona così, che comunque, diciamo, che contribuisce tanto a farti salvare, secondo me, ma penso anche secondo, cioè, anche secondo te, e poi non lo fa lavorare?
5: No, è follia.
6: No, cioè sì, sarebbe, sì. Però, questo qui sarebbe folle, Mario.
5: Senza nessuna ironia, ma dobbiamo essere anche severi nel giudizio, se vogliamo essere obiettivi. Ma con quello a cui hai assistito, no, da giugno 2019 a oggi, ma ti meravigli?
6: No, lo so, Mario.
5: Io
6: però
5: mi meravigliero, comincerò a meravigliarmi quando questi comincerà a fare il calcio, nel vero senso della parola, quando ci sarà veramente un'unità di intenti che trasparirà. Perché, scusami, poi ti restituisco la parola. L'unità di intenti è come l'umiltà, no? Va bene? Tu sei un grandissimo giornalista, una grandissima persona, eppure non mi sei mai venuto a dire ogni minuto: guarda, io sono umile, faccio esempio, perché tu lo sai dentro, perché sei una grande persona, e l'umiltà non si dichiara, si professa. Capisci? È una disciplina olimpica l'umiltà, non c'è bisogno di dire io sono umile, lo devi dimostrare coi fatti. E così il dover marcare tutte le volte il territorio, far sapere all'amico di turno, no, che guarda che qua dentro comando io, oppure far sapere a un altro, dice no guarda che noi andiamo d'accordissimo. Non c'è bisogno di far sapere che vanno d'accordo il direttore generale e il direttore sportivo, perché per me devono andare d'accordo per forza.
6: Sì, anche perché, Mario, se questo è lo scenario,
5: se no, voglio dire, devono andare veramente a casa, chiaro. Invece questo mi fa capire che hai ragione, ancora una volta, cioè questo mi fa capire il tentativo di dire no, certe volte scusatio non petita, accusatio manifesta, no? Cioè la giustificazione a tutti i costi, poi in realtà è una forma di denuncia, di accusa, e questo mi fa capire che c'è qualche problemino. Lo risolvano e alla svelta, perché per quanto ho capito io, Firenze ne ha le palle piene, scusate Tucidide, la citazione dotta in greco, ne ha le palle piene, chiaro, non i giornalisti, che noi non contiamo nulla, noi siamo un male necessario, dobbiamo raccontare, dobbiamo prendersi gli insulti di turno, va benissimo, noi ci siamo scelto, fa tutto bene, però è Firenze, sono i tifosi, gli stessi che per esempio vengono massacrati ora dalla Lega in questo balletto che ancora non si sa quando si gioca, e in questo caso specifico da tutti questi rumors. C'è solo un sistema per tagliare i rumors: lavorare per bene senza far uscire nessun tipo di malanimo, e tagliare subito i rami secchi, cioè quando viene fuori qualcosa di profondamente sbagliato o un'azione di disturbo là fuori, subito entrare a gamba tesa. Perché quando sono venute fuori quelle rare volte le voci sulla cessione della società, Angelo, aiutami, dopo un nanosecondo arrivava la smentita.
6: Sì. Questo qui è vero, Mario, anche se io non sono completamente d'accordo su un fatto.
5: Ma
6: cioè,
5: se Fiorentina... anche disaccordo su tutto.
6: No, non sono d'accordo su un fatto. Cioè, se la Fiorentina dovesse...
4: Io spero che siate sempre.
6: Se la Fiorentina dovesse smentire tutto quello che mi ha detto su di lei, sarebbe un problema. Nel senso che ci sono talmente tante voci che se te ti metti tutte le volte a dire, diciamo, che questo è vero oppure non è vero, sì, poi dopo alla fine
5: Napoli
6: perdi.
5: Se Napoli vuole Ken, tu non devi smettere nulla.
6: No, lo so, però cioè, anche in questo caso,
5: perché dovrebbe smentire prima lui, sia chiaro, in questo sarà.
6: Bravo, vediamo vedere di sentire la cosa.
5: Esatto, prima lui e la società la vuole
4: perché Sarri e Mourinho sono stati
6: come società
4: smentiti.
6: Francamente io non trovo giusto che tutte le volte che c'è qualcosa
5: sono
6: che la riguarda, diciamo, intervenga, se no uno perde il capo e pensa soltanto, diciamo, a smentire. Questo qui però in questo momento, Mario, sta emergendo la sensazione che è disastrosa, che più che una lotta per far bene ci sia una lotta di potere.
5: Certo.
6: E questo è clamorosamente sbagliato, perché se te devi ripartire per una rifondazione che ha di fronte a sé un lavoro mostruoso, devi dare l'impressione di essere ma veramente unito. No, non devono uscire prima le indiscrezioni, uscirà l'intervista in cui parlerà bene di questo, di quell'altro, perché qui, ecco, sono veramente d'accordo con te al 100%, significa voler mettere le mani avanti, no?
5: Certo.
6: Ok, bene, invece no.
5: No, quello ci l'ho preso
6: essere...
5: io, è bene tu sappia che l'ho preso io, ma che discorsi sono? Ma ragazzi, ma è la roba proprio,
6: appunto,
5: siamo al contrario della comunicazione qui,
6: Però ecco, l'unica cosa
5: che capisco io da questo? Capisco che c'è un problema. Capisco, c'è un problema di incertezza, di insicurezza. Chiaro?
6: E la fragilità è la cosa che la Fiorentina negli ultimi anni ha mostrato, diciamo, per conto mio più di ogni altra, perché
5: io comando, non ho bisogno,
6: certo,
5: di no.
6: Certamente di
5: lo
6: no,
5: sai,
6: certamente no.
5: Io chiuso.
6: Certamente no. Però qui si parla di comando, diciamo, in settori diversi, perché poi siamo d'accordo sul fatto che Paratici abbia la titolarità assoluta su quello tecnico, se no non ci sarebbe alcun tipo
4: Non lo è. Allora, Claudio ci scrive: ha ragione Mario, se la Fiorentina non diventa soprattutto una società forte, abbinata a una squadra forte, tutti pensano di venire qui e far come vogliono. Spero che un giorno qualcuno prenda in mano la situazione e quando c'è un qualcosa che non torna, non tardi a dirlo con forza, anche se poi su questo è una questione delicata, come segnalava Angelo, infatti non si può smentire ogni voce. Devo dire che però...
5: No, però
4: andrebbe bene se la Fiorentina non avesse smentito niente, invece i contatti con Sarri smentiti, Mourinho idea smentito il giorno dopo, e poi allora tutti gli altri.
5: Società sempre smentita.
4: Solo quando si è fatto riferimento a un prezzo di vendita della società. Poi
5: diciamo che ci sono smentite in Serie A, smentite in Serie B.
4: Assolutamente. Ecco, no, che cosa volevo anche chiedervi, che non parlate della questione del presidente commisso, che ha fatto discutere già nel post partita del Genoa a festeggiare con la salvezza.
6: No, il comunicato era totalmente scollegato,
4: essendo il proprietario e il presidente, ma al di là del comunicato e del post, proprio anche in questi rapporti di potere che ci possono essere, mi chiedo che posizione possa avere Giuseppe Commisso in tutto questo, guardare da lontano e lasciarli fare.
5: Io sto alla cronaca, muore purtroppo suo padre, lui viene in Italia per il funerale, fa un bel discorso in Duomo, no? E poi ritorna via e non c'è neanche alla presentazione dei Paratici. Questo, insomma, voglio dire, è un segnale, perché secondo me, anche se non parla italiano ed è del tutto giustificato che non lo parli, però anche solo la presenza con un traduttore in simultanea accanto poteva essere dopo. Poi deve seguire Mediacom, che è un po' più importante la Fiorentina, per noi no, ma insomma per il gruppo certamente sì, e non è più tornato. Che presenza è? È una non presenza, cioè li vogliamo bene, perché è commisso, perché ha subito quello che ha subito, per carità, però insomma è una non presenza, e questo è un altro segnale importante. Cioè, ragazzi, questa, se noi stiamo qui giustamente a discutere su chi allenerà la Fiorentina, guardate, è un dettaglio, perché se qui non mettono a posto una volta per tutte la società, come diceva anche Angelo, e la società non dà una linea, la linea qual è? Noi cerchiamo un allenatore che voglia fare il catenaccio a tutti i costi, bene, dal Ciolito Simeone faccio dire giù, andiamo a contattare, perché questa è la linea aziendale, questa è la linea politica tecnica della società, e lì si va. Cioè, le linee guida le deve dare la società, ma
4: questo ti chiedevo, certo, il ruolo del presidente, però non mi sembra che abbia affidato a quello che succede al Viola Park.
5: Ragazzi, se no ora sono passati dei mesi, sarebbe già arrivato, no? E c'è questo, mi dicono che sia, avendo fatto anche quel percorso di studi importanti alla Columbia, no? Business Administration, credo, poi ingegnere gestionale, credo, non lo so, mi sembra. Mi dicono che sia molto molto ferrato su, e questo assomiglia sicuramente a suo padre, in tutto ciò che è numeri, quindi sia molto ferrato a controllare quello che succede dal punto di vista numerico. Non mi riferisco alla media punti della Fiorentina, ma ai quattrini. Ed è questo è giusto, perché un bravo amministratore deve pensare a quello, quindi credo che si occupi molto di quello, che stia attento. C'è da capire poi se la sponsorizzazione media come andrà avanti oppure no, qui non ne parla nessuno, ma non è un dettaglio. Il padre dava 25 milioni l'anno alla Fiorentina, e quei 25 milioni qualche volta sono stati molto utili, no? Sempre, sempre utili, in un paio di frangenti di più, per esempio ora sarebbero utilissimi visto lo sbilancio di mercato di quasi 70 milioni, no?
4: Sì.
5: Più o meno. Questi sono temi, però devono dare, hanno un grande dirigente che non è che va beatificato in vita, deve lavorare, grande dirigente, e lo devono far lavorare.
6: No, ma più che altro, Mario,
5: se no è inutile, mi ha detto Angelo, l'abbiamo preso.
6: No, ecco appunto, cioè, l'hanno scelto quando erano disperati, perché la Fiorentina era, diciamo, in fondo e era diciamo condannata da tutte le statistiche, che non sarebbe salvata, per cui è giusto che a questo punto ci sia chiarezza. Lo so che è una frase abusata, cioè, che se ne parla spesso ed è una frase abusata, scusate, ma ci vuole chiarezza, diciamo, soprattutto per i ruoli, no? E per quello che uno può fare. Perché penso che Paratici non sia venuto qua per fare le cose a metà, no?
5: No.
6: Sì. Cioè lui è venuto qua per fare le cose come ha in testa. E quando te scegli uno così e gli fai un contratto di 4 anni e mezzo, prima ci parli, io suppongo, no? Cioè, quindi te sai già che cosa vuol fare, cioè, diciamo, sai già che tipo di società ha in mente e sai già quali siano le sue ambizioni. E allora, da questo punto di vista, ecco, dispiace che ci sia questa fragilità percepita in giro, no? Che le persone, c'è anche sui social, ma forse va via, forse se ne va, chi lo sa se resta. Sai, questo qui è clamoroso, però, no? Cioè, se ci pensi
5: molta,
6: bene.
5: Perché la gente è scorata. La gente è scorata.
6: È anche sbagliato, Mario.
5: Lo so che è sbagliato, ma ha levato quel 10% che io chiamo i giapponesi, no? Che continuano a sparare sull'isolotto, la guerra era finita da 10 anni. Che qualsiasi cosa che tu li possa raccontare e scrivere, credono solo alla versione societaria. È un modo di fare anche quello, per carità, io lo rispetto, ma capisci che sono distanti anni luce da quel tipo di mentalità, perché non bisogna criticare sempre, ci mancherebbe altro, ma bisogna sempre porsi in modo critico di fronte a un evento, di fronte a un oggetto.
6: C'è ragionevole dubbio, signora.
5: C'è ragionevole dubbio. Per cui la maggior parte delle persone sono scorate, non ne possono più. Ragazzi, oggi c'è un bel pezzo, certo, c'è un bel pezzo di non mi ricordo, di Francesco Benvenuti.
4: Sì.
5: Bravo. Sul Corriere Fiorentino.
4: Sì.
5: E dove dice, ragazzi, noi stiamo a parlare dello stadio, ma tanto lo stadio non lo riempiono comunque. 2 giorni fa ho sentito intervenire a Palla al Centro Filippo Pucci, ha detto, se continua così è inutile fare lo stadio a 40.000, ragazzi, perché con la metà ce la caviamo. Ma stiamo scherzando, stiamo parlando di Firenze,
4: una media sotto,
5: cioè,
4: di 20.000,
5: attorno ai 20.000, un dirigente, sì, che potesse definirsi tale, non sedicente, perché noi abbiamo avuto sedicenti dirigenti, no, un dirigente dovrebbe mettere questo all'ordine del giorno, al primo punto, dirò, ragazzi, ferma le macchine. Che sta succedendo? Siamo nella città del calcio, dove si parla solo di calcio e di Fiorentina, anzi di Fiorentina, anzi anche con dei limiti per gli altri sport, perché la Fiorentina è matrigna, no? Ha fagocitato sempre tutto, e questi cominciano a dire, dai, che faccio? Arriva il sole, vado al mare, sai che vado a sciare, vado a fare una passeggiata, no? Vado a vedere il tennis, no? Vado a vedere la pallavolo, benissimo, sono anche brave le palle ragazze di Scandicci, ci mancherebbe altro, cioè vado a fare tante altre cose, non me ne frega più nulla.
6: Sì, anche se 8.000
5: Mario... tifosi in conference, ragazzi, e non mi venite a dire che è la conference, perché 8.000 tifosi, prima che arrivassero questi dirigenti qua, ci andavano a vedere l'allenamento al Franchi a porta aperta.
6: No, ma è chiaro, Mario,
5: Mario,
6: io penso anche che te conosci Firenze come me, che quando arrivano i risultati è un lampo, dopo diciamo anche sì, riportare il piano, no?
5: No, ma prima andavano senza risultati.
6: Perché?
5: Dai,
6: perché c'è questo scoramento,
5: c'è uno
6: perché
5: scoramento.
6: C'è questa distanza.
5: Li hanno presi
6: a
5: ammazzati.
4: Ma l'anno scorso le 8 vittorie consecutive, io non mi ricordo il trasporto che normalmente Firenze, guarda, potrebbe avere durante le 8.
5: È una goccia che scava la roccia. Io ti vorrei ricordare che 2 anni fa di questi tempi la Fiorentina stava per fare la finale a Atene. Va bene. Allora, vi ricordate 48 ore dopo il comunicato della curva Fiesole-Dopatene?
4: Certo.
5: Mi direi, ma la curva è uno spaccato. Vi ricordate 48 ore dopo il comunicato della curva Fiesole-Dopatene?
4: Certo.
5: Mi direi, ma la curva è uno spaccato importantissimo del tifo viola, straordinario spaccato. Poi ci sono anche altre realtà, c'è la curva che è storicamente il cuore pulsante, quella è dalla linea del tifo e tutto, poi ci sarà quello che va a maratona, quello che va in tribuna, quello non va allo stadio ma tifa. Ragazzi, in quel comunicato lì c'erano delle accuse ben precise, delle critiche di calcio molto precise.
4: Con nomi e cognomi.
5: Con nomi e cognomi.
4: Sì.
5: Quindi vuol dire che il fenomeno parte da lontano.
4: Però poi si è acquietato un po'. C'è stata la polemica nella scorsa stagione, sì, con Prade e Palladino.
5: Sì, ma quella è la curva. Però dico, la curva è stata molto critica due volte, perché poi c'è l'altro comunicato.

0: di questo inverno. Poi il centro di coordinamento, ci sono 19.000 associati, cioè che candidamente dicono da oggi commissano più il nostro presidente. Noi prendiamo le distanze, ragazzi, ma si fa finta di nulla, sono 19.000 persone. Sì, quindi sì. Dico, io credo che la Fiorentina, questo, quando Paratici si è inserito il 4 febbraio nel discorso, diciamo, programmatico, ha detto una cosa che francamente nessuno aveva mai detto. Ha detto, ragazzi, bisogna cominciare a capire che, con tutto il rispetto per Como, Firenze è un'altra storia. Firenze ha un brand nel mondo, cioè bisogna collegare la società alla squadra, alla città, bisogna far stare cose insieme. Quando mai l'avete sentito questi discorsi? Avete sentito dire, compratela voi, fiorentini sono tirchi, fate schifo, ci avete solo la
1: no, io criticate, sentito, troppo. Criticate troppo, assolutamente. Chiedo scusa all'ascoltatore Alessandro che ci aspettava diversi minuti, ma non poteva interrompere il Tucidide, il Senofonte sì, di sì. Radio Firenze Viola. 055 77 111 71. Ciao Alessandro.
2: Ciao.
3: Ciao, buonasera a voi, buonasera. E io mi rifaccio un pochino a quello che è stata la disamina che ho sentito poco fa, che dove veniva detto che le linee guida le deve stabilire la società. Io sono completamente d'accordo, fermo restando che le linee guida di qualsiasi società che opera su un mercato, siccome siamo anche stati definiti, non da questa proprietà, ma siamo stati definiti clienti, le linee guida che stabilisce la società devono andare a incontrare quello che è il mercato, giusto?
0: Certo.
3: Quindi diciamo che
0: intercettare il mercato,
3: diciamo. Esatto, per quanto riguarda il prodotto fiorentino possiamo dire che c'è uno zoccolo duro di 8.000-10.000 persone che comunque l'abbonamento lo rifanno lo stesso, e diciamo che ce ne saranno un altro tot che comunque da Zon o quelli che sono i prodotti in televisione li comprano lo stesso. Ce ne sono tantissimi altri che nel corso degli ultimi 10-20 anni li hanno persi per strada, e li hanno persi per strada perché il prodotto che è stato offerto non soddisfaceva le esigenze del mercato fiorentino. Quello che dico io, è vero che le linee guida devono essere decise dalla società, però è giusto anche dire che le linee guida devono anche andare a incontrare quello che l'utente fiorentino richiede, e l'utente fiorentino, per quello che è la mia idea, per quello che io sento dire ogni volta che vado allo stadio, per quello che sento dire quando esco al bar e si parla con gli amici, noi lo sappiamo che probabilmente non si vincerà mai, però si vuole uscire a testa alta da qualsiasi stadio, si vuole giocare bene e si vuole essere guardati da tutta Italia come quelli belli.
0: Certo.
1: È chiarissimo.
3: Questo manca da troppo tempo.
4: È per questo che cerco.
1: Ciao Alessandro, grazie mille. E si interrompa un po' perché siamo in ritardissimo. Sì, dobbiamo andare in pausa e poi rientriamo e ripartiamo da quello che ci ha detto Alessandro.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Ripartiamo dalla discussione che avevamo interrotto per la pausa. Da che direzione sta prendendo la Fiorentina? Anche perché direi che gli interessi dell'attuale campionato, insomma, fino a un certo punto,
0: no,
1: nonostante ci sia la Juventus,
0: va detta che a Torino bisogna che giochi la dignità. Non ci deve essere il 4-1-4-1 a Torino, ci deve essere la dignità. Perché
4: si
0: andare
4: anche per Roma si diceva,
0: sì,
4: male,
0: so, ma ora peggio
1: cioè, perché non ci vede, sta anche indicando, sta anche usando il dito,
0: ora peggio
1: Mario.
0: Perché c'è stato Roma, quindi se loro vanno a replicare il picnic della serata romana a Torino e vengono asfaltati dalla Juventus, poi devono giocare a Firenze l'ultima volta Atalanta, e io credo che questa gente, questa comunità, questa città debba essere rispettata. Ci vuole l'orgoglio, ci vuole la dignità. Quindi anche Vanoli, nello stilare la formazione, bisogna li guardi bene in faccia, anche se non conta più nulla, più volentieri una seconda linea che è tarantolata, gioca la seconda linea, ma in campo andare a passeggiare a Torino contro una Juve che sarà non affamata di più, perché devono andare in Champions League e secondo me puntano anche al secondo posto ora, ci possa riuscire, quindi motivazioni altissime che non vanno là, perché questa non sarà mai una partita come tutte le altre. Tra l'altro non ci saranno i tifosi a Torino, purtroppo, perché scontano l'ultima trasferta, no? L'ultima
1: ci
0: edizione.
1: Saranno i tifosi di Firenze,
0: ci saranno quelli delle altre, ci vuole dignità, perché veramente stavolta si arrabbiano tutti.
4: E oltretutto Mario, si apparecchia anche un finale particolare, perché
2: Io sono convinto che l'ultima partita contro l'Atalanta, al di là del ritorno di Palladino,
1: striscione
2: che già da
1: contro
2: solo
1: Palladino, Palladino no, sei un perdente,
2: no no, ma comunque anche sulla base di quello che succederà a Torino certi animi potranno essere più o meno orientati, no, sì, a prendere delle, certo, posizioni in modo chiaro, anche perché ci sono due comunicati che sono rimasti sospesi, cioè due comunicati, certo, duri che sono, cioè, che sono rimasti sospesi, per cui è chiaro che se queste due partite poi ti portano verso una certa direzione, il rischio che vengano fatti anche nomi e cognomi, certo, diversi, sì, da quelli che sono mai stati fatti, mm, ci possa essere.
1: Sì, sì. Va bene, vediamo. Mario, giusto per curiosità, hai preso il treno o insomma il mezzo di locomozione che hai scelto per andare a Torino domenica o lunedì? Fai un po' così, a sentimento.
0: No, guarda, siamo in diretta, devo dire, devo ringraziare Gian Nattasio, no? Andiamo insieme, il quale è bravissimo, tra l'altro, a fare le prenotazioni, insomma, un drago. E sta diventando matto sto ragazzo, da ieri ci messaggiamo ultimamente che avevamo fissato un treno, poi i treni, poi l'abbiamo ricambiati, poi abbiamo detto aspettiamo, poi è un...
1: Che fai, ne fissi due... E no, poi ne prende solo
2: Mario
1: uno,
2: fissa Italo, no, e poi
0: c'è un problema anche di alberghi, perché un conto se si gioca
1: domenica,
0: se,
1: mezzogiorno,
0: se si gioca lunedì si può andare domenica sera tranquillo, perché la fiera del libro, il salone del libro, scusami, è finito, perché Torino giustamente
1: c'è anche il salone del libro,
0: sì,
1: quindi non rinviano ulteriormente,
0: no,
1: per il salone del libro,
0: dormire tipo a Milano, andare via la mattina con un treno, tanto se la partita a mezzogiorno bisogna anche sbrigarsi, no, per cui però insomma sono
1: comunque alle 17:38 ancora non sappiamo, no, l'orario.
0: Però noi siamo disagi, siamo assistiti dalle segreterie. Invece i tifosi che devono pagare di tasca loro, non hanno nessuno che li cura le cose, sono massacrati,
2: non ci possono andare
0: da questa Lega e pensa solo.
2: Sì,
0: certo. No, ma dico in generale, sono massacrati dalla Lega che ha come la chiesa al centro del villaggio della Lega è la pirateria. Cioè tutti i problemi,
1: certo,
0: del calcio italiano, certo, sono legati alla pirateria.
1: Certo, il pezzotto.
2: Tra l'altro oggi ho visto che il presidente della Regione Lazio ha detto delle cose di una violenza assoluta contro, diciamo, contro la Lega, ha detto io penso tutto il male possibile della Lega, detto dal presidente della Regione.
1: Mi sono letto le dichiarazioni di Lotito,
2: Francesco Rocca,
1: che ha citato Kant, mi sono letto le dichiarazioni del ministro dell'interno Piantedosi, quelle poi del prefetto.
0: Noi siamo riusciti in uno stato, una nazione in cui c'erano dei capisaldi, e uno di questi era il ministero dell'interno, no, perché credo sia il ministero più importante in assoluto, e qui ci abbiamo la Confindustria del calcio italiano, e certe volte sembra un po' un'allegra brigata, no? Con presidenti anche un po' così naif, vabbè, che si permette, fa una nota ieri sera durissima, sprezzante, minacciosa, e poi oltretutto da dispensa, e lì veramente sono stati, se lasciamolo dire, involontariamente comici, perché dispensano giudizi anche su come allestire l'ordine pubblico a Roma, che dovrebbe essere,
1: certo,
0: che lì naturalmente credo che il Viminale si guardi bene a rispondere, se c'è la risposta di Guerini, se facciamo una cosa, voi vi occupate l'ordine pubblico e noi ci si occupa un po' del calcio italiano, visto che fa acqua a tutte
2: facciamo
0: le
2: parti. Cambio, cioè, no, ma tra l'altro il calendario non è stato fatto mica dal Viminale,
0: appunto,
2: no,
0: è stato fatto dalla Lega, e Sarri lucidamente quando una settimana fa lo disse,
1: è prima della
0: forse
1: 10 giorni partita,
0: fa disse che andava licenziato,
2: ma mettete un filtrino, no, quando fate le gare, cioè c'è la finale dei tennis,
0: ma scusami, la Fiorentina,
2: non mettiamo
0: la Fiorentina,
2: no,
0: da sempre comunica alla Lega prima del calendario quando si tiene Corri la Vita a Firenze, di solito l'ultima domenica di settembre, no? Straordinaria manifestazione, presidente c'è, cioè una bravissima donna in gamba come Leonora Frescobaldi, tra l'altro grande amica, la famiglia Frescobaldi ha inventato questa cosa tantissimi anni fa, è diventato un momento di aggregazione culturale, sportiva, di tradizione popolare senza appartenenza, bellissima, che coinvolge la città, tutte le volte sono 40-45 mila persone. Giustamente la Fiorentina all'inizio dice alla Lega, guardate, noi quest'anno abbiamo, domenica 25 settembre abbiamo Corri la Vita, noi dobbiamo giocare fuori, no? Questo
2: sì, non... poi c'è la maratona
0: invece,
2: di Firenze,
0: a Roma non è stato fatto questo, a Roma poi la Lega non si... e tra l'altro ora c'è la data già della finale del Fuori Italia l'anno prossimo, che è il 16 maggio se non sbaglio, lo fanno già la data,
1: facciamo la finale Coppa Italia, mettiamo direttamente il 16 maggio,
0: ragazzi, la finale
1: allo 055 77 111 71 abbiamo Paolo da Roma per l'appunto, ciao Paolo.
4: Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
4: Guardate, io riflettevo un attimo sulla base di quanto avete espresso finora. Cioè, vorrei fare con voi una ragionare su questa considerazione. Che allora, premesso che secondo me la società è già stata venduta, che effetti avrebbe in termini di comunicazione, diciamo così, l'eventuale mentita su Paratici che non andrebbe via, che non andrà via? Cioè, nel senso, i risvolti economici che potrebbe avere un'eventuale smentita di questo genere. Cioè, voi che siete esperti di comunicazione, voi mi insegnate che la comunicazione ha un impatto fortissimo anche in termini di scambi di questo tipo, di acquisizioni, eccetera, eccetera. Perché io pensavo, cioè, da una parte, cioè, una società che ha già deciso di vendere non può, questo per ovvie ragioni, smentire in modo che non vi siano conseguenze sull'acquisizione. Cioè, riflettete un attimo su questa cosa qui, che secondo me questo è tutto un gioco delle parti.
0: Scusa, sull'acquisizione
4: che lascia
1: della società,
4: che lascia
0: lo so, scusami, Paolo, perdona. Sì. E tu, io ti invidio, hai delle certezze che a me sono assolutamente sconosciute.
4: No, io sono ipotesi, vorrei ragionare con voi.
0: Sì, ma guarda, noi non abbiamo credo Angelo possa confermare, non abbiamo un quarto, non abbiamo un grammo di conferma su quello che stai dicendo. Anzi, i segnali che arrivano sono di proprio contrario. Tra l'altro ti dico di più, che se anche avessero voglia di vendere, non lo farebbero mai prima di aver raggiunto un accordo col Comune di Firenze. Perché quel giochino lì a loro li fa aumentare la società di 150.
4: Vabbè, però loro, diciamo così, metterebbero sul piatto la concessione una volta definiti gli accordi col Comune di Firenze, al netto di quella concessione, che vabbè, quella verrà messa sul piatto, però
0: ma oggi non c'è, cioè questo è un giochino che se va in porto,
4: però io credo che, cioè, per carità, non ho elementi per poter valutare se questa cosa qui è una mera formalità tecnica amministrativa oppure se invece ha delle problematiche più profonde. Però ipotizziamo che vi sia, diciamo così, una certezza di questo genere da qui alla vendita della società, che loro comunque danno per scontato il fatto che la società che il comune dia questa concessione. Cioè, che vantaggio avrebbe adesso? Cioè, il silenzio risponde, il non detto, secondo me, ripeto molto modestamente, voi di comunicazione ve ne intendete di più, il silenzio secondo me nasconde molte più certezze del detto, perché, cioè,
0: darsi, è che l'argomento secondo me dovrebbe essere Paratici, e ora lo farà, l'abbiamo capito venerdì quando uscirà sulla Gazzetta del Porto questa intervista, se esce, e quindi sicuramente
4: Mario, me la consentite un'ultima cosa e poi vi lascio.
1: Vai.
4: E secondo me gli accordi che Paratici conosce molto bene la gestione della società e il suo criterio familistico
1: della Fiorentina, di questa società,
4: della Fiorentina, dell'attuale Fiorentina. Io credo che lui non sposerebbe mai, diciamo, un progetto con questa proprietà, proprio perché sono agli antipodi nei termini della gestione societaria, da affidare a Tizio in quanto competente e non in quanto ricadente sul ramo della famiglia.
1: Va bene, Paolo, ti salutiamo e ti ringraziamo. È una riflessione, grazie. Non è solo Paolo a fare, però noi non abbiamo elementi perché in conferenza stampa Paratici.
2: Conferenza stampa, cioè proprio non ci sono elementi, anche, cioè, tutte le verifiche fatte non portano verso quella posizione, e soprattutto io sono convinto che la Fiorentina sarà venduta da un giorno all'altro, lo scopriremo la mattina magari leggendo, cioè come è successo
0: domenica 26 maggio 2019, Pantaleo Corvino bussò alla porta di Diego Della Valle con il Corriere dello Sport Stadio in mano, anzi Stadio Corriere dello Sport, edizione Veda, dove c'era il titolo a 9, Fiorentina venduta, e Della Valle, Diego, che aveva un rapporto straordinario con il direttore, ma via, sono i soliti giornalisti, non lo sapeva neanche il fratello, non lo sapeva neanche Andrea.
2: No, infatti
0: non lo sapeva mai
2: questi affari
0: che era il presidente,
2: vengono fatti da un giorno all'altro,
0: però io accetto che ogni giorno dal benzinaio, dal pizzicagnolo in banca, dove vuoi te, mi fa: oh Mario, tanto Mario è venduta, tu lo sai, tu lo puoi dire. No, infatti ho detto, infatti io lo dico a te, però non lo scrivo perché io
1: non è una notizia,
0: quindi io di solito prima le scrivo, le racconto in radio e poi le dico al bar, perché sennò sono un cretino, no? Voglio dire, è giornalista che le dice alle amiche e non le scrive, è un cretino. Quindi finisce qui il discorso. Detto questo, io ormai osare mi metto a fare il maestrino, ma guarda, sei più no, te lo dico, tu lo sai, ma è tutto fatto, Poi una volta c'è gli arabi, una volta c'è PIF, una volta c'è il gruppo israeliano,
1: inglesi,
0: io arrivo anche a pensare, Giacomo, ascolta me, che sicuramente qualcosa ci sia stato, perché io sono molto convinto, non ho le prove, che in questi 2 o 3 anni degli avvicinamenti ci siano stati. Perché? Perché Firenze è molto appetita, perché la Fiorentina che se ne dica è appetita, per cui, ma da qui a dire è già venduta, la stanno per vendere, però tutti i giorni c'è qualcuno, è già venduta, Paratici, te lo dico io, che cosa? E Paratici è venuto.
2: Sai cosa, Mario? Io penso che per molti come ragazzi, succede, diciamo, le speranze si confondono con la realtà, sì. Cioè uno poi arriva a credere sia vero quello che spera, capito? Sì. E tanti, quando prima parlavamo di disaffezione, tanti ormai sono portati e proiettati anche verso questa speranza.
1: Ma anche l'isteria che tu citavi, no, su Paratici, deriva da questa sensazione di caos,
2: più che isteria,
1: che si respira
2: questi dubbi, cioè il fatto che se ne parli dappertutto, comunque sui siti, anche sui giornali, nelle radio e anche in televisione. Questo qui è

0: colpe.
1: Questo qui è la dimostrazione.
2: Quando hai visto partire Vlahovic di gennaio?
0: Eh sì.
2: Cioè, hai visto
0: quando
2: tutto?
0: Hai visto Pallatino dimettersi il giorno dopo una conferenza stampa, come Gattuso dimettersi
2: dopo
0: due
2: settimane?
0: Come
2: fai a dare misteri a un tifoso e si preoccupa?
0: Sì.
2: Cioè, fosse stato il Munino Bianco, dice, guarda, c'è una telefonata.
0: C'è una telefonata, però Angelo da Napoli, allo 05577.
3: Ciao Angelo, Mario.
2: Ciao, canta Napoli, canta Napoli.
0: Dici tutto.
3: Sempre. volevo fare una riflessione. Io sono perfettamente allineato alla posizione di Mario, Angelo, di Giacomo sulla necessità che la società debba stabilizzarsi, rafforzarsi, perché questo è il metodo più efficace per evitare voci esterne destabilizzanti tipo quella di Paratici, in relazione alla quale credo ci possa essere anche un fondo di verità. Perché è possibile, secondo me, che una persona vada in un ambiente di lavoro e al contatto con quell'ambiente si renda conto che probabilmente insomma, non è quello che immaginavo. Però allo stesso tempo io faccio una riflessione e penso che spesso queste voci siano quasi alimentate ad arte, cioè nel senso che con troppa velocità vengono riportate, penso che spesso queste voci siano quasi alimentate ad arte, cioè nel senso che con troppa velocità vengono riportate delle voci che secondo me, seguendo una vecchia scuola giornalistica, voi mi insegnate, Angelo e Mario, perché ne fate parte, penso che le voci vadano verificate, esaminate, contestualizzate. Certo. Oggi basta mettersi un microfono in mano, un buon collegamento internet e si sparano voci a caffè.
2: Però,
3: Io, due minuti prima,
2: perdonami, Diego, no, come
4: Angelo,
2: Angelo, quindi pensa a Napoli o Diego, scusa Angelo, tuo omonimo. In questo caso qui a parlare è stato prima Ugo Trani, il Messaggero, ma non lo dico perché io scrivo per un Messaggero da tantissimi anni. Ugo Trani sulla Roma è una teoria assoluta, quindi poi sbaglierà anche lui, per carità, però poi parla Gianluca Di Marzio, che conosco da 25 anni e credo che quando apre bocca sul mercato, no, qui hanno provato anche a smentirlo anni fa, gli hanno detto tutti i colori, fake news, l'hanno bandito per 6 mesi da Firenze e tutto, e poi De Rossi ha raccontato come era andata la storia proprio a una domanda che ho fatto io l'altro giorno. Quindi, e poi Sport Mediaset comunque è una testata più che autorevole, parla di Napoli
3: assolutamente. Io
2: non è l'influencer del caso,
4: no, aggiungiamo, no, Mario, aggiungiamo Mario che qualche verifica abbiamo fatto anche noi
2: e poi qualche verifica è fatta anche noi
3: assolutamente,
4: senso, cioè dire, i sondaggi ci sono stati, certo, mettiamolo così,
2: certo ci sono stati, ma certo
3: io sono d'accordo, mi ricollego proprio a quello che dicevi tu Mario, proprio per fare questa ulteriore riflessione. Io penso che sia perfettamente normale che all'interno di un ambiente lavorativo come può essere una società di calcio ci siano delle divergenze. Il problema non è la divergenza, il problema è che si dia una linea, come nel caso degli editorialisti, no, delle radio, dei giornali, una linea che poi venga seguita indipendentemente da quelle che possono essere le eventuali divergenze interne. Quindi per me un conto è dire che c'è magari una visione distorta o una visione non conforme tra dirigente e direttore sportivo, che magari non sono allineati su determinate cose. Un conto è dire che un professionista come Paratici, che ha firmato un contratto per 4 anni, peraltro in una condizione particolare, no? Perché lui era al Tottenham, quindi già sotto contratto, quindi si è anche esposto con una società, insomma, a cui era contrattualizzato, per mettersi all'interno di una società che aveva 4 punti quando è arrivato Paratici, e un conto è dire che lui possa lasciare la fine. Cioè, le voci vanno seguite, vanno sicuramente alimentate, ma vanno anche contestualizzate. Cioè, un conto è dire che c'è una divergenza interna e un conto è dire, a mio parere, che Paratici voglia andare via.
2: No, ma certo, infatti non vuole andare via.
0: Ti ringrazio
2: via.
0: E ti saluto,
2: abbiamo
0: Angelo.
2: Abbiamo anche detto.
4: No, non risulta.
2: Non risulta che ci sono stati dei sondaggi, ma non risulta che lui abbia accettato questi corteggiamenti.
4: No, che abbia questa idea, mettiamola così. A me non risulta che lui abbia questa idea.
2: Non è nemmeno a me.
0: Ma comunque le notizie che erano uscite non era Paratici vuole andare alla Roma o va alla Roma. È la Roma valuta dei direttori sportivi e nella lista c'è anche Paratici. Il Napoli potrebbe salutare Manna e tra i direttori sportivi e valuta c'è anche Paratici. Poi la domanda da farsi è perché Napoli e Roma, come diceva Mario, non valutano Sartori, che è attualmente sotto contratto nel Bologna, e invece lo fanno un Paratici appena firmato.
4: Ma chi lo sa, magari lo stanno valutando in silenzio, non lo so, magari ci stanno parlando in silenzio. È che di Paratici se ne parla in pubblico, è questa la differenza.
0: Sì,
4: perché
0: sì,
4: sai nel Carlo, cioè quanti contatti ci sono che non conosciamo.
0: Certo.
4: Invece ecco, queste cose su Paratici sono emerse,
0: sì,
4: e quindi ci sarà forse un motivo. E il motivo, come diceva Mario, forse è che essendoci di mezzo da Fiorentina si pensa che questa è la cosa da invertire.
0: Sì, sì, perché probabilmente anche se uscisse sul Bologna, per quello che è successo negli ultimi anni, per la direzione un po' della dirigenza, non ti aspetteresti poi dei clamorosi dietro fronte, perché è tutto abbastanza lì.

0: Lineare. A Firenze di lineare c'è stato molto poco e quindi ti puoi aspettare di tutto. Comunque non abbiamo ancora né letto né sentito messaggi al 3487513933, giusto uno, ma c'è un grosso plebiscito per Mario che mi sembra giusto leggergli prima di salutarlo. Mario ha perfettamente ragione, ora basta, siamo arrivati a un livello dilettantissimo, a una barzelletta, ci prendono tutti per le mele e non ne possiamo più. Questa è Matteo da Piombino.
1: Quello dice anche Angelo.
0: Poi, caro Mario, io sono sempre stato convinto che finché rimarrà questa proprietà non vedremo mai una grande Fiorentina.
1: Aspetto,
0: cioè, poi volevo leggere solo quelli per Mario. Registrare Mario e diffondere a reti unificate, grazie. E anche se Giorgio da Torino propone la standing ovation per Tenerani.
1: Ma guarda, io ringrazio Giorgio, ma non c'è, dal punto di vista radiofonico, non so nemmeno quanto sia stata interessata la questione di oggi. Perché io e Angelo, io dico quello che dice Angelo, Angelo dice quello che dico io. Per cui
0: direi, io non riesco a darvi conto.
1: No, abbiamo parlato all'unisono. Forse sarebbe stato più bello, cioè, però purtroppo non siamo più giovani. Purtroppo ne abbiamo viste tante e credo che si possa imparare, si continua a imparare tutti i giorni, però come esperienza sulla Fiorentina credo che qualche titolo per parlare ce l'abbiamo e soprattutto io credo che non abbiamo il dovere di distruggere ma di costruire, anche se c'è qualche ascoltatore, per fortuna sono pochi, che ritengono che quando facciamo una critica anche dura noi siamo a distruggere. No, siamo a costruire e soprattutto ci devono raccontare le cose come stanno, perché se no le mettiamo in risalto.
2: Mario, sai quando è nata questa, cioè te prima parlavi di giapponesi, no? Cioè quelli che diciamo credono soltanto alla versione della società. Tutto è nato, secondo me, quando ci fu quella sciagurata, cioè quella sciagurata decisione di, diciamo, di dividere in buoni e cattivi, no? Chi sono quelli buoni e chi sono quelli cattivi. E da lì per me è nato tanto di questo clima. Tanto di questo clima. Quelli stanno con noi, quelli stanno contro di noi.
1: Però sono stati ecumenici, devo dire, questo li va riconosciuto. Loro se la sono presa con tutti. No, voglio dire, perché
0: a un certo punto
1: c'è stato il turno dei dettori commercialisti, dei babbi natali, dei politici, di quello che magari aveva il cugino che lavorava dallo zio, di quello che era un lontano parente di un dottore commercialista
0: che aveva criticato.
1: Ce l'hanno avuto tutti. Allora, ragazzi, ora è anche antipatico andare a fare il blob perché purtroppo due persone ci sono più, ma insomma, se facciamo il blob, delle cose. Hanno sbagliato tutto. Hanno sbagliato tutto perché per questa paura che tutti ce l'avessero con loro, tra l'altro sono arrivati qui, sono stati stesi i tappeti rossi, intanto dal sindaco di allora, poi anche da noi stampa, perché dobbiamo anche fare autocritica noi, all'inizio gli è stata data un'apertura di credito che forse a nessuno era stata data in quel modo lì, mai. Quindi loro non hanno saputo coglierla perché non avevano gli strumenti per coglierla, perché venivano da un altro mondo in tutti i sensi, non avevano dimestichezza col calcio e quindi e più in più sono stati fomentati, perché quando tu hai dei dirigenti e sono così incattiviti e se li stai accanto devi cercare di levare gas, non di aggiungere gas. Invece forse qualcuno ha avuto interesse
0: a premere su,
1: e il risultato qual è? Ecco qua il cumulo di macerie e servizio.
2: Ma infatti, ma ti dico, ma anche
1: quindi
2: giudizi,
1: la più grande sconfitta che hanno avuto è questa,
2: anche
1: i
2: giudizi che la gente dà, ecco, per me c'è ancora un po' di retrogusto di questa divisione, quelli sono cattivi quindi parlano sempre male, quindi invece dobbiamo sempre dare, diciamo, ragione alla Fiorentina. Questo purtroppo succede sui social, ma io vedo succede anche in tanti dibattiti, no? Proprio perché c'è questa sensazione.
1: I social sono i figli del bianco o nero,
2: va bene,
1: o
2: ma
1: è bianco
2: anche
1: o è nero, il grigio sui social non esiste,
2: ma io quando parlavo di ragionevole dubbio invece, cioè vorrei le persone un pochino si abituassero, no? Invece di dire questo qui ha torto perché è contro, no, invece ha ragione perché parla bene della Fiorentina.
1: Ma
2: c'è qualcosa in mezzo,
1: quando sono arrivati sesti l'anno scorso, tu non hai mica scritto che avevano fatto

0: la squadra l'anno scorso nasce gli ultimi due giorni di mercato, in cui da Roma a Milano, sì, da Roma e Milano arrivano 3-4 giocatori fondamentali. Va bene, Placo Max da quinto, e vedo è alla 18ª domanda di seguito, uguale.
1: No, bisogna rispondere.
0: Ci sarà, però è anche interessante, quindi è giusto fare. Ci sarà qualcuno che riproporrà a Ferrari la stessa domanda sulle sulle dimissioni, dato che l'altra volta si rifugiò sul discorso dei 64-65 punti? Sarebbe interessantissimo sentire la risposta ad oggi.
1: Guarda, lì fu Niccolò Santi, fece la domanda. Il direttore rispose:
0: ho fatto anche io 65
1: punti. Quindi vuol dire che lui ha avvocato a sé il merito di quei 65 punti. Prendiamolo per buono. Quindi quest'anno ha firmato lui il disastro, perché 90, essendo lui direttore generale, 100%. È lui che ha avallato i 92 milioni di Pradè, quindi quantomeno è chiamato fortemente in corretta. Non dico sia tutta colpa sua, no, sarebbe anche ingiusto, però se allora lui dice io ho avuto dei grandi meriti l'anno scorso, benissimo, allora quest'anno hai firmato il disastro, perché in quanto il numero due della società sei te che dovevi controllare Pradè, non l'hai controllato, hai avallato, cioè questa sarebbe la domanda a fare.
2: Però
1: no?
2: Mario, se ci fai caso, in tutti i comunicati, anche negli ultimi purtroppo diciamo fatti, anche nell'intervista ultima alla Nazione, Rocco Commisso per tre volte ha detto io ho fiducia in Ferrari,
1: certo,
2: per cui
1: legittimo,
2: questo fa parte diciamo della linea che ha diciamo la famiglia, diciamo, su questo bisogna, cioè, credo che si debba prenderne atto, perché è la loro linea,
1: io l'ho chiaro,
2: è la loro linea
1: chiarissima, però la domanda era un'altra,
2: certo.
1: La domanda dice che cosa risponde quest'anno, e la risposta dovrebbe dire insomma io non mi dimetto, non ci penso nemmeno, però quest'anno ho fatto anch'io il disastro, questa sarebbe la
2: non
1: risposta.
2: Solo io vorrei anche un'altra cosa, che chiedessero scusa qualche volta, ma con molta con molta semplicità,
1: però...
2: abbiamo sbagliato, due parole, abbiamo sbagliato.
0: Vabbè, Pradè un po' lo fece nella famosa conferenza stampa,
1: ma perché Pradè,
0: cioè,
2: ieri no, più furbo, perché più abituato, anche
1: abituato,
2: e Mario mi sembra che lo definì il ministro degli esteri l'ultima volta, cioè quindi ha un po' questo diciamo questo fare politico che gli permette certe volte
1: molto
2: anche
1: politico
2: di annusare un po' qual è. Però ragazzi, dire abbiamo sbagliato, io da un dirigente proprio apicale non l'ho mai sentito dire.
0: No, tra l'altro, scusa Mario, te citavi quest'anno, ma io ci metterei di più. Qui io ho una storia più breve della vostra e la Fiorentina, ma l'ho studiata la storia della Fiorentina. 7 anni in cui la Fiorentina non supera mai il 7º posto come miglior risultato, nella storia si sono visti veramente molto raramente. Siccome
1: sesto,
0: Alessandro
1: però.
0: Ferrari, sesto posto, hai ragione. Però resta il fatto che non ti sei mai qualificato tra le prime 5 negli ultimi 7 anni. Se vogliamo, ci mettiamo anche i 3 anni precedenti alla gestione della Valle. Alessandro Ferrari era dirigente, negli ultimi anni della Valle era responsabile della comunicazione.
1: Un anno.
0: Era...
1: però anche lì bisogna essere onesti, lui arrivò come capo ufficio stampa,
0: no,
1: capo
0: questo dico, infatti guarda, lo mettevo fuori,
1: dopo
0: perché
1: dopo un mese Corvino lo mise da parte, faceva tutto Corvino, noi le interviste le ricevevamo con Corvino, no, questo
0: sì sì, ma io infatti perché, calcolavo solo i 7 anni di gestione commissa, perché qui sono 7 anni, non è l'anno scorso,
1: lui,
0: quest'anno
1: secondo me, da capo ufficio stampa, relazioni esterne, quello che era, se in quegli anni c'era anche tutto quegli incendi continui, forse mi viene da pensare anche lui proprio la comunicazione bene non l'abbia gestita, no? Voglio dire,
0: sento di...
1: altrimenti se fosse stato in disaccordo sarebbe andato via, non lo so. Comunque io sto di lui l'anno scorso ha risponde all'ascoltatore, perché non richiedete le dimissioni? Lui l'anno scorso ha detto A, non pensa di mettermi, legittimo, e B, vorrei che ricordaste in quei 65 punti anche merito mio, c'ero anch'io, bene, allora nel disastro di quest'anno ci sei anche te direttore.
0: Va bene, così. Allora ci dobbiamo fermare, dobbiamo salutare Mario Tenerani.
1: Grazie
0: per essere passato
1: Mario,
0: sempre.
1: Grande
0: Mario,
1: Angelo.
0: Assolutamente. Con Angelo Giorgetti andiamo avanti. Assolutamente. Via qui il piatto ricco, mi ci fico. Noi invece andiamo in pausa e c'è la seconda ora di Gary Scalvento.

0: di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Oh, ora ci si diverte finalmente, sì. Senza quel quacquaracqua di Mario Tenerani.
3: No.
2: Sì, sì, l'ho detto.
3: È mio fratello Mario, sappilo.
2: Lo so, ho capito, però bisogna dire, no, grande Mario Tenerani che ringraziamo e salutiamo, però andiamo avanti con Angelo Giorgetti. Tutti i vostri messaggi al 348-7513-933, 055-77-111-71, se volete fare come hanno già fatto qualche ascoltatore nella prima ora, chiamarci ed essere messi in diretta da Sara Mastro Simone, che è di là dal vetro, perché e in regia noi abbiamo i cambi volanti un po' tipo il calcetto, capito? Quindi tra mezz'ora chissà chi ci sarà tra mezz'ora, va bene, solo Dio.

0: Lo sa. Allora, sì, no, dicevamo di Juventus Fiorentina. Guarda, cerco un tema che non abbiamo trattato perché abbiamo fatto, secondo me, una riflessione la più interessante che puoi fare oggi sulla Fiorentina, cioè non sul presente, ma sul futuro prossimo, cioè su cosa succede nelle prossime settimane. Però poi c'è il presente che ci chiama Juventus Fiorentina, e Mario diceva nella prima ora: l'importante, vada come vada, è che non perdano la dignità e che si, non si veda un'altra serata come quella di Roma. Ora, ammesso e non concesso che questa Fiorentina sia in grado di farla, perché a volte io mi sono domandato anche se sia una questione di volontà o proprio di incapacità di questa squadra, vuoi per come la mette in campo l'allenatore, vuoi per i valori e tutto, no, ti chiedo, io mi sto rendendo conto di come, e questo magari mi può aiutare anche te, Juventus-Fiorentina, anche nei campionati in cui la Fiorentina aveva già tutto scritto, era una partita, forse più Fiorentina-Juventus, però davvero era una partita non come le altre. Invece ho veramente la fortissima sensazione che questo Juventus-Fiorentina sia una partita come le altre. Esagero?
1: Allora, intanto ti dico che in questo campionato abbiamo scoperto, io perlomeno ho scoperto con stupore, che anche partite che sembravano segnate, penso a quelle del Verona a Torino, no? Penso anche al Bologna che va a Napoli senza, cioè, insomma, sembra quasi che le squadre non tengano conto delle loro motivazioni, cioè che vadano comunque per giocarsela. Io spero che faccia così anche la Fiorentina, che comunque ora, se Dio vuole, salva, e quindi va a Torino contro una squadra che invece deve lottare per andare in Champions. Quindi siamo un po' di fronte ad un Roma-Fiorentina, no? Quindi con una squadra che deve vincere a tutti i costi e un'altra, sì, che deve salvarsi, ma sa che poi avrà il match point la domenica successiva contro il Genoa, no? Quindi questa qui è la partenza. Poi, per quanto riguarda la partita contro la Juventus, che ti devo dire, da un certo punto di vista io arrivo a dirti, io sai quanto ne ho vissute le Fiorentina e Juventus, ma tantissime, cioè tanti, è cambiato il clima, è cambiato perché forse Firenze si sente anche meno provinciale, perché era accusata dai tifosi della Juve di pensare soltanto alla partita con la Juve, poi anche se arrivava in classifica o a metà classifica o anche peggio era uguale. Ecco, io vorrei che anche in futuro questa partita contro la Juve diventasse un po' più simile alle altre, perché la Fiorentina lotta per obiettivi, diciamo, medio alti, cioè
0: al di
1: non
0: là
1: mi interessa, ecco,
0: stessa.
1: Ecco, appunto, cioè poi dopo
0: forse
1: sì,
0: anche
1: questa
0: la
1: rivalità
0: Juventus
1: con la Juve
0: è meno Golia di quanto
1: anche,
0: perché
1: anche
0: la rivalità era anche tutta basata sul fatto che tu, Davide, non potevi neanche pensare di poter competere con, sì, la Juventus Golia, e invece negli ultimi anni la Fiorentina con la Juventus avrebbe potuto gareggiarci. Poi è stata la Fiorentina a fare un passo indietro più che la Juventus a fare un passo avanti.
1: Guarda, io penso che la Juve abbia sempre rappresentato il potere, no? Cioè,
0: sì,
1: abbia proprio,
0: oggi è quasi più
1: per
0: difficile,
1: noi fiorentini, appunto, sia stata proprio l'immagine del potere, di quella che comunque riusciva a far girare le cose se voleva nel verso giusto, per cui anche questo ha portato ad una grande antipatia. Poi c'è stato Baggio negli ultimi anni, quindi il trasferimento,
0: cioè,
1: di Baggio.
0: Se ci pensi, però, chiaro, non a livello di Baggio, però negli ultimi anni dei motivi anche sull'asse mercato per creare dell'odio ulteriore nei confronti della Juventus,
1: ma da parte
0: c'erano,
1: della Fiorentina, direi che contrario, intesa come società, perché ci ha guadagnato tantissimo,
0: sì,
1: per cui, però,
0: sì,
1: per quanto riguarda i tifosi, mi sembra che si siano rassegnate. Prima parlavamo di rassegnazione,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: mi sembra che questa rassegnazione sia anche arrivata ad avvolgere i sentimenti verso la Juve, no? Perché, cioè, gli abbiamo venduto Vlahovic quando la Fiorentina comunque un italiano stava lottando quasi per andare in Champions, no? Quindi già lì, no, che cosa? Prima ancora c'era stato Chiesa, poi dopo allora è finito anche un certo modo di vedere il calcio. Purtroppo i tifosi ora, come sappiamo, non possono neanche andare in trasferta, per cui, diciamo, mancherà anche l'aspetto del contatto visivo e anche del contatto magari con i tifosi della Juve soltanto per i cori, diciamo, detti lì allo stadio, eccetera. Però, ecco, io, come dicevo prima, mi auguro, Giacomo, che la partita contro la Juve diventi sempre più una partita normale, perché la Fiorentina lotta per obiettivi medio-alti, quindi può essere un'occasione come un'altra per fare punti.
0: Va bene, allora sentiamoci anche qualche vostro pensiero al 348-7513933. Vai con due WhatsApp audio, Sara.
2: Buonasera, io Mario ti fa dei ciricogoli incredibili, che fa passare male sempre a Fiorentina, non si sa come mai. Cioè, vengono a cercare Paratici perché non vanno a cercare Sartori. Che ne sai se stanno cercando veramente Sartori e hanno tirato fuori la voce di Paratici? Lo sai?
0: Non esce però la voce di.
2: Sempre Sartori. Sì, scusi, la Fiorentina, per dire la Fiorentina alle deboli. Ormai si è presa questa fissa e tu dici queste cose.
3: Io sono d'accordo con il francesismo di Mario Teneranghi, ne abbiamo le palle piene e se non cambia qualche cosa il prossimo anno ce ne sarà sempre meno che seguono la Fiorentina, anche se sarà una sofferenza. Enrico Fontana.
0: Allora, mi dispiace non avere qui Mario per poter rispondere al primo ascoltatore che lo citava direttamente, però ecco, anche se Mario dovesse fare tutti i girigogoli per arrivare al concetto della Fiorentina, una società debole, mi sembra che poi i fatti...
1: No, però anche io, ho detto, cioè noi non sappiamo se poi ci saranno altri contatti.
0: Però
1: no,
0: non esce.
1: No, non esce.
0: Non può essere un
1: forse
0: caso.
1: Forse anche perché il nome di Paratici, che anche per sua stessa ammissione, perché l'ha dichiarato nell'intervista a Paolo Condò sul Corriere della Sera, cioè lui aveva già fatto con il Milan prima di venire più a Firenze e prima di firmare il rinnovo per il Tottenham, poi dopo il Milan decise, diciamo, di virare, presentare, però prima c'era già stato questo accordo, quindi è già un nome ben presente a livello di stampa, per poterla accostare a grandi squadre. Poi c'è stata la Roma, quindi da questo punto di vista credo che sia anche più facile parlare di Paratici rispetto a Sartori. Prima io ho detto che per chi si meravigliava che la Fiorentina non avesse smentito, io ho anche detto se una società dovesse smentire tutto quello che le viene attribuito, perderebbe, diciamo, tutto il tempo a parlare di quello.
0: Semmai è a priori, cioè perché esce, poi una volta uscita la Fiorentina sta lì, al massimo può far in modo che Paratici, non so, parli e dica, dica che non vuole andare alla Juventus,
1: che se vuole dice, mi sembra che l'ultima volta prima di Roma Fiorentina abbia detto di essere stato diciamo contento, no? Perché comunque significa che il suo nome viene.
0: Sì, ecco, c'è anche quello, non è che proprio la volta in cui ha avuto modo di parlare non è che proprio abbia spento le voci, diciamo ha lasciato la fiammella accesa, non gli ha dato, non lo so, il colpo,
1: cioè, non
0: di
1: ha detto
0: gas,
1: no, ha detto
0: però
1: sì,
0: non l'ha neanche spenta, sì, ha fatto, fa piacere. Va bene, poi va bene, l'altro amico che diceva ne abbiamo le palle piene, è un sentimento di rassegnazione, deriva poi anche da quello. Posso chiederti che fiducia hai che la Fiorentina il prossimo anno? Perché ti faccio questa domanda, perché poi non l'ho nemmeno conclusa, però quando parlo con Sauro Fattori lui dice ma che tu vuoi il prossimo anno,
1: questa voce,
0: sì sì, un po' sì, il grande Sauro, che il prossimo anno la Fiorentina dovrà costruire una squadra al decimo posto, perché non può fare altrimenti con tutti i problemi che ci sono, con tutte le difficoltà di budget, con tutte le questioni che ha da risolvere a partire dall'allenatore, come può puntare a qualcosa di più in
1: certe
0: alto?
1: Volte il calcio si accende in modo imprevedibile, perché sei bravo e anche fortunato a scegliere diciamo le componenti giuste, però quest'anno è talmente tutto da rifondare che io credo, cioè io sarei contento se la Fiorentina il prossimo anno attraversasse un'annata di buona transizione, va bene? Che è la base per costruire, diciamo, qualcosa di meglio, cioè io mi aspetterei e firmerei anche per la Fiorentina che torna a lottare per l'Europa fra due stagioni, però torna con una base seria, non con una squadra fatta, come si diceva prima, in piccola o grande parte gli ultimi due o tre giorni di mercato, una squadra che abbia una logica e che abbia un allenatore che insieme al direttore sportivo costruisca una identità. Ecco, allora io sarei contento se la prossima annata sarà di transizione, buona transizione, ma per costruire qualcosa, io sarei contento.
0: Va bene, ci può stare. Non ho avuto modo nella prima ora di chiederti invece una cosa che ti volevo chiedere, l'hai citato tu, ma nel tuo ultimo pezzo su firenzeviola.it hai parlato di Andoni, non so bene quale sia la pronuncia del nome, ma
1: Iraola. Sì, è uno dei nomi che piace.
0: Praticamente a me stuzzica molto, perché io vedo i risultati, non ho seguito il Bournemouth tutte le partite,
1: no,
0: però oltre ai risultati, i giocatori che sono usciti dal Bournemouth.
1: A parte i risultati, cioè si allinea molto, io quello che so è che Paratici c'è in mente di fare di comporre una rosa che abbia degli esterni d'attacco finalmente che siano degni di questo nome. Il Bournemouth gioca con il 4-2-3-1, ha un modulo che si sposerebbe molto bene, però anche lì io ho parlato di ancora Paratici non sa quale sarà il suo budget, io ho fatto questa verifica, sì. e ancora non lo sa, il che vuol dire tanto oppure poco, però se te vai a chiamare uno come Raola, che è comunque cercato da altri club anche di Premier, è chiaro che tu debba andare lì con un progetto, con delle cifre da spendere, con qualcosa. Ora pare che Paratici si stia anche adoperando per trovare un accordo con Pioli, perché comunque si parla di tanti soldi, quindi una possibile rescissione, sono tante le cose da fare, ragazzi. Però io, tornando all'allenatore, ripeto che secondo me Paratici sta cercando un prospetto che sia con la testa libera che porti a Firenze un'identità, e per questo parlavo di un possibile straniero che magari non ci aspettiamo, e che porti a Firenze un'idea di gioco che purtroppo negli ultimi anni ci siamo un po' persi. I primi due di italiano, ecco, sono andati in quella direzione. Già il terzo era un pochino,
0: sì, pur avendo nel mezzo
1: conto
0: il caso Vlahovic, che è stato forse, guarda, più di Gattuso il tappo che ha aperto una bottiglia, no, che era stata chiusa.
1: Sì, però vedi, però anche lì il caso Vlahovic è stato indicativo, però ecco, non ha spostato così tanto quello che io ho più volte definito il miracolo di una grande benevolenza nei confronti di questa proprietà. Perché se fosse successo in altri tempi, cioè che ti vendono il centravanti in quel momento, se non è capocannoniere quasi e stai lottando per andare in Champions, qui a Firenze succede un disastro, no?
0: Normalmente dovrebbe.
1: Ok, invece diciamo che già da lì abbiamo capito che era cambiato l'atteggiamento di Firenze. Però ora siamo arrivati ad un punto in cui c'è un tale avvilimento che si può innescare, secondo me, un atteggiamento opposto, no? Perché cioè, però ora siamo arrivati ad un punto in cui c'è un tale avvilimento che si può innescare, secondo me, un atteggiamento opposto, no? Perché c'è così tanta gente avvilita che dopo 7 anni uno incomincia a domandarci: ma sarà mica il caso, va, di far vedere che non siamo contenti?
0: Allora, abbiamo Francesco da Montreal allo 055 77 111 71. Ciao Francesco, buonasera.
4: Ciao, ragazzi. Ciao.
0: Buongiorno, non so a Montreal che ore sia.
1: Sì, appunto, che ore sono?
4: È mezzogiorno e venti.
0: Buon appetito, allora.
4: grazie, fra un po' rientro che insegno. E allora, io sono d'accordissimo con Angelo sul ripartire, cioè l'ennesimo anno zero purtroppo, però sono d'accordo con ripartire con un allenatore serio che dia un segnale, il segnale che anche se l'anno prossimo si arriva a decimi, almeno è un segnale chiaro di un'ambizione competente, è questa. Però ecco, ambizione io da un altro allenatore, dall'altro lato ci sono tutti elementi, a mio avviso, di più esterni, diciamo, nel sistema fiorentina, sui quali ancora non so chi interverrà, se interverrà e come interverrà. E mi riferisco alla comunicazione, innanzitutto. Cioè, quella è una cosa terribile da tutti i punti di vista della comunicazione, ma non soltanto dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista degli obiettivi, del progetto, ecco, sportivo. Chi è che ce lo deve dire? Intendo dirci chi ce lo deve dire e quando ce lo devono dire. E Paratici ci deve intervenire su questo, su comunicare il progetto dall'anno zero. Anche, e poi l'altro aspetto, gli altri elementi per me che sono importantissimi su cui rifondare e dare un'idea di serietà, ecco, oltre all'allenatore e alla comunicazione, sono gli aspetti disciplinari. Cioè, i valori della disciplina, avete visto quanta anarchia c'è, purtroppo c'è stata anche quest'anno, no? Con il caso di Ken. E questo chi è che deve definire queste cose? E poi le tempistiche, anche le tempistiche nelle scelte dei vari dirigenti sono sempre state sbagliate qui. Anche lì, ragazzi, chi è che deve andare a intervenire su questo? Sempre Paratici? Perché un po' di chiarezza e degli interventi, secondo me, su questi aspetti che sono relativi all'elemento sportivo, però ci vorrebbe chiarezza anche queste cose, certo. E di intervenire subito, secondo me. Non so cosa ne pensate voi, no. Angelo, su chi dovrebbe
1: ti rispondo volentieri.
0: Grazie,
1: che cosa,
0: Francesco.
1: Che cosa insegni, Francesco?
0: Cosa insegni? Sì, sono curioso.
1: Sì, sono curioso. Francesco? No, è andato via.
0: Si è andato, è già per l'estate.
1: No, allora, qui rientriamo. Allora, qui ci sono dei comparti, diciamo, che si sovrappongono, nel senso che un direttore sportivo dovrebbe pensare a scegliere l'allenatore e poi anche a pensare alla squadra insieme all'allenatore e condividendo ovviamente con la società le scelte, no? Credo che questo qui sia, o dovrebbe essere, il modo giusto per operare. Poi però ci sono anche altri campi che, da quanto mi risulta, Paratici ha ben presto individuato. Quello della comunicazione è uno. Poi ci saranno anche delle profonde riflessioni sullo staff medico, e qui si vanno però a intrecciare queste scelte con diciamo dei rapporti che sono da anni in essere sotto forma di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che ci sono con la società. Quindi è chiaro che ci dovranno essere anche dei compromessi, ma è anche chiaro che se te chiami un dirigente come Paratici, lui butta gli occhi anche sul resto, no? Su tutto quello che gira intorno alla prima squadra, comunicazione compresa. Da quanto mi risulta, lui non è felicissimo del modo
0: già
1: in cui
0: già dei cambi ci sono stati comunque, diciamo lato ufficio stampa,
1: nel sì vabbè il lato ufficio stampa, ma credo che ce ne saranno anche altri vabbè. Proprio per quanto riguarda l'ufficio stampa credo che comunque diciamo la volontà sia quella di creare un tipo di comunicazione che vada più in linea con quella che dovrebbe essere, che dovrebbe essere definita una crescita, no? Della... poi dopo se il presidente, sul quale te non puoi mettere bocca, perché se il presidente decide di fare un comunicato in cui dice quello che ha detto, per me è stato un comunicato assolutamente scollegato da quello

0: quello che è il sentimento di Firenze, e ci puoi far poco perché comunque è il presidente, però sì. Se su tutto il resto, cioè che te lo manda fra l'altro dagli Stati Uniti, ma su tutto il resto,
1: che lo fa sul proprio profilo
0: personale, ma su tutto il resto, a cominciare da Ken che fa due sedute di fisioterapia proprio il giorno in cui la Fiorentina gioca una partita, quindi non c'è allo stadio, cioè sulla gestione di tante altre comunicazioni, è chiaro che ci dovrà essere una grande riflessione, e questo fa parte però di tutto quello che dovrà essere mediato e concordato con la società. Poi sul nome dell'allenatore e sugli acquisti è chiaro che deciderà Paratici.
1: Bene, poi allora ci scrive Alberto, sì, poi andiamo dall'amico che ci ha chiamato. Commissario deve parlare, nominare un presidente operativo fisso in sede a Firenze, deve mandare via Ferrari che sta ostacolando rivoluzioni societarie che vuole fare.
0: Che devo dire?
1: Paratici.
0: Abbiamo detto prima che
1: io
0: ho detto che una delle poche certezze che Ferrari abbia la fiducia incondizionata della famiglia, per cui da questo punto di vista non so come potrebbe succedere questo.
1: Va bene, poi abbiamo Maurizio dalla Svizzera. Buonasera Maurizio.
0: Sì, a Montreal,
2: buonasera
0: Svizzera.
2: Carissimi,
1: sì, siamo ovunque.
2: Mi seguo sempre con grande piacere.
1: Grande Maurizio.
2: Siete veramente il collante tra il tifo viola di tutto il mondo e chi vi segue appunto da lontano. Grazie. Volevo dire una cosa, una piccola riflessione, cioè Paratici non è l'ultimo arrivato sicuramente, e sappiamo tutti, ormai è retorica, è uno dei due o tre migliori maestri, diciamo, che possono costruire una squadra in Italia. E sicuramente, al di là di quelle che poi saranno le ricadute, ha vagliato bene il quale ambiente andava a lavorare e quindi ha ponderato da persona molto competente. Ora che cosa succede? Tutte queste voci sui giornali, un po', diciamo la verità, forse anche qualcuno potrebbe anche da parte delle altre squadre, delle altre, anche delle grandi, forse si stanno mordendo un po' la lingua perché dicono cacchio, questa volta forse la Fiorentina ha scelto una persona capace, un dirigente all'altezza, e se Paratici lavora secondo me al 70-80%, non al 100% di quello che sa fare, la Fiorentina torna a essere una pretendente fissa per un posto in Europa. Quindi è chiaro che un pochettino a qualcuno potrebbe anche rodere, ma abbiamo preso un grande tecnico a livello di organizzazione, speriamo che lo metta in atto perché le potenzialità in questo momento ci sono. Forza Viola, sempre.
1: Grande Maurizio, ti mandiamo un abbraccio. Svizzera dove? Non so se sei ancora, il collegamento ha chiuso anche lui, chiudono tutti.
0: Benissimo. Subito.
1: Mi sembra giusto.
0: No, è una visione positiva, mi fa piacere.
1: Sì, Maurizio aveva già chiamato qualche volta, è super positivo.
0: Va bene, dai ragazzi,
1: meno male,
0: ci vuole, positiva. Io non so perché escano tutte queste voci, dico per la quarta volta che la Fiorentina dal mio punto di vista fa bene a non smentirle, dovrà essere Paratici a farlo, e vedremo se lo farà in questa famosa ormai intervista alla Gazzetta che uscirà venerdì. Sta prendendo gli spoiler,
1: cosa per il nostro lavoro, a volte non si annunciano neanche gli ospiti,
0: insomma la notizia è uscita e vediamo questo. Però capisco anche che dalla Svizzera ci sia anche un atteggiamento, un approccio diverso rispetto a chi vive come noi la situazione tutti i giorni, no? E anche chi, come tantissimi tifosi, sono andati allo stadio avvertendo sempre di più questo distacco, no? Questo distacco e questa sensazione che le cose non fossero fatte nel modo giusto. Quindi auguriamoci che ci sia questa inversione di tendenza e che soprattutto non ci siano ombre, per così dire, su quello che verrà ricostruito.
1: Bene, sì, anche se io non ne posso più di questa espressione che noi siamo costretti a utilizzare tanto già dall'anno scorso, soprattutto qui in radio, cioè speriamo, aspettiamo, vediamo, insomma sarebbe bello che non ci fossero questi
0: quest'anno
1: dubbi.
0: C'è una cosa nuova, cioè che c'è un dirigente che prima non c'era mai stato.
1: È vero.
0: Cioè, quest'anno o succede o non succede, perché non ci sono più i vecchi modi di ragionare.
1: Secondo me, nella valutazione, anche per dovere di cronaca, nella valutazione, no, che abbiamo dato anche prima dei comunicati della curva e dell'agire della curva, c'è da dire anche che il fatto che la società ha risposto, nel senso che il tifo secondo me si è anche un po' fermato, perché ha detto vabbè, comunque una risposta è stata data agli appelli o alle critiche, agli attacchi che abbiamo fatto alla società, quindi
0: sì,
1: quantomeno diamogli qualche
0: settimana. Sono stati bravi, come ho detto prima, anche erano disperati, e quindi sono stati bravi a fare quella scelta in quel momento, a trovare Paratici che voleva tornare in Italia, quindi sono stati bravi, e quando uno è bravo va detto, ci mancherebbe altro.
1: Allora, ti do una notizia di campo, vai. Arrivata dal nostro Ludovico Mauro più o meno una decina di minuti fa. Tutti presenti all'allenamento del pomeriggio del Viola Park, non Moise Kean, che continua a fare lavoro doppio, l'ha fatto anche nei giorni liberi gli scorsi, non essendo tornato oggi in gruppo. Ora, ammesso il fatto che non si sa e non si saprà mai la data di Juventus Fiorentina, sarà tipo sai quei giochi, forse te lo dico la mattina, fatti
0: estate,
1: trovare lì
0: in estate, un giorno d'estate.
1: Quindi forse recupererà per l'estate Moise Kean, però che si giochi domenica o lunedì, diciamo, lasciamoci ancora aperta la porta che domani possa essere in gruppo, però se domani anche non fosse in gruppo, che punto.
0: Guarda, io penso che la Fiorentina proprio stia provando a metterlo in vetrina, cioè quindi sarebbe tanto contento se giocasse Moise Kean, anche per far vedere che comunque è un giocatore che può essere messo anche sul mercato. Io non mi nascondo e mi aspetto che la prossima estate Kean sia messo sul mercato. Credo che la clausola da 62 milioni sia una speranza molto pia e che la Fiorentina si accontenterebbe purtroppo di molto meno. Credo che anche le storie, che anche le belle storie a un certo punto possono finire se non c'è una comunità di intenti. E poi se dovesse arrivare un allenatore che riuscirà a rimotivare, diciamo, il giocatore, anche teniamo presente che comunque è di fronte ad un problema fisico che ancora, diciamo, a quanto pare non riesce a risolvere, allora può darsi che cambi un pochino il vento. Però, come dicevo prima Giacomo, non mi sorprenderei, anzi sono piuttosto certo che la prossima estate Kean sia sul mercato e quindi la Fiorentina ha tutto l'interesse di farlo vedere.
1: Poco da aggiungere, ve lo dico io, il che conta Joseph si sa tutti, ci dice Paolo. Poi David dal gruppo Baraonda: ci stupiamo che l'Italia ha mancato il mondiale per almeno 3 volte quando non sono in grado neanche di organizzare un semplice banale calendario. Tra l'altro aggiungo che alle 18:29 ancora non ci sono certezze. Una mezz'oretta fa ha parlato il presidente della Lega Serie A, Simonelli, ha detto: ci auguriamo che la Federtennis accetti la proposta in concerto con il ministro dell'interno Piantedosi di fare a mezzogiorno tutte le partite e poi alle 17:30 la finale degli internazionali di Roma. Però ancora siamo nel mondo delle
0: ipotesi. Io chiederei
1: ipotesi
0: a Sinner di giocare addirittura al derby,
1: vero, in campo, prima del derby, ok, tipo spettacolo,
0: proprio giocare in campo, almeno in campo,
1: bello.
0: Guarda, non fai, diciamo, eventualmente la finale come tutti ci auguriamo, nel senso che dovrebbe essere in finale, e invece giochi il derby, potrebbe essere un modo.
1: Ma mi sembra veramente una situazione pazzesca. Noi ci dobbiamo fermare per l'ultima fase di questo che arrisca al vento, ma torniamo in un batter d'occhio.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta, ultima parte che rischia il vento. La speranza è che entro le 19 Angelo Giorgetti riesca a districare i fili delle cuffie.
0: Sono riuscito.
1: Perché lui è ormai un personaggio televisivo, quindi non è abituato alla radio. Però le cuffie sono uno strumento fondamentale. Cuffie e microfono, e si può conquistare il mondo. Ripartiamo da qualche messaggio, tanto più o meno i temi principali li abbiamo affrontati. Va bene, basta fare battute sul fatto che non c'è il calendario fissato e che non si sa quando giocherà Juventus, perché ce n'avrei mille.
0: È secondaria,
1: però,
0: è secondaria la cosa, dai,
1: ma sì, voglio dire, ma
0: anche questa gazzarra,
1: neanche
0: che
1: fosse mercoledì,
0: fra il presidente della regione, il presidente della Serie A, il prefetto,
1: i ministri dell'interno,
0: è secondaria,
1: bellissimo. Va bene, il bello è che pagherà qualcuno, non credo, no, eppure mi sembrano,
0: ma forse
1: errori,
0: quello che
1: dici,
0: fatto
1: calendarista. Comunque, nelle dichiarazioni di Simonelli, che diceva ancora speriamo che la Federtennis ci venga incontro e che sposti di mezz'ora la finale, ha detto anche forse abbiamo sbagliato un po'.
0: Oh,
1: non
0: dice
1: pensare,
0: dice forse abbiamo sbagliato,
1: non ha proprio detto sbagliato, dice forse non avevamo calcolato bene il fatto che non è solo il derby di Roma ad essere coinvolto,
0: ma ci sono altre quattro partite,
1: tutto veramente meraviglioso. Neanche girassero dei milioni, Angelo, che il sottoscritto soprattutto non vedrà mai. Tu è il tuo stipendio naturalmente via Radio Firenze Viola, più o meno quello di Moise Ken, però per noi comuni mortali sono cifre nemmeno immaginabili, e loro non riescono a organizzare.
0: Ma sai, mi sto convincendo che più soldi ci sono e ora più le cose vengono fatte alla cialtrona. Ormai mi sto convincendo di questo dopo tanti anni, perché forse così tanti soldi ti danno la sensazione di essere invincibile, cioè io vengo pagato così tanto, allora vuol dire sono bravo, posso permettermi tutto.
1: Questa è una bellissima riflessione, però ti ci metto i due lati della medaglia. Uno lo associo anche alla Fiorentina, e quello ha detto anche Paratici, ha detto è anche difficile, no, il Viola Park è un hotel a 5 stelle, nel quale è diventa mezzo. Anche difficile avere concezione della realtà e anche dare la giusta punizione nel momento in cui fai male e quindi dovresti sentirti
0: non
1: male.
0: Non è una riflessione secondaria questa.
1: Io lo sono sempre stato convinto e lo dicevo, è vero, nessuno mi ascoltava probabilmente neanche qui in radio prima che ci fosse il Viola Park, però quando si diceva che il settore giovanile ne avrebbe giovato, io segnalavo come i talenti, il settore giovanile della Fiorentina abbia sempre prodotto talenti anche importantissimi a livello nazionale, e in più il fatto che spesso è una teoria psicologica che dalle difficoltà poi si emerge con più qualità rispetto, si dice, no, tempi facili uomini deboli, tempi duri uomini, ora io sui proverbi faccio veramente schifo, però questo c'era questo ciclo, aspetta te lo faccio,
0: ma che cosa vuoi dire?
1: Tempi facili uomini deboli, uomini deboli, tempi duri, uomini forti, uomini forti, tempi, capito il ciclo?
0: Vabbè, sì, ma non ho capito di che c'entra con quello di cui stavo parlando.
1: E tra l'altro non mi ricordo neanche la seconda parte, però diciamo che sono le 18:39 e a questo punto andiamo avanti. Per fortuna ci siete voi al 348-7513933, quindi ci sentiamo due vocali che è meglio. Vai Saretta.
4: Breaking news, la Lega ha deciso, il derby si giocherà qua in Svezia da me tra martedì e mercoledì, alternativa giovedì, dipende se smette di piovere. Ciao Flavio dalla Svezia.
5: Grande Flavio. Buonasera a tutti e complimenti davvero. Io da profano vi vorrei fare una domanda, ma nelle altre società che non seguo molto sinceramente, lo dico molto onestamente, ma fanno più comunicazione, più smentite della Fiorentina?
1: Questa è una domanda interessante, credo che neanche noi che comunque guardiamo un po' più alle altre società abbiamo contezza di ogni singolo comunicato di tutti i clienti.
0: Allora ragazzi, però la comunicazione è molto delicata e la puoi fare la comunicazione in più modi, facendo delle smentite, quindi facendo comunicati oppure facendo sapere come la persi. B, puoi anche farla stabilendo a chi far sapere le cose. Ok, cioè te sai che c'hai a che fare con un numero di persone che diciamo stimi professionalmente e quindi e che hanno anche un ritorno pubblico, e quindi te diciamo a queste persone quando è il caso fa sapere certe cose, perché loro poi dopo le fanno sapere nel modo giusto, no? Sì, che sì, non certo. Significa da parte diciamo di questi comunicatori essere complici di cose non vere, ma significa far passare anche da parte del club delle informazioni che sono magari vere, anzi senza magari, che sono vere, ma vengono date in modo da non essere dannose, ok? Io trovo che purtroppo più a Firenze tutto questo sia raramente successo, cioè un po' di questo malcontento che si respira è anche perché spesso la Fiorentina purtroppo, ecco, si è presentata all'esterno non nel modo giusto, cioè è difficile che certi casi siano stati ridimensionati grazie a una comunicazione che li ha prevenuti. Penso agli infortuni di Kane in questa stagione, no? che è stato forse quello più clamoroso anche per gestione, no? Lì ecco, magari se te facevi sapere come stavano le cose in modo informale, ecco, allora sarebbe stato un modo per fare sapere in giro in un sistema funzionale anche per la stessa società. Quindi ecco, far comunicazione si può fare in tanti modi, o attraverso comunicati o attraverso le smentite, oppure...
1: Io ho anche una terza opzione.
0: No, la terza opzione è questa che ti dicevo, cioè far sapere le cose in modo informale. Quarta opzione.
1: Allora, la quarta opzione è fare la comunicazione con gesti, con evidenze, con operazioni. Io penso ai Friedkin a Roma, non hanno concesso una intervista ufficiale ai media, Eppure è vero che siamo arrivati alla partita contro la Fiorentina, è uno striscione, siete la peggior proprietà che si possa avere, che abbiamo avuto qui a Roma, però la realtà è che con la risposta dei biglietti venduti e della gente che ha avuto allo stadio la Roma in questi anni, sono state tutte risposte al prendere Mourinho, al prendere Dybala, al prendere Lukaku, al prendere poi Gasperini quest'anno, al far capire alla piazza, comunicare alla piazza che c'era voglia di fare bene. Certo, poi non l'hanno fatto neanche loro, mi sento di dire, per tutti i soldi che hanno speso senza essere mai riusciti ad andare
0: comunque hanno vinto la conference, sono andati in finale,
1: ma soprattutto oggi, a parte i numeri degli spettatori, che la Roma fa sold out da, o più o meno sold out quasi sempre da anni ormai, ma più che altro non c'è questo senso di distacco rispetto alla Fiorentina, che rispetto alla squadra che invece c'è per quanto riguarda la Fiorentina.
0: Purtroppo è vero.
1: Simo Bex, questa l'hai capita?
0: Okay. Questa pistola, no,
1: poi ti scrivo.
0: Prima quando ho cominciato lì con
1: uomini forti,
0: deboli,
1: perché
0: no?
1: Poi perché Luciano Spalletti disse uomini forti, uomini deboli, destini deboli. Sì. Ma in realtà quella che volevo citare era un'altra espressione. Che però dai, tanto faremo delle altre puntate. Prima o poi riuscirò a fartela capire con un esempio.
0: Te la scrivi?
1: Te la scrivo. Simo Bex dice: questa società è semplicemente insopportabile. Allontana e spegne la passione. Se vanno via, si faranno 30.000 abbonati anche senza acquisti. Questo si diceva anche degli ultimi anni di Della Valle, Angelo, questo me lo potrai testimoniare anche te. Infatti il primo anno di commisso, secondo me, non ci furono 30.000 abbonati, ma insomma tanti, più di 25.000 sicuro. Però è singolare come sia un ciclo o un cerchio che ritorna. Certo, qui con la proprietà commisso di solito un cerchio prevede anche la parte alta, no? Qui invece non so, siamo rimasti sempre sul basso.
0: C'è stato una specie di abitamento del sentimento.
1: Sì, abitamento.
0: Spero che questo sia chiaro alla società, però ecco, anche il comunicato del presidente mi sembra che vada un po' nel senso opposto, no?
1: Ci siamo salvati.
0: Sì, vabbè, mi sono salvati, cioè, ma con quei toni proprio, diciamo, l'opposto di quello si percepisce più a Firenze, quindi questo
1: sì,
0: un po'
1: devo dire che guarda, oltre al presidente, poi ne abbiamo già parlato un po' lunedì, quindi non era il primo tema a cui arrivare, però il tema da cui io avevo iniziato lunedì con Sauro era: come commenti questo scollamento totale tra quello che percepiscono i tifosi e quello che percepisce la società? E non ci ho messo solo Commisi, ma ci ho messo anche Vanoli, che vuoi per tirare acqua al suo mulino, però magliette, grazie,
0: parla
1: Rocco,
0: di capolavoro,
1: parla
0: capolavoro,
1: di capolavoro. Cioè si può anche dire portare acqua al proprio mulino e non risultare illogici e irrealistici con...
0: Quando parli di comunicazione, questo è un problema di comunicazione.
1: Sì. Chi è quel fenomeno che ha catapultato Ferrari dall'S Lunga alla Fiorentina? È come se un calciatore di Serie A volesse fare le Olimpiadi nei 200 metri di nuoto.
0: Fu scelto da Della Valle.
1: Però arrivò dal Sole 24 Ore, non direttamente all'S
0: Lunga. Fu scelto da Della Valle come responsabile dell'ufficio stampa in un periodo in cui diciamo
1: la comunicazione
0: insomma non è un retroscena particolarmente, tanto ma sono passati anni, in cui ecco l'ex direttore sportivo Corvino era particolarmente, diciamo, suscettibile per quello che usciva sui giornali, che all'epoca insomma avevano anche un peso diverso rispetto ad oggi, o comunque diciamo sui media, e quindi fu scelto lui da quanto ricordo, perché era considerato un profilo senior molto, molto adatto per gestire questo tipo di difficoltà.
1: Lorenzo Coverciano, sì.
0: No, che il direttore sportivo Corvino era piuttosto, diciamo, sensibile in quel periodo, quindi ecco, ci voleva una figura che un pochino...
1: Angelo! Allora, bisognava capire tutto da Gattuso, ci dice Lorenzo Coverciano, invece per amore e per il lavoro d'italiano abbiamo dimenticato velocemente. Guarda, poi andare a fare le pulci, però non è una questione secondo me di dimenticare, era proprio che dopo Gattuso chi era nella nostra posizione, poi Radio Firenze Viola ancora non esisteva, però esistevano i giornali, esistevano anche le altre radio, chi provava a mettere un po' di dubbio e ragionevole dubbio veniva tacciato di gobbo, antifiorentina, al di là del fatto che tuttora, nonostante tutto quello che è successo, ancora qualcuno ritiene i giornalisti,
0: ma li chiamo giapponesi,
1: contro la Fiorentina.
0: Ma ti ripeto, poi dopo la strada fine questa cosa mi verrà fuori, tutto è nato da quando sono state fatte giornate fra buoni e cattivi.
1: Ecco.
0: Io purtroppo questo,
1: nonostante il detto dica divide e t'impera, no? Se dividi poi governi.
0: Ma devi imperare, cioè diciamo che per imperare devi vincere.
1: Bello, potrebbe essere un coro per lo stadio, per imperare devi vincere. Noi invece per imperare ci sentiamo altri due WhatsApp audio. imperiamo tutto.
6: Buonasera a tutto lo studio, sono Patrick. Mario ha ragione, Paratici è stato il primo che ha parlato di Firenze come brand. Questo cosa mi ha trasmesso e cosa vuol dire? Che lui ha capito dove veniva, che non può scindere la Fiorentina da Firenze e dai suoi tifosi. Per cui uno che ha studiato parte già tre passi avanti. Buona giornata, Patrick.
7: No, volevo solo dire che non c'è nulla da chiedere al povero Giuseppe Combisso, che non sa neanche malapena l'italiano. Quindi è inutile pretendere tanto da lui. La verità è che la gestione Combisso del Babbo e Barone si è visto con il Colm, purtroppo, cosa hanno portato, e quindi potete anche fare altrettanto la Fiorentina. Meno male, non siamo mai successi, ma dato di 7 anni si è rischiato la decisione 3 volte. Ecco, questo volevo dire io. Questo, saluto e buon bevione.
0: Meno male non siamo retrocessi.
1: Sì, questo direi.
0: No, ma stanza. Ti dico, questo si allinea al momento di avvilimento, ecco, mettiamola così, perché questa stagione è stata talmente disastrata e disastrosa che per questo dicevo prima, ma perché non fate un piccolo atto di umiltà e chiedete scusa un pochino? Cioè, guarda che porta, cioè, che fate anche bella figura, eh? Cioè, uno fa anche bella figura.
1: Però io
0: ho sbagliato.
1: Però ti ripeto, io qualche scusa
0: abbiamo
1: l'ho
0: sbagliato.
1: Sentita. Non certo da Ferrari, però ad altri, chi può chiedere. Goretti, non credo tu voglia le scuse da Goretti.
0: Ma quando ci sarà una conferenza stampa alla fine della stagione, io penso che ci sia. Ecco, io vorrei sentire questo, ma con toni completamente diversi rispetto al passato.
1: Dici ci sarà?
0: No, la conferenza stampa sì. Poi che loro lo facciano, diciamo, francamente, non lo so. Io chiedere scusa da parte di Paratici, ci sono arrivato a metà anno e fino a prova contraria Fiorentina, che era appunto la classifica, dopo si è salvata, quindi che lui debba chiedere scusa, cioè sarebbe strano se fosse lui a chiedere la scusa, però cioè, non
1: magari ecco non andare, continuare ad andare sotto la curva come fanno i calciatori, no? C'è stata anche questa scena dopo Genoa a salutare la curva.
0: Sì, lo fanno anche altre squadre, io l'ho sempre trovata una scelta francamente discutibile, perché poi sotto la curva per cercare cosa? Cercare comprensione? Ma sotto la curva perché sei uno che devi comunque gratitudine alla curva? Forse sì, poi dopo entri nel centro sportivo, come dicevi te, a 5 Stelle ti dimentichi di tutto. Cioè, questa vicinanza apparente ma lontananza reale credo sia stato uno dei mali di questi ultimi anni.
1: Vicinanza apparente e lontananza reale.
0: No.
1: Mirko da Campo di Marte si sente di dissentire, mi piace molto, perché dice questa proprietà quest'anno ha messo molti soldi, ha preso un allenatore molto costoso, il problema è stato di execution, o sbaglio? Io non mi sento di
0: essere
1: d'accordo.
0: Cioè, se te metti soldi tanti e ottieni questi risultati, altro che di execution, è un problema di gestione perché non basta comprare tanti giocatori e poi dopo li devi gestire. Io penso che il lavoro di un direttore sportivo o comunque di un club vada molto al di là rispetto a quello di fare mercato o calciomercato. Poi dopo devi anche dimostrare di essere in grado di saper mandare avanti tutta una situazione super complessa, gestendoli anche questi giocatori, gestendo l'allenatore, avendo dei rapporti tali che ti permettono di crescere. E purtroppo, diciamo che visti i risultati, tutto questo non è avvenuto nella Fiorentina, almeno fino alla fine di gennaio.
1: Poi perché uno come Ferrari dovrebbe intromettersi nelle decisioni di mercato quando è dimostrato che è incompetente? Questa è la domanda di Andrea.
0: Non lo so se lo farà, io mi auguro di no, perché se no perché mai avrebbe dovuto chiamare insieme a Coletti Paratici, punto di domanda.
1: Quale lavoro doppio per Ken, scrive Marco il Pecora, l'unica cosa che prende doppio è il whisky, tra l'altro Moise Ken ha avvistato al concerto di Shiva dove era presente anche Angelo Giorgetti in prima o seconda fila a cantare qualcuna delle canzoni del noto trapper, ben sapendo.
0: Non mi fa parlare di trapper, per favore, non mi fa parlare, dai.
1: Genere musicale preferito di Angelo Giorgetti. Come è no? Proprio la trap. Chi preferisci, Trasfera e Basta, Shiva?
0: No, allora a parte fare nomi, io penso onestamente che
1: metto il terzo ora,
0: no, ora sto prendendo una talmente cattiva che andiamo oltre, dai, per favore,
1: andiamo oltre. Vai. Io credo che alla base di tutte queste voci su Paratici ci sia poco rispetto per la Fiorentina da parte soprattutto dei giornalisti, e parlo di voci, questo è l'oscuro.
0: Questo
1: che giornalisti chi però?
0: Allora io penso che ora si abbomba libero tutti, nel senso che il calciomercato è un cinema per tutti. Queste voci riguardano anche altre società, già a Milan si parla, ora va a Viatare, lo stesso lì all'Atalanta, arriva Giuntoli, al Napoli anche lì ci sarà un grande ribaltone. Cioè queste voci qui, ragazzi, riguardano tutti. E francamente fa pensare il fatto che comunque Paratici è arrivato da quanti mesi? Febbraio, marzo, aprile, cioè sono 3 mesi e già si parla di 3 società che lo vogliono portare via. Questo qui capisco che dia noia e che sia anche irrituale, no? Perché non è un direttore sportivo che è qui da 2 o 3 anni, ha fatto magari bene e dopo ha fatto peggio. No, è appena arrivato. Sì. Questo qui che fa.
1: Non può aver fatto.
0: Che dà fastidio e lo capisco. Però, ragazzi, siamo nel grande cinema del calciomercato.
1: Avanti con altri 2 vocali, Absolute.
8: Sento sempre dire: si sa che la Fiorentina non può vincere niente di qua e di là. Ragazzi, ma perché la Fiorentina non può vincere niente se l'Atalanta ha vinto un'Europa League? Se comunque il Napoli ha vinto 2 scudetti, ma scusate per piacere, ma per la storia di Firenze della Fiorentina, mi dite cos'ha in meno la Fiorentina rispetto a Atalanta e Napoli? No, perché secondo me ci siamo fatti un'idea un po' sbagliata e la Fiorentina sei inferiore a certe realtà. Comunque va bene.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti e tre. Ciao Mario, non so se vai via mi potrai rispondere, ma vi volevo chiedere, ma a me mi sembra che si parli di allenatori, di direttori sportivi, ma di ali e esterni offensivi, attaccanti offensivi, son 2 anni che in Fiorentina non se ne parla mai. Ma come mai? Sono allergici? Ma io provo a parlarci io. A me piacerebbe un Micha Götze, un Aral Şimşir, oppure un Matias Soray, un Jakub Trenskov, un Miguel Rodriguez, un Tobias Beck. Non capisco, ne conosce nemmeno uno, però
0: no, sì, sa quanti nomi ci sono, certo, voglia.
1: Sì, comunque ora non ne parliamo perché il rituale per citare, insomma, va bene, prevede che ora ci sarà la scelta sull'allenatore e poi certo arriverà anche il momento delle ali.
0: No, l'ho detto prima, da quello che so Paratici vorrà senz'altro puntare sugli esterni d'attacco, cioè l'idea di calcio che è in testa,
1: e Giorgetti
0: è
1: lì, finalmente sotto la coppa,
0: no, ma qualcuno salti l'uomo, ragazzi, qualcuno salti,
1: sì, non mi sembra in Serie A proprio abbondi, no?
0: Allora magari poi speriamo li trovi fuori lui, perché cioè, vista l'esperienza che ha avuto in Premier, sì, potrebbe trovarli fuori. Forti ce ne sono tanti.
1: Sull'amico che trovarli. Diceva che la Fiorentina perché non può vincere se l'hanno fatto.
0: Allora, io non so se la Fiorentina abbia qualcosa in meno rispetto all'Atalanta che ha citato e al Napoli. Ha avuto senz'altro qualcosa di diverso, perlomeno negli ultimi 7 anni, perché la famiglia Percassi, che se non sbaglio è lì dal 2010, ha costruito qualcosa di grande. Cioè io ho visto Gasperini che si è commosso parlando del rapporto con la famiglia Percassi. Comunque Gasperini, credo che tutti siamo d'accordo, è un tecnico che calcio lo sa fare, quindi lì è stato costruito, diciamo, qualcosa con la competenza, con la vicinanza, con la scelta organica fatta per far crescere sempre il club. Qui come abbiamo visto è un po' questo è successo anche a Napoli, dove comunque la si pensi su De Laurentiis, siamo di fronte ad una proprietà che è sempre stata presente, è sempre stata anche molto attiva, ha fatto delle scelte giuste anche con i direttori sportivi, ha trovato grandissimi giocatori, mi viene in mente Kvaratskhelia, che io ho visto l'altra sera, che sta diventando un fenomeno, quindi l'hanno portato, sì, loro lì e non nessun altro. E quindi ecco, ci sono dei diversi approcci da parte delle proprietà. Poi è chiaro che Firenze non ha niente in meno rispetto a Bergamo e a Napoli, però insomma ci vuole competenza, ci vuole vicinanza, bisogna costruire le cose piano piano e poi arrivare in alto.
1: Allora sentiamoci gli ultimi 3 WhatsApp audio, poi commentiamo e salutiamo.
10: Buongiorno carissimi, Mauro da Lucca. Una curiosità che mi ero sempre dimenticato di chiarire: vista la tanto decantata fiorentinità di Commisso, ma risulta vero che prima della Fiorentina aveva fatto di tutto per comprare il Milan e non c'era riuscito?
1: Sì,
10: grazie.
1: Possiamo rispondere. Sì.
11: Buonasera.
1: Ha detto, ma anche lui stesso.
11: Si sta a parlare dei Friedkin a Roma, però la Fiorentina, diciamo, in un misto si avvicinano più a Cairo. Cioè, questi gli obiettivi di questi qui sono la salvezza e, se va bene, entrare in Conference. Ormai dopo 7 anni lo abbiamo capito.
12: Ragazzi, al Viola Park bisogna fare come il Grande Fratello, bisogna fare il tugurio e quando si perde li si mandano al tugurio.
1: Bene, direi un buon modo per
0: allora
1: chiudere.
0: No, avvicinare i commisso più a Cairo che a Fretkin, io non sono d'accordo, cioè, se non altro per i soldi che ci hanno messo, nel senso, insomma, i Fretkin ci hanno messo oltre un miliardo, è uscito l'altro giorno proprio tutto il conto sulla Gazzetta e comunque diciamo, commisso ha superato i 500 milioni, per cui rispetto a Cairo, a parte miliardo. Cairo c'è da molti più anni, sì. Quindi vabbè. Poi per quanto riguarda il tugurio, beh, questo
1: potrebbe essere una soluzione anche per Radio Firenze Viola, facciamo il tugurio per tutti noi conduttori quando abbiamo qualche punizione da espiare. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato, è scaduto. A Giorgio Getti noi ci vediamo settimana prossima, è sempre un piacere averti qui con noi.
0: Piacere anche per me, ciao a tutti.
1: Ringrazio anche Sara Mastro Simone alla cura della parte tecnica. Ora arriva Scanner con Anna e Giulio Dini, quindi la diretta Radio Firenze Viola non si ferma perché insomma arriva fino alle 21.30 con la fine di Extra Viola. Buona serata anche da Giacomo Galassi, a domani.
0: Ciao.
13: Radio Firenze Viola
3: è la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
14: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia a cura del Museo Fiorentina.
1: Il centenario.
15: Cinzio Scagliotti era nato ad Alessandria il 26 marzo 1911. Si affermò come mezzala sinistra in un calcio dove questo ruolo voleva spesso dire essere attaccante e arrivò a Firenze nel 1933-34. Era cresciuto ad Alessandria, in una delle migliori scuole calcistiche del periodo, da dove uscivano calciatori destinati a fare la storia del calcio italiano, in campo ed in panchina, come Giovanni Ferrari e Carlo Harcan. La Fiorentina era rimasta molto delusa dalla fuga di Petrone, il primo grande campione straniero ingaggiato, e dal difficile inserimento di altri giocatori uruguaiani, e puntò decisa sull'acquisto di giovani giocatori con un grosso potenziale di crescita. Scagliotti fu uno di questi, assieme ad Arrigo Morselli, Vinicio Viani, Mario Perazzolo, Libero Marchini. Parallelamente il marchese Ridolfi aveva dato il via alla politica del piede di casa, producendo giovani calciatori fin dal torneo dei primi calci. Pochi giocatori esperti completavano la squadra, che doveva inserirsi ai vertici del campionato. Cinzio aveva grande tecnica ed un'ottima visione di gioco. Scagliotti, anche se non esordì, era nell'orbita della nazionale di Pozzo. Il suo primo campionato nella Fiorentina si concluse al sesto posto, in una stagione caratterizzata da grosse turbolenze, con l'avvicendarsi di ben tre allenatori in panchina. Questa situazione portò ad assumere per la stagione successiva l'allenatore Guido Ara, un mito del calcio pionieristico, nella Pro Vercelli e nella Nazionale. La Fiorentina espresse il miglior calcio e conquistò la testa della classifica, diventando campione d'inverno. L'infortunio di Morselli, che gli fece perdere l'intera stagione, e la non abitudine a lottare per lo scudetto, fece concludere il torneo al terzo posto, con la prima qualificazione europea e la disputa della Coppa dell'Europa centrale. La Fiorentina sembrava destinata ad inserirsi stabilmente nella lotta al vertice, ma, come spesso è accaduto nella nostra storia, vennero a mancare le necessarie risorse economiche ed i migliori calciatori furono ceduti per rimpinguare le casse sociali. Nell'estate 1937 è successo anche a Scagliotti, acquistato dalla Juventus. A fine carriera Cinzio cominciò ad allenare, guidando la Fiorentina nel torneo toscano di guerra del 1945. Dalla metà degli anni 50 fu uno degli istruttori protagonisti del nucleo addestramento giovani calciatori, da cui uscirono, fra gli altri, Luciano Chierugi e Adriano Lombardi. Maestro nel settore giovanile della Fiorentina, a cui dette un contributo enorme, vinse il premio Seminatore d'Oro per le giovanili nel 1973, la targa d'oro all'allenatore per particolari benemerenze nell'istruzione e nella valorizzazione dei giovani. Cinzio Scagliotti è morto a Firenze il 26 dicembre 1985. rappresenta un cardine della storia viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
16: Tutto ciò che fa Fiorentina
3: è su Radio Firenze Viola.
17: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Passate da un minuto le 14, è mercoledì 13 maggio e finora direi che sta andando tutto bene. Luca Calamai, ben trovato, palla al centro, buon dì.
18: Piove, diluvia.
17: Piove, diluvia, la bella stagione.
18: Te sei contento?
17: Perché tarda ad arrivare, come direbbe il maestro Battiato, io tutto sommato clima londinese
18: accettabile.
17: Meraviglioso. Ci vuole anche, guarda, il golfino non peso, però insomma la mattina in magliettina ancora no,
18: poi che c'è pleddettino la sera,
17: te lo ricorderò quando invece esci la mattina e c'è già 36 gradi e peraltro hai già l'effetto sudorino ghiacciato dall'aria condizionata in macchina, che è terribile anche perché ci si ammala. Detto questo, un po' di certezze le abbiamo.
18: Sì, oggi ci abbiamo,
17: la Fiorentina torna ad allenarsi, abbiamo un po' di indicazioni sulle quali ci soffermeremo in queste due ore, cercheremo anche di capire se a livello sportivo magari contro la Juventus non si possa rivedere anche Moise Kean o meno al centro dell'attacco.
18: Ma quando si
17: se
18: gioca?
17: Ci sarà Piccoli, l'unica cosa che non sappiamo è quando si gioca. Ma questo
18: ma si giocherà lunedì alle 20:45
17: dal fatto che viviamo in una parte del globo così meravigliosa che quella che è indubbiamente un'industria tra le più importanti del paese e che però fa riferimento, come dire, a uno sport, a un intrattenimento, alla pretesa di avere la priorità sulla sicurezza, sullo Stato, no? E sulle istituzioni, perché questo più o meno si desume dalla nota che ieri leggevo da parte della Lega e che mi ha lasciato a bocca aperta, perché dicono: caro Stato, viene prima la trasmissione delle partite. La trasmissione delle partite, perché poi lo dicono poveri tifosi, te immagini la Lega che vuol difendere i poveri, però tra le righe non possono fare a meno di dire la trasmissione di tutte le partite diventa problematica.
18: E tra l'altro una nota che non parte da un riconoscimento di colpa, perché la colpa è della Lega che ha commesso l'errore, ma l'errore di non prevedere che in questa data del 17 maggio, anno dopo anno, non c'è verso di sbagliare, anno dopo anno c'è la finale degli internazionali di tennis, e quale mente diabolica non ha capito che non potevi affidare al caso il sorteggio di quella domenica? Quella domenica, se te metti il derby di Roma, che è, da un punto di vista di preoccupazione incidenti di sicurezza, è il più pericoloso che c'è in Italia, certo, in questo momento, e lo metti nel fine settimana nel quale c'è la finale internazionale. Poi, come ho detto e ripetuto, gli dèi del calcio non perdonano gli idioti, chi sbaglia, chi commette leggerezze, per cui la Lazio arriva in finale di Coppa Italia, perché se la Lazio non fosse stata in finale Coppa Italia il derby si sarebbe giocato sabato alle 18 e non ci sarebbero stati problemi di questi tipi. La cosa imbarazzante, inaccettabile, vergognosa è che paga tutto questo sono i tifosi, che non sanno, che già vanno sempre meno allo stadio, qui non sai se devi prendere un giorno di permesso, chi ha bloccato un treno non sa se può cambiarlo, chi ha comprato il biglietto non sa se può utilizzarlo, chi ha venduto per quell'abbonamento televisivo di una partita magari lo rivuole indietro, una roba che è roba da dilettanti allo sbaraglio. Va bene, però oggi ragazzi abbiamo parlato tanti giorni di un argomento, oggi ci sentiamo di dire che questo argomento siamo nelle condizioni di poterlo sminare. Vorrei chiarire una cosa, però
17: a capirlo
18: meglio,
17: vorrei
18: dirlo perché c'è qualcuno che fa finta di non capire. Questa vicenda legata a Paratici è una vicenda che è parte a livello nazionale, cioè la stampa fiorentina l'ha solo se l'è vista piovere addosso, esattamente come i tifosi, da un grande giornalista come Di Marzio, che rappresenta su Sky in assoluto in Italia una voce importantissima, da Sport Mediaset, da
17: mi viene in mente anche Ugo Trani sul Messaggero, Ugo Trani, possibile, cominciò tutto da lì, da Roma.
18: Il mondo fiorentino tutta questa ondata di attenzioni su Paratici non è che l'ha creato, no? Perché c'è una nicchia, devo dire, estremamente ridotta, anzi vorrei dire quasi impalpabile, che ha come unico obiettivo quello di criticare i giornalisti fiorentini. Questa vicenda è tutta roba che non è di qua, è tutta roba extra qua. Però oggi possiamo dire

0: confidenza, per dire, lo apprezzo in maniera straordinaria, perché Flavio Ognissanti, io sono nato figlio di mio padre, e quindi lo dico e lo ripeto, io se ho fatto questo mestiere è chiaro perché ho avuto anche la fortuna di mio padre, che mi ha aiutato in tutto quello che è l'inizio di un percorso che non è mai scontato, e quindi io sono partito in discesa, ma con una discesa importante. Flavio invece ha costruito, dopo si è costruito giorno dopo giorno, una sua identità giornalistica, e oggi è una voce importantissima del panorama calcistico della Fiorentina. Se l'è fatta da sola, con i suoi coraggi, i suoi errori, la sua fatica, il suo impegno, la sua competenza. Quindi è un collega che apprezzo in maniera veramente particolare. E quindi oggi Flavio ha, diciamo, provato ad anticipare quello che potrebbe essere
1: lo sbocco
0: della vicenda Paratici, perché,
1: esatto.
0: Perché, e poi vado da Flavio e finisco e mi chiedo perché cosa chiedevamo noi, ma lo chiedevamo noi che non l'abbiamo portata avanti questa storia, l'abbiamo subita, chiedevamo che fosse fatta chiarezza. Non c'è bisogno di scrivere la Divina Commedia, basta una presa di posizione chiara,
1: tre parole, forte,
0: e avremmo voltato pagina, perché di tutto la Fiorentina ha bisogno in questo momento, meno di situazioni che galleggino nel nulla. E vai Flavio.
2: No, nel senso, analizziamo ciò che è successo. La fibrillazione nel nostro ambiente è partita da quando il Messaggero ha detto Paratici piace alla Roma. Poi dopo Di Marzio ha confermato la notizia che Paratici piaceva alla Roma, e che una lista di 5, 6, 7 direttori sportivi, perché sappiamo tutti la situazione a Roma, c'era anche l'apprezzamento per Paratici. Questo ha provocato, secondo me, un isterismo esagerato nel nostro ambiente.
0: Esatto.
2: Perché poi noi chiaramente cosa facciamo tutti? Paratici piace alla Roma, ci informiamo. E quello che abbiamo raccolto, per esempio, che io ho raccolto è, perché ho detto ma la smentì, cioè io mi sono su, ma la Fiorentina smentirà questo? La risposta che mi è stata data, che per me è giusta, è non possiamo smentire che Paratici piace alla Roma, o che piace al Milan, o che magari se Manna dovesse andare via dal Napoli, il Napoli potrebbe pensare anche a Paratici. Cioè, in queste notizie la smentita su cosa devono farla? Io, chi mi conosce, chi mi segue, chi anche su Radio Firenze Viola lunedì, sa che sono tutto tranne che filo societario. Anzi, tutto il contrario. Se le devo bastonare, li bastono.
0: No, ma con elementi, con fatti, ecco.
2: Esattamente. Non ho chiaro. Raccontato il motivo. Esatto. Per cui Paladino è andato via e ho preso qualsiasi cosa, ma oppure mi sono scontrato con Prateo e con Ferrari anche pubblicamente, fa parte del gioco del nostro mestiere. In questo caso, chi chiedeva alla Fiorentina una smentita? Cosa deve smentire la Fiorentina? Che Paratici piace ad un'altra squadra? È legittimo che un'altra proprietà, un'altra società possa ritenere Paratici bravo e competente. Questo non vuol dire che l'isterismo che si è creato, per me, fuori luogo. Poi, chiaramente, noi ci siamo detti, ma Paratici perché non ribadisce che sta, che rimane? Ce lo siamo chiesti tutti, anche per dire basta, andiamo oltre, perché in questo momento vogliamo pensare al nuovo allenatore, esatto. Vogliamo pensare ci siamo stancati di questa roba qui. Paratici, ma in realtà era già in programma prima di Juventus Fiorentina un'intervista alla Gazzetta, la farà venerdì, sì. Un'intervista alla Gazzetta che non è incentrata su questo, è incentrata su la vigilia di Juventus Fiorentina, che sappiamo che per Paratici,
1: certo,
2: è una partita non come tutte le altre, quindi magari un passaggio su questo lo farà, ma soprattutto a fine campionato verrà fatta una conferenza stampa, quindi sì. La notizia è che, così come gli altri anni, cambiano i protagonisti. Prima c'era Pradè, prima ancora c'era Barone, prima c'era Commisso, oggi cambiano i protagonisti perché c'è Paratici, ma a fine anno ci sarà là, a fine campionato ci sarà la conferenza stampa di Paratici, che in cui ci saremo tutti quanti noi, faremo delle domande, porremo dei quesiti al direttore generale, e quindi parlerà a Paratici. ma secondo me si è creato un isterismo esagerato su una notizia, sai, esce Di Marzio, che è un top nel suo lavoro, e dice

0: contatti diretti trattativa tra il Milan piuttosto che con la Roma con Baracci. Allora quella era una notizia concreta da smentire.
1: Sì. No, no, è chiarissimo, Flavio. Allora permettimi di fare due riflessioni. Mm-hmm. Tanto siamo tra colleghi. Quello che dici te è giustissimo, ma ci sono dei momenti nei quali una società che non vive un momento di serenità nei rapporti con nel vissuto, usiamo così, no? Quando una situazione, una notizia poi prende un percorso di un certo tipo, cioè diventa un tam tam e soprattutto viene tradotta dal tuo mondo, dal mondo fiorentina, anche in maniera polemica, se va via anche Paratici, inutile, possiamo raccontarci mille storie, ma che ci sia un passaparola di un malessere tra Paratici e il direttore generale Ferrari è così, e te lo sai benissimo, anche se giustamente la Fiorentina ricorda che Paratici è arrivato anche su indicazione di...
0: No, io per esempio non ho questa notizia che c'è un malessere tra Ferrari e Paratici.
1: No, ma poi... appunto, no, no, ma nemmeno io, però nel passaparola cittadino c'è, te lo garantisco.
0: Ma il passaparola cittadino, Luca,
1: basta guardare i messaggi che ci arrivano, ecco.
0: Sì, ma il passaparola cittadino ci ha raccontato che la Fiorentina deve essere venduta agli arabi ogni mese, cioè nel senso che vogliamo star dietro al passaparola cittadino che molto spesso nasce da un telefono senza fili. No, cioè io racconto ciò che su io, chiaramente. Sì, io non ho notizie di problemi o di guerre interne.
1: No,
0: tra Paradiso e Ferrari.
1: No, no, ma io sto dicendo che era una situazione che aveva preso un percorso diverso, no? Poi io ho fatto il mercato, te lo fai, lo sai benissimo. Quando il mercato parla, il mercato non è che fa qualcosa contro la Fiorentina. Il mondo del mercato, la Fiorentina mi interessa anche poco, ma se arrivano da più voci del mercato, perché è stato anche Sport Mediaset, e poi è arrivato Roma, e poi è arrivato Di Marzio, e poi è arrivato il Napoli, ti dà l'idea, come ho fatto l'esempio ieri, non leggi sul mercato che Marotta va, può andare al Milan, può andare al Bologna, può andare alla Roma, cioè vuol dire che il mercato magari percepiva un qualcosa. Dico tutto questo perché voglio dire che era ci sono dei casi in cui
2: dopo
1: è opportuno ribadire
2: come quella
1: qualcosa.
2: In arrivo dici le voci non circolano
1: opportuno
2: più.
1: Opportuno ribadirlo, no? Tra l'altro
0: no,
1: devo dire
0: Luca, che la Fiorentina non sappia comunicare
1: e qui finisco. Tra l'altro l'occasione gli era stata consegnata a Paratici su un piatto d'argento quando lui ha parlato prima di Roma-Fiorentina. Quella poteva essere l'opportunità, certo, non solo di celebrare il valore della società Roma, ma di dire anche comunque per me oggi la Fiorentina è la Roma, il Paris Saint-Germain, il Manchester City, niente. Allora trovo giusto che la Fiorentina colga un'occasione come può essere un'intervista alla Gazzetta per ribadire un qualcosa che per me era ovvio, probabilmente anche per te Flavio, ma ti garantisco non per tutti è ovvio, e in questo momento la Fiorentina ha bisogno di non tenere vive situazioni che nel mondo viola creano tensioni o amarezze o preoccupazioni. Dopodiché aggiungo un'altra cosa, ma questa è una responsabilità che mi prendo io e soltanto io. Ho trovato assolutamente comprensibile e anche corretto che Fabio Paratici abbia fatto la prima intervista al Corriere della Sera, o la poteva fare alla Gazzetta dello Sport, a quelli che sono i due giornali che rappresentano dal mio punto di vista il valore nazionale di chi finisce su quel giornale. Nazionale, ma vorrei dire anche internazionale. Hai fatto l'intervista al Corriere della Sera, la prossima intervista dove spieghi delle cose, perché non è un'intervista, spiegherà delle cose e lo spiega a salvezza acquisita, quindi non in corso d'opera, forse poteva essere l'opportunità quella di fare quel momento una conferenza stampa generale, perché lo devi alla tua comunicazione che è Firenze, che è il tuo mondo. Però questa è una mia riflessione, resta mia. Fatto la prima poiché te hai fatto una convocazione anche informale chiedendo dobbiamo parlare fra di noi, dobbiamo comunicare, poi però finisce,
2: ecco,
1: il campionato
2: dire
1: e la prima intervista che fai, non fai una conferenza stampa. A me che fai una conferenza stampa due giorni dopo hai fatto l'intervista alla Gazzetta dello Sport, Flavio? Sì, va bene, ma insomma, falla due giorni dopo alla Gazzetta, ma non te la fa due giorni dopo alla Gazzetta se ha fatto prima una conferenza stampa, giusto?
0: La conferenza stampa però ci sarà fra 15-20 giorni e starà molto su, cioè noi chiederemo dei programmi, dei progetti della Fiorentina futuri, andremo molto più nello specifico. Da quello che so, l'intervista che lui farà venerdì alla Gazzetta sarà molto anche incentrata su Juventus-Fiorentina, quindi non sarà
1: comunque,
0: un'intervista.
1: Ma lo ripeto, questo è il mio parere e a me interessa che cosa, perché almeno accantoniamo un problema che per noi non è mai stato un grande problema, ma che comunque è percepito.
2: No, però ha creato
1: il problema
2: dei
1: che Paratici l'anno prossimo lavorerà per la Fiorentina e lo ribadirà in maniera chiara quello che noi auspicavamo, perché almeno si smette di parlare di questo argomento.
0: Però secondo me l'isterismo che c'è stato è troppo rispetto alle notizie che sono uscite, e quindi va bene che la Fiorentina poteva comunicarla meglio, poteva gestirla meglio, ma stiamo parlando di fumo, cioè ci siamo attaccati veramente al fumo per provare, cioè c'è gente, cioè nel chiacchiericcio cittadino c'era, no, non c'è una guerra interna di la PAC, ma quale guerra? Perché è uscita, cioè siamo andati troppo dietro questa roba qui. Cioè, in questi giorni non si parlava d'altro, c'era
1: perché
0: gente che
1: non è stata stoppata subito, Flavio.
0: Ma non puoi stoppare un alla Roma piace Paratici, cosa stoppa?
1: No, ma Paratici
0: io
1: all'Olimpico
0: una trattativa.
1: Paratici all'Olimpico dice quello che ti ho detto io.
0: Però Paratici
1: subito
0: all'Olimpico dobbiamo ricordarci quando ha parlato. Lui quando parla, la Cremonese stava vincendo in casa con la Lazio. E qui in quel momento la Fiorentina.
1: No, sì, questo
2: qui
1: è il tuo parere,
2: anch'io
1: è, come
2: ti seguo
1: dico,
2: meno.
1: È sacrosanto.
2: Al volo, cioè trovo quasi sempre, lo capisco, sei la Fiorentina, quindi poi a Firenze ci sono tanti media che ti seguono, quindi devono parare tanti colpi, però secondo me tante altre volte li puoi anticipare, perché te giustamente ricordi Roma, già lì la potevi sgonfiare, perché poi è ripartito il tantam a Milano,
1: perché poi è arrivato Di Marzio,
2: la storia che dice Flavio ha ragione, ma non si è parlato d'altro. Io stesso ti dissi, no, sta benedetta carta bianca, ho provato a parlarne, però poi Flavio vedi che qua e là e l'anima interna che magari pensa alla conferma di Vanoli o eventuali cambiamenti che per il momento non sembrano semplici, come è il discorso dello staff medico che si leggono qua e là. Allora uno anticipa, no? Sai che arriva il Genoa, sai che molto probabilmente, a meno che cataclismi, domenica dopo il Genoa, da un lato anticipi la rabbia, scusate, siamo salvi,
1: scusa.
2: E nessuno ancora ad oggi si è degnato di farlo, e a me mi parte solo la vena a pensarci. E dall'altra, fra l'altro, colgo l'occasione, qui accanto a me c'è il direttore generale Ferrari, siamo tutti e due contenti che siamo salvi, girano queste voci incredibili, io e Alessandro abbiamo un grande rapporto, arrivederci.
1: E basta, finisce tutto.
2: Domenica si è parlato del post social del presidente, i dirigenti dopo la Roma, è stata una figura vergognosa, nessuno ha chiesto scusa o ci ha messo la faccia, è uguale dopo il Genoa, perché i nostri dirigenti, e mi spiace dirlo, anche Paratici, tendenzialmente parlano prima, al fischio finale non parla mai nessuno.
0: Guarda Tommaso, su questo sarebbe da quel tuo pensiero sarebbe da mettere il mondo vicino.
2: Capito, poi io capisco
0: da dove arriviamo, e noi lo sappiamo bene. Noi da dove arriviamo? Da una Fiorentina che non sa comunicare, che non conosce i tempi, che non conosce alcuni passaggi comunicativi.
2: Poi qualcuno imparerà. Cioè io, scusa, ma da questo mi aspettavo subito un cambio di passo, anche con Paratici. Infatti la vicenda Ken l'ho accusata, perché ho detto ma è stato Paratici a informare che Ken aveva doppia seduta di fisioterapia, io non ce lo vedo a Torino con la Juve a gestire una roba come si è gestita noi via.
0: Secondo me, ma non è un secondo me, perché noi lo sappiamo, I problemi alla Fiorentina sono molto più di quelli che gli altri pensavano. Noi li sappiamo e secondo me mettere tutto a posto non è per niente facile, ma soprattutto non è per niente veloce. Ma i problemi in casa Fiorentina sono giganteschi in ogni settore. Ma noi lo sappiamo perché noi con la Fiorentina ci abbiamo a che fare tutti i giorni. Però spiegarlo ai tifosi non è facile.
2: Quelli e poi vogliono sentire che vogliono loro è proprio impossibile.
1: No, ma allora. E oggi quante voci escono di mercato di Ken? Ma chi se ne frega di Ken? Farà quello che vuol fare. Quanti voci escono sugli allenatori? Ma chi se ne frega? L'allenatore lo sceglierà. Ma se le voci toccano la struttura e il direttore generale dell'area sportiva è struttura, non è il centravanti, il portiere, il terzino, l'ala destra, il medico, è struttura, li devi stoppare subito. Li devi stoppare subito, immediatamente. E lo puoi fare, caro Flavio, anche se Paratici avesse quello che non ha in questo momento, rapporti con la comunicazione fiorentina. Basta due telefonate. Ragazzi, fate girare questa cosa. Aiutatemi, perché mi togliete un problema.
0: Ma in realtà la comunicazione della fiorentina ha sempre dato questo messaggio che Paratici non era in discussione,
1: ma non Paratici. Il problema non è la Fiorentina, Flavio. Il problema nella valutazione nazionale, perché lo ripeto, questo è un problema nazionale, non è la Fiorentina, è che per la valutazione nazionale Paratici può andare via dalla Fiorentina. E questo è il grande problema. Ti vengono ad attaccare sulla tua credibilità. E allora non può parlare la comunicazione ufficiale. Ti potrei ricordare che noi abbiamo vissuto la vicenda Palladino, abbiamo vissuto, ti faccio elenco i 10 cose che la comunicazione diceva una cosa e poi i fatti hanno dimostrato tutta un'altra, no? Cioè, lo sappiamo come funzionano le cose. La comunicazione ufficiale fa comunicazione ufficiale, ma stavolta hanno attaccato la credibilità della Fiorentina. Giustamente Ernesto Poesio diceva questo mette in grande debolezza il valore della Fiorentina a livello nazionale. Dopodiché queste sono tutte ulteriori chiacchiere. Sì. Il dato importante è che fra pochi giorni leggerete dalla viva voce di Paratici che lui è felicissimo di stare alla Fiorentina e che tra le tante cose che non ha sicuramente in testa di andare via, e questo poi, è basilare, perché lo si sa, riparte da questo.
2: E poi ora Flavio ci dice chi è il nuovo allenatore, perché io
1: ora
2: so
1: Flavio,
2: come
1: se
2: sa.
1: Ce lo dice Flavio, state attenti, occhi aperti.
0: No, io guarda, io sul nuovo allenatore non ho notizie concrete. So che, e questo bisogna riflettere anche su questo, stanno ricevendo tanti no, tantissimi no. Paratici reputa Iraola fortissimo, sì. Ma quando si è avvicinato a Iraola la risposta che ha avuto è: vediamo se non mi prende il Chelsea, vediamo se non mi prende il City, vediamo se magari il Crystal Palace non mi fa una grande offerta. Se ciò non dovesse accadere ne potremmo parlare, cioè, ed è un po', certo, le risposte che, certo, lui sta avendo. Ma Iraola gli piace tantissimo, chiaramente si fa il nome di grosso perché è un'opzione facilissima, velocissima, ma abbastanza semplice. Idem De Rossi, ce l'hai lì, se li vuoi te li prendi. So che Sarri non è il profilo che lui ha in mente.
1: No, tanto Sarri va all'Atalanta, quindi abbiamo risolto questo problema.
0: O a Napoli, se, sì, va via Conte.
1: Sì, ma congiuntoli, io immagino, conoscendo un po' Sarri, lui ha bisogno del suo dirigente di riferimento, quindi comunque vedremo, insomma, non è questo.
0: Quindi sulla nato della Fiorentina in questo momento, da quello che so io, che non è detto che sia giusto, davvero ancora non è stato nulla deciso. Ma perché c'è prima un balzo ai direttori sportivi che deve andare a Dama. Fatto questo, poi tocca agli allenatori, perché il Milan Allegri dovrebbe andare via, ma soprattutto Tare, io so che vuole dimettersi, a Bergamo andrà Giuntoli, la Roma sta cercando un DS, e quindi ci sono delle, ogni società c'ha le sue beghe, quindi secondo me non sarà una decisione molto,
1: no, non c'è dubbio. E guarda, nel ringraziarti e farti ancora complimenti, ti dico anche che quando leggo di possibili incontri tra Vanoli e Paratici, per me è più Vanoli che vuol capire cosa può fare la Fiorentina. cioè è Vanoli che pretende delle risposte certe, più che andare a dire voglio ogni santi invece che Loreto, invece che Calamai, invece che Polverossi, perché probabilmente lo, è a bagnomaria.
2: Lui ancora non ha certezza.
1: Nessuno è andato lì e gli ha detto te non vieni più, non resti più.
2: Okay.
1: Ecco, magari gli hanno detto guarda, stiamo valutando delle opzioni, e lui probabilmente, che anche lui ha bisogno di trovarsi una squadra, poi forse sta cercando di capire in maniera definitiva qual è la posizione della Fiorentina. Perché io di cosa si deve parlare se no io non
0: credo. Io penso che lui si aspetti che la Fiorentina la dico chiaramente come penso, che la Fiorentina gli trovi un'altra squadra.
1: Ecco, lo aiuti. Certo. Certo. Che lo aiuti in questo tipo di operazione. Cioè lui è più un qualcosa per Vanoli che non per la Fiorentina. Come sensazione, perché ormai Fiorentina lo sa già chi vuole e chi non vuole, dai, se no saremmo veramente.
0: Detto questo, mi piace ribadirlo, perché avete letto voi, quando abbiamo fatto un incontro informale che c'è stato tra noi e loro, le promesse erano altre.
1: Esatto, si era promesso un dialogo diverso che nascesse da una nuova rinnovata fiducia, da un confronto che doveva essere più fluido, formale, però più fluido, cioè
2: un po' più trasparente.
1: E io devo dire che la protezione nel rispetto del lavoro che è stato fatto, l'aiuto è stato dato per dare una mano in un momento di grande difficoltà, insomma ci sono stati dei problemini, no? Che poi c'è stato, quindi quello che è stato chiesto è stato dato. Io penso che sia arrivato ora a salvezza acquisita il momento di che la Fiorentina si rimetta un po' a posto tutto una situazione.
0: Però Luca, permettimi, perché per me è importante il fatto che a fine campionato ci sarà una conferenza stampa. È un'ottima notizia, è un'ottima notizia, perché poter fare domande,
1: però a me sembra inevitabile, Flavio, cioè,
0: guarda Luca, io magari sono io un po' più scettico, io non lo davo per scontato.
1: Ma io guarda, io auspico una conferenza stampa con il presidente commisso, con Fabio Paratici e con Alessandro Ferrari, così almeno finalmente il presidente commisso e Paratici si conoscono di persona, e dire ragazzi noi siamo qua, noi siamo la Fiorentina, chiedete, questo non avverrà, ma no. Questo dovrebbe essere...
0: Io se commisso da qui a settembre qualche intervista la potrebbe anche fare, ma mettersi davanti a 15 cani, tra cui c'è Fabio Sandi, c'è Tommaso Loreto, e rispondere a delle domande, secondo me questo passaggio, Josef, non è un passaggio che farà molto a breve, secondo me. Però poterlo fare con Paratici non è male.
2: È già molto, certo. Esatto.
1: A patto di sapere, Flavio, qual è il progetto aziendale, perché la prima domanda che fai a Paratici sarà: qual è l'obiettivo della Fiorentina?
2: Beh, lui
1: qual è il
2: budget fare a dire prima di venire a parlare,
1: quindi penso. Prima che parli Paratici voglio sperare che ci sia anche un'indicazione forte e chiara di dove la Fiorentina vuol mettere l'asticella, di che tipo di investimenti sono disposti a fare, se si riparte dall'ambizione e dall'assalto al quinto posto di un anno fa, non un secolo fa, se invece la strada deve essere più lunga, se i 60 milioni di debiti sono per il momento congelati facendo la Fiorentina le coppe, quindi non essendo nel fair play finanziario vanno recuperati già in questo mercato, perché se prima non sappiamo queste cose a Paratici che gli chiedi? Perché lui risponderà del progetto.
0: Ma io penso che Paratici oggi risponderà anche tra virgolette per bocca, per nome della proprietà, o se non lo farà
1: questo, siamo felicissimi. Io sono felicissimo.
0: Cioè, io vedo Paratici alla Fiorentina così come Marotta all'Inter, cioè io oggi vedo Paratici alla Fiorentina che fa tutto, fa il responsabile della comunicazione, fa il DG, fa il DS, fa quello che compra giocatori, quello che li vende, quello che mette bocca sullo scout, cioè io vedo oggi Marotta sta all'Inter come Paratici sta alla Fiorentina.
1: Guarda, ci salutiamo, hai fatto un grande regalo, perché finalmente vorrebbe dire che il calcio torna al centro del progetto Fiorentina. Grazie.
0: Ciao, grazie a voi, ciao ragazzi.
1: Siamo andati un po' lunghi, chiedo scusa, ma
2: lo ritroviamo ovviamente lunedì con Passione Fiorentina, break, e poi facciamo torniamo il punto anche su questo potenziale presunto incontro Paratici Vanoli. Noi siamo in diretta fino alle 16 su Lady Radio, quindi 3925 727775, se no 348 751 3933, oppure chiamate 055 7711 171.
3: Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, scusatemi ragazzi, non so se l'avete passato voi questo vocale ieri, ma siete stati mesi e mesi a raccontarci che nessuna squadra in quella determinata giornata con quel determinato punteggio si era salvata nel campionato di Serie A. Poi vado a ragionare con un mio amico e viene fuori che la regina di Mazzardi, che partì tipo da meno 15 in quella giornata lì, era messa peggio che di noi, riuscì a salvarsi, e addirittura, se non ricordo male, persino la Fiorentina quell'anno lì era messa male e la si risalvò. Quindi ragazzi, attenzione a che vuol dire, perché poi la gente la viene indietro.
6: Ciao ragazzi, se va via Moise Kean sarà ridimensionamento, e a proposito degli orari di domenica, è sconcertante che la prefettura parli di sicurezza e faccia giocare il derby di Roma il lunedì notte. Ciao da Marco, il moviolista.
7: Buongiorno a tutti. Ora spero non passiate tutta la trasmissione a riparlare di quando giocano, se lunedì, ne avete già parlato ieri tutta la trasmissione, oltretutto noi in trasferta non ci possiamo andare, ne abbiamo parlato, basta, cambiamo argomento, eh? Che dite? Penso non è che gliene freghi più di tanto a nessuno, almeno in questo caso, in altri casi lo capisco, ma in questo proprio, grazie.
8: Ciao Luca e ciao Solo, ma mi levate la curiosità, ma è possibile che tutte le volte che noi ci sa qualcuno, in questo caso Pratici, cioè, ma perché non l'hanno cercato quando le dei Tottenham? Cioè lo vengono a cercare quando le alla Fiorentina, ma non solo lui, in generale anche i giocatori che accostano alla Fiorentina, c'è sempre anche altra squadra, o magari un giocatore che è della Fiorentina deve per forza andare in un'altra squadra, ma perché nelle altre società non funziona così? Ma non ho capito, se lo volevano Pratici che era il Tottenham e potevano andare a cercarla il Tottenham, ma perché lo gli vogliono stare a rompere le scatole ora perché l'ha la Fiorentina, per stabilizzare tutto l'ambiente e tutta la confusione che c'è? Io non capisco, veramente, veramente non capisco. Ciao ragazzi,
9: cioè io capisco che non è che una società può smentire tutte le voci di interessamenti di altri club, dei propri tesserati, che siano calciatori o dirigenti, però è anche vero che dato che questa situazione su Parati ci sta creando un grande marasma di incertezza, di dubbi sulla gente, tifoseria scontenta, a questo punto sarebbe logico che uscisse allo scoperto la proprietà o comunque qualcuno di rilevante o lui stesso e dicesse: guardate che tutte queste voci sono infondate, fatela finita, io sto alla Fiorentina, sono felice qui, ecco, così si leva il fin da fianco.
10: No ragazzi, a me Flavio ogni santo mi sta nemmeno troppo simpatico, lo considero nemmeno troppo bravo, ma a questo giro va dato le paste alla grande, abbiate pazienza, ma se vuoi stare se invece di verificare le notizie che lui vuole andare via o che ci sono i dissidi interni, le date per due like per riempire le pagine dei giornali, lui si dimostra molto più serio di voi. Scusate, ma a questo giro vi beccate sta critica costruttiva.
2: Borda, ce la prendiamo.
1: No, ma ogni critica, per carità, bene, non so a chi si riferiva, ma insomma noi non abbiamo però fatto altro che raccontare.
2: Assolutamente
1: ciò che c'è.
2: Bene.
1: Allora, 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727775, aspettiamo altre telefonate,
2: sì,
1: allo 055-77.
2: Volevo riportare una segnalazione, arrivo subito. Vai. Federico, ma è una segnalazione, ringrazio sì, anche la redazione di Lady Radio che ce l'ha girata. E anche qualche ascoltatore che l'ha segnalato, un problema di traffico perché c'è stato un incidente in via Lorenzo il Magnifico all'angolo con via Leone Decimo, traffico bloccato, poi sì, il mix mi sembra preoccupante contando il meteo, la pioggia, certo, e certo, quindi in bocca al lupo, ecco, fate un sospirone, tanto state sentendo un bel programma e quindi c'è da stare un po' di più fermi.
1: Allora abbiamo Andrea.
2: Abbiamo Andrea Giannattasio.
1: Ciao Andrea.
2: Gli occhi puntati sul Viola Park, dove oggi si torna a lavorare, dove chissà, sì, magari ci
1: poteva
2: si
1: essere, si parlava di questo, certo, incontro ulteriore, sarebbe il terzo, se non ho capito male, tra Vanoli e Paratici.
11: Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao Andrea.
11: Allora, noi siamo ancora in attesa di novità, però al momento, per quello che ci risulta, ore 14:39 di incontri non ce ne sono stati. Magari si vedranno, mi riferisco a Paolo Vanoli e alla dirigenza Viola, quindi in particolar modo gli S Paratici nel tardo pomeriggio, ma si potrebbero segnalmente vedere nei prossimi giorni. Io quello che so è che nei precedenti due incontri che citava Luca era presente anche il manager del tecnico Viola, Andrea D'Amico, che io invece oggi non è a Firenze. E l'altra cosa che vi posso dire è che fino a stamattina Paratici era a Roma per tra l'altro eventi che riguardavano la Lega, quindi non vi saprei dire con assoluta certezza, anzi ve lo potrei dire.
1: No, ma io trovo anche normale, Andrea, che Paratici assista stasera alla finale di Coppa Italia, perché sono quei momenti in cui lo devi fare sia in qualità di figura istituzionale. Istituto istituzionale, perché se rappresenti la società e quelli sono occasioni anche per riunioni tra i dirigenti, ma anche perché, te lo dico per esperienza, quello è il momento per fare anche due chiacchiere di mercato,
11: certo,
1: perché ci sarà tutto il mondo del mercato.
2: Però se è tornato oggi, che fa andare e andare, ripeto.
1: Lui ha detto che era a Roma, Andrea.
11: Sì, sì, fino a stamattina sì, penso sia tornato oggi, però magari
1: se è tornato magari andrà a Ferrari di solito, o comunque qualcuno che lo rappresenta. Quindi staremo a vedere. A questo punto ti chiediamo anche se ci sono novità sul fronte giocatori. È chiaro che la grande attenzione è su Ken, ovviamente.
11: Ma guarda, intanto Ken ha lavorato anche in questi giorni da solo, è andato a Viola Park mentre la squadra aveva avuto due giorni liberi. Tra l'altro, insomma, ha avuto anche l'opportunità di rilassarsi un attimo e di festeggiare la salvezza, perché ieri era presente al concerto di Shiva, un noto rapper che penso tutti conosciamo, presso il Mandela Forum.
1: No, io non lo conosco. Io non, chi è un cantante? Shiva?
11: Sì.
2: Io sono fermo a
1: Ligabue.
2: Ha fatto un giro largo prima di salire sul palco.
1: Capito? Io sono fermo a Ligabue, a Jovanotti.
2: No, queste sono nuove tendenze. So se Andrea ci vuol dare
1: qualche
2: dettaglio.
1: No, ma Andrea va sempre a queste nuove tendenze.
2: Su questo artista particolare, no?
11: Molto, sì, ma è una storia un po' travagliata, insomma, uso delle. È stato anche in carcere, ecco.
2: È un po' alla Cocorin, questo, sì. Pistole, carcere.
11: Sì, vabbè. Sì. Comunque, oggi la squadra torna a lavorare dopo due giorni di riposo. Alle 16 è previsto l'allenamento, quindi tra un'ora e mezzo circa. E sinceramente ci aspettiamo di capire se questi famosi carichi di lavoro che sono stati costantemente aumentati nei giorni scorsi
1: lo a potranno Ken.
11: Portare certo. A Ken, certo, potranno portare Ken a essere di nuovo inserito nel gruppo, magari gradualmente, come è successo sempre agli acciaccati dell'ultimo periodo, no? Prima Parisi, poi Piccoli e poi tutti gli altri, e quindi anche lui ci avrà lo stesso tipo di percorso.
1: Però fammi dire una cosa nel ringraziarti e poi chiudi, diciamo che mi piace sapere e mi piace che tu abbia raccontato ai nostri ascoltatori che anche se c'erano due giorni di vacanza Ken si è allenato, perché sì, a volte noi abbiamo sottolineato che non c'erano piaciuti dei comportamenti che sembravano comportamenti di non grandissimo attaccamento, diciamo, alla situazione al momento della Fiorentina. Bravo e grazie, voglio dire, è una cosa importante che Ken non abbia utilizzato i giorni di riposo per continuare a lavorare, mi sembra una cosa che gli va riconosciuta, ecco. Visto che...
11: Sì, sì, ma su questo devo dire che la Fiorentina ha sempre fatto sapere anche informalmente che certo, poi al di là magari di qualche giorno in cui faceva ritardo o che, diciamo così, si è anche detto che non era presente allo stadio per sedute personalizzate, curioso che sia accaduto di domenica, però al di là di certi episodi magari discutibili, lui si è sempre comunque impegnato per rendersi disponibile, per mettersi alle spalle questo infortunio. Purtroppo era qualcosa ed è qualcosa di fastidioso. Suo fratello dichiarò in una intervista, in una live su Twitch, che addirittura avrebbe
1: dovuto stare fermo 2 o 3 mesi,
11: 4 mesi, sì, esatto,
1: 4 mesi, sì, addirittura.
11: E ora che non lo vediamo più in campo da inizio aprile, e vediamo se sarà
1: comunque riuscito, io però, ho la mia tesi, cioè Ollore comunque è disponibile per la Juve, va bene? che poi possa giocare 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, se no la stagione è finita, cioè non vanno a rischiare di farlo giocare con l'Atalanta, e non conta niente neppure dal punto di vista emotivo per avere poi magari una ricaduta. A quel punto veramente fai quel percorso di totale attenzione, non ci prenda botte, tutte queste cose qua, no? Mentre gli altri mi sembra stiano tutti bene, no Andrea?
11: Sì, direi di sì. Sostanzialmente la rosa è completa a questo punto, perché abbiamo rivisto in campo anche Piccoli nella gara contro il Genoa, quindi la speranza è quella di avere tutta la rosa veramente al completo per la partita di Torino, e a questo punto, avendo rescisso anche Lampe, davvero la Fiorentina non ha più infortunati, se che recupero.
1: Esatto. Grazie
2: ciao Andrea, grazie.
1: Grazie, e abbiamo subito Federico? Niccolò?
2: Ah, Niccolò, il direttore, sì, ciao, ci direttore. Scusiamo con Federico, ciao, l'ascoltatore. L'abbiamo un po' sovrastato.
0: Federico, mi piaceva questo doppio nome.
2: No, ma c'era un ascoltatore, ma noi invece, pur di avere te, abbiamo. Sì. No, Federico, richiamaci, seconda ora ti rispondiamo.
1: Mi dicevano che hai fatto una riflessione oggi, che io non so niente, ma che mi torna, cioè che questo eventuale ulteriore colloquio, che io trovo in assoluto un po' bizzarro, perché cioè, hai lavorato in te Fiorentina, hai lavorato 7 mesi con Vanoli e Paratici ci ha lavorato 3, hai già fatto 2 incontri e che devi parlare. Ecco, il ragionamento potrebbe avere un senso se fosse Vanoli a volere delle risposte, Niccolò, un po' più chiare.
0: Vanoli le vuole le risposte, cioè ora a questo punto Vanoli non è che Vanoli va lì, batte pugni sul tavolo, mi dovete dire se sono o non sono l'allenatore della Fiorentina, no, questa scena da fumetto, non è questo. Però giustamente lui ha fatto quello che doveva fare, ha il contratto in scadenza, credo sia giusto, la Fiorentina in questo momento è salva, uno gli può anche dire guarda, sì, l'intenzione è quella, ci vediamo, perché l'intenzione è quella di tenerti. Però io ho la sensazione che non ci sia stata una chiarezza nei suoi confronti.
2: Né in un senso né nell'altro, dici.
0: Però insomma...
2: Cioè lì che galleggia.
0: È lì che aspetta e che giustamente... Ma io credo che sia giusto anche che gli dicano qualcosa, tanto lui l'ha fatto capire, no? Lui resterebbe volentieri, per lui la Fiorentina è un punto importante della sua carriera che vorrebbe anche ampliare, però chiaramente non è che deve fare le cose di forza, anche perché il suo contratto prevede che il 30 giugno sia l'ultimo giorno di lavoro sotto contratto della Fiorentina, poi sicuramente si può essere il Bologna, si può essere qualche altro club interessato, ma non perché lui vuole fare le volate per andare dall'altra parte, però credo sia giusto che gli venga detto qualcosa, anche perché, come correttamente diceva prima Luca Calamai, si vedono tutti i giorni al Viola Park, via. Lui vive nel Viola Park, quindi non è nemmeno da dire, è difficile trovarsi, no? Anche per sbaglio al bar del Viola Park, perché comunque Paolo Vanoli sta lì, vive lì, è sempre lì, e Paratici sì, qualche volta esce anche per gli affari suoi, ma comunque è all'interno, voglio dire, di una struttura nella quale lui ci vive quotidianamente, quindi no, so, ecco per quale motivo, cioè siamo vicini al congresso di Vienna,
1: esatto.
0: Mi sembra si stia sforando nel congresso di Vienna per decidere una cosa che non è così complicata, perché come ho detto altre volte, se è giusto il traccheggiamento sul nuovo allenatore, se la decisione è il nuovo allenatore non l'ho ancora individuato, cioè ho deciso comunque di cambiare, ma devo prendere il nuovo allenatore, per prendere il nuovo allenatore ho bisogno di tempo, è giusto il traccheggiamento sul nuovo allenatore, ma se l'allenatore è questo,
2: senti, Nick,
0: a me
2: torna un po' lo scenario che ci riferiva anche Flavio Ognissanti, che è legato come in tutto, no, a una prima scelta o delle scelte importanti, penso a Iraola, e a cascata, perché Iraola tra Premier League e altre opportunità magari ti tiene lì fermo, a cascata ti tieni altre porte aperte, un'altra grosso, però magari grosso piace anche all'Atalanta, e quindi ti devi tenere anche una porta aperta con Vanoli. Non lo so,
1: sì, è giusto Niccolò, stai dicendo una cosa giusta,
0: cioè quindi Vanoli ultima rosa del carro, cioè un bel atteggiamento.
2: No, me lo mi domando se non possa essere così,
0: si lavora in questa maniera, insomma francamente non mi sembra una cosa bella, poi lascia perdere che un allenatore però insomma ora va bene tutto, ma qui sembra come dire, però se non c'è proprio nessuno si tiene Vanoli in questo messaggio
12: è anche sbagliato nei confronti, insomma, è irrispettoso nei confronti di Vanoli.
2: Lo so, ma se è realmente dietro a Iraola che gli dice fammi capire prima cosa succede su altre situazioni, o seppure grosso, perché ce lo puoi dire, insomma, te da Sassuolo spesso ci hai detto che non è che siamo così convinti, no?
12: Questo vuol dire non vuoi Vanoli.
2: Ah beh, no, beh, certo.
12: No, o mi sbaglio.
1: E che comunque non è la tua priorità, questa evidenza.
12: Cioè, poi va bene tutto, cioè nel senso, non è
2: se era no, la sua cui... priorità, facevano come Spalletti.
1: Esatto,
2: alla
1: no,
2: Juve.
1: Per cui mi torna più, Niccolò, quello che ipotizzavi, come è che poi sia anche Vanoli, in maniera educata, a un certo punto dire, oh, allora io ho bisogno anche di capire, a meno che poi non sia proprio la stessa Fiorentina poi aiutarla a trovare una sistemazione.
12: No, ma Vanoli la trova la sistemazione, perché chiaramente con questo risultato sportivo che ha ottenuto è chiaro che passa in vantaggio rispetto anche a allenatori fermi che potrebbero essere appetibili ma che sono tra virgolette meno freschi di risultato, quindi non è questo il discorso, è che ora, cioè ora francamente si può aspettare un giorno, due giorni, sì, però è anche giusto che gli venga detto qualcosa. Ma io guarda posso dirti che lui è serenissimo, nel senso che se gli dicono anche di no non ha problemi, cioè l'ha capito, lo può capire, perché è un uomo di calcio, sa che non è che perché ottiene un risultato deve rimanere per forza, perché se uno pensa in altra maniera, però credo che sia giusto che oggi la società gli faccia, quantomeno gli faccia capire,
1: certo,
12: qualcosa che lui possa, poi non è che noi dobbiamo fare un comunicato noi giornalisti, cioè noi facciamo il nostro lavoro, poi loro si metteranno d'accordo nel modo e nella forma in cui dirlo, però credo che insomma ora francamente andare oltre questa settimana sarebbe un paradosso.
1: Certo. Altra notizia che ti sentivo dire oggi, notizia, ipotesi molto forte, è che purtroppo nemmeno questo sarà il giro di Sarri, perché probabilmente Sarri non piace a Paratici, cioè il Paratici non lo ritiene un allenatore adeguato a questo momento della Fiorentina. Per lui si parla di Atalanta e Napoli, no? Quindi possiamo, sì, allora, salutare Sarri.
12: Allora, Giuntoli 110% sarà il direttore sportivo dell'Atalanta, anche se lui smentirà fino a quando non entrerà nel cartello di Zingoni, non entrerà nel cancello, allora lì lo vedranno e diranno perché sei qua, perché sono il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. Chiaramente l'idea di lavorare con Maurizio gli piace, e piace anche a Maurizio, perché è evidente che insieme hanno, c'è molta stima tra i due, io lo posso testimoniare personalmente perché li ho visti qualche volta assieme e si vede che c'è proprio un feeling naturale tra i due, di stima, di rapporti a livello anche umano. Poi che lui vada sicuro, ecco, che sa, mentre Giuntoli sono sicuro al 110% andrà all'Atalanta, Sarri è un'ipotesi, ecco, perché certo. Non è ancora nulla di certo, potrebbe di sicuro Palladino è, per me va via, anche perché i segnali mi portano ad andare in quella direzione, certo. E andrà via anche ovviamente il direttore sportivo dell'Atalanta, Toni D'Amico, che per me è più Milan che altro. E quindi vediamo, potrebbe essere questo un binomio.
1: Potrebbe tornare anche a Napoli, Sarri.
12: Sì, perché lui comunque lui è amato ugualmente dai napoletani, anche se poi è andato a allenare la Juve, e comunque lui per quella tifoseria lui si lega molto, no, alle persone, alle tifoserie, quindi lui è rimasto molto sempre attaccato all'affetto che gli hanno dimostrato i napoletani, certo. Quindi questa è una piazza che lui potrebbe riprendere in considerazione. Cioè oggi se potesse scegliere lo sappiamo tutti.
1: Ma tanto mi pare di capire che non interessa, dai, se no a questo punto ragazzi i giochi sarebbero venuti fuori, cioè che stai a aspettare, dai, mia. Quindi niente, non ci tocca Sarri nemmeno stavolta e vabbè.
2: E stasera?
12: Stasera Lazio Inter?
2: Stasera forza Lazio, no? Come mai tutti zitti così?
1: Non capivo il legame.
2: È una partita
1: di
2: pallone.
1: Certo, no, ma
2: è una finale Coppa Italia.
1: Farà sicuramente il suo dovere. E quindi la situazione allenatore mi sembra ancora così divenire.
2: Sì. High C. Poi, alto mare.
12: Mi sembra di poter anticipare con ogni probabilità Rugani non farà queste due presenze.
1: No, direi che.
12: E quindi anche lì gira la ruota. cioè nel senso non c'è l'obbligo.
2: 100, no,
12: gira la
2: 100,
12: roba, voglio dire,
2: 100.
12: Bisogna capire che cosa vorranno fare, perché comunque, ecco, io francamente su Rugani c'è una possibilità di ridiscuterla la situazione, perché il ragazzo ci starebbe volentieri alla Fiorentina, questo ve lo do per certo, però poi a dispetto dei Santi non si sta nessun
1: no, e poi soprattutto a differenza di quello che poteva essere successo nel mercato invernale, se lui non viene riscattato dalla Fiorentina gli si riapre tutto il mercato, cioè, italiano sì. E straniero, quindi voglio dire anche lui farà le sue valutazioni.
12: No, no, certo, però
1: anche la Juventus farà le valutazioni, perché
12: in questi mesi si è trovato bene, però lui in questi mesi si è trovato bene, se
1: meno lui... che a giocare, perché si farà si sarà posta anche delle domande, però, perché insomma il fatto che la Fiorentina non abbia fatto quel minimo che poteva fare con grande facilità per riscattarlo, e stiamo parlando, correggetemi se sbaglio, di un riscatto a 2 milioni, cioè nulla
2: nel calcio,
1: insomma,
2: no.
1: Io fossi Rugani una domanda me la farei, però ecco, cioè, la Fiorentina si può tenere le mani libere, e io immagino che anche Rugani si voglia tenere le mani libere.
12: Sì, è che diciamo la Fiorentina si è un po' troppo legata alle mani con altre due situazioni, e quindi con Rugani ha dovuto studiare questa formula, anche se comunque è poco invasiva dal punto di vista economico, perché sono circa 2 milioni di euro l'obbligo di riscatto, al netto, voglio dire, delle sue condizioni fisiche che all'inizio non erano buone, però con Brescianini e Fabian, francamente, soprattutto l'operazione di Fabian per le casse della società è stata importante, e purtroppo non è stata pari all'investimento.
1: E poi ti torna Somme, che si fa con Somme? Si ridà via?
12: Rientra per, secondo me, per ripartire. Io non vedo come possa rimanere. Poi però si torna sempre lì, e bisogna vedere anche come viene impostata la squadra, come sarà messa dal punto di vista tattico, se l'allenatore è Vanoli, se l'allenatore non è Vanoli, perché poi c'è il discorso anche degli esterni, perché gli esterni rischiano di partire tutti alla fine un'altra volta, perché comunque Harrison è in diritto di riscatto, ma per me non lo riscattano. Solomon lo voleva riscattare, ma secondo me hanno fatto due conti e due situazioni, e quindi secondo me ora è molto più difficile che possa essere riscattato, e quindi c'è da rifare anche eventualmente il discorso degli esterni, se si vuole fare il 4-3-3, perché ci ha puttato a capo un'altra volta, che la verità è che siamo puttati a capo un'altra volta,
1: io ho la sensazione che quest'anno la Fiorentina andrà su molti prestiti. Ti ricordi, se era un po' se ne è un po' andati oltre quella situazione, quando l'estate scorsa si decise di andare a
2: l'estate di Palladino,
1: l'ultima Coppa di quest'anno,
12: sì, però è importante spiegarla alla gente, perché siccome io quando si dice, no, che certe piazze vanno sapute conoscere anche dal punto di vista dei dirigenti, perché poi se uno dice la bellezza di Firenze e la squadra deve essere fare la bellezza di Firenze, poi dobbiamo cominciare a fare operazioni in prestito con diritto di riscatto, e non è detto che tu possa prendere giocatori di grande qualità, eccetera. Uno magari dice, raddrizza il concetto e dice, certo, io ho detto questo, ma parlando di una prospettiva che ci vuole almeno un paio d'anni, almeno 2-3 sessioni di mercato, allora funziona tutto. Però so che a breve, no, ci sarà anche un'intervista di Panatti, si gira questa voce da qualche parte, magari se lo spiegherà.
1: Al volo, e ti ringrazio, oggi ho letto, allora ricordiamo che il Como farà le coppe, poiché farà le coppe avrà l'obbligo di avere un tot di
2: italiani, bisogna capire quale, però la farà.
1: Credo anche di giovani, tra l'altro, quindi c'è tutto un percorso che il Como dovrà fare, ma io sento che pensa a obiettivi di altissimo livello. È ritornata anche la voce di Parisi, che ti ricordi che te avevi avvicinato
2: a gennaio,
1: mi pare gennaio al Como, o un anno fa, ora non mi ricordo,
12: gennaio di un anno fa.
1: È un'opzione secondo te?
12: Ma il giocatore piace a Fabregas, il giocatore piace anche al presidente Suarzo, perché comunque, come vi ho raccontato qualche giorno fa, io ho avuto modo di sentire proprio una sua frase in un convegno a Reggio Emilia insieme a Giovanni Carnevale, in cui lui parlava di tanti giocatori italiani che lui avrebbe, perché la domanda era, come mai il Como è così internazionale o spagnoleggiante rispetto, voglio dire, a quello che potrebbe essere un'idea magari di sfruttare i calciatori italiani? E lui rispondeva, io ho chiesto Bastoni, ho chiesto Barella, ho chiesto Parisi, ma in proporzione a tutti, diciamo, quello che erano i valori secondo me di mercato, me li valutavano 3 volte tanto, e quindi non potevo certo fare spendere la mia proprietà per dei giocatori che comunque erano secondo lui sopravvalutati dal punto di vista del mercato. E ora Parisi, francamente, a quell'epoca la Fiorentina voleva prendere 10 milioni di euro, che loro fossero arrivati a 6-7. Quindi magari ci sta, ecco. Io penso che la Fiorentina del prossimo anno, cioè, come ormai è consuetudine per tutti i club, o quasi tutti i club, se arriva un'offerta interessante, non c'è un incedibile.
1: Comunque ho sentito che trattano, che pensano a Cambiasso, cioè il Como, ragazzi, il livello è...
2: No, ma ci vogliono 10 anni, Luca, per avviare un modello, e ce l'hanno detto, c'è stato detto tante volte anche da questa proprietà. Ci vuole 10 anni, perché Saputo ce n'ha messi 9 a Bologna, perché l'Atalanta ce n'aveva messi 7 a Bergamo, perché il Napoli con De Laurentiis era partito tardi, quindi poi ci avevano detto A serve lo stadio, B ci hanno detto serve del tempo, poi il Como in 2 anni ha fatto salvezza venendo dalla B ed Europa, giocando il miglior calcio d'Italia, quindi anche divertendo.
1: Dei giovani straordinari, talento e qualità. Grazie Niccolò.
12: Un saluto a tutti, ciao Nick.
2: Bene, la prima ora è volata, assolutamente. Nel frattempo, no, che non ci sono aggiornamenti per voi che pensavate che nel corso di questa puntata vi avremmo detto quando si giocherà Juventus Fiorentina, non ce ne sono aggiornamenti e non abbiamo nemmeno troppo idea di quando ci saranno, giusto,
1: no,
2: Luca?
1: No.
2: Però tra una mezz'oretta facciamo il punto. Mi dispiace per l'ascoltatore che diceva chi se ne frega, ma credo sia in grossa minoranza, mentre tra poco invece gran bell'ospite, facciamo un bel puntone anche con lei.
13: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: A me mi sembra di molte polemiche, vuole cavalcate anche voi. Calamai ormai. Io ancora mi ricordo le risatine su quella famosa litigata tra, c'è il video su YouTube, se volete vederlo, tra Mario Sconcerti e Giancarlo Antognoni a Canale 10.
15: Ciao ragazzi, sulla Fiorentina poco da dire, tutto da rifare, ha cominciato la società. Ma detto questo, volevo esprimere la mia solidarietà, perché qualcuno di noi è veramente odioso. Ora c'è anche chi vi dice di che cosa parlare o non parlare nella trasmissione, ma è roba da ammazzi. Alessandro,
16: ragazzi, dalla scelta dell'allenatore si aprirà tutto, perché Vanoli, se resta Vanoli, e non credo Parati ci rimanga con molta voglia qua. E comunque, se si susseguono tutte queste voci, è perché la società è una società debole. State tranquilli, se c'era in mezzo De Laurentiis, dopo 3 giorni stavano tutti zitti.
17: Buongiorno Luca e Tommaso, Maurizio da Toronto, complimenti come sempre per il programma. Allora, non vi state a cervellare troppo, come si vuol dire, paratici di qua e di là. Qui secondo me c'è un'unica soluzione che sta per venire fuori, ovvero la cessione dei commissari della società, perché tutti stanno zitti, tutti non smentiscono, quello di là, quello di là. E insomma, ragazzi, io ho maturato in questi giorni che l'unica soluzione che ci diranno poi a campionato concluso è la cessione della Fiorentina. Se sapete qualcosa, parlatene, perché secondo me al 90% la Fiorentina verrà ceduta. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre dal Canada, un abbraccio.
18: Sì, salve, sono Guido. Ma non viene il dubbio che probabilmente Paratici, nel rispetto dei contratti in essere, vuole aspettare la fine del campionato, o se non dei contratti in essere, almeno del rapporto degli allenatori con le squadre, fino alla fine del campionato, vuole aspettare appunto la fine del campionato prima di intessere contatti? Direte sì e no? No? Che dite? Ciao Guido.
2: Va bene, ma figurati se avessimo anche solo una voce confermata sulla cessione, se non ci avvieremo a cavalcarla come ci dicono che abbiamo cavalcato. Io insomma non m'ha provato, mi piacerebbe tanto provare.
1: Nemmeno io. Comunque no, ringrazio l'ascoltatore che mi ha riportato.
2: Io l'ho vista, l'ho vista su YouTube.
1: In quella, perché
2: metà anni 80.
1: Sì.
2: fine anni 80
1: diventò presidente,
2: allora è più il 90,
1: sì.
2: L'anno del 90 c'è Chigori, no sto sbagliando,
1: e Antonioni li aveva mandati tutti a quel paese,
2: ci fu una telefonata di Giancarlo,
1: e
2: mi
1: quindi
2: sembra.
1: Io sempre tutta la vita con Giancarlo, amico mio, sempre tutta la vita con Giancarlo. Tra l'altro, vabbè, fra un po' vi racconteremo anche una cosa di questa che riguarda, però grazie perché mi ha riportato a molto indietro, era molto più giovane e era sempre una grande,
2: permettimi, ma in teoria
1: certi ci butto fuori dalla Fiorentina a me Rialti, via, urlava via, dai via di qui, ci butto fuori perché avevamo
2: detto, aveva il punto di vista diverso, sì, a quello che poi era stato
1: dalla
2: sempre
1: a male
2: suo.
1: Parole, anzi quasi cacciai proprio fisicamente, vabbè, grazie per avermi riportato indietro del tempo, mi hai fatto un gran regalo, e te lo ribadisco, sempre con Antonioni in qualsiasi situazione, sempre con Antonioni io.
2: No, ma questo una solo per insieme. Dire che in teoria, che l'ascoltatore diceva, ah, ma siete sempre sulle polemiche, siete sempre a sollevare, in teoria, dimmi se sbaglio, è quello che dovremmo fare, perché se facciamo i narratori, se fa narratori il giornalista dovrebbe sollevare dei dubbi,
1: ragazzi, oggi
2: proporre, no?
1: Però noi abbiamo raccontato,
2: poi c'è chi vuole il narratore, ce ne sono di varie opportunità, sono i podcast. Se noi riusciamo a stimolarvi domande o ci sentite, ma lo stanno sempre a cercare, e così dovrebbe far parte di questo mestiere.
1: Noi abbiamo
2: così mi hanno insegnato,
1: quello che si dicevano colleghi in realtà importanti d'Italia su Paratici. Oggi, appena abbiamo avuto la certezza che Paratici dirà nei prossimi giorni alla Gazzetta dello Sport che lui resta alla Fiorentina, quindi chiudendo, perché solo lui poteva chiuderla, perché è il corteggiato, il grande oggetto di desiderio era Paratici, solo lui poteva dire no, resto qua e ci resto, immagino dirà con grande gioia, con grande piacere, e ve lo diciamo immediatamente, per noi la vicenda Paratici è chiusa. Allora,
2: da un direttore a una direttrice,
1: generale. Cioè, lui è direttore della sportiva,
2: questa è Sara, proprio plenipotenziaria.
1: Lo dici ridendo, ma non è così.
2: Sara, ben trovata.
19: Buongiorno.
1: Aspetta,
2: se abbiamo notizie, si accomodi. Vieni. Lazzarini molto cioè, educato, si è affacciato, come dire,
20: sull'orario. L'ultimo ora sulla questione dell'orario, perché il problema resta che non è stato depositato nessun ricorso, evidentemente stanno discutendo. E la discussione attuale verte su questo punto, sull'anticipo delle partite, quindi il derby, alle 12 di domenica,
1: sì,
20: e il posticipo della finale dell'internazionale di tennis alle 17:30. Questa è l'ultima idea, ne stanno discutendo, potrebbe quindi provare a mettere d'accordo tutti con questa cosa.
1: Bene, grazie a Pietro.
2: Ma e devono ringraziare, non c'è più McEnroe, perché Sinner gli va bene, ma diglielo a McEnroe di giocare al buio invece, vabbè, 5:30 va, c'è bene. Ancora luce.
1: Allora la direttrice, la presenti te?
2: Sara Meini.
19: Eccomi, buon pomeriggio signori.
2: Che ti va bene?
19: Sentirvi.
2: Ti va bene dovessero mettere il derby di Roma alle 12, come avevano detto, spostano il tennis alle 17 e quindi poi anche Juve Fiorentina
1: alle 12
2: domenica. Non alle più 12. Nemmeno 12:30.
19: Per me si può giocare quando vogliono, tanto uguale, ma è il teatrino che è successo che ci deve far riflettere. Poi noi siamo qui a riflettere se siamo al mondiale, non siamo, cioè, ma ci rendiamo conto o no?
2: Sì,
19: che la finale dell'internazionale di tennis ci fosse il 17 a quell'ora lì, ma chi è che non lo sapeva? Probabilmente solo chi ha stilato i calendari, e nello stilare i calendari Roma-Lazio a quell'ora lì. Cioè, ragazzi, no. Bisogna veramente.
1: No, uno si dovrebbe dimettere. Chi ha fatto questa sciocchezza dovrebbe dimettersi. Certo. Avere l'onestà di dire: guardate, io ho fatto un danno di immagine, di valore alla settima azienda del paese. Grazie, me ne vado.
19: Poi faccio in avanti della Lega, la prefettura che li ferma. Poi la Lega fa ricorso al TAR. Ragazzi, a me sembra di sognare, con tutto quello che sentiamo ogni giorno che succede nel mondo, il ricorso al TAR per sapere se la Lega è contro la prefettura, contro l'ordine pubblico, per sapere quando si giocano le partite dell'ultima. No, è allucinante.
2: Cioè,
19: non mi interessa quando si gioca, perché tanto, voglio dire, ormai in palio c'è solo roba per altri, ma è proprio brutto il teatrino.
2: Sì, sì,
1: è in dubbio. Si verrebbe da dire quella frase di Zalone, ma sono del mestiere questi qua.
2: No, sono
1: perché veramente
19: fa. Ma poi soprattutto si sta giocando ancora una volta con il sentimento della tifoseria.
1: Bravo.
19: Perché
1: questo è grave.
19: È l'unico problema. Sì. Perché, ripeto, coloro che ancora oggi sognano di vedere la propria squadra in Champions League a lottare per qualcosa, ovviamente vogliono seguire la loro squadra. Quindi tra giocare domenica o lunedì alle 18, lunedì alle 20:45, ragazzi, la gente lavora, bisognerebbe ricordarglielo a questi signori, perché sì, si deve lavorare per campare.
2: Giusto, sottoscrivo anche le virgole.
1: Allora, invece abbiamo la buona notizia che Paratici resta, e questo mi sembra una buona cosa, no?
19: Allora, io la domanda
2: ce lo dirà,
19: vorrei
2: Sara.
19: Fare, ecco, ma che lo fa a fare l'intervista a questo punto?
1: No, è perché cioè, poi parlerà anche un po' del suo passato alla Juventus.
2: Sì,
19: interessante, ho capito, interessante davvero. Ma allora, a voi era mai successo, nonostante tutto quello che si dice sulla comunicazione della Fiorentina, di sapere con 5 giorni in anticipo che X personaggio della Fiorentina avrebbe rilasciato un'intervista con tale giornalista, con tale giornale, e che sarebbe uscita quel giorno lì? A me non è successo. Perché se, ragazzi, ve lo dico oggi, se succede a me, io telefono alla Fiorentina e dico: io non la faccio più, grazie.
2: Anche questo è vero. Anche questo,
19: cioè, che la faccio a fare? C'ho un'ansia per fare questa intervista bestiale, per

0: lavoro dico a voi, allora io dico no. Ma sono tre giorni che si parla di, del direttore sportivo che rilascerà un'intervista probabilmente oggi pomeriggio, domani, non lo so.
1: Venerdì.
0: Al Dola Park, venerdì esce alla, sì, alla giornalista della Gazzetta dello Sport e dovrà dire determinate cose. Uno, due, tre. Ma chi la fa a fare?
2: Più che altro perché no, a questo punto non ha smentito, cioè non hanno.
1: Ma che smentiscono?
2: Ma c'hanno i canali social, c'hanno la sala stampa avveniristica, faceva un video di un minuto e mezzo.
0: Che cosa smentisce? Ancora lo deve dire. E si sa di già.
1: Non può smentire.
2: No, ma infatti è.
0: A me sembra di sognare, ragazzi. Cioè, invece di migliorare si peggiora. Allora, va bene tutto, ma. Anche nell'ufficio comunicazione io sostengo che servono delle persone, sì, che sappiano come funziona questa città, che siano vaccinate con il giglio, perché questa città è diversa dalle altre e non se ne devono accorgere quando arrivano, lo devono già sapere prima.
1: No, no, c'hai ragione, hai totalmente ragione. E allora vabbè, poi quando avverrà ufficiale ci sono anche delle,
2: no,
1: cose.
2: No, poi ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, l'abbiamo detto, no? Ci sono degli avvicendamenti in arrivo.
0: Ma io mi auguro che siano migliorativi, non peggiorativi, perché io ho sentito le prime sirene. I fiorentini vengono tolti anche dall'ufficio stampa.
1: E brava, e questo volevo dire io. Usciranno due fiorentini e l'idea, l'ipotesi è che arrivi uno che non è di Firenze. Quindi,
0: capito? Allora io
1: geniale tutto
0: bene,
1: questo.
0: E le professionalità sono ovunque,
1: sì,
0: non sono
1: per carità.
0: A Firenze, ma ovviamente il fiorentino ha quel vaccino in più per sapere, per conoscere tra l'altro tutti noi, con tutti i pregi e tutti i nostri difetti, e quindi già gestisce meglio. E poi sa benissimo quello che vive la città in quel momento lì. Quindi anche qualora si stesse pensando a una figura che arriva dall'esterno, intanto che ci sia, no, che faccia come presidente, una volta sta a Genova, una volta sta a Torino e una volta viene a Firenze. Quindi chi vuole far parte della Fiorentina ovviamente deve avere come minimo l'idea di restare e vivere a Firenze. E poi di vivere e di sapere anche come si muovono i giornalisti fiorentini.
1: Bravo. Bravo, perché qui non è riproporre uno schema dei tempi della Sampdoria.
2: Sapete che ora arriveranno 27 messaggi in cui diranno siete a lamentarvi e non vi diano, non vi danno.
1: No, lascia
2: per. I no, my chickens, guarda, i fenomeni, diteglielo voi quello che devono fare, visto che siete così bravi, che è un po' la traduzione del mpralate, se un ti va bene, mpralate. E l'altra filosofia è quella del pettiamo. Quant'è che si vince una coppa dal 2001? Pettiamo, dai, pettiamo, e se non ci va bene, mpralate. Scusa Sara.
1: Senti Sara.
0: Benissimo, ma tanto è uguale, cioè quelli che oggi diranno, e figurati quante ce ne saranno, tantissimi, per forza l'ha data alla Gazzetta perché voi non siete in grado di farla. Domani diranno, l'ha data la Gazzetta perché era esaltato. Quindi di che si sta parlando? Niente, questi problemi non mi interessano. Mi dispiace ovviamente se arrivano questi messaggi, ma noi, perlomeno io non ho la presunzione
2: ma
0: di
2: noi li coccoliamo, ma che scherzi, ma per carità.
0: Devono fare. Mi permetto però di dire che quantomeno, e questo lo riconosco da fiorentina, siamo una città particolare e quindi che ancora non si sia capito che la gestione è diversa da tutte le altre, mi fa pensare.
1: Non c'è dubbio. Senti, ma te hai capito perché devono continuare a incontrarsi Paratici e Vanoli? Perché
0: no,
1: questa è un'altra cosa straordinariamente divertente.
0: No, ma lo stiamo alimentando noi. Ma vogliamo. Allora, secondo me Vanoli lo sa già quello che fa il futuro. Lo sa perché gli è già stato detto. Cosa non lo so, ovviamente, se non l'avrei detto e scritto, cosa che non ho fatto ancora. Ma sono certa che lui lo sappia già, non c'è bisogno di vedersi. Poi vi voglio dire una cosa.
1: E allora si vedono per che cosa? Per che cosa si vedono?
0: Ma infatti si vedono per fare gli allenamenti. Si vedono a fare che?
1: No, perché dice, si parla di un altro incontro, sarebbe il terzo con Paratici.
0: Allora. Sì. Oggi non c'è l'incontro, lo so per certo, e quindi vi dico che non c'è l'incontro. Mi dico anche che secondo me lo sa già Vanoli quello che farà,
1: sì,
0: e sarebbe una mancanza di rispetto, perdonatemi, aggiungo, se ancora non lo sapesse. Quindi lo sa sicuramente quello che lui deve fare in futuro, anche perché se deve trovarsi un'altra squadra, la Fiorentina è così carina nei suoi confronti.

0: Monti di averglielo già detto, per forza, perché per forza lo deve rispettare fino in fondo, come Vanoli ha rispettato fino in fondo la Fiorentina.
1: Certamente, hai ragione.
0: Quindi, allora, questo è... secondo me Vanoli lo sa già, non è questo, non è che si devono vedere e poi si deve fissare l'incontro. Poi
1: ma non è che Paratici gli ha detto invece, perché oggi, guarda, c'è stata una riflessione che mi ha fatto, scusate il gioco di parole, di riflettere, no? Dice, ah, quanto piace a Paratici Raola, ma Raola gli ha detto, guarda, te non sei nemmeno la seconda opzione, sei la quarta e la quinta. Quanto gli piace Misteri, sei, no, guarda, Fiorentina in questo momento, ma vediamoci fra 20 giorni, ma in questo... cioè che in realtà tutte quelle che potevano essere le prime scelte o gli hanno detto no o gli hanno detto aspettiamo, e il concetto dell'aspettare tiene un po' anche a bagnomaria Vanoli.
0: Scusami Luca, non ho capito, no? Perché stavo vedendo che la notizia è che pare che si giochi davvero alle 12 domenica.
1: Sì,
0: vai, no,
1: sì,
0: dimmi, no,
1: sì, sì.
0: Aspettiamo cosa?
1: No, che lui, che in realtà non gli abbiano allora,
2: che
1: in un,
2: sappia
1: in un
2: che,
1: mondo
2: che probabilmente...
1: normale Vanoli deve già sapere cosa ha deciso la Fiorentina, va bene? Sì. Ma ipotizzando che tutte quelle che sono le scelte che piacevano accendevano Paratici, sì, o gli hanno detto no o gli hanno detto bisogna t'aspetti perché io prima c'ho x, y e z, che lui non avendo in questo momento una prima scelta che gli ha detto sì lo tenga a bagnomaria?
0: No, no, no, dai Luca, non ci voglio credere, ma perché spero che ancora un minimo di umanità ci sia in questo mondo, un mondo parecchio difficile da questo punto di vista, ma io credo, ecco, se ancora io, guarda, vorrei fargli la domanda a Vanoli, purtroppo parlano tutte le persone che in questo momento non dovrebbero parlare, nel senso che vorrei una conferenza stampa, vorrei che fosse,
1: ci
0: fosse
1: non
0: alla
1: parla
0: fine della sfida contro la Juventus la possibilità di porre delle domande a Vanoli, visto che era stata avevamo iniziato così la stagione, no?
1: Certo.
0: E finalmente erano tornate le conferenze stampa, poi c'era la Conference League e quindi non poteva parlare il mercoledì, il sabato, eccetera eccetera, ma forse non si sono accorti della Conference League, siamo usciti, no?
1: Sì.
0: Quindi sabato si potrebbe anche fare la,
1: certo, sei salvo, sicché più non hai nemmeno ansia da partita, sei salvo, lo puoi fare
0: magari nelle idee, perché ho sentito che comunque ormai tutti fanno tutto, quindi che anche a fine stagione
2: c'è la conferenza di fine stagione
0: di Paratici e di Ferrari, vorrei che oggi uscisse anche, non so se da Firenze, da Genova, da Torino, la notizia che sabato parlava oggi. Potrebbe essere una cosa
2: perché portante. Da Genova o no, da Torino, perché qui ormai non si capisce,
1: no,
2: più da dove
1: ci sono, c'è un professionista che è legato a Paratici, ragazzi, non è che ci raccontiamo barzellette, no? E che è
2: c'è
1: uno
2: il triangolo Bagnarripoli,
1: come?
2: Bagnarripoli, Genova, poi che avevi detto? Fa per capire la triangolazione,
1: no, no.
0: No, non lo so nemmeno io, aspetto di vedere se qualcuno mi chiama un qualche prefisso diverso, però vorrei capire se magari facciamo un appello sabato, fate parlare Vanoli, liberatelo.
1: Liberatelo.
2: E quando abbiamo fatto l'appello per fare un allenamento a porta aperta, effettivamente uno in nove mesi l'hanno fatto.
1: Ma guarda, cioè, anche, può anche partire Vanoli dicendo, ragazzi, non parlate del mio futuro perché io ovviamente in questo momento non saprei cosa dirvi, così risolvi anche questo tipo di aspetto. Ma poi parliamo di calcio, cioè anche parlare di quelle possono essere. Ken, come sta Ken? Gioca?
0: Ken. Luca, io non lo posso dire come sta Ken, so che va ai concerti, però non è che lì deve essere sano, cioè la fibra può che non funzionare, ma come faccio a saperlo se c'è la privacy?
1: E non si sa. Vabbè.
0: Quindi non lo posso chiedere. Ken non lo posso chiedere a nessuno perché allora, il bollettino medico non c'è. Con Ken non posso parlare. Con la Fiorentina non posso parlare. Chiamerò Genova anche io.
1: Sì, tutti a chiamare Genova. 010 prefisso.
2: Ma te lo conosci Shiva, Sara?
0: Chi è? Per carità, sì.
2: Quello è andato al concerto Ken.
1: Ma è
2: per curiosità, e vai concetti di tutti questi contemporanei.
1: Allora ricordiamoci che
2: stava
1: Sara,
2: a vedere Olli.
1: Sara ha una fantastica figlia, straordinaria.
0: Io accanto a me, tra l'altro.
1: Straordinariamente bella e straordinariamente brava, quindi lei deve anche adeguarsi ai gusti.
2: No, Olli è lei.
1: E lei
2: anche,
0: cioè la Olli, Sara, l'altro è genovese, eh? Ora chiamo anche Olli.
1: Chiamo anche Olli.
0: L'importante è che siano là.
1: Sì, chiamiamo tutti.
2: Qui intanto è arrivato un free Vanoli da un ascoltatore.
1: Liberate Vanoli.
2: Liberate Vanoli, perché è lì ai Viola Park e dice: ma che devo fare?
0: Prima si faceva l'hashtag, no? Vanoli libero. Cioè, almeno sabato possiamo andare a porgli la domanda: scusi, ma c'è un appuntamento che avete fissato, che è in programma la prossima settimana, oppure avete già deciso tutto, oppure scusi mister, ma la Fiorentina gliel'ha già detto, vero? Perché rispettandola dovrebbe già averlo detto a lei. Cos'è? Cioè, voglio dire, sono domande talmente banali, no? Che nasconderlo è, perché poi si parla dopo Juventus Fiorentina con Vanoli, è chiaro che si dovrà parlare di altro, no?
2: Però occhio, sì,
1: sì, anche perché in quel momento sarebbe intempestivo,
2: però cioè, occhio, io credo di sì, cioè mi stupirebbe se facessero la conferenza stampa ai vigili.
1: Ma ti potrebbero stupire
2: con effetti speciali, ma diceva negli anni
1: Ken
2: 80.
1: Sabato parla Ken.
0: No, allora Ken non parlerà, ma Vanoli sì, fatecelo parlare.
1: Liberate Vanoli, no,
2: free Vanoli.
0: Cioè, Vanoli.
1: Beh, va bene. Allora guarda, con questa bellissima cosa mi piace, ti salutiamo. Dai un bacio alla tua creatura.
2: Grazie, guarda, ragazzi, abbiamo un paio di minuti. Come non ci facciamo dare aggiornamenti sul percorso che attende la squadra Ussi da qui, peraltro a un appuntamento
1: è stata
2: fondamentale
1: nell'ultima partita.
2: Sì. E a tutta attaccata. La nostra solidarietà
1: totale, la mia totale, te sorridi, invece la mia è totale. La mia è totale.
0: Io guarda, non so con lui vincerò soltanto quando torno a giocare a calcio.
1: E non lo ha escluso, non lo ha escluso.
0: Ma noi, a differenza di quello che succede a Viola Park, noi ci siamo incontrati anche ieri. Voi lo sapevate del nostro incontro?
2: No, ha svelato, c'è stato un incontro, ti ho detto leggere pressioni.
1: Guarda, non lo ha escluso, oggi è tornato, ha parlato di Don Joy, una tristezza.
2: Cavigliere,
1: cioè praticamente lui giocherebbe dentro uno scafandro.
2: Anche con la Gibot,
1: con
2: la schiena.
0: Comunque io mi sto muovendo e sto cercando di convincere ovviamente delle punte di diamante. Detto questo, quello che è successo non fa parte del calcio, non fa parte dello spirito del nostro torneo, quindi non ne voglio neanche parlare, solo e soprattutto per rispetto a Luisco e per rispetto al titolo del nostro torneo, che si chiama Nicola,
1: certo,
0: Zuppa, che è
1: l'onore
0: di una persona che con lo sport ha portato lo sport all'interno delle varie carceri, e quindi lo sport serviva proprio per riabilitare.
1: Esatto.
0: Quindi mi auguro che questo caro signore, che era anche anziano, insomma, si riabiliti in qualche modo, per capire soprattutto che nel 2026 certe cose non sono più accettate. Fortunatamente i miei dolci ragazzi dell'Ussi mi hanno detto tutto quello che è successo al termine della partita, altrimenti si sarebbe vergognato all'interno del campo, ma così non è successo. Detto questo, andiamo avanti. Noi dovremo giocare l'ultima partita il 25 maggio all'interno dello Stadio Franchi, anche per questo ovviamente dobbiamo ringraziare la WISP per tutto l'impegno che ci ha messo per organizzare questo bellissimo primo torneo, e ci giochiamo ovviamente la sfida più importante in attesa di un risultato importante che arriverà il prossimo 16 maggio, perché la squadra che è prima in classifica con noi dovrà giocare all'interno del calcio di Solicciano proprio contro la Sollicianese. Dopodiché vi diremo se giocheremo per il primo o per il secondo posto. Comunque ci siamo divertiti tanto, il torneo era veramente per accendere i riflettori su alcune situazioni, prima delle quali è certamente questa squadra che si chiama Sollicianese, che è all'interno del carcere di Sollicciano, e quindi complimenti a tutti coloro che hanno avuto questa idea, in particolar modo a Franco Dardanelli. E vi diciamo anche che noi parteciperemo a questo torneo anche il prossimo anno, e quindi abbiamo bisogno di un sacco di persone. Chiudo, perché lo ricordo sempre con affetto, che il 25 di maggio, prima di questa finalissima all'interno dello Franchi, ci sarà il grandissimo premio intitolato al nostro Ciccio De Alti, che sarà comunque un maestro e un mito da seguire, e quindi prima andremo tutti lì e poi entreremo tutti all'interno del campo.
1: Premio che naturalmente Sara ha vinto, ovviamente.
2: Ah beh, sì,
1: grazie,
2: prima edizione,
1: grazie Sara.
2: Ciao Sara, un abbraccio.
1: Passiamo
0: a voi.
1: A un'altra Sara,
2: Mastro Simone, over there, anche di là dal vetro,
1: di classe, torniamo su
2: break e torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, ma scusate, forse non vi è venuto in mente la società dopo il cui presidente aveva dichiarato e rinnovato un contratto all'allenatore e aveva detto che con mio figlio il giorno dopo gli ha dato le dimissioni nel muso, e quindi a questo punto penso che anche loro siano un po' nel caos, è meglio stare zitti piuttosto di qualcosa, perché qui tutti i giorni può cambiare tutto, ecco, il calcio è fatto così, insomma, forse se ne sono resi conto e stanno zitti e fanno parlare i protagonisti, ecco.
6: Perché è giusto per tutta la comunicazione di Firenze, capito? Perché quando arriva l'allenatore e lo chiama per nome, io dico grande Stefano, vieni, grande! La comunicazione e fa bene la società a pigliarla di Polo Nord, perché se fosse voi la comunicazione di Firenze di bene la pigliina di Polo Nord.
2: Polo Nord è bella.
7: Sì, Sara. No, rispondeva una cosa alla Sara.
2: Sì, ma è bella questa Polo Nord.
7: Dice di Escrimesi, Escrimesi a fa comunicazione.
2: Almeno si intenderebbe un Goodmanson, probabilmente, della roba.
7: Questo è vero, lui allora, saprebbe stimolarlo.
2: Allora. Torniamo un secondo prima di andare a affrontare poi le ultime novità che sono importantissime riguardo alla partita.
7: Proviamo a starci dietro. Vedo anche delle dichiarazioni di grande serenità da parte del governatore del Lazio, Rocca.
2: Che dice?
7: Penso tutto il male possibile della Lega Serie A. Sereno. Ripeto, governatore del Lazio, Rocca.
2: Senti, ma quando la vuoi giocare te questa partita?
7: Allora, ora andiamo da un collega che peraltro sta seguendo anche l'assemblea di Lega, è lì in zona olimpico, dove per darvi proprio il quadro più recente, l'ultima idea, che pare essere anche percorribile, è quella a questo punto di posticipare la finale del tennis alle 17:00 e a quel punto anticipare il derby di mezz'ora, perché
2: a mezzogiorno
7: era non più mezzogiorno e mezzo ma a mezzogiorno, e a quel punto a ruota le altre gare coinvolte
2: a mezzogiorno,
7: tutte a mezzogiorno.
2: Quindi ricordiamo, sono 5 gare, perché ci sono coinvolte con la Roma, sono coinvolte la Juventus, il Como, il Milan e il Napoli. Quindi di tutto
7: 12:45, 13:45, diciamo 2:30, 3 vengono tutti via, c'è da spostare le macchine in seconda fila, perché a Roma te le immagini.
2: Ma non è che alle 4:30 quelli che vengono via dallo stadio impattano con quelli che vanno a vedere la finale? Lo chiediamo a Matteo De Santis della
8: Ciao,
2: stampa
8: buon pomeriggio a
2: Roma.
8: Tutti,
2: questa barzelletta quando finisce?
8: Speriamo a breve, diciamo che l'head of competition nella Lega, Andrea Butti, è scappato, se mi passate il termine, all'assemblea di Lega, è salito sulla macchina, è andato in prefettura per portare avanti questa proposta dell'anticipo alle 12 con eventuale posticipo alle 17:30 della finale degli internazionali di tennis. Credo che anche la cosa sia scaturita perché la Lega formalmente non ha presentato il reclamo al TAR.
2: Sì.
8: Anche perché ci sarebbe stato un problema con le tempistiche, diciamo, della seduta del TAR, perché il TAR teoricamente aveva calendarizzato oggi alcune sedute e poi si sarebbe riaggiornato il 19 maggio. E ora vediamo se questa ipotesi va, insomma, se questa ipotesi va in porto. Certo, insomma, è un po' da tutto emergenziale, tutto particolare, tutto troppo strano. Credo che anche un altro degli aspetti che verrà valutato è: siccome Mattarella dovrebbe venire a vedere la finale degli internazionali tennis, ci dovrebbe essere anche il tempo per la bonifica ambientale di tutta la zona del Foro Italico tra la fine del derby e l'inizio della finale degli internazionali.
7: Certo, perché poi ci sono queste situazioni logistiche che uno non ci pensa.
2: Sì, sì, no, non c'è dubbio.
8: Comunque, detto anche fra di noi, stando al CONI, all'uscita del CONI, il presidente del CONI ha neanche domanda chiesta, dice: penso che forse la situazione si sta risolvendo. Il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, uscendo dal CONI e andando altrove.
2: Sì, quindi io ho la sensazione, Matteo, però te
1: ci sei dentro, tra l'altro complimenti, fa un lavoro fantastico. È evidente che questa vicenda, di cui è chiarissimo il peccato originale, cioè sì, della Lega, perché te non programmi il derby di Roma in concomitanza con le date della finale dell'internazionale di tennis, quindi il peccato originale è chiarissimo, ma almeno dal lettore lontano mi sembra altrettanto evidente che in questo momento c'è una guerra di poteri. Da una parte la Lega, che rivendica un ruolo importante, economico e bla bla bla bla del paese, e l'aspetto politico, di cui dipende ovviamente anche
7: lo Stato, che dice: io devo garantire la sicurezza,
1: comandiamo noi, decidiamo noi, valutiamo noi che cosa è giusto o non giusto fare. Se fosse questo tipo di battaglia, credo che insomma non è facile trovare un punto d'incontro. Poi
8: no, Luca, la tua lettura, anche questa tua di Tommaso, mi sembrano no eccellenti, di più e molto pertinenti. Io penso che in questo momento di instabilità del sistema sia partita una sorta di tutti contro tutti, esatto, che una volta possono essere l'inchiesta sugli arbitri, che un giorno possono essere magari altre eventuali inchieste, che un giorno possa essere la definizione del calendario di una giornata di campionato e così via. Siamo secondo me in una situazione in questo momento di interregno e siamo al tutti contro tutti.
1: Esatto, e quindi questo, capito, è uno sblocco importante, perché
7: Matteo, te che
1: se ne
7: sei
1: fanno
7: lì,
1: una questione di principio, si gioca lunedì alle 20:45. Se ne fanno una questione di trovare un punto d'incontro anche nel senso della sicurezza, perché insomma il derby di Roma non è una partita semplice, giocarla di giorno è molto meglio che giocarla di notte, per anche calcolando, e poi i tifosi della Lazio, lo ripeto, saranno fuori dallo stadio i tifosi degli Ultra, quindi in una situazione di ulteriore tensione che è molto
8: poi
1: meglio.
8: Vediamo, perché c'è anche un'ipotesi che in questo momento non stiamo considerando, tutti noi stiamo considerando: se la Lazio questa sera dovesse vincere eventualmente la Coppa Italia e Sarri, i giocatori della Lazio chiedessero no una mozione d'affetto ai tifosi di venire al derby, voi siete sicuri che tutti resteranno fuori?
1: No,
8: c'è anche questo aspetto.
1: Magari ci può essere sicuramente anche questo aspetto, anche se io ho veramente trovato una linearità di comportamento a parte i tifosi sorprendente dal mio punto di vista, perché insomma, ragazzi, per un tifoso non andare allo stadio è la più grossa ferita possibile e immaginabile, cioè il più grande sacrificio che puoi fare, quindi il concetto è che se c'è la volontà di uscire da questa impasse trovando un accordo comune, ma in questo caso è evidente che sarebbe la politica che viene incontro al
7: guarda,
1: calcio,
7: ma hai levato le parole,
1: non il calcio,
7: io volevo chiedere
1: la politica, che già era a mezzogiorno
7: a Matteo, che
1: invece
7: lì,
1: a mezzogiorno e mezzo, spostare il tennis a 5 mesi,
7: che vede i protagonisti dell'assemblea di Lega, li hai visti, ma veramente, Matteo, nessuno di loro si sente un minimo a disagio? Perché io veramente, va bene, l'abbiamo vista di tutti i colori, ma la nota di ieri della Lega, a livello filosofico, vuol dire che siamo fuori dal mondo, perché è l'industria del calcio che dice: Stato, fatti da parte, non mi rompe con la sicurezza, perché io devo decidere gli orari delle partite e di conseguenza le televisioni. Cioè, nessuno di loro si sente in difetto.
8: No, non ci si sente, però Tommaso, secondo me questo è un discorso che da quando ci fu l'emergenza del Covid, per cui veniva chiesto un regime particolare, e credo che il calcio ormai ci sguazzi, anche perché fu concesso un regime particolare per mandare avanti l'industria del calcio a livello di protocolli, di tutta una serie di cose. Vi ricordate, si discuteva anche dell'indennità per eventuali contagi a un certo periodo. Il calcio rivendica questo. Quindi siamo un punto che noi, perché poi a noi piace parlare di calcio, piace parlare di un pallone che entra e un pallone che esce, noi ci stiamo tutti concentrando sull'Italia che va al mondiale o che non va al mondiale, ma qui i problemi sono altri, poi dopo si riverberano anche su quello che succede sul campo. Cioè, qui ogni giorno ce n'è una nuova, basta vedere cosa succede nelle serie minori, basta vedere questo, il discorso degli arbitri, il discorso dei calciatori, una politica che in qualche modo vuole anche entrare non so quanto legittimamente nel calcio. Ogni giorno siamo all'emergenza, e in questo periodo, da tutti contro tutti, vediamo anche cosa succederà prima delle elezioni.
1: non c'è dubbio. Tra l'altro ricordiamo, a proposito di elezioni, che oggi sono diventate pubbliche le candidature per il nuovo presidente della Federcalcio da parte di Malagò e Abete, che entrambi sì. si sono, sto parlando di due pezzi grossi, ecco, due corazzate, quindi anche sotto questo punto di vista, al di là di quello che sembrava un'indicazione di un Malagò decisamente favorito, conoscendo Abete, se ha scelto di andare in campo vuol dire che comunque pensa di giocarsela. Il problema è che certo, se parliamo di figure nuove, parlando di Malagò e Abete,
2: abbiamo già detto tutto.
1: E va bene, quindi aspettiamo indicazioni, aspettiamo novità. Sì. Ricordiamo anche che, e questa è anche una battaglia di soldi, perché certo. è evidente che non è certo un beneficio per i tifosi giocare la domenica a mezzogiorno, penso chi va in trasferta o anche chi gioca in casa, è chiaro che lì vai a aggredire i mercati asiatici, no, in quell'ora.
8: Sì. Ma io credo anche che il motivo del reclamato e poi magari ancora che non si è mai concretizzato il ricorso al TAR fosse quel ricorso preventivo per tutelare la Lega da eventuali azioni mosse dalle televisioni per un cambio di palinsesto e anche magari dei tifosi che potevano chiedere eventuali rimborsi del biglietto. Poi consideriamo anche un aspetto, come dice, lo sciopero generale in Italia, voi immaginate che possono essere 5 partite in un giorno di sciopero generale, tra cui il derby, Juve Fiorentina, Genoa Milan, che non sono partite semplici.
1: No, Genoa Milan vi ricordo anche lì, esatto. Se vogliamo tornare indietro nel tempo, ricordi. Purtroppo c'è un episodio terribile, certo. Quindi
2: c'è il suo spagnolo,
1: ti rendi conto, cioè, quindi non è, no, ma è veramente, è una storiaccia, dai, è una storiaccia dove io mi auguro alla fine si trovi una soluzione di buon senso, perché tanto se si fa il muro contro muro, ragazzi, poi è anche un problema poi di sicurezza, perché così se ti imponi su un orario poi devi veramente essere in grado di garantire la sicurezza, se ne fai una battaglia di sicurezza, e giocare in notturna il derby a Roma non è una cosa
2: semplicissima. Io esprimo solidarietà al governatore del Lazio che vi ricordo ha detto penso tutto il male possibile della Lega. E so se l'avevi vista, Matteo, sta dichiarazione.
8: No, purtroppo mi ero perso questo passaggio. Vabbè.
2: Non ha usato mezzi termini.
8: Chissà se in questo momento in prefettura saranno chi per loro avrà usato le stesse parole, perché comunque c'è un tavolo tecnico in questo momento in prefettura in corso.
1: Lo immagino. Bene, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie.
2: Grazie mille, Matteo.
8: È un piacere,
1: grazie.
2: Ciao.
1: E vabbè, cari tifosi della Fiorentina, sono le 15:44 più o meno, e non si sa ancora quando si gioca Fiorentina-Juventus.
2: Però l'indicazione è che più o meno, se vi dovessero dire si va all'IKEA domenica per dire
1: la mattina,
2: Vabbè, c'è Juve Fiorentina probabilmente a mezzogiorno,
1: è un'arma
2: lì
1: buona,
2: potrebbero
1: questa.
2: Rilanciare un salto alle 4:30-5 e sì. Lì tu rispondi male,
1: no, perché
2: insomma, organizzatevi così ad ora. La possibilità che invece Juventus Fiorentina sia lunedì sta perdendo corpo, e peraltro in anticipo, in questo caso a mezzogiorno, c'è da alzarsi anche un po' prima. Credo che non si sia mai giocato a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, il cosiddetto lunch game.
1: E ricordo però che se fosse la Fiorentina, quelli diciamo organizzati, comunque non andranno a Torino alla Juventus a vedere la partita della Juventus. Mi pare Tommaso sia una linea che ormai dura da tempo, no?
2: Sì, questa, anche per protesta dei biglietti, acquisti,
1: per il modo degli acquisti, per tutto
2: eccetera.
1: Quello ti devi registrare al sito.
2: È così, devi partecipare alla campagna di fidelizzazione bianconera.
1: Però il problema del pranzo, cioè come organizziamo il pranzo, ecco, di domenica.
2: Un brunch dall'11:30 e un po' di bacon, uova strapazzate, e a mezzogiorno e mezzo sei già piegato in due.
1: Paio di note audio, dai, abbiamo. E poi volevo chiudere con una riflessione di oggi, recuperando oggi una frase che ha detto Viviano. Dai.
2: Abbiamo 10 minuti.
9: No, ma io sto leggendo che contro la Juventus si giocherà Piccoli, ma Ken non si capisce, l'hanno già ceduto forse. Ciao.
10: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato.
6: Perché domenica mattina si gioca alle 7:30? Almeno alle 10, bello, è finito tutto.
2: Si sono tolti i denti. La mattina come i più giovani,
7: è questo,
2: sette queste convocazioni,
1: piccoli titolari, Tommaso.
2: Ma sulla carta sì, perché comunque se anche Ken stesse bene e non abbiamo indicazioni diverse, comunque è fuori da 7 partite, quindi poi bisogna vedere quanto,
7: sì,
2: quanto riesce a lavorare col gruppo. Così debotto dentro dal primo minuto titolare dura dopo 7 gare in cui non ci sei.
1: E immagini ancora Gudmundsson in panchina?
2: Perché secondo me, ragazzi, sì, due, secondo me l'ha battezzato.
1: Così, sì, due panchine così sono un segnale anche di un.
2: Lui ha battezzato, va avanti con Solomon lì a sinistra e piccoli Ken al centro dell'attacco. A destra Parisi e in alternativa Harrison.
1: Quindi andiamo a salutare, andiamo a salutare Gudmundsson,
2: ma quello
1: perché voglio dire, mi sembra una tra l'altro l'orientamento, diciamolo, non è nemmeno quello di riscattare poi Solomon,
2: no?
1: Quindi oggi se te fai giocare uno che poi non è nemmeno nell'idea primaria quello di tenerlo e di riscattarlo, vuol dire che quello che è tuo in questo momento proprio sta lì a guardare, ecco, questo. E questo è un segnale non da poco, questo è un segnale che deve far riflettere, perché è un segnale di una scelta che poi potrebbe chiudere un percorso di un giocatore che è arrivato facendoci sognare. Ancora mi vergogno, mi imbarazzo ricordare che dopo i 2 rigori che lui aveva realizzato nella gara contro la Lazio, per quei calzettoni tirati giù, per quell'area un po' così, io l'ho addirittura paragonato al grande uccellino Hamblin. Mamma mia, mi perdoni Kurt per questa blasfemia, veramente. E quindi e poi l'altra formazione, come vi ha spiegato Niccolò, è chiaro che non tira aria di vedere Rugani contro i suoi vecchi compagni, proprio perché la Fiorentina vuole lasciarsi le mani libere sull'ipotesi di un riscatto obbligatorio che nel caso del difensore proveniente dalla Juventus scatterebbe alla 5ª presenza da 45 minuti almeno, e anche qui insomma mi sembra un messaggio molto chiaro, perché il riscatto è a poco più di 2 milioni. E allora se te non ritieni opportuno impegnare 2 milioni su Rugani, che non è giovane ma non è nemmeno un pensionato, vuol dire che in questo momento non lo ritieni una figura che possa essere centrale. Ma insomma, per quello che riguarda la formazione avremo tempo di ragionare. Io mi domando anche gli allenatori, cioè gli allenatori,
2: no, Spalletti leggevo,
1: Spalletti già al manicomio, che non sa quando gioca, diventa matto. Ragazzi, siamo a mercoledì, non si sa quando si gioca,
2: siamo oltre il senso del ridicolo.
1: Sì, assolutamente.
2: Noi tante volte usiamo il termine credibilità anche quando magari critichiamo duramente o aspramente la Fiorentina, ma a livello generale il sistema calcio non sa più cosa sia, la minima credibilità. Come diceva Matteo, parliamo del pallone, dei problemi e non andiamo al mondiale, ma queste situazioni poi ti testimoniano una situazione tragica, perché perché io sono sincero, cioè io come squadra che fa parte di una lega, una nota come quella di ieri ci avrei pensato parecchio prima di cioè, ma di che? Ma che davvero? Cioè avrei risposto no, ma voi davvero avete messo nero su bianco davvero sta roba? Cioè chiedete stato, fatti da parte, via, sicurezza viene dopo.
1: Ma sta da giocare.
2: Io ho venduto diritti televisivi, ho centinaia di milioni a giustificare.
1: In Asia, in Cina, in Vietnam.
2: Poi Juve Milan l'ho venduta per uno 0-0 e un passavamano, ma questo è un altro problema, contente le televisioni che lo pagano. Siamo ridotti così.
1: Allora vorrei chiudere recuperando, prego, come tutti i mercoledì abbiamo avuto il piacere di avere nello spazio del grande Lazzarini la presenza di Viviano, che non è mai banale, sì, che non è mai, insomma, che va dritto al bersaglio. Andate a rileggerlo se volete anche su Firenze Viola. Insomma, lui è stato molto critico nei confronti del messaggio di, sì, di Giuseppe Commisso, sostenendo una tesi che, ripeto, è un po' la tesi che stiamo dicendo noi, cioè questa...
7: forse non ha capito cos'è la Fiorentina, e poi diceva su Ferrari non vedo il problema, si deve occupare magari di tutte le altre vicende.
1: Quindi, però ecco, io ho colto soprattutto il messaggio
7: su Giuseppe Commisso,
1: proprio perché lui è un presidente giovane, ecco, rifletta, faccia le sue valutazioni. Se c'è tutto un mondo che gli dice no, c'è un modo diverso di parlare, di valutare le situazioni, perché si rischia di toccare la sensibilità di chi veramente ha vissuto dei mesi da incubo in questa vicenda. Insomma, io credo che il messaggio di Viviano non debba cadere nel vuoto, proprio perché è uno di noi, è uno della Fiorentina, è uno che non può essere accusato di nessun secondo fine. Parla con il cuore, va dritto al bersaglio, dice cose che devono fare riflettere, che mi fanno riflettere spesso e che possano essere condivise o non condivise, ma secondo me devono essere oggetto di attenta valutazione. Allora, innanzitutto vi ribadiamo, state con noi perché qui saprete quando si gioca.
7: Sì.
1: Semmai ce lo diranno.
7: Sì.
1: Che questo è un aspetto. Però vorrei chiudere come abbiamo iniziato, cioè poi sono stati giorni un po' tempestosi per quanto riguarda quello che potrebbe essere il futuro di Paratici. Beh, finalmente possiamo dire che Paratici, stiamo tranquilli, lavora e lavorerà per la Fiorentina, anche se gli dovessero continuare ad arrivare offerte anche prestigiose dal punto di vista sportivo, ma anche molto ricche dal punto di vista economico. Lui resta a lavorare alla Fiorentina e questo mi sembra una buona cosa.
7: Appuntamento con noi per domani alle 14, ancora con Pallancetto su Radio Firenze Viola e su Lady Radio, salutando chi ci ha seguito e che ora ritroverà musica, informazione e gli aggiornamenti Viola dalle 18. Noi procediamo con i tempi supplementari con Giacomo Galassi e i suoi ospiti a partire dalle 17. Mercoledì chiama Approfondimento, quindi Scanner con Giulio e Annadini.
1: C'hai già il tema
7: e
1: di
7: poi
1: Scanner.
7: Ancora no, ma arriverà.
1: È sempre molto particolare, per cui vi invito a seguirlo, perché insomma prende degli aspetti che non sono magari nemmeno di grandissima popolarità, ma sono centrali per quello che riguardano le storie del calcio.
7: Poi Alberto Di Chiara in console, i colpi d'ala dalle 20 alle 21 e poi Extra Viola a chiusura. Stasera c'è uno insopportabile, guarda, Extra Viola.
1: Sì, eh?
7: È uno che sobilla, uno che sai che chi dovrebbe fare? Dovrebbe andare ai funerali a fare quello che
1: piace. Quindi Tommaso Loreto. Tommaso Loreto il
7: stasera
1: sobilla.
7: Forse già, la riduccia, vediamo.
1: Ho saputo che le pagelle avete fatto
7: con Dimitri
1: sono state oggetto di grande dibattito.
7: Lo so, abbiamo detto, ma è colpa di Dimitri.
1: Questa è la bravura
7: Dimitri
1: di chi?
7: È come la benzina, capito? Mi ha acceso, così io sono come uno zippo e Dimitri è la benzina.
1: Cioè ha fatto da lui il domatore?
7: Sì, un po' sì, lunedì sì.
1: Belva ha fatto lui?
7: Lo sai. Vabbè. Che io domenica, vabbè, dopo il Genoa era un po' caldo. Grazie a Sara Mastro Simone, ci sentiamo domani, state lì e state con noi.
1: Ciao! Radio Firenze
10: Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
11: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali. Nel giorno in cui un nuovo attacco contro una base UNFIL con soldati italiani è stata colpita da un drone, probabilmente di Hezbollah, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Isaac Herzog. Un confronto franco e aperto, hanno fatto sapere dal Quirinale, in cui Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi contro le truppe ONU impegnate in Libano e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancorata nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale della sanità francese in una conferenza stampa, dopo che il comandante della nave ieri aveva riferito di episodi di problemi gastrointestinali a bordo, con una 50 di passeggeri colpiti da sintomi compatibili con una infezione intestinale acuta. Ora il bilancio delle persone colpite è salito a 80, compresi membri dell'equipaggio. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo ha comunicato in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese. Lo sport, iniziamo con il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti. Darderi ora affronterà Rudd nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Ancora?
2: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari. La terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Niccolò Santi
1: e Alessandro Di Nardo.
2: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

Amici all'ascolto, giovedì 14 maggio, le 7:05 minuti, parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze, la quarta di questa settimana, quella che ancora e non ci dà la certezza matematica della data della sfida con la Juventus. Io credo che siamo veramente giunti a dei livelli incredibili, impossibili, inaccettabili, inverecondi, utilizzate voi tutti gli aggettivi che iniziano con la lettera I. Insomma, sta di fatto che ancora non è dato sapere quando la Fiorentina disputerà la gara contro i bianconeri. È veramente qualcosa di scandaloso. E tra l'altro ieri nella finale di Coppa Italia, che ha visto vincere l'Inter 2-0, ci sono state novità legate appunto alle schermaglie tra la Lega di Serie A, la prefettura e di conseguenza anche il Ministero degli Interni, da cui la prefettura chiaramente difende, per quanto riguarda naturalmente l'orario e la data di disputa di questa partita. Insomma, sta di fatto che ancora non ci sono novità per quanto riguarda il giorno e l'orario preciso nel quale questo match si andrà a disputare. Le ultime novità raccontano di, almeno fino a ieri sera, fino alle 20:45-21, di un tentativo di accordo tra la Lega di Serie A, il presidente Simonelli, e la prefettura di Roma, con chiaramente l'avallo della Federazione Italiana Tennis e di tutti gli enti organizzatori degli internazionali, per anticipare tutte le gare importanti in chiave Champions alle ore 12 di domenica, e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis nel Foro Italico alle 17:30, cioè dalle 17 iniziare alle 17:30. Sembrava, per quello che avevamo capito noi, un'ipotesi percorribile quest'ultima, perché avrebbe dato la possibilità di salvare capre e cavoli e di peraltro gestire al meglio il deflusso dallo stadio olimpico dopo il derby di Roma. In realtà poi attorno alle 21:30-22 di ieri un'agenzia, un lancio d'agenzia d'ANSA, dell'ANSA, ci ha fatto sapere che non ci sono possibilità che questa prospettiva, che questo piano che aveva ipotizzato la Lega venga attuato, e quindi è saltato anche questo tipo di ricostruzione, questo tipo di ipotesi. Vedremo che cosa succederà. L'unica cosa certa è che a seguito di questo ennesimo no da parte di prefettura e evidentemente anche Federazione Tennis, la Lega ha deciso, stavolta sì, dopo averlo sostanzialmente minacciato diverse volte, di ricorrere al TAR del Lazio. E oggi, giovedì, normalmente il TAR si raduna e dà la sua sentenza definitiva, avremo la certezza su quando si disputerà Juventus-Fiorentina. Come sapete è una gara che dipende conseguentemente dal derby di Roma, perché è quella la gara che più trova problematiche nella sua gestione, da un punto di vista dell'orario, perché si giocano gli internazionali tennis a pochi metri, da un punto di vista dell'ordine pubblico. Insomma, ci sono tantissimi motivi, e da questo punto di vista poi le altre gare dipendono dal derby, perché la Juventus, così come il Milan impegnato a Genova, così come il Napoli impegnato a Pisa, il Como, sono tutte squadre impegnate nella lotta Champions, e quindi in virtù di una legge federale si devono giocare tutte le gare in contemporanea. Quindi questo è quello che vi possiamo dire con certezza, e che di fatto è l'aspetto che vincola tutte le partite. Esiste anche un'ipotesi molto remota che mi hanno fatto ieri, ovvero sia che alla fine la Lega, nonostante la possibilità di vincere il ricorso al TAR, che però non dovrebbe avere molte chance in tal senso, in qualche modo riesca a strappare questa cosa, cioè di, in barba alla contemporaneità, farà giocare tutte le gare che interessano alla Champions la domenica alle 12:30, e il derby di Roma, tanto vituperato, tanto criticato,
il lunedì sera, come vorrebbe appunto il prefetto di Roma, perché poi da lì si parte, no, per gestire anche tutte le altre gare. Quindi staremo a vedere, e oggi vi ragguaglieremo, anche perché direi che arriveremo oggi alla resa dei conti per capire quando si disputerà questa partita. Per il resto, insomma, altri temi caldi non ve ne sono, se non che ieri l'Inter ha battuto 2-0 in finale di Coppa Italia la Lazio. Devo dire, la Lazio si è fatta male da sola. Io non so se avete avuto modo di vedere la partita di Roma di ieri sera. L'Inter è troppo forte, troppo più forte delle altre, in particolar modo di una squadra come la Lazio, che insomma è una formazione normalissima. La Fiorentina stessa, che quest'anno era una cozzaglia di gente, è riuscita a strappare 4 punti alla Lazio, e se con un po' di fortuna ne strappava anche 6, se vi ricordate, no? Il pareggio per 2-2 clamoroso negli ultimi minuti della gara di andata, con quel rigore di Gudmundsson, poi la Lazio ebbe un rigore anche a sua volta nel finale, e riuscì a strappare un pareggio, e poi la vittoria per 1-0 nel segno di Gosens nella gara di ritorno. Quindi ciò vi deve dare la dimensione del valore della Lazio di quest'anno. Però nonostante tutto era arrivato in finale. Se poi ti fai autogol dopo 10 minuti e il gol del 2-0 di Lautaro Martinez nasce da un erroraccio clamoroso di Nuno Tavares, che regala il pallone a palla scoperta all'Inter, chiaro che non puoi, se vai 2-0, sotto 2-0 dopo 25 minuti, non hai grossissime opportunità di risalita. Quindi insomma il piano gara è cambiato nel giro di poco, e difficilmente poi Sarri, che peraltro era squalificato in tribuna, ha potuto modificarlo. Comunque, questo è quello che ha raccontato la serata di ieri. Vedremo se ci saranno novità da un punto di vista del futuro di Maurizio Sarri, perché direi che con ieri e con le prossime due gare di campionato della Lazio si chiuderà l'avventura del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste. La sensazione che abbiamo noi su Sarri è che è impossibile, pressoché impossibile, che il tecnico venga alla Fiorentina, nonostante sia stato e sia tuttora uno dei nomi avvicinati alla squadra viola, perché per quello che abbiamo capito l'idea del tecnico è quella di valutare l'offerta dell'Atalanta, che in questo momento è la più vicina al buon Maurizio Sarri. Non che la Fiorentina abbia fatto offerte e che lui non le stia valutando, sia chiaro, Fiorentina non ha fatto nessuna offerta a Sarri, non penso nemmeno l'abbia chiamato, questo per essere chiari. Non vorrei fosse passato un concetto sbagliato, che la Fiorentina l'ha cercato e lui ha detto di no, ecco, no, questo non è successo. L'ipotesi al momento più probabile, che gira già da qualche ora, è che davvero poi Sarri possa accettare l'offerta dell'Atalanta, dove peraltro ci sarà un nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere Cristiano Giuntoli. Giuntoli e Sarri, come ben sapete, hanno già lavorato e molto bene al Napoli, pur senza vincere niente, però insomma potrebbero essere una coppia di nuovo in primissimo piano e in spolvero. Allora, direi a questo punto, fatta questa premessa, di lanciare il tema del giorno e poi di iniziare la rassegna stampa, che vi devo dire sulla stampa nazionale non ha molto spazio alla Fiorentina, perché insomma non è che stia accadendo nemmeno granché, se devo essere estremamente sincero, e quindi in generale soprattutto sulla stampa nazionale non è che troviamo molti approfondimenti per quanto riguarda la formazione di Paolo Vanoli. Però per esempio il Corriere dello Sport Stadio, che ieri parlava di un incontro imminente tra il tecnico viola e la dirigenza, oggi dà dei risvolti appunto su questo faccia a faccia, che secondo il Corriere dello Sport parrebbe esserci stato. Noi, vi dico la verità, abbiamo ricevuto delle smentite in tal senso, però sicuramente il Corriere dello Sport ha delle fonti in tal senso che possono dare magari veridicità a ciò che scrive quest'oggi il giornale. Allora, partiamo dalla domanda del giorno. Voglio sentire la vostra opinione su un tema ben preciso. Allora, ieri abbiamo parlato di Moise Kean, no? Abbiamo dedicato un'intera puntata al centravanti viola. Oggi invece
Vorrei un discorso un po' più generale, no, rispetto alla punta della Fiorentina. Cioè, vorrei sapere dal vostro punto di vista quali sono i giocatori che dal vostro osservatorio privilegiato, nella vostra testa, in questo momento, oggi giovedì 14 maggio, dovrebbero far parte della Viola dell'anno prossimo. Quindi, quali sono i punti fermi da cui ripartire, in sostanza, nella rosa di questa stagione? Siete liberi di fare 1, 2, 3 nomi, 4 nomi, 5 nomi, naturalmente a vostra scelta, e di spiegare il perché, ecco, oppure magari non c'è nemmeno uno. Ora, io penso che almeno uno ci sia, forse anche due. Cioè, io penso che De Gea e Fagioli, per esempio, siano due giocatori che difficilmente la Fiorentina può dire: guarda, ne faccio a meno, o voi possiate dire: ne facciamo a meno. Non credo, ecco, sono giocatori che hanno dimostrato comunque sia grande qualità e soprattutto di essere decisivi, e quindi credo che sia opportuno da loro ripartire. Però magari ci possono essere anche nomi di outsider, non lo so, il nome di Fabiano Parisi, il nome di Luca Ranieri, se per esempio Ranieri vi è piaciuto per come ha reagito nella seconda parte di stagione, per esempio, non lo so, il nome di, faccio un esempio, no, di Brescianini, che verrà riscattato dall'Atalanta. Ha fatto poco, francamente, in questi mesi alla Fiorentina, però qualcuno di voi potrebbe dire: beh, sì, è vero, ha fatto poco, però onestamente lo tengo, perché a parte perché lo riscatto pagandolo un sacco di soldi, 15 milioni, ma poi perché è un giocatore che ha delle qualità che quest'anno sicuramente non è riuscito a esprimere, quindi prima o poi dovrà farci vedere di che pasta è fatto questo calciatore. Ecco, quindi ripeto, oggi la palla passa a voi, siete voi i direttori, vi dovete reinventare per due ore i direttori sportivi della Fiorentina, dovete fare i paratici della situazione. Peraltro siamo tutti in attesa di questa intervista che Paratici rilascerà alla Gazzetta dello Sport. Penso che domani sia il giorno dell'intervista, poi uscirà sabato, ovviamente, cioè domani ci sarà proprio la chiacchierata vera e propria, poi il giornale lo troverete in edicola sabato, e noi sabato, come sempre, saremo in diretta, non dal mattino presto, ma insomma nel corso della giornata sì, per fare il punto della situazione su questo argomento. E quindi chiedo a voi di reinventarvi stamattina, Fabio Paratici, e di dirmi chi vorreste tenere a Firenze tra i giocatori attualmente in rosa. Quali sono i 2, 3, 4, io non penso ce ne siano troppi. Poi è chiaro che la Fiorentina non ne può vendere 25, ne potrà vendere, se va bene, 10, 12. Questo mi pare scontato, che non possa mandare via tutta la rosa, no? Se no sarebbe troppo bello. Però quei 2, 3, 4, 5, quanti saranno punti fermi da cui ripartireste per la prossima stagione? Quelli che considerate magari già oggi dei titolari per la prossima annata. Ecco, quindi questo è il mio pensiero. Per rispondere, per chiaramente dare seguito a questa mia richiesta, vedo che stanno già arrivando alcuni messaggi, quindi i più lesti hanno già imparato a memoria il nostro numero WhatsApp. Per rispondere, dicevo, a questo quesito, potete sfruttare serenamente il numero 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure potete telefonare alla linea fissa 055 77 111 71 per intervenire in diretta, e quindi chiamate pure e vi rispondiamo. Naturalmente tema è libero, nel senso, se volete parlare di altre cose, volete parlare del futuro di Vanoli, a brevissimo andremo sul Corriere dello Sport, perché dà delle rivelazioni apparentemente molto importanti sul tecnico Viola. Se volete parlare del derby e del caos orari legati al derby e quindi anche a Juve Fiorentina, potete farlo. Se volete parlare della finale di Coppa Italia di ieri sera tra Inter e Lazio, potete farlo. Insomma, siete liberissimi di interagire in qualsiasi maniera con la redazione e col sottoscritto. Se volete fare domande a me per chiedermi un parere, per chiedere se so qualcosa, come sempre sono a vostra disposizione, quindi non abbiate timore, le vostre opinioni sono sempre rispettabili. Ripeto, 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 invece per chiamare in diretta. Allora, fatto questo ampio preambolo, partiamo spediti con la rassegna stampa. Voglio esaurire in questa primissima parte quasi tutti i giornali a disposizione, in modo tale che poi ci possiamo concentrare sul dibattito con voi.
E quindi partiamo da quello che è il tema caldo di questi giorni, cioè questo caos totale, come lo definisce peraltro la Gazzetta dello Sport, dedicato agli orari della prossima giornata di Serie A. Ma mi dite voi in quale, ma nemmeno questo nel terzo mondo, il giovedì, il giovedì

Napoli che devono andare a Pisa, i tifosi del Milan che devono andare a Genova, i tifosi di Lazio e Roma che non sanno nella loro città quando giocheranno. Cioè, qui c'è un imbarazzo, ma qui, ma possibile che nessuno debba pagare per questa storia? Perché qui secondo me dovrebbero saltare delle teste, ma un sacco di teste dovrebbero passare, saltare simbolicamente, sia chiaro, simbolicamente. Cioè, se a voi sembra normale che in Italia alle 8 di mattina quasi del giovedì non si sappia se si gioca di domenica o di lunedì, io lo trovo una roba fuori dal mondo, fuori dal mondo, fuori da ogni logica, da ogni santa logica. Comunque, fatto anche questo pistolotto, andiamo a vedere i giornali, e proprio dal caos degli orari partiamo grazie al pezzo della Gazzetta dello Sport, che a pagina 12 sostanzialmente dà conto di questo caos che è sempre più totale legato al derby e quindi a pioggia sulle altre partite. Derby, caos totale, no a Roma-Lazio domenica alle 12, la Lega va al TAR. Vedete, insomma, che era un po' quello che vi dicevo proprio in apertura di trasmissione. Per il prefetto si deve giocare lunedì alle 20:45, la Serie A fa ricorso, decisione attesa per oggi. Questo scrive il quotidiano. Ieri era spuntata una nuova ipotesi, cioè quella di anticipare di mezz'ora Roma-Lazio e le altre quattro gare coinvolte nella corsa Champions, ma l'ipotesi è stata giudicata non percorribile. Nessuna forzatura né minaccia, quello che la Lega ha provato a fare è stato un invito a una collaborazione, seguendo anche quanto detto in mattinata al ministro dell'interno Piantedosi. E poi si parla anche di altre cose. La Lega aveva ribadito che se non fosse stata accolta la proposta di mediazione sarebbe stato presentato ricorso al TAR, e così è stato, una scelta che nel migliore dei casi potrebbe portare a una sentenza questa sera. Ma al momento sembra proprio che le chance di vittoria siano prossime allo zero. Il prefetto di Roma ha fatto questa ordinanza per tutelare la sicurezza di tutti i presenti, e davanti all'ordine pubblico soltanto un rischio maggiore dello stesso genere in altre città potrebbe averla meglio. Ma nonostante lo sciopero dei trasporti previsto per lunedì, non sembra si possa configurare uno scenario simile. C'è anche chi spera che gli altri quattro club che si giocano l'accesso in Champions possano decidere di rinunciare al vantaggio della contemporaneità, lasciando soltanto il derby di lunedì e disputando le loro gare insieme di domenica. Ma dalla Lega fanno sapere che alle società non viene data questa facoltà di scelta, e giocare nello stesso momento è necessario per garantire la regolarità della competizione. Entro oggi, dice la Lega, sapremo tutto, si spera. Insomma, ragazzi miei, questo è quello che racconta stamane la Gazzetta, che solitamente è molto ben informata su questi eventi, quindi prendiamo per buono quello che ci dice il quotidiano milanese. Io penso che alla fine si giocherà di lunedì alle 20:45, ma attendiamo l'ufficialità. Cambiamo adesso argomento, cambiamo adesso giornale, e ci occupiamo chiaramente al 100% di Fiorentina, perché sul Corriere dello Sport oggi ci sono delle rivelazioni importanti per quanto riguarda il futuro di Paolo Vanoli. È il giornale, quello che prendiamo in esame adesso, l'unico che ieri parlava di un incontro decisivo tra Fiorentina e Vanoli per il futuro del tecnico. Ripeto, noi abbiamo ricevuto tante smentite dalla Fiorentina e da alcune figure del mondo Fiorentina, quindi sia l'ufficio stampa sia sostanzialmente anche i diretti interessati, quasi. Oggi però il Corriere dello Sport dà conto di questo incontro che, secondo il giornale, evidentemente c'è stato, magari non sarà stato così decisivo come si poteva pensare, ma c'è stato di nuovo. E allora, pagina 21 del Corriere dello Sport, l'abbiamo già intravisto, eccolo qui: Vanoli, più sì che no. Il tecnico più saldo dopo il colloquio di ieri con il DS, ma la decisione sul suo futuro verrà presa soltanto dopo Juventus e Atalanta. Ieri il vertice per Paratici può restare, in caso di addio le alternative sono Grosso e De Rossi. Questo scrive Francesco Gensini. Leggiamo alcuni stralci, alcune parti di questo articolo che troviamo a pagina 21 del Corriere dello Sport. Intanto si rafforza un po' la posizione di Paolo Vanoli sulla panchina viola per la prossima stagione. La conferenza

Firmano del tecnico Varesino in cima all'elenco delle cose da fare da parte del direttore sportivo Paratici, che ieri ha visto Vanoli, ci ha parlato come fa tutti i giorni vivendo ore e ore sotto lo stesso tetto del Viola Park, ha analizzato con lui le problematiche dell'avvicinamento alla trasferta in casa della Juventus, che sono anche di carattere logistico, e però ribadendo in camera caritatis di continuare a vederlo sulla panchina viola, insomma questa è una presa di posizione importante da parte di Stadio. Ad ora è così come lo è ormai da 2 o 3 settimane, quando l'obiettivo salvezza si è profilato all'orizzonte e infine si è materializzato definitivamente domenica pomeriggio dopo il pareggio contro il Genoa, condizione inderogabile senza la quale, con tutte le sue implicazioni più negative, lo scenario sarebbe stato perfino difficile da immaginare. Ma se Serie A sarà ancora, quindi dall'inizio della settimana in corso, e Paratici e la Fiorentina hanno la possibilità di esercitare l'opzione sul contratto di Vanoli per un'altra stagione. Solo che mancano 2 partite alla fine del campionato, di cui una contro la Juventus, che ha un significato speciale a Firenze, e ripetere la figuraccia dell'Olimpico sarebbe un affronto per i tifosi viola, ed è un motivo più che valido da qualsiasi angolo lo si guardi per spostare un po' di più la lente di ingrandimento. Fermo restando che, a proposito di scenari, quello che davanti agli occhi di Paratici è sempre lo stesso: riconosciuti i meriti della salvezza per nulla scontata, fatte tutte le valutazioni, trovato un punto di intesa su ambizioni, programmi e modus operandi, Vanoli sarebbe preferito ad un altro allenatore e scatterebbe il rinnovo. Ipotesi 1, la più concreta al momento, e accanto c'è un'ipotesi 2, come naturale che sia in tutte le situazioni, presa in esame anch'essa dentro il Viola Park, seppure in subordine, proprio perché la spinta per la conferma di Vanoli è stata subito abbastanza decisa. Ma c'è, e si muove su 2 direttrici di gradimento, una verso Fabio Grosso, l'altra verso Daniele De Rossi. Il primo era e forse è l'alternativa da seguire con maggiore attenzione, non fosse altro perché l'allenatore ha cominciato ad esserlo grazie a Paratici. Ma se nuovo corso deve essere con un tecnico giovane e che abbia il profilo giusto per aprire un ciclo a Firenze, la competenza e la maturità dimostrate quest'anno a Genova dall'ex Roma hanno aperto un altro fronte di interesse al Viola Park, e su tutto questo si concentreranno le attenzioni della coppia Ferrari-Paratici nei prossimi giorni. Questo scrive il Corriere dello Sport Stadio a proposito di Vanoli. Insomma, l'idea è quella che dopo questo incontro di ieri, chiamatelo faccia a faccia, chiamatelo meeting, chiamatelo chiacchierata informale, la posizione di Vanoli, secondo il Corriere dello Sport, si è ulteriormente rinsaldata, e quindi aumentano di nuovo le chance che Vanoli possa restare. Ricordo quello che è stato un po' il tour delle opinioni del Corriere dello Sport Stadio, che parlava un mese fa della conferma di Vanoli al 90%, no? Vi ricorderete? Poi, dopo delle pessime prove della Fiorentina, soprattutto quella con la Roma, lo stesso giornale, no, diretto da Zazzaroni, aveva titolato primi dubbi su Vanoli, e oggi invece sempre lo stesso giornale ci dice Vanoli più sì che no. Quindi insomma un po' di questo è il titolo, lo rivediamo, un po' di giustamente, perché poi le idee possono cambiare, no, non tanto del giornale quanto dei dirigenti viola, le idee possono cambiare, e quindi evidentemente la Fiorentina sta facendo e ha fatto tante valutazioni su Vanoli. E voi che ne pensate? Come commentate questa notizia di Stadio che vede Vanoli a questo punto, dopo l'incontro di ieri, più vicino alla conferma di quanto si potesse pensare nei giorni scorsi? 348-7513-933, i vostri WhatsApp scritti o audio, altrimenti linea fissa al telefono 055-77-111-71. Mi fermo qua con la lettura dei giornali, in particolar modo di Stadio. Stadio lo riprenderemo dopo la pubblicità, perché c'è anche un articolo su Fagioli. Vado da Sara Mastrosimone, che colpevolmente non aveva ancora salutato, si trova al di là dal vetro e sta gestendo ottimamente la regia in questa mattina. Le cedo la linea per il primo break pubblicitario e poi tra poco rientriamo in diretta.

0: Viola. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: Che incubo il trasloco!
2: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
1: Ma è fantastico!
2: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. Zona Careggi. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
3: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
0: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
4: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
5: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
10: Radio Firenze Viola. Bene, bentornati in diretta, 7:35 minuti, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in regia, state giustamente dando del lavoro all'ottima Sara dall'altra parte del vetro, perché stanno arrivando parecchi messaggi tra quelli scritti e quelli vocali, e vi invito a mandarne altri come sempre per chi si fosse collegato soltanto da pochi minuti con noi. 348-7513-933 è il numero giusto per la vostra voce, per la vostra voce via WhatsApp, per rispondere a quella che è la domanda del giorno, che è sostanzialmente questa: quali sono i giocatori da cui ripartire, quali sono gli elementi, le colonne, non quelle che ci sono ora allo stadio, che stanno facendo un po' far polemica ai tifosi della Fiorentina ai lati della curva Fiesole, no? Quali sono i capisaldi, i punti fermi di questa rosa da cui ripartire nel corso della prossima stagione? Fatemi sapere, perché sono molto curioso di sapere il vostro pensiero. Tra l'altro, non solo potete interagire al 348-7513-933 via WhatsApp scritto vocale, ma anche attraverso la linea fissa 055 77 111 71. Tra l'altro, stavo dicendo, è ovvio, no, che uno dei nomi, io sono convinto, ancora non li ho guardati, ce ne sono diversi di messaggi ma ancora non li ho visti per bene, sono certo che tra i giocatori che più verranno menzionati, no, a livello di elementi da cui ripartire, ci sarà chiaramente Nicolò Fagioli. Ecco, su Nicolò Fagioli oggi leggiamo questa indiscrezione di mercato abbastanza interessante, anche se un po' preoccupante, a proposito del centrocampista viola, da parte del Tottenham, il quale avrebbe messo gli occhi su Fagioli. Eccolo qua, pagina 21 di Stadio, nella stessa pagina dove si parla, no, del futuro di Vanoli e della possibilità che il tecnico di Varese possa rimanere a Firenze dopo l'incontro di ieri con la proprietà. Nello stesso spazio, nella stessa pagina, accanto si parla, nel pezzo firmato Niccolò Santi, di questa suggestione, di questo interessamento degli Spurs per Fagioli. Vedete? Fagioli nel mirino del Tottenham, la viola riflette. Scrive il Corriere dello Sport: Niccolò è legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2028, e poi si danno anche alcune dettagli di questo interessamento. Il Tottenham ha messo gli occhi su Fagioli, gli Spurs sono alla ricerca di un calciatore che aggiunga qualità al centrocampo di De Zerbi, per le cui idee di gioco il classe 2001 della Fiorentina rappresenterebbe il profilo ideale. Nessuna offerta ufficiale al momento, ma la dirigenza inglese sta riflettendo concretamente sulla possibilità di provare a convincere l'ex Juventus nella finestra di mercato estiva. Oggi si tratta di una suggestione, un interessamento, domani chi lo sa, anche perché la disponibilità economica della società londinese è tutt'altro che trascurabile. Da capire cosa vorrebbe fare la dirigenza viola in caso di proposta reale. Per quello che filtra al quartier generale della Fiorentina, Fagioli è considerato un pezzo pregiato, nonché un dei giocatori su cui rifondare il progetto di ricostruzione della squadra. Tuttavia la società è consapevole di avere per le mani un talento apprezzato da molti club nazionali e internazionali, tanto che il suo valore di mercato potrebbe schizzare alle stelle. Quindi, per quanto i viola tengano al centrocampista, rifiuterebbero con difficoltà eventuali offerte da capogiro. Fabio Paratici conosce bene il mercato internazionale, in particolare il Tottenham, motivo per cui rifletterà con attenzione sul da farsi. Il rendimento di Fagioli quest'anno ha superato le più rose aspettative. Vabbè, qui ovviamente si parla dei suoi numeri, si parla del fatto che la Fiorentina lo ha comprato a una cifra assolutamente abbordabile dalla Juventus. Ad oggi Fagioli, conclude il giornale, non ha manifestato la volontà di andarsene e anzi è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2028 che gli garantisce 1,8 milioni di stipendio a stagione. Questo non toglie che, a fronte di nobili lusinghe come possono essere quelle del Tottenham, il ragazzo ci ripensi. La notizia è che gli Spurs hanno palesato un primo gradimento. Vedremo se e come si svilupperà questa stima per il giocatore nato a Piacenza. Vedremo insomma se poi sarà una notizia vera questa oppure no, insomma, se poi ci saranno concreti segnali, anche perché il Tottenham si deve salvare. Cioè, l'altro giorno ha fallito una grande opportunità pareggiando in casa contro il Leeds United 0-0. Avesse vinto sarebbe andato a più 4 sul West Ham a 2 giornate dalla fine del campionato, o 3 giornate, non mi ricordo, in Premier League forse 2, e avrebbe avuto una grande opportunità di salvarsi. Invece la squadra di De Zerbi è ancora fortemente in lotta per non retrocedere, peraltro mi sembra abbia un calendario anche peggiore del West Ham. Comunque staremo a vedere quello che succederà. Devo dire oggi che lo Sport Stadio non dà delle belle notizie, perché per quanto mi riguarda, tra la conferma di Vanoli e questa storia del Tottenham su Fagioli, insomma, non ci fa svegliare col buon umore. Mettiamolo, proveremo a rendere più simpatica la trasmissione cammin facendo. Ecco, ci metterò di tutto, farò di tutto per rendervi la trasmissione il più piacevole possibile. Poi spazio al campo e alle notizie di fresco in vista della gara contro la Juventus, che ancora non si sa minimamente quando si giocherà. Siamo sempre su Stadio, pagina 21. Ken accelera, vuole esserci contro la Juventus. Anche ieri, però, da quello che sappiamo, da quello che la Fiorentina ci ha fatto sapere, Ken ha lavorato a parte, ha svolto un lavoro differenziato e quindi ancora non si sa quando effettivamente potrà tornare in gruppo e se sarà disponibile per la gara contro la Juve di questo turno. Io dico di questo turno perché potrebbe essere domenica, potrebbe essere lunedì, si potrebbe giocare il sabato della settimana prossima, può succedere qualsiasi cosa. Quindi questo è quanto, cari amici all'ascolto. Va bene, allora chiudiamo col Corriere dello Sport. Rapidamente vado anche su Tutto Sport, che è l'ultimo giornale nazionale che dobbiamo leggere. Luciana Magistrato ci propone questo articolo, che non è molto dissimile da quello che abbiamo appena letto su Stadio, cioè si parla di Ken e del fatto che l'attaccante viola abbia messo nel mirino la Juventus. Il bomber punta al rientro da ex Vanoli, intanto futuro in stand by. Vi leggo direi soprattutto la parte dedicata al futuro del tecnico, perché sul fatto che Ken insomma faccia di tutto per esserci con la Juve abbiamo già letto di tutto. Vanoli Fiorentina futuro ancora in stand by, dopo la salvezza ottenuta domenica c'è l'attesa per capire chi sarà l'allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. L'ex tecnico Granata e il DS Paratici hanno già avuto un paio di incontri nelle scorse settimane, anche con l'entourage, più interlocutori che altro, perché mai è stata confermata ufficialmente la volontà di proseguire insieme, nel contrario. Una situazione, insomma, che richiede ulteriori contatti più concreti tra le parti per capire se questa volontà c'è e programmare la squadra in base agli obiettivi. Paolo Vanoli, sicuro del buon lavoro fatto, dà la priorità alla Fiorentina, ma dopo l'annata sofferta chiede una squadra più a sua misura e dunque pronto ad ascoltare il progetto della dirigenza e a valutarlo. Entrato in corsa, la salvezza in rimonta l'ha ottenuta con una squadra non costruita da lui e con tante assenze importanti, prima tra tutte quella di Ken. La dirigenza, da parte sua, sta valutando anche altre opzioni, Grosso e De Rossi su tutte, oltre alla pista estera, con Iraola in testa, e non vuole sbagliare la stagione del rilancio, anche se l'incontro con Vanoli sarà a breve. L'opzione di rinnovo è comunque un asso nella manica del club. Il tecnico resta dunque una delle spine. Resta sulle spine, ma vuole capire al più presto il futuro, anche perché dopo questa cavalcata con i Viola le offerte non gli mancheranno. Addirittura Luciana Magistrato scrive che avrebbero sondato Vanoli Bologna, Atalanta e Napoli. Insomma, voglio dire, tanta roba, insomma, sono due squadre che faranno l'Europa, Atalanta e Napoli. L'Atalanta con ieri è certa di fare la Conference League. Cioè, in teoria potrebbe esserci una rimonta del Bologna, ma dovrebbe vincere le ultime due gare e battere l'Atalanta in casa a Bergamo con un passivo di 3 reti. Ora, mi sembra un po' complessa come ipotesi, quindi io penso che al 99% sarà l'Atalanta a fare la Conference League e il Napoli invece farà, penso, la Champions, anche se anche il Napoli è tornato poi in difficoltà nella lotta per andare in Champions. Quindi tanta roba, se così fosse davvero, per Vanoli per trovare una panchina dopo Firenze. Va bene, allora io mi fermo qua con la rassegna stampa. Abbiamo letto tantissimo, abbiamo letto veramente molti articoli dedicati alla Fiorentina questa mattina, dal caos orari per quanto riguarda il prossimo turno di Serie A fino al futuro di Vanoli e ai temi di campo con Ken che sta facendo di tutto per tornare a disposizione. Direi che siamo pronti per iniziare ad ascoltare i vostri audio e a leggere i vostri messaggi. Ricordo a tutti il tema del giorno, che potete sviscerare con noi via WhatsApp al 348 75 13 933, messaggi vocali e messaggi scritti, oppure al telefono chiamando la linea fissa 055 77 111 71. Da chi ripartireste per la prossima stagione? Quali sono i punti fermi dell'attuale rosa che terreste sicuramente a Firenze anche nella prossima annata, a prescindere dal tecnico, che sia Vanoli, che sia De Rossi, che sia Giuseppe o Sara Mastrosimone, ecco. Su chi puntare nella prossima stagione? Giustamente scrive proprio adesso Sara nel fondo a piedi schermata, che potete leggere. Ecco, fatemi sapere cosa ne pensate. Direi intanto però di partire con i messaggi vocali, grazie al lavoro della regia, e quindi avanti tutta, grazie.
11: Ciao Andrea, buongiorno. Te la faccio una domanda, abbi pazienza. Mi dici se le partite, dato le hai commentate tutte, mi dici se le partite in cui Fagioli è stato decisivo, a parte il go a Como, dimmi se quando hai visto lampi di calcio decisivi di Fagioli.
12: Ma i punti fermi, Andrea, buongiorno, e sono sicuramente De Gea, perché Fortini, scusi, il portierino, ora lì mi sfugge il nome, è giovane ancora, e poi Fagioli e Ken sicuramente. Questi tre sono fondamentali, secondo me, per ripartire e fare bene.
13: Buongiorno dottor Andrea, io ho molti amici fuori Firenze, Milano, Roma, che non si capacitano come mai noi vogliamo mandare via Vanoli. È vero che Vanoli è molto più considerato fuori che da noi, e questo è una realtà, forse perché noi abbiamo visto tutte le gare, insomma, con grande attenzione, soprattutto le ultime. Però abbiamo un dirigente ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale, quindi se, a meno che questo dirigente non voglia veramente andare via o sia in promessa con qualche altra squadra a breve e farà la scelta su Vanoli, io direi di fidarmi di questo grande dirigente, altrimenti comunque di affidarci a lui, perché non ci sono altri in Fiorentina che possono fare scelte migliori. Ciao da Riccardo.
14: Buongiorno Andrea, ma il punto grosso è quanto sono bene questi discorsi su Paratici, perché a me mi sembra si stia facendo un Gattuso bis a finire, tanto sono un peore e qualcosa c'è. E non vorrei che la conferma di Vanoli fosse il motivetto per cui lui se ne va, perché ha capito che ci sta a fare qui.
10: Allora, bene, queste alcune delle vostre valutazioni vocali, poi tutti gli altri pensieri li ascolteremo e li leggeremo più tardi. No, rispondo a due messaggi. Allora, il primo è il messaggio, rispondo all'ultimo. Fabio Paratici avrà l'opportunità molto presto di rispondere a tutte le vostre domande, a tutti i vostri dubbi, sia nella conferenza sia nell'intervista che rilascerà la Gazzetta dello Sport domani, credo, e che troverete in edicola sabato, sia in una conferenza stampa di fine anno che verrà svolta al Viola Park, credo il giorno dopo, due giorni dopo, tre giorni dopo la gara contro l'Atalanta in campionato. Quindi non vedo alcun rischio di strappo col direttore sportivo, e certo io continuo a pensare che abbia trovato delle resistenze, stia trovando delle resistenze. La sua idea è quella, ve lo posso confermare, di rivoluzionare tanti ambiti della Fiorentina. Non so se gli sarà permesso, e quindi certo si sta confrontando anche con altre anime della Fiorentina, e anche sul tema allenatore io penso proprio che sia portatore di un'idea che non è condivisa proprio da tutti all'interno del club viola. Quindi questo è quello che mi sento di dire, ma ciò non toglie che non siano motivi sufficienti per vedere un suo addio dalla Fiorentina già adesso, ecco, per quanto può valere il mio pensiero. La risposta alla prima domanda, quella di Chris D'Accampi, quali sono le partite in cui Fagioli mi ha incantato? Io penso che Fagioli abbia fatto, non abbia sbagliato nemmeno una partita, direi da gennaio in poi. Quindi intanto io di Fagioli premio la regolarità delle sue partite. Raramente è sceso sotto il 6, e quando sei un play, un regista, quando ti confermi su una sufficienza costante, vuol dire che sei veramente un buonissimo giocatore all'interno di una squadra che lotta per la salvezza. Dopodiché, se la mettiamo su un punto, da un punto di vista dei gol, ne ha fatti pochissimi Fagioli. Ricordo soltanto quello contro, contro il Como, forse quello con lo Jagiellonia, se non mi sbaglio, fece il gol del 3-1 momentaneo. Però al di là di questo non è tanto l'aspetto dei gol che di lui mi ha incantato. Io vorrei ricordarti la quantità smodata, e smodato è un aggettivo secondo me corretto, di palle gol che lui ha recapitato sui piedi di Moise Kean, quando Kean ancora giocava al pallone prima di smettere, perché poi da aprile ha smesso di giocare. Con quanti lanci millimetrici lo ha messo davanti alla porta? Ne vogliamo parlare? Contro l'Udinese, contro il Pisa, contro tante altre squadre, contro il Milan mi sembra anche, si mangiò il gol del vantaggio nel primo tempo. Cioè io mi ricordo una quantità di palloni che dal centrocampo lui ha messo sui piedi di Kean con il contagiri. Cioè io da questo mi aspetto da un play, da un regista, da un giocatore che sa trattare la palla, se vuoi il mio pensiero, poi magari mi sbaglio. Quindi io ti dico che per me Fagioli è un giocatore da cui ripartire. Dopodiché se tu ti vuoi giustamente travestire da direttore sportivo e a fronte di questa offerta del Tottenham di cui ci parla oggi Stadio, lo venderesti a 30-35 milioni per comprarne altri, bene, ma come sempre qua si torna alla logica del non è tanto chi parte ma chi arriva. Quindi noi siamo così sicuri che mandando via Fagioli, che secondo me è un giocatore molto regolare e molto qualitativo, ne venga uno migliore? Io ho molti dubbi in tal senso. Così come ieri siamo confrontati a lungo sul tema Kean, noi siamo così convinti che se mandiamo via Kean, che ha 3000 difetti, poi ne viene uno meglio? Dopo anni e anni che la Fiorentina non ha avuto una punta decente dal dopo Vlahovic? E qui bisogna riflettere, ragazzi. Secondo me riflettere, e anche con grande attenzione, per me. Poi ripeto, ognuno è libero di dire guarda Fagioli a me non piace, un giocatore discontinuo, deludente, quindi lo venderei, punto e basta. Io accetto il vostro pensiero, però secondo me stiamo sottovalutando il valore di un elemento all'interno di una rosa mediocre quest'anno che ha faticato a salvarsi. Quindi cercherei di valutare il suo apporto qualitativo in un contesto che vi ho descritto, e magari nella prospettiva di avere una squadra più forte, più completa, di sperare di rivederlo a certi livelli con ancora più costanza. Allora, già Save mi scrive che mi stavo dimenticando il gol di Verona. È vero, sì, è vero, gol importantissimo, gol da tre punti, quello di Verona, del buon Nicolò Fagioli, giustissimo, sì. Beh, quello di Como è stato più bello perché fece quello slalom doppio e poi fece gol sul primo palo contro una squadra molto più forte, tra l'altro. Ma comunque quello di Verona è stato sicuramente un gol importantissimo. Allora, molto bene, molto molto bene, stanno arrivando ancora un sacco di messaggi, i vocali lì li ascolteremo dopo la pubblicità, continuate a mandarceli, ricordo a tutti 348 7513 933 per i vostri pensieri vocali e scritti, altrimenti linea fissa 055 77 111 71. Riparto da mamma mia quanti sono messaggi, accidenti. Allora, intanto riparto da un amico che si firma Dal Valdarno, cioè non è che ha un nome, Dal Valdarno, come se io mi dicessi Dal Rifredi o dal Mugello, no. Questo amico che si firma Dal Valdarno, che ci manda un video delle migliori giocate del Catanzaro di quest'anno e commenta: prendiamo Aquilani. Io penso che Aquilani sia un buonissimo allenatore, non penso sia pronto per la Fiorentina, gli lascerei fare un anno di Serie A l'anno prossimo, spero per lui, o al Catanzaro o altrove, e poi magari di valutarlo. Però di sicuro Alberto Aquilani è un prospetto da tenere in considerazione. E poi vabbè, Rinaldo da Pistoia ci manda una vignetta satirica, lo ringrazio. Dido mi scrive: buongiorno, anche quando abbiamo perso noi in finale l'Inter era nettamente più forte, ma non ve l'ho mai sentito dire, forse perché non c'era da difendere il vostro amico. Sì, era forte quell'Inter lì, però la Fiorentina non era come la Lazio, cioè nel senso la Fiorentina era una squadra con dei valori superiori alla Lazio di ieri, secondo me, secondo me, anche perché quella Fiorentina lì, se ti ricordi bene, non solo arrivò in Europa in campionato da sola, ma arrivò in finale di Coppa Italia e in finale di Conference, quindi insomma aveva fatto una stagione decisamente più dispendiosa e anche più soddisfacente. La Lazio, ragazzi, è mi sembra sia nona o decima in classifica in questo momento, quindi insomma ha avuto 3.000 problemi, gli hanno venduto le porte a Sarri, cioè mi sembra ci fosse un divario ieri tra Inter e Lazio maggiore rispetto a quello tra Inter e Fiorentina del 2023, mi pare fosse la finale, quindi insomma, ma si fanno male i confronti, nel senso che sono squadre completamente diverse, quindi Lorenzo da Torregalli, off topic, un tuo commento all'ennesimo messaggio sociale del presidente nel giorno del suo glorioso compleanno. Sì, l'ho letto stamattina, non gli ho dato molto peso perché non dice niente di che sostanzialmente, ve lo voglio leggere, ve lo traduco direttamente in italiano, non c'è bisogno di farlo vedere Sara, tanto lo leggo. Insomma, il presidente Commisso oggi, il presidente Giuseppe Commisso ovviamente oggi fa gli anni e noi gli facciamo sicuramente tantissimi auguri di buon compleanno, e ha aspettato la mezzanotte in America, attualmente sono le quasi le due di notte, e ha scritto questo: oggi nel giorno del mio compleanno io mi sento grateful, mi sento insomma di ringraziare sostanzialmente per il dono della mia vita, della famiglia, della salute e non solo. Penso che penso in prima istanza a mio padre, che continua a ispirarmi ogni giorno. Il suo amore, la sua forza, il suo lavoro, la sua etica, il suo coraggio, la sua fede rimangono con me in qualsiasi cosa io faccia. Mi manca profondamente, ma io riesco a portare avanti il suo esempio con orgoglio e responsabilità. Sono molto grato a mia madre, il cui amore, la forza e la devozione continuano a alimentare la mia famiglia, la nostra famiglia. La sua presenza è una benedizione e io ringrazio Dio per lei ogni giorno. Sono grato, ecco, thankful, grato alla Mediacom, alla famiglia di Mediacom e alla Fiorentina, entrambe significano molto per me e mi sento fortunato nel continuare a lavorare con tante persone così affiatate che possono che hanno a cuore profondamente su tutto ciò che stiamo costruendo insieme. Sto traducendo dall'inglese, date pazienza se ci metto un po'. Quest'anno sono in particolar modo grato per la mia salute e per l'opportunità di migliorare, di imparare e di crescere. La vita è preziosa e ogni anno è un promemoria per vivere con gratitudine, disciplina, umanità e fede. Io guardo in avanti voglio insomma essere ispirato nell'onorare il ricordo di mio padre, supportare mia madre e la mia famiglia e aiutare entrambe, la media come la Fiorentina, nel continuare a crescere più forti, and help both Mediacom and Fiorentina continue to grow stronger. Ve lo dico perché così almeno la parte che ci interessa ve la dico in inglese: move forward with purpose, cioè di andare avanti con buoni propositi e costruire un futuro sempre migliore, and build an even better future. Grazie a ciascuno che ha fatto parte del mio viaggio, sono veramente grato. Questo è il suo pensiero in inglese. Direi, caro Lorenzo, per risponderti, un grande 0-0, ecco, come Fiorentina-Genoa, 0-0, ecco, non ci dice niente di che. Insomma, noi gli facciamo gli auguri e ci auguriamo che quando lui ci dice che vuole fare una Fiorentina, vuole aiutare la Fiorentina a crescere più forte, to grow stronger, mi auguro che abbia ragione. Speriamo che abbia ragione, che ti devo dire. Mi fermo, vado in pubblicità e al rientro riprendiamo con i vostri messaggi vocali e scritti che stanno arrivando ancora copiosi alla linea fissa. A tra poco.
15: Radio Firenze Viola.
16: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri.
0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
18: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di

0: Happy Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze. Golden Bistro Assigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Storino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Molto bene, buongiorno ancora una volta, sono le 8 e 4 minuti e parte la seconda ora di Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simone in regia e tanti davvero messaggi che stanno arrivando. Vi siete svegliati tutti insieme, allora vi fa piacere perché è importante svegliarsi, quando non ci si sveglia potrebbe essere un problema, potrebbe essere un problema. Dovreste chiamare le onoranze funebri se non vi svegliate. Allora, Antonio, riparto dei messaggi scritti. Purtroppo l'unico buono è Fagioli, bisogna vedere se lui vuole restare. E poi Moro Viola in rosa, non titolari, Ranieri, Comuzzo, Lezzerini, Parisi, Ken, Solomon, Harrison, via tutto il centrocampo che dovrebbe essere il motore della squadra e che dovrà avere altre energie e personalità, soprattutto Fagioli, scrive Moro Viola, è tanta fuffa, palloni persi e pochi recuperi. Invece non me l'aspettavo una presa di posizione così contro Fagioli, e aggiunge 2-3 belle giocate in un campionato sono poche. Via Redo, buongiorno. Per gli orari ha ragione la prefettura, a Roma come fai a fare lo stesso giorno il derby che al 99% se le danno di santa ragione con a 50 metri la finale di tennis, ma dai su. Poi Gianna Dagliana, buongiorno Andrea, dopo aver visto la partita di tennis di ieri sera i fumogeni sono arrivati al campo da tennis e hanno dovuto interrompere la partita, gli elicotteri che giravano, penso che non ci dovrebbero essere dubbi su quando far giocare le partite di calcio lunedì sera, già abbiamo fatto delle brutte figure ieri davanti a tutto il mondo, figuriamoci domenica. Inoltre c'è anche la possibilità che giochino due italiani, viva il tennis, per una volta il calcio aspetta. No, l'unico mio dubbio, cara Gianna, riguarda il fatto che lunedì 18 è, come scriveva la Gazzetta peraltro, è sciopero generale di tante categorie, tra cui i treni e le ferrovie. Quindi, ora, ripeto, non è un problema dei fiorentini che a Torino non ci andranno e non ci sarebbero comunque andate a prescindere. Ma ci sono tante tifoserie che avranno problemi a muoversi ed è un giorno di lavoro lunedì peraltro, quindi già ci sono tutti i tir, i camion sull'autostrada, stasera una domenica, un sabato, di solito i tir non ci sono. Con lo sciopero sarà un tritello, come si dice a Firenze. Speriamo bene. Paola dall'Isolotto, che brutta notizia, no, Vanoli no, questo vuole dire giocatori scarsi, ma questo non lo sappiamo. Roberto da Siena, 5 punti da cui ripartire, il Viola Park, quello tanto non è che te lo buttano giù. Migliorare l'anno precedente, l'unica italiana che si è classificata 4 volte in conference, chiaramente è una presa per il Bavero, ora l'ho capito. L'unica italiana che si è classificata 4 volte in conference, salvezza ottenuta in mezzo campionato in anticipo, non si licenzia nessuno, siamo una grande famiglia. Infine, buon compleanno, presidente, sicuramente. Potrebbero essere 5 punti da cui ripartire, naturalmente scherzando. Nicola dall'Oltrarno, buongiorno. Per l'anno prossimo sono d'accordo con Mister Fattori, sarà un anno di transizione e visto l'andamento di quest'anno non possono pretendere nomi altisonanti. Ripartirei da Fagioli, non lo vedo così sbagliato. Aggiungo Fagioli, Parisi, De Gea, Mandragora e Ranieri. Poi abbiamo Andrea Lascandicci, buongiorno, vorrei Sarri e lo volevo anche l'anno scorso, poi è venuto Pioli, mi sono detto che andava bene, sappiamo tutti come è andata e adesso sono meno disponibile a questi allenatori che vengono a Firenze a fare tirocinio, con quello che hanno preso l'anno scorso si poteva prendere Guardiola, è vero. Bruno Viola, Parisi, Fagioli, Ranieri, Mandragora, Dodò e Pongracic i giocatori da cui ripartirebbe l'amico ascoltatore. Poi Paolo da Grosseto, buongiorno. Questa notizia di stadio, cioè su Fanoli che potrebbe restare, mi fa iniziare subito al peggio la giornata. A sto punto, se restasse Fanoli, le notizie su Paratici mi danno l'idea che siano purtroppo vere. Non c'è mai una gioia per noi tifosi viola. No, su Paratici vi invito a stare tranquilli. Però, se volete stare in ansia, state in ansia, che vi devo dire. Però, Paratici parlerà, lo farà più di una volta da qui alle prossime settimane. E ci dirà le cose come stanno dal suo punto di vista, mi auguro con la maggiore onestà possibile. Claudio da Bergamo, intanto il Como è sicuro dell'Europa League, eh sì perché la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter ha fatto scattare uno slot in più per l'Europa e quindi la sono sicure dell'Europa League, almeno dell'Europa League, perché potrebbe ancora andare in Champions il Como. Sono sicure almeno dell'Europa League la Roma e il Como. In Conference andrà al 99,9% l'Atalanta, che se non si ammazza potrebbe anche vincerla, tra l'altro. Vedremo. Fabio, la conferma di Vanoli va bene solo se la salvezza è l'obiettivo anche per il prossimo anno, basta saperlo. Pitt, buongiorno Andrea, i giocatori titolari dai quali ripartirei sono i seguenti: De Gea, Dodò, Gosens, Comuzzo, Fagioli e Ken. Un saluto. Michele, buongiorno Andrea, nessuno è incedibile, dipende dal prezzo, va fatta una vera rivoluzione, troppe tossine da questa stagione. Poi aggiunge: vedo tanto disamore, bisogna che tutti, anche voi, ci riflettiate, se perdiamo così è molto, se perdiamo tifosi è molto grave. Ma a qualcuno interessa? Dovrebbe interessare la proprietà, caro Michele. Poi Gianluca da Modena, ah mamma mia, mi manda una foto meravigliosa di lui a tavola con il grande Barattistuta. Vedo dei grandissimi gnocchi fritti, del prosciutto, penso sia l'ambrusco quello dalla bottiglia, sì. E aggiunge quando mi viene a trovare il Baratti è sempre una festa. Adesso tocca a te. Va bene Gianluca, mi impegnerò per venire a trovarti, non ti preoccupare, verrò. Bomber Viola, io terrei di sicuro solo De Gea, Parisi, Ranieri, Mandragora, Fagioli, Brescianini e Fabian, solo perché c'è l'obbligo di riscatto. In forse Pongracic, Gosens e Comuzzo e Piccoli, gli altri tutti via. Allora mi fermo qua con la lettura dei messaggi. Cara Sara, vai pure con una bella rafficona di note vocali, ce ne sono tante, ma vi invito sempre a continuare a mandarcele. 348 75 13 933. Devo dire oggi siamo pieni di messaggi vocali e scritti, telefonate stanno mancando. 055 77 111 71, se volete chiamateci, se no mandateci pure i messaggi, vanno bene lo stesso. Vai con gli audio, grazie.
0: Io con tutti i bene che posso volere a Vanoli perché ci ha salvato, mi torna un po' difficile pensare che Napoli e Atalanta abbiano pensato realmente a lui. Ora, con tutto il rispetto per giornalisti che fanno il proprio lavoro, ma ragazzi, pensiamoci bene, Atalanta e Napoli su Vanoli, via dai.
4: Ciao ragazzi, ma fa colazione con i Chianti la mattina e fa male, perché uno che critica Fagioli proprio di calcio e non ci capisce proprio nulla, oppure non ha visto le partite della Fiorentina. Perché Fagioli, giustamente da gennaio in poi, quando la squadra ha cominciato un po' a ingranare, è stato il metronomo che è riuscito a far decollare la squadra fino alla salvezza. Quindi meno Chianti la mattina e più Cappuccini.
5: Buongiorno, se Paratici, come dite voi, continua a avere delle resistenze interne ai cambiamenti, alla rivoluzione che dovrà essere fatta un altro anno, vuol dire semplicemente non ha la famosa carta bianca, mano libera, che è stato sempre detto. Se non ha carta bianca uno come Paratici, non lo so. E io fossi lui veramente, cioè vengo qua a fare un cambiamento, a cercare di riportare in alto la Fiorentina e poi mi deve decidere l'allenatore Ferrari, arrivederci, grazie, cioè, ma tranquillamente.
6: Buongiorno Andrea, chi l'era e lo Chris Raccampi, chi l'era e lo diceva, dimmi te le partite di Fagioli, allora non te le guardi le partite, perché a parte il fatto che uno, un centrocampista nella situazione in cui è la Fiorentina, non deve essere un goleador, ma deve andare verso, ma deve cercare di far go all'attaccante, e di situazioni Fagioli ne ha create tante, quindi forse non te le guardi bene le partite, caro amico Viola, quindi boh, vedete, poi l'ha fatto anche Archi gol, comunque vabbè, va bene così, vai Ale da Val di Seve.
7: Francesco dalla patria del marrone, Mugello.
3: Ah, che bello.
7: Io ricordo che l'anno prossimo alla partenza, subito alla griglia di partenza, ci abbiamo 9-10 squadre sopra di noi, per il campionato che è stato fatto quest'anno, sicché bisogna stare molto attenti e molto calmi, perché se non si fa una squadra, diciamo, forte, forte, neanche medio forte, forte, si rischia un'altra volta di essere risucchiati e di rilottare per la retrocessione. Che stiamo molto attenti, 9 squadre sopra di noi.
8: Buongiorno, una cosa non capisco però, ma se si continua a dire che se va via Fagioli o va via Ken, che per l'amor di Dio ottimi giocatori, ma non sono né Beckenbauer né Batistuta, ma non ne arriverà nessuno meglio, ma che vengono a fare Paratici? Portarci fino a Monti e Torsville, cioè se devono arrivare giocatori peggiori di quelli che ci sa, non c'era bisogno di Paratici, giusto?
9: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Ancora questa storia delle finali, ancora buttare polvere sotto al tappeto. Facile raggiungere le finali contro Lech Poznan, Sivaspor, eccetera, eccetera, Cremonese, Sampdoria, Torino, poi perderle tutte malamente. È inutile fare le finali se poi in campionato arrivi ottavo, nono, ottavo, nono, decimo. Così purtroppo è inutile dire che ancora con quella squadra c'aveva Kwame Ekone, sì, ma perché l'Olympiakos chi c'aveva? West Ham, parte Rice, chi c'aveva? L'Inter per carità era molto più forte, ma eri andato in vantaggio, poi ti sei fatto recuperare in malissimo modo. Dai ragazzi, guardiamo avanti.
3: Sì, io me la ricordo abbastanza bene quella finale di Coppa Italia, anche perché è stata l'unica finale delle tre del ciclo italiano che ho visto dal vivo, perché poi quelle di Conference le ho viste dalla TV. Ricordo perfettamente anche l'errore gravissimo di Jovic, mi sembra, nel secondo tempo. Insomma, quella, secondo me, alla fine dei conti è la finale dove la Fiorentina poteva veramente vincere, quella contro l'Inter in Coppa Italia, proprio perché era andato in vantaggio e proprio perché ha avuto delle occasioni. Poi l'Inter mi ricordo che giocava con tantissime riserve, insomma, aveva Handanovic ormai a fine carriera tra i pali, insomma, che c'entra? Lautaro c'era, Lautaro fece pure doppietta se non mi sbaglio. Però ecco, era una gara dove la Fiorentina secondo me ha avuto molte più occasioni e aveva molte più opportunità di portarla a casa. Comunque non piangiamo sul latte versato e cerchiamo di tornarci in finale, perché io ho avuto nostalgia nel vedere le immagini di ieri. La Coppa Italia ora non lo so se l'anno prossimo potrà essere un obiettivo, perché la Fiorentina, partendo dai sedicesimi di finale, giocherà tutte le gare in trasferta dagli ottavi in poi. Potrebbe trovare agli ottavi il Napoli, per dire, al San Paolo, insomma, al Maradona. Ai quarti, se gli va bene, l'Atalanta in trasferta, comincerebbe a giocare una gara in casa dalle semifinali. Quindi è un torneo che l'anno prossimo non so quanto la possa vedere protagonista. Insomma, in ogni caso, è l'unico trofeo che la Fiorentina può provare a vincere nei prossimi anni. Quindi va valorizzata la Coppa Italia, va messa in conto come un trofeo che bisogna provare a riportare a casa. Allora, un po' di messaggi scritti, ci sono tantissimi altri audio. Io vi ringrazio veramente tanto perché state interagendo moltissimo, ma li manderemo dopo le 8:30, dopo che avremo dato linea al nostro opinionista che è in arrivo tra qualche minuto. Federico, Andrea, scusami, a me sembra una barzelletta che Paratici non sia ancora a conoscenza del budget. Dai, non posso crederci, assolutamente ottimista sul fatto che l'anno prossimo ci divertiamo. Hai ragione, bisognerebbe capire se la proprietà dà un input per la vendita di alcuni giocatori, questo è importante saperlo. Però sono d'accordo con te che sarebbe opportuno che Paratici fosse già a conoscenza del budget. Questa storia che non sa quanti soldi può spendere l'ha scritta Angelo Giorgetti su Firenze Viola proprio l'altro giorno, Angelo che è stato ospite nei nostri studi qua ieri. Antonio D'Annovoli, io non riesco a vedere dei punti fermi, forse qualcuno, qualche riserva della rosa ovviamente. Rino da Torino, difficile dirlo, forse partire da Fagioli ma con altri due centrocampisti di livello e non assolutamente Mandragora e Ndur. Nicola da San Giovanni, titolari Fagioli e Ken, dubito di trovarne uno meglio. Nelle rotazioni Brescianini, Parisi, Ranieri, Mandragora e forse Dodò. Comunque fondamentale disfarsi dell'islandese volante. Gudmundsson, ragazzi, sarà un tema di grande dibattito secondo me nei prossimi giorni, quando magari faremo domande specifiche proprio sui singoli, come l'abbiamo fatta ieri su Ken, falla su Gudmundsson, secondo me ci porterà a divertirci, tra virgolette, divertirci. Claudio, su Paratici giocatori non saprei, forse Paradisi, forse De Gea e Fagioli. Alessandro, via questa proprietà dal Casentino, a me Vanoli non piace, se come tecnico all'attenuante di essere arrivato in corsa, a livello di comunicazione mi dà l'idea di essere una sorta di checca isterica. Ora, checca isterica l'ho letto, ma non è esattamente una bellissima espressione, caro Calovale dal Casentino. Spesso non centrato e sempre troppo aggressivo, mai sereno e padrone. Massimo Lassesto, invece di far proclami per la salvezza raggiunta, Commisso prende esempio dal Como, che in 3 anni dalla Serie C è arrivato in Europa, quindi pensi a rifondare la squadra comprando 11 titolari dei giocatori attuali. Teniamoci massimo 10 per fare la panchina delle riserve. E poi Gino, Fagioli, Ranieri e De Gea. Questo è il suo pensiero. Cristacampi risponde a quello che era stato il mio pensiero su Fagioli e dice: nella mediocrità del centrocampo viola, Fagioli pare Baggio, ma per me è un giocatore troppo lento che da 2 mesi si limita a fare il compitino. Andrea, e poi possiamo andare, cara Sara, con la telefonata. Ndur, Fagioli, Fazzini, Gudmundsson, Ken e Comuzzo. Quindi Andrea crede ancora a Gudmundsson. Non sono molti gli ascoltatori che credono a Gudmundsson. Luca Scandicci, io terrei Ranieri, Parisi, Fagioli, Mandragora, Ken, tutti gli altri, se è possibile, li cambierei. Poi abbiamo Silvana, buongiorno, hai ragione a dire che non si può svalutare Fagioli dopo una stagione così scarsa, con una squadra accanto ancora più scarsa. E allora, non pensa... e allora per...

0: 10, ma lui deve essere decisivo sotto porta, lui ha il gol nel sangue, lui è un grandissimo rigorista e poco altro, secondo me. Quindi io di Gudmundsson sono molto più severo, perché francamente gli abbiamo chiesto delle cose e lui non ne ha fatta nemmeno mezza, cioè non ha fatto nemmeno una prestazione sufficiente negli ultimi 2-3 mesi. Quindi per questo io sono molto più severo su di lui rispetto a Fagioli. Allora mi fermo un attimo con i messaggi, ce ne sono tantissimi, ma li lascio a dopo la pausa delle 8.30 e dunque dopo il caffè nero bollente. Do il buongiorno e il ben ritrovato al collega amico Marco Materassi da Livorno, direttamente da Livorno. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Chissà che vento tira a Livorno, che questi giorni a Firenze c'era un vento forte, dalle tue parti.
1: Un libeccio fortissimo, ha fatto anche dei danni, purtroppo.
0: Ve lo immagino. Senti, riparto dalla domanda del giorno, Marco. Chi sono i giocatori che tu terresti a Firenze? Di questa rosa che possono rappresentare quantomeno dei capisaldi da cui ripartire per l'anno prossimo?
1: Allora, intanto diciamo che tra tutte le voci che purtroppo si rincorrono a Firenze in questo momento sul modus operandi di Paratici, per il quale tutti speriamo che in questa intervista che dovrebbe arrivare domani l'altro,
0: sì,
1: con la Rosea qualcosa venga chiarito, l'unica certezza è che purtroppo, diciamo, per motivi anche logistici, una rivoluzione vera e propria non la puoi fare. Quindi diciamo che chi pensa che in un anno, anche se le qualità sono in dubbio di Paratici, ci sia uno stravolgimento della rosa, e non è facile cambiare 10, 8, 11 giocatori, compreso con quelli che tornano dai prestiti. Quindi lui a pensare quest'anno a iniziare un percorso sul quale lavorare e sul quale creare le basi perché finalmente si possa ritornare nelle posizioni che per me giustamente ci competono. Ma senti, sulla rosa dei giocatori, se uno guarda e non deve mai rinnegare quello che ha detto, scritto anche io per primo, quando l'anno scorso a luglio si fece le prime impressioni purtroppo nefaste con l'arrivo di Pioli e la campagna acquisti a livello, diciamo, finanziario faraonico, perché 90 milioni non sono pochi, c'è la convinzione su alcuni giocatori che già fossero stati riconfermati finalmente dopo anni in cui ogni anno i pezzi migliori li vendeva. Quindi erano Kerr, erano Dodò, nonostante il contratto che ancora tutto oggi è in ballottaggio, erano De Gea, ambitissimo dopo rientro ai livelli, diciamo, inglesi addirittura, erano Kerr, erano Fagioli. E quindi io dico, almeno sulla base di questi nomi, qualcosa di buono sicuramente c'è. Io penso che banalizzato, prima cosa, come vorremmo e come potremmo giocare, perché è indubbio che noi i primi 3 mesi ci hanno falsato tutto con quella preparazione nefasta che ci ha portato adesso una squadra molle, molliccia,
0: sì,
1: difficoltà. E quindi questo è il primo aspetto, e quindi il secondo aspetto importante è, diciamo, come si può giocare e chi ci farà giocare. Sicuramente per me, come tutto si dice, nonostante penso sia uno di quelli che può fare mercato, Ken per me potrebbe essere uno su cui riprovare, avendo giù le convinzioni giuste, a ripartire, perché non penso che noi con la cifra che potremmo avere, se non ci sarà la fortuna di avere uno scouting che ci possa consentire di avere un giocatore che sulla carta quantomeno vale i 15, 18, 16, 20 gol che rappresenta. Sul portiere, almeno dopo il giorno d'andata dove ha avuto anche un po' di difficoltà, De Gea può rimanere, certo,
0: si è ripreso sicuramente.
1: Costa quasi quanto un top, e quindi.
0: No, anche senza quasi, ecco, Marco.
1: Quindi può darsi benissimo che, fermo restando che si legge che su Martinelli ci sia la volontà di dargli ancora un anno di prestito o di esperienza, ma un portiere potrebbe essere trovato a prezzi accessori. È un ruolo dove, anche se è delicato, hai spazio per fare un intervento. Sicuramente Fagioli, che nonostante l'ultimo mese sia un po' calato, non dico tanto quanto rendimento, ma alquanto generalità,

0: è sicuramente un elemento su cui si può fondare il centrocampo, un centrocampo che penso io, nonostante tutto, almeno un elemento top lì con grossa difficoltà andrebbe trovato, perché ripartire nuovamente, anche se hanno fatto benino da Rolando Mandragora, da Andur, poi c'è il ritorno di Sommer che si è parlato, c'è questa purtroppo, io purtroppo perché non hanno dimostrato almeno attualmente di valere quelle le cifre investite di Bleccianini e di Fabian, quindi lì c'è da fare intervento. E poi gli esterni penso che abbiano chiuso il cerchio, perché penso che entrambi, sia Solomon che Pierison, torneranno in Inghilterra, quindi non è che poi ci sia una grandissima base per dire potenzialmente di sognare, però chiaramente anche il quarto centrale Pongracic o chi per lui ragazzi, può fare benissimo.
1: Chiaro.
0: Un campionato dove anche se lo sarà sempre titolare, quindi ecco, però già da questi numeri qui si vede bene anche su Palizia ha fatto una scelta, anche per me Gosens quest'anno, al di là di valore caratteriale, umano, perché è un grande professionista, ha avuto un rendimento non molto elevato, anche lui è uno che ha un ingaggio piuttosto, quindi il compito non è facile. Io penso che 4 o 5 elementi per una rosa che potrebbe puntare a ritrovare l'Europa debbano rimanere, il resto però è difficoltoso. E poi c'è questa purtroppo vicenda, oggi leggevo anche la nostra amata la Federazione Viola, che c'è, non dico diciamo, il dubbio o la scommessa, che anche il rapporto tra Paratici e Manoli sia ancora un rapporto in completa, diciamo, in un colloquio completo, perché non è detto che poi venga risolto il contratto.
1: Guarda, era il tema su cui ti volevo portare, Marco, quello dedicato all'allenatore, cioè al di là dei punti fermi della rosa c'è da risolvere prima di tutto il tema tecnico. Oggi Stadio, che ha seguito molto attentamente in queste settimane la vicenda dell'allenatore, diciamo che in qualche modo ha un po' ricambiato versione, no? Prima parlava di una conferma al 99%, poi parlava di dubbi su Vanoli, oggi scrive che risalgono le quotazioni della sua conferma. E tu che pensi in tal senso? Cioè, tu saresti favorevole?
0: Allora, a me, diciamo onestamente, un entusiasmo più che altro in prospettiva di un contratto o di un programma un po' mi lascia perplesso, però so anche che Vanoli non è quello che, al di là di qualche polemica comunicativa, ha mostrato, non è quello che quest'anno ha fatto giocare la squadra. Io per esempio Vanoli lo conosco come tutti noi, chi fa questo mestiere, chi lo fa come da tifoso. Il suo Venezia giocava un calcio molto, molto diverso da quello della Fiorentina, quello che salvò dalla salvezza in Serie B e poi lo portò in Serie A. Il Torino iniziale, al di là che poi si spense un po' come fiammata, partì con 3 vittorie consecutive, la prima classifica, quindi non è che è un allenatore che la squadra non la fa giocare un po' meglio o con certi dettami rispetto a questi di quest'anno, dove chiaramente nonostante tutto Andrea, noi se questa squadra si chiama la Follia, noi si stava in campo con un peso, al di là dei nomi di chi giocava la maglia, pesantissimo, perché quella parola piccina B è pesantissima, quindi
1: sì, sì, sì.
0: Ha trovato una squadra in cui ha fatto la preparazione, quindi anche a livello diciamo di agonismo hanno pagato Lazio. Io chiaramente, visto i primi momenti, spero o penso che il Paratici abbia anche la capacità e cioè sicuramente di poter valutare eventualmente i pro e contro della sua riconferma. La cosa che mi stupirebbe e che vorrei che emergesse con chiarezza è che non è il prezzo che paga, come sempre dire a queste boscine fiorentine maledette sempre, che sulla riconferma di Manoli c'è il lungo o il corto braccio sia di Ferrari che di Corettola, che Paratici subisca subito appena arriva questo imprinting, non ci credo. Io sarei un tecnico nuovo, perché si parte diciamo con un po' di entusiasmo, anche perché la piazza è chiaramente che non deve incidere a livello di scelte tecniche operative, non ha diciamo un rapporto così viscerale così come fu con la riforma di Beppe Iachini. Ci vuole un po' tra Iachini e Vanoli. Io se trovassi un tecnico che avesse, per me Sarima a questo punto già le voci,
1: certo.
0: Ieri anche in conferenza stampa l'hanno detto, valuteremo insieme da ambo le parti, quindi ha già detto non è certa la riconferma, e l'arrivo di Suntoli a Bergamo molto probabilmente potrebbe essere un nuovo concorrente, visto però anche a Firenze penso che lui ormai rimarrà un sogno non raccolto. E poi c'è da vedere anche alcune situazioni, per esempio ora anche a Bergamo ho visto Palladino che sembra confermatissimo,
1: andrà via,
0: io lo dico da Allegri non è appetibile, è indiscusso, quindi su queste figure c'è grossa, a me mi piacerebbe un tecnico non dico giovane ma che riporti quantomeno entusiasmo e che dimostri finalmente le capacità e il progetto che questa Fiorentina affida a Paradis. È indispensabile dopo l'intervista di Paradis un intervento della società, perché anche senza avere dettami diretti sapere in quale ambito finanziario ci si può comportare, facciamo un discorso di reintegro di quest'anno di autofinanziamento, oppure con il fatto di non fare coppe un piccolo sforamento è consentito. Ecco, su questi temi c'è poco da fare, bisogna che lui faccia conti e conti bisogna farcelo anche noi,
1: certo,
0: io
1: certo.
0: Diciamo, se arrivasse qualcuno che riportasse un nome anche un po' di entusiasmo, io per esempio ti dico la verità, tra Grosso e De Rossi prenderei sempre De Rossi.
1: Anch'io caro Marco, grazie davvero per il tuo pensiero.
0: Un abbraccio, Andrea, buon lavoro a tutti.
1: A presto, ciao, grazie Andrea. davvero all'amico Marco Materassi. 8:32, mi fermo, pubblicità e poi il rush finale della nostra trasmissione. Radio Firenze
2: Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
4: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
5: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
6: K-Team, tutto per l'aria compressa.
4: www.kteamsrl.it.
7: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della Viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola, che tutti i giovedì dalle 20 alle 20.50 racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo, vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.

0: Molto bene, 8 e 36 minuti, l'ultima parte della trasmissione, ricchissima anche oggi, di Buongiorno Firenze, tantissimi messaggi, scritti, vocali, il contenuto e il contributo, più che il contenuto, il contributo dei nostri opinionisti. E adesso, giunti a questo momento, come sempre, l'opinione di Luca Calamai nel suo ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Buongiorno Luca, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Da tempo che invoco un intervento chiaro, diretto del presidente Giuseppe Commisso per spiegare ai tifosi viola qual è il suo progetto. Tanto gli facciamo gli auguri per il suo compleanno. Però proprio nel giorno più o meno del suo compleanno raccolgo da una parte un duro e amaro sfogo di Pupo che parla di un disamore nei confronti della Fiorentina, del mondo, di tutto quello che è viola, nel non riconoscersi più nel progetto. E un altro grande personaggio, Ciccio Graziani, parla addirittura di una società che potrebbe essere messa in vendita. Ecco, vede Presidente, questo è lo stato dell'arte, questo è l'umore di chi figure che comunque rappresentano un po' il mondo viola, ma è anche il parere del tifoso meno popolare, ma quello che soffre ogni domenica nel vedere la Fiorentina. Quindi se ce ne fosse bisogno, un'ulteriore riprova di quanto sia non necessario ma fondamentale che al di là di messaggi slogan, ora servono messaggi che facciano chiarezza e magari facciano riaccendere la passione.
0: Grazie mille Luca. Grazie davvero al nostro Luca Calamai, che riascolteremo con piacere nel corso di Palla al Centro, come sempre dalle ore 14 in compagnia di Tommaso Loreto, il direttore. E abbiamo però una telefonata che ci ha raggiunto allo 055 77 111 71, che è quella di Simone. Ben trovato Simone, buongiorno.
3: Ciao Andrea, buongiorno. Allora niente, io ogni tanto ti chiamo, se siete, ribadisco una mia idea che avevo già presentato tempo indietro. Ah, io innanzitutto chiedo se davvero lo voglio, non lo interessa, non tanto perché abbia giocato male o più, perché questa non sarà una minata. Perché da domani ciò che comunque se la vita è la cambia classifica per la gente, se quello che volete. E quindi avresti il tempo di mettere un Martinelli in svolta, fallo prese, fai gli errori, che questa è un'annata che ti puoi permettere qualche errore.
0: Sì. Simone, sì, io ti sento malissimo, ma hai le auricolari per caso?
3: Sì, ho le auricolari perché sono un autista, sto guidando.
0: Ok, prova a avvicinare l'auricolare alla bocca se puoi, ecco. Sì, sì. E poi prosegui, vai pure, vai.
3: Allora, mi senti ora?
0: Ora meglio, molto meglio, vai.
3: Ti dicevo, allora io sacrificherei De Gea, ma non tanto perché abbia giocato male, ma semplicemente perché in un momento come questo sei un pochino sotto con soldi, e nel senso te lo pigliano, fai una plusvalenza in più, dai la possibilità a Martinelli di crescere e fargli fare qualche errore, che questa sarebbe un'annata che se fa qualche errore non muore nessuno, insomma, che non credo si ripartirà subito per la Champions.
0: Sì, sì.
3: E poi anche Pasoli uguale, sì, un buon giocatore, si è dato da fare, si è impegnato un altro, ma è comunque un giocatore fuori ruolo, lui ci prova, ce la mette tutta, ma preferirei uno che lo fa di istinto, gli viene così, senza pensare.
0: Chiaro. Simone, grazie per il tuo pensiero.
3: Niente, ciao,
0: grazie,
3: buona giornata.
0: Grazie. Beh, anche quella di sacrificare, come diceva l'ascoltatore, alcuni pezzi pregiati, io penso sarà un argomento di dibattito della proprietà, dell'area tecnica. Credo che insomma dovrà essere questo, no? Un approfondimento che dovranno fare gli uomini mercato insieme al nuovo / vecchio allenatore, se rimane Vanoli. Insomma, oggi, ripeto, la notizia un po' del giorno è che questo incontro, che secondo stadio ci sarebbe stato ieri tra la Fiorentina e Vanoli, avrebbe portato a un rialzo delle quotazioni della conferma di Vanoli sulla panchina viola. Quindi io vi segnalo questo, poi valutate voi come interpretarla o come giudicarla, insomma. Va bene. Allora, abbiamo un sacco di messaggi vocali scritti con i quali chiudere la trasmissione. Eh sì, Sara Mastro Simone dal dietro il vetro mi fa sapere che sono veramente tanti. Prima leggo un po' di messaggi scritti, poi ripasso ai vocali, cari amici da casa. Allora, riprendiamo Carmine. Carmine Cecinese a Viterbo. Solo Parisi, gli altri via tutti. Alberto, vendere Ken deprezzato sarebbe stupido, sono altri i problemi più importanti per rinforzarci. Centrocampo, difesa, le priorità assolute. Matteo Dallasdraio, Ken, Fagioli, Solomon, via Vanoli da Firenze. Urbano, buongiorno, senza sapere chi è l'allenatore è difficile saperlo, è vero anche questo. Per me però l'unica certezza con qualsiasi allenatore è Fagioli, gli altri per me sono tutti cedibili. Sergio, ci sentiamo dopo lunedì. Ciao Andrea, ci sentiamo dopo lunedì 8 giugno per riparlarne. Ma a proposito di cosa? Scusami, perché il tuo messaggio è delle 8:14, ma non mi ricordo in quel momento di che cosa stessi parlando. Se mi vuoi specificare, così poi capisco. Grazie. Matteo da Biella, Andrea, punti fermi sicuramente pochi. Fagioli, secondo te sarà possibile vederlo nel suo ruolo? Magari rende meglio, ma insomma, mi sembra che nel ruolo di regista abbia fatto bene. Quindi io, se fossi o Vanoli confermato o un altro tecnico, personalmente lo terrei a fare il play. Certamente sarà un tema questo, cioè chiunque arriverà dovrà valutare effettivamente che cosa fare di Fagioli. Questo sì, sono d'accordissimo con te. Io non lo snaturerei, cioè non lo riporterei a fare la mezzala. Mi sembra sta facendo bene, lui si diverte, è contento. Con Pioli non lo voleva fare, era depresso. Con Vanoli invece lo fa con discreto risultato. Quindi non starei a riportarlo, ma poi magari invece arriva un nuovo Pizzarro e allora lui torna a fare la mezzala. Per esempio il Totti, stamane abbiamo letto della notizia del Tottenham, no? che vorrebbe Fagioli. Io ricordo che il Tottenham in quella zona di campo ha un certo Sandro Tonali, quindi immagino che se il Tottenham prende Fagioli li vuol far giocare insieme. Gioca a Newcastle il Tonali, scusate, è una boiata. No, immagino però, ecco, non so De Zerbi come lo vorrebbe comunque utilizzare, se nel ruolo di play o nel ruolo di mezzala. Ci sta che anche De Zerbi lo possa vedere bene in quella zona lì, non lo so. Io però, tornando alla risposta originaria su Matteo, non lo rimetterei a fare la mezzala. Arnaldo, De Gea, Dodò, Parisi, Fagioli, Ken e Mandragora, i giocatori da confermare. De Gea, Fagioli e Parisi, scrive Ale. Susanna, buongiorno, Fagioli, Ken, Ranieri, Dodò, Parisi, e poi aggiunge: prima di prendere Grosso o De Rossi, tutta la vita Vanoli. Questo è il pensiero di Susanna. Carla mi scrive alle Viola, benissimo, va benissimo anche un messaggio così. Già David del gruppo Baraonda, dato che da quanto ha detto Mario ieri Sarri è dell'Atalanta, io Mario sarebbe Teneran, immagino, penso di sì. Io vedo solo una persona adatta per Firenze, Daniele De Rossi, saluti. Sì, anche secondo me potrebbe essere un nome non male, so che a Parati ci piace molto e lo stanno veramente valutando. Giovanni da Siena, di solito si punta su un campione indiscusso e carismatico, solo che non lo abbiamo, ma se per qualcuno i campioni sono Ken e Fagioli, puntini, eh sì. Allora, un po' di audio, grazie Sara, e poi chiudiamo con gli ultimi messaggi vocali, grazie. Gli ultimi messaggi scritti.
4: Buongiorno, ciao Andrea, Renzo da Firenze. Io sono d'accordo con quelli che ha mandato un messaggio su Fagioli. Per me è molto acuto e basso, è molto sopravvalutato. Tutti i passaggini in verticale ne fa pochi e sbaglia tanti palloni, più che altro fa tutti i passaggini, cioè non è, per me è sopravvalutato. Poi posso sbagliare, arrivederci.
5: Sento parlare sempre benissimo di questo Fagioli, ma non è un fenomeno, cioè ragazzi, è un giocatore buono, è che nella pochezza del calcio italiano spicca un pochettino di più. Cioè, pensare che la nazionale italiana debba ripartire da un giocatore come Fagioli, ma fino a 20 anni fa era una barzelletta. È un buon giocatore, ma anche a Firenze non sta facendo scintille. Poi questa è la mia opinione.
6: Buongiorno Andrea, Guido da Cortona. Ah, io penso, a parte che non ci sarà una rivoluzione come pensano parecchi, perché è impossibile tra quelli che rientra, quelli che vorrebbero vendere della rosa esistente, fa piazza pulita. Per quanto riguarda Paradis, io penso che se lui è venuto, ragazzi, e ha firmato per 4 anni e mezzo, lui a carta bianca, è solo che siamo impazienti, ogni piccolo problema che esiste ho tirato fuori così ad arte, noi che se fa le passatemi il termine, le seghe mentali.
0: Benissimo,
6: e così noi siamo fatti così. Buona giornata.
7: Ciao Andrea e Sara, buongiorno, Stefano da Pescia. Allora, la base su cui ripartirei come giocatori per me è De Gea, Fagioli e Ken, se naturalmente vuole rimanere. E poi niente, vabbè, Brescianini e Fabian sono stati riscattati. E poi terrei Ranieri, Piccoli, Mandragora e a me mi sono piaciuti, al netto di quando sono arrivati a gennaio, anche Solomon e Harrison, secondo me hanno fatto bene. E niente, poi mi dispiace se Rugani non rimane, perché tra l'altro è anche un giocatore toscano, quindi ci starebbe anche bene nella Fiorentina. Sempre forza Viola.
8: Buongiorno Andrea, vorrei parlarti di calciomercato, dei giocatori da cui ripartire, di tutte queste belle cose, ma purtroppo non so nemmeno se il nostro direttore sportivo rimane o meno, perché si susseguono le voci. Quindi te aspetterei un attimino, voglio aspettare, perché quest'anno è una sofferenza continua in tutti i sensi. Ciao Andrea, Walter da Roma.
9: Buongiorno Andrea, sono Max da Genova e riguardo alla tua domanda io ne terrei uno solo, Paratici. Poi il resto francamente tutta gente secondo me sostituibile, e l'unica cosa che chi terrei, l'unico forse che terrei, è Pongracic, ma come portiere di riserva, visto che lui l'unica cosa che sa usare bene sono le mani. Buona giornata e forza Viola.
10: Allora, punti fermi per me sono iniziare dal portiere almeno per questa stagione qui e poi andare su Martinelli il prossimo anno, poi Fagioli, Parisi e poi tutto il resto per me può andare via, sinceramente, compreso l'allenatore. Aria fresca, aria nuova, come quando in un appartamento è stato chiuso e si apre tutte le finestre e si fa il riscontro, lì bisogna fare uguale. Ciao a tutti, Andrea, un abbraccio da Cecina.
0: Molto bene, grazie davvero per questi messaggi, tantissimi anche oggi, siete stati veramente una moltitudine con le vostre telefonate e alla fine sono arrivate anche quelle e i vostri messaggi. Allora mi avvio verso la conclusione, ci sono altri messaggi che però devo leggervi prima. Riparto da Lorenzo. Io non manderei via nessuno, anzi no, nessuno, perché la domanda è chi deve essere un caposaldo della prossima stagione, e Lorenzo, questo ascoltatore, risponde: nessuno se il sostituto è migliore. E poi Giovanni: Arridanghete, Ardagne penso sia Arridaglie, detto proprio in dialetto, dovete fare piazza pulita, quindi mandare via tutti. Massimiliano: De Gea, Ranieri, Dodò, Fagioli, Mandragora, Ndur, Ken e tra parentesi Solomon, se Solomon chiaramente rimane alla Fiorentina e se verrà riscattato naturalmente dal Tottenham. Chiudo con Marco da Sesto che mi dice che terrebbe De Gea e Fagioli. Bene, grazie davvero. Allora chiudiamo qui con questa puntata del giovedì di Buongiorno Firenze. Devo dire è stata una settimana dura, perché è che ci fossero tantissimi temi, poi quando la stagione sarà finita e comincerà il calciomercato, si entrerà nel vivo sulla scelta dell'allenatore, allora a quel punto lì immagino ci sarà molto più da dire. Però nonostante tutto vedo che con grande passione anche questa mattina mi avete seguito e mi avete dato grande mano nel portare a termine questa puntata. Adesso c'è l'almanacco del centenario, quindi ci sono gli amici del Museo Fiorentina che vi conducono fino alle 9. Dalle 9 Dario Baldi, il suo ottimo C'è polemica, e immagino che comunque sia tra orari che ancora non sono definiti, allenatori che vedono le quotazioni in rialzo e tanti altri temi, motivi per far polemica non mancheranno, e poi via via tutto il palinsesto del giovedì di Radio Firenze Viola. Io ringrazio Sara Mastrosimone per il grande lavoro in regia, ringrazio tutti voi per la compagnia che mi avete fatto in queste due ore di trasmissione, e adesso do lo spazio appunto all'almanacco del centenario del Museo Fiorentina. Buona giornata, ci vediamo come sempre domattina alle 7. Ciao!
11: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
12: Il centenario!
13: Il 14 maggio 1934 nasce a Desio Aurelio Milani, centravanti che ha disputato due campionati nella Fiorentina nelle stagioni 1961-62 e 62-63. Aurelio era un centravanti emerso dalla Serie B, dove già a 22 anni si era laureato a capocannoniere nella file del Cimental Monza. La Sampdoria lo acquistò, ma qualche problema fisico di troppo lo portò ad altri trasferimenti. La Fiorentina lo prelevò dal Padova, allenato da Nereo Rocco, dopo un campionato in cui aveva realizzato 18 reti. Aurelio aveva il fisico del ruolo, alto e robusto, e possedeva i mezzi tecnici necessari, tiro potente e conclusione in acrobazia. La Fiorentina, sotto la guida tecnica di Nandori Deguti, parte male, ma si ripiglia dando spettacolo e conquistando alla 25esima giornata la testa della classifica in solitaria. Il calendario presenta alla 28esima giornata la sfida Milan-Fiorentina, con i viola avanti in classifica di un punto. All'andata è finita 5-2 per i cigliati, ma quel giorno a San Siro tutto quello che poteva andare male andò peggio e i rossoneri ci sconfissero con il medesimo punteggio dell'andata. Mancavano 5 giornate alla fine e la squadra si disunì, terminando al terzo posto. Aurelio fu uno dei maggiori protagonisti e vinse il titolo di capocannoniere ex aequo con il principe dei bomber del tempo, il milanista José Altafini. La stagione successiva la Fiorentina non seppe ripetersi, e neppure Milani, a lungo fermo, che segnò una sola rete. La Fiorentina lo cedette, assieme al portiere Giuliano Sarti, all'Inter di Herrera, e Milani vinse con i nerazzurri tra il 1963 e il 65 due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e uno scudetto, esordendo anche in nazionale prima di abbandonare il calcio dopo un grave infortunio alla schiena. Aurelio è morto a Borgo Ticino il 25 novembre 2014.
14: Radio Firenze Viola.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
16: La prossima ora di trasmissione è offerta da
17: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
18: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
19: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
18: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
19: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
18: Istitutogiglio.it.
19: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
20: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
21: Radio Firenze Viola.
22: Incoming message.
21: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buongiorno dalla redazione.
12: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Il summit, il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni, è stato costruito attorno a una parola chiave condivisa da entrambe le delegazioni: stabilità. Il cuore del summit resta comunque quello economico. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinese alle imprese americane, definendola la sua primissima richiesta.
1: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Poi ha ringraziato la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difenderla e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora.
12: I carabinieri e la DDA arrestano 17 persone per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore di Rosario Coppola d'Arzano e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mensata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Il provvedimento cautelare, viene spiegato, trae origine dall'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto eseguito il 21 aprile scorso a carico di 11 soggetti gravemente indiziati di appartenere a un'associazione camorristica operativa nel territorio di Arzano e comuni limitrofi.
1: Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese.
12: Piogge e temporali, ma anche venti di burrasca e grandine, ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia da oggi e a far scattare l'allerta meteo gialla in ben 7 regioni. Nel mirino del meteo finiscono soprattutto le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.
1: Il calcio, dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Sfuma così la qualificazione in Europa League per la Lazio, un trionfo commentato da mister Cristian Chivu. Abbiamo fatto una buona stagione, ci siamo meritati 2 trofei. Non è mai scontato e non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere vincendo 2 trofei. Siamo felici per questo.
22: Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni, siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
23: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
24: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
25: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
26: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
27: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia Palla al Centro.
28: Giusto, parliamo di mercato.
27: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
28: Mercato!
27: Ma poi ci arriviamo, con calma.
28: Chi si compra? Flash!
27: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
28: Bravo!
27: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
28: e Luca Calamai.
29: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
30: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
29: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
30: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
31: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
24: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
0: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
0: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
23: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
6: Buongiorno, amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua. Stamattina ce l'hanno fatta ovviamente a farmi svegliare male. Stamattina ragazzi mi sono svegliato di un male che non avete idea. A parte sono andato a letto tardissimo perché ho guardato la partita di Luciano Darderi che è finita oltre le due, cioè una cosa del genere. Ma poi oltre a quello, cioè che uno è lì che comunque c'è, cioè, già il tennis è faticoso da guardare, alle due di notte proprio è stato faticosissimo. Ma al di là di questo, che poi è un problema mio se vado a letto tardi, problema mio, però mi fa ridere, mi fa sorridere ovviamente quello che oggi leggiamo sulla stampa, perché il Corriere dello Sport Stadio, dopo aver virato, diciamo, nei giorni scorsi sulle tematiche, sui titoli, è tornata con Fiorentina in Polce e Vanoli. E io ero lì che mi stavo mangiando la mia fetta biscottata o la marmellata e mi è cascata in terra, ho tirato un moccolone e ho detto non ci credo. È praticamente si ritorna alla settimana scorsa e devo dirlo, c'è un pezzo dove si racconta che c'è stato questo summit ieri, quando poi se uno legge il pezzo si fa, cioè, dentro non sembra che ci sia stato questo summit, anzi è quello che poi risulta a tantissimi siti che l'hanno scritto ieri. Quindi, dato che non si capisce un'emerita sega, perché se uno non è di settore non si capisce un'emerita sega, io ne parlo così, sui generis, sopra, camminando sopra la tematica, non si sono parlati. Quello che ho detto settimana scorsa rimane, se dovesse rimanere Vanoli vuol dire proprio che, non lo so, vorrei capire chi l'ha fatto rimanere, perché se la voglia di Parati c'è tenere Vanoli poteva rimanere poteva esserci qualcun altro per fare il direttore sportivo, non è che ci voglia grandi colpi di genio, grandi colpi di testa per tenere Vanoli, secondo me. E se rimane lì il partito del vanolismo, l'Italia dei Vanoli c'è stato per la salvezza, ma poi si è disciolto, cioè basta, anche perché a un certo punto quelle sceneggiate in conferenza stampa tutte le volte e sono orgoglioso, gli eroi, le cose, ragazzi, anche meno, cala, questo è un po', è come Savino Capogreo quando gli ha imbercato di Sant'Ambrogio a Amici Miei, che gli fa mettere la trippa e trippaio, vedi, lo vedi, c'è il 6 che cala, è uguale, Vanoli cala, e io spero calino anche le percentuali, perché sarebbe un disastro tenere Vanoli un altro anno. Poi tutto può essere, il calcio è strano e il dio del calcio ci può aiutare, però questo è. Voglio per il secondo giorno di fila spezzare una lancia a favore di Maurizio Sarri, perché Maurizio Sarri ieri ha dato l'ennesima colpo di masterclass dopo la finale persa con l'Inter, a parte che è entrato in campo con una formazione che io penso che neanche al dopolavoro ferroviario è praticamente era stato un disastro. Patrick vertice basso, una roba che, ecco, io penso che la Fiorentina è più forte della Lazio di ieri senza problemi. Ovviamente stamattina ci sarà da capire se Sarri è un perdente o se o se è un vincente come l'italiano, perché andava nelle finali. Per me è un miracolo che si andava in finale, e ieri ovviamente lo si è visto. Ma andando oltre, andando avanti, Sarri cosa dice? Io, se la partita o i derby si giocasse lunedì, fossi un presidente, scusa, si giocasse domenica a mezzogiorno, fossi un presidente, non scenderei in campo. Io mi devo aggregare a Sarri per forza di cose, e gli do ragione, perché tutta questa polemica, e piace tanto anche alle persone, anche ieri sera sentivo in televisione noti commentatori e ne parlavano, e bravo Simonelli, ragazzi. Ma se io faccio un esempio, se io ingrasso è perché mangio, non è perché c'è qualcuno che mi dà da mangiare. Sì, può essere il mio metabolismo, ma se io ingrasso è perché io mangio, e mangio male, e mangio tanto. Se io ho un problema ai polmoni è perché fumo, ma sono io che fumo. Se la Lega Calcio fa mettere i derby, cioè non sa quando mettere il derby, quando c'è in contemporanea un evento che si sa da 2 anni, e di conseguenza per la contemporaneità si delinea 4 partite allo stesso orario, la colpa non è dell'evento del tennis, la colpa è della Lega Calcio, che per l'ennesima volta ha fatto pippa. E quindi, se fai un errore e fai pippa, devi rimediare all'errore, non è che sono gli altri devono rimediarlo. E la federazione tennis fa benissimo a dire la partita comincia alle 5 e sono le 5. Si è visto ieri sera, per i fuochi d'artificio dietro lo stadio, praticamente è stato fermo 18 minuti la partita di Fuori Italia. E ora, a livello di sponsor, il derby di Roma e vale meno di Sinner. Basta metterlo in posto, e poi Sinner ci arrivi in finale, perché c'è anche da arrivarci in finale. Comunque sia, cioè, ora il derby di Roma vale meno del tennis, e questa è colpa della stessa Serie A. Quindi Sarri, quando dice quello, fa benissimo. Io lì sto con Maurizio Sarri, ma tutta la vita, avanti Maurizio Sarri, condottiero su questa linea. Poi, che mi dite, vuoi Sarri alla Fiorentina? La risposta è no, perché tanto andrà altrove, probabilmente zona Bergamo, insieme a Cristiano Giuntoli. Andando oltre, c'ho un po' di cose. La prima, ragazzi, è contro Ken, poi mi dico, tu sei ossessionato? No, non sono ossessionato, è lui che mi fa ossessionare, a parte quei videini che mette la sera, ieri sera, i videini che servono per lanciare il nuovo disco. Ma io dico, no, anche ieri ho letto la notizia, sta lavorando e non è in campo a fare una sessione a parte per fare i nuovi carichi di lavoro. Vedo, ma quanto cazzo di carichi di lavoro fa? Tra un po' e c'ha delle gambe praticamente, e sembra tipo un pilone del ponte sullo stretto di Messina, da quanti carichi di lavoro fa. Praticamente se fa carichi di lavoro, e sono 2 settimane, fa carichi di lavoro raddoppiati. Praticamente c'ha 2 quadricipiti, può andare a fare il giro d'Italia, si mette al posto di qualcuno della UAE che gli si sono ritirati i mezzi. Cioè, almeno si fa il primo ciclista o le treccine, dai ragazzi, ma di che si parla? E poi ovviamente c'è quella scena di lui che entra ai concerto di Shiva e Nelson Mandela Forum. Ma io dico, a parte i gusti musicali, che sono di dubbio gusto, ma quello poi sono tutti gusti, sono gusti, diceva quello che mangiava il carcino, e quello si può ovviamente dire. Però ragazzi, il concerto di Shiva, cioè, questo non va in campo da settimane, e va il concerto di Shiva, cioè questo ha fatto 3 presenze da marzo a oggi senza incidere un cazzo, e lì tranquillo al concerto. E poi mi direte, ma un calciatore può fare il cazzo che gli pare? Sì, peccato, guadagni 5 milioni all'anno per non giocare a questo punto. Cioè, io poi ora invito e esorto l'amico Dimitri Conti, che è sempre bravo con i calcoli, a contare quanto ha guadagnato Ken da marzo a oggi non giocando, perché ci terrei molto a capire quanti soldi sono stati spesi su Ken, perché quelli lì anche bisogna tenere Ken, poi gli si mette nel conto questa roba qui, perché questa gli è da mettergliela nel conto, bisogna dirlo. Poi devo dire un'altra cosa ovviamente a Pupo parla, perché è in atto un disinnamoramento. A tutti quelli che parlano di disinnamoramento, io vi racconto una storia. È una storia che ha luogo a Firenze, e lo dico a Pupo, che ha un sogno di sentire Firenze Santa Maria Novella dentro lo stadio tutte le partite. Sì, diciamo che io sono per la novità, e con me certe canzoni io sono per la novità su certe canzoni, ok. Dico questo, caro Pupo, caro Enzo, caro Pupo, il disinnamoramento, la prima volta che io mi sono abbonato c'era in panchina Sinisa Mihajlovic. Poi mi sono abbonato con Dario Rossi, poi mi sono abbonato con tutti gli allenatori, perché poi ho lasciato l'abbonamento praticamente quando ero all'università. Quando c'era Dario Rossi e quando c'era Mihajlovic, pace all'anima sua, allo stadio e c'era meno gente di ora che c'è i lavori in corso. Io ricordo partite tipo quella famosa con il Novara del cazzotto di Ljajic, che io quell'anno lì ero abbonato in Ferrovia, oppure un Fiorentina-Genoa 0-0 di mercoledì, dove in Ferrovia eravamo 7. Quindi il disinnamoramento non è che cioè, che il tifoso fiorentino va così, quando poi vinci c'è l'innamoramento, le trasferte, le cose. Io vi sfido io credo che se ora ci fosse stata una trasferta, lascia fa con Gobbi, quella prima, una trasferta, quella con la Roma, a Roma ci sarebbe andata in 500, in 400, in 300, roba diciamo numeri piccoli rispetto al passato, ma non è disinnamoramento, è semplicemente il momento che stiamo vivendo. E a chi vi dice c'è disinnamoramento? Gli è una cazzata questa. Sì, poi ragazzi, che di questo Fiorentina Juventus ce ne freghi poco o niente, ragazzi, siamo salvi. L'unica cosa bella è andare lì a fargli lo sgambetto, fine, stop. Cioè non è che siamo qui, io son teso perché c'ho da fare delle cose. Questo weekend devo andare al salone del libro, c'ho da andare a leggere i libri, c'ho da fare molte cose. Dico una cosa anche che rispetto a quello che ha detto ieri Emiliano Viviano durante la trasmissione Uno di Noi, dicendo che qualcuno gli spiega a Commisso che il post sulla salvezza, insomma, gli spieghi la comunicazione a Firenze come funziona, e io sono d'accordo con lui questo. Ma infatti il problema è anche lì che nasce all'interno della Fiorentina, perché poi cioè, insomma, oggi è il compleanno tra l'altro di Joseph, che ha fatto anche un pezzo pezzo scritto dedicato al suo compleanno. Ovviamente pensa a Rocco, che continua a ispirarlo ogni giorno. Il suo amore, la sua forza, la sua etica, il lavoro, il suo coraggio, la sua fede rimangono con me in tutto ciò che faccio. Mi manca profondamente, ma porta avanti il suo esempio. Sono anche molto grato per mia madre, la mia amore, forza e devozione continuano a sostenere la nostra famiglia. La sua presenza è una benedizione e ringrazio Dio ogni giorno per lei. Poi è grato per la mia famiglia media e per la famiglia fiorentina, significano molto un momento di gioia. Allora andiamo avanti perché bisogna parlare di cose serie, perché non è che si può stare qui a parlare del sesso degli angeli. Magari la Fiorentina mettesse la grinta che mette il grande Lucianone d'Arderi. Sì, vabbè ragazzi, ormai la Fiorentina la grinta che deve mettere. Se una volta ci siamo salvati. Buongiorno Dani, ma per tenere Vanoli c'era bisogno di prendere Paratici? Secondo me resta Vanoli, parte Paratici. Guarda Moreno, io voglio fare quello che non ha notizie. Se io faccio quello che non ha notizie, leggo semplicemente i siti e i giornali, praticamente pare, se uno legge i giornali, che sia proprio un colloquio tra loro due. Quindi cioè, è proprio lo stesso Paratici a volere Vanoli anche oltre alla società. Quindi io faccio l'ognorri, facendo l'ognorri questo è il riassunto, e se questo è il riassunto, ragazzi, come posso dire, sono cazzi. Comunque questo è. Buongiorno Dario, che ne pensi delle dichiarazioni di Sarri sul casino della data del prossimo turno? Per me ha ragione da vedere, l'avevo commentato senza aver letto quello che avevi scritto. Sì, per me ha ragione da vendere, totale, però è una barzelletta ridicola. Dario, sei un perdente, vendere Hende prezzato sarebbe stupido. Sono altri problemi più importanti per rinforzarci, centrocampo e difesa le priorità assolute. Sì, anche perché per me si fa tabula rasa, praticamente devi rifarlo tutto. Comunque, siccome tu dici io sono un perdente, adesso leggerò anzi un pezzo scritto da un gigante della musica, perché io sono il tipo, caro il mio pubblico, cari miei trottolini, che se gli gira scrive una canzone, capito? La scrive e viene qui a cantare, ve la canta e ve la suona, capito chi sono? Alberto, l'hai capito o no chi sono? Io sono un perdente, ba ba ba bam. Si vede, si sente, ba ba ba bam. poco interessante, per niente brillante. Babam. Grande pezzo degli Schiantos, del grande Fricantoni. Io sono un perdente, io sono fiero di esserlo un perdente, caro il mio Alberto. Sarete voi vincenti e tenetevi henna e vai al concerto di Shiva. Bro, sono KMB, bro, va a cagare, vai, ma non Ken, cioè quel verso lì. Dario, stai a vedere come l'Atalanta vince la conference, è il primo tentativo, e Maremma l'altra. Ora Matteo, siamo qui ma siamo veramente preoccupati che l'Atalanta vinca la conference, è il primo tentativo, e gli hanno vinto l'Europa League, sarà come mangiare una bistecca di meno frollatura, via Matteo. Ora se si comincia a piangere di già ai 14 di maggio perché l'Atalanta può vincere la conference, cioè io capisco che tu sia ossessionato dalla conference, anche io mi sarebbe piaciuto vincerla, ma da qui a dire ora guarda l'Atalanta, ma l'Atalanta è bene se ridimensioni e torni al decimo posto, anzi torni direttamente dalla Serie B da dove è venuta, si deve ridimensionare, evviva. Più certo nella mente sono soddisfatto, ma nel cuore di Fede Viola non ho nulla da festeggiare, noi siamo la Fiorentina, storia di sempre delle famose sette sorelle. Questo è Francesco che fa un commento penso sul centenario, così. Ciao caro, mettici anche il fatto che il grande Sarri, oltre ad aver perso la rovinosamente la finale, aveva già rubato in semifinale all'Atalanta di Palladino. Sì, è vero, aveva fatto un ladrocinio su un rigore e via. La Fiorentina è diventata la banda Vardò, mi sono rotto le palle e non credo più a nulla. Beh, ora la banda Vardò, se fosse diventata come la banda Vardò sarebbe un bel gruppo, Aldo, però attenzione. Cioè, se la Fiorentina fosse diventata come la banda Vardò, cioè, sarebbe bello. Attenzione, c'ho un ultimo ora e devo leggere Politica, bellissimo, è da Repubblica. La banda Vardò ha fatto grandissime canzoni, la mia preferita è attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità, devo dare di gas energia. Vabbè, è una grandissima, ve la consiglio, Beppe Anna, perché frequenta Banda Vardò, grandissimi, tanto Banda Vardò, grandi tifosi della Fiorentina, possiamo dirlo, uno dei poi gruppi nazionali che tifa per la Fiorentina, bisogna sottolinearlo. Dario, prima di tutto io delle indiscrezioni dei giornali sportivi su allenatori e giocatori possono rimanere o andare via, ci credo il giusto, quando sarà il tutto ufficiale vedi permanenza o no, devo, non le darò un mio parere. Aggiungo che se vedi la finale di ieri, se hai giocatori forti come l'Inter puoi avere in panchina un inesperto Kivu che aveva allenato solo la primavera dell'Inter e mezza stagione col Parma. Bomber, qui si capisce che te, insieme a tanti che parlano di pallone, non capite un cazzo di calcio. Christian Kivu, che in tanti avete detto che era un allenatore e faceva cagare perché aveva fatto solo la primavera, aveva fatto solo sei mesi, lo stagista e quella roba lì, è un allenatore che si era già preparato e si era già visto, per chi seguiva il campionato primavera, che era un allenatore preparato. Kivu ha vinto senza il suo capitano, perché Lautaro Martinez quest'anno c'è stato poco in campo. Kivu ha vinto senza un portiere, perché Sommer era come avere una sedia. Kivu le prime tre partite, quando l'Inter perdeva, veniva detto che bisognava esonerarlo dai tifosi dell'Inter perché uno ce l'ho a casa. Kivu veniva detto, quando cominciava a pareggiare tipo nella partita con la Fiorentina, che avrebbe perso lo scudetto. Kivu ha dimostrato di essere un allenatore migliore di tutti quelli che a Firenze ci sciacqua la bocca, perché a Firenze siamo a leccare le terghe, anzi siamo proprio a leccare la corona anale di alcuni allenatori, siamo bravissimi a farlo, come si faceva di Pioli, lo si fa di Sarri. Kivu, del quale non si lecca la corona anale, perché Kivu è uno che fuma le sigarette e viene dalla Romania e non capisce un cazzo di pallone, parafrasando alcuni degli più grandi intellettuali di cui si crede a Firenze, e casomai gioca anche un calcio brutto, perché casomai l'Inter vince 1-2-0, qui a Firenze gli piace, quindi bisogna vincere 6-5, se si vince 6-5 è forte. Kivu, sai, anche ieri ha fatto 2-0, quindi ci sa che non piace più di tanto, anzi ha sbagliato anche 4 gol davanti alla porta, quindi non vorrei che... E poi c'è questa particolarità che sui 2-0 si mette in difesa e raddoppia l'uomo, però ci sta che Kivu non sia il top, molto meglio giocare la difesa a centrocampo e prendere 6 gol, quello è secondo me la strategia giusta per l'allenatore. Però intanto Kivu 2 trofei, altri 0, e tanto alla fine si conta questo, quindi anche se che dici, cioè, si dimostra quanto hai capito di Kivu. Se non ho sbagliato i calcoli, il buon Moise ha guadagnato 1.500.000, mica un milione, quasi 1.500.000 di euro da marzo a oggi, mica male. sosseghi. No, no, ma non mi scaldo con te, bomber, figurati. No, sì, la pressione, ma il cuore mi scoppia. L'anno di Sinisa mi ricordo un tribari di Ventura, due palle fotoni, è stato deserto che mancavano i covoni e rotolavano per essere un film western sugli... Sì, c'ero, ma tra l'altro mi pare si perse quell'anno o quello dopo, che segnò uno da centrocampo. Ciao, hai visto che Paratici si pronuncia prima della fine del campionato? Nicola da Preto, no Nicola. Allora, ieri abbiamo capito il problema.

io non avevo proprio detto niente, avevo fatto l'Italia dei Vanoli quando c'era da salvarsi e siamo arrivati in fondo, basta. No Riccardo, è vero che c'è tanti tifosi che seguono il calcio e mi chiedono ma perché non tenevi Vanoli dopo quello che ha fatto? Questo è vero, che c'è una percezione diversa di Vanoli fuori da Firenze è ampiamente vero, e che si sembra sempre esagerati noi, quello è ampiamente vero, anzi verissimo. Buongiorno, se tu sapessi cosa è la Mattia che ha portato che a Ken, forse gli porteresti in modo più rispetto. Ken è stato scartato dalla serie proprio per questo, e anche quest'anno nonostante tutto ha fatto 9 gol, caccialo via e prendi Piontek. Ma io non è che, vedi Garfagnana Viola, io spesso la penso come te, io non manco di rispetto a Ken, è lui che manca a me di rispetto, perché è stato, ha giocato da marzo 3 partite, non neanche bene. Sì, ha fatto 9 gol, per l'amor di Dio, ci siamo salvati anche grazie ai suoi 9 gol, perché sennò si sarebbe segnato con le mani. Ma Ken guadagna 5 milioni l'anno netti, 5 milioni l'anno netti, 5 milioni l'anno netti, guadagna 5 milioni l'anno netti. Quando uno guadagna 5 milioni di anno netti, puoi avere il permesso della paternità, che tra l'altro è la paternità più lunga di tutti gli italiani messi insieme. Poi puoi fare il cazzo che ti pare, eh? Per me, quando segni, puoi andare a Shiva, puoi andare alla sfilata di Amiri, puoi andare a fare i videini con Leao, puoi fare il disco, puoi fare il cazzo che vuoi. Quando non ti si vede da marzo, la Fiorentina è uscita dalla Coppa Italia, dalla Conference League, si doveva salvare e hai lasciato una squadra per i tuoi problemi, ma secondo me non solo per quelli, e io continuo a credere che secondo me Ken sia stato messo fuori rosa di nascosto, cioè non facendocelo sapere, perché non ci voglio credere che il 14 di maggio, anche ieri, per l'ennesima settimana di fila, ci viene detto che Ken è a fare il doppio lavoro, perché non è possibile, e con 3 settimane fa doppi lavori, con 3 settimane i doppi lavori praticamente, e si fa un palazzo, veramente il ponte sullo stretto di Messina. Quindi, io dico, io gli porto tutto il rispetto del mondo a KMB, però si è dimostrato inaffidabile, e io preferisco avere un giocatore affidabile, che casomai mi segna meno, che non è Piccoli, rispetto a un giocatore totalmente inaffidabile a livello di forma fisica, a livello di umore e a livello anche, mi sembra anche a livello di permanenza in campo, perché uno è che non si presenta perché c'è da fare il doppio allenamento. Io non ci credo neanche a quello che andava a fare il doppio allenamento, perché non ci voglio credere, perché è diventata la barzelletta, Ken. È diventata una barzelletta dalla partita con il Crystal Palace, che prima c'ha la febbre, poi viene, poi non viene. Ragazzi, Ken deve essere ceduto. Fine. E con lui Dodò, e con lui mezza squadra, e con lui per me anche De Gea, e basta. Ale. Antonio, auguri al presidente commisso, a me che faccio 59 anni, un saluto al giornalaio che mi ha fatto conoscere la vostra radio, Antonio ex arbitro, un grande bacio Antonio, e facevi l'arbitro, gran lavoro, tanti auguri a te, se anche te tu sei di maggio, tra poco anche il mio di compleanno, quindi si festeggerà insieme. Spero veramente che Vanoli non sia confermato, se non arrivasse grosso, cosa ne pensi di Aquilani? Allora, il ragionamento su Aquilani è, secondo me ora ha fatto un po' di gavetta. A Catanzaro sta facendo molto bene, il problema è che la squadra del Catanzaro è una squadra che non dico salinica da sola, ma che ha con sé delle basi molto forti interne, Iemmello, Pontisso, lo stesso Cassandro, cioè sono giocatori che comunque sia in Serie B sanno fare il buono e il cattivo tempo senza avere un grande manico, cioè non è l'avere gli Alvini del turno. Catanzaro ha fatto ogni tanto delle calzate quest'anno, quindi non mi sembra, cioè può essere un allenatore per appunto fare un'annata di un'altra annata di stazionamento, non è certo un allenatore per cui mi aspetto ad arrivare in Europa, e io il prossimo anno con una partita a settimana mi aspetto ad arrivare in Europa. Se il ragionamento su Ken lo fai su Lamptey, lui non deve uscire di casa per i prossimi 25 anni, vabbè, va guadagnato bene. Ken, detto da fonti interne certe, mi scrive Nicco, ha un bozzo sulla tibia, ha forzato per la nazionale e questo problema si è aggravato, finita la questione nazionale ha visto bene di voler recuperare. Ma allora, per me può avere tutti i bozzi che vuole, per me può avere anche la puntura d'un ragno sulla gamba, man. A me non me ne frega un cazzo, cioè io lo capisco che lui stia male e lo comprendo, ma è l'atteggiamento che c'è da marzo ora, anche prima della nazionale, cioè ragazzi, ma ve ne rendete conto di cosa è stato Ken
in questa stagione, oppure

0: si può continuare a dargli giustificazioni per il bozzo, la bozza per l'altro. Ragazzi, sta male, ci hanno dato un pacco alla Juve a livello fisico, e hanno fatto bene. Però, ragazzi, da qui a mettersi a fare la difesa a priori di Ken, anche no. Allora, Ken col doppio lavoro, gli mando l'ispettorato del lavoro. No, era col doppio lavoro inteso doppio lavoro ai Viola Park. Doppio lavoro di in quella maniera lì mi sembra forte. Ma poi Ken, problemi alla tibia. La tibia è un osso, quindi problemi sulla stessa possono essere solo traumatici. Quindi o è rotta o è una cazzata. Ah, sono medico. Questo è Mare in Mano Viola che... No, beh, Mare in Mano, ma io mi fidavo di te anche se tu mi dici che ero medico. Ci avrà qualcosa sopra, non lo so, ci avrà messo un po' di sale, ci avrà messo un po' di pepe, ci avrà messo un po' di, non lo so, un po' di qualcosa. Andrea Scandici, intanto niente, adesso è uguale, un cane raglio, e diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Questo è il grande Claudio, che canta a cuore, grande pezzo questo. Ehi, ma se Ken è in malattia gli si manda contro l'Inps, vedi, ma una, ragazzi, ma voi siete tutti i lavoratori, siete tutti i rumini in questa maniera. Comunque uno, quando uno comincia, ehi, sempre riprendendo gli Schiantos, c'è una grande dedica fatta a una grande donna, era ehi, ma che piedi che c'hai, ehi, ma che numero hai. Stamani è puntata canterina, è cantante Eurovision, oggi sono Dario Baldi Eurovision. Allora, mentre io mi bevo un goccino di caffettino in questa tazza molto bella che mi hanno regalato gli amici della Bocconi, mi prendo un goccino di caffettino mentre io bevo caffettino e voi ascoltate un audino e poi si chiama Castiglioncino. Vai regia.
1: Ciao Baldi, Marco da Cantù. Una curiosità vorrei capire da te, ma dal tuo punto di vista, commesso, con tutte le dichiarazioni social, messaggi che manda, ma secondo te è connesso con la realtà fiorentina o vive in un mondo parallelo? Dammi un tuo punto di vista, forza Viola sempre.
0: No, allora ne parlo perché quello che diceva ieri Viviano non è che è connesso alla realtà fiorentina, è che qualcuno glielo deve dire, dato che sono sempre a puntigliare, a fare la cosiddetta punta al cazzo, si dice a Milano, fare la punta al cazzo di quello che uno dice, di quello che uno fa, bisognerebbe gliela facessero anche al presidente. Io non so se è una mancanza di coraggio, una mancanza di, cioè proprio un'altra persona c'è a fare sta roba qui, perché semplicemente ci vuole cioè, ci vorrebbe qualcuno che lo possa appunto, diciamo, aiutare, guidare anche nella comunicazione verso il tifo. Ma il problema è che se nemmeno loro lo capiscono, perché da dentro la Fiorentina non capiscono le esigenze del tifoso, e lo dimostrano le dichiarazioni, lo dimostra per il centenario, si fa una partita, un'operazione nostalgia, non sono riusciti in 40 persone in lavoro lì dentro a trovare 44 giocatori della storia della Fiorentina. Guardate, io uscirei il mio libro sui centenari e tutto, io per leggerlo mi sono basato anche su un libro su un pezzo dei 90 anni, non lo so, che ha scritto il nostro Stefano Prizio. Ve lo andate in libreria, è un libro scritto benissimo da lui e Leonardo Signoria sulla Fiorentina. Bastava prendere quello, ma ce n'è tantissimi altri da poter leggere e trovare 44 giocatori per fare una partita del centenario. No, bisogna andare a appaltare la partita altrove, a prenderli da quelli delle pagine Facebook collegate a calciatori brutti, ragazzi. Ma vai. Ecco, e quindi la comunicazione della Fiorentina, che già di per sé secondo me non capisce Firenze, le esigenze di Firenze, e forse ascolta la radio ma ascolta troppo i giornalisti ma non gli ascoltatori, perché gli ascoltatori bisognerebbe ascoltarli ogni tanto in base proprio all'umore della piazza, ma anche solo i tifosi che vanno allo stadio, dovrebbe dargli dei consigli. Ma forse se non riescono a dargli dei consigli dentro, figurati, cioè se non si rendono conto dal Viola Park, figurati poi arrivare in New Jersey, che cosa può essere. Allora, cari amici del New Jersey, cari amici della Toscana, accolgo a braccia apertissime il mio amico Federico Castiglioni. Fede, buongiorno.
2: Dario, buongiorno, un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, da dove vuoi partire stamattina? Perché no, non per tutti, Non per tutti. Abbiamo scoperto che Ken, nella statistica che tu ieri hai scritto su X, ovvero che da marzo a oggi nelle sue tre presenze, ha guadagnato intorno al 1.250.000 euro. Noccioline, direi.
2: Oddio, mi sembra una cifra un po' alta per due mesi.
0: Ho capito, ma se fai 5 milioni su, no, su 9, ci sta.
2: Vabbè, però è pagato su 12, lo pagano anche in estate, anche quando non c'è il campionato. Forse il calcolo non è così corretto, però sì, le cifre son comunque importanti. Ken da quel punto di vista lì diventa un problema sotto anche aspetti molto più pratici.
0: Non lo so se sai, lui fa anche ieri ha fatto il doppio carico di lavoro, praticamente tra un po' c'ha le gambe, può andare a fare il Giro d'Italia, dice si aggrega il Giro d'Italia quando passa dall'Umbria, si aggrega e fa le tappe di montagna, fa le Alpi e anche l'Appennino, è pronto per il Giro d'Italia.
2: No, è che a parte l'ironia è chiaro che ora stia provando un po' a forzare i ritmi di allenamento per ritornare quantomeno, non so se per la prossima partita, che non sappiamo ancora quando sarà giocata, ma vabbè, quantomeno per l'ultima di campionato per tornare a disposizione, quindi deve riatletizzarsi perché ovviamente due mesi che è fermo, non voglio stare a commentare o a fare speculazioni sulla sua condotta extracampo, ma è ovvio che se un giocatore sta due mesi fermo la condizione va a farsi friggere. Il problema di Ken di fondo qual è, al di là di tutto il chiacchiericcio? È il giocatore più pagato della squadra, la squadra non l'ha avuto a disposizione per due mesi, e l'anno scorso era leader trascinatore, leader tecnico della squadra, quest'anno di fatto non c'è mai stato, anche quando non era infortunato, anche quando era a disposizione. Le prestazioni di Ken sono state molto altalenanti e soprattutto non ha mai avuto una leadership forte sulla squadra, che se la carica sulle spalle nel momento di difficoltà, la porta fuori dal pantano. Quel giocatore per la Fiorentina quest'anno, soprattutto dopo l'arrivo di Vanoli, è stato Niccolò Fagioli, e forse lui è l'unico che può avere la coscienza pulita da questa annata. Ken non l'è stato e il suo ingaggio è problematico anche dal punto di vista molto pratico, della gestione dei conti della Fiorentina. Ce lo possiamo permettere un attaccante da 5 milioni e mezzo di ingaggio? Ora la cifra non so se è esatta, potrei aver detto una fesseria, però siamo sui 5 e mezzo. Che ha segnato, non è arrivato in doppia cifra, che è stato assente così tanti mesi, che non riesce a essere un leader tecnico emotivo per la squadra, probabilmente non ce lo possiamo permettere, anche considerando che l'anno prossimo noi non faremo nemmeno le coppe. La Fiorentina del futuro è tutta da definire, la definiamo intorno a un attaccante che si porta dietro dei dubbi e che ha un ingaggio così alto, che poi questione degli ingaggi dentro lo spogliatoio è sempre problematica, perché uno prende tanto, gli altri prendono meno, ma gli altri magari rendono di più e allora chiedono più soldi, che si fa? Come si gestisce sta cosa? Ken deve decidere lui tante cose, ma le deve decidere anche Paratici sul futuro, perché è un caso abbastanza ingarbugliato, molto più di quello che si possa pensare.
0: No, quello sicuro, però oggi uno apre il giornale e legge che Paratici, secondo il Corriere dello Sport, adesso è ritornato a spingere per Paolo Vanoli, e io francamente mi stava per cadere tutta la roba di mano mentre l'ho letto. Io non so, insomma, che ne pensi di questa cosa. Io, ecco, se si dovesse tenere Vanoli, diciamo, forse si poteva anche evitare di prendere Paratici alla cifra che costa, no?
2: Ma guarda, secondo me Vanoli, secondo me Paratici non ha ancora deciso, non ha ancora trovato una soluzione o una strada definita. Vanoli è la seconda opzione per eccellenza, però è la seconda opzione. Questa è la mia intuizione, diciamo, il mio pensiero. Non ho niente in mano per poterlo dire, ma penso che Paratici cerchi qualcos'altro. Però allo stesso tempo, se il qualcos'altro non va in porto, l'opzione Vanoli, della conferma di Vanoli, rimane sul piatto. Non è un'opzione che personalmente mi entusiasma tantissimo, però io l'ho detto tante volte e te lo ripeto anche ora, su Vanoli bisogna essere anche corretti, perché si può avere tutte le perplessità del mondo, ma il lavoro che ha fatto Vanoli con tutti anche gli errori del caso è stata una roba non banale, perché è arrivato in una situazione di disperati, in un contesto dove non funzionava niente, non funzionava la squadra, non funzionava la dirigenza, non funzionava la proprietà, non c'era niente, e si è messo praticamente da solo a trovare il modo di mettere in campo la squadra in maniera sensata e di rimettere in sesto una rosa che sembrava sfasciata in quel momento. Quindi io a Vanoli intanto gli dico grazie, poi sul futuro vediamo, non sta a me decidere, però grazie glielo dico, perché non è una roba, ripeto, non è una roba banale quella che ha fatto, è stato un lavoro complicato, perché è vero che la Fiorentina aveva tutti i mezzi tecnici per salvarsi, però era veramente in una situazione disperata di classifica e di situazione emotiva e tecnica dentro e intorno alla squadra. Era un circo, non so quanti avrebbero trovato il modo di uscire da quel caos, soprattutto non so quanti ne avrebbero avuti voglia. Io fossi stato Vanoli a dicembre, cioè quando è venuto la prima cosa che ho detto, quando c'era in ballo il suo nome, pensando al fatto che usciva da un circo simile avuto a Torino l'anno scorso con Cairo, ho detto speriamo non venga, lo spero per lui, perché ritrovarsi in una situazione che è ancora più ingarbugliata di quella di Torino era una cosa che francamente non gli avrei augurato, tutto lì. Quindi
0: certo, altra cosa che ti chiedo, io vengo da te per la questione legata ovviamente alla la festa del centenario con la collaborazione con Operazione Nostalgia. Detto tra di noi, mi sembra una grande poracciata, ma che dentro gli uffici della Fiorentina non si sia riusciti a trovare 44 giocatori per fare una partita mi sembra una follia. Non so te che ne pensi.
2: Guarda, mi accendo una sigaretta perché no, mi sembra, cioè, poi magari a qualcuno, al pubblico potrebbe piacere, la gente ci andrà a vedere la partita, poi bisognerà vedere i prezzi del biglietto e tutto il corrimi indietro. Però a me sono quelle cose che veramente un po' mi fanno un po' cascare le braghe, perché son veramente, come ti posso dire, cosa c'è di Fiorentina, di tifo, di storia, di tradizione, 100 anni di una squadra e si chiama sostanzialmente un carnevale per festeggiarlo, perché e l'operazione Nostalgia è poco più di un carnevale che ha successo, è una grande operazione commerciale, tutto quello che volete, ma non c'entra niente con la storia della Fiorentina, con la storia di una squadra che comunque è una squadra di una certa importanza nel campionato, nel calcio italiano, e la festeggiamo così in maniera a me mi sa molto di provinciale, di quelle cose. No,
0: a me neanche di provinciale, a me sa proprio di poracciata, perché cioè allora, posto che appunto il contatto dentro Operazione Nostalgia è anche legato al mondo dei calciatori brutti e quello, per l'amor di Dio, quello non si mette in dubbio, però dall'altra parte ci sorrido, perché cioè mi sembra impossibile che in Fiorentina non ci sia qualcuno, e sono sicuro che c'è, che abbia la capacità di portare 44 ex campioni della Fiorentina. Cioè, se io e te ci si mette ora alle 9:40 a fare una lista, cioè anche solo degli ultimi anni, e comincia a fare Frey, Ufayuji, Toni, Mutu, e ti sto prendendo solo questi, Gobbi, Montolivo, Gamberini, Dainelli, Coldrup,
2: Montolivo magari no, perché insomma, vabbè, non so che
0: Santana, oh. Togliamo Montolivo, Santana va bene, si può
2: Santana mettere, Santana va benissimo.
0: Fantini, 10. Siamo già a 10, cioè, così, a impronta 10 mi ne è venuti. 10, senza considerare Pepito Rossi, 11. Mario Gomez, 12.
2: Ma ce ne sono quanti, lo sai cosa? A me dà tanto la sensazione che affidando di fatto quell'evento, quella partita di festeggiamento a Operazione Nostalgia, di fatto ti sei levato il pensiero, non devi organizzare nulla, pensano tutto loro, la promozione, il marketing, eccetera, eccetera, te ci metti lo stadio è finita, non devi fare quasi nulla. Quindi mi dà la sensazione di una roba buttata via, un po' buttata via, con superficialità. E purtroppo mi viene da dire, è una cosa, tra virgolette, inutile, però mi viene da dire che è coerente con un certo modo di fare che ha avuto la Fiorentina in questi anni, che su tante cose anche il presidente compianto, commisso, magari dal punto di vista umano, personale, era super empatico, cercava il contatto con i tifosi, cercava contatto con la gente, c'aveva la voglia di avere questo rapporto fatto di molta empatia con i tifosi, però c'era un fiume, un canale, un fossato, come lo vuoi chiamare, di incomunicabilità, come se si parlava lingue diverse, si aveva esigenze diverse. E quindi a volte si peccava di non comprendere le cose. Io è tutta un'altra questione, ovviamente, ma ci tengo a ricordarla, è una cosa che a me e a tanti altri fece rimanere molto male. Quando ci fu l'alluvione a Campi, la mancata richiesta di rinvio della partita contro la Juventus, col il settore degli ultras che è rimasto vuoto perché non c'erano, erano materialmente a spalare, e quello mi ha fatto un po' male, perché vuol dire non capire un po' in fondo le
0: arrivò dopo perché ci fu la sollevazione di popolo, arrivò dopo perché ci fu la sollevazione di popolo, quindi
2: arrivò quando era troppo tardi, arrivò
0: sì, certo, perché poi tutti si aggregarono, si aggregò il sindaco,
2: ricordo bene, anche la politica entrò in ritardo quando ormai la cosa era impraticabile anche da un punto di vista
0: comunque procedurale. Ti segnalo che sotto il post di compleanno di Joseph Commisso i commenti sono del tenore, me li segnala il nostro cioccolataio. Afuera presidente, il prossimo compleanno festeggia altrove, aspettando il 5 giugno per l'annuncio. Let's have a party at Monte Carlo. Diciamo che c'è un po' d'amore nell'aria. Love is in the air, avrebbe cantato qualcuno, Jean Paul Young.
2: No, ma io faccio, guarda, sul presidente faccio lo stesso discorso che potevo fare sul padre. Delegare, cercare di affidarsi a gente che ci capisce, gente competente che può avere in mano la situazione, che può fare il patron, può fare benissimo quell'aspetto, e poi materialmente quello che metterà i soldi, o quantomeno l'azienda che dirige è quella che metterà i soldi, perché la proprietà della Fiorentina, però non credo si possa andare più di lì. Ci vuole di affidarsi a gente che è preparata. Vediamo se Paratici lo è. Prima ci siamo affidati a gente che non era preparata. E perché ora vabbè, è facile sparare sulla Croce Rossa, ovvero sia sull'ex DS Daniele Pradè, che fino al 2023, diciamo, aveva tantissimi sponsor, gente che è un genio, eccetera, eccetera. E mi viene da dire di no, perché la Fiorentina poi non ha mai lavorato con una programmazione di lungo termine, con la prospettiva di una crescita, è sempre andata a strappi, è sempre andata a sperare che ci vada bene questo, sperare che ci vada bene quell'altro, e quando poi le cose si sono un attimino incrinate è venuto su tutto. Quindi ripeto, al presidente Commisso auguro tutto il bene, però deve delegare a gente che ci capisce.
0: Sì, speriamo che le deleghe non siano come quelle delle assemblee di condominio. Ho letto su OneFootball che la rosa della Fiorentina potrebbe essersi svalutata, ci scrive Gabriele. Solo per questo la gestione della società è stata fallimentare. Commisso è troppo distante e mal informato dai soliti yes men. Questo è Gabriele, che più o meno dà ragione a quello che dicevi te, non è che...
2: Poi è chiaro, no? Il valore della squadra si è svalutato, perché dopo questa stagione è chiaro che tutti i cartellini dei giocatori non valgono quanto si prospettava in estate. L'esempio più palese di tutti è Piccoli, no? L'abbiamo pagato 30 milioni, ora è ovvio che il suo valore,
0: guarda, per non per non entrare in altri milioni. Temi, però non per entrare in altri temi, però il riassunto cioè al di là del tema legale di, su cui, di legalese su cui non ci voglio arrivare, però il chi cazzo è Piccoli penso sia stato il riassunto di 27 milioni per Piccoli. Non so se sei d'accordo.
2: Sì, alla fine sì, poi vabbè, su quell'intervista ci sarebbe da dire un sacco di cose.
0: No, no, io guarda, io Fede, guarda, te lo dico, poi se la vuoi commentare, commentala pure.
2: No,
0: io
2: no,
0: personalmente
2: no,
0: ma io mi sono incazzato con i miei colleghi, perché se io non l'avrei neanche messa. Cioè, io fossi stato un direttore, mi sarei imposto per non pubblicarla, perché da una persona che è un pluripregiudicato, nulla tenente, con tutte le cause che perde, dove poi non si va a rimborsare niente, io personalmente lo posso ascoltare, lo posso guardare, può essere un fenomeno social, però non posso dargli la pesantezza che do a qualsiasi altra fonte che c'è intorno a me. Questo non significa che a chi ha finito la pena se la deve portare dietro per sempre, ma anche per esempio in altri casi, si veda quello Signorini, tutto sta finendo in un buco nell'acqua e lui deve miliardi di euro a altre persone. Comunque, questo era per riassumerle, io la vedo così. A Firenze gli si è dato troppo spazio, secondo me.
2: Sì, sì, devo sono essere d'accordo. No, no, ma per tornare al discorso che diceva l'ascoltatore, ripeto, è chiaro che la rosa è svalutata per le scarse prestazioni tecniche di quest'anno, e questo poi sarà un problema. Io l'altro giorno su Fiorentina News avevo scritto un pezzo, riassumevo un pochino la situazione dal punto di vista della squadra in vista dell'anno prossimo. Ci sono un sacco di punti critici da risolvere, sono punti anche economici, perché quel giocatore lì lo vuoi vendere, non ti serve più, sì, ok, ma a chi lo vendi? Che valore ha di cartellino? L'anno prossimo la Fiorentina non fa le coppe, è vero, è un'entrata tra virgolette minore quella della Conference, però sono soldini in meno che entrano, e sono soldini che comunque all'incirca non è che pesano tanto meno dei mancati introiti dello stadio, tanto per capirsi. Quindi sono cose che poi sui bilanci della società pesano. Con Dodò che fai? Dodò sulla carta è un giocatore che ha un costo di cartellino, un valore anche tecnico importante, però è un giocatore che sono è un anno e mezzo che sostanzialmente è inaffidabile in campo, ed è in scadenza oltretutto. Come ti gestisci?
0: No, certo.
2: Come ti regoli? Rinnovi, non rinnovi? Se non rinnovi lo devi vendere. Noi abbiamo tutta questa serie di nodi da sciogliere, è veramente complicato il lavoro che deve andare a fare Paracci in questa situazione.
0: Anche noi secondo
2: dobbiamo,
0: me
2: dobbiamo cercare di capire chi sono i punti fermi.
0: Fagioli,
2: no,
0: il resto,
2: Fagioli,
0: il resto per
2: Fagioli
0: me
2: assolutamente sì. Fagioli per me assolutamente di lui, e Parisi azzarderei anche.
0: Sì, sì, Parisi, e poi ti toccherà tenerti Brescianini e Fabian. Questi sono i punti di partenza.
2: Quelli sono punti fermi, forse loro malgrado, sono punti fermi che sono altri 25 milioni che la Fiorentina deve già levare dai suoi conti, quindi 25 milioni in meno per programmare e costruire la prossima squadra. Quindi è veramente molto complicata la situazione, rendiamocene conto.
0: No, quello sicuramente. Federico, e ti dico grazie mille, ci sentiamo giovedì prossimo sperando di aver battuto la Juve e casomai con qualche notizia positiva.
2: Speriamo, un saluto agli ascoltatori, grazie.
0: Allora, se uno è un cazzaro, anche se ha finito la pena rimane un cazzaro, questo è Moreno. Riga no, sì, tanto era per citarne alcuni, ma Dario te Castiglione avete un bidone della spazzatura al posto del cuore, ebbene se inviti i giocatori hanno indossato la gloriosa maglia viola, infatti. Anche secondo me. Dario, buongiorno, mi scrive Lorenzo Dagliana. Vanoli quando è arrivato ha trovato un disastro. È come trovare un SL63M che è fermo col motore grippato. Lui lavorandoci, rifacendolo, il motore è riuscito a farlo ripartire, a farlo viaggiare. Quindi se a settembre il motore è buono potrebbe fare anche una grande stagione. Questo è Lorenzo che è vanoliano, l'abbiamo capito. È vero, infatti se un allenatore si ritrova senza esterni, con tre centrocampisti con le stesse caratteristiche o con una dirigenza nata male e senza dirigenti di riferimento, deve essere parecchio bravo a tirarci fuori qualcosa di buono. Ma intanto, se non ci piace per partito preso, anche l'amico, non mi ricordo chi è, come si chiama questo, Neri da Pistoia, è vanoliano, possiamo dirlo. Taddei Pogacar ha il terrore che Fantastico che faccia il tour. Sì, con carichi doppi è pronto per il tour. Vai regia con il primo messaggio, dai.
3: Buongiorno, dopo la statua promessa a Iachini, quella fatta a Trump in Florida, dopo la statua di Batistuta in curva, dicono che la famiglia Commisso ha chiesto di fare una statua di Rocco a Firenze. Io spero sia vero, è che gli diano anche l'autorizzazione a farlo con una bella targa sotto. Questo è Rocco Benito Commisso, è stato il simbolo della mediocrità della Fiorentina negli anni 20, così tutti ci ricorderemo cosa ha rappresentato. Ciao.
0: Bello, sei un po' lunga come cosa, un po' lunga. Cioè, il sottoscritto è un po' nel sotto è un po' lunga. Nell'ipotesi assurda di un ripescaggio dell'Italia mondiali, tu vedi come guarisci in fretta il fidanzato di Barbie. Che sì, è vero. Fa le corse, infiltrations, e poi via a fare KMB direttamente negli USA, la patria del rap. E poi si potrebbero fare commenti. Io non so se voi sentite le radio americane, io ogni tanto le ascolto, sono molto carine. Io ascolto quella di Mazzoli, che fa musica dance, a me piace molto la dance, la techno. Si chiama 360 Revolution. Comunque le radio americane, c'è questi speaker che fanno yes, what's gonna be, what else, and now the lesson one, KMB, yeah, the less how to guadagnare a Fiorentina senza giocare. E parte le canzoni, sono KMB, cioè è bellissimo, io me lo sogno già dentro le radio americane. Yes, gonna... Ok, andiamo a un altro radio, dai.
4: Brandini domenica alle 5.
0: Domenica alle 5 c'è Sinner, o comunque c'è la finale di tennis. Vai a un altro audio.
5: Buongiorno da Marimano Viola, io sono d'accordo con Dario, sono d'accordo con te. Che ne manca di rispetto a noi, soprattutto a tutti gli abbonati che da una vita vanno a vedere la partita per vedere a lui che guadagna 5 milioni e noi che si guadagna 1300 euro sotto l'acqua la maggior parte delle volte, questo che non si presenta mai nemmeno a vedere la partita o va al Fashion Week o va a fare queste stronzate qui, capito? E poi mi dice ora fa di tutto per giocare con la Juve, ma che me ne frega, la partita non conta, per noi conta sempre più dell'altre, ma lui perché non si impegnava prima, perché non entrava in campo prima? Sì, facevamo la tibia, va bene, crediamoci.
0: Crediamoci, quello è. Non sono Vanoliano, ma se pensa a Grosso e De Rossi, io vorrei Aquilani, anche perché con quelli che ho detto è come mangiare e stare a guardare. Questo è Neri da Pistoia, regia, finisci gli audio, vai.
6: Buongiorno Dario, ma sì, ma c'ha ragione il medico, ma dai su, ragazzi, ma non prendiamoci in giro, la tibia è un osso la tibia, quindi o è fratturata come diceva lui, o al massimo c'è proprio una contusione, oppure c'ha qualche infiammazione al tendine, che però con un po' di infiltrazioni, un po' di antinfiammatori, tutti dolorifici, con qualche settimana passano, ma questo sono mesi e mesi che sta così, dai, ma chi prende per culo? Poi una volta c'è da fare quello, una volta c'è da fare quell'altro, tutti gli altri sappiamo gli infortuni, di lui non sappiamo di preciso cosa, ragazzi, non c'è, basta, cioè per carità, non stai fuori, fallo che te pare, però va ceduto e non ci prendete più per culo questa storia.
7: Imperscrutabile Dario, buongiorno. Io non mi piace sparare all'uomo nel mirino, tanto per citare Fabri Fibra, che lui sì che era un grande rapper davvero. Vi ricordate Gosens quando stava male e comunque veniva in panchina a fare i tifo, i team manager, lo guidavano anche per il culo? Ma non perché lui è bravo, perché si fa così, lo faceva Materazzi, lo facevano tutti. Se uno sta male o va in tribuna o segue la squadra. Il fatto che lui c'ha l'influencer, è a casa con l'influencer il poverino, e fa girare le scatole anche ai suoi compagni di squadra. La cosa è che lui sta fuori, messo fuori rosa di nascosto, non lo so, ma di sicuro qualche vaffa gli è partito.
0: Vabbè, quello ci sta che gli sia partito qualche vaffa. A me non mi parte il vaffa, ma mi parte ovviamente la voglia di salutare ovviamente gli amici di chi mi segue, ovvero chi si compra una grande trasmissione oggi con Pietro Lazzarini di sicuro, e poi non so con chi, ma chi ci sarà sicuramente sarà all'altezza. Noi ci si sente domani, sempre c'è i bembe. Allora, bembe Pietro Lazzarini, quindi vi lascio nelle sacre mani di Pietro e di Franci. Se ovviamente siete stati bene con me, ci sentiamo domani dalle 9 alle 10, sempre se la Sara mi sveglia, perché io domani tra l'altro sono in ferie dopo la trasmissione, quindi se la Sara mi sveglia domani si fa la trasmissione e poi torno a dormire. Detto questo, che è piantato tutto proprio sui più bello, sul finale, ci siamo piantati sul finale, eccoci, ci siamo tornati, ecco, siamo tornati sul finale, ragazzi, che vi dico, grazie mille, ci siete domani, ciao bellissimi.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio. Ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi e la Cina, lodandolo come un grande leader. Xi Jinping ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato, lo riportano i media statali.
5: Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina nella notte, massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina, lo riferisce il Kyiv Independent. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri MiG-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni russi.
6: A 5 giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sako Bakary, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso a coltellate a Taranto, è stato individuato e fermato anche il 6° componente della Baby Gang, presunta responsabile della violenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile su disposizione della procuratrice e della sostituta.
5: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla onda.
6: Terremoto di magnitudo 2.8 a largo di Messina stamane alle 6.59 a una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nella notte alle 4.49 e alle 4.56 altre due scosse sono state registrate in provincia con epicentro a Rodi Milici di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.
5: Lo sport, il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-2026, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Chi festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri è invece Cristian Chivu. Ascoltiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
7: Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere. E vince 2 trofei e siamo felici per questo.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
0: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
8: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
9: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
0: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
10: Apri dibattito.
11: Uno
12: contro tutti.
13: Quello che accanto a lei è matto.
14: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: Chi si compra?
17: Scusate, una domanda, ma non ho capito se avevate spiegato l'assenza del Benvi.
16: Buongiorno.
18: Un riciclabile martedì a Pietro, che c'è quando c'è i Benvi.
16: Ed è gol.
18: E a Fabio, che c'è quando non c'è i Benvi.
16: Eccoci.
19: Ma i Benvi dove le andà?
17: Ma è a fare caroselli ancora per la salvezza acquisita?
19: Ma i Benvi non c'è stamani. E sono in viaggio per lavoro, sto andando a Milano e volevo sentire un po' di un po' dal ring.
20: Il tacco, la punta.
19: Come gli garba dire expected goal.
20: Il titolo e il Benve e la conference.
16: Dimmi intanto con quale risultato, perché sennò si parla del nulla.
19: Perle ai porci, caro Benve.
16: Altro che sogno, qui sarebbe il nirvana assoluto e totale.
21: Benve, non so se ti hanno avvertito, ma la sua aura è talmente potente che
22: bisogna turarsi il naso adesso.
21: Anche ieri con Tuccieri ti facevano le domande. Fuori controllo.
23: Anche a non c'è, fa audience.
24: Non mi toccate Benve, ragazzi.
16: Chi si compra? Questa è una copertina Benvecentrica, perché è il ritorno del guaglione sulla traccia, avrebbe Eccoci detto qua. Qualcuno di sicuramente migliore di me. Francesco Benvenuti torna dopo qualche giorno di meritatissimo, più che relax, diciamo tempo libero da poter investire.
25: Buona definizione.
16: Nel migliore dei modi, per ricaricare le pile ci vuole sempre. Io sono veramente un grande tifoso del tempo libero a disposizione dei professionisti, che serve per tornare sempre più in forma poi a fare quello che è il proprio lavoro quotidiano. Quindi grazie di essere tornato, Francesco Benvenuti, ti si vuole
25: grazie
16: bene.
25: Grazie a voi, buon pomeriggio, buona giornata, buonanotte e alla prossima.
16: Poi vabbè, ora ne esageriamo. Poi nel corso della trasmissione ci darai qualche pillola del tuo viaggio, perché come sempre io sono un sognatore dei viaggi del Benve, cioè ogni volta che me ne racconti mi faccio dei film bellissimi e me li godo molto più di quando scrollo questi troiai di telefoni, dove, perché ho voglia di viaggiare, c'è un sacco di blogger, diciamo di travel blogger, che mi fanno vedere il mondo, ma me lo fanno vedere da un punto di vista che non mi piace. Invece i tuoi racconti gli hanno sempre un colore diverso, e quindi piano piano qualche pillola nel corso della trasmissione ci dirai come è stato questo tempo libero investito in viaggi, che è il miglior tempo libero che uno possa investire. Ma noi siamo qui anche per parlare ovviamente di Fiorentina. 348-75-1393 per quanto riguarda messaggi audio di testo, 055-77-11171 per chiamarci in diretta. Scatenatevi con Francesco, fategli le domande che avete tenuto nel cassetto nel momento in cui non c'era. La Fiorentina per l'appunto si è salvata quando non c'era Francesco, con
25: coincidenze?
16: Non credo. Il miglior dei biscotti mangiati, il migliore, mica tanto, come l'ho definito io. Hai presente, ti sarà sicuramente capitato, quando la mattina fai colazione, hai il biscotto, poi perché sei un pirla lasci aperto il sacchetto, arrivi il giorno dopo a rimangiare quel biscotto ed è qualcosa di misto tra una pappa schifosa e qualcosa di gommoso. Ecco, quel biscotto dell'altro giorno è stato questo. Nel frattempo ti do una notizia, caro Francesco, che non è successo niente.
25: Guarda, quello l'avevo un po' intuito.
16: Avevo intuito,
25: infatti non so se essere confortato o meno da queste cose.
16: Non aspettavo te.
25: Lo so, però è anche bello assentarsi per qualche giorno, tornare e avere sulla scrivania una pila di fogli virtuali
16: per aggiornarsi
25: con tutti, ma anche perché c'è del materiale, cioè è successo quello, è successo quell'altro,
16: no.
25: Tizio ha parlato di X, Kai ha parlato di quello.
16: Mi dispiace. L'unica cosa che possiamo aggiornarci oggi è il messaggio di auto auguri che si è fatto Giuseppe Commisso, che fondamentalmente dà un altro piccola spallata a coloro i quali si immaginano da un momento all'altro la cessione del club, perché continua a dire che vuole costruire una squadra più forte insieme, ci mette anche Mediacom. Io immagino anche i dipendenti di Mediacom come siano contenti che il proprio proprietario faccia, diciamo, tutto post vestito in modo, diciamo, totalmente viola e che dia tutto questo spazio al proprio club, che va benissimo, però fa abbastanza sorridere, perché poi i soldi della famiglia arrivano da Mediacom, certamente non dalla Fiorentina. Detto questo, ecco, a parte le uscite di Giuseppe Commisso ci hanno fatto un po' discutere, le uscite dei media nazionali intorno agli interessi di alcuni club per Paratici, che io ho definito in questi giorni una cosa talmente normale che, nel senso, non è quello il problema, quanto come spesso ci è accaduto dover affrontare la comunicazione verso l'esterno da parte della Fiorentina stessa. Poi ci hanno raccontato di già in Urbi e Torbi che a ore dovrebbe uscire una intervista di Paratici alla Gazzetta dello Sport. Noi lo riportiamo perché, insomma, non mi sembra un granché anticipare il fatto che un dirigente parli a un quotidiano, però ognuno la pensa come vuole, la possiamo dire. Quindi probabilmente sabato, a quanto ho capito, perché venerdì verrà effettuata l'intervista e su sabato ci saranno le parole di Paratici alla Gazzetta. Io forse mi sarei aspettato, prima di un'intervista esclusiva, un piccolo cameo nel suo proprio sito. Ecco, avrei apprezzato più l'idea di avere anche solo un minuto di dichiarazioni del direttore sportivo al proprio sito prima di andare su un quotidiano, tra l'altro vicino a piazze che sono quelle interessate anche al discorso del potenziale, no, nuovo direttore sportivo. Io ripeto, le mie informazioni sono di un Paratici che sta lavorando a tutto tondo sulla Fiorentina, tant'è che stanno anche iniziando a arrivare dei tagli a livello comunicativo, l'abbiamo detto in questi giorni, anche Dovellini, a cui va il nostro abbraccio, diciamo, di colleghi, che non proseguirà la propria esperienza della Fiorentina, Rossella Petrillo, ci sono tante altre situazioni che stanno evolvendo in quel discorso. Quindi io trovo che Paratici stia lavorando per la Fiorentina. Trovo curioso che, nonostante il Corriere dello Sport dica che ieri c'è stato un altro incontro con Vanoli, come dire, dicevo ieri, gli incontri con Vanoli in un chilometro quadrato quante volte al giorno si incroceranno? Una decina, e quindi è possibile che si siano parlate ancora, però se si parlano e non esce niente, no, di conferma dell'allenatore, siamo ancora lì su una testata dice il 99%, un'altra dice sicuramente non resterà, un'altra siamo nel mezzo, significa che la Fiorentina in realtà sicuramente a Vanoli la certezza che sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, che sarà confermato, non è arrivata. Ecco, ho fatto un po' un punto, un sunto di quello che è i recenti accadimenti per poterti poi dare il là per il tuo ritorno sulla traccia, ecco, come dicevo prima.
25: Il ritorno sulla traccia, salutando Neffa e poi tutti quelli che hanno ripreso anche questa citazione, penso anche Salmo che l'aveva fatta sua da Guaglione,
16: sì, diciamo,
25: a Salmone, però
16: no,
25: insomma,
16: diciamo che
25: la
16: sì, è stato un omaggio
25: assolutamente. No, intanto credo che salvarsi con uno 0-0 col Genoa sia proprio la chiusura perfetta di 7 anni di mediocrità, quindi si parte dallo 0-0 che fu quello storico che poi costò la retrocessione all'Empoli, e si arriva a un altro 0-0 magari anche con meno pathos, perché non, all'epoca era l'ultima giornata, questa era la terzultima, il Genoa in questo caso era già salvo, quindi ha fatto volentieri anche, diciamo così, da spalla, più che comica mi verrebbe da dire un po' tragicomica alla Fiorentina stessa. Ovviamente ho seguito anche quella che è stata la contestazione, la reazione dello stadio. Devo però anche dire che sinceramente quello che più mi ha colpito di quel momento non è stato solo e soltanto i fischi, che sono legittimi, sono alla fine una reazione anche probabilmente covata da tempo. Devo dire, insomma, vedere alcune porzioni vuote anche all'interno della curva Ferrovia, oltre a quello è un dato che sottolineiamo da tempo, mi verrebbe da dire da anni, cioè una disaffezione chiara all'interno di quello che è lo stadio Franchi per la Fiorentina. E non c'entrano nulla i lavori, perché posso garantirvi, avendoci lavorato in questi 2 giorni, che i numeri dello stadio Franchi non hanno nulla a che vedere, i numeri proprio come riempimento di quella che è la capienza d'oggi non hanno nulla a che vedere con i lavori, quindi c'è una disaffezione chiara. Poi se uno la vuol leggere in un modo, uno la vuol leggere in un altro, le letture sono tutte corrette, però il dato di fatto, il punto di partenza è quello. Su Paratici io continuo a non capire da un lato il perché. Mi dà sempre la sensazione, si guardi più il dito che la luna. Quindi, da un lato si cerca disperatamente conferma da parte della Fiorentina sul fatto di dire no, Paratici resta, Paratici resta, Paratici resta. Io continuo sinceramente a non capire fino in fondo, però al di là del fatto del Paratici resta, Paratici resta, per fare cosa? Quindi, se a fine stagione, come al di là dell'intervista di domani / sabato, che tra l'altro è un'intervista fatta a un quotidiano nazionale, in quella che è la prima partita che Fabio Paratici ha dal suo arrivo in Italia come dirigente di una squadra che non sia la Juventus. Ora, questo non vuol dire che ci saranno tutte domande sulla Juventus, però è ovvio che non casualmente si intervista su un quotidiano nazionale Paratici prima di Juventus-Fiorentina per fargli 20 domande sul suo futuro alla Fiorentina. È chiaro che c'è anche un interesse a parlare della Juventus in un quotidiano nazionale. E qui uno magari può anche interrogarsi sul perché Paratici non abbia ancora parlato a livello locale. Ma questo
16: a parte
25: magari
16: la conferenza stampa, chiaramente.
25: A parte la conferenza stampa, certo. Da quel momento in poi diciamo che ha parlato nei prepartita, ha parlato ai broadcaster, in questo caso alla appunto a un quotidiano nazionale. Per il resto si va avanti su questo teatrino che devo dire io personalmente ritengo un po' veramente sterile sull'allenatore, perché poi io leggo con interesse i nomi, ma continuo a leggere dei nomi talmente disparati, talmente lontani, che cioè mi viene da pensare che allora non ci sia neanche così tanta chiarezza su che cosa la Fiorentina voglia da se stessa. Cioè faccio un nome, invento, non sto facendo dei nomi legati alla Fiorentina, però se io prendo un allenatore come Marco Rose, che sappiamo il prossimo anno allenerà il Bournemouth, quindi non è un problema della Fiorentina, vedo la storia di Marco Rose, vedo il calcio di Marco Rose, allora vado nella direzione di immaginare che la Fiorentina possa fare X, Y e Z. Ma anche come scelte di campo, cioè se prendo un allenatore che magari ha una ossessione tattica per il 4-3-3, allora mi immagino che questo allenatore possa aver fatto un certo tipo di richieste, che il mercato quindi possa muoversi, certo, in una certa direzione. Se prendo invece un allenatore da 3-5-2, tutt'altro. Se prendo un giovane vado in una direzione, se prendo un guru, se prendo un esperto,
16: ancora
25: se prendo
16: un'altra.
25: Salto, ancora un'altra. Qui invece leggo si passa da la conferma di Vanoli a Grosso, a De Rossi, a Iraola,
16: Ola,
25: senza peraltro insomma citare tutti quelli che poi invece sono stati nominati in queste ultime 2-3 settimane e che magari via via sono anche un po'
16: scemati,
25: spariti dai radar.
16: Tedesco,
25: certo, il buon Tedesco, ma penso anche prima ancora che andasse al Tottenham c'era chi ipotizzava un De Zerbi, tra l'altro in corsa, cioè con l'esonero di Vanoli,
16: sì,
25: e la chiamata di De Zerbi. E io spero sinceramente che per anche il modo con cui la Fiorentina ha ottenuto la salvezza sia molto molto indicativo, cioè al di là del festeggiare o meno una salvezza o fischiare o meno una salvezza, cioè la Fiorentina si sta avvicinando a livello di punti, magari anche a livello di classifica, alla sua peggior stagione di sempre con la Serie A a 20 squadre. È una Fiorentina che comunque non è detto ancora, dobbiamo vederlo fino in fondo, sarà in grado di superare quota 40. Io continuo sempre a vedere anche i risultati delle altre europee. Vedo per esempio tra pochi giorni ci sarà una finale di Conference tra due squadre che non era mai stata in finale in Europa e che daranno continuità a un biennio favoloso, una delle due, ma anche la perdente comunque, avendo già scritto la storia del proprio club, avrà un motivo in più per essere soddisfatta da questo biennio. Il Crystal Palace potrebbe vincere il terzo trofeo in due anni e il Rayo Vallecano passare dall'ottavo posto dell'anno scorso a vincere un trofeo europeo, cioè una storia che non ha senso. Lo stesso Betis, che aveva perso la finale dell'anno scorso eliminando la Fiorentina in semifinale, l'anno prossimo farà la Champions dopo aver fatto l'Europa League. Qui invece si è chiuso il cerchio con lo 0-0 di 7 anni fa. In mezzo, io ribadisco, secondo me non c'è nulla, non è rimasto nulla, né da un punto di vista tecnico, di cultura, di identità, di dimensione europea. E quindi è stato proprio la chiusura perfetta.
16: Dallo 0-0
25: un altro, in mezzo il nulla. Ora si discute ancora una volta di allenatori, senza però sapere fino in fondo che cosa vuol fare la Fiorentina di sé, con tutti i singoli, per cui immagino ogni giorno si sia: no, Dodò deve restare, no, Fagioli deve andare via, no, Ken vai ai concerti e non recupera mai.
16: Ieri mi chiedeva, ieri sono intervenuto a TMV Radio su pregevole invito da parte di Marco Piccari, diciamo: ah, Pie, ma che deve fare il futuro della Fiorentina? E io ho detto: ragazzi, il futuro della Fiorentina passa da due domande: cosa vuole fare la Fiorentina e di concerto cosa poi vuole fare la dirigenza della Fiorentina una volta avuto l'input del proprio proprietario, no? Perché c'è grande differenza se la famiglia Commisso, attualmente proprietaria della Fiorentina, e per quelle che sono le poche dichiarazioni scritte che vengono fatte saldamente alla guida del club, perché di questo, no, facendo cronaca leggiamo i messaggi che manda Giuseppe Commisso dal New Jersey e ti fa capire che è saldamente in sella alla guida del club. Se loro dicono quest'estate serve per rilanciare un progetto che da subito deve essere all'altezza della lotta per l'Europa, le risposte devono essere di un certo tipo. Se loro dicono ci vorranno anni per rimettersi in piedi, allora Vanoli e la permanenza di Vanoli è una possibilità. Ma volevo allacciarmi a quello che giustamente stavi dicendo. Ti dicevi: Marco Rose, che va al Bournemouth, quindi non è una questione nostra, quando si presenta al Bournemouth fa un incontro col direttore sportivo e dice: il mio manifesto tattico e tecnico è questo, quindi mi serve questo e questo e questo. C'è un indirizzo preciso. Secondo te, se dovesse rimanere Vanoli, cosa che io continuo a non pensare, qual è l'indirizzo sportivo di Vanoli? Cioè, da cosa ripartirebbe Vanoli in vista del prossimo anno? Perché è un allenatore che ha fatto il 3-5-2, ha fatto il 3-4-2-1, ha fatto il 3-4-3, ha fatto il 4-3-3, ha fatto il 4-2-3-1. Cioè, non c'è una identità così chiara anche da quel punto di vista. Cioè, a me preoccupa anche un po' questo, che non ci sia. Perché a un certo punto si è detto: il prossimo anno si ripartirà da un allenatore che gioca 4-3 o 4-3-1. E già, non mi dispiaceva come idea, perché ti dava un indirizzo. Ora, se siamo qui a ballare tra forse quello, forse sì, forse no, forse boh, cioè non c'è neanche un indirizzo tecnico, tattico da parte della direzione sportiva.
25: No, e qui poi la questione si complica sempre di più, perché insomma anche la salvezza si è portata dietro anche delle vicende a proposito di riscatti dei cartellini dei giocatori, ecco, non propriamente da festeggiare per quello che è stato il rendimento di alcuni elementi acquistati a gennaio. Sullo sfondo è chiaro che non si esce da questo imbuto per cui tutte le volte ci si divide tra riconoscenza in Vanoli, guardare oltre Vanoli, immaginare un futuro con Vanoli. Io sposterei il più possibile l'attenzione sulla società, indipendentemente dal nome dell'allenatore, dell'attaccante titolare, del portiere, del capitano. Cioè, la pressione, secondo me, nel senso bello del termine, non deve essere solo rivolta a scegliete bene l'allenatore. Deve essere rivolta a scegliete bene che cosa volete da voi stessi, che cosa volete dalla Fiorentina. Perché qui io continuo a pensare che si stia perdendo del tempo e che questo tempo perso, nel frattempo, sia occupato da tutte le altre. Cioè, ieri abbiamo sostanzialmente avuto la conferma che il Como il prossimo anno, nella peggiore delle ipotesi, farà l'Europa League, perché avendo la Lazio perso la Coppa Italia, la quinta e la sesta faranno l'Europa League e la settima, presumibilmente l'Atalanta, anche se c'è ancora una chance per il Bologna, la Conference. Quindi sostanzialmente, diciamo, lo schema europeo vede l'uscita della Fiorentina e l'inserimento del Milan, e vede l'uscita negli ultimi anni c'è stata la Lazio, c'è stato il Bologna e l'inserimento del Como. In tutto questo giochino, però, al di là di quello che sarà poi il futuro prossimo, cioè nella stagione 26-27, tu anche a livello italiano ora hai dei nuovi competitor, e quindi continuare a domandarsi: io voglio Vanoli, tu lo vuoi? No, io preferirei De Rossi, no, io preferirei Grosso. Mi sembra spostare l'attenzione su un problema che certo è dirimente, ma non sarà certo, cioè non stiamo parlando di un divario tra dire vado in vacanza in un'isola sperduta nel Pacifico o vado in vacanza in Siberia.
16: Sì.
25: Cioè, mi sembra

0: aspettando ogni versione dei sogni dei tifosi, perché i sogni dei tifosi sono, per quanto mi riguarda, sacri.
1: Assolutamente.
0: Ma siccome noi non siamo qui ad alimentare sogni fittizi e non siamo qui a vendere utopie, perché è questa la verità, cioè se noi dessimo credito a questi sogni saremmo dei venditori di utopie, e giustamente voi dovreste prenderci come tali, quindi dei narratori di favole, di folli favole, di cazzate, se vogliamo. Cioè io lo stavo facendo nella versione romantica, ma poi fondamentalmente saremmo dei cazzari se ci fosse
1: dei ciarlatani.
0: Se noi fossimo in questo momento pronti a raccontarvi che la Fiorentina potrebbe in un giorno prossimo chiamare Guardiola per convincerlo, io con tutto il rispetto di Costantino, che fa giustamente anche le sue, come si può dire, provocazioni in merito, no? Provoca la Fiorentina perché vuole che la Fiorentina si prenda, diciamo, in dote una ricerca altissima, di un livello altissimo per l'allenatore il prossimo anno. Lo fa provocando, questo è chiaro e lo sapete, lui lo dice ridendo, ma io lo posso dire tranquillamente. Un conto è però appunto vendere cazzate, e un conto è cercare di, ripeto, non è il caso di Costantino lo fa per provocare, c'è chi invece nel tempo ha millantato di sapere delle cose che sono assurde. Io mi ricordo che si parlava di elicotteri di Emirati Arabi che sarebbero scesi sul Franchi per acquistare il club, non so se ve lo ricordate, cioè sono state cose che fondamentalmente sono senza senso. Ecco, noi non venderemo questo. C'è da dire che quello che noi dobbiamo raccontare è di una situazione che purtroppo, anche a poche settimane dalla fine del campionato e comunque all'inizio di un percorso lungo che servirà alla Fiorentina per ricostruire una squadra in vista del prossimo anno, è veramente dentro a una coltre di fumo. Perché poi dice, ma cosa me ne frega a voi se ve lo dicono o non ve lo dicono? No, ma io non sto dicendo che la Fiorentina deve dire a noi esattamente ogni momento quello che fa e che non fa, ma aiutatevi con la cronaca. Secondo voi, se Vanoli avesse già ricevuto l'endorsement per il prossimo anno, non sarebbe già uscita la notizia per mezzo della Fiorentina, per mezzo del suo agente, per mezzo di Vanoli stesso? Quindi è evidente che ancora, nonostante di Vanoli si sappia già tutto. Cioè, quello che dico io, se te vuoi Vanoli, non c'è mica bisogno di vedere le prossime due partite. Dice il Corriere dello Sport, si deciderà dopo l'Atalanta. Benissimo, ma che c'entra? Cioè, la differenza sulla scelta di Vanoli la faranno le partite inutili contro Juventus e Atalanta? Perché di questo si tratta, di due amichevoli pre-estive per la Fiorentina?
1: Peraltro, una delle amichevoli di cui sopra, che arriva dopo un'altra amichevole come quella della Roma, in cui sei stato umiliato da un punto di vista di motivazioni.
0: Cioè, nel senso, quindi quale sarebbe? Allora, se si perde 3-0 contro la Juve c'è meno possibilità per Vanoli? Se si vince 2-0 è quello il motivo per cui si rinnova Vanoli? Mi sembra tutto assurdo.
1: 26 partite da allenatore della Fiorentina in campionato, più Coppa Italia, più Conference. Non, quindi superiamo agilmente le 30 partite.
0: Non c'è bisogno di scoprire nulla.
1: Cioè, Vanoli ha fatto un campionato. Sostanzialmente Vanoli, ora vado a vedere il numero preciso, ma ha sostanzialmente allenato un campionato. Quindi il quadro è chiaro. Poi io devo dirti la verità, risentire per la 175esima volta che nessuna squadra si era mai salvata dopo...
0: Ma basta, dai.
1: Più che altro, io... Cioè, allora, da un lato si dice, come ha detto Vanoli, i tifosi meritano un'altra Fiorentina. E da un lato si paragona questo risultato della Fiorentina ad altri risultati che non sono stati compiuti da squadre che io immagino possano essere l'Empoli, la Salernitana, il Benevento, il Frosinone. Cioè, quali sarebbero queste altre squadre che, rimanendo nell'era dei tre punti a partita della Serie A 20, non sono riusciti nell'impresa, tra virgolette, ovviamente le virgolette le metto io, compiuta dalla Fiorentina? Squadre non a livello della Fiorentina. Poi questo non vuol dire non stimare, non riconoscere la bontà del lavoro di Vanoli, però io penso che a volte nella comunicazione si debba anche creare quella giusta miscela tra quello che si vuol dire e il contesto entro cui si dicono certe cose. Secondo me questo fatto di ribadire in tutte le occasioni che nessuna squadra, perché poi si cambia sempre, una volta è non aver mai vinto in 10 partite, poi 11, poi dicembre, io non ci ho mai capito nulla su quello che dovrebbe essere dato da prendere in considerazione. Però secondo me, peraltro, in un contesto come quello della Serie A, dove ad oggi la squadra salva

0: ha 32 punti, 32 punti, cioè meno di un punto a partita, io non so fino a che punto, ecco, possa essere un vanto. Sempre parlando di calcio internazionale, poi andiamo dal prossimo ascoltatore. Io seguo invece con un interesse pazzesco la lotta salvezza in Liga. Mancano due partite, per qualcuno tre, alla fine del campionato. La diciannovesima, cioè la penultima, ha 39 punti. L'ottava, che è la Real Sociedad, in questo momento ne ha 44. Cioè sostanzialmente in questo momento ci sono 13 squadre potenzialmente ancora che devono tenere d'occhio la classifica, dall'ottava alla diciannovesima. Ecco, non cioè salvarsi in una situazione del genere, con degli avversari del genere, con dei punteggi del genere, secondo me è un elemento di valore. Con tutto il rispetto per Lecce e Cremonese, e ci metto anche il Cagliari, far meglio di queste squadre, va bene, definiamola un'impresa. Però io sull'uso delle parole, soprattutto in una città che si professa diversa dalle altre, con un'ambizione diversa, con il desiderio di essere tra le grandi del calcio, ecco, io non insisterei a lungo su questa impresa salvezza nel far meglio del Lecce e della Cremonese.
1: Ghibellino Viola, buongiorno.
0: Buondì.
2: Buongiorno e grazie per la compagnia. Allora, io sono d'accordo con voi quando si dice che la casa si costruisce dalle fondamenta, e quindi ci vuole una società che dia degli indirizzi precisi su quello che si vuole fare. Poi se poi personalmente credo che Vanoli non sarà più l'allenatore della Fiorentina e voglio sperare in altre cose. Il discorso di Commisso, intanto il fatto che abbia celebrato in modo esagerato questa salvezza, dal suo punto di vista, come diceva Gio Barone, il calcio è business, quindi soldi, bene o male, anche se c'è stata una riduzione del valore dei giocatori, la Fiorentina in Serie A ha un valore, la Fiorentina in Serie B ha un valore nettamente minore, e per chi vuole vendere tecnicamente questo ha un suo valore, o comunque nel business ha un suo valore. Questo è un po' il concetto. Io credo che il lodo della proprietà si scioglierà nel momento in cui verrà definita col comune la storia dello stadio, perché l'eventuale acquirente, o comunque anche gli stessi commesso, diventerebbero praticamente gestori proprietari per 40 anni dello stadio, e questo vorrebbe dire un punto sicuramente a favore, e che se io dovessi comprare la Fiorentina a questo momento vorrei che commesso chiudessero questa kermesse che va avanti da anni con il comune, in modo tale di avere le cose già sul piatto, le pago, però già definite. Io credo che il discorso si svilupperà appena sarà sciolta questa situazione qua.
0: Grazie Ghibellino!
2: E vi ringrazio.
0: Ciao Ghibellino. Ciao. Grazie.
1: No, sulla questione, ragazzi, abbiamo detto prima, io non ho attualmente in mano nessuna certezza da raccontarvi per quanto riguarda una presunta o prevedibile cessione del club. Questo è bene essere sempre chiari, perché poi ci scrivete lo sappiamo che voi non lo potete dire. No, non funziona così, perché come ho detto tante volte, se io fossi un giornalista che ha una notizia del genere e non la do, non sono un giornalista, sono un pagliaccio, perché giornalista che ha delle notizie deve trovare le conferme che deve trovare, e nel momento in cui ha delle notizie le deve dare, perché altrimenti fa un altro lavoro. No, non c'è mica problemi, cioè se uno cambia mestiere fa un'altra cosa, e quindi va bene. Quindi noi non abbiamo notizie in merito alla cessione della Fiorentina. Sappiamo che ci sono nella storia del calcio delle similitudini con quello che sta vivendo la Fiorentina in vista di una potenziale cessione? Può darsi. Delle connessioni con altri periodi del tempo, non solo della Fiorentina ma in generale, ti fanno propendere al pensiero che la Fiorentina, davanti a un'offerta congrua, possa essere ceduta anche in quanto club. Sì, questo sì, cronaca, perché è la verità. Si vede delle cose che sono nella storia sintomo di un club che potrebbe dire sì a un'offerta di una certa rilevanza. Ma da qui a dire che c'è questa offerta, ci corre. Io non ho in mano nessun tipo di notizia in merito a una possibile offerta all'altezza con quella che è la valutazione della Fiorentina, che per quanto mi risulta è molto onerosa. Questo ve lo posso dire, cioè la Fiorentina, senza dire siamo in vendita, dice però noi abbiamo fatto X, Y e Z, il nostro valore è circa, fate conto, mezzo miliardo di euro. Cioè, detto in modo molto chiaro, Il giorno in cui scopriremo se c'è una società pronta, una società in quanto ovviamente una nuova proprietà pronta a investire questi soldi per acquistare la Fiorentina, ve lo diremo subito. Però oggi per noi fare una trasmissione sul tema della cessione del club, che possa essere vicina o lontana, media o prossima, sarebbe sbagliato. Faremo una trasmissione su nulla.
0: Sì, infatti altro argomento veramente così. Poi capisco l'interesse filosofico degli ascoltatori sul tema cessione, ma siccome in questo momento non c'è nulla, non utilizziamolo come argomento tra virgolette strumentale. Per me vale al pari dello stadio, anzi più vedo certi risultati europei e più mi viene in mente che si sia un po' tutti sulla cattiva strada, ecco, nell'insistere su questa storia dello stadio come elemento che ha bloccato in un certo senso, ecco, la crescita del club. Tre esempi random senza stare a approfondirli. Il Bologna qualche giorno fa, ormai qualche settimana fa, ha visto sostanzialmente il futuro immaginato per il Dall'Ara bloccato tra quello che si voleva fare e quello che si poteva fare. Però sostanzialmente il Bologna, mentre vedeva svanire questa possibilità di restyling dello stadio, ha vinto la Coppa Italia, ha fatto un anno la Champions e un anno l'Europa League. L'Atalanta ha vinto un'Europa League mentre era all'interno di un cantiere sostanzialmente, e il Rayo Vallecano, ne abbiamo parlato anche in Benvenuti in Conference settimana scorsa, arriva in finale di Conference con uno stadio che in Italia secondo me noi vediamo a volte in Serie D. Quindi bisognerebbe ogni tanto uscire anche dai caselli autostradali, secondo me, per avere un po' una visione d'insieme. Non lo dico a Ghibellino, dico in generale a chi in queste settimane continua a trasformare lo stadio in un essere umano e a dare allo stadio la colpa di tutti i disastri sportivi della Fiorentina. Allora, un po' di messaggi, ne leggo un paio, poi c'è Stefanino agitatissimo, carico, pronto a farvi a regalarvi i vostri 15, 20, 30 secondi di gloria. Alberto dice: vendere Ken deprezzato sarebbe stupido, sono altri da mandare via, e poi c'è da rinforzare difesa e centrocampo, i reparti più scarsi di questa stagione. Poi saluto Iori che mi scrive Sium, perché giustamente tra le tante cose che è Madeira, la capitale di Madeira, definiamola così, Funchal, è anche la casa di Cristiano Ronaldo, dove tutto ebbe inizio e dove c'è anche questa statua iscrivo con grande piacere alla lista delle statue più brutte che io abbia mai visto.
1: Si andava a abbracciarla?
0: No, ho visto però una coda interminabile di persone a fare la foto con una statua, come giustamente mi ha scritto qualcuno, non ricordo chi, è una statua che assomiglia un po' a una versione Super Saiyan di Cristiano Ronaldo, cioè con dei capelli, con una forma della faccia, ma anche con delle proporzioni non, secondo me, riuscitissime. E poi c'è questa abitudine, infatti per chi vede la foto attuale della statua se ne renderà conto, in questi anni, diciamo, le parti che sono state più toccate dai fan, dagli avventori, sono le mani, che infatti adesso sono gialle, e le parti intime della statua, al punto che è diventata una tradizione
1: davvero,
0: fare la foto...
1: Vabbè, schifoso, non lo so.
0: Diciamo di dubbio gusto, peraltro in una zona di Funchal in cui c'è la piazza che si chiama Piazza CR7, al cui interno c'è il museo CR7, l'hotel CR7, la statua di CR7 e, per non farsi mancare nulla, anche un parcheggio sotterraneo CR7, perché giustamente una volta lì cosa fai? Non fai anche un parcheggio sotterraneo CR7? Beh, oltre ad aver intitolato l'aeroporto vicino a Funchal a Cristiano
1: Ronaldo.
0: Ma
1: c'era anche CR8, CR9 o solo CR7?
0: Per il momento si sono fermati al 7. Vediamo il figlio, che ormai tra po' potrebbe giocare col padre, visto che credo sia quasi maggiorenne e gioca nell'Al Nassr anche lui, ovviamente Al Nassr under 16-17, ecco, si porterà avanti la tradizione con altri numeri. Il punto secondo me è uno, che è gestire la Fiorentina come una grande azienda, lo faceva anche Berlusconi, che però era tifoso così come Galliani. Quando c'era da bacchettare qualcuno si faceva sentire, a noi oggi manca questo, il cuore viola, da qui a giugno bisogna cambiare passo, e se Giuseppe è troppo impegnato allora faccia presidente la madre e la faccia venire un po' più spesso a Firenze. Beh, comunque anche su questo Luca, cioè, ma per quale motivo devono essere i proprietari a fare un passo verso Firenze? Cioè, detto che le figure dirigenziali già ci sono e il presidente in pectore il presidente ombra, il presidente senza ruolo, c'è a Firenze, si chiama Alessandro Ferrari.
1: Iniziamo a chiedere a lui.
0: Ecco, iniziamo a dare conto a chi vive il Viola Park quotidianamente da anni e anni. Io non, cioè, questo fatto di invocare a tutti i costi, io
1: tra l'altro
0: spero che
1: Ferrari...
0: ci sia applicato una proprietà un pochino più decisionista, più che una proprietà presente, sperando che sia decisionista ovviamente anche nelle deleghe da dare alle persone competenti.
1: Tra l'altro Ferrari, da, come dicevi giustamente, presidente in pectore, direttore generale, amministratore delegato, chiamalo come vuoi, è stato colui il quale insieme a Goretti è andato a prendere Paratici, quindi con un indirizzo evidentemente arrivato anche dalla proprietà.
0: Ma Noli lo ripete in tutte le salse poi.
1: Cioè, nel senso, la proprietà ha dato mandato ai propri dirigenti di trovare un nuovo dirigente dopo il... come si dice? Le dimissioni di Pradè, e sono andati e hanno fatto quello che dovevano fare, sono stati in quel momento, hanno fatto un intervento netto, no? Deciso su quel, perché poteva, ti ricordi come andò? All'inizio vai, diventa Goretti il nuovo direttore sportivo, è durato 20 giorni sì, questa cosa, sì. Perché si sono dovuti rendere conto che evidentemente per fare un qualcosa di diverso rispetto a ciò che era prima serviva una figura un pochino più, insomma, anche più esperta, se vogliamo usare il termine meno impattante anche sulle valutazioni tra i due dirigenti. Ecco, sono andati a prendere i Paratici su, immagino, appunto input della proprietà. C'è stato questo aggiornamento con l'ingresso di Paratici. Quello che vorrei vedere io ora è, da una parte, anche un po' l'autodifesa del ruolo che Paratici dovrà avere dentro a questo progetto, perché è normale che le voci si rincorrano su Paratici ed è normale che un club non debba smentire le voci di interesse presunto di altri club. Questo è normale. Che fa la Fiorentina? Dice no, non è vero che il Milan è interessato a Paratici, non si fa così, non ha senso, anzi daresti forza a quella voce. Ma far dire o arrivare a un messaggio chiaro dove Paratici è pronto a preparare tutto quello che sarà da preparare per l'estate che verrà, poteva essere un modo di autodifesa, che in un momento come questo, dentro un club come la Fiorentina, che ha vissuto negli anni il caso Gattuso, il caso Vlahovic, il caso Prandelli, il caso di Cinetti, cioè il caso
0: ogni anno, tra l'altro,
1: ogni anno ce n'è uno nuovo, forse sarà l'ora di anticipare che nasca un caso anche dove non c'è, perché in questo caso potrebbe assolutamente non esserci nessun tipo di nuovo caso Fiorentina, speriamo, perché veramente siamo finiti. Ecco, avrei avuto anche lì, come dice Francesco, a me più della presenza, di cui non me ne frega niente, a me se viene Giuseppe a sposare gli amici in Duomo non me ne frega nulla, se Giuseppe Commisso viene allo stadio per salutare la folla non me ne frega nulla, a me interessa che il board che guida la Fiorentina, che è una famiglia ma che è comunque un quadro dirigenziale ben definito, non possa anche non parlare mai, anzi mi augurerei anche meno post sui social, ma che nel momento in cui c'è da intervenire, pam, e si interviene, come è successo per esempio per lo stadio. Per lo stadio c'è stato questo discorso dei 55, 50, 60, quanti saranno milioni per completare, per dare una mano, per far sì che possa velocizzarsi, quello che volete. Bene, quello deve fare, punto. Senza tanti salamelecchi, perché mi sembra che ogni volta che si va oltre con una dichiarazione si pesta sempre una merda. Ho detto in francese.
0: Tra l'altro, io sto vedendo, Vanoli ha allenato 36 volte la Fiorentina, quindi ne manca due, arriverà proprio a 38 a chiudere un campionato.
1: Quindi non ci sarà niente da scoprire.
0: Mescolando ovviamente mele e pere, perché c'è di mezzo anche Coppa Italia e Conference, però il bilancio è 13 vittorie, 10 pareggi, 13 sconfitte. Ognuno lo può giudicare chiaramente come meglio crede. Vai con un bel WhatsApp audio a rompere il ghiaccio, intanto uno, Stefanino.
3: Sì, ragazzi, allora su, diciamo, in questo momento sono contro anch'io certe decisioni della società, però da qui a dire che 7 anni di nulla cosmico, cioè, per amor di Dio, male, schifo quest'anno, però quello che c'è stato in mezzo sono state anche 3 finali, per onore di precisione bisogna dirlo che siamo andati vicino almeno una a vincerla, perché se no non si rende merito a quell'annata lì, di fortuna, di striscio, come volete, però ci siamo arrivati veramente a un passo, che almeno quello diciamolo, se no sembra siano stati 7 anni veramente di lotta per la retrocessione.
0: Allora, lo ribadisco per la centesima volta, ma magari l'ascoltatore non ha sentito 100 volte. Per me, ed è un parere personale, arrivare a un passo, quindi non vincere la conference, arrivare a un passo dal vincere la conference conta zero. Te lo posso tradurre in termini economici, te lo posso tradurre in termini sportivi, te lo posso tradurre in termini di ranking, perché peraltro tutta la crescita sul ranking adesso è vana, perché siccome poi il ranking si calcola su base quinquennale, tu ora starei fermo un anno, verrai superato da tutte le squadre che invece avranno dato continuità il prossimo anno in Europa, e quando tornerai in Europa, sperando che non sia la conference, ti ritroverai magari non più in prima fascia come ti era successo in tutti questi anni di conference. Quindi io rispetto la tua idea, ma guarda, io sono consapevolissimo di quello che ha fatto la Fiorentina in questi anni, e ti dico, aver guadagnato in 4 anni di conference quello che ha incassato l'Atalanta in un anno di Champions, per me equivale al nulla. Quindi se poi tu, ascoltatore, vuoi tenerti il ricordo di Basilea, il ricordo delle finali, le emozioni private, io non ti levo nulla. Però, come dici tu, per amor di precisione, io metto in correlazione e creo un termine di paragone tra la Fiorentina e le altre, e ti dico, avere incassato 65 milioni in 4 anni di conference, quando l'Atalanta li ha presi in un anno di Champions, e parlo dell'Atalanta, non dell'Inter o del Milan o del Napoli, dell'Atalanta, oltretutto non l'hai vinta quella coppa, quindi anche questo fatto di dire ci sono andato vicino. Ragazzi, le finali esistono per essere vinte, a maggior ragione se le giochi col West Ham, con l'Olympiacos, e addirittura a volte ti trovi in delle annate in cui non hai mai neanche trovato una squadra dei top 5 campionati europei. Quindi io non vi levo nulla, però certo la conference non è la retrocessione, ma la Fiorentina, con tutto il rispetto, non è la Cremonese. Se no siete i primi allora a sminuire il blasone, la storia, il valore di una squadra che invece tutte le settimane raccontate come la più grande del mondo. Allora mettiamoci d'accordo, se è la più grande del mondo, andarci vicino non conta nulla. Nicola, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ah, buongiorno, sono d'accordissimo, anzi secondo me conta molto, ma al contrario, perché una squadra italiana 4 volte partecipa a una coppa abbastanza ridicola come la conference, che fino alla semifinale praticamente è una coppa che non esiste, e sono 4 partite la conference, 3 via, semifinale, andare, ritorno e finale, non averla vinta per 4 volte una squadra italiana è veramente un'onta clamorosa. Io sono convinto che il prossimo anno la squadra italiana che va la vincerà. Detto questo, il signore che avete citato prima, cioè il che avete detto essere il presidente in pectore a Firenze, sì, eccetera, è proprio uno dei danni della Fiorentina, perché è un signore che in 3 anni, da quant'è che ricopre la carica di direttore generale, ha fatto vedere che non è capace di farlo, che ovviamente si è visto catapultato a una poltrona nobilissima, e quindi quello che sta facendo lui non è altro che rimanere aggrappato a quella poltrona, spadroneggiando e facendo il parafulmine della, per non dire un'altra parola, della famiglia Commisso, e quindi lui vuole solo quello, spadroneggiare e dire qui comando io, come ha detto tra l'altro pochi giorni fa a un vostro collega, mi sembra addirittura della stampa nazionale, che insomma comanda lui, e infatti si rincorrono le voci, e quello di Cappietro, non è normale che dopo 4 mesi si vengano fuori queste voci, tra l'altro da persone illustri tipo Di Marzio, cioè, quindi vuol dire che sono fondate e veritiere. Non è normale che un direttore sportivo fa 4 anni e mezzo di contratto dopo 4 mesi vengano fuori queste voci e lui sta zitto. Non è normale.
1: No, io ho detto che è normale che ci siano le voci.
4: No, non è normale dopo 4 mesi.
1: Per me sì.
4: Vuol dire che c'è qualcosa sotto di più grosso.
1: Ma
4: veramente, e infatti ci sono dei vostri colleghi, sì, che stanno dicendo in maniera abbastanza insistente che ci sono indiscrezioni, che c'è una guerra in atto tra lui e Alessandro Ferrari. E anche sta cosa di Vanoli, che non viene data l'ufficialità del non rinnovo, è proprio perché c'è Ferrari che sta premendo come un pazzo.
1: Però Nicola,
4: io sento da vostri colleghi.
1: Nicola, ma infatti, ma io ti sto, guarda, ogni collega ha le sue fonti che sono sacre, e ognuno parla per sé. Io non parlo per i miei colleghi, parlo per me, e io ti dico una cosa: tutto questo scenario è sicuramente verosimile, viste quelli che sono i puntini da mettere su un foglio. Cioè non è una cosa impossibile, è una cosa che è verosimile. Può essere che effettivamente effettivamente ci siano delle correnti che portano verso una decisione o verso l'altra per quanto riguarda l'allenatore. Non è normale, se va così non è normale, questo è certo, se va così non è normale. Cioè, se dopo, ti spiego perché non è normale, perché se dopo 4 mesi che quel direttore è volato in Inghilterra per scegliere quel direttore sportivo, si mette nel mezzo a una decisione che deve prendere il direttore sportivo, non c'è niente, cioè se, si può fallire, la Fiorentina può non esistere più. Cioè, capisci perché io ti dico...
4: Dice l'ha scelto Goretti, è stato Goretti a segnalare.
1: Capito, ma... però se lui lo segnala, ma se poi in Inghilterra ci va in prima persona il direttore generale e all'incontro non è solo partecipa, è lui la voce del club. Cioè Ferrari in quel momento fa il club, che va da un direttore sportivo e gli dice: vogliamo che tu venga, questo vogliamo è il nostro prospetto.
4: Venga, ma ancora non gli ha illustrato, chi...
1: Ma lì gliel'aveva illustrata, lì gliel'aveva illustrata quello che sarebbe stato il destino della Fiorentina, anche perché di lì a poco purtroppo è morto Commisso. Ma
4: no, il destino, cioè che Paratici non avrebbe avuto la libertà che probabilmente lui si immaginava di avere, e probabilmente la stacca
1: pensa. Guarda, io ti dico una cosa, Nicola, tanto, fortunatamente anche se non trovo le modalità corrette, questo weekend Paratici parlerà, quindi avremo un quadro un pochino più esaustivo di quello che sta accadendo. Poi è chiaro che ogni dirigente dice le balle che vuole per mantenere...
4: Saranno frasi di circostanza.
1: Va bene, allora però non possiamo fidarci di niente, Nicola.
4: No, ma infatti nel calcio non ci si può fidare di niente. Galliani era l'esempio pratico quando disse: no, a noi Nesta non ci interessa, dopo 2 giorni c'era Nesta.
1: Ma certo, ma certo.
4: Nel calcio si sa che va così,
1: però ti dico anche
4: circostanza, e poi nelle segrete stanze fanno accostare.
1: Benissimo, però ti dico anche che se io avessi avuto la minima certezza di uno scazzo all'interno della Fiorentina tale da poter propendere a pensare che l'avventura di Paratici fosse già conclusa prima ancora di essere iniziata, l'avrei detto 100 volte lì da questi microfoni.
4: Ma quindi, siccome si rincorrono tanto queste voci,
1: perché non sanno, comunicare, Nicola, non sanno comunicare, è gravissimo come è successo in tutti i casi della Fiorentina. Ma noi lo diciamo da 100 anni, da quando ci sono questi casi, da questi microfoni, Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, Fabio Ferri e in generale questa radio dice che la Fiorentina, purtroppo per noi e anche per loro, soprattutto per loro, non riesce a comunicare con la propria città e non riesce a comunicare con la propria gente.
4: Ed è paradossale, il generale era il responsabile della comunicazione, quindi teoricamente dovrebbe saper comunicare meglio.
1: Hai detto tutto te, Nicola, hai detto tutto te. Io da questo punto di vista sono molto d'accordo. Mi aspettavo e mi aspetto che prima o poi la Fiorentina faccia un salto qualitativo da un punto di vista comunicativo, perché il calcio non è solo campo, non è solo Viola Park, non è solo le siepi, non è solo tagliare l'erba, non è solo mettere una maglia più bella o più brutta, non è solo sono gli sponsor, è molto comunicazione.
4: Il salto la Fiorentina lo fa solo se questi signori cedono la proprietà, altrimenti la Fiorentina non ha futuro.
0: Grazie Nicola, un abbraccio.
1: Ciao Nicola.
0: Allora, Roberto, potrebbe essere che Vanoli sia ancora un'opzione possibile per Paratici, perché la scelta finale potrebbe essere legata alle richieste degli allenatori contattati e alla possibilità di poterle soddisfare. Paratici si trova davanti a situazioni difficili da risolvere. Riassumo, Roberto, perché è un messaggio un po' lungo. Se le pretese di Vanoli fossero basse rispetto a quelle di Grosso, De Rossi o Raiola, questo non potrebbe diventare un bonus da valutare al momento di scegliere? Allora, io te la ribalto un po' questa riflessione, Roberto. Se la Fiorentina non è in grado di soddisfare le richieste di Grosso, De Rossi e Raiola, non so in che ordine metterteli. È chiaro che per quello che ha fatto negli ultimi, al di là dell'anagrafe, per quello che ha fatto negli ultimi, direi, 4 anni, secondo me Iraola è avanti a tutti. Poi quest'anno sta facendo qualcosa di assurdo, perché è l'anno in cui il Bournemouth in teoria era stato più impoverito dal mercato e rischia di portare il Bournemouth in Champions. Quindi stiamo parlando di un qualcosa di assolutamente folle. Però lasciamo un attimo da parte Iraola, che probabilmente sta anche, devo dire, giustamente dal suo punto di vista, dopo quello che ha fatto con Rayo Vallecano e col Bormo, sta aspettando,
1: certo,
0: il piano di sopra.
1: Sta prendendo tempo.
0: Della serie, vediamo che decisione prende il Chelsea, vediamo che decisione prende lo United, vediamo che decisione prende il Crystal Palace. Cioè, comunque anche un Crystal Palace che vince, Glasner va via e fa l'Europa League, per un allenatore come Iraola è un salto di qualità. Ora, se la Fiorentina non riesce a soddisfare Iraola, posso anche capirlo, ma che la Fiorentina non riesca a soddisfare Grosso, De Rossi, ragazzi, e allora a quel punto uno va su Vanoli perché ha richieste più basse.
1: No, dai, allora non si può far nulla.
0: Cioè, allora vuol dire che dobbiamo ricordarci che la Fiorentina è ancora sotto contratto Pioli, che è reduce da un bilancio in rosso, che ha da fare delle operazioni obbligatorie per dei riscatti, che quindi sarà una stagione cuscinetto. Quindi, però, non perché non riesce a soddisfare le richieste di De Rossi.
1: Perché lo vuole fare.
0: Perché in questo momento non ti sei incartato da solo con quanto fatto negli ultimi 12-18 mesi. E quindi, come naturale conseguenza, vai avanti con Vanoli. Ma non perché è più facile accontentare Vanoli di Grosso. Cioè, io sono un
1: Vanoli è già sotto contratto con la Fiorentina, ragazzi. Cioè, non c'è nessuna difficoltà a schioccare le dita, a firmare un foglio e prolungare la permanenza di Vanoli per un anno.
0: Tra l'altro, c'è l'opzione a favore del
1: questo
0: club,
1: è,
0: non deve far nulla. La
1: Fiorentina non deve far nulla, c'è già un contratto stipulato tra le parti, con delle cifre, con dei bonus, con dei malus, quello che sono, con uno staff da poter confermare o meno. Quindi la scelta di Vanoli è conservatismo, cioè è proprio la scelta più conservatrice che si possa fare, perché ti dice: allora, 38 partite saranno quelle che Vanoli ha allenato la Fiorentina quest'anno, l'ha detto poco fa Francesco. Quindi sappiamo tutto di ciò che ha fatto Vanoli, venendo ovviamente, non è partito all'inizio dell'anno, ha vissuto una situazione difficile, l'abbiamo detto 100 volte, lo dovremo sempre ringraziare per aver colto i problemi principali che hanno permesso poi alla Fiorentina di uscire dalla zona di retrocessione e di salvarsi addirittura in anticipo. Benissimo, ma di Vanoli si sa tutto, tutto. Si sa come gioca, come non gioca, quali sono le cose che fa meno, meglio e le cose che fa peggio. Quindi se la Fiorentina conferma Vanoli è una scelta conservatrice, è una scelta basata su delle cose che abbiamo già visto, che può essere lecitissima. Cioè, quando si dice il club fa quello che vuole, si dice anche in questo senso. Non si dice solo quando può esonerare qualcuno. La Fiorentina ha in dote tutte le carte in mano per poter confermare Vanoli. Ha delle cifre, secondo me, minori rispetto a quelle che servono per prendere un nuovo allenatore, quindi se c'è una valutazione economica la faranno. Però, ragazzi, diciamocelo chiaramente, se la Fiorentina va avanti con Vanoli, con un direttore sportivo arrivato a febbraio per sconvolgere quello che è stato il mondo della Fiorentina nei vent'anni precedenti, dove si è vista alternare Pradè e Corvino e in più la presenza di Barone, quella di Commisso, eccetera eccetera, di Ferrari, e allora vuol dire che l'idea è quella di andare avanti per il 10º-12º posto, e poi se viene l'8º perché gli altri fanno peggio e viva l'8º, se si fa peggio si va al 15º come quest'anno, e sti cazzi. Dal mio punto di vista di tifoso, prima che da giornalista, è un qualcosa che mi mette un'angoscia addosso quasi peggio di lottare per la retrocessione. Ognuno però valuta il potenziale destino della Fiorentina come vuole. C'è chi è gratificato ad aver perso la finale di Conference contro l'Olympiacos e di aver detto siamo arrivati in finale. C'è chi invece, come me, la finale senza averla vinta per due volte di fila è un qualcosa che mi squarcia dentro, perché dico: cazzo, una volta la Fiorentina avrebbe potuto fare quello che doveva fare, non l'ha fatto, e quindi siamo rimasti esattamente come quando è arrivato Commisso, senza niente in mano, perché sono sempre 25 anni che non hai vinto nulla. David, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Io vi volevo fare una domanda in merito a quello che stavo detto prima nella telefonata, no? Allora, se Ferrari, come volete, vanno a Londra e incontrano Paratici e poi gli fanno sottoscrivere un contratto della durata di 4 anni e mezzo, di 5 anni e così, io vi domando: com'è possibile che non abbiano perlomeno condiviso un canovaccio di strategia per i primi 4-6 mesi? Perché qui si sta parlando di questo. Cioè, allora, si sta parlando di Vanoli, che sapeva l'allenatore che era e sapeva, diciamo, gli scenari sarebbero potuti essere tra retrocessione o permanenza in Serie A. Sapeva la situazione dello staff medico, di tutta la cosa che c'è dentro la società, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, io faccio fatica a capire come dopo la sottoscrizione di questo contratto, un mese dopo, due mesi dopo, Paratici non sapeva, non gli viene lasciato. Cioè, io, ecco, vi domando, come può avvenire una cosa del genere? Io posso capire dopo un anno e mezzo, dopo due anni, ci sta che si inclini un rapporto, ci sia, ma nei primi sei mesi dove tu sei andato a parlare, hai sottoscritto un contratto di 5 anni, non hai condiviso uno straccio di visione o di strategia. Ma
0: Davide, è anche vero che quando iniziano le interlocuzioni tra Paratici e Ferrari, io non so fino a che punto fosse, diciamo così, presente da un punto di vista operativo, però era in vita Rocco Commisso. Cioè Paratici non è una scelta di Joseph Commisso, al di là che Joseph Commisso scelga o non scelga, però dico solo questo perché io non ho ancora capito, spero la Fiorentina sì invece, perché siccome Joseph non è Rocco e bisogna uscire dall'idea di considerare i Commisso come un'entità unica, perché un padre non è un figlio e viceversa, quindi per questo io ti dico, in realtà un cambiamento c'è stato in questi mesi e io, cioè, non per esperienza diretta, ma immagino che quando c'è un vuoto di potere di un certo tipo, poi anche i sottoposti, perché i dirigenti, i dipendenti sono sottoposti, abbiano un po' di interesse anche a difendere la propria poltrona più che a guardare, diciamo, un quadro d'insieme. E quindi secondo me anche questo è un elemento che va considerato, il che non vuol dire che allora la rottura è inevitabile o che c'è una rottura in corso, però rispetto a quando viene scelto Paratici la situazione anche sotto quel punto di vista è diversa.
5: Ma tu pensi che Rocco fosse nel pieno del
1: questo non lo sappiamo, non lo sappiamo, Davide. Il fatto, e allora io, quello che dice Francesco è giustissimo, perché in quel momento c'è stato uno shock ovviamente anche sentimentale, se vogliamo, all'interno del club, che è stato enorme. È passato da un momento in cui Rocco c'era a un momento in cui non c'era più. Quello che penso io è che Commisso stesse evidentemente non bene già da un lungo periodo, lo sappiamo anche per la sua assenza prolungata da mediaticamente, oltre che una presenza fisica a Firenze. Quindi io non credo che sia stato dirimente il suo pensiero sulla questione Paratici, e quindi sono anche d'accordo con te che in quel momento ci sia stata assolutamente una condivisione di un percorso insieme che però mettesse come priorità assoluta la salvezza, va bene? Cioè, prima di tutto, infatti ce l'hanno detto in tutte le salse, prima di tutto la salvezza, poi vediamo. Quello che mi auguro io, e penso tu ti auguri anche te facendo questa domanda che fai a noi e questa votazione che fai a noi, è che ci fosse già mentalmente l'idea di cosa sarebbe venuto dopo la salvezza. E quindi io sono d'accordo con te che mi sembrerebbe assurdo una rottura così profonda tra il direttore, i direttori che sono andati a prendere il nuovo direttore sportivo e il direttore sportivo nel giro di così pochi mesi. Per questo dico, le voci le capisco, le voci sono anche normali, perché si parla di un dirigente che fino all'altro ieri è stato a vincere gli scudetti, ha vinto l'Europa League col Tottenham, lasciamo perdere il Tottenham di quest'anno, però è stato un dirigente importante, e che quindi i club importanti, conoscendo la situazione della Fiorentina, provano magari anche a pensare a questo dirigente.
5: Ok, quello sì, però io le voci le capisco se le sacche di resistenza in società sono altre, che possono essere altre, lo comprendo anche. Che sia Ferrari, francamente mi lascia un po' interdetto, perché onestamente è andato lui, è come se io vengo a prendere te per illustrarti il mio progetto lavorativo e poi dopo un mese tu mi dici
1: sì, no. Ma ho risposto nello stesso modo a Nicola, Davide, quindi siamo d'accordo, io sono d'accordo con te, cioè non posso pensare che uno vada a prendere un direttore sportivo di quel livello, gli fai 5 anni di contratto e che dopo 3 mesi tu gli faccia la guerra, sarebbe una cosa talmente stupida da che se la racconto diventa una barzelletta. Per questo io sono d'accordo con te, vediamo però quello che succede. Ora stiamo un po' navigando a vista, perché effettivamente tra le voci incontrollate e una comunicazione fallace siamo aperti a tutti, dalla cessione a arriva Conte, ci sono gli arabi con Hammelli, a Paratici e va in braccio al Napoli. E purtroppo quando non si riesce a comunicare bene scappano anche i buoi, questa è la situazione. Davide, ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Dobbiamo fermarci di corsa, siamo in ritardo, ma c'era giustamente da rispondere a uno di voi, uno dei nostri cari ascoltatori. Tra poco torniamo insieme, seconda ora di Chi si compra.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
6: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi e la Cina, lodandolo come un grande leader. Xi Jinping ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato, lo riportano i media statali.
9: Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Nella notte massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina, lo riferisce il Kyiv Independent. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri MiG-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni russi.
10: A 5 giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sako Bakary, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso a coltellate a Taranto, è stato individuato e fermato anche il 6° componente della Baby Gang, presunta responsabile della violenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile su disposizione della procuratrice e della sostituta.
9: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla onda.
10: Terremoto di magnitudo 2.8 a largo di Messina stamane alle 6.59 a una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nella notte alle 4.49 e alle 4.56 altre 2 scosse sono state registrate in provincia con epicentro a Rodi Milici di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.
9: Lo sport, il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2021. 2025-2026, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia. Chi festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri è invece Cristian Chivo. Ascoltiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
11: Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vincere due trofei. Siamo felici per questo.
10: Per ora è tutto, a più tardi.

0: quando gioca la Fiorentina, Radio Firenze Viola scende in campo insieme alla squadra. Se fosse sempre domenica. 90 minuti più recupero da passare in compagnia di
1: Lorenzo Di Benedetto
2: e Chiara Andrea Bevilacqua.
0: Campionato e coppe con tutti i contributi dei protagonisti. Se fosse sempre domenica, solo su Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Eccoci qua, torniamo in diretta dopo una breve pausa. Questo è Chi si compra su Radio Firenze Viola. Ovviamente c'è Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, Sara Mastrosimone in questo momento a curare la parte tecnica. Tutti voi all'ascolto. 348-75-3933. C'è anche Niccolò Ceccarini, non qui con noi, ma insomma la figura c'è. Tra l'altro è camiciato, quindi oggi evidentemente c'è una giornata importante, una giornata decisiva. 055-77-11171. Strano e non sia vestito di nero verde, perché ora c'ha questo nuovo rottura di coglioni che è tutto in forza. E quindi va
6: il
5: bene.
6: Il più grande fan di Neck nella storia.
5: Ieri ha cantato Neck.
6: Stefanino mi ha girato il contributo audio, come dico, con quelli
5: di
6: bravi.
5: Sì. Nero verdi. Basta, guarda, nero è verdi. Piena.
6: Ti picchio.
5: Siamo come te, l'altro giorno ho fatto Forza Sassuolo. Vai, vieni qui, non le devi dire queste cose. Forza Sassuolo. Non mi hai detto nulla di male.
6: No, hai detto una cosa di male. Sei dentro una radio della Fiorentina che parla di Fiorentina. Ma il Sassuolo,
5: Sassuolo è, vuol dire, che è cosa? Trasversale, ben visto.
6: Ma perché
5: dire
6: trasversale? Questa è una bella definizione, non vuol dire nulla, però è bella.
5: Neanche i tifosi del simpatia. Sassuolo sanno di tifare Sassuolo.
7: Addirittura.
5: Ma no, ma certo, sono tutti gobbi rivestiti a
7: comunque
5: festa.
7: Ti volevo dire, e sta per cominciare la campagna abbonamenti per noi della curva.
5: Bene.
7: Del Sassuolo.
5: Quindi aperta e chiusa, perché sono 50.
7: Sì, forse il Grassi ne fa di più.
5: Non ne fa
7: però,
5: di più.
7: Però tutto sommato, volevo dirti questa cosa, volevo dare questa anticipazione.
5: Come ti diverti, con queste minchiate.
7: Costano solo, se fatto quest'anno ci sta la promozione.
5: Quest'anno ci pagano per andare.
7: No, ci sta la promozione anche con la pesca gratuita.
5: Ah, certo, quella però dall'altra parte.
7: Sì, mezz'ora prima. Carpe.
5: È contentissimo di questa cosa, che ha confermato che ci sono ancora le carpe dentro al fosso.
7: L'ho chiesto a Carnevale, dice, ma ci sono ancora pesci?
5: E Carnevale ha detto, sì.
7: Poi ha guardato un attimo, mi ha detto, dice, ma prima non capiva la mia volenza,
5: fino
7: ma
5: male,
7: no?
5: Mai,
7: dice, ah, ho capito cosa vuoi dire, sì, penso di sì, ma
5: penso di sì, anche dei granchi blu sono stati in
7: hanno trovato le cozze anche, vabbè, grazie, vado via, tanto c'ho nulla a dire,
5: grazie, no, mi sembra che a me tu ci abbia poco da dire.
6: Notizie?
5: Zero.
7: A proposito, siccome domani sera sarò a Estraviola e la farò con Luis Laserp, allora la Serp mi permetto solamente di lasciarvi col suo caro ispite, allora 3, 2, 1. Buonasera, anche oggi la Fiorentina ha passato una giornata importante. Ciao,
6: grazie direttore.
5: Hai capito Stefano Arlesi e cosa dobbiamo?
6: Che tra l'altro Stefano è nostro, è entrato proprio per assistere in presa diretta
5: apposta.
6: Da una prospettiva privilegiata di questo show, un po' stile tale e quale, quindi quello è il range di riferimento.
5: Sì.
6: Ecco, tale e quale. Sciola Ceccarini.
5: Bene.
6: Il Baffo scrive: mutuando una pubblicità, non cerchiamo sogni ma solide realtà. Sì, non c'è dubbio. La Fiorentina non ha amor proprio, prende schiaffi in continuazione eppure non cambia niente. Ci hanno superato tutti e continuano a non fare niente. Un tracollo annunciato, ma ognuno rimane nella propria poltrona. Questo è Edoardo. Lungo messaggio.
5: Che poi non è vero, perché la Fiorentina ha il record di dimissioni. Quindi non è nemmeno vero che rimanga tutte le stesse. Evidentemente. Chi decide non ha così voglia di decidere per mandare via coloro che non riescono a far fare l'upgrade decisivo alla Fiorentina. Perché, come abbiamo detto tante volte, la Fiorentina non è che non ha investito. Cioè,
6: ha investito
5: negli anni, ha investito anche tanto. Cioè, io sono sempre dell'idea che se tu avessi messo questi investimenti in mano a un dirigente che ha dimostrato negli anni di avere non solo competenza ma capacità, posso dire Ausilio, posso dire Tony D'Amico, posso dire Sean Sogliano, posso dire Tare per certi versi e ovviamente Sartori, altro nome che comunque ha fatto anche la storia del Bologna vincendo una Coppa Italia fondamentalmente. La Fiorentina io non so dove potrebbe essere a questo punto, perché tutti questi milioni investiti sono milioni investiti da una squadra da Champions. Cioè i soldi che la Fiorentina ha messo sul piatto, lasciamo perdere le grandi cessioni rumorose e fastidiose che ci sono state, Ma a parte la cessione in vereconda di Vlahovic, la Fiorentina poi li ha messi i soldi sul mercato, dice l'ha messo a costo zero, sti cazzi, va bene, però li ha reinvestiti quei soldi, hai preso 80, hai rimesso 80 fondamentalmente, è sempre in pari, quindi vuol dire aver messo tanto sul mercato per crescere nel corso degli anni, e si arriva al settimo anno dove la costruzione di questa squadra potrebbe essere quella che nessuno dei giocatori in rosa potrebbe restare. Cioè te oggi, se la Fiorentina volesse dare un'intervista guardando al futuro e quindi scegliendo un ragazzo verso il futuro, no, che possa parlare senza troppi patemi di mercato, quanti ce n'ha che li può mettere davanti a un quotidiano, a una radio, a un blog, a quello che vuoi, alla televisione? Cioè, vuol dire che non hai costruito un cazzo, perché vuol dire che tutto ciò che c'hai adesso è passibile di cessione, quindi vuol dire che in qualche modo la Fiorentina ha investito tanto, sì, ha investito sempre male, e questo è il grande dilemma sulla Fiorentina di ieri e il grande la grande speranza nella Fiorentina del domani. Cioè, se la Fiorentina ha dato in mano tra riscatti e acquisti quasi 100 milioni a Pradè dopo 6 anni senza vittorie, se dopo 6 anni dove il miglior risultato è stato un sesto posto che è valso però ancora la Conference, ma a Paratici se gli devi dare la stessa cifra, anche questo è un tema. Cioè, Fiorentina da quanto riparte, da che budget riparte, da cosa riparte verso il prossimo anno, da cosa vuole fare da grande la Fiorentina? È finito il tempo della nuova proprietà, e da mo nel mezzo purtroppo ci sono state due tragedie e 7 anni senza vittorie.
6: Sì, anche se come abbiamo sentito, insomma, poi ognuno interpreta questi 7 anni come meglio. Beh, crede, certo. Con pareri anche a volte
5: noi lasciamo dire tutto a tutti,
6: discutibili, spesso anche i nostri sono discutibili ovviamente. Saretta, sentiamo 2 WhatsApp audio, dai.
1: Buongiorno, io dico, a me va bene qualsiasi allenatore dei nomi fatti, perché non è quello il punto, perché sono tutti allenatori bravi secondo me, il punto è comprare giocatori che sono adeguati al loro modo di giocare, a quello che, a come voglia mettere la squadra in campo. Serve solo questo, ci vogliono i giocatori, ragazzi. Per 7 anni sono stati comprati bidoni, sono stati anche comprati dei giocatori discreti, mettiamola così, ma l'unico che ha tirato fuori meglio dal materiale che aveva è stato Italiano, perché è innegabile, abbiamo fatto 3 finali. Ma chi allenava Italiano? Vogliamo andare a ripercorrere il fatto che gli ha chiesto 2 esterni, gli hanno preso Belotti e Faraoni?
8: Sì, ciao ragazzi, farlo. Buongiorno, sono Floriano. No, mando questo audio per quanto riguarda la proprietà. Mi sembra sia stato abbastanza chiaro, commisso, e come io sostengo praticamente da sempre. Finché non si vince, finché non possono dedicare una vittoria a Rocco, non vendono, è inutile fissare dei prezzi. Chiaro, se arriva una offerta stratosferica, ma loro non mollano e vogliono dedicare la vittoria a Rocco e probabilmente anche una parte dello stadio.
6: Poi leggo anche un po' di messaggi.
5: Lo stadio, tra l'altro, ragazzi, perdonatemi, lo stadio resterà comunale, cioè, quindi che la Fiorentina, certo, possa dire ma io vorrei che la curva fosse intitolata a Commisso, lo può fare. Poi dopo c'è il comune di mezzo che deciderà, certo, per conto suo, sì. Perché comunque
6: l'iter tutto, è sempre pubblico.
5: Ma poi con tutto il bene e l'affetto che ci può legare a Commisso, i presidenti scomparsi della Fiorentina sono diversi, cioè nel senso, ci sono state altre tragedie, giocatore morto fondamentalmente mentre era nelle proprie funzioni di calciatore, il capitano Astori, cioè nel senso, quindi fermi nel dire che lo stadio sarà parte, diciamo, di quello che vorrebbe fare la famiglia, anche perché ragazzi, il Viola Park si chiama Rocco B. Commisso. Ora, e quello è di loro proprietà, lì fanno il che vogliono finché è di loro proprietà. Sullo stadio, anche mettendoci 55 milioni, non è che poi possano decidere, ecco, allora la tribuna la vogliamo chiamare Commisso, perché funziona proprio così, c'è un passaggio da fare col comune.
6: Il Bre, ragazzi, è sempre un piacere sentirvi parlare. Il Benve è come buttarsi da un trampolino da 5 metri di testa guardando l'acqua, un impatto con la realtà che ti sveglia. Pietro invece è colui che cerca di estrapolare tutte le narrazioni che girano intorno alla Fiorentina dandoci delle spiegazioni oggettive e le più realistiche caratteristiche possibili. Se penso a Paratici non posso relegarlo alla formazione della prima squadra, sarebbe riduttivo. Credo che sia giusto cercare un filo di unione anche tra primavera e prima squadra, un percorso che potrebbe rallentare la gestione dei calciatori della Fiorentina e di conseguenza tutto il lavoro che deve essere fatto. Considerando anche il rientro dei prestiti, non è riduttivo pensare che Paratici riesca a gestire la situazione di 7 anni in 6-7 mesi? No, più che riduttivo è irrealistico pensare che in 7 mesi Paratici possa stravolgere un modo di comportarsi che si è, diciamo così, inserito, insidiato anche a livello culturale nelle stanze del Viola Park e in generale nelle stanze della Fiorentina. Ma non c'è altra strada se non lasciare carta bianca a Paratici per iniziare un certo tipo di percorso in controtendenza rispetto al recente passato. Poi questa è una riflessione anche più cruda che faccio io, perché io ho una valutazione di questi 7 anni con anni che non hanno lasciato nulla alla Fiorentina, di economico, di tecnico, di sportivo e anche di dimensione europea. Per tanti altri magari invece da questi 7 anni in qualche modo si potrà ripartire. Però siccome intanto c'è stato un punto di svolta che è la salvezza aritmetica della Fiorentina, noi prendiamo questo come protesto per ritrovare, risalutare, riabbracciare e tutti i sentimenti d'affetto possibili e immaginabili Antonio Di Gennaro, grande Dige, ciao!
9: Buongiorno a voi!
6: Eccoci qua, ben Antonio!
5: Trovato. Ciao, allora, Dige!
9: Ciao Pietro!
6: Allora, diciamo così, stiamo parlando di una missione compiuta a 2 giornate dalla fine, Antonio. Io però vorrei un attimo da te un commento proprio su questa stagione, visto che mancano soltanto due partite. Qual è la sintesi che ti senti di fare di questa stagione? Cioè, qual è l'elemento che più ti resta e ti resterà impresso nella mente di questo 25-26 della Fiorentina?
9: E quando aveva 4 punti non pensavo si potesse salvare, ma lo dico in maniera netta. Quindi un grazie a Vanoli, perché secondo me ha fatto un lavoro a netto delle prestazioni, del gioco, della conference e quant'altro. La Fiorentina si doveva salvare, c'è il centenario. E quindi, ma non solo per quello ovviamente, perché la Fiorentina, vista anche quello che aveva investito e vista anche i progetti iniziali con Pioli di qualcosa di diverso, insomma la retrocessione sarebbe stata qualcosa, visto anche la mediocrità del campionato, lo posso dire, non è un certo campionato ovviamente di grandissimo livello, quindi la retrocessione sarebbe stata veramente un danno non solo economico, di tutto. Prima parlavi di discorso culturale, anche a livello culturale insomma non sarebbe stata ammessa una retrocessione della Fiorentina. Quindi un grazie a Vanoli, adesso si riparte, se con lui o con lui con o non con lui. Sono d'accordo sul fatto che hanno preso un professionista come Paratici, anche se si sentono delle voci, no? Io leggo, sento, magari c'è anche altre richieste, però credo che insomma il suo quinquennale cioè fare un contratto di 5 anni vuol dire fare un progetto importante, e questo mi lego al fatto e cito anche delle squadre a livello anche importante in Premier League, ho detto altre volte, mi collego anche, dicevo, del Liverpool di Klopp, ma anche di Arteta ora si gioca una finale Champions League, dovrebbe forse vincere la Premier quando l'aveva un po' rimessa in ballo sempre col Manchester City, ma Arteta nei primi 3 anni è arrivato 2 volte 8º, 1 volta 6º all'Arsenal, con investimenti che sappiamo per la Premier sono i doppi. Quindi cosa voglio dire? Che il progetto deve essere fatto con un allenatore, che sia Vanoli o un altro, che faccia un calcio che a Firenze piaccia, perché è abituata bene, giustamente, di qualità, e che ovviamente ci siano anche tutte le premesse per tornare in Europa, avere la sostenibilità, il settore giovanile, i giocatori italiani e l'Europa. Ho detto troppo?
6: No, Antonio, no.
9: Sia la cosa,
6: io però aggiungo
9: però
6: un aspetto.
9: C'è un discorso anche, per esempio, faccio anche un accostamento in un campionato diverso, Aquilani al Catanzaro.
6: Sì,
9: è andato.
6: Sì, sì.
9: Le prime 8 partite, scelto da Polito, direttore sportivo, è stato anche a Bari. Le prime 8 partite, 6 pareggi e 2 sconfitte. In Italia che si fa? Si manda via, la piazza è in ebollizione, si gioca male, si fa schifo. Posso dire anche quando era italiano allo Spezia, c'era Angelozzi, era quint'ultimo dopo 1-2 mesi, è rimasto, ha vinto il campionato. Cosa voglio dire? Aquilani ora fa il miglior calcio della Serie B, ha vinto un playoff contro l'Avellino giocando un calcio meraviglioso, e ho visto la partita. Questo cosa voglio dire? Se si sceglie un allenatore che se si prende, diciamo, per quello che il calcio che vuol fare, bisogna dargli anche un po' di tempo. Ovvio, anche con i giocatori diventa la centralità, l'allenatore insieme al direttore sportivo, di fare tutto un progetto insieme. Poi, anche perché la proprietà c'è o non c'è, nel senso, sappiamo, diciamo, questo Andrei viene con l'America, ho letto di Paratici che ha un buon rapporto con il direttore generale, e quindi ci devono essere premesse affinché si crei un qualcosa.

0: No, nel senso, certo, che se Fabregas andava all'Inter come doveva andare, certo, solo che
1: Antonio, però intendiamoci, anche a Firenze se perdi tre partite non succede nulla, perché qui sono sette, insomma, anni che... Ma io, Antonio, su questo sono un po' perplesso, perché io poi è una cosa,
0: è giusto, anche
1: è una percezione soggettiva,
0: giusto,
1: però mi sembra, cioè, che anche Firenze sia un po' scemata sotto questo punto di vista, ecco.
0: Però è sempre rimasta un calcio di qualità, anche quando c'eravamo noi con Terim, si parla di più di 20 anni fa, quasi 25 anni fa.
1: Lo so, Antonio, però ai tuoi tempi veniva contestato un
0: male,
1: quarto posto, un quinto posto.
0: Cioè... ma noi siamo partiti, ma vi ricordiamo che si partì noi se ci mandano, certo, dopo la UEFA in un passaggio e tu non ci sta anche.
1: Ma io sono d'accordo, Antonio, però sono 25 anni fa. Cioè, negli ultimi anni, voglio dire,
0: certo,
1: mi sembra che ci sia anche meno foga nel voler spingere il contesto Fiorentina a non accontentarsi di dire ma sono arrivato in Conference, ma sì, mi passa davanti il Bologna, l'Atalanta.
0: Il problema, cioè, è capire, io non riconosco la proprietà, ora è morto sia Barone che il patron, quindi questo, insomma, vorrei capire la proprietà se ha l'interesse di fare qualcosa di importante. Mi spiego, al Milan, e anche l'anno scorso lo disse Cardinale in intervista, al Milan, ecco perché ci sono anche le problematiche, al Milan se arrivano quarti, per loro hanno vinto la stagione.
1: Sì.
0: Capito? Cioè loro vincono lo scudetto, ma lo disse chiaramente, era un meeting, mi sembra, non mi ricordo, come dire, a noi dello scudetto, sì, se si vince bene, ma se no non ci cambia la vita, ecco. Quindi cosa vuol
2: parametrandolo
0: dire?
2: Se la Fiorentina dice per il commisso basta restare,
0: capito,
2: in Serie A,
0: capire,
2: è chiaro che non conta
0: c'è
2: nulla,
0: c'è più la passione. Ora anche a Roma c'è questo andare via, non andare via Ranieri, ma andare anche un po' così, non c'è stata la sensibilità, c'è questo discorso, anche i Freddi tornano, c'è anche l'Everton, ma secondo voi, cioè non lo so, poi bisognerebbe capire. Loro se arrivano quarti, terzi, hanno fatto quello che dovevano fare, cioè non c'è più quella passione, come dire, anche di vecchi imprenditori, di vecchi, diciamo, anche presidenti passionali che puntano a vincere. Ora lo posso dire, anche Vittorio, io l'ho avuto Vittorio Cicchicori, cioè l'anno che cercò di vincere lo scudetto, lui, mi ricordo, prese Kanchelskis a 37 miliardi a gennaio. Ovvio l'aveva presa anche dal film Il ciclone che incassò di Reggio, ma per dirsi, c'era un qualcosa di, come dire, voglio vincere, ma vincere, arrivare quarti è ovvio, è un discorso economico, di prestigio, puoi fare la Champions League, ma vincere qualcosa, ecco, voglio capire, c'è la volontà, ma non parlo solo della Fiorentina,
2: l'ambizione
0: del Milan,
2: certo,
0: l'ambizione, bravo, l'ambizione che poi va collegata col tifoso, il tifoso ce l'ha sempre, cioè si dice ma la Conference un vale nulla, no, non è vero. Cioè vince a Firenze dal 2001 che noi eravamo,
2: sì,
0: via vincendo.
2: È un po' quello che succede per esempio anche a Bari, che tu conosci benissimo, cioè a,
0: bravo,
2: Bari sembra sempre se arrivi,
0: qui c'è ancora peggio,
2: perché
0: c'è un attentismo, no, diciamo proprio a livello, come dire, noi fino al 2028 ha detto poi si vede che si fa, quindi qui c'è un discorso anche diverso, ma a Firenze non può vivere un'annata così, uno, due, ci deve essere premessi affinché devono fare, come dicevo prima, a livello cercare di arrivare in Europa, fare un calcio piacevole, capacità anche di gestire alcuni giocatori.
2: Ecco, ma siccome te sei sempre molto sincero, Antonio, io questo è sempre stato uno dei valori per me più importanti da quando ho la fortuna di poter interloquire con te a livello di radio, ma anche in privato. Questo discorso che hai fatto fino ad ora, legato alla attuale situazione della Fiorentina in quanto panchina, quindi prima si diceva di Vanoli, che ringraziamo perché ci ha portato alla salvezza, che ringraziamo perché ha capito come fare per portarci alla salvezza, ma questa ambizione di cui tu stai parlando, un calcio internazionale più bello, più divertente, che riporti l'entusiasmo, può secondo te essere fatto con Vanoli? Perché di Vanoli adesso sappiamo praticamente tutto.
0: Paolo, l'ho avuto il piacere di allenarlo l'anno di Terim, poi ha fatto benissimo, vabbè, è stato il collaboratore di Conte, ha fatto bene al Venezia, l'ha salvato dalla scippa, l'ha portato in A Torino, ha fatto il campionato, fanno tutti a Torino con Cairo, perché se Maspo arriva a decimo, e poi non è andato in Russia, ha vinto, ma è ovvio, la Fiorentina è un altro livello, quindi capire se lui con la squadra, che se rimane farà, e mi auguro se rimane e farà la squadra insieme al direttore sportivo, si torna lì alla centralità dell'allenatore insieme al direttore sportivo, perché tanti oggi nei social si dice ma quanto vale il direttore sportivo nelle scelte? Vale più il procuratore col presidente? Sceglie lui, che fa, porta l'altro, che si fa? Allora ci deve essere una linea, per questo dicevo in premio, l'allenatore fa anche il manager, perché programma. E qui c'è la possibilità di farlo, perché Firenze può andare così, dice uno, ma arriva un allenatore meglio di quest'anno, lo faccio sicuramente, ma bisogna capire anche in che modo lo fa, che sviluppo di gioco di fa, perché in effetti la Fiorentina si è salvata, ma ho visto delle prestazioni.

0: veramente non, insomma, a livello proprio di campionati minori, ancora minori. Quindi Manoli, ripeto, in quel allenatore che ha fatto nelle squadre che non era la Fiorentina, ha fatto anche un buon calcio, perché l'ho visto. La Fiorentina quest'anno non l'ha fatto, lui non poteva farlo per quello che era il risultato finale, perché lui prima ha dovuto far capire, cioè che diciamo che i giocatori capissero cosa stavano giocando, non per la Conference o per la Coppa Italia, cioè dovevano capire che dovevano giocare per salvarsi, è completamente diverso, non abituati. Quindi io non è che voglio in questo caso dire Vanoli allenatore, se Vanoli insieme al direttore sportivo fa la squadra in virtù di quello che vuole proporre di calcio lui. Quello che si è visto quest'anno non può essere il calcio di Vanoli, perché altre volte l'ha fatto in maniera diversa. Poi anche perché De Rossi, anche nella sua, leggo di De Rossi, di Grosso, sta facendo molto bene al Sassuolo, ma si torna lì, a Sassuolo per i tre partiti non ti dicono nulla, e le ha perse lui, non è successo nulla, perché è un ambiente diverso, e secondo me è neanche giusto Firenze che abbia l'ambizione di portare un allenatore che faccia un calcio di qualità, possibilmente arrivare dove magari l'ha lasciato, cioè in Europa.
1: Antonio, è sempre un piacere dialogare con te, un grande abbraccio da tutti noi.
2: Grazie a voi.
3: Ciao grande Dice.
1: Ciao Dice, grazie.
4: No, che è la verità quella che dice Antonio, che anche la piazza si riprenda quell'ambizione, perché entrambi dicevate cose giuste. Tu dici, nel tempo la Fiorentina è stata superata da realtà che storicamente non solo gli erano dietro, gli erano a distanza siderale.
1: Erano un altro sport, a volte anche in altre categorie.
4: Spesso in altre categorie, perché nel tempo c'è stato il Napoli, che a parte la parentesi di Maradona, poi nella storia del calcio è sempre stato dietro.
1: Sì, Napoli non vi è mai citato, ma effettivamente è l'esempio più calzante.
4: Ragazzi, Napoli
1: fallisce con la Fiorentina, riparte con la Fiorentina.
4: Quindi, Napoli è stata una delle situazioni che ti ha alzato uno scudetto in faccia. Poi c'è stato l'Atalanta. Poi c'è stato il Bologna, poi c'è stato il Como. E nel frattempo noi siamo ancora qui, qualcuno a sperticarci, a spellarci le mani perché siamo arrivati in finale di Conference. Quindi quello che voglio dire è che anche noi come piazza dobbiamo valutare ognuno come vuole, in modo serenissimo, quello che è stato il percorso degli ultimi anni. Quindi ci sarà chi dirà che per lui le tre finali hanno un valore enorme nella propria esistenza di tifoso, e chi invece, non avendole vinte, le porta come cicatrici addosso, e nel mezzo tanti grigi. E però tutti, che sia chi valuta sette anni splendidi per tre finali, sia chi le vive come un'onta per tutto quello che c'è stato nel mezzo, dovremmo convogliare nella voglia, come tifosi e come piazza, e comprendo anche i giornalisti in questo, perché io lo dico sempre, anche la stampa dovrebbe fare il suo lavoro da questo punto di vista, convogliare verso una richiesta esplicita ad un'ambizione diversa, o quantomeno di programmi che siano talmente chiari che ci possano anche far capire che nel percorso si possa arrivare a raggiungere un elemento migliore, una situazione migliore, diversa. Perché qui nel tempo, anche a livello internazionale, si sono imposte in Europa e nei propri campionati realtà che non erano commensurabili, perché se vogliamo anche il titolo del Bayer Leverkusen è un qualcosa di straordinario,
1: decisamente.
4: Cioè la Conference League vinta da una squadra greca è un qualcosa di straordinario. E allora, in un periodo dove si può, forse non per il titolo, per quanto riguarda non solo l'Italia, parlo degli altri titoli, guardate la schifezza che hanno fatto nel campionato scozzese, e lo dico contro i miei interessi, perché io sono tifoso fondamentalmente del Celtic in Scozia, ma gli hanno fatto un papocchio per farli ritornare a un passo dal titolo,
1: sì,
4: al
1: per
4: posto
1: avere
4: degli
1: tutto
4: Hans,
1: il paese sintonizzato sull'ultimo atto,
4: partita,
1: certo.
4: È qualcosa di schifoso, però quindi lasciando perdere i titoli, però c'è spazio. Il Betis che arriva in Champions vuol dire che c'è spazio, vuol dire che se fai le cose nel modo giusto, investi nel modo giusto e prendi un allenatore giusto, dice cavolo hai detto poco, no non ho detto poco, ma tra fare tante cose giuste e farne niente o poche c'è tutta la differenza del caso. Con gli investimenti che ha fatto la Fiorentina, adesso la Fiorentina poteva essere un piccolo Napoli.
1: Tra l'altro Betis che ha dovuto gestire questa stagione in cui sta per chiudere il suo campionato al quinto posto e l'Europa League. Cioè non è che ha avuto una stagione in cui uno dice sì, però non aveva l'Europa. No, il Betis aveva anche l'Europa. E nonostante questo ha centrato l'obiettivo fantastico di entrare in Champions. Cioè, l'Europa, infatti, purtroppo, a tutti quelli convinti che sia colpa dello stadio, colpa del comune, colpa del meteo, arrivano una serie di schiaffi. Poi, se uno non li vuol sentire o vedere, è un altro discorso. Ma ci sono talmente tanti esempi costanti, continui, di quanto dinamico sia il momento attuale. La Real Sociedad che vince la Coppa del Rey, idem. L'Athletic che fa la Champions l'anno scorso, idem di nuovo. Il Bournemouth che tramite una serie di incastri potrebbe fare la Champions dopo aver venduto la qualunque, da Semenyo, Hausen, prima ancora Solanchi. Cioè, tutto questo non può però riguardare la Fiorentina, perché comunque qui bisogna essere contenti di essere arrivati in finale contro il West Ham e aver perso. Mistero. Comunque, Luca si chiede, si augura che prima del fine settimana si possa sapere il futuro di Vanoli. Secondo me,
4: ah, pensavo quando si gioca.
1: Anche questa dovrebbe essere una domanda, ad oggi non c'è risposta. Vediamo, tanto c'è ancora tempo, no? Vabbè. La partita è talmente domenica, è lontanissima.
4: Tra l'altro, sei coinvolto in questa situazione, perché ti cambia tutta la domenica.
1: Tutta la domenica. Grazie, tra l'altro, al calendario della Lega Serie A. Grazie.
4: No, guarda, lasciamo.
1: Io
4: credere.
1: Penso un calendario altar come intenzione, no, o come realizzazione, è una roba, è solo qui veramente.
4: È il fondo. Poi, capito, ci si spertica a dire il calcio italiano è finito, ci vogliono i giovani, basta con gli stranieri dentro le quote. Ma se non voi sapete fare nemmeno calendari, ma di che cosa si
1: tra
4: sta
1: l'altro,
4: parlando?
1: Voglio dire, non è una notizia la calendarizzazione dell'internazionale Italia, non è una notizia che la finale ci sia di domenica. Quindi, insomma, fare uno più uno e rendersi conto, oibò, abbiamo il derby nel momento in cui c'è la finale internazionale d'Italia, e poi muoversi a 10 giorni dall'evento stesso, no, io capisco anche che, cioè, la Federtennis possa avere zero interesse a dire, ma collaborare per quale motivo? Cioè, ve ne siete accorti ora che c'è una finale in programma alle 17? E ora dobbiamo concedervi noi mezz'ora?
4: Ma scusami, a te, smentiscimi se sbaglio, perché sei più attento di me su queste cose. Io ho capito che in Premier date e orari delle singole partite vengano decise a tavolino ad agosto.
1: Sì.
4: Poi, nel caso singolo, se dovesse esserci uno spostamento per motivi X, si fa sul caso singolo.
1: Ti faccio un esempio pratico. In Italia non avrebbe avuto margine di manovra, al di là del calendario intasato e quant'altro, un campionato come quello inglese, che ieri, solo ieri, con una lotta che raccontiamo da settimane e settimane tra Arsenal e Manchester City, ha messo le due squadre in pari. Cioè, c'è stato un calendario sfalsato in un certo senso, non falsato, ma proprio slegato dalla contemporaneità, perché il Manchester City aveva le coppe nazionali e l'Arsenal aveva la Champions League. Quindi solo ieri il Manchester City si è rimesso in pari come numero di partite con l'Arsenal, in una lotta che è punto a punto, differenza reti su differenza reti, gol segnato su gol subito, gol subito su gol segnato. Qui da noi, siccome vige anche la regola del sospetto, perché è su quello che ci si basa, non su quanto è bello avere 5 partite in contemporanea. No. All'estero non ci si fanno di questi problemi. Cioè, nel prossimo fine settimana l'Arsenal gioca il 18 e il Manchester City gioca il 19.
4: E pace.
1: Nonostante siano due gare dal termine, l'Arsenal sia più 2. Ed è chiaro, l'Arsenal che vince va più 5, mentalmente dà uno scossone pesante al City.
4: Però il calendario era già stato fatto.
1: E poi voglio dire, alla fine, uno, certo, in corso d'opera può trovare degli accorgimenti se una squadra va avanti in Europa, se una squadra va indietro in Europa. Però ecco, qui si continua a considerare Roma-Lazio peraltro come una singola partita, però siccome la Lega si porta dietro questo regolamento sulla contemporaneità, ripeto, basata molto sulla cultura del sospetto, quindi in realtà sono 5 partite ad essere condizionate, e non so, devo dire, di per sé essersi creati la domanda è l'errore massimo. A livello di risposta devo dire che trovo abbastanza ridicolo sia un quinquetto di partite alle 12 di domenica che di lunedì alle 20:45, quindi veramente è una situazione lose-lose secondo me. Allora, prima di altri due WhatsApp audio, leggo solo Federico Bollito che ribadisce: facciamo come il Napoli anni fa, dai, quando prese Benitez, non Benitez ma uno tipo lui. Che però continua a essere detto così, Federico. Non Benitez, ma uno come lui, e non vi è mai citato uno come lui. Cioè, fammi
4: anche
1: un nome.
4: Io a Viviano questa domanda l'ho posta, sai? Gli ho detto: ma secondo te c'è un Benitez oggi da poter prendere? Anche lui mi ha detto: ma no, non c'è. Cioè, il Benitez di quel momento lì, oggi, chi potrebbe rappresentarlo? Klopp? Ma non è arrivabile per un club italiano. Non è più quel tempo lì.
1: No, no.
4: Cito Klopp perché mi sembra, diciamo, per vittorie, status, poteva essere un'idea similare, no?
1: Sì, l'unica può essere andare a prendere un allenatore, come in quel caso era Benitez, con esperienza lunga in Inghilterra, quindi abituato a delle responsabilità superiori.
4: Sì, però anche a delle vittorie.
1: E delle vittorie. Comunque, nel senso, peraltro, l'anno prima del Napoli vince l'Europa League col Chelsea. Quindi, oltretutto, devi prendere un allenatore che conosce l'Inghilterra e che ha vinto in Inghilterra. E magari allora da lì capisco la provocazione Guardiola. Meglio di lui non ce l'è. Vai Saretta, facciamo due WhatsApp audio.
2: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma infatti io, riprendendo le parole di le statistiche di Benvenuti, provocatoriamente andrei subito a individuare quelle 3, 4 o 5 squadre che il prossimo anno ci garantiranno una salvezza tranquilla. Chiederei a Ferrari la prossima tabella di marcia per la stagione a venire, perché io non ho minimamente alcuna fiducia e né aspettative, perché questa proprietà credo in questi 7 anni abbia ampiamente dimostrato l'incapacità e l'inadeguatezza.
3: Buongiorno Pietro, buongiorno Francesco.
1: Ciao.
3: Io il prossimo anno guarderò con simpatia la conference, sperando che l'italiana che sarà impegnata nella competizione riesca a portarla a casa. Sarò leggermente invidioso se questo accade, però ritengo che sarà la pietra tombale, se mai ce ne fosse ancora bisogno, sulle capacità sportive di questa proprietà. A noi in 4 anni non c'è riuscito a allestire una squadra per vincere. Ma di che si sta parlando?
4: È anche una mentalità.
3: Spero che Paratici riesca a invertire la tendenza, perché così ti fare Fiorentina è veramente un lavoro usurante. Sempre forza Viola.
4: Anche la mentalità non è stata costruita, no, perché nulla, per nulla. Tutti gli anni, 4 anni di conference, c'è stato tutte le settimane il dubbio che squadra B bisogna mandare in campo. Quindi, cioè, chiaramente un conto è dire, quando gioco con l'RFS Riga è normale pensare di fare rotazioni ampie, un conto è trovarsi anche quest'anno, quando siamo arrivati agli ottavi, sentir dire un allenatore: ma sì, comunque a noi ci interessa solo di là, quindi vediamo che si fa. Ma questo non è solo Vanoli, è stato un pensiero condiviso dall'intera piazza, l'intera no, da una grande parte di piazza, in tanti momenti della conference, con Italiano, con Palladino e con Vanoli. Quindi è uno scatto, il club non è mai riuscito, tramite il proprio modus operandi, sia sul mercato che poi nella singola partita, nel singolo evento, a creare anche una mentalità vincente per la piazza. Ha sempre preferito dire: sì, però c'è il campionato, sì, però c'è la giornata, sì, però c'è la vittoria, come se il fatto di giocare 2 esperienze possa essere sempre e costantemente un deterrente per il rendimento del campionato. E quando vi si dice che il Real Betis ha fatto la conference, poi ha fatto l'Europa League e poi va in Champions partecipando attivamente a un'altra competizione europea anche nel corso delle settimane, significa che uno lo sa fare e uno non lo sa fare. Non che tutte le volte fare l'Europa vuol dire avere risultati peggiori per quanto riguarda il campionato. No, c'è quelli che lo sanno fare e quelli che non lo sanno fare, altrimenti non sarebbe mai riuscito a nessuno fare il triplete, non sarebbe mai riuscito a nessuno portare avanti la Champions e poi vincere lo scudetto, non sarebbe riuscito mai a nessuno fare la Conference, poi l'Europa League e poi la Champions, perché questo vuol dire crescita. Invece lo stabilizzarsi in un contesto che è quello, senza mai riuscire a fare il passo successivo, significa non essere capaci a fare il passo successivo. Ragazzi, ci vuole poco, tra l'altro in un campionato che è sempre peggio.
1: Comunque condivido la lettura dell'ascoltatore sul fatto di seguire l'anno prossimo comunque la conference.
4: Vabbè, quello è un dovere.
1: Ad oggi, così ovviamente tutto ancora sub iudice, però ad oggi le qualificate dei top 5 campionati europei sarebbero dalla Francia il Marsiglia, che comunque buttalo via, anche come interesse, come ambiente, come stadio. Dall'Inghilterra, tutto assolutamente provvisorio perché ci sono 1000 incastri, la Aston Villa eccetera eccetera, potrebbe essere il Brighton dell'ottimo Urzeler. In Italia abbiamo detto dell'Atalanta, c'è ancora una piccola chance anche per il Bologna, diciamo in questo momento Atalanta favorita. Dalla Spagna in questo momento c'è il Getafe, di cui abbiamo parlato in lungo e largo, di cui un grande fan il buon Fabio Ferri. per l'ottimo Bordalas in panchina. E invece dalla Bundesliga in questo momento c'è il Friburgo che è in finale di Europa League, e a quel punto ovviamente, caso di vittoria del Friburgo, ci sarebbero tutti i nuovi incastri, con rischio magari di a quel punto avere la sesta di Germania, che è il Bayer Leverkusen. Quindi qualcuno, considerando che ci sono Marsiglia e Bayer Leverkusen potenzialmente, potrebbe anche dire meno male la Fiorentina quest'anno non c'è, perché se no eccetera eccetera. La cosa non consola, però noi abbiamo perso meno partite del Torino e del Bologna, dice Sergio.
4: E questo è un grande trofeo.
1: È un grande vai. Sergio, io spero ci sia un po' di sarcasmo.
5: Sì,
1: spero.
5: Anch'io.
1: Non c'erano segnali, però spero. Poi andiamo con altri due WhatsApp audio.
5: Sì.
1: 11:43.
6: Un abbraccio al grandissimo Pietro e un pat pat all'assenteista oceanico di Francesco. Bentornati.
1: Evviva!
6: Allora, la realtà supera la fantasia supera la realtà, fate voi. Joseph Commisso fa l'ennesimo post per il suo compleanno e per l'ennesima volta i post sotto lo riempiano di sterco, di battute, di ironia, cioè roba da Oscar. Quindi voglio dire, o è una strategia loro per fare hype, o nessuno gli dice a Joseph Commisso guarda che questi si pigliano in giro e basta, oppure cioè, che voglio dire, io non ho studiato comunicazione, ma non ci vuole tanto per capire, va chiuso il rubinetto.
1: Allarme.
7: Benve, grande Benve, tu ci sei mancato. Di la verità, eri in missione speciale per conto di Faratici per andare a scovare il migliore esterno di Madeira. Madeira. L'hai trovato tra i banani? Diccelo, diccelo.
1: No, però guarda, devo dire che per quanto sia piccola l'isola di Madeira, ci sono addirittura due squadre di calcio che presumibilmente, vediamo se il Nacional si salverà, saranno il prossimo anno in Primeira Liga, perché il Marítimo ha vinto la Serie B portoghese. Sono anche stato a vedere lo stadio e lo store del Marítimo, devo dire per il contesto, comunque strutture molto belle, oltre ovviamente con una vista oceano da buttarsi in terra. Non ho trovato l'esterno, però effettivamente ho trovato tanti banani, quindi per gli amanti della frutta in generale, ecco, Madeira è assolutamente consigliata. Per gli esterni un po' meno. Devo anche dire un'altra cosa, l'ho anche scritto in privato a un altro ascoltatore di Chi si compra, il Marítimo ha fatto qualche anno fa l'Europa League, ecco, quindi se uno vuol vedere l'Europa League, mi viene da dire è più facile vedere l'Europa League a Madeira che a Firenze. Ci rendiamo conto? Ecco, cioè è più facile andare in mezzo all'oceano Atlantico tra Madeira e le Azzorre, vedere l'Europa League o comunque la Conference. Il Santa Clara avrebbe potuto farla, purtroppo poi è stata eliminata ai playoff estivi, che a Firenze. E a me questo inquieta, e non poco. Bisogna che Paratici spieghi alla proprietà che se vogliono vendere a 500 milioni devono per forza tornare nell'Europa che conta, Europa League come minimo, e quindi devono investire a Modino. Valerio dalla Paullese.
4: Dalla Paola.
1: Nicola da San Giovanni, ho letto ora sul sito Firenze Viola ovviamente che Allegri potrebbe andare via dal Milan. Ma lui, ok, scusate, mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo.
4: Esatto, bravo, ti sei già risposto.
1: Poi andiamo con un altro WhatsApp audio, Saretta.
7: Oh Benve, finalmente tu l'ha finiti, i caroselli per la salvezza. Grande ritorno del Vape.
1: Sì, effettivamente, diciamo, non c'era un nesso tra la salvezza e la Fiorentina e festeggiarli a Madeira.
4: Ma lui sapeva già, siccome aveva fatto un piano con Ferrari, quindi sapeva già che questa sarebbe stata la settimana dei festeggiamenti, e quindi è andato serenamente a festeggiare.
1: Infatti vi segnalo che domenica a Funchal c'era la festa dei fiori con una parata con le auto. E devo dire,
4: ti sei un po' sentito chiamato in causa?
1: Sì, perché allora va bene, non era proprio una motorinata,
4: era una macchinata,
1: quindi comunque mi sono sentito, ecco, parte integrante.
4: Potevi
1: di un festeggiamento. Un
4: video però anche so. Te, cioè, no.
1: Mi è venuto in mente dopo, perché lì per lì avevo rimosso completamente l'aspetto calcistico.
4: C'era stata una macchina viola con gli iris, cioè.
1: Sarebbe, effettivamente col senno del poi con una macchina del tempo sarebbe stato bellissimo, però cioè è un pensiero che ho avuto dopo, perché lì per lì era completamente, diciamo, al di fuori da qualunque pensiero calcistico. Però sì, mi avete scovato, ecco, Marco dalle cure mi ha scovato, fatto dei grandi caroselli e grandi macchinate per festeggiare questa salvezza. Altro WhatsApp audio.
8: Senti là, l'è tornato.
5: Senti l'AE.
4: Bene, sono tutti con tema,
1: così,
4: temi importanti.
1: Sì, sì, tutti diciamo così, di allegria, di giubilo, molto bene. Poi leggo altri messaggi. Che Ferrari abbia preso Paratici conta tanto quanto Pradè che scelse Palladino. Sappiamo tutti com'è andata. I contratti nel calcio oggi hanno la stessa valenza del diritto internazionale in geopolitica. Beh, certo Elia, questo non c'è dubbio, vale per tutti nel bene o nel male. Chiaro è che considerando il punto di partenza, cioè le dimissioni di Pradè, il licenziamento di Pioli, la promozione, diciamo così, a direttore sportivo di Goretti, poi la scelta di Vanoli, poi la scelta di Paratici, sarebbe un filo bizzarro, per non dire di peggio, essere costretti a ripartire da capo ancora una volta, considerando le motivazioni che hanno portato alle attuali scelte, ecco, in seno alla Fiorentina. Giovanni da Campi, metterei anche la Lazio, nonostante il presidente che tutti vogliono allontanare ha vinto almeno 5 Coppa Italia nel frattempo, non c'è dubbio, ma infatti soprattutto al di là di ieri che la Lazio ha perso la finale con Simone Inzaghi, quello che la Juventus di Allegri non portava a casa era appannaggio della Lazio, e questo va dato merito comunque a Simone Inzaghi per quello che ha fatto in biancoceleste. Poi Ale dal Casentino, l'accordo con Paratici come suggerito da Pino Vitale lo fece Rocco, ora le cose, le forze in società sono cambiati, Ferrari era sotto Rocco, ora con Giuseppe spadroneggia.
4: Comunque io non so quali sono le fonti anche di Pino Vitale, ce l'avrà sicuramente migliore delle nostre, però se mettiamo insieme due date di quello che è stato l'incontro di cui ha parlato Paratici e purtroppo il decesso di Commisso, ragazzi, cioè, io trovo come sia così plausibile che l'intero accordo sia stato preso da Commisso con Paratici. Cioè, poi per carità, mi auguro per lui che fosse assolutamente lucido nel momento in cui ha potuto anche parlare con Paratici e con il club prima purtroppo di passare a miglior vita. La mia sensazione è che sia difficile che ciò possa essere accaduto nella versione di un accordo preso da Commisso. Non so se mi sono spiegato.
1: Sì, ma poi voglio dire, ora, per quanto è vero siano cambiate le forze, i ruoli, cioè tutto questo allora vuol dire Paratici out, lotta di potere intestina, Ferrari che vuole più potere, Ferrari che vuole scegliere di sua sponte un... Allora a quel punto mi verrebbe da dire un dirigente meno ingombrante? Non so, mi sembrerebbe tutto abbastanza surreale. Io sinceramente non aspetto l'intervista di domani / sabato come l'intervista in grado di rivelare tutte le risposte a queste domande. Però intanto partiamo da qualcosa. Allora Marco da Sesto, Benve, quanti poncia ti sei scolato? Io una damigiana in 19 giorni, che superposto Madeira, ma all'aeroporto? Allora l'aeroporto, che è uno dei più pericolosi del mondo si dice, è un aeroporto un po' impegnativo perché pochi piloti hanno la licenza per poter atterrare lì, un po' per la conformazione dell'isola che ha tutte queste catene montuose vicine all'aeroporto, un po' per i fortissimi venti che infatti condizionano molti atterraggi. Nella stessa giornata in cui io poi in serata sono arrivato a Madeira hanno cancellato 15 voli e 8 sono stati costretti a, una volta arrivati a Madeira, tornare indietro o atterrare alle Canarie.
4: È andata di culo.
1: Sì, questa è la sintesi.
4: Si può dire?
1: Sì, si può e si deve, avrebbe detto qualcuno. Per quanto riguarda la poncia, che è rum, miele, succo di limone, buonissimo, cioè non ne ho scolati una damigiana come Marco.
4: Ah, l'hai bevuto?
1: Sì, sì,
4: bevuto.
1: Ho bevuto anche il vino omonimo, il vino Madeira.
4: No,
1: sì, sì, sì,
4: ti sei sdato?
1: Sì, sì, niente,
4: ora
1: birre,
4: sei in detox.
1: Ora, ma infatti ieri sono andato a correre e non contento a Madeira ho avuto una media di 16-17 km a piedi in tutte le sali scendi, quindi mi sentivo meno in colpa nel dire via, goccettino facciamoci.
4: Buona questa poncia.
1: Sì, sì, sì, ne parleremo in uno speciale ad hoc sui liquori.
4: Siamo in Croce Carine di là.
1: Sì, sì, perché c'era un amico prima e si chiedeva se Nick si era fatto una grappa, quindi vedi, siamo sullo stesso.
4: No, ragazzi, è praticamente astemio in Croce Carine.
1: Quindi è tutto al naturale.
4: È così.
1: Allora, leggo un paio di messaggi, poi andiamo con il gran finale con 5 audio per la chiusura. Riuscite a spiegarmi perché Sarri all'Atalanta sì e alla Fiorentina no? Sarri al Napoli sì e alla Fiorentina no? Sarri alla Lazio sì e alla Fiorentina no?
4: Perché c'è un direttore sportivo e lo sceglie.
1: Molto semplicemente, caro amico, ripartiamo da tutti ma non da Vanoli, scarsissimo, lo scrive Maurizio. Chi atterra a Madeira fa un capolavoro, scrive Gabriele il cinefilo, che aggiunge: il Bournemouth ha fatto una scommessa, poi se son rose, Marco Rose, fioriranno. Tutto bene. Oltretutto era stato fatto un casting che aveva coinvolto anche Giuntoli, alla fine hanno scelto Paratici. Questo è David. Poi Guido dice: l'anno prossimo Vanoli poi va in un'altra squadra che magari fa una tonnellata di punti in più della Fiorentina. A Firenze ci sarà chi troverà attenuanti e farà la vedova di Vanoli. È un film già visto. Io intanto prendo i popcorn. Però Guido, per evitare questo, basterebbe avere un percorso di crescita. Se tutti gli anni gli allenatori che sono andati via dalla Fiorentina hanno avuto una stagione, due stagioni di crescita, che anche Palladino, ok, non verrà confermato dall'Atalanta, gli viene rinfacciato magari anche fosse solo il non essere arrivato in finale, assolutamente alla portata di Coppa Italia, ma intanto per la sua crescita si è fatto un'esperienza in Champions. Cioè, voglio dire, italiano ha vinto un trofeo, ha fatto l'Europa League, ha fatto la Champions, quindi va benissimo evitare di dire siamo vedove di tutti, ma resta il fatto che quelli che vanno via dalla Fiorentina poi, a parte i casi che ci piace tanto citare, Chiesa eccetera eccetera, comunque vanno a fare la Champions, cioè meglio una Champions brutta che una Conference.
4: Amrabat giocherà la Champions il prossimo anno,
1: sì. Amrabat è stato uno degli acquisti principali del Betis, va a farsi la Champions. Cioè anche Nico Gonzalez, che uno dice sì però la Juve ha fatto male, all'Atletico Madrid ha fatto male, io per una carriera che non farò mai da calciatore, però io non, se metto sul piatto la bilancia fare una brutta Champions o una bella Conference, io la vetrina della Champions me la tengo, anche se non è proprio meravigliosa sinceramente. Poi certo, segnare a Lech Poznan,
4: cioè, che bello,
1: che gioia,
4: fa parte della tua professione, ecco.
1: Allora Saretta, andiamo con il gran finale, il meglio del peggio del meglio.
5: Ciao Pietro, io credo che la Fiorentina non sappia comunicare, punto, non solo con la propria gente o con la propria città, ma anche fra di sé, perché quello che è successo con Gattuso, con Italiano, con Palladino, non è una questione di non saper comunicare con la città, ma la comunicazione interna che non funziona, sì. O meglio, vengono dette promesse, fatte immaginare determinate cose che poi puntualmente non vengono concretizzate e la gente si scazza. Cristiano,
8: sento l'ascoltatore che ha definito la Conference una manifestazione ridicola e che la Fiorentina non è riuscita a vincere e che le prossime squadre italiane che vi accederanno la vinceranno a mani basse. E volevo ricordare all'ascoltatore, non so se se ne è già scordato, che l'Italia non ha partecipato ai mondiali, è stata fatta fuori da due ex regioni della Jugoslavia, cioè non la Jugoslavia intera, due ex regioni della Jugoslavia, e che è stata fatta a pezzi dalla Norvegia, sia in casa che fuori, quindi non riesco a capire da dove tragga questa convinzione l'ascoltatore.
9: Ciao, sono Ardo da Brescia. A proposito di dimissioni, di record che ha il record della Fiorentina, direi che ci sono parecchie dimissioni molto più importanti che stanno arrivando dai tifosi, quindi cominciamo a dare le dimissioni anche noi, mi sembra. E io sono lì, ho la penna in mano.
10: Una domanda tecnico-finanziaria ai due sommi della radio fiorentina. Con la non qualificazione in Europa, il discorso del paletto del fair play finanziario tecnicamente quest'anno non c'è. Hai poi, mi sembra, 3 anni per rientrare del disavanzo, è così? Ma perché se fosse in questa maniera non c'è più nemmeno la scusante, ma non possiamo spendere sempre che volessero, eh?
11: Io sono contento che mi hanno levato il vizio di vedere partite, perché non resistevo più fisicamente, quindi per il prossimo anno sono a posto.
1: Allora, sul discorso del fair play finanziario è un po' lungo, diciamo che dall'anno scorso si è arrivati a questa famosa percentuale del 70% dei ricavi rispetto agli stipendi, trasferimenti, commissioni eccetera eccetera, calcolato su 3 anni. Ora è ovvio che il non partecipare all'Europa ti alleggerisce un po' il compito, però comunque a un certo punto ci devi rientrare, quindi la Fiorentina esce da questa stagione con un bilancio in rosso, pessima notizia. Non fa l'Europa, buona notizia per il bilancio
4: finanziaria.
1: Io non ne sono così convinto.
4: No, perché comunque nei tre anni poi i calcoli vanno effettuati.
1: Quindi non vedo tutto
4: poi
1: questo
4: ci
1: margine.
4: Sono, ci sono ecco. Le ricapitalizzazioni che la Fiorentina non ha mai preso in considerazione, però è una cosa che si può fare.
1: Sì,
4: siamo arrivati
1: sì.
4: In fondo, assolutamente.
1: Fine, di corsa.
4: Allora, domani vi lascio nelle mani di BMW Ferri e quindi sarete in ottime mani. Poi il weekend lo valuteremo insieme strada facendo.
1: Beh,
4: quando
1: calma,
4: ci daranno la notizia di quando si gioca, vedremo. Nel frattempo, vi auguriamo un'ottima giornata in nostra compagnia su Radio Firenze Viola. E l'appuntamento ora è con Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Sì, ho detto bene. Vai, ciao.
1: Ciao.
12: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Dato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
13: Via Autochi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
14: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
15: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
16: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
17: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
18: K-Team, tutto per l'aria compressa.
16: www.kteamsrl.it.
12: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
19: Nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Firenze Viola, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio.
1: Sto bene, scrive Jacopo Cerbai da un letto dell'ospedale di Careggi, dove è ricoverato dopo essere stato accoltellato al cuore durante un tentativo di rapina in piazza Mercatale a Prato. Il 23enne è sopravvissuto grazie al tempestivo intervento dei sanitari sul posto in ospedale. Il giovane dipendente del ristorante Casa Targi ha inviato il messaggio in una chat ristretta di amici, rassicurando anche con una foto. Gli amici raccontano ore di angoscia e incredulità dopo la scomparsa improvvisa del ragazzo nella notte dell'aggressione avvenuta da parte di un 16enne italiano e di un 26enne di origine honduregna. Nel frattempo, nella zona della movida di via Sette Soldi, cresce la preoccupazione dei gestori dei locali, che chiedono più controlli nelle ore notturne, soprattutto nei momenti di chiusura, quando si concentrano le situazioni più critiche legate ad alcol e disordini. Ancora con la cronaca, avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina del caffè. Un operaio 55enne è stato così arrestato ieri a Pistoia dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime nei confronti della donna. I fatti risalgono alla mattina di sabato 9 maggio nella casa dove la coppia vive assieme ai figli. Dopo aver ingerito il caffè, la donna avrebbe accusato immediatamente un malore, senza tuttavia capire che cosa stesse accadendo. È stata soccorsa e portata in ospedale, dove è attualmente ricoverata. L'uomo, Ottavio Minzera, carpentiere pistoiese, è stato prelevato dai carabinieri che indagano sulla vicenda, mentre era a lavoro nello stabilimento Itachi Rail di Pistoia. Adesso l'uomo si trova nel carcere di Pistoia in attesa di comparire davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. Spazio al meteo, un flusso atlantico interessa anche la Toscana, con ultimi residui di instabilità previsti fino a sabato prossimo. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso pertanto un codice giallo per vento e mareggiate, valido dalle ore 12 alla mezzanotte di oggi, giovedì 14 maggio, e localizzato su costa centro-settentrionale, isole, aree centrali e appenniniche settentrionali. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai ha rivolto un appello al presidente Viola, Giuseppe Commisso, affinché ascolti il malumore dei tifosi e spieghi quali saranno i programmi per la prossima stagione.
19: Da tempo che invoco un intervento chiaro, diretto, del presidente Giuseppe Commisso per spiegare ai tifosi Viola qual è il suo progetto. Tanto gli facciamo gli auguri per il suo compleanno, però proprio nel giorno più o meno del suo compleanno raccolgo da una parte un duro e amaro sfogo di Pupo, che parla di un disamore nei confronti della Fiorentina, del mondo, di tutto quello che è Viola, nel non riconoscersi più nel progetto. E un altro grande personaggio, Ciccio Graziani, parla addirittura di una società che potrebbe essere messa in vendita. Ecco, vede Presidente, questo è lo stato dell'arte, questo è l'umore di chi, figure che comunque rappresentano un po' il mondo Viola, ma è anche il parere del tifoso meno popolare, ma quello che soffre ogni domenica nel vedere la Fiorentina. Quindi, se ce ne fosse bisogno, un'ulteriore riprova di quanto sia non necessario ma fondamentale che al di là di messaggi, slogan, ora servono messaggi che facciano chiarezza e magari facciano riaccendere la passione.
1: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.
12: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
13: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13

0: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio cari amici di Radio Firenze Viola, ancora futuro al centro della nostra trasmissione, Vanoli convinto di avere le sue chance di restare alla guida dei Viola, un Vanoli che come riferivamo ieri ha anche la possibilità di valutare eventuali altre offerte, ma intanto oggi è anche il compleanno di Giuseppe Commisso che sui social tra le altre cose dice aiuterò la Fiorentina a crescere. Intanto non si sa ancora quando si giocherà Juventus-Fiorentina, forse lunedì sera, ma ancora non c'è l'ufficialità. 348 7513933, ricordo sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, aspettiamo le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Saluto Tommaso Borghini.
3: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: La citazione la rimandiamo, la rimandiamo. A più tardi, perché comunque ci darà la possibilità di discutere ulteriormente e anche di suscitare un po' di messaggi da parte dei nostri ascoltatori, però vorrei ripartire ancora una volta da Vanoli, perché in questo momento, come abbiamo detto anche ieri, Vanoli ha buone possibilità di rimanere alla Fiorentina, evidentemente anche all'interno della Fiorentina ci sono delle valutazioni positive, non potrebbe essere diversamente sul suo lavoro, naturalmente ci siamo chiesti in tante altre occasioni se può essere davvero l'uomo giusto per le ambizioni della Fiorentina, per ripartire nel momento in cui dovesse esserci magari un primo brutto KO da parte della Fiorentina, la piazza sarebbe pronta a contestare, ecco, questo ovviamente la Fiorentina lo saprà qualora dovesse decidere di confermare Vanoli.
3: Sì, non c'è dubbio, è proprio questo il problema secondo me, hai colto proprio quello che stavo per dire io, cioè il problema è che sarebbe un qualche cosa, una conferma che nascerebbe già con una piccola crepa, nel senso che sappiamo, abbiamo visto anche quello che è successo domenica scorsa, è chiaro la contestazione non è nei confronti di Vanoli, ci mancherebbe altro, però c'è una insoddisfazione generale nei confronti della società, nei confronti dei giocatori, ma anche nei confronti del gioco di questa Fiorentina, che non piace, che è vero è stato utile per condurre in porto una difficilissima salvezza per come si era messa, però allo stesso tempo non può essere questo il gioco del futuro. Quindi la domanda che uno si può porre è questa: ma Vanoli è in grado di dare un gioco alla Fiorentina e di creare una squadra che sia lo specchio della bellezza di Firenze, come aveva annunciato Paratici nella sua conferenza stampa di presentazione a Firenze e alla stampa e ai tifosi viola? Ecco, questa è la domanda, e per quello che abbiamo visto no, però se poi c'è un Vanoli che diciamo ha tenuto ha sacrificato tutto per la salvezza e quindi sarà in grado di dare alla Fiorentina un'identità, un gioco, delle soluzioni molto diverse rispetto a quelle di quest'anno, potrebbe anche essere, perché no, la soluzione giusta. Mi pare però che i segnali siano diversi e soprattutto che al minimo risultato negativo, al minimo scivolone della Fiorentina potrebbero, ecco, riaffiorare subito, no? Malcontenti e eventuali, insomma, contestazioni nei suoi confronti. Quindi non so se sarebbe un bene anche per lui proseguire con la Fiorentina, ecco, questo io mi chiedo.
2: E comunque certo, infatti anche lui evidentemente valuterà l'offerta della Fiorentina e anche il progetto tra virgolette che gli verrà sottoposto alla Fiorentina, però al tempo stesso ci si chiedeva anche in redazione questa mattina se davvero Paratici ha deciso di affidare la panchina il prossimo anno a Vanoli, perché allora non viene comunicato,
3: ecco,
2: perché ancora
3: infatti
2: non viene ufficializzata la posizione di Vanoli.
3: Il sospetto che io ho è che Paratici stia sondando altri allenatori con profili completamente diversi, magari anche all'estero, no? Che possono dare, diciamo così, un abito diverso alla squadra e anche possono avere un fascino, un appeal diverso anche nei confronti della stessa tifoseria, e che eventualmente, appunto, nel caso in cui ricevesse dei dinieghi, dei no, ecco, allora Vanoli potrebbe essere la soluzione interna da privilegiare. Altrimenti non vedo perché la Fiorentina non ha già, con la salvezza raggiunta, non ha già detto Vanoli sarà l'allenatore del sì. futuro. Cioè mi sembra, ecco, bisogna parlare, confrontarsi eccetera, mi sembrano un po' degli specchietti per le allodole, nel senso che si vedano tutti i giorni al Viola Park, ne parlano tutti i giorni,
2: sì.
3: devono adesso aspettare proprio la fine del campionato con la Fiorentina già salva, due partite sulla carta inutili, se non per chiaramente per l'orgoglio della città di Firenze, dei tifosi Viola, perché si gioca con la Juve, non certo. lo dimentichiamo, certo. domenica no, lunedì boh.
2: Guarda, a questo vedrà. Proposito ne parliamo anche con il presidente dell'Asso Allenatori, che è collegato con noi, Renzo Olivieri. Ciao Renzo.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Benvenuto. Ti chiedo subito, ma com'è possibile, secondo te, che ancora non si sappia quando si giocano gran parte delle partite del prossimo turno e siamo a giovedì?
4: Chi ha fatto il calendario?
2: Come, scusa?
4: Chi l'ha fatto il calendario?
2: L'ha fatto la Lega.
4: E allora ha sbagliato la Lega, avranno sbagliato i presidenti delle società.
2: Sì.
4: La federazione non c'entra nulla. C'è stato una presa di posizione per quanto riguarda la sicurezza a Roma con il tennis, questa roba qui doveva essere considerata, anche questa cosa non è stata considerata, e bisognerà aspettare la sentenza che difficilmente potrà respingere la richiesta dell'autorità, ecco, che ha chiesto il rinvio o il cambiamento.
2: Sì, sì, sì, insomma, che vengano posticipate le partite a lunedì sera.
4: Ora c'è il discorso delle società che avranno un danno, però questi calendari l'hanno fatte, l'ha fatte la Lega, quindi i presidenti,
2: certo.
4: L'ha chiamato qualche allenatore, dico, ma ragazzi, ma dite ai vostri presidenti che si sono dimenticati.
2: Sì. Insomma, una leggerezza grave, gravissima, quella della Lega, visto che si sapeva fin dall'inizio della stagione.
4: Gravissima.
2: Si sapeva dall'inizio della stagione che la finale degli internazionali.
4: Sapeva, però era già stato anche gli anni passati, c'era una cosa di questo genere, per cui non si sa, via, speriamo. Però a ora le squadre si aspettano da un momento a un altro che ci sia. Sì. La sentenza, via.
2: E in questo caso i tifosi sono la parte umiliata e maltrattata?
4: No, umiliata e maltrattata. Non sanno
2: se devono muoversi.
4: Lo sanno e lo sapranno quando si saprà tutti, sì. Voglio dire. No?
2: Sì, però anche se devono prenotare magari un treno per seguire la loro squadra in trasferta.
4: Sì, questo.
3: Ma anche giocare lunedì, no?
4: Sì, ragazzi, quando noi. E Firenze sta sistemando le strade, le cose, le tranvie e tutto, sì. È chiaro che c'è qualcosa che ci fa perdere tempo, che non è, sono fatti che oggi ci sono, via.
2: Tu dici sono disagi che vanno messi in conto.
4: Sono disagi che bisogna sopportare, c'è poco da fare, è un disagio. Voglio dire, è chiaro che le società ci rimettano, perché probabilmente il lunedì ci sarà meno gente, sì. non lo so, è difficile saperlo, insomma il derby di Roma è rimandato al lunedì, può darsi che ci sia un problema, ecco.
2: Certo.
4: Ma come anche la partita a Firenze, ora
2: la partita a Torino contro la Juve, sì. Della Fiorentina a Torino contro la Juve,
4: sì.
3: Certo. No, parlava di allenatori, mister Olivieri.
4: No, ma ha chiamato qualche allenatore, certo. Per dire, ma che sta succedendo? Noi dobbiamo preparare la squadra, non si sa per quando, così. A qualcuno gli ho detto, ragazzi, domandatelo a vostri presidenti, lo domandate a me.
2: Certo.
3: No, ho letto una dichiarazione di Sarri, ha detto se si gioca di domenica mattina io non mi presento in panchina.
2: Addirittura ha detto consiglierei al presidente di non presentare la squadra, ci daranno una penalizzazione, tanto a questo punto.
3: È una provocazione.
4: Domenica mattina mi sembrerebbe strano, spero di no, via.
2: Sì.
4: Perché ha sempre giocato la primavera, la mattina, juniores, i campionati giovanili vengono fatti di mattina, mi sembrerebbe uno scadimento, via. Aspettiamo, tanto è inutile stare a fare ipotesi che poi dopo sì. Ti aspetta chi deve decidere riguardo alla sicurezza di Roma, perché il problema è quello. Quindi.
2: Ecco Renzo, parlando della Fiorentina, è arrivata la salvezza e ora come si procede per il futuro?
4: È arrivata la salvezza, come dicevo io 6 mesi fa, tanto sì. Per chiarire.
2: Sì. Ti riconosciamo, insomma,
4: così. Sì. E invece, insomma, dicevo, la salvezza è sicura, figurati. Insomma, anche se dopo 14 partite avevamo 5-6 punti.
2: Sì, e non era stata ancora raggiunta neanche una vittoria.
4: Eravamo in fondo, sì. Ho visto fra l'altro la classifica ieri. E in testa c'era Napoli e Milan. L'Inter non era neanche ancora prima, poi guarda com'è andato il campionato. Sì.
2: E ora come si procede per il futuro della Fiorentina?
4: Ma ragazzi, ma il procedere del futuro della Fiorentina riguarda la società, sono le scelte della società, ha preso un direttore sportivo, un dirigente che in passato ha dimostrato di fare le cose giuste, di saper farci valere, l'ha dimostrato anche in quest'ultimo periodo, perché credo che questa salvezza è una parte, perché poi la parte maggiore è la squadra, è l'allenatore, i tifosi anche. Tifosi, la città che non ci stava a questa retrocessione, hanno reagito tutti, e ora però c'è da decidere, ma la domanda va fatta a chi comincerà a fare operazioni, dovrà fare valutazione di questo campionato, valutazione sui singoli giocatori, la voglia che hanno i giocatori di star qui. Certo che se uno mi dovesse dire no, io ci sto a volentieri, uno sta a volentieri a Firenze e va dall'altra parte, insomma, via. La considerazione che farei.
2: Sì, certo, è chiaro, no? Giustamente tu sottolinei come sia necessario capire anche quale sarà il budget a disposizione del direttore sportivo, quali saranno le linee programmatiche da parte della società. Sì.
4: Di sicuro. Dopo questa annata qui non sarà un'annata da scudetto, ecco, questo magari levamocelo per il capo.
2: Sì.
4: Probabilmente mi viene da pensare, sarà un'annata di attesa, secondo me, quindi si lavorerà su questo punto, da questo punto di vista, pensando a un centro classifica abbondante. E senza di nulla provare a entrare nelle coppe, nelle coppa campioni direi di no, sì. Insomma, visto quello che c'è in giro, però da fare una squadra, ecco, dignitosa, che diverta. Questa squadra qui ha divertito anche poco, onestamente,
2: sì,
4: no?
2: Sì,
4: poi
2: sì.
4: È diventata una squadra essenziale, doveva pensare al risultato. L'allenatore non poteva avere tanti frunzoli per la testa, insomma.
2: Ecco, ma a proposito dell'allenatore, da tifoso ti chiedo, Vanoli lo confermeresti oppure penseresti ad un altro tecnico? Da tifoso?
4: No, non posso parlare di allenatori da tifoso, perché in trasmissione di solito non vado, non è perché... se devo parlare male di un allenatore
2: no, non è che devi parlare male, no, ti Vanoli, chiedevo un giudizio sull'allenatore.
4: Vanoli non merita che si parli male di lui, ecco, perché sì. Ha raggiunto l'obiettivo, perché se no c'era tutti paura, tutti avevate si retrocede, ormai siamo già retrocessi, non ci si va più, tutti l'ho sentito tutti, no?
2: Sì.
4: Questo piano piano si è messo lì, ha lavorato, quindi c'è tanto merito dell'allenatore, anche una squadra che non era facile da tanti punti di vista, quindi
2: sì, quindi insomma, non ti scandalizzeresti se dovesse essere confermato Vanoli?
4: Ma no, perché mi dovrei scandalizzare?
2: Insomma, no, perché tanti sottolineano, è vero che c'era da pensare alla salvezza, che comunque partite entusiasmanti dal punto di vista del gioco non ce ne sono state da parte della Fiorentina. Ti leggo ad esempio
4: forse
2: un messaggio
4: quella di Bologna,
2: sì.
4: Ecco, forse
2: ti leggo ad esempio un messaggio di un nostro ascoltatore Alessio che dice: vi è sembrato che quando Vanoli ha allenato anche il Torino gli abbia dato un gioco inebriante? A me non mi è parso, poi sicuramente è un buon allenatore, ma non va bene per questa piazza in questo momento storico, come non lo è Grosso, dice il nostro ascoltatore. Ma so, ci sono tanti messaggi non certamente di segno positivo,
4: ragazzi,
2: nei confronti
4: non
2: di
4: non va bene questo, non va bene grosso, non andava bene italiano, non è andato bene quello dell'anno scorso e si guarda
2: Palladino.
4: Insomma Palladino. A Firenze bisogna andare anche un pochino cauti, nel senso, un allenatore che arriva in questa situazione ha bisogno anche un po' di tempo, la società ha bisogno di tempo, perché quest'anno credo ci sia toccato il fondo, è successo di tutto, insomma commisso, il presidente, insomma sono successe tante cose, quindi da ripartire c'è, cioè da rimettere insieme i pezzi e rimettere insieme i coach anche.
2: Sì, sì, c'è da capire su chi puntare, ecco, di questa squadra per l'anno prossimo. Non ci sono tanti giocatori,
4: lo so,
2: che possono costituire lo squadra.
4: Ci sono
2: però
4: persone che intanto il direttore sportivo, il responsabile di tutte queste cose, è una persona capace che sa vedere lontano anche. Perché essere in quel ruolo lì bisogna guardare anche lontano, nel senso investire anche su qualche giocatore, dice sì, ancora non è pronto, però fra un anno può essere pronto. C'è da fare anche questi ragionamenti, sapendo indovinare, perché sì, poi non è che si indovinano tutti questi.
2: Sì. Tommaso Borghini.
3: A proposito di chi non va bene, no, a Firenze, fino all'anno scorso.

0: perché in qualche momento, quando non c'è stato, insomma, si sapeva neanche come mai, insomma, è stata una cosa un po' difficile la gestione, e credo che l'allenatore, anche da questo punto di vista, perché poteva creare dei problemi, ha cercato di mantenere la tranquillità alla squadra, e con che e senza che, anche non è stato facile.
1: E secondo te, ecco, sostituire Ken, qualora la Fiorentina decidesse di privarsi di lui, sarà difficile?
0: No, è una squadra, se pensi di privarti di Ken, devi pensare anche al sostituto, devi valutare mille cose, via. E il sostituto potrebbe essere in casa, se e queste sono valutazioni che deve fare l'allenatore con il responsabile.
1: Sì, sì.
0: Di queste scelte.
1: Certo, dicevi prima ci vorrà tempo per vedere una Fiorentina competitiva, però ecco.
0: No, almeno.
1: Nel senso, la rivoluzione ha bisogno di tempo, ecco, non è che puoi pensare ad un repulista,
0: allora,
1: generale.
0: Io credo che le rivoluzioni non portano da nessuna parte, salvo in politica.
1: Sì.
0: Quelle, quando ci vogliano, ci vogliano,
1: Sì.
0: Questo dici. Le rivoluzioni nel calcio di solito sono molto rischiose, quindi ci vuole tanto ragionamento, tante valutazioni positive. Poi se cambio 5 giocatori diventa una rivoluzione, questo no, perché se sono cambiati a ragion veduta, non è una rivoluzione ma è un assestamento, ecco.
1: Senti, tornando agli allenatori, De Rossi ti ha stupito in positivo per il lavoro che ha fatto al Genoa?
0: Sì, in positivo. Bene, è un allenatore che ha personalità, che conosce il calcio, che fa giocare bene le squadre. E lo stesso quello del Sassuolo.
2: Grosso,
0: sì, e sono allenatori. D'altra parte, secondo me c'è da fare un ragionamento,
1: sì,
0: per riportare i tifosi. Ora parlo da tifoso,
1: ecco, sì.
0: Per riportare i tifosi, quando è che i tifosi, al di là degli scudetti, così, hanno ritrovato il gusto della viola e delle... Quando era la Fiorentina, ve lo ricordate?
1: Quella che vinse lo scudetto,
2: certo,
1: quella dei giovani.
0: Sì, quella dei giovani, quella così. Però andava creata, fu una squadra che a momenti siamo in tribuna, venga voglia di battere le mani, via.
1: Sì, sì, certo, è proprio così.
0: Quest'anno,
1: certo,
0: la squadra
1: ti faccia un po' emozionare,
0: qui,
1: ecco.
0: Sì, questa voglia qui c'è stata poco, ecco.
1: Sì. Tommaso Loghi, la penultima considerazione con
2: per quanto riguarda la partita di lunedì, di domenica, non si sa, però insomma si gioca a Torino, non a Firenze, ma con la Juve è sempre stata una partita particolare. Ora quest'anno però Fiorentina salva Juventus, che invece ha dei grandi obiettivi, no? Vuole arrivare in Champions League. Ecco, ci si può aspettare però un colpo di coda inatteso dalla Fiorentina? A volte succede, no, che in queste stagioni così grigie almeno una gioia per i tifosi.
0: Così le partite oggi si dimostrano, sono tutte incerte, no? Dipende dal rendimento, okay? Poi dipende, la Juve arriva tante volte a conclusione, no? Qualche volta conclude e segna, qualche volta ci va vicino, e quindi è una partita sulla carta è difficilissima, sì, per la Fiorentina, no? Però il clima dovrebbe essere quello dei ragazzi che vanno a giocare e non hanno tensione addosso, intanto, con la gioia di giocare bene, con la gioia di giocare bene, con la voglia di giocare bene e con la voglia di qualche volta anche da casa che gli si batta le mani.
1: C'è dubbio. Renzo, prima di salutarti, ci spieghi la tua posizione, la vostra posizione a proposito del presidente federale?
0: Ma noi, insieme ai calciatori, è una scelta che abbiamo fatto con Malagò, perché riteniamo la persona più adatta a ricoprire questo ruolo. Noi avevamo dato sostegno a

0: Ma d'altra parte Gravina sta seletto col 98% dei voti, quindi non c'è nessuno che può prendere le distanze dall'operato di Gravina, perché se no poi è successo quello che è successo. Gravina non se l'è sentita di andare avanti, c'era chi voleva il cambiamento, così va bene, si è preso atto delle dimissioni di Gravina e poi la scelta è andata su Malagò. Poi ora vedremo, perché i candidati sono due, sì. Vedremo quello che succede a quando fine. Noi siamo stati i primi, ecco, noi con i calciatori a fare la scelta di Malagò.
1: Ecco, ritieni che i calciatori siano compatti nei confronti di questa scelta su Malagò?
0: Noi allenatori sì, perché siamo sempre stati il 100% del 10%, è sempre stato sì. I calciatori uguale, e quindi credo che non ci siano problemi, ecco.
1: Va bene.
0: Almeno oggi sembrerebbe così, se non succede qualcosa, insomma, certo. Però non riesco a vedere.
1: Renzo, allora grazie mille, a presto, buona giornata.
0: Un abbraccio a tutti, facciamoci un grande augurio per un altro anno, ragazzi.
2: Sì, certo, ci vuole.
0: Da sorridere un po' di più.
1: È vero, ci vuole, sì. Grazie davvero.
2: Grazie.
1: A presto,
2: ciao,
1: Renzo, grazie. Ciao. Grazie a Renzo Olivieri. Che cosa ti ha colpito in particolare di questo intervento?
2: No,
1: Renzo
2: mi
1: Olivieri?
2: Piace quando ha detto... che insomma ci vorrebbe, ecco, una Fiorentina che ha voglia di far battere le mani ai tifosi,
1: sì,
2: è qualcosa che non facciamo da tempo, al di là delle esultanze anche un po' non in quest'anno, un po' rabbiose per i gol pochi peraltro fatti dalla Fiorentina in circostanze quelle decisive, però ecco, è tanto tempo che non si batte le mani alla squadra, e non si battono le mani all'allenatore, che non ci si prende, perché andando ad analizzare anche la stagione dell'anno scorso, no, nonostante le belle vittorie ottenute, tra l'altro non accadeva da tantissimo tempo, tutte le big tranne il Napoli sono state battute, no? Cosa sì, opposta sì, rispetto sì, certo, a quella certo. accaduta quest'anno, per esempio. Sì. Però ecco, anche in quelle vittorie lì, che ci hanno fatto comunque, diciamo così, godere, però allo stesso tempo è durata poco l'ammirazione. Al finale del campionato scorso, ricordo la curva Fiesole, no? Che contestò anche l'allenatore dell'anno scorso, e oltre che alla società, eccetera, e pur arrivando sesti. Quindi c'è qualcosa da cambiare, c'è qualcosa da rinnovare, c'è un entusiasmo da ricreare, mi pare evidente, e l'appunto di partenza non può essere che la squadra, perché se hai una squadra che ti fa, come dice appunto, ha detto Paratici, ti fa sentire, no? Qualcosa, ti comunica elettricità, ti comunica entusiasmo, bellezza anche, e allora si ricrea anche questo entusiasmo che per la verità manca da tanto tempo.
1: Tanto adesso andiamo a salutare con piacere Antonio Barillà della Stampa. Ciao Antonio, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Intanto ti chiedo se hai delle novità dell'ultimissima ora a proposito del prossimo turno di campionato, quando si giocherà, il giorno, l'orario.
3: No, non ci sono novità, perché si aspetta l'esito del TAR, che è atteso in tarda serata o al massimo domani mattina. La tendenza è a immaginare che resti confermato l'orario fissato dal prefetto di Roma, però rimane un grande pasticcio con tanti problemi organizzativi, ma anche problemi pratici per tantissime persone che hanno acquistato non solo biglietti di stadio, ma biglietti aerei dopo aver letto su un sito ufficiale, quello della Lega, una determinata fascia oraria. Sì. E questo crea sicuramente dei problemi e si inserisce in un caos più complessivo del calcio, che sinceramente meriterebbe una gestione ben diversa.
1: Sì, sì, tra l'altro poi lunedì ha annunciato anche sciopero generale ad aumentare, no, i problemi, parlavi dei tifosi che sarebbero ulteriormente in difficoltà nel seguire la loro squadra.
3: Assolutamente sì, con l'aggiunta che forse, visto che si possono mettere dei paletti nel sorteggio dei calendari, si poteva mettere in conto, ben conoscendo la data degli internazionali, almeno evitare il derby di Roma.
1: Eh sì, non c'è dubbio. E questo Juventus-Fiorentina come te lo aspetti? Perché la Fiorentina potrebbe anche giocare una partita diversa da quelle a cui ci ha abituato, visto che con la salvezza matematica che ha raggiunto potrebbe scendere in campo con la testa un po' più libera.
3: Allora, testa un po' più libera sicuramente, e destino strano della Juve, che si gioca la Champions contro due rivali storiche, che
1: due derby, due derby.
3: Probabilmente metteranno tantissimo dentro per dare a loro modo un senso alla stagione, no? Perché fare uno sgambetto a una rivale a volte succede nei derby, succede con le grandi rivalità, vale quasi quanto un buon risultato positivo ottenuto. Detto questo, la Juventus sa di avere il destino nelle proprie mani, doppiamente, anche perché rispetto alla Roma ha una migliore differenza reti, ma la sconfitta del Napoli, il Milan in crisi e la Roma che è tornata a ridosso, il Como che non molla, rendono veramente difficile questo finale di campionato, rendono difficile anche comprendere come possa finire. La Juve è molto carica, Spalletti sta lavorando molto sul piano psicologico, non si fida di chi fa calcoli dicendo ma la Fiorentina è salva, ma il Toro non ha nulla da chiedere, e il Verona gliel'ha dimostrato, quindi massima concentrazione da parte bianconera.
1: Tommaso Bordini.
2: Ecco, si preannuncia però una partita ricca di spunti, lo sarebbe di più se la Fiorentina fosse in corsa per qualcosa, ovviamente, perché c'è da una parte sola in questo modo la motivazione principale, però ci sono spunti. Paratici che riaffronta, no, la sua, insomma, la Juventus, nella quale non sta a me dirlo quello che ha fatto, in qualche modo anche Fagioli che torna contro la Juventus dopo metà campionato di buon livello. Non ci sarà molto probabilmente Kane, anche se risulta che stia lavorando, cercando, ma
1: sì,
2: sarà
1: difficile.
2: Molto difficile. Ci sarebbero anche gli spunti per una partita ricca appunto di motivazioni, però in realtà forse non sarà così. So che cosa ne pensi.
3: No, ma queste motivazioni rimangono tutte, perché Fabio Paratici è la prima volta che torna a Torino, dove comunque al di là del finale malinconico della gestione Agnelli, negli anni precedenti non solo hanno costruito un impero sportivo vincente, ma hanno tracciato una strada nuova. E se tu pensi che lo stadio delle Juventus, inaugurato con quella proprietà, è aggiunto al 13° compleanno e altrove ci sono ancora i plastici, hai un'idea di quello
2: qualcosa
3: che hanno costruito. E quindi Fagioli è il simbolo di una next gen che fa parte di quelle realtà create da quel ciclo e che hanno già prodotto un tesoro in termini di milioni, in termini di giovani valorizzati, l'ultimo è Yıldız, quindi ci sarà anche questo scontro tra due gioiellini della next gen che saranno di fronte, e aggiungiamo Vlahovic che si sta diciamo dimostrando ancora una volta determinante, perché ci sono le parole e poi ci sono i numeri, e la Juventus sta mantenendo una media gol straordinaria che l'ho visto fare praticamente quasi un gol ogni due partite in carriera, e in questo finale la Juve si aggrappa molto a Vlahovic, che è appena rientrato dal lungo infortunio, che ha già fatto due reti importanti negli ultimi due turni.
1: Ecco, a proposito di Paratici, che cosa ti aspetti concretamente da lui qui a Firenze, alla Fiorentina? Naturalmente tanti tifosi fanno grande affidamento sulle sue capacità, e ti chiedo anche se sei rimasto sorpreso dalle numerose voci che lo hanno riguardato e che lo hanno accostato, nonostante il contratto di 4 anni con la Fiorentina, a varie big, al Milan, al Napoli, alla Roma.
3: No, non mi hanno meravigliato, perché Paratici è un direttore sportivo tra i migliori che ci sono in circolazione, e l'ho dimostrato il suo percorso professionale, quindi è chiaro che chi ha bisogno di ricostruire o ha bisogno di avere un progetto importante pensi a lui, anche perché non è che ce ne siano tantissimi in giro. Però mi sembra che la tempestività della Fiorentina è stata premiata, la sua correttezza è limpida, e quindi lavorerà per una Fiorentina che, dopo quest'anno maledetto in cui lui peraltro è entrato a gara in corso, vorrà tornare ad essere competitiva. Io sono convinto che la Fiorentina ha un'ottima base per ripartire, quindi con innesti mirati, con questa buona base, sono sicuro che potrà fare delle grandissime cose. Io sono fortemente ottimista sul futuro della Fiorentina.
1: Ecco,
3: non è una squadra da ricostruire, è una squadra da liberare psicologicamente e da integrare con ottimi calciatori per fare un ulteriore passo in avanti.
1: Ecco, ma che tipo di mercato ti aspetti sulla base appunto della tua conoscenza dei Paratici? Alla Juventus naturalmente operava in maniera diversa anche per le disponibilità economiche che aveva.
3: Ma no, Paratici, guarda, ha sempre lavorato con due tipi di focus: giovani su cui puntare, e quindi trovati in giro e lanciati. Ti faccio un esempio: il Vidal che arrivò per 10 milioni di euro nella sua creatura, e allora nessuno sapeva chi era, poi guarda cos'è diventato per la chiave della Juve, eccetera. E uomini di esperienza, cioè uomini che sappiano insegnare mentalità oltre a dare un contributo in campo. E quell'anno alle Juventus il centrocampo rifatto per iniziare la scalata dei 9 scudetti ebbe da una parte Vidal e dall'altra il giovane Pogba, che era arrivato, dall'altra aveva però Pirlo, che era considerato alla fine al Milan. Quindi io penso che questo binomio, esperienza e freschezza, lo accompagnerà anche a Firenze. Ovviamente, come dicevi tu, la disponibilità, ma per uno come lui andare a puntare su giocatori a prezzi contenuti che sappiano però dare poi dei vantaggi è sicuramente una sua qualità che ha sempre avuto, perché anche alla Sampdoria completò con Marotta il colpo Cassano, ma ha portato soprattutto molti giovani di qualità.
1: In questo momento per la Juventus De Gea è un obiettivo concreto, reale, oppure è soltanto una seconda scelta?
3: Chi? Scusami?
1: De Gea.
3: No, è un obiettivo. Poi è chiaro però che bisogna inserirlo all'interno di un problema più ampio, perché la Juventus intanto deve capire se è o no in Champions, perché quello orienterà molto la parte economica e la disponibilità. E quindi a quel punto si potrà investire in più o meno ruoli con delle priorità, però sicuramente è uno dei nomi che sono tracciati nella nuova gestione tecnica, che finalmente ha trovato una quadratura, quindi non è più legata a situazioni in cui ben non si capisce chi fa cosa, ma sono chiare, perché c'è un supervisore sportivo manageriale che è come lì, ma poi c'è dettagliato bene un direttore sportivo, un direttore tecnico e Chiellini, che ha voce in capitolo. Questo aiuterà moltissimo a trovare una chiarezza di movimento, e si stanno muovendo con anticipo. Certo, la Champions fa ballare 60 milioni di euro, arrivare secondi o terzi ne ballano 5, e voi capite bene che in una società che non ha un bilancio ancora in pieno attivo è normale anche stare calmi e guardarsi intorno. Non è casuale che stiano guardando anche molti parametri zero.
1: Eh sì. L'ultima considerazione, sì, con Antonio Barillà.
2: Tornando a Paratici, no? Paratici che ci ha descritto Antonio di Torino è l'uomo mercato, no? Soprattutto qui a Firenze, però sembra così prefigurarsi un Paratici più operativo, almeno si dice, no, che lui abbia intenzione di modificare molti aspetti della Fiorentina.
1: Tante aree,
2: l'area per esempio del Viola Park,
1: l'area medica, l'area comunicativa,
2: lui fa parte del suo bagaglio questo tipo di attività.
3: Non fa parte del suo bagaglio, però ha fatto già una grande esperienza proprio a Torino, perché lui nell'ultima parte, dopo l'addio di Marotta, diventando direttore generale, ha preso già in mano questa gestione, quindi non è uno che si improvvisa, è uno che ha già accumulato anche esperienze dirigenziali più ampie di quelle del direttore sportivo. Dopodiché lui a me sembra uno di quei dirigenti che avrà sempre nelle corde l'aspetto tecnico, e lo fa come si faceva una volta, quindi affidandosi sia ai computer, affidandosi alle segnalazioni, ma poi andando a scarpinare in persona a caccia di talenti.
1: Antonio, grazie mille, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie Antonio Barillà della Stampa. A proposito di Fagioli, oggi il Corriere dello Sport Stadio parla di una ipotesi Tottenham per lui. È chiaro che poi dipenderà anche dall'offerta che eventualmente arriverà, che verrà presentata alla Fiorentina. Fino a questo momento naturalmente non c'è niente di concreto, c'è un semplice interessamento da parte del Tottenham. Fagioli ha un contratto fino al 2028, dovesse arrivare un'offerta cospicua, la Fiorentina la prenderebbe in considerazione. Ma no, io credo di sì, sinceramente.
2: Te pensi di sì? Io ritengo molto curioso.
1: Cioè, bisogna vedere che tipo di offerta.
2: Certo, io ritengo molto curioso che sia proprio il Tottenham ad essere interessato,
1: sì, è curioso, sì,
2: a Fagioli. Certo. Che Tottenham, ricordiamolo, che è stata la società di Fabio Paratici fino a gennaio scorso, nell'ultimo mercato, è una circostanza particolare. Sicuramente, diciamo che le persone con cui parlare e con cui trattare, anche se è cambiata la dirigenza, però mi sembra che lavorassero in coppia addirittura un periodo Paratici con l'attuale dirigente del Tottenham, insomma, sì, ci sì. Sono poi c'è De Zerbi che certamente ammira giocatori del genere, quindi è una cosa, insomma, una delle tante circostanze particolari del calcio di oggi. Io non lo so, però ritengo, ecco, che se si debba, mi rendo conto che è difficile cercare valore oggi in questa Fiorentina e cercare di fare cassa con delle cessioni, perché tutti si sono svalutati, no, i giocatori, tranne forse Fagioli e Parisi e pochi altri. Però allo stesso tempo, se si parte andando, diciamo così, a cedere quel giocatore su cui tutti pensiamo si possa invece costruire attorno un po', no? Una Fiorentina, almeno per quanto riguarda il centrocampo, che possa appunto essere, fare del bel gioco, eccetera eccetera, la sua cartina di tornasole, ecco, mi pare, insomma, non so se sarebbe proprio
1: quindi
2: la partenza ideale, diciamo così.
1: Sei della teoria tutti o quasi cedibili, ma non Fagioli.
2: Fagioli per me, io Fagioli e Parisi, per dire, sono due giocatori che, dei pochi che in questo campionato mi hanno dato dei segnali positivi e dai quali ripartirei. Se poi bisogna per forza cedere Fagioli e Parisi, dico a caso, per ricostruire la Fiorentina da capo, vediamo quanto mi offri. Se tu mi offri 20 milioni per Fagioli, ritengo che certo, andare a cercare,
1: non la prendo in considerazione.
2: Ma anche 25, perché andare a trovare un giocatore del genere oggi, abbiamo visto che con 25 milioni abbiamo preso piccoli.
1: L'offerta base, ecco, per prendere in considerazione la cessione di Fagioli credo sia 30 milioni, ecco. 30 milioni ci posso pensare.
2: 30 milioni ci posso pensare, però mi servirebbero tutti per andare a ritrovare un uguale a Fagioli.
1: Sì.
2: Cioè non è che con 30 milioni ci vado a comprare l'attaccante e il difensore che mi mancano, cioè nel e dovrei poi cercarmi il centrocampista fulcro regista della squadra. Quindi se mi dici Ken lo vendo, arriva uno, una società amante di Ken, e ti dico ti do 60 milioni che è la clausola, allora ti dico perché con 60 milioni effettivamente un paio di giocatori buoni, anche qualcosa di più, ma li vado a trovare. E se l'offerta è sui 25 milioni,
1: pensare a 60 milioni francamente
2: no,
1: è utopia,
2: però,
1: ecco,
2: c'è la clausola momento.
1: C'è la clausola, vai dal primo al 15
2: sì,
1: luglio,
2: però è
1: anche
2: utopia,
1: l'anno scorso 52
2: non
1: milioni
2: si
1: non si è
2: mai
1: presentato nessuno,
2: magari in
1: dopo
2: Arabia,
1: che aveva fatto quella stagione
2: in Arabia, qualche stimatore a parte l'Arabia, ora ci sono dei problemi diversi,
1: appunto.
2: No, ma è un paradosso, cioè per dirti, no, se devo andare a vendere quello che ritengo in questo momento essere il miglior giocatore probabilmente, e quello che mi dà un po' più speranza per il futuro a livello di centrocampo, perché se li metti intorno due buoni giocatori, magari due, come si dice, no, due scudieri di livello fisico, buoni giocatori si possono trovare, insomma,
1: certo.
2: Allora lì sono a posto, perché c'ho quello fa girare la squadra e due li proteggono le spalle, che magari hanno fisico, hanno inserimento, insomma, lì io cambierei tutto di questa Fiorentina, però l'ultimo che cambierei sarebbe Fagioli in questo momento. Poi magari Fagioli mi delude e mi ritorna indietro, cosa che ha già fatto, perché l'anno scorso fece 2-3 partite buone e poi ritornò indietro. Quest'anno ne ha fatte una decina buone.
1: No, è vero.
2: E ne deve fare però 30 buone.
1: Sì.
2: Se no,
1: fin dall'inizio della stagione deve avere un rendimento.
2: Quindi vediamo,
1: continuo.
2: Ecco.
1: Vediamo. C'è Massi intanto che scrive: spero che Fagioli abbia visto la partita ieri sera e che abbia capito da Zielinski molte cose su come si gioca in quella zona. E poi c'è anche il messaggio estremamente pessimistico da parte di Fabio da Firenze che dice: buongiorno signor Borghini, si metta l'animo in pace, caro Borghini, anche l'anno prossimo lotteremo per non retrocedere. Insomma,
2: mi metterò l'animo in pace.
1: Insomma,
2: che devo dire, non sarei tanto contento.
1: Dobbiamo prepararci allora a un'altra stagione triste. Un'altra stagione senza sussulti, un'altra stagione di sofferenza.
2: Abbiamo sentito adesso Barilla, che lo conosce bene, Paratici, e lui ha detto che secondo lui Paratici non ha grossi problemi, anche con un budget piuttosto risicato, ad andare a trovare giocatori in Europa che ti possano, non dico far compiere il salto di qualità, ma che comunque ti possono a quantomeno consentire di non lottare per la salvezza un altro anno, e sarebbe nell'anno del
1: ci deve pensare Paratici, affidiamoci a Paratici, senza che nessuno lo voglia ritenere il messia.
2: Non
1: però
2: è un messia, ma insomma è una delle poche speranze che ci rimangono. Oggi se pensa, se non ci fosse
1: bisogna
2: neppure
1: aggrapparsi a Paratici,
2: se non ci fosse neppure lui, no? Ricominciare da come era stata strutturata la società dopo l'addio di Pradè, no? Che ci siamo salvati a due giornate dalla fine, che molti giocatori si sono svalutati e che purtroppo non c'è più nemmeno Rocco Commisso, il presidente, comunque poteva non piacere, però a livello carismatico aveva un carisma, no? E che cosa ci rimarrebbe in mano? Poco.
1: E allora guarda, mi aggrappo a questa tua considerazione per arrivare alla citazione.
2: La citazione nasce proprio da questa lettura di oggi, insomma, dei quotidiani, in particolare di uno che rilancia, no, le possibilità forti che
1: Corello
2: Vanoli
1: Sportadio.
2: Questo non è per avercela con Vanoli, no. Ma ritengo, ecco, che questa Fiorentina abbia un estremo bisogno di una ventata d'aria fresca.
1: Aria fresca che ci fa tornare alla mente il programma condotto da Carlo Conti con una serie di personaggi che poi hanno avuto grandissimo successo.
2: Allora ricordiamo che inizialmente il programma che è in onda praticamente andò dall'89 e si chiamava Vernice Fresca, e lo si chiamò Vernice Fresca per diverse stagioni, mi sembra, se non ho visto male, fino al 93. Poi successivamente ha cominciato a chiamarsi Aria Fresca, che è più attinente in questo caso alla Fiorentina, ma anche Vernice
1: anche
2: fresca
1: so, una mano di
2: una
1: vernice,
2: bella mano di rinnovamento,
1: che è,
2: no?
1: Successo,
2: e quindi grandi comici, vabbè, la punta di diamante era chiaramente Panariello,
1: certo,
2: con i suoi personaggi, ma ce n'erano anche
1: da Mario il Bagnino a il DJ, non mi ricordo
2: Lello
1: come
2: Splendor,
1: si chiama, Lello Splendor, DJ del Kitikaka,
2: quello si vede il marsupio, dire, c'era Simone, altro Simone, personaggio spettacolare, Merigo era certo. mitologico, sì, con questo, diciamo, ubriacone con la sua bicicletta, che ecco, personaggi ci portiamo dietro, sì, ma sembra ieri, ma si parla del 95, insomma, sì, un po' di anni, sì, sono passati, sì, no? Sì, sono, sì, passati quanti? 30 anni, più di 30, sì, anni, sì, sì. Eppure sono ancora molto attuali, però ce n'erano anche tanti altri comici, certo, che si sono, per esempio a me piaceva Nicky Giustini, che purtroppo non c'è, sì, più,
1: sì. Graziano Salvadori
2: che era proprio in coppia, sì, spesso con Nicky Giustini. Anche Graziano Salvadori aveva dei personaggi, Marusca, non so se
1: sì, me lo ricordo, sì, sì, sì.
2: E poi l'altro Achille, che era, sì, un altro personaggio sempre di Nicky Giustini. Poi c'era
1: poi con Nicky Giustini, Graziano Salvadori portava avanti questa coppia, la coppia dei fratelli Atto,
2: sì,
1: ricordi?
2: È vero, la coppia dei fratelli sì, sì, sì, c'era erano esilaranti, sì, erano anche provocavano un po', insomma, sì, poi nacque un modo di fare televisione che forse riprendeva quella vecchia, no, di questi, sì,
1: ancora prima, dice il nostro ascoltatore, si chiamava Succo d'Arancia.
2: Ecco, c'era già,
1: sì,
2: quindi
1: Succo d'Arancia.
2: Tra l'altro ricordiamo dove andava in onda Aria Fresca, canale 10 all'inizio.
1: Sì. Allora, Vernice Fresca su Teleregione.
2: Vernice Fresca su Teleregione, quindi
1: sì, già stiamo parlando della storia della televisione, sì,
2: fiorentina, sì, E poi canale 10, sì, che insomma era sempre lì dietro in via Marchetti, no? Poi dagli studi di canale 10 si passò a Video Music, sì, altra televisione particolare di quegli anni.
1: E TMC2. E poi si trasformò in TMC2
2: perché, sì, era il secondo canale di TMC.
1: In quel caso il programma andava in onda, se non ricordo male, dalla bussola.
2: Dalla bussola in Versilia. Tra l'altro TMC, sul quale aveva messo le mani o metterà le mani Cecchigori, no? Sì, per, sì, questo, certo, da Canale 10, certo, poi ci, sì, fu, sì, questo, sì, questa trasformazione. Altri comici da menzionare, per esempio, secondo me Andrea Cambi, Cristiano Militello, certo, e Gaetano Gennai. E poi c'era la coppia Walter Santillo, sì, che, sì, tra l'altro qualche volta abbiamo anche sentito in trasmissione,
1: certo,
2: che,
1: sì,
2: poi,
1: sì,
2: è diventato anche un autore,
1: autore,
2: insomma,
1: Rai, sì,
2: e,
1: sì,
2: molto importante. Poi la coppia Paci Ceccherini c'era, sì, con i buttafuori, quello, sì, ogni tiro, quello, sì, che erano veramente quelli, era, sì, insomma, sì, io credo, insomma, questa.
1: E poi c'era anche un altro personaggio che non faceva parte del giro fiorentino, Lucio Caizzi,
2: sì, sì, sì, ma qual era quello che cantava?
1: No, lui era un attore napoletano, e poi c'era, sì, anche, sì, sì, quello che cantava
2: Lauretta Mia,
1: sì, sì,
2: quello che cantava Lauretta Mia arrivava a un certo, sì, punto, no, sì, ti faceva questa serenata, questa Lauretta, che era qualcosa che viene in Lambretta, mi ricordo, sì, cioè, sì, c'era tutte queste, sì, cose particolari, ecco, con questa semplicità, sì, ci facevano scompisciare dalle risate,
1: sì, sì,
2: insomma,
1: vero,
2: si può dire. E ecco, l'aria fresca servirebbe nella Fiorentina in tutti i settori,
1: servirebbe una bella ventata,
2: apriamo
1: fresca,
2: questa,
1: sì,
2: finestra, facciamo, sì, entrare come fu quel programma di Aria Fresca nella televisione, in quel caso, e qui di Aria Fresca nella Fiorentina, in tutti i comparti,
1: sì,
2: perché bisogna ricreare l'entusiasmo, e l'entusiasmo si ricrea attraverso queste cose, non conservando magari il vecchio che poi dopo si ripropone e già in partenza però non piace, ecco, secondo me servirebbe questo.
1: Vernice Fresca ci ricorda il gruppo Caffè Sport Borghetti, c'era anche un grandissimo comico che purtroppo non c'è più, Andrea Cambi, sì, l'abbiamo sottolineato,
2: Andrea
1: un
2: Cambi,
1: talento incredibile, un grande saluto, e anche un altro nostro ascoltatore lo ricorda, Andrea Cambi, bravissimo, che purtroppo non c'è più, anche lui interpretava tanti personaggi,
2: sì.
1: Sono tante gag che ancora oggi sono davvero molto spassose da vedere.
2: Sì, è vero, tra l'altro fu ricordato anche, insomma, da Panariello recentemente. Ora mi viene in mente un altro personaggio di Panariello, che era quello che imitava il loro agente, no?
1: Sì,
2: che poi è scomparso,
1: sì,
2: recentemente,
1: sì, sì, sì, sì, è vero.
2: O Roberta, quello,
1: sì,
2: lì,
1: sì,
2: dimmi,
1: sì,
2: quello che rispondeva,
1: sì,
2: al telefono, riprendeva
1: Fernando Capecchi,
2: che fu poi lo scopritore,
1: sì, sì,
2: di tantissimi,
1: era
2: di questi,
1: il patron della Vega Star,
2: esatto, di questi poi comici che abbiamo, credo anche Andrea Cambi, questi comici che abbiamo menzionato, e poi dopo Vendì ha preso a sua volta in giro da Panariello. Non so se ammirasse molto questa, raccontava Panariello, non era del tutto convinto di questa imitazione, poi la sdoganò e fu anche quella una delle più divertenti.
1: Tra l'altro ci ricorda Stefano Taxi che in Succo d'Arancia c'era anche un giovanissimo Pieraccioni con Gino della Marta.
2: Ah sì, Pieraccioni, è vero, me l'ero dimenticato. Pieraccioni, per carità, no, e poi insomma,
1: fantastico
2: in quell'interpretazione
1: di Gino della Marta.
2: E allora non era ancora conosciuto, non aveva ancora fatto i suoi film, da di lì a poco li avrebbe comunque fatti, avrebbe avuto una notorietà incredibile.
1: Ale dal Casentino ci dice: aria fresca, Ferrari ha murato porte e finestre, insomma non c'è possibilità secondo il nostro ascoltatore di poter avere questa ventata all'interno
2: invece,
1: della Fiorentina.
2: Invece però diciamo l'ingaggio di Fabio Paratici va un po' in controtendenza rispetto a quello che ha sempre fatto questa società, cioè da quando c'è commesso in avanti ci sono sempre state soluzioni interne, promozioni interne, c'era Pradè che praticamente era 7 anni che era su quella poltrona e altri, poi quando si cambiava qualcosa si prendeva dall'interno, come dire, dalla famiglia. Invece andando a prendere un manager dirigente di quel tipo, l'idea di cambiamento ci sarebbe sulla carta, no? Altrimenti si poteva fare in maniera differente. Forse l'hanno fatto in un momento di estrema difficoltà, nella quale c'era veramente paura, no? di andare sotto. Però adesso che c'è, dico, assecondiamo questa rivoluzione, o quello che sarà questo rivoltamento della Fiorentina, come se fosse un calzino, no? Andrebbe fatto in questo modo.
1: E poi c'è anche Giampiero Dagliana che, tornando al ricordo di questi personaggi che abbiamo menzionato poco fa a proposito di aria fresca, dice: se fosse ancora tra noi Nicky Giustini come allenatore sarebbe da prendere subito per avere un po' d'aria fresca. Il mitico allenatore del Rigutino, lo ricordava sempre Nicky Giustini, tra l'altro grande imitatore.
2: Grande imitatore, davvero lui era uno di punta di quel programma lì. Tant'è vero, mi sembra che Graziano Salvadori, Nicky Giustini furono poi chiamati da Domenica Inn a fare delle gag nel programma.
1: Dice Montelupo Viola: era un'avanguardia di Zelig, come sempre si è inventato prima noi. Insomma, preceduto Zelig, in effetti.
2: In effetti, poi, come dicevo prima, ha cambiato il modo di fare intrattenimento, di fare comicità, che poi è stato ripreso da programmi di successo come quello, come Zelig e come altri che vediamo oggi, no? Perché precedentemente, semmai, ecco, forse prima ancora le macchiette, ecco, era una cosa simile, però poi era stata abbandonata questa strada, invece loro l'hanno ripresa e l'hanno resa. Adesso insomma i programmi di maggiore successo, soprattutto quelli comici, sono più o meno delle imitazioni di quelli che nacquero qui in Toscana. Da quel punto di vista non abbiamo nulla da invitare a nessuno, pensando agli attori per esempio che hanno inaugurato un nuovo comicità nel cinema, da Benigni a Francesco Nuti, e lo stesso Pieraccioni, e quindi insomma da quel punto di vista siamo maestri.
1: Tornando alla Fiorentina, c'è un altro nostro amico da casa che dice che l'accordo con Paratici, come suggerito da Pino Vitale, lo fece Rocco. Ora le cose e le forze in società sono cambiate, ecco, da questo punto di vista quindi potrebbero esserci delle difficoltà per Paratici nel portare avanti il proprio lavoro che era stato concordato con Rocco.
2: Allora, è vero, fu concordato con Rocco, così si dice, era un Rocco però purtroppo in una situazione di estrema difficoltà dal punto di vista della salute, e certamente è stato avallato da lui, però ritengo insomma il fatto anche che sia stato cercato io penso che sia stata concordata la cosa, e poi mi risulta che il figlio e la moglie abbiano, cioè la famiglia Commisso abbia intenzione di portare avanti ciò che Rocco aveva intenzione di, no, anche oggi in quello messaggio che c'è del presidente Giuseppe, visto che è il suo compleanno, si dice che bisogna portare avanti le idee di Rocco Commisso, e quindi questa è stata l'ultima idea di Rocco Commisso, e sarebbe insomma qualche cosa di estremamente anche contrario alla filosofia della famiglia Commisso andare poi a smentire una delle ultime idee di Rocco, forse quella più adatta al calcio di oggi, no? Perché l'idea di famiglia, soluzioni interne eccetera può funzionare magari per le aziende, e non sempre, però in un'azienda come quella del calcio ogni tanto ci vuole uno scossone, ci vuole aria fresca.
1: Aria fresca, assolutamente sì. Intanto leggo su firenzeviola.it, non so se possiamo far vedere anche la pagina, questa notizia dal titolo: Ken torna a parlare sui social, ha lasciato un solo video con una frase criptica. E allora vado a leggere il pezzo su firenzeviola.it. Dopo aver fatto mille volte uso del proprio profilo Instagram per sponsorizzare la propria carriera musicale, ma anche per mandare messaggi importanti, l'attaccante della Fiorentina ha scelto di eliminare tutti i post, lasciando però un solo video. Postato nella serata di ieri, il reel della punta classe 2000 fuori dal campo, soprattutto una descrizione particolare che recita: sono nell'area in cui parlo di meno perché c'è troppo rumore. Un messaggio che potrebbe fare riferimento agli ultimi eventi che hanno visto protagonista lo stesso attaccante Viola fuori dal campo, ovvero la vicenda con il noto influencer e tipster del momento del calcio, del mondo del calcio, Christian Penguin, o che potrebbe riguardare l'uscita di un nuovo prodotto musicale o magari un indizio per il suo futuro calcistico. Una descrizione che, qualunque siano le finalità, farà sorgere tante domande all'interno del tifo Viola. In effetti anche noi ci poniamo questa domanda: e cosa avrà voluto dire con questa frase? Sono nell'area in cui parlo di meno perché c'è troppo rumore. Ecco, che interpretazione dare
2: non è
1: a questa
2: semplice,
1: frase?
2: Non è semplice.
1: Poi, se è possibile, la facciamo anche vedere.
2: Non è semplice entrare anche nella testa di questi ragazzi che hanno queste loro interpretazioni, questo loro modo anche di esprimersi un po' particolare. Certamente, secondo me, dovrebbe, non mi riferisco solo a lui, ma alla sua vicenda, soprattutto inerente a problemi fisici, eccetera. A volte il troppo rumore forse è stato determinato proprio dal parlare troppo poco, cioè dallo spiegare troppo poco quello che realmente gli può essere successo, in particolare dal punto di vista fisico. Si fosse spiegato e parlato di più, forse ci sarebbe stato meno rumore.
1: Certo. No? Come sempre la chiarezza va messa al primo posto.
2: Quando a volte la trasparenza è qualcosa di che ti lascia poi, cancella le voci, cancella le illazioni, i pettegolezzi e tutto quello che si può essere scatenato attorno a Ken, proprio perché non si sapeva che avesse questo ragazzo. No, ora un pochino si comincia a capire, però se l'avessero spiegato subito, avessero detto che sta giocando per esempio con le infiltrazioni, come ha detto suo fratello, eccetera, ecco, forse tutto questo rumore che si è creato intorno a lui sarebbe stato meno forte. Poi vabbè, alcuni comportamenti, alcune cosette da rivedere forse ci sarebbero.
1: Anche qualcosa in più di cosette. Però ci fermiamo adesso per quel che riguarda la prima parte della nostra trasmissione. Riprendiamo tra pochissimo. Continuate a scriverci al 348-7513-933. A tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Immergiti nelle colline del Chianti fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta Viola per la tua strada.
7: Io sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre pulmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
8: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Berinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
9: Che incubo il trasloco!
10: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
9: Ma è fantastico!
10: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
9: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
11: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
12: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
13: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla Grande Sala del Popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del laterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi Jinping e la Cina, lodandolo come un grande leader. Trump ha detto a Xi che l'incontro è un onore come pochi altri che abbia mai avuto e avremo un futuro fantastico insieme.
14: Con 21 elementi elencati uno ad uno, dalle bugie sulle tre telefonate a casa Poggi fino al DNA, la procura di Pavia vuole dimostrare a processo la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Allo stesso tempo però dagli atti si evince che prima di tutto la riapertura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco è scaturita dalla necessità di tutelare Alberto Stasi per i PM innocente e di sollecitare poi, come è stato fatto, un'istanza di revisione per cancellare la sua condanna.
15: È successo al culmine di una lite, l'ennesima. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli. Qui l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine che hanno arrestato un 66enne e accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale.
14: Papa Leone XIV ha cominciato la visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma. Al suo arrivo è stato accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza dalla rettrice Antonella Polimeni e successivamente all'ingresso della chiesa dal cappellano Don Gabriele Vecchione. Viva il Papa è stata l'ovazione che lo ha accolto appena è entrato nel luogo di culto. Un grande e fragoroso applauso ha accolto l'ingresso del pontefice.
15: L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara un 2026 da numeri record. Alberghi, città d'arte, località balneari e mete culturali potrebbero registrare un nuovo boom di visitatori, confermando il comparto come uno dei motori più forti dell'economia nazionale. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Secondo le previsioni elaborate da Demoscopica, il prossimo anno gli arrivi turistici in Italia toccherebbero quota 141,2 milioni, con un aumento del 2,1% rispetto al 2025.
14: Tennis, nell'ATP Masters 1000 di Roma ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest'oggi. Nei quarti di finale di singolare maschile, Jannik Sinner, numero uno del seeding del mondo, affronta il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 12. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. Rublev torna ai quarti a Roma 5 anni dopo l'ultima volta. Per il russo è la prima semifinale a livello Masters 1000 da Montreal 2024, quando eliminò proprio Sinner sul suo cammino.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
16: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
17: Radio Firenze Viola.
18: Buongiorno. La mia paura è che se rimane Vanoli non si è trovato bene Paratici in società con Ferrari e con Commisso, e per questo sarà in discussione anche Paratici. Forse Paratici aveva già in mente un nuovo allenatore. Per me è rischioso ricominciare con Vanoli, con tutto il bene che ha fatto, non lo critico, anzi.
19: Buongiorno, Tommaso Lorenzo. Tra le idee, eventualmente, per sostituire che è l'anno prossimo, ho seguito il consiglio di Michele Frattini, sono andato a vedermi questo giocatore, questo giapponese Ueda, nel Feyenoord. È veramente un giocatore rilevante, parte 25 o 26 gol questa stagione. Ha un modo completamente diverso da giocare di Ken, non è capace a giocare spalla alla porta, ma è un incrocio tra un Pippo Inzaghi e un Gilardino, ma i cui piedi veramente molto buoni. Ambidestro, un rapace d'area di rigore, veramente qualsiasi pallone tocco la trasforma in gol, e sa anche costruire, perché è uno che i piedi ci sa fare molto. Chiaramente bisognerebbe stravolgere il modo di giocare della Fiorentina, non più lanci lunghi, ma bisogna costruire molto molto gioco, il che non mi dispiacerebbe per niente.
20: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Io sono abbastanza fiducioso innanzitutto che Paratici rimanga e che faccia un buon lavoro. Il problema è un altro, secondo me. È, prima cosa, riportare la passione dei tifosi, riportarli allo stadio, perché anche domenica, insomma, mi sembra che neanche mezzo stadio era riempito. E poi da parte della proprietà non vedo tutto questo interesse. Ecco, io mi riferisco al presidente, è negli Stati Uniti, e io temo che una volta fatto l'accordo per lo stadio poi procederanno alla vendita della società. Volevo un vostro pensiero.
21: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, ok, buon compleanno Giuseppe Commisso. Ma rimango dell'idea che anche dalle dichiarazioni, semplici messaggi di testo, post su Instagram, mi sembra un uomo fuori dalla realtà, che non c'entra proprio niente col calcio e la mentalità italiana, per come intendiamo noi il calcio. Dunque io sono seriamente preoccupato, onestamente non mi fido più. Forza Viola sempre.
22: Buongiorno, una domanda fuori tema. Secondo voi la futura vendita della Fiorentina sarà comprensiva anche di Viola Park, oppure Viola Park sarà una trattativa a sé stante? No, perché visto l'ha fatto lui, Rocco, infatti c'è anche il nome suo fuori, cosa che non fa nessuno, l'ha fatto lui, ci ha messo anche il nome, quindi l'ha fatto lui a sue spese, sarà comprensiva nella vendita oppure lui lo venderà lui a sé stante? Questo me lo sono sempre chiesto io.
0: Ciao Andrea. Sì, ciao. Ho letto che Allegri può lasciare in Milan, ma perché si piglia noi, eh? Forza Giuseppe, faccio un regalo per il centenario, prendiamo uno dei migliori, perché questo è uno dei migliori, ragazzi, non si può dire nulla, non è che giochi benissimo, ma è concreto, portalo a Firenze.
1: Grazie, grazie ai nostri ascoltatori per questi messaggi vocali. In effetti c'è anche qualche altro nostro amico da casa che fa riferimento ad Allegri, dice se arrivasse Allegri in rotta con il Milan. In effetti leggevo questa mattina un pezzo molto interessante su Corriere della Sera che racconta di questa rottura di Allegri, in particolare con Ibrahimovic, che sembra sempre più poter diventare l'uomo forte alla Milan. Una rottura che nasce per questioni tecniche, per questioni legate alla rosa del prossimo anno, l'inserimento di un terzo portiere. Nata una discussione molto accesa, toni davvero molto alti, e quindi Allegri starebbe meditando di lasciare il Milan a fine stagione. Tra l'altro leggevo anche che tra i motivi di questi dissidi tra Ibrahimovic e Allegri c'è il fatto che Allegri ha saputo che Ibrahimovic parla in continuazione con Antonio Cassano, che è un grande detrattore di Allegri.
2: Probabilmente questo non gli ha fatto piacere, sì. Insomma, non ce l'ha pochi di detrattori Allegri, per la verità, no? Sì. Tra i anche con Adani mi sembra non vada d'accordissimo, se non mi sbaglio, per il tipo di gioco proposto, che viene criticato.
1: Però ecco, Allegri come lo vedresti? Dovesse pensarci Paratici, dovesse aprirsi una strada per arrivare ad Allegri, come lo vedresti sulla macchina della
2: Allora,
1: spazio?
2: Certamente.
1: Poi andiamo a salutare il nostro ospite.
2: Il curriculum è di quelli, insomma, di non dire di tutto rispetto è dir poco, insomma, però diciamo non sarebbe proprio perfetto per come lo stesso Paratici aveva descritto la Fiorentina che vorrebbe, cioè quella, una Fiorentina all'altezza della bellezza di Firenze dal punto di vista estetico,
1: sì,
2: dico,
1: certo.
2: Poi dal punto di vista della concretezza che ti potrebbe dare, certamente, insomma, credo che non sia seconda a nessuno a livello di concretezza e di capacità di mettere, poi con pochi gol, anche con poca produzione offensiva, mettere al sicuro i risultati, tranne nelle ultime partite, che mi pare ci abbia avuto dei problemi, forse nati anche da problematiche interne, eccetera, eccetera.
1: Probabilmente sì. Sentiamo se ha delle notizie in merito Andrea Bruno Savelli, che è collegato con noi. Ciao Andrea.
3: C'è Allegri, buongiorno a tutti. Buongiorno. C'è Allegri, grazie a Dio non arriverà mai.
1: Ecco, quindi possiamo sgombrare il campo,
3: grazie,
1: possiamo
3: a Dio,
1: eliminare il nome
3: a
1: del
3: Dio. Allenatore finito e strafinito. Nelle ultime partite, nelle ultime stagioni.
1: Tanto c'è una raffica di vento che ci impedisce di sentire le tue considerazioni.
3: Mi era caduta la chiedo perdona, adesso mi dice
1: sì, adesso sentiamo meglio. Dicevi comunque, insomma, ecco, non c'è neanche la possibilità di vedere Allegri sulla panchina del Milan, della Fiorentina.
3: Non c'è una possibilità. Non c'è una possibilità su un milione. Per motivi economici e per motivi calcistici, anzi direi prima calcistici e poi economici. Allegri rende quando ha la squadra migliore, perché è un ottimo attore, stop.
1: Sì.
3: Poi forse 10 anni fa faceva anche bene l'allenatore, ma insomma sono passati quei tempi in cui poteva rappresentare qualcosa di interessante, e comunque non ha quasi mai lavorato in squadre che hanno bisogno di ritornare importanti.
1: Sì, diciamo magari quest'anno al Milan aveva necessità di ridare un volto ben preciso alla squadra, la squadra che non aveva le coppe, una squadra che quindi insomma doveva ripartire in un certo modo.
3: E quindi non ha dato il volto.
1: Sì.
3: Non avendo le coppe rischia di uscire dalla Champions League, per me esce dalla corsa Champions League, cioè non si qualifica, e complimenti, bel lavoro, non ha valorizzato un calciatore, semmai ha perso a dei calciatori, finché c'è stato in campo Modric ha reso un minimo un'idea, poi un'idea completamente sbagliata, perché per giocare con si punta Leao e Pulisic vuol dire rinunciare completamente al gioco offensivo, giocare con loro, sono due esterni.
1: Sì.
3: Va bene, lasciamo perdere.
1: Beh, lasciamo perdere. Allora, però ti chiedo sempre parlando importante del quadro allenatori, le tue percentuali in questo momento tra Vanoli e anche quelli che vengono definiti i candidati per la panchina della Fiorentina.
3: Io mi sento di escludere Vanoli, e voglio escluderlo personalmente da questa corsa. Sì. Dal mio punto di vista sarebbe un errore tragico.
1: Certo, questa è la tua considerazione, non sulla base di notizie, o sì?
3: No, la base delle le notizie che ho io è che non resterà Vanoli, però le notizie adesso sono un pochino più complesse, e questo è un grande pregio del nuovo direttore sportivo, se non faccia trapelare.
1: Non faccio trapelare, sì.
3: Esatto, sono rimasto molto sorpreso quando invece sono trapelate notizie, peraltro date per certe o con un po' di trionfalismo, resta al 100%, c'è un
1: 99,
3: paio, un paio di giornali, sì, un paio di giornali.
1: Insomma, ognuno ha le sue fonti, certo, poi vedremo come andranno a finire le cose. Certo,
3: esattamente, sì. Esattamente. Detto ciò, io ti darei un 5% Iraola.
1: 5% Iraola, sì.
3: 30% De Rossi. Mm-hmm. 45 Grosso, e mi terrei un 20 per delle sorprese per allenatori che non sono usciti e che non è possibile che escano fino a quando non li annunciano.
1: Quindi per quanto riguarda Vanoli, zero?
3: Per me zero. Per me zero, ma è giusto anche che sia zero.
1: Sì.
3: Per quello che, per due considerazioni, perché la piazza non ripartirebbe di slancio, e sì, con la piazza intendo anche il parco calciatori. C'è bisogno di ripartire di slancio con un nuovo progetto, pur sapendo quanto ha fatto di bene Vanoli e a livello numerico. E poi perché a me personalmente, ma direi alla larga piazza dei tifosi della Fiorentina, che hanno un valore, visto che questa squadra c'ha il Viola Park, la città bella, che non è un valore del club, però è una tifoseria appassionata come poche altre, e direi di tenerli stretti questi valori, visto che sono pochi. Non vince, non attrae nuovi tifosi, ecco, la gran parte della pancia dei tifosi non vuole ricominciare a Vanoli, perché ha già visto abbastanza di Vanoli.
1: Sì, sì, in effetti, insomma, hai rappresentato bene lo stato d'animo della tifoseria. La gran parte dei sostenitori della Fiorentina vorrebbe un altro allenatore, pur riconoscendo tutti i meriti che ha avuto Vanoli nella salvezza della Fiorentina. Tommaso Borghini.
2: Non so se, forse sicuramente sarà già espresso sul tema, però non conosco io la sua idea sulle voci, queste voci incontrollate su Paratici, no? Quasi che, questa è l'interpretazione che ho dato io, però vorrei sentire la tua, quasi che ogni società si sentisse, come dire, tanto si può prendere tutto a Firenze, anche un dirigente ha firmato per 4 anni da nemmeno 6 mesi. Ecco, te come la leggi, e secondo te sono perché ci sono tutte queste voci che continuano su questa ipotesi che Paratici possa già andar via? Ecco,
3: guarda, l'ipotesi che Paratici possa già andare via esiste poco o niente. Sarebbe un momento tragico per questa società, perché vorrebbe dire sconfessare qualsiasi idea di rilancio. Io non ho ancora abbandonato anche l'idea che ci sia una cessione. Ciò che avviene nel mondo, per quello che so io, ha rallentato molto le volontà di acquisto da parte di chi si era fatta avanti di una squadra di calcio, perché sono luoghi dove ci sono delle guerre o vicino o accanto, quindi è un momento complicato. Ma lasciando perdere la fanta proprietà, io credo che funzioni male la comunicazione nel mondo. Cioè, si fa una riunione, noi tre, Borghini, Marucci e Bruno Savelli, si dice: chi si invita in studio la prossima settimana? Invitiamo Bati. Allora poi io lo dico al mio amico che ha 3.000 follower su Instagram, che lo scrive, oppure che lo dice all'amico che ce n'ha 20.000, e viene fuori che Paratici va al Milan o da altre parti, o al Napoli. Paratici resta a Firenze, perché forse l'unica squadra che poteva tentarlo per una serie di motivi extra calcistici è la Roma, ma c'è un tale casino, sono sicuro che Paratici non voglia andare a lavorare con Gasperini bustimandolo, soprattutto dopo quello che sai, un conto era affrontare Gasperini a Bergamo, un conto è andare a Roma a fare il direttore sportivo con Gasperini, dopo che Gasperini ha fatto licenziare Ranieri, e ancora peggio se farà licenziare anche Massara. Voi vi rendete conto, un direttore sportivo top che si mette in questa situazione dove è sotto ricatto continua a fare l'allenatore? Molto curioso di vedere chi accetterà quel ruolo, ma dubito che lo faccia un top, perché
1: certo, perché ci sono tutta una serie di aspetti non banali da affrontare, il rapporto con Gasperini, ma anche proprio il rapporto con la piazza, le grandi aspettative che ci sono, giustamente anche.
3: Quello perché... che Gasperini ha creato con la piazza, se l'è portata tutta dalla sua parte, e la piazza è pesante lì, è molto pesante, e Gasperini vuol decidere, loro hanno fatto sta scelta. E secondo voi uno con lo spessore, curriculum, ma anche il comportamento dei Paratici, che non fa uscire una parola in più e in meno, né fuori posto né sulle eventuali, vuole avere a che fare con uno che se si impunta vuol far pagare Sancho 80 milioni alla sua squadra?
1: No, no, c'è dubbio. Ecco, prima parlavi della proprietà, degli aspetti societari, oggi tra l'altro il compleanno

0: comunque con la sciarpa bianca e viola. Ah. Ma immagino giochi l'Anderlecht, non credo sia il tifoso della Fiorentina, perché qui è festa oggi. Detto ciò, a parte quello che vi volevo dire, sì, completamente, ma sapete che c'è, a me non me ne importa nulla, cioè, nel senso, se lui, come hanno fatto l'anno scorso, se lui con la sua famiglia decide di mettere a disposizione 100 milioni, visto che non c'è neanche la bugia del fair play finanziario, la truffa del fair play finanziario quest'anno per la Fiorentina, 100 milioni per rifare la squadra, che non capisca la realtà, è evidente, eppure ci ha vissuto a Firenze, ha visto l'amore ma anche le aspettative che ha questa città. Sì. Il ringraziamento si fa al telefono, bravi ragazzi, perché certo, me l'ero fatto.
1: No, non con un post pubblico,
0: ma non si fa pubblicamente. No. Mai pubblicamente si dice abbiamo mantenuto la categoria e per un attimo ne abbiamo avuto paura, ora pensiamo al futuro.
2: Sì. C'è anche chi ha detto sì, che potevano anche essere pretese delle scuse per una stagione di così grande sofferenza e così deludente.
0: Ecco ragazzi, su questo le scuse io me le aspetto da altri, non da lui, anche se le scuse le porta via il vento, cioè servono,
2: sì, però comunque,
0: giuste all'onesto,
2: sì,
0: però sarebbero un atto bello, ma non da altri. Loro la scorsa estate, non ce lo dimentichiamo, io per primo avevo completamente sbagliato il mio giudizio sul mercato e ero felice, la Fiorentina si era impegnata a fare un salto di qualità. Poi se le persone a cui si sono affidate l'hanno completamente sbagliato, le persone a cui si sono affidate, cioè la persona, Daniele Fradè e Stefano Pioli, che ha più responsabilità di Fradè per me, ecco, se le persone a cui si sono affidate l'hanno cannato, se ne sono andati, le scuse devono esserci da parte di chi con Pioli e Fradè ha gestito questo passaggio, perché se si gestivano i tre si faceva meglio.
2: Sì.
0: Non ci sono dubbi su questo, perché non avremmo investito 25 milioni su Piccoli, che è un buonissimo profilo, anche se a Firenze ha fatto vedere tutto il contrario, e vale anche per Tom, questo mio giudizio, dice Inter Sardisco, ma 40 milioni su quei due calciatori non li avremmo messi su calciatori più utili. Poi lasciamo perdere, ovviamente è una provocazione la mia, ma Pioli voleva rifare il Milan dello scudetto, Fradè gliel'ha fatto fare e è finito in questo modo tragico.
2: Sì.
0: La proprietà, più che garantire tutta la sostenibilità economica dell'operazione, no, non si può pretendere che con, noi lo sapevamo già, ma ora è stato chiaro, col babbo e marito purtroppo a lottare per la vita, e si sa come è andata a finire. La signora Commisto potesse fare tutto, ha fatto tanto, va ringraziata per quello che ha fatto l'anno scorso. Adesso devono rifare ancora di più, perché è andata così male e c'è da rifare di più.
2: Assolutamente. Un po' di messaggi.
0: Porteranno...
2: No, volevo leggere un po' di messaggi perché ce ne sono tanti.
0: Non sono mai stato uno che ha fatto il tifo per questa proprietà. Da quasi subito mi sono un po' messo di lato, però è oggettivo. Hanno messo sul mercato 60 milioni.
2: Poi, allora, andiamo con i messaggi. C'è Luca che ci ha inviato tanti messaggi, ora non riesco a leggerli tutti. Comunque scrive, tra le altre cose, Paratici resta a Firenze se Joseph mantiene le promesse di Rocco, altrimenti lo saluta, non avrebbe certo problemi a trovare una società migliore per lavorare, ci vuole davvero poco. Mentre Simone scrive, commesso a parte il titolo di presidente, nella Fiorentina attuale conta qualcosa veramente? C'era anche un altro messaggio, chi è il presidente della Fiorentina realmente? Insomma, a tutti gli effetti è Giuseppe Commisso, poi magari ci può essere un presidente più operativo all'interno della Fiorentina, che potrebbe essere Ferrari,
3: ma anche Stefan, che vediamo allo stadio ora, no? L'altro giorno ho visto accanto a Ferrari c'era Mark Stefan, quella diciamo entità che fino a poco tempo fa non si vedeva mai, adesso mi sembra sia più presente, non lo so.
2: E poi c'è Silvana che, a proposito dell'allenatore, poi ti lascio la parola Andrea, dice Allegri no, non è più un grande allenatore, non lo vedo adatto a squadre come la Fiorentina dove si cerca un gioco e una valorizzazione dei giocatori, andiamo su un allenatore della Premier che ci aiuta anche a cambiare il nostro modo di vedere il gioco del calcio, lo ripeto, da quando abbiamo iniziato a fare acqua in questo campionato escluderei al 100% Vanoli. Allora vai Andrea, dopo tutti questi

0: messaggi che abbiamo letto.
1: No, avete ragione, non, probabilmente Stefan, e però le ultime decisioni io salterei Comiso e penso che sia la signora, come la scorsa estate, che poi dia il via libera, darà, guarda, voglio sbilanciarmi, il via libera alle operazioni onerose di mercato. Certo, anche lui cercherà di capire, di integrarsi, fino a quando questa proprietà resterà, ragazzi.
0: Sì.
1: Anche perché, insisto,
0: sì,
1: che giovamento o che gioia ne trae questa proprietà da avere una squadra
0: certo che non dà soddisfazione, no, ma poi che non dà soddisfazione, insomma, bisogna fare
1: non
0: i conti.
1: Godi, non vieni a, non vieni a Firenze, perché Papo sì, veniva a Firenze, sì, è stato bene, e un po' se la godeva, andava lì,
0: giocava,
1: parlava. Il figlio a Firenze,
0: Giuseppe non è tornato più a Firenze da quando c'è stato a gennaio in occasione della commemorazione del padre.
2: C'era stato un periodo abbastanza lungo e anche instabilmente, no? Poi dopo era sparito completamente dai radar
1: durante il Covid, però credo che la sua difficoltà a venire insomma sia legata a quello che come gli è cambiata la vita, via, diciamo così. Adesso è sposato, probabilmente dovrà anche prendere un pochino, addentrarsi un pochino di più in media.
0: È sposato?
1: Ma
0: è sposato?
1: Io credo che sia sposato, credo che sia sposato con una ragazza.
0: Ah no, probabilmente mi è sfuggito, sì, può darsi, non probabilmente.
1: Ah, mi famiglia in America, un po' diversa la situazione. Insomma, tutto quello che è successo quando era qui e quando è da fa sì che forse è più difficile per lui, per il papo, per la comunità. Aveva affidato ad altri l'azienda per lunghi periodi, c'è la sorella, insomma la vicenda è complessa, è veramente complessa, e questo fa sì che non si possa dire venderà, perché in questo momento è anche una delle poche cose che ha Giuseppe da seguire,
0: sì,
1: ma neanche che la terrà a lungo, perché così non ha alcun senso.
0: Sì. Ti saluto con questo messaggio che esce totalmente dai temi che abbiamo affrontato fino a questo momento e che riguarda i giovani, i possibili rimpianti che ci possono essere per la Fiorentina dopo aver fatto partire certi giocatori che potevano anche
1: Favasuli.
0: Favasuli. Guarda, dice un altro rimpianto in arrivo, Favasuli, che spiccherà il volo ma non in viola. Che rabbia, questo ce lo scrive Fabio da Firenze.
1: Aspettate, perché lui è bravo, ha una bella gamba, però è un buon giocatore, forse non farà quella carriera. Io per ora lo metto sul livello dei Pierotti, che per me rischiano di ritornare un rimpianto anche loro, almeno uno dei due, i gemelli di Rifredi. Detto ciò, adesso abbiamo anche, grazie al cielo, un responsabile dei prestiti con cui arrabbiarsi quando si fanno le sorprese. È certo che avendo in rosa Dodò, Sportini, poi abbiamo avuto anche Lamptey, che su Lamptey ci sarebbe dato in un capitolo veramente da arrabbiarsi tanto, 5 milioni più bonus che non sarà scattato per tenere un giocatore di 5 minuti, ma che poi è stato presentato al minuto, credo 200.000 euro, e poi rompere il contratto, rescindere, veramente roba da ammazzo, che poi era il male minore a questo punto probabilmente. Favasuli è un buonissimo calciatore, io l'avrei tenuto ancora
0: nella sua rosa, certo.
1: Però era scadenza, hanno fatto questa scelta, speriamo non diventi un grande rimpianto, speriamo. Amatucci è il prossimo rimpianto, se c'è.
0: Ah, tu dici che lo possiamo inserire tra i rimpianti?
1: No, io mi auguro che venga riportato al Viola Park, venga guardato, venga capito che è un centrocampista fortissimo nonostante sia basso, e venga messo in rosa. Vedrete che poi diventa anche titolare.
0: Vedremo. Allora, grazie per il momento, Andrea Bruno Savelli, alla prossima.
1: Ciao ragazzi,
0: grazie ad Andrea. Adesso possiamo anche aprire un altro capitolo della nostra trasmissione, un focus preparato da Tommaso Borghini.
2: Allora, un focus particolare, cioè io sono andato a vedere, siccome il campionato di Serie A anche discutibilmente è a 20 squadre, no?
0: Sì.
2: Da un po' di tempo a questa parte sono andato a vedere tutti gli allenatori della storia della Fiorentina e in particolare i punti che la Fiorentina ha fatto nei campionati a 20 squadre, per vedere, insomma, siccome mancano ancora due partite alla fine, la Fiorentina ne ha 38 e deve, quanti punti deve fare la Fiorentina? Ha 6 punti a disposizione sulla carta, molto sulla carta, diciamo così, però ci sono ancora, quindi non è ancora una cosa, però quanti punti deve fare la Fiorentina per non risultare probabilmente la peggiore Fiorentina dei campionati a 20 squadre? Allora, intanto diciamo che il campionato a 20 squadre in Serie A è andato in onda con questa precisa, con questa stagione in corso 27 volte. Per 30 volte invece la Serie A si è giocata con 16 squadre, l'ultima nell'87-88, per 36 volte con 18 squadre, l'ultima nel 2003-2004. Per una volta invece il campionato di Serie A è stato a 21 squadre, siamo nel 47-48, quindi addirittura dispari. Diciamo che allora, quindi, in quante occasioni prima del 2004-2005 la Fiorentina ha giocato a 20 squadre in Serie A? Sono 5 occasioni, 46-47 fece 42 punti ed era una stagione molto difficile, ci si salvò all'ultima giornata, Guido Ara, Renzo Magli e l'ungherese Senkei furono gli allenatori. Poi dal 48-49 al 52 l'allenatore è stato Luigi Ferrero e sono stati fatti 53, 62, 62 e 60 punti, quindi ottimi risultati, sempre quinto, quarto posto. Dal 2004-2005 la Serie A è tornata, dopo ben 52 anni che erano state 18 o 16 squadre, è tornata a 20. Andiamo a vedere a grandi linee quali sono i punteggi effettuati. Allora, nel 2004-2005, primo anno, si fecero 42 punti e fu la famosa salvezza, te la ricorderai, no? Per classifica avulsa, sì. Mondonico, Buso, Zoff, certo. Quindi ben tre allenatori, 42 punti. Poi si passò all'era Prandelli. Prandelli ha il record, cioè è l'allenatore che ha fatto più punti nei campionati. Chiaramente quelli di prima li avevo, diciamo, uniformati a 3 punti per la vittoria, perché chiaramente dal 46 al 52 i punti per la vittoria erano 2. Quindi nel 2005-2006 inizia l'era Prandelli, che fa il record subito, 2005-2006 74 punti, l'anno successivo ne fa 73, poi 66, poi 68 e poi c'è il suo peggior campionato 2009-2010, 47 punti. Arriva Mihajlovic 2010-2011, 51 punti, e l'anno dopo, pensa te, quando ci si salvò con Guerini, la famosa partita di Lecce, la Fiorentina fece 46 punti alla fine del campionato. Oggi ne ha 38, vedremo dove va a finire. Poi 2012-13 inizia l'era Montella e lì si torna molto elevati, perché Montella al primo anno fa subito 70 punti, poi ne fa 65 e l'anno successivo ne fa 64 nelle tre stagioni, classificandosi sempre al quarto posto. Nel 2015-16 arriva Sosa, 64 punti anche Sosa, poi 16-17 60 punti, sempre Sosa nel secondo anno, quindi non male. 2017-18 c'è Pioli, l'anno famoso purtroppo della scomparsa di Davide Astori, e dal suo unico campionato per intero sulla panchina della Fiorentina, Pioli fa 57 punti. Poi eccoci al secondo peggior risultato, il secondo peggior risultato di sempre, 2018-19, sono 41 punti finali condivisi Pioli-Montella. Ti ricordi, insomma, il caso delle dimissioni di Pioli e arriva Montella, si fece 41 punti e siamo già, quindi siamo nell'ultimo anno, in questo caso, dei Della Valle. Poi 2019-20, eccoci al peggior risultato, che è quello dei 40 punti ottenuti da Montella e Iachini. Prima Montella, poi cambio Iachini. 40 punti, è il peggior risultato, diciamo, di sempre, di 27 campionati a 20 squadre della Fiorentina, 40 punti. Nel 2021 ci sono stati, 19-20, 49 punti. Il peggior risultato è del 2021, 40 punti con Iachini, Prandelli e poi di nuovo Iachini. Quindi il peggior risultato è del 2021. Siamo nell'era, quindi, di commisso. 2021-22 62 punti con Italiano, che fa 56 punti l'anno successivo e 60 punti nel 23-24. Poi arriva Palladino, che con i suoi 65 punti fa il record dell'era commisso. Ora, riassumendo, quindi, la Fiorentina deve fare perlomeno 2 punti. Quindi Vanoli, la coppia Pioli-Vanoli, diciamo, e la Fiorentina devono fare perlomeno 2 punti per non essere la peggior Fiorentina dei campionati a 20 squadre, perché attualmente sono la peggior Fiorentina dei campionati a 20 squadre di sempre, quindi di ben 27 tornei disputati. Nel caso in cui ne facesse due, sarebbe però a pari merito, diciamo, la peggiore. Quindi per non essere la peggiore,
0: c'è ancora
2: deve fare
0: tempo, però deve
2: almeno
0: fare
2: tre.
0: Almeno tre punti.
2: Se non fa almeno tre punti, se invece rimane con la classifica, e non ce lo auguriamo, con la classifica attuale, o magari fa un punticino soltanto andando a 39 nelle due partite che le restano, risulterà comunque la peggiore Fiorentina dei campionati a 20 punti, e quindi Pioli barra Vanoli saranno gli allenatori peggiori, condivideranno forse questo primato, anche se Pioli ne ha fatti veramente pochi di punti, bisogna essere onesti, di essere i peggiori allenatori della storia della Fiorentina da quando il campionato, negli anni in cui il campionato è stato a 20 squadre, e non è insomma una cosa da poco, anche perché la Fiorentina già ha tanti record negativi, no?
0: Aggiungene un altro, francamente ne faremo a meno.
2: E se non si batterà la Juventus, cosa molto difficile, anche qui per la prima volta dopo oltre 15 anni la Fiorentina non riuscirà a battere una fra le 5 big del campionato. Anche questo è un altro primato, insomma, alla rovescia.
0: Tornando a parlare di mercato, ci scrive Max da Campi via Ken, dentro Ueda del Feyenoord, del Franculino, del Midtjylland, e non dimentichiamoci di Ioannidis, magari l'avessimo preso invece di Piccoli, sarebbe costato anche di meno. Ueda del Feyenoord, abbiamo sentito anche un altro nostro amico ascoltatore che poco fa nei messaggi vocali faceva riferimento a lui, diceva di essere andato a vederselo questo giocatore, un giocatore molto interessante, un attaccante giapponese, naturalmente con caratteristiche diverse rispetto a Ken.
2: Ueda
0: del Feyenoord.
2: Ueda del Feyenoord, sai, sono tutti giocatori che bisogna andarli a... Secondo me la cosa importante, però io mi rendo conto, i nostri ascoltatori sono esperti, no? E quindi li vanno a vedere, probabilmente li vedano, non so se li vedano in video oppure se sono andati a vederli dal vivo. Io ho sentito prima Barilla che ha detto che Paratici ha una, diciamo, un modo di operare molto moderno, diciamo contemporaneo, quindi si serve ovviamente di tutti gli strumenti necessari, però gli ultimi giudizi li dà andando lui oppure dai suoi fidati collaboratori a vederli dal vivo.
0: Non dimentichiamoci che proprio in questi giorni, la settimana scorsa, c'è stato un viaggio in Europa da parte di Goretti alla scoperta di giocatori giovani, evidentemente giocatori che sono stati segnalati dai vari osservatori della Fiorentina, però c'era la necessità di andarli a vedere dal vivo, e Roberto Goretti è andato appunto.
2: Vedi più,
0: questa missione,
2: secondo me, in una partita dal vivo che in 100 video, perché la partita dal vivo tu lo segui anche quando il pallone non ce l'ha, lo segui in tutte le situazioni il giocatore, e quindi è chiaro che se si vuole cambiare davvero il modo di operare della società, bisogna fare in questo modo.
0: Claudio Merlo collegato con noi, ciao Claudio.
3: Ciao a tutti,
0: benvenuto.
2: Ciao Claudio.
0: Vanoli lo confermeresti per la prossima stagione?
3: Non lo so, io lo confermerei, tanto in giro non è che ci sono dei grandissimi allenatori, sono buoni allenatori, e penso che uno di questi, che quello che ha fatto Vanoli nell'ultimo tempo, insomma, è poi da riconfermare, ecco.
0: Ecco, ma secondo te, quindi, con una squadra diversa, con giocatori più funzionali alle caratteristiche del suo gioco, potrebbe essere il tecnico giusto per tornare a far vedere una Fiorentina emozionante, una Fiorentina che possa riscuotere i consensi della gente?
3: Come andiamo? Prima di tutto abbiamo tanti di quei giocatori che non sappiamo dove metterli, quelli ritorno e quelli che abbiamo adesso, cioè è una squadra che bisogna rifarla, non tutta, però maggior parte sì, arriveranno tanti giocatori e bisogna vedere che cosa ne facciamo con tutti quei giocatori, e poi tramite l'allenatore, così il gioco che può fare, darà lui le direzioni a Paratici, così quale giocatore vorrà per il suo gioco.
0: Però ecco, se non dovesse invece essere confermato Vanoli, quale sarebbe il tuo preferito tra gli allenatori che possono essere da Fiorentina, tra De Rossi, Grosso, Iraola, un tecnico straniero, su chi andresti?
3: Ecco, io Iraola sì, lui sì, io prenderei straniero, tanto quelli italiani li conosciamo tutti. Io conosco anche questo spagnolo, che lo vedo spesso nel calcio inglese, mi sembra che sarebbe un bel prospetto per la Fiorentina.
0: Certo, Iraola, allenatore del Bournemouth.
3: Sì.
0: Tommaso Borghini.
2: No, e vorrei chiedere a Claudio invece, oggi non so se l'ha letto, cioè se si parla dell'interessamento forte da parte del Tottenham nei confronti di Fagioli, che Tottenham tra l'altro la ex società di Fabio Paratici, no? Ecco, secondo te Claudio, e lo chiedo non a caso a te che sei stato un grandissimo centrocampista, la Fiorentina, ecco, che dovrebbe fare in questo caso? Perché è chiaro che deve fare un po' di cassa per fare mercato, ma secondo te è sacrificabile uno come Fagioli oggi, oppure la Fiorentina dovrebbe cercare di tenerlo e magari cedere altri giocatori?
3: Ma l'unico che può cedere è Fagioli, un giocatore che c'ha più classi di tutti nella Fiorentina, insomma le altre squadre te lo invidiano così, però se c'è da rifare un po' la squadra, l'unico da vendere è lui, è Fagioli. Gli altri giocatori non vedo tutta questa necessità, non vedo che altre squadre possono prenderli.
0: Sì, magari anche Ken, perché probabilmente anche Ken è un giocatore cedibile, un giocatore che...
3: Sì, ma che c'ha troppi problemi.
0: Sì, certo, cioè, è chiaro che non si possono pretendere i 62 milioni della clausola, però magari
3: ma
0: 30 milioni li puoi ricavare.
3: Perché non guarisce, mi sembra una cosa seria lì alla caviglia così.
0: Alla tibia.
3: No, non avrai mai società che te lo prendono così, perciò Ken rimarrà, penso, alla Fiorentina. Prima deve guarire per bene, perciò Ken io penso che non dovrebbe giocare più fino al prossimo campionato.
0: Sì, sì, certo, però così facendo tanti club che magari possono essere interessati a lui continuerebbero a farsi delle domande sul suo stato fisico, e quindi
2: tanto ormai una partita in più,
3: le domande,
0: sì sì, le domande se le fanno già, sì sì,
2: una partita, esatto, una partita in più, che cosa può cambiare? No,
0: no? Però se magari se gioca le prossime due partite magari tanti club possono pensare, allora comunque
2: si è rimesso, sì, ma insomma qualche dubbio io ce l'avrei, ecco,
0: sì, sì, no.
2: Bisogna prenderli per il naso un po'.
3: Sì. Come sta Sken adesso, penso che non può giocare, ecco, se dovesse farsi ancora più male sarebbe un problema per la Fiorentina e per lui, tanto ormai noi siamo saldi, e Ken se rimane alla Fiorentina oppure se lo vogliono vendere lo devono far riposare e guarire per bene, che sarà dura da quello che so con questa caviglia qua.
0: Sì, questa tibia.
2: Sì.
0: Tommaso Borghini,
2: no, però ritorno sul tema precedente, diciamo, Claudio, cedendo Fagioli ci sarebbe anche da ricostruire completamente il centrocampo, no? Quindi
3: Se vendi Fagioli bene puoi rifare il centrocampo, perché poi guardiamoci bene, se non vendi Fagioli o lo sacrifichi un po', chi può vendere? Noi non abbiamo, poi abbiamo tutti i giocatori che prendono abbastanza bene nella Fiorentina, altre squadre ne le prendono perché tra lo stipendio che hanno, tutti questi giocatori possono prendere in prestito senza pagare, perché a Fiorentina ce n'ha veramente tanti di giocatori.
0: Eh sì, tanti prestiti che rientreranno tra l'altro.
2: A proposito, con De Gea che faresti col portiere? Proveresti a tenerlo, o Martinelli che è in prestito alla Sampdoria 20 anni mi sembra abbia, perché è 2006, sì, sì. Lo promuoveresti in prima squadra?
3: Se Martinelli gioca nella Sampdoria, certo, gioca bene, no?
0: Sì. Certo, sì, sì, è stato un buon rendimento, sono tutti contenti.
3: Ecco, però ecco, se uno lo metterei dietro a De Gea lo farei entrare un po' alla volta, perché se abbiamo un giocatore che tipo Martinelli che è bravo, mettiamolo dietro De Gea e piano piano lo facciamo giocare, almeno te lo trovi fra un anno o due te lo trovi già.
0: Sì, il problema è che magari nella prossima stagione non ci sono così tante occasioni per farlo giocare.
2: C'è la Coppa Italia che partirà prestissimo.
0: Non c'è la Conference nella prossima stagione.
3: Sì, va bene, ma dietro De Gea puoi imparare tante cose in più.
0: Sì, sì, però c'è stato.
3: Un portiere così, e poi non si sa mai che un allenatore, ma noi vede un allenamento così, lo fa esordire, perché se uno è bravo poi può superare anche l'altro portiere.
0: Sì, sì, certo, però magari può essere più utile, non lo so, può essere più utile per lui un'altra stagione, fare un'altra stagione con la Samp da titolare e poi ripresentarsi a Firenze con la possibilità di diventare il titolare, ecco, della Fiorentina.
3: Sì, ma può essere anche questo, però io porterei a Firenze e lo farei stare vicino a De Gea e poi piano piano lo farei entrare, perché se è un buon portiere deve giocare, prima o poi deve giocare, ecco, sì, fa un altro campionato lì sicuramente, ma poi dietro De Gea chi c'è? Non lo so.
0: No, no, certo, in questo momento ci sono c'è Lezzerini e c'è Christensen.
2: Christensen che è sempre della Fiorentina, no? Sì, con qualche altro anno di contratto ce l'ha, però è un po' acerbo come portiere, insomma, Christensen.
0: Sì, non, diciamo, non è stilisticamente neanche dal punto di vista
2: il massimo.
0: Dal punto di vista dell'affidabilità non è il massimo, sì. Quindi è chiaro che bisogna puntare nel breve periodo a Martinelli e può diventare davvero il titolare della Fiorentina. Invece, per quanto riguarda la difesa, ti aspetti che Paratici possa cambiare molto?
3: Lì un altro punto debole della Fiorentina,
0: sì.
3: Io mi aspetto che Paratici possa prendere un paio di giocatori di un certo spessore, ci vogliono due giocatori così, poi bisogna vedere chi può essere ceduto, però ci vogliono due giocatori in difesa di spessore, perché noi abbiamo una difesa molto debole, prendiamo troppi gol di testa, non marchiamo bene, non lo so, forse sarà stato l'anno brutto di tutta la squadra, però ha messo in evidenza che dietro abbiamo bisogno di un paio di giocatori bravi.
0: Sì. Ranieri lo terresti?
3: Non lo so, perché Ranieri parla tanto, troppo, non lo so, sì, lo terrei fra i titolari, sì, sicuramente, però non so se dovessero venire due giocatori importanti, sarà uno della rosa così, e lo slavo lo darei via subito.
0: Pongracic. Lo daresti via perché non ti ha convinto, un po'
3: no,
0: troppo svagato?
3: Non mi convince, è lento, poi marca male, insomma sbaglia parecchio dentro la di rigore, poi anche lo stesso Comuzzo è sparito così, però io penso che ancora deve dare molto di più Comuzzo, da come era partita, da come ce l'avevano descritto, adesso veramente non...
0: Ci sono stati tanti passi indietro,
3: è molto indietro, perciò
0: bisogna recuperarlo, toccherà l'allenatore anche.
3: Sì, no, bisogna recuperarlo, però noi abbiamo bisogno, tanto sempre così, se c'hai la difesa buona fai un passo in avanti su tutti, devi partire da dietro e poi piano piano vai avanti.
0: Claudio, grazie mille per il tuo intervento, ci sentiamo prossimamente.
3: Va bene, ciao a tutti.
0: Grazie, grazie a Claudio Merlo. Siamo arrivati praticamente allo spazio Marcord per dare il giusto risalto a tutto quello che è successo in questa giornata nel passato.
2: Eh sì, oggi guarda, ti dico, 14 maggio è un po' la giornata dei bomber, dei grandi goleador della Fiorentina, perché pensa al 14 maggio, questo ce lo ricordiamo penso tutti, del 2000, la Fiorentina affrontava in casa il Venezia nell'ultima partita di campionato e al 38esimo del primo tempo Gabriel Batistuta me lo sono segnato appena, potrei anche sbagliare, però Batistuta segnò 3 gol in quella partita, fu una tripletta importantissima dal punto di vista storico, perché grazie a quei 3 gol Batistuta batté il primato di gol segnati, sì, da Kurt Hamrin in Serie A, 152, e quindi uno in più dello svedese, e quindi con quella tripletta Bati entrerà nella storia della Fiorentina, ma fu anche l'ultimo gol di Gabriel Batistuta ufficiale in maglia viola, perché poi sappiamo che cosa successe, cioè Bati fu venduto alla Roma, no? E quindi l'ironia della sorte vuole che il 14 maggio del 1967 anche Kurt Hamrin segnò il suo ultimo gol con la maglia della Fiorentina nel corso di un Fiorentina-Atalanta 1-1, ed era il gol ufficiale numero 208, e con quei 208 gol Kurt Hamrin contro i 207 di Batistuta resta comunque il giocatore che ha segnato di più dal punto di vista di gol ufficiali. Nel 14 maggio 2006, Luca Toni segnerà uno dei suoi gol più importanti, perché Chievo-Fiorentina 0-2, gol di Dainelli e Toni, e la Fiorentina tra l'altro si qualifica clamorosamente, sì, in Champions League, ma poi sapremo, certo, succederà di tutto. Luca Toni segna il suo 31esimo gol in quel campionato, pensate, 31 gol in una stagione soltanto, ebbene, cioè in un campionato, nemmeno una stagione, solo in Serie A, ebbene con quel gol Luca Toni entrerà nella storia perché vincerà la Scarpa d'Oro, per la prima volta un giocatore della Fiorentina vince la Scarpa d'Oro, e quindi 14 maggio è la giornata diciamo, dei bomber, dei goleador, dei forse più importanti, no? Senza forse, per quanto riguarda Batistuta ed Amrin non c'è ombra di dubbio, tant'è vero che hanno il record, però anche Luca Toni, pur essendo stato meno tempo nella Fiorentina, insomma, è un grandissimo, grandissimo attaccante che ci dobbiamo ricordarci. Caso vuole che anche Aurelio Milani, scusate, sia nato il 14 maggio e purtroppo scomparso, il Viola dal 61 al 63, lui fu uno dei capocannonieri della Fiorentina, anche se lo scettro lo divise insieme a José Altafini, arrivarono a pari merito, però anche lui, quindi, grande bomber, e quindi anche per lui il 14 maggio, diciamo, anche rientra nella tradizione, nella giornata dei bomber. L'ultima cosa, anniversario di nascita, del ricordare, di Sandro Vignini, classe 1964, Viola dall'82 all'84 e nell'87, purtroppo scomparso in un incidente stradale nel 2005.
0: Grazie a Tommaso Borghini,
2: grazie
0: come
2: a voi,
0: sempre,
2: alla prossima.
0: Grazie a tutti voi, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di

0: Happy Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
5: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
6: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
7: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
8: Tutti matti per il Velvet Pet.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In primo piano gli esteri. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi e americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Templi del Cielo per una visita culturale.
10: Ora in Italia una decina di righe scritte appena su un foglio e l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-17 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione.
11: Non aveva ingerito nulla di pericoloso, ma è stato vittima di una broncopolmonite bilaterale, il piccolo di 13 mesi morto improvvisamente nel sonno in un asilo nido di Parma nel dicembre scorso. È quanto stabilito dall'autopsia disposta dalla procura che indaga sui fatti e che ha iscritto le maestre nel registro degli indagati. La relazione finale dell'esame post-mortem è stata depositata nei giorni scorsi e rappresenta un punto di svolta nell'inchiesta.
10: A Napoli è arrestato un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione è successo al culmine di una lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli.
11: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che, in seguito all'impatto, è morto. È successo tra Manfredonia e Foggia, in Puglia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis, Giuseppe Marasco.
10: Il calcio, il giorno e l'orario d'inizio delle 5 partite che valgono la corsa a Champions non è ancora deciso e nonostante il provvedimento della Prefettura di Roma non è ancora certo che si giochi lunedì alle 20.45. La Lega di Serie A ha presentato ieri un ricorso al TAR che potrebbe essere ritirato se tornasse l'idea di anticipare alle 12 le partite di calcio e posticipare di mezz'ora alle 17.30 la finale degli internazionali. L'ipotesi sta riprendendo piede e potrebbe arrivare in poche ore un accordo in questo senso.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
9: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Sono le 14.01 di giovedì 14 maggio, ben trovati, palla al centro, siamo su Radio Firenze Viola, siamo anche sulle di radio fino alle 16, uno studio ricchissimo come sempre insieme a me Luca Calamai, ciao Luca.
3: Ciao, ma soprattutto.
2: Ma oggi abbiamo The Newsman, l'uomo delle notizie, un uomo, una trattativa, il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini.
4: Buongiorno a tutti.
2: Dopodiché fammi aggiornare, 14.02 adesso del 14 maggio 2026. Noi non lo sappiamo quando ci sarà Juventus-Fiorentina, potremmo dirvi che a occhio e croce potrebbero giocare lunedì sera, ma a occhio e croce potrebbero giocare anche domenica non si sa a quale ora, perché le 12 che ieri sera andavano un po' per la maggiore sono state cassate, ho usato cassate con due S, sì. Non mi riferivo alle idee della Lega. Detto questo, siamo in attesa di capire le evoluzioni, perché
3: ma lunedì
2: poi
3: c'è sciopero generale,
2: lunedì c'è sciopero generale,
3: come
2: ma
3: si fa,
2: chi
3: a
2: se ne frega, voglio dire,
3: tutti i tifosi si muove, come fanno
2: non si sa, però ecco, a Roma per esempio in ambito tennistico sono preoccupati, perché poi ieri con i fumi e i fuochi d'artificio nella finale Coppa Italia hanno creato anche qualche problema sui campi adiacenti, e vabbè, è una vicenda clamorosa, io non ho memoria di essere mai arrivati al giovedì senza sapere quando si giocherà.
3: Ma scusa, se non ci sono i mezzi pubblici come fa poi la gente a muoversi? Cioè, è un ulteriore elemento di tensione.
2: Credo che la Lega si auguri che il prefetto di Roma gli vada incontro. Credo però che al tempo stesso, prefetto, per ciò che rappresenta, non è che si può piegare alle logiche del calcio.
3: Oggi è giovedì. Cioè, ma se io sono un allenatore, e guarda, c'è una differenza se gioco domenica o lunedì sera,
2: Guarda, Niccolò Ceccarini conosce,
4: che non è un allenatore,
2: conosce
4: però
2: mezza Serie A. Fra l'altro ieri c'era anche assemblea di Lega, e ne fanno un sacco, no, di assemblee di Lega, parlano tra di loro, fanno le riunioni,
4: sì sì,
2: eccetera,
4: però alla
2: eccetera
4: fine, sai, qui c'è lo Stato da una parte, la Lega Calcio dall'altra. Situazione abbastanza brutta, paradossale, perché comunque da una parte c'è un'istituzione importante, i club di Serie A, mi sembra che ci sia come al solito una grande confusione, e quindi io credo che a questo punto, non più tardi di stasera, però dovranno dare un'indicazione, anche perché poi dopo siamo veramente oltre ogni limite. Però come vedete, ecco, anche da queste piccole grandi cose si capisce perché in Italia, soprattutto il calcio italiano, oggi non funziona quasi nulla, ecco.
2: Insomma, vabbè, noi la seguiamo un po' perché ovviamente la Fiorentina è coinvolta, sarà di scena a Torino contro la Juve, ma un po' perché poi, ora correggimi se sbaglio, grandissime news in casa Viola rispetto
3: c'è tutta
2: a
3: Niccolò.
4: No, io guarda,
2: però
4: io
2: siamo lì, cioè c'è da aspettare, ecco.
4: Io sono in grande pressing, perché sono in grande pressing su Paratici, perché vorrei che lui si muovesse in un senso o nell'altro. Invece ho la sensazione che, allora, ufficialmente il messaggio che arriva è: si decide sull'allenatore a fine campionato. Francamente io la trovo una decisione sbagliata, presa a fine campionato, perché probabilmente questa decisione nella testa c'è già. Il fatto che comunque si stia valutando altri profili è abbastanza evidente, e credo che però già in questa settimana si diceva che ci doveva essere quantomeno una risposta che si aspettava Paolo Vanoli da parte della società, quantomeno non una risposta sul contratto, su quello che naturalmente deve essere poi il suo rapporto con la Fiorentina, ma un'indicazione di lavoro. Ecco, io a ora non è arrivata, secondo me potrebbe arrivare prima della Juventus, al di là, diciamo, di quelle che sono le schermaglie ufficiali. Però ecco, francamente, cosa ci sia tanto, cioè, perché se la Fiorentina batte, io a volte mi domando, ma se la Fiorentina batte la Juve e l'Atalanta, allora questo, diciamo, può comportare un vantaggio, se
2: però
4: invece si perde 100-0 con l'una e 100-0 all'altra, comporta anche questo,
2: vero,
4: qualcos'altro.
2: Però
4: non so,
2: ad oggi
4: io
2: il senso è che noi non scartiamo l'ipotesi conferma Vanoli.
4: Certo, non va scartata, perché lui è in ballo,
2: secondo me, te l'ho detto ieri, anche perché nell'ottica dell'effetto domino che si sta profilando non solo i direttori sportivi ma anche da allenatori, e comunque poi magari rischi con Sarri, che abbiamo capito,
4: sì,
2: va,
4: ma Sarri
2: va a
4: io non credo sia un'opzione.
2: Sarri va all'Atalanta,
4: sì, dovrebbe andare all'Atalanta, c'è anche la suggestione o quantomeno l'ipotesi Napoli sullo sfondo, però Fiorentina non c'è,
2: non ti
4: in questo
2: riguarda
4: momento.
2: Iraola è lì,
4: è dura,
2: ma tu ci arrivi.
4: È dura. Grosso potrebbe, ma non
2: se
4: lo so.
2: Se italiano gli figlia lo sgribizzo e gli figlia, tanto più se a Napoli va via Conte, italiano aspetta la chiamata del Napoli da 2-3 anni, da
3: col Milan
2: ancora c'era Orsolini all'Atalanta o il Milan. E quindi poi magari anche il Bologna,
3: sì, però
2: pensa,
3: vi rendete
2: grosso
3: conto, guardate, voi state facendo,
2: allora c'è anche De Rossi,
3: voi
2: però
3: state
2: magari
3: facendo,
2: De Rossi resta Genoa,
4: c'è una clausola da 10 milioni
2: voi
4: di euro,
2: o no? Facendo,
4: sì sì, ce l'ha, ce l'ha,
2: fermi tutti, c'è la clausola
4: da 10 milioni, sì sì,
2: no, voi, fermi,
4: sì, confermo, certo.
3: Voi state facendo cronaca,
2: okay,
3: giusto?
2: Sì,
3: non opinioni, lo ribadiamo, cronaca, quindi le cose che state dicendo sono oggettive, ma vi rendete conto la tristezza del ruolo che sta recitando Vanoli adesso?
2: Guarda, posso dirti che in redazione ci stavano lavorando anche Lorenzo Marucci, Luciana Magistrato,
3: cioè,
2: dall'entourage di Vanoli arriva anche un sì, stringiamo, però
3: ma
2: perché
3: cioè io
2: opportunità
3: sono Vanoli,
2: ne ha Vanoli,
3: io resto se non vi è nessuno. Ma vi sembra una
4: il
3: cosa
4: messaggio
3: onorevole?
4: Sembra quasi questo,
3: ma vi sembra onorevole questa cosa? Ma soprattutto vi sembra che una società importante come la Fiorentina alla fine scelga di accontentarsi dell'unico che c'è? Ragazzi, guardate che è un messaggio.
4: Ma io francamente messaggio.
3: E quando si dice sta aspettando, io leggo Vanoli è il favorito di chi? Cioè se,
2: Paratici.
3: Allora se Vanoli piace a Paratici, Vanoli deve essere da 20 giorni allenatore della Fiorentina.
4: Cioè, o quantomeno se Paratici era convinto di tenere Vanoli l'aveva già detto o gliel'aveva
2: allora,
4: già fatto capire,
2: allora c'è l'anima diversa interna.
3: No,
4: perché per me l'anima diversa interna,
2: perché
4: se vuoi chiamare
2: tra anime diverse,
4: ascolta,
2: forze contrarie, cioè
4: se vuoi la mia idea,
2: la lotta tra Jedi e Sith,
4: se vuoi la mia idea, Coretti, Ferrari sarebbero per la conferma di Vanoli, se vuoi la mia idea.
2: Ho capito, sai, c'è uno che deve comandare,
4: capito, no,
2: in ambito sportivo.
4: Ma hai chiesto la lotta, non c'è okay, nessuna lotta. Loro allora sarebbero, ma la decisione spetta a Paratici.
3: Esatto.
4: E siccome lui ancora evidentemente non l'ha presa fino in fondo, vuol dire che sta facendo delle altre valutazioni. Vanoli c'è. Il suo entourage si aspettava una risposta per ieri, poi ieri c'era la Coppa Italia, ora speriamo che oggi giovedì non lo so cosa ci può essere,
3: trippa,
4: si va a venerdì, poi si sa quando si gioca domenica, martedì, si va avanti così, per cui ti dico, è una questione di capire il progetto.
3: Allora, guardate che questa vicenda è imbarazzante dal mio punto di vista, e perché? Perché ormai l'hanno, cioè, il concetto è molto semplice, hanno lavorato insieme 2 mesi, più di 2 mesi, 3 mesi, se Paratici fosse stato convinto di Vanoli l'avrebbe già confermato un mese fa, va bene? Questo è oggettivo, no? Non è che raccontare,
4: certo.
3: Se non l'ha ancora fatto vuol dire che non era la sua prima scelta, d'accordo? Allora il messaggio che sta passando adesso è che se dovesse restare Vanoli resta, ma non la prima scelta, resta perché di quelli disponibili, di quelli disponibili,
2: è un po' passa questo messaggio,
4: no, passa il messaggio che non c'è una convinzione.
3: Gli piaceva De Zerbi, su questo non c'è dubbio, d'accordo,
2: sì.
3: Gli piaceva Iraola, come si chiama?
2: Iraola,
3: non c'è dubbio.
2: Maresca,
3: d'accordo? Maresca, non c'è dubbio.
2: Ci hai detto che su Mourinho c'erano arrivate
3: conferme,
2: comunque
3: mi hanno detto, ce l'ha detto anche Nicolò, che una formativa,
4: sì,
3: informazione,
4: sì sì.
3: E questi sono solo quelli che sappiamo,
2: sì,
3: noi,
2: sì.
3: Poi ti immagini quanti altri, cioè Vanoli è il nono, l'ottavo, e te riparti dall'ottavo? Ma io se sono Vanoli vi dico grazie.
2: Io però vado ripetendo, come sai Nick, lo ha scritto Angelo Giorgetti soprattutto lunedì su Firenze,
4: sì.
2: Viola, Paratici attende di conoscere più o meno anche budget, obiettivi, paletti della prossima stagione. E se lui deve andare da un allenatore,
3: tanti auguri al presidente.
2: Ora ci arriviamo. Tanti auguri al presidente. E leggiamo anche il suo messaggio. Ma
4: sì,
2: se io devo parlare a Iraola e dirgli: guarda, farò una squadra da Europa League, punto su di te. Però non lo so, e magari devo fare un mercato creativo, come avrebbe detto Corvino, e intanto ripartiamo. No, mi taro sugli allenatori e soprattutto so cosa dirgli, forse adesso Paratici ancora non
4: è. Già il fatto stesso che si debba sapere se c'è o non c'è il budget vuol dire che questa certezza di cui si parla, ho sentito parlare tanto della Fiorentina che deve ritornare e fare dire, fare, baciare lettera testamento, no? Come si dice, una volta si faceva questo giochino.
3: A me usciva sempre testamento.
4: Esatto, esatto. E poi testamento si faceva mai. Però detto questo, la verità è che forse se c'è un problema o un limite di budget, l'ambizione è anche legata al budget. Allora, cioè, in questi quattro mesi non si è capito? Cioè, non è stato chiaro? Non è stato fissato un obiettivo? Cioè, c'è qualcosa che non sappiamo e che dobbiamo sapere, e che comunque sia, se siamo ridotti a dover vendere per comprare, allora bisogna mandare un certo tipo di messaggio? Beh, se c'è questo limite, allora va benissimo Vanoli, perché chiaramente Paolo è uno che magari non chiede niente di eccezionale per quanto riguarda la squadra, l'allena, magari vorrà fare 4-3-3, a meno che gli comprino due esterni, perché meno quelli bisogna glieli comprino, e si va avanti così. Cioè, a me questo se il tracciamento deriva anche dal budget, da quello che non so, perché a Iraola non gli posso dire, allora non vado, scusami, però se così fosse non vado nemmeno a sentire, cioè, allora se è il problema del budget non vado nemmeno a sentire Mourinho, perché solo l'ingaggio di Mourinho mi porta via un acquisto.
3: Io vi faccio una domanda a tutte e due. Oggi, se la Fiorentina fra una settimana o 15 giorni annuncia il resta Vanoli, un tifoso ha il diritto di pensare che la Fiorentina ha scelto una linea di cabotaggio?
4: Comunque ha scelto una linea.
3: Però sarebbe abbinato ad un percorso non ambiziosissimo? Io fossi tifoso della Fiorentina lo penserei. Come, avete cercato quello, quell'altro, tenete questo perché tanto lui, chiunque gli date, è contento? Perché sarebbe questo il messaggio che arriva, e non è accettabile.
4: Sì, io...
3: cioè l'accettazione che la Fiorentina non può essere subito competitiva ad altissimi livelli.
4: Mi dispiace dirla questa cosa, Luca. Questo, quello che sta accadendo, mi dispiace dirlo, non è da grande società. Parliamoci del tuo.
3: Esatto.
4: Il comportamento così, sì, no, forse, ma allora vediamo, aspettiamo ancora, quello, quella. Cioè, secondo me non è un comportamento da una società che ha svoltato. È il comportamento di una società che vuole svoltare, ma ancora non ha svoltato, e che quindi sta aspettando. Ma poi, per me, per esempio, a me va bene. Cioè, io l'ho detto anche l'altro giorno, io sarò grato per sempre a Paolo Vanoli, perché Paolo Vanoli ha fatto un... però è anche giusto che a Paolo Vanoli gli venga detto un po', perché, cioè, non deve, e secondo me non è Paolo Vanoli che deve presentare un progetto alla Fiorentina, perché Paolo Vanoli sa benissimo quello che deve fare. Devono essere loro che gli devono dire: guarda Paolo, noi si fa questo e quest'altro,
2: fatemi esaurire,
4: sei disposto, cioè dovrebbe essere questo. Io
2: le carte di giornata le dispongo. Giustamente Luca ricordava il compleanno del presidente Giuseppe Commisso, al quale mandiamo anche noi i nostri auguri, a lui e anche al piccolo 38 anni di Matteo, che è il figlio dell'ascoltatore Giuseppe da Calenzano, che ci ha scritto, o Franco, uno dei due a seconda di come si firma. Auguri anche a Matteo. E Commisso sui social, nel giorno del suo compleanno, ha scritto questo post nel quale si sente grato per il dono della vita, della famiglia, della salute, certo. E con un ricordo ovviamente anche al padre, che continua a ispirarmi ogni giorno, dice Giuseppe Commisso. Tra i riferimenti alla Fiorentina, è quello legato alla voglia di portarla insieme alla famiglia Mediacom a continuare a crescere sempre più forte.
3: Sì, e poi c'è il ringraziamento alla mamma e compagnia. Sì. Allora, sfruttate i pochi minuti che ci sarà ancora qua nel Niccolò, per cui 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Saremo in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio fino alle 16, per loro il 3925727775, se volete parlare direttamente con noi 055771111. È una storia strana, è una storia che non mi piace, è una storia che comunque rischia di finire sbagliata, perché oggi la Fiorentina ha devalorizzato Vanoli, perché se credeva in Vanoli lo doveva confermare un mese fa, come ha fatto la Juventus con Spalletti. Lì gli davi forza, se volevi. Oggi, comunque, se lo tieni, dice quello, no, gli ha detto di no.
4: Vuol dire che ancora
3: quello
4: dei dubbi,
3: gli ha detto di no.
4: Regola,
3: questo forza. Non gli ha detto di no, teniamo. Ma io, guarda, se l'alternativa fosse Vanoli grosso, io qualche dubbio l'avrei, te lo dico francamente.
4: Cioè, prenderesti Vanoli? Terresti Vanoli,
2: cioè, famoso, prende grosso, tengo Vanoli. Sì.
3: Cioè, se questo è il ballottaggio, boh, io forse tengo Vanoli. Ma hai comunque determinato il fatto che il tuo progetto non attira non Guardiola, i tecnici emergenti, no, stiamo parlando dei tecnici emergenti, ragazzi.
5: La sensazione
3: è una strategia sbagliata.
5: Che la Fiorentina attiri poco.
3: Ma è sbagliata perché non puoi trasmettere questo messaggio. Hai ragione, Niccolò. Qui c'è un problema di messaggio calcistico che devi dare. E nella sfortuna di questo anno disperato c'hai anche la fortuna che ti sei salvato con un minimo d'anticipo. E con tutto quello che hai da fare, probabilmente usare bene questi 15-20 giorni che hai avuto di anticipo per guadagnare un po' di tempo, e ragazzi, potrebbe anche essere utile, per il calcio. E io trovo oggi, poi ragazzi, guardate la rassegna stampa, c'è chi vi dice Paratici, Vanoli è il preferito dei Paratici. Ma come può essere Vanoli il preferito dei Paratici se ancora non hai il contratto? Avrebbero fatto un mese fa.
4: Ma questa, secondo me, questa è la strategia che manda lui, perché lui dirà, secondo me, se qualcuno ci parla, lui no, per me Vanoli, come ha detto Zazzaroni, esattamente la stessa identica cosa. Poi bisogna vedere se questo è vero al 100%.
3: Ma se
4: è
3: preferito fare il contratto, perché gli fai male a Vanoli? Paratici, tenendolo così, gli fa male, gli toglie forza, gli toglie valore.
5: A meno che non sia strategia, gli abbia detto tranquillo Paolo, poi
4: no,
5: la soluzione
4: questo lo garantisco io, non gli è stato
5: per
4: detto.
5: Un'altra squadra, no,
4: non gli è stato detto.
3: E così, cioè, qui leggi gli altri giornali, c'è chi parla di quello, chi parla di quell'altro, chi parla di quell'altro ancora, chi parla di
5: le anime interne diverse,
3: le anime interne diverse, forse
4: voglio dire, poi sì. Vanoli vive tutto il giorno all'interno del Viola Park, per cui a maggior ragione c'è un modo, no, anche di fare due chiacchiere, cioè non lo so, ecco, mi sembra che sia un dobbiamo vedere, capire tutto quanto eccetera, e questa cosa dell'attesa può indurre a un osservatore esterno ad avere dei dubbi, no? Perché io cioè, se io faccio un sondaggio fra tutti gli addetti ai lavori che sento quotidianamente, c'è una bella fetta che mi dice no, non resta al 100%, c'è qualcuno che dice no, ti sbagli, c'ha tante possibilità di restare Paolo Vanoli. Siccome io naturalmente non sono qui a fare giro l'exit poll, perché non lo so, perché fondamentalmente non riesco a capire dov'è la verità, perché naturalmente come fai a fidarti se ci sono delle voci così contrastanti l'una con l'altra, non sai a chi dare diciamo retta, e quindi bisognerà aspettare che loro decidano e comunichino chiaramente a Vanoli la decisione. Però sul fatto che Vanoli ci abbia delle chance lo confermo, ce l'ha delle chance, altrimenti gli avrebbero già detto
3: In questa vicenda, poi cambiamo tema, c'è un altro aspetto importante, dice sai è voluto a furor di popolo.
5: No,
3: io da direttore mi pongo io, guardate, i direttori che scelgono seguendo il parere di giornalisti e tifosi sbagliano, va bene? I direttori devono scegliere in virtù della loro competenza, però oggi nella valutazione sapere che quanto c'è il 60-70% e insomma cambierebbe volentieri allenatore, e questo è un altro aspetto che più tardi, se lo vuoi tenere ad annunciarlo, più aumenta questo distacco anche nel rapporto, e non ha senso, Nicolò.
4: Io francamente questa senso, strategia non è che mi entusiasma, ecco, devo dire la verità, proprio non mi sembra che l'attesa dipenda da cosa in particolar modo, cioè dalla convinzione, dalla non convinzione, che cos'è che frena una decisione in un senso o nell'altro? Chiaramente se te non decidi
3: qualcosa,
4: vuol dire si aspetta qualcosa,
3: lui sta aspettando qualcosa. L'altra voce, chiedo anche a Niccolò, l'altra voce è sul, e dico alla regia poi se ci sono messaggi audio dedicati a Niccolò poi ce li mandi prima che vada via, perché fra 6-7 minuti va via. A me non risulta che ci sia volontà di vendere la Fiorentina da parte della famiglia Commisso, queste quelle sono le mie informazioni, no? Perché ci dicono ma alcuni ipotizzano direttore, se noi sapessimo qualcosa
5: saremmo qui
3: a dirlo, senza
5: non solo
4: girano delle voci
5: di dire
4: che girano dalla vita,
5: che avremmo anche sguinzagliato inviati per seguire, insomma, così abbiamo la fortuna di avere una struttura e se c'è da partire si parte.
3: A te risulta, Nicolò?
4: No, io sinceramente non ho elementi sulla cessione della Fiorentina. Appunto. Assolutamente no, non posso dare un'indicazione, anche perché questa è una materia molto complicata, bisogna essere bisogna avere delle prove, bisogna avere diciamo degli agganci ben importanti, però non ci arrivi lo stesso, sono d'accordo.
5: Almeno
4: però
5: l'esperienza ci insegna, soprattutto il cambio più fresco, che mi confermi Luca, non lo sapeva nemmeno Andrea Della Valle, che Diego Della Valle
3: ha fatto tutto Diego.
5: Punto.
3: Ha fatto tutto, ma nemmeno Corvino, che era l'interlocutore addirittura forse più vicino del fratello con Diego per gli argomenti calcistici, non sapeva niente nessuno, ma questo è normale. Però ragazzi, a noi risulta che Paratici sta lavorando, sì, che stanno prendendo persone nuove.
4: Sì, quindi io, vuol dire l'organizzazione la sta cercando di buttare giù. Ecco. Il nodo dell'allenatore è diventato una cosa forse anche più difficile rispetto a quella che si pensasse, perché a quest'ora avrebbero già trovato, no, un'idea, quantomeno avrebbero già esternato un modo di lavorare. Evidentemente non so perché lui rimane allineato e coperto, tenendo tutto fermo, cioè, come dire, tu vale tutto e il contrario di tutto. Vanoli sì, ma c'è anche altre ipotesi, però Vanoli gioca le sue chance, certo, Vanoli ci si gioca le sue chance, però poi alla fine, se si gioca le sue chance, perché allora Vanoli non viene confermato? E questo
3: a questo punto pensi si arriverà alla fine del campionato, Niccolò?
4: Questo è il messaggio mandano loro,
5: sì, si decide alla fine del campionato, anch'io nel
4: loro
5: mio
4: dicono
5: piccolo,
4: sì. si decide a fine campionato, io cioè, non ci credo. Cioè, non ci credo, nel senso che secondo me a fine campionato comunicano, ma la decisione la prendano prima, per me non c'è versi.
3: Ma lui lo deve per forza già l'allenatore.
5: Però comunque penso l'obiettivo sia tenere un po' tutto sotto traccia fino al 24. Vi ho parlato di partita a scacchi.
4: Sì, ma non riesco a capire.
3: Ma la partita a scacchi tra chi?
5: Tra Paratici e chissà quanti altri, non avversari, ma interlocutori.
4: Ma all'interno della Fiorentina, dici?
5: No. No, allora io parto dal presupposto che ci potranno anche essere le forze contrarie, sull'allenatore non c'è dubbio che scelga Paratici.
4: E su questo?
5: Allora me lo aspetto un super stratega, poi chi lo conosce me lo racconta anche come uno che giustamente...
4: No, lui non dà vantaggi.
5: Non dà vantaggi, ma se può se li prende anche.
4: Certo.
5: Cioè, come dire, se ha bisogno che tu vada a destra, e perché lui deve andare a sinistra, ti dice vai a destra, nel mercato è così.
4: Infatti io...
5: Allora io me lo immagino fine stratega, in questo momento allo scacchiere, e una pedina la muove con Vanoli, magari una con Grosso, un'altra su De Rossi, che però insomma alla luce di una clausola
4: sì,
5: diventa
4: magari
5: complicato.
4: Io, con tutto il rispetto, cioè Iraola, De Rossi 10 milioni uno da, più. Dal Genoa da 10 milioni per De Rossi,
3: un giocatore,
4: sì, ma non credo, poi
5: vale, cioè. Insomma, come se avesse questi 3-4 interlocutori usciti, ma poi magari anche un quinto o un sesto nome.
4: Boh. Guarda, è tutto molto complicato.
3: Intanto ci abbiamo un audio, sentiamolo. Ah, Leonardo, ciao Leonardo.
6: Ciao.
5: Ciao ciao.
6: Buon pomeriggio.
3: Vai.
6: Ciao. Senti, Tolo, volevo fare arrabbiare un po' Niccolò.
5: Vai,
4: tu ci fa un favore. Tu saresti nel primo o nell'ultimo. Già ci pensa la mia figliola, quindi andiamo avanti.
6: No. Allora, so, siccome Niccolò, io mi fido, no, ciecamente, quando dice una cosa.
5: E fai bene.
6: Io il 29 aprile, quindi sono passati quasi 15 giorni, forse ho sbagliato, ho sentito dire la Fiorentina ha praticamente scelto il nuovo allenatore,
4: no,
6: per la prossima stagione.
4: Non credo proprio, ho detto io ti posso garantire che ho detto che sono in rialzo le quotazioni di Paolo Vanoli, lo dissi, però che ha praticamente scelto, no, io ho detto una trossa, secondo me la Fiorentina al suo interno ha già scelto, ecco, probabilmente, sì, questo, però senza sapere questo... qual era la scelta, però.
6: Sì, no, nel senso,
4: io questo, se no l'avrei detto.
6: Giorni, sì. Questa era prima della Roma,
4: sì.
6: È una questione di giorni e probabilmente lo comunicheranno, insomma. Sì. No, ma a parte questo.
4: Ma lo sai chi lo sta aspettando la comunicazione? Non io, che conto zero, è l'allenatore. È un po' diverso.
6: Ma è cambiato qualcosa secondo te?
4: Non lo so, io non te lo so dire cosa sia cambiato, perché
6: nel senso,
4: ragazzi, noi a un certo momento

0: Capiamo, cioè Vanoli ma, si aspettava una risposta, ancora non è arrivata.
1: E concludo e poi vi lascio, anzi grazie per lo spazio. Dicevo, ma non è che è una strategia un po' anche del direttore Paratici, cioè quella di creare un po' di confusione magari?
2: Sì, hai ragione, ti ringraziamo, guarda, di questa telefonata, sì. Ma la domanda è: a quale vantaggio? Perché il problema è il vantaggio, cioè qual è il vantaggio di questa strategia?
3: Perché magari Grosso è ancora sotto contratto e non puoi tirar fuori che è tutto fatto con lui?
0: No, allora mi verrebbe da dire, la confusione però l'alimenta anche lui, sì, su se stesso. Mi viene da rispondere, non so che dire. Perché io, ragazzi, e la Roma, e il Napoli, e il Milan...
4: Ma cioè, scusa,
0: uno dice: ragazzi, io ho firmato della Fiorentina, sono contento di
4: scegliere
0: tutti,
4: anche
0: ma io
4: da
0: sto
4: un altro presupposto.
2: Ma questo lo dice domani alla Gazzetta.
0: Va bene,
3: è arrivato un messaggio che chiedeva: ma Paratici ci parla con Commisso o con Stefan?
2: Ma è che Stefan non sa nemmeno se la palla è tondo quadrata, che gli
3: detto,
2: dice?
3: Con quello che c'è il portafoglio.
2: Quello gli dice: ma giochi il bastone? Gli chiede. No, ma quello è il baseball.
3: Seguitemi, è Paratici che deve andare a dire: prossimo anno faccio una squadra così, in base a cosa vuole la proprietà. Se Paratici non ci ha parlato con la proprietà, e che va a dire?
2: Diamogli il numero.
3: Si ritorna,
0: ma
3: lì.
0: Scusami,
3: chiedo Niccolò, per quello è.
0: Io sinceramente lo troverei un po', come dire, curioso che dopo quattro
3: ma non
0: mesi
3: sto
0: non
3: dicendo,
0: si sa...
3: Attenzione, sto dicendo che Ferrari tiene nascosto.
0: No,
3: cioè, secondo me nemmeno Ferrari sai che vuol fare la
0: Però posso
3: la
0: dirti una cosa? Cioè, Paratici, facciamo finta che Paratici chiami Joseph Commisso. Va bene. Cosa gli chiede a Joseph Commisso?
3: Che si fa?
0: L'unica cosa che gli può chiedere è: quanti soldi ci sono a disposizione?
3: Sì, punto.
0: Basta, telefonata finisce
3: Mr.
0: lì.
3: President.
0: Non è che le fate telefonate.
3: Sorry.
0: Non è che gli devi dire 4-3-3, ma io prendere lui per l'altro.
3: Sorry,
0: ce
3: la sarà tu noi.
2: Parla e Matarà.
3: What we wanna gonna do?
0: Sì, ho capito.
3: Che si fa?
0: Basta, fine. Dice: noi ti si dà 20. E lui naturalmente avrà una risposta.
3: Ma dimmelo.
0: Non è che deve stare 100 ore al telefono.
3: Ho capito, è il 14 maggio. La percezione è che ancora non lo sa nemmeno lui.
0: O lui non lo vuol far sapere. Io non lo so, perché guarda, è buffa questa cosa, per certi versi. Non si riesce a capire, francamente, dov'è la questione. Comunque, tanto tra un po' finisce il campionato, per cui per forza di cose qualcosa si saprà.
3: No, poi si sarà questa conferenza stampa che abbiamo subodorato dopo la fine del campionato.
0: Tu dici?
3: Tendo a fidarmi, insomma, di quello ce lo diceva Flavio ogni santi. Ieri mi pare a Gian Nattasio ha trovato delle conferme.
2: Paratici parla prima della società, prima della proprietà.
3: Magari a livello sportivo verrà col direttore generale a fare la conferenza stampa e poi magari c'è anche un messaggio del presidente, me la immagino un po' così.
2: Beh,
3: in quella settimana post Atalanta.
0: Tanto siamo qui, appena ci saranno delle notizie, qui si può dire tutto ormai, ma vediamo, ecco, magari da questa strategia sull'allenatore capiremo anche tante cose di come si muoverà poi anche sul mercato lui, perché a quel punto, cioè, sull'allenatore i messaggi sono stati mandati in una certa direzione, vediamo se sono effettivamente quelli lì, se sono reali, se era un depistaggio, se era un qualcosa, una via di mezzo tra il depistaggio e la verità, che magari ci ha riflettuto e ancora non ha deciso. Va un po' un attimo decriptato, perché francamente con lui, cioè andare, io parlo giornalisticamente parlando, andare con Fabio Paratici nel muro è un secondo, forse anche meno, secondo, quindi sta attenti.
2: Va bene, grazie
0: a voi.
2: Grazie a Niccolò Ceccarini. In primi mezz'ora sono di palla al centro, sono volati via, grazie a Niccolò, sempre formidabile. Noi non vi possiamo dare nessuna certezza, perché non abbiamo nessuna certezza, però ci piace dialogare con voi, per cui vi ricordo 348 7513933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di radio 3925727775, se volete parlare direttamente con noi telefonateci allo 055 7711 171. Una breve pausa e torniamo.
5: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari, con qualche piovasco, specie al pomeriggio.

0: Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
7: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
6: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Nissanti.
7: E con Rossella Bucci.
6: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio, giorno più caldo della settimana.
8: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
9: Siamo tutto questo.
8: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
10: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Radio Firenze Viola.
12: Questo è un ragionamento generale, ai giovani gli va dato fiducia, gli va dato tempo, spazio, bisogna crederci nei giovani. Se tutte le volte questi ragazzi giovani si vedranno sentire messi in discussione con paragoni, ma io ai miei tempi, ma noi ai nostri tempi eravamo meglio, ma te di qua ai tuoi tempi, ma noi di qua sei la più forti, te tu portai le borse. Io mettendomi nei panni di un ragazzo più giovane e direi dentro di me, lo sai che se vuoi tutti più bravi voi e se vuoi e voi facevate tutto meglio voi, continuate a farlo voi, visto che sei, e non si fa nulla, capito? Comunque, a parte questa riflessione, ieri vi ho mandato un vocale che vi diceva e vi smentiva sul fatto che voi siete stati 8 mesi a dirci che nessuna squadra si era mai salvata, invece la regina di Mazzarri o meno 15, eh?
13: Premesso che sono per cambiare Vanoli anche io, però pongo un quesito: chi l'ha detto ad oggi a maggio che Vanoli non sia quello giusto per ripartire con una preparazione, con giocatori adeguati, con gente che ci tiene? Ha salvato una squadra priva di sentimento. E chi l'ha detto che non sia quello giusto? L'anno scorso ricordo che per Pioli sembrava fosse arrivato il Messia. Quindi non è detto che ad oggi Vanoli sia quello sbagliato.
14: Cecca, ma l'annuncio degli internazionali di Grassina, quando lo fanno?
15: Capisco che Paratici possa avere difficoltà a trovare un allenatore valido, perché diciamo ora come ora la Fiorentina non è tanto appetibile. Però è anche vero che da lì si vede un direttore sportivo bravo. È lui capace di stuzzicare l'interesse di qualcun altro, sia magari, che ne so, con ritorno economico, sia con delle prospettive future intriganti. Quindi mi auguro che veramente arrivi qualcuno di valido, perché i nomi che circolano ora sono veramente il minimo sindacale. Cioè, per prendere il rosso non serviva certamente Paratici, bastava chiunque.
16: Luca, scusami tanto, ma secondo me Vanoli a prescindere va cambiato in tutte le maniere, perché alla prima partita sbagliata il prossimo anno te non puoi immaginare, anzi lo sai meglio di me, che cosa non può succedere tra i tifosi e la Fiorentina contro Vanoli. Quindi in tutte le maniere va cambiato. Poi il discorso allenatore, ma dico ragazzi, ma voglio dire, qui si fanno nomi di Maresca, di Loira e quant'altro, dico, ma questi allenatori qui, ma ci vengono a Firenze, visto che la Fiorentina non fa nessun tipo di coppa? Ma chiediamocene queste cose. Che cosa ne pensate, Rino Viola?
2: Va bene, ci sono anche giustamente i difensori o chi ripartirebbe volentieri con Vanoli.
17: Chi?
2: Beh, sentivo un paio anche, cioè, anche un po' di messaggi che dicono chi vi dice che non è giusto,
17: esatto,
2: Vanoli.
17: Ma è vero, io guardate, io sto dicendo da settimane che io non posso che consegnarmi a Paratici, perché Paratici è bravo, non c'è dubbio su questo, Paratici è bravo, e poiché per me è l'unico uomo di calcio finalmente presente in questa società, io mi fido di Paratici. E se, lo ribadisco ancora, 20 giorni fa, quando ancora non c'era l'aritmetica salvezza, Paratici avesse detto io tengo Vanoli perché per me Vanoli è l'uomo giusto per sviluppare il mio progetto, io avrei detto viva Vanoli, anche a costo di sapere sarebbero arrivati messaggi alcuni come quelli che sono arrivati, basta, non lo vogliamo, viva Vanoli se me lo dice Paratici, non oggi, oggi no, perché oggi se te mi dici caro Paratici che tieni Vanoli è perché 5 o 6 o 7 o 8 di quelli che voleva ti hanno detto di no, e non è più credibile oggi, perché gliel'ha tolto la Fiorentina nell'allungare il brodo questa credibilità. Oggi se lo confermi è perché quelli che volevano ti hanno detto di no. Quindi ecco perché io, sì, per me se mi avessero detto, perché se mi dice Vanoli l'uomo giusto, me lo dice un uomo di calcio, e me l'avesse detto dopo averci lavorato insieme 3 mesi, anche se per me sarebbe stato sbagliato, viva Vanoli avrei detto, perché lo dice Paratici, perché è convinto. Ma se me lo dice ora, dopo ne ha contattati altri 20, no, allora non mi sta più bene Vanoli, perché oggi per me Vanoli, per come è questo percorso che sta facendo la Fiorentina, è una soluzione di ripiego.
2: Sì.
17: E io ripieghi, non li voglio. Abbiate pazienza,
2: ipotesi,
17: non li voglio da nessuna parte.
2: Ipotesi, e si fa per parlare.
17: Certo.
2: Mi viene in mente il famoso finale della prima stagione di Iachini, con, se volete, la dirigenza tecnica e quindi il DG Barone e il DS Pradec, che avevano già quasi chiuso con Juric, e la decisione da parte del presidente ai tempi Rocco Commisso di confermare Iachini. Se ci fosse una situazione del genere, cioè allora, che la famiglia Commisso pensa che si possa andare avanti con Vanoli e Paratici ancora stia cercando di far capire un altro punto di vista,
17: allora te riesci a immaginare Catherine che dice voglio Vanoli?
2: Joseph?
17: No, Catherine no, la mettiamo da parte, no, cioè te immagini Joseph che
2: va
17: vive
2: bene,
17: a New York,
2: okay,
17: dai, non è credibile, cioè, però così
2: c'è da svincolare Violi forse prima, allora?
17: Non
2: nell'ottica
17: credo che
2: dei
17: sia,
2: conti,
17: sì, questo credo sia un percorso,
2: sto solo cercando,
17: no, credo sia un percorso, le spiegazioni sono semplici, lo capiamo, voleva X no, Y no, quell'altro, dai, gli ha detto guarda come facevi te ieri, bisogna aspettare un mese però perché prima devo vedere se e allora se te non sei convinto al 100% di Vanoli, e non lo sei, se no l'avresti rinnovato un mese fa, devi cambiare. Poi, se ribadisco, se il ballottaggio tra Vanoli è grosso, mamma mia, chiudo gli occhi e probabilmente tengo Vanoli, ma vuol dire che dici il messaggio che dai a già una tifoseria amareggiata, delusa, intristita, annoiata, che non c'è trippa per gatti, dai, così ci siamo capiti. Allora,
2: ricordiamo ancora un po' i numeri 348 7513 933, e siamo in diretta come sempre su Lady Radio fino alle 16, 39 25 72 77 75, se no chiamateci 055 77 11 171. Detto che poi ovviamente faremo anche il punto, e fa specie dirlo, ma insomma sul lavoro della squadra, sull'impegno all'orizzonte, posto che non sappiamo quando è, non lo sappiamo noi, non lo sa nemmeno la Fiorentina, non lo sa nemmeno la Juventus, quindi poi continuiamo a tenere d'occhio eventuali lanci di agenzia.
17: Forse si gioca,
2: da un momento all'altro potrebbero dirci.
17: Allora, il mio caro amico Michele Fratini.
2: Oh Michele, ciao, ben trovato.
18: Ciao a tutti, ciao Luca, ciao Tommy.
17: Chi viene da allenatore? Chi fa l'allenatore della Fiorentina?
18: Fabio Grosso.
2: Ecco,
18: è lui.
2: Non hai dubbi al riguardo?
18: No,
2: quindi anche ora sono tutte manfrine.
18: Anche se molte testate dicono è giusto, Paratici vorrebbe, ha trovato l'accordo, secondo me non resterà lui. Vanoli, verrà Fabio Grosso.
17: Fabio Grosso, va bene. Sì. Te mi dici che è una scelta giusta, io ho dei dubbi su Grosso, te invece sei molto convinto.
18: Io sono molto invece convinto di Fabio Grosso. Per questa ripartenza, per la ricostruzione, per raggiungere gli obiettivi europei, dunque lui, io dico lui. Attenzione, non dimentichiamo la Fiorentina sul mercato, non è che possa andare più di tanto, perché si è trovata a riscattare calciatori quali Brescianini, Fabian, obbligatori, forse anche Lugani. Sicché dico, non è che possa andare, con questi riscatti, ora a giugno c'erano fuori soldi per gli riscatti, dunque andavano via sui 40-50 milioni, dunque non so se la Fiorentina poi riaffronterà il mercato, ecco, che ci deve essere qualche uscita. Ora penso a Ken perché non sta bene, non perché non lo voglia, io lo vorrei tutta la vita. Allora sai, farei io? Posso dirlo, Tommy, Luca, ci siamo?
17: Sparai.
18: Allora, se la clausola al primo di luglio al 15 luglio vale 62,
17: sì.
18: Ci siete? Allora io cercherei, perché Paratici conosce il mondo, dunque non ho dubbi, di vendere Ken e indovinate chi prenderei?
17: Non lo so.
2: E i giapponesi?
18: Classe 93, 19-02-93, chiamato il Nino del partito, ovvero il ragazzo della partita, prenderei Mauro Icardi.
17: Fermi.
2: Qui a cercare le date.
17: Eccoci. Guarda, Mauro Icardi è un pallino di Tommaso,
18: È il pallino di Paratici, lo portò alla Sampdoria dal Barcellona, allora quando aveva 18 anni, e vinse anche Mauro Icardi insieme a Paratici, che era il Delfino, insomma il braccio del Samarotta, i campionati italiani della primavera. Dunque dico, questo è Mario Icardi. Allora dico, secondo me,
17: ma è ancora un giocatore, è ancora un giocatore Icardi. Sì,
18: non solo ha vinto il campionato in Turchia, il quarto consecutivo, accanto a un certo Osimhen. Però dico, se lui è in scadenza ora, perché è in scadenza 2026, ma vale 10 milioni, ma se io vendo Ken gli faccio un contratto anche a 8-9, lo prendo 3 anni, va a parametro, va a scadenza, è fatta il gioco. Mauro Icardi, che giocatore!
2: Piglia un decino a Istanbul,
18: Sì, so però è in scadenza, 3 anni, lo prende alla grande, lo prendi. Ma poi perché lo può prendere Paratici? Perché è stato colui che insieme a Marotta l'hanno preso appena 17enne dal Barça, dunque tanta roba, lì fecero proprio un colpo pazzesco, insomma. Bravissimi, io sono obiettivo. Dunque l'attaccante, a prescindere da Ovedà, che ora è venuto fuori il giapponese, ma qui c'è una certezza, che pedigree, che bomber, Mauro Icardi è il Nino del partito, lui prenderei.
2: Come potenziale titolare, e magari teniamo piccoli alternativa.
18: No, ma che piccoli, con questo parte in meno, dai. Tra l'altro, scusatemi, Mauro Icardi ha giocato, diciamo, nello stesso Paris Saint-Germain di Ken, perché lui è arrivato nel 2019 e Ken è stato dal 2019 al 2020, un anno insieme a lui. Dunque, se deve andare via Ken, che a me dispiace, che io adoro come calciatore Ken, Mauro Icardi si parla di uno, cioè scusa, se Giroud ha girato nel Milan vincitore del campionato a 39 anni, se Zeko ancora va in giro, con tutto rispetto, cioè, se Bardiccio a Cremona, scusa, a 6 anni in meno, io prendo
2: so quanto sia fattibile, però è il Nino. Suggestiva, è il Nino del partito.
18: Bravissimo, prendo lui, è il Nino.
17: Ma porti anche la signora?
2: non c'è più, più legami con Wanda,
17: c'è più Wanda,
2: no.
17: Wanda
2: o almeno dovremmo essere nella fase
17: Tommaso Loreto voleva fare una trasmissione con Wanda, sì. Non lo negare Loreto,
2: no, certo che sì, ma quando era il periodo in cui erano legati, cioè veniva Icardi e veniva anche Wanda che faceva anche la sua agenda,
18: no, più che altro ora, prima lei perché è la procuratrice, esatto. Prima del giocatore,
2: ora credo non si parlino nemmeno,
17: no,
2: ecco.
17: Ma c'hanno fin un sacco i figlioli,
18: sentiamo i nostri radioascoltatori se sono favorevoli,
17: cosa ne pensate su Maurizio Icardi,
2: detto che i nostri ascoltatori attentissimi, soprattutto Gianmarco mi gira dei rumors che lo vorrebbero a River Plate Icardi, la supercoppia Beltrani-Icardi.
18: Icardi è paratici, il primo calciatore che ha battezzato e l'ha reso anche molto noto, perché fu bravissimo, è stato Maurizio Icardi. Dunque nessuno come Paratici può fare una mossa del genere, nessuno. Se costa 10 l'anno viene a zero perché
17: lo so, però nello spogliatoio Michele ci sarebbe uno che guadagna 10 milioni e non è semplice, no?
18: Ma poi li merita anche, ma a 33 anni se ne va, scusatemi, 3 Gosens, ora che per carità è un altro ruolo, se ne vale anche 4 e mezzo, lo stesso Ken che ha fatto il rinnovo, che a me piace, ma Riccardi ha, scusatemi, ma ha diversi anni, più a 7 anni più di Ken, cioè non è proprio, sta benissimo perché l'abbiamo, però insomma è giusto anche secondo, poi agli sponsor dietro Riccardi ha tutto un suo mondo, un suo mondo, io lo prenderei subito. Beh, io ho sentito allenatori, chi dice Guardiola, chi in campo vanno i calciatori, Mauro Icardi.
17: No, Mario Icardi c'è. Va bene. E su Piccoli che ne fai?
18: Questa è una domanda che esige risposta. Io penso che lui abbia già risposto sul campo Piccoli. Scusatemi, un attaccante che purtroppo a Firenze ha visto la porta molto lontana e l'attaccante dovrebbe ottimare, finalizzare le azioni con un bello scorso, con le reti, io sinceramente Piccoli gli farei un mercato, ha trovato un mercato con tutto il rispetto, Lucca all'estero all'epoca, ho fatto in Italia, ha trovato un mercato all'epoca anche, ma che Piccoli e sicuramente un bravo procuratore, nella stessa misura in cui l'ha portato a Firenze lo potrebbe o potrà portare anche,
17: ecco,
18: a Roma.
17: Lucci può farci questo piacere, non farci fare minusvalenza,
2: occhio,
17: diciamo,
2: sì,
17: potrebbe essere questo. Poi a questo punto però più che mai servirebbero gli esterni, perché Icardi ha bisogno di cross,
18: bravo.
17: E qui non ne resta nemmeno uno,
2: Parisi.
18: Ma io dico sempre la mia, perché poi ognuno, ma se viene il signor Grosso io spero ci porti questo polpato, come esterno a me piace moltissimo il polpato, forza fisica, bravo tecnicamente, a parte il suo piede invertito che ha sostituito Berardi durante l'anno, non l'ha fatto nemmeno rimpiangere, ha fatto meno reti, ma non l'ha fatto rimpiangere. Io Polpato lo prenderei immediatamente, ecco, magari lo portasse insieme al figlio di Grosso,
17: che è buono,
18: lo porta anche lui, no, è ottimo, io spero lo porta anche lui. Parlate con Albini, quando sentite Massimiliano Albini avete modo di fare, chiedeteli ma come è il figlio di Grosso,
17: che ruolo fa Michele?
18: Trequartista, è un giocatore, per me, guarda, in Serie B si sono veramente distinti, contraddistinti, liberali, ex Milan, che è in corsa per venire al massimo campionato, e poi anche, non solo Grosso, ma giovane importante.
17: Ma è più forte, il figliolo di Grosso e il figliolo di Paratici?
2: Stavo per chiederla anch'io.
18: Allora, sono due ruoli diversi, più Paratici c'è la prima punta, più di Grosso una mezza punta, la trequartista. Casomai il paragone è più forte Rubino, Tommaso, figlio di Raffaele Rubino o il figlio di Grosso? Questa è la comparazione che possiamo fare, che saranno la stessa età. Ma Rubino, no, sicuramente chiaramente è eccelso, ha molta qualità, veramente molta. L'altro è un po' più rapido del Rubino, però sono forti entrambi, sono veramente figli d'arte, ma d'autore, ecco, sono bravi tutti e due.
19: Oh, io volevo
20: ma
19: far sentire
20: esterni che ti piacciono e poi ti facciamo sentire
18: Orzolini.
20: Scoperto a Luna.
19: Ma guarda, a me mi piace Eze dell'Arsenal, Michele.
18: Scusatemi.
19: Pigliamo lui e con Seisao.
18: No, la parte delle battute. Isaacsen che della cosa Lazio deve fare il prossimo anno a Lazio? Scusate, non la ricordo.
19: No. Ma lo sai che lo Tito ti
18: no, ma ditemi che coppa europea.
19: Niente, nessuno. No, hai ragione, hai ragione.
18: Come noi. Il Bologna? Scusate,
20: come noi.
18: Il Bologna?
20: Come noi.
18: E allora prendiamoli.
20: Ha ragione, scusa.
19: No, Isaacsen lo figlio volentieri.
20: Isaacsen mi piace anche a me.
19: Isaacsen e Orsolini, dici, eh?
18: Prendiamoli, abbiamo preso Fabian dal Bologna, ma prendiamo Orsolini, no?
20: Facciamo Isaacsen, Orsolini e Maurizio Icardi. Tridente.
18: Grande Luca, bravissimo, grandissimo.
19: Un po' divide, l'opzione. L'opzione Icardi un po' divide, chi dice sì, chi dice no, ma di sicuro ci hai regalato uno spunto.
18: L'ho premesso e avrebbe diviso, per carità, ha diviso anche involontariamente l'Inter, però l'Inter poi stava brava perché ha preso l'altro argentino e la Toro Martinez, non è la prima punta, però è un grandissimo attaccante, un grandissimo calciatore, dunque sono stati bravissimi, però insomma Icardi, se si chiude anche Cardio un attaccante, boh, non lo so io, bomber di razza, bomber vero, un ballerino, Sassano, tipo, sta bene, ora ha avuto un infortunio, ora sta molto bene, ragazzi, Icardi la porta ce l'ha attaccata, non è che è lontana, ce l'ha lì,
19: In stagione, in campionato, 30 presenze, 14 gol e un assist. Quasi sempre
18: male.
19: Capitano
18: è male? Male?
19: No, 14 su 30 non so male, assolutamente.
18: Allora io prenderei lui e Paratici ha la chiave giusta per prenderlo, perché fu il primo che lo convinse dal Barcellona a venire in Italia sul fronte della Sampdoria, non è che lo portò, con tutto rispetto alla Juve o all'Inter, ci andava dopo, grazie alle reti, alla qualità che ha dimostrato Gemma a fronte Sampdoria. Dunque dico Paratici, Fabino Paratici, Firenze, come la chiama lui, vorrebbe un giocatore di caratura internazionale, gli stimoli glieli crei sicuramente te. Hai portato Ron alla Juve con pecunie, gentilmente, virgola, se poi, virgola, portaci questo giocatore
20: Maurizio.
19: Vai, bene, si è fatto la letterina a Paratici.
20: Ti ringraziamo come sempre, straordinario. Ciao Michele.
19: Ciao
20: Fratini.
19: Michele,
20: un grande abbraccio.
19: Gestione Icardi.
20: Maurizio, ti piace Maurizio?
19: A me non mi dispiace.
20: Vai.
19: Un'idea. Poi vabbè, io esagero, cioè, beh, uno e dici noi puntiamo tutto su questo, certo. Titolare, l'alternativa Icardi. No, un po' come era, c'è stato un tempo in cui tu avevi titolare era Batistuta, però l'alternativa era Balbo,
20: certo, che non era mia male,
19: stai scherzando, Abel Balbo. Va bene, in chiusura di questo blocco, prima di andare al break e ripartire con la seconda ora di Palla al Centro, volevamo tornare su alcune dichiarazioni di un grande cantante, ma anche un grande appassionato di vicende viola, che poi gli ascoltatori di Lady Radio hanno anche avuto modo di apprezzare in questi giorni. In questo caso riprendiamo quelli che sono i concetti che Pupo, ovviamente Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha riferito ai colleghi di Toscana TV, perché tocca un argomento, no, che ci sta parecchio a cuore,
20: molto a cuore, lo tocca in maniera diretta e forte, e che obbliga a tutti una riflessione.
19: Sentite un po' Pupo.
21: Questa è una città che ha bisogno proprio di persone, soprattutto di giocatori che entrano nel cuore di questa città, non solo in campo.
22: Firenze, Santa Maria Novella, al Franchi lo rivuoi?
21: Beh, questo sarebbe, secondo me, una roba, non solo lo rivorrei io, per me la rivorrebbero in tanti, e secondo me porterebbe anche molta fortuna. È, ha una positività questa canzone pazzesca. Io non so perché l'abbiano tolta, perché prima invece è passato un periodo che la suonavano sempre alla fine di ogni partita.
22: Perché ci sta bene, dimmi se sei d'accordo, sia quando si vince che quando si perde.
21: È quello. E beh, quella è la forza di questa canzone. Non c'entra niente, perché quando si perde nella vita si perde. Bisogna imparare che perdere ci sta. È chiaro, perdere o pareggiare senza combattere, come si è fatto l'ultima partita con Genoa, magari quello si può anche evitare, di fare quelle, sì, pantomime, sì, quelle pantomime per cui un punto va bene a te, un punto va bene a me, e il tifoso non rimane contento, l'appassionato di calcio non rimane contento di questo, sì. E ma anche in quel caso si poteva suonare Firenze Santa Maria Novella. Io spero che la famiglia, appunto Commisso, e i dirigenti della Fiorentina ritornino ad usare questa canzone come saluto allo stadio per ogni partita che si farà al Franchi.
22: Questa Fiorentina, che stagione, come l'hai vissuta? Quanto sei stato male quest'anno?
21: Questa Fiorentina mi ha fatto patire quest'anno. Ha fatto patire perché, cioè, salvarsi matematicamente a due giornate dalla fine del campionato è... E evidentemente qua c'è un problema, non so se è Vanoli il problema, non so se il problema è anche, diciamo, un po' di smarrimento che c'è stato anche dopo la morte di Rocco Commisso, non lo so, o se i calciatori in qualche modo non hanno capito la nostra piazza, che cos'è Firenze, o quanto in pratica invece l'innamoramento, perché io rimango ancora, cioè il mio fratello amico Antonioni, quando c'era Antonio Giancarlo, l'innamoramento per la squadra si è fermato a quei tempi lì, e magari oggi questa è una città che ha bisogno proprio di, ha bisogno di persone, soprattutto di giocatori che entrano nel cuore di questa città, non solo in campo, dovrebbero entrare nel cuore, e in questa formazione qui io non ne ho viste di soggetti così.
19: E come fai a dargli torto? Perché è forse Chapeau. L'aspetto peggiore, no, dell'annata, ed è l'aspetto che chiama in causa loro.
20: Chiama in causa loro non aver portato giocatori che fanno innamorare la gente,
19: è
20: che
19: vero.
20: Entrano nel cuore della gente. Però, e i giocatori che non hanno capito, esatto, quanto sia importante, c'è, il rapporto proprio, vorrei dire, fisico con i tifosi, che non muore durante i 90 minuti, è quotidianità, è una condivisione di percorso. Riflettete, ragazzi, su queste parole. Caro Presidente Commisso, che sei, ti rifacciamo ancora gli auguri.
19: Sì, mi fai dire una cosa al volo su questo. Io non so se glielo inoltreranno o meno, se glielo diranno. Qualcuno ci ha anche mandato un po' di screenshot. Hai idea a livello di commenti sui social sotto il suo intervento stamattina cosa non può esserci?
20: Sì, ma questo, sai, questo purtroppo
19: è vero, fa parte dei social,
20: è questo mondo, no?
19: Però io, Presidente, vede in questo momento però qual è più o meno la situazione,
20: cioè, percepito della gente, la reazione della
19: io
20: gente.
19: Io glielo direi, chi può gli farei presente, c'è un modo, probabilmente i social, probabilmente tutti non li elimini, però forse c'è da cambiare un po' il modo di porsi.
20: Sì, soprattutto la gente vuol capire cosa vuole questa proprietà ora che non c'è più Rocco. Se Giuseppe Commisso non capisce che oggi i tifosi della Fiorentina si fidavano della passione di Rocco e anche dei soldi che metteva, perché ne ha messi una montagna, ma non è convinta che continuerà il percorso di Rocco da un punto di vista di investimenti e di ambizione, e se non capisce che questo è il primo ostacolo che lui deve rimuovere, lui può fare tutti i tweet del mondo, ma può ringraziare, ma come si chiama, lì, Materazzo
19: sì,
20: o giustamente ringraziare suo babbo e la sua mamma nel giorno del compleanno, ma così non entri in empatia, non entri in empatia. Hai ringraziato una squadra che si è salvata, che la prima cosa dovevi dire chiedo scusa a nome anche della squadra per quello che abbiamo fatto.
19: Peraltro,
20: cioè,
19: c'era,
20: è fuori
19: già
20: sintonia,
19: stata...
20: è come uno, cioè, stonato, sì, è stonato con quello che è la musica di Firenze adesso, è stonato, sì, non è cattivo, non dice cose cattive, non dice cose indegne, non dice, è stonato, cioè è come se non parlasse un'altra lingua. Va bene, la prima ora è volata via, ma torniamo
19: break
20: tra
19: poco. È un'altra ora.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Firenze Viola.
5: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.

0: scoppiare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno Radio Firenze Viola. Io sinceramente vi chiedo di aiutarmi a capire perché sta società comunica, anzi non comunica così. Non si capisce mai niente. Comunicati, messaggini, post su Facebook, non si capisce mai niente dove si sta andando. Bisogna aspettare la conferenza stampa, se la fanno aspetteremo, ma è una situazione che mi sembra uno scherzo. Un saluto da Simone 4.
3: E se Belli è preso cieco l'anno scorso, e che ci se ne fa di Hardy?
4: Buonasera a tutti. Loreto, a Napoli c'è prima Palladino di italiano, per il presidente del Napoli, Simone 71.
5: Sì, e ci manca solo Mauro Icardi e arriva la Parca o la Cadillac Rosa. Almeno siamo a posto.
6: Scusate, ma Iraola, se si parla di Iraola, ho sentito ora, ma Iraola, se le chiedono, ma te, fra la Fiorentina che non fa le coppe e gioca nel campionato italiano, e il Chelsea che non farà le coppe ma gioca in Premier, cosa sceglierà? Il Chelsea probabilmente, penso. Oppure fra la Fiorentina che non fa le coppe, fa il campionato italiano, o il Manchester United che andrà a fare la Champions League, cosa sceglierà? Il Manchester United, Lorenzo?
7: Per carità, ci manca solo Icardi. Dzeko 2, la vendetta. Poi con uno spogliatoio e una situazione così, noi abbiamo bisogno di persone tranquille che tengono saldo lo spogliatoio, delle anime dello spogliatoio, non abbiamo bisogno di casinisti. Per carità, che stia dov'è.
8: Sì, buonasera. Ma io, ragazzi, non so che mi stai dicendo. Allora, mai, ma che vuol dire lo doveva confermare Vanoli? Lo doveva confermare un mese fa come Spalletti alla Juventus. Ma Vanoli andava confermato o andrebbe confermato per la salvezza ottenuta, semmai. Ma che vuol dire lo dobbiamo confermare un mese fa? Calamai, via. Cioè, io veramente non capisco questo ragionamento qui. Come fa a venirti fuori?
9: Allora, prova a spiegargli. Perché se non ho capito bene, se non ha capito lui, vuol dire che mi sono spiegato male io. Allora, un allenatore, un bravo direttore, lo valuta non dal risultato di una partita, ma lo valuta da un lavoro. Di un lavoro che viene fatto in campo quando c'è la partita, durante gli allenamenti, come vive lo spogliatoio, come si confronta con la società, da una serie di motivazioni. Quindi Paratici, che è uno dei più bravi direttori in circolazione, ha avuto la possibilità di lavorare spalla a spalla, vuole dire quasi 24 ore al giorno, insieme a Vanoli per dei mesi.
10: Febbraio, marzo, aprile e maggio. Quattro.
9: Per dei mesi. Al termine di quei mesi, te non hai bisogno di sapere se la Fiorentina batte il Sassuolo, se la Fiorentina vince a Roma con la Roma, o se la Fiorentina vince a Torino con la Juve, per sapere se Paratici, se Vanoli è l'allenatore giusto per il tuo progetto, tuo di Paratici, dell'anno prossimo. È lì la tua valutazione, la devi già fare. Se la tua valutazione dopo quattro mesi di lavoro è che Vanoli è l'uomo giusto, non per salvare la Fiorentina, perché non vogliamo più lottare per la salvezza, se mi permetti, ma per gestire il progetto che hai in testa, Paratici, non aspetti le partite, fai quello che ha fatto la Juve. La Juve aveva il contratto con Spalletti che era azzerato nel momento se lui non si fosse qualificato per la Champions. A 48 ore dalla fine Spalletti non è ancora in Champions, ma la Juve lo ha confermato, perché a prescindere dall'ultima partita era giusto l'allenatore giusto per la loro idea di calcio. Se te, Paratici, non hai fatto questa operazione, vuol dire che te, per te Vanoli non è l'allenatore giusto. Può essere quello che nel, se non arrivano quelli che per te sono giusti, il migliore dei meno giusti. Ma ecco perché, se non l'ha confermato prima, oggi è un gigantesco punto interrogativo che, se vuoi tenere Vanoli, secondo me pesa in maniera importante. Spero di essermi spiegato meglio. Poi te puoi pensarla contrariamente, e ne hai tutti i diritti del mondo, ci mancherebbe altro. Ma il calcio ha un solo modo, ha una linearità di comportamento, non è che si fa l'Atalanta non gli piace più Palladino, non gliene importa nulla se l'Atalanta va in conference, non va in conference, se via, è già 15 giorni che hanno detto a Palladino via, perché hanno lavorato alcuni direttori, hanno valutato il lavoro di Palladino per mesi, via. Il calcio è questo. Allora Vanoli, se piaceva a Parati, c'era da un mese e mezzo l'allenatore della Fiorentina che dell'anno scorso. Poi probabilmente tra quelli che rimangono può diventare quello che è più accettabile, ma è una soluzione di ripiego, è comunque una soluzione di ripiego, e questa a me non piace. Allora,
11: soprattutto nell'anno in cui devi ripartire,
9: bravo, cioè... E poi lo ripeto, perché ve lo ridico per la millesima volta, i direttori che fanno le scelte di mercato sentendo i giornalisti o i tifosi sbagliano, ma i direttori, un direttore nuovo che parte con un progetto nuovo deve anche avere un po' un quadro comunque, generale, no?
11: Esatto, se poi fosse questa la decisione, ragazzi, in questo momento l'unanimità di consensi Vanoli non ce l'ha.
9: No, ma non c'è nemmeno il 50%.
11: Ecco, quindi allora, comunque partirebbe con una certa
9: un
11: pressione.
9: Un conto
11: addosso
9: è se te dai forza al tuo allenatore, certo, quando ancora lotta per dire: signori, a voi forse non vi piace, a me è lui.
11: Certo.
9: E io ve lo ripeto, io avrei detto viva Vanoli, perché lui è mille volte più preparato di me, un milione di volte più preparato di me. Ma se oggi, a salvezza conquistata tutti, siamo ancora a ballare, vuol dire che lui non lo considera l'opzione ottimale, e questo rende ancora più debole un eventuale Vanoli confermato. È calcio questo, non è che stiamo raccontando chissà che cosa. Allora, ma chi gioca con la Juve? Si sa, come sta Ken a proposito?
11: Ma senti, ancora in gruppo non c'è, quindi però se secondo me si può sperare.
9: Se magari si gioca per 10 giorni.
11: Dopodiché hai ragione, tu fai una domanda particolare, perché Ken rientra, sì, quando?
9: Quando? Perché un conto è già domenica a mezzogiorno.
11: Bravo.
9: O lunedì alle 20.45, sono quasi i giorni di differenza.
11: Il che mi permette di darti l'ultimo aggiornamento che vedo da Firenze Viola più o meno di una mezz'ora fa, ed è arrivato anche grazie a Sky Sport, per i fitti contatti che proseguono tra Lega, Serie A e Prefettura, perché in realtà si sta riaprendo la strada del domenica ore 12. Cioè, hai visto ieri sera... Sì. Si andava verso il nulla da fare, nonostante prima della partita avesse parlato anche Simonelli a nome della Lega. In realtà in questo momento l'ipotesi di giocare domenica alle 12 sta un po' tornando in auge, come se dalla prefettura, che so che dirvi ragazzi, sembra, io mi metto nei panni di, in questo caso davvero, dei calciatori, dell'allenatore, della società che deve anche semplicemente organizzare la trasferta.
9: Ma chi ha comprato un biglietto ancora un sabato quando va a vederlo? Vabbè,
11: mi fai sentire calciatore,
9: è uno vero
11: del calcio, quello vero come la vivrebbe Francesco Baiano. Al giovedì ti pare logico non sapere quando si gioca la giornata di campionato? Ciao Ciccio.
12: Buon pomeriggio a tutti. È un po' strana la cosa ma la dice lunga sull'organizzazione del calcio italiano.
11: Ma qui sono andati veramente oltre ogni limite.
9: Ciccio, guarda, perché se fosse una cosa ridicola sarebbe... Oggi il presidente della Lega ha detto: sai, ci ha fregato la Lazio in finale di Coppa Italia. Cioè, te stai a tirare dadi, cioè speri che vada a finale.
11: Speravano, certo.
9: Ma ragazzi, ma già uno dice una cosa del genere, guardi, lei per favore vada a fare un altro lavoro, non è del mestiere, come direbbe Zalone. Ma come, cioè, li ha fregati il fatto che la Lazio è andata a finale di Coppa Italia?
12: Aveva pensato che la Lazio non potesse mai arrivare in finale.
9: Esatto.
12: Capito? Sperare che una squadra per rimediare agli errori è veramente triste.
9: No, guarda, è una roba, va bene. E tanto fortunatamente, per quel che può valere, i tifosi della Fiorentina comunque non sarebbero andati, quelli organizzati a Torino. quindi c'è solo da stabilire mogli, fidanzate o anche mariti o fidanzati, perché c'è anche il tifo femminile, se c'è da mangiare alle 2 di domenica,
11: sì, praticamente sì,
9: se si fa serata il lunedì. Caro Ciccio, come lo vedi uno dei grandi problemi della Fiorentina del prossimo anno? È l'attacco, perché abbiamo tre pedine che sono tutte e tre ballerine, mi riferisco a Ken, Gudmundsson e Piccoli. Partirei da Ken, perché comunque lui non 10 anni fa,
11: l'anno scorso,
9: un mese e mezzo fa, cioè, con la nazionale è stato forse uno dei pochi a salvarsi, segna sempre, una maglia azzurra c'è, però poi nella Fiorentina sono venuti fuori dei problemi. Io immagino che te di giocatori un po' particolari ne hai incrociati nella vita, che si fa?
12: Che si fa? E io ho sempre detto, bisogna capire come, se realmente Ken vuole rimanere, un progetto nuovo, speriamo che sia un progetto soprattutto vincente, che possa far sognare la tifoseria, però se sta parlando uno, sta scrivendo una sua impressione, quello che l'ha sempre stimato, l'ha sempre sostenuto, penso io, anche nei momenti difficili, perché vedo in questo giocatore un talento incredibile che probabilmente non sa neanche lui di averlo.
9: Sì.
12: Perché potrebbe veramente fare molto ma molto di più, perciò bisogna capire realmente cosa c'ha in testa Ken, se vuole andare via da Firenze, ma se dovesse rimanere non è che deve rimanere perché gli altri non hanno cercato, come è successo l'anno scorso. Perché l'anno scorso Ken, perché se io ho fatto il calciatore, se ho voglia realmente di rimanere in una società perché mi credo bene, perché sto facendo una cosa, mi amo, mi sostiene anche nei momenti difficili, non aspetto le mosse degli altri,
9: certo,
12: anche domani mattina oppure all'istante, e non aspetto la scadenza della clausola sperando che arrivi un club. Vuol dire che ovviamente si sente di passaggio.
9: Sì, sì.
12: Dobbiamo mettere in testa che
11: Ciccio, ti sentiamo ogni tanto andare via.
9: Ti faccio richiamare perché magari è la linea che non è tanto buona. Ha ragione, cioè il punto
11: è
9: di
11: una lettura che non abbiamo sottolineato, però ci sta tutta.
9: Punto
11: cioè
9: di partenza
11: che questo
9: lui
11: sia un po' la facciata di una scelta iniziale quest'estate di dire resto perché non c'è altro, più che noi l'abbiamo letta anche come resto perché è l'anno del mondiale, no?
9: Sì, che quindi la sicurezza di giocare o la sicurezza di essere
11: un riferimento
9: importante, e poi dopo arrivo bene al mondiale, arrivo senza stress da novità, ma lui ragazzi in nazionale ha fatto benissimo, Ciccio ti abbiamo recuperato, è chiarissimo,
12: no,
9: il tuo concetto,
12: sentivo sempre, soltanto che a Firenze oggi non so se lo sapete, ma
11: c'è la Bora.
12: perciò se non si parte da quello, è normale che se uno si sente di passaggio è un problema. Perciò, e poi per gli altri due, Gudmundsson ovviamente dopo un anno e mezzo, tre anni, non mai convinto, si diceva fosse colpa dell'allenatore, perché è un giocatore bravo, ha fatto vedere determinate qualità di un'altra squadra, poi arriva, se non fa bene è colpa dell'allenatore, è riduttivo sta cosa. Io penso che i giocatori bravi la posizione migliore se la vanno a cercare da solo, non hanno bisogno dell'allenatore che gli va a dire dove l'ha provato. Prima punto, trequartista esterno, praticamente in tre anni ha seccato tre partite.
9: Sì. No, è così. No,
12: un po' poco. Per quanto riguarda Piccoli, probabilmente è stato attanagliato dal fatto di essere stato pagato tantissimo, per quello ovviamente che aveva fatto vedere.
11: Ma te ci vedi margini di crescita in Piccoli?
9: Perché perché la domanda di Tommaso è la domanda, Ciccio. Cioè, ripeto, Ciccio Baiano è stato uno degli attaccanti italiani più forti, però è anche un grande allenatore, quindi è la figura ideale per valutare questa situazione. Perché il problema è, non sbagliare la valutazione, perché un anno sbagliato può capitare, un attaccante in una piazza nuova, insomma, può capitare. Il problema è se ci vedi un percorso non da buon giocatore da Fiorentina, che insomma un po' di più.
13: Sai, il curriculum di Piccoli non è che si sta parlando di un giocatore che negli anni passati ha fatto 20 gol per 2-3 anni di seguito, poi è venuto a Firenze, può avere, no?
9: Sì.
13: Ha cambiato squadra, il fatto di non sentirsi la prima scelta, perché poi è arrivato con la prima scelta, era Ken, eh.
9: Cioè, ovviamente.
13: È normale che questo ha incupito un po' il giocatore, non si è sentito gratificato, però sto trovando scuse per salvare la sua stagione, perché poi è vero tutto, non è che Ken quest'anno era il Ken dell'anno scorso.
9: Bravo.
13: Se Piccoli ci avesse fatto vedere un qualcosa in più, probabilmente giocava titolare sempre, perché Ken non è che proprio ha fatto benissimo, e poi con gli infortuni che ha avuto ancora di più, perciò se non ha preso la maglia titolare è perché non ha fatto vedere che era meglio dell'altro, è un dato di fatto. Dici parti per un progetto importante, per fare qualcosa di straordinario, per il mio modesto parere, poi mi auguro di sbagliare, mi auguro di fare 40 gol e io sarò il primo a dire ho sbagliato la valutazione. Però se vuoi puntare a qualcosa di importante, Piccolo può fare la riserva.
9: Sì, esatto, e questa è la valutazione generale. Senti, è chiaro che ripensando l'attacco, è chiaro che la ricerca di attaccanti esterni diventerà fondamentale. Ti chiedo cosa ne pensi del fatto che la Fiorentina non sembra orientata a riscattare né Solomon né Harrison, e poi ti chiedo che se l'ultimo Parisi, uno che viene un po' dalle tue terre, lui è da Bellino, sì. Parisi, credo, quindi per carità, un po' la periferia di Ciccio.
13: Ma siamo cugini, non siamo fratelli.
9: Ma cugini un po' così, alla periferia, proprio periferia, però sto scherzo, naturalmente. Sì. Se te lo vedi che lui si può inventare una nuova carriera da attaccante esterno.
13: Ma ti devo dire, io non pensavo, sinceramente, Luca. Poi è stata una forzatura, no? Quella di,
9: sì,
13: perché tutti gli chiedevano all'allenatore di cambiare modulo. Ma non aveva il giocatore, no? Perché tu lo sai meglio di me, la Fiorentina praticamente ha costruito una squadra senza esterni offensivi.
9: Sì, sì.
13: Anzi, l'ha mandati via tutti, quello che aveva.
9: Esatto. Boni e Po Boni, non vorrei avere problemi.
11: Il
9: via
11: precedente.
13: No, però io posso partire, no, Luca? Io faccio l'allenatore, io posso partire con un'idea di calcio, no? Però poi dopo mi devo scontrare col campo. Se il campo mi dice che quello non è il vestito giusto per la mia squadra, no? O perché questi giocatori non si adattano a quello che voglio io devo avere la possibilità di cambiare.
9: Ovvio,
13: tutto.
9: Ovvio.
13: Ma se devo poi mettere i giocatori fuori ruolo, diventa ancora di più un problema, perché il giocatore che lo metti fuori ruolo c'ha sempre l'alibi di dire: mister, ti faccio un favore a giocare in quella posizione,
9: certo.
13: E poi vuoi che io ti renda al 100%. Ritornando a Parisi, guarda caso, Parisi ha fatto delle partite bellissime.
9: Belle, sì, belle.
13: È stato quello che è stato determinante. Noi ci si aspettava altri nomi che fossero determinanti, no?
9: Sì.
13: È stato la Fiorentina nel momento difficile, gliel'ha fatto fare Parisi.
9: Sì,
13: perché era l'unico che saltava l'uomo,
9: sì.
13: E che aveva velocità, perché noi abbiamo tutti i giocatori monopasso, e con il monopasso si va poco lontano nel calcio moderno.
11: È anche per questo che ci aspettiamo lo consideri norma.
9: Ma poi non mi sorprende che anche il Como ci possa pensare. C'è un giocatore che
11: ti smuove,
9: poi può cominciare a fare anche qualche gol, perché ha cominciato anche a prendere fiducia, mentre della probabile bocciatura di Solomon e Harrison, che ne pensi, Ciccio?
13: Sinceramente Solomon ha fatto vedere troppo poco per la conferma. Poi se non c'è di meglio, Solomon me lo tengo, ma un giocatore che nel momento migliore suo si è fortunato.
9: Sì.
13: Harrison è un giocatore che è monotematico,
10: fa quello, sì,
13: cioè
10: sì.
13: Fa quello, è un giocatore di corsa. Noi abbiamo bisogno di esterni che saltano l'uomo. Cioè, il calcio non puoi mettere un centrocampista all'esterno, nel calcio si può fare tutto, no? Ma se vuoi dominare la partita, devi avere gente che salta l'uomo, che poi è 1,50 m, a me non me ne frega nulla. Cioè, quando si vanno a vedere i giocatori, no, non è che i giocatori devono essere 2,5 m per giocare, esatto, a calcio, non è che se no io non giocavo, io non avevo mai potevo arrivare al massimo in Serie B, ma prima il calcio si vedeva in un altro modo. Che ruolo fai? L'esterno? Perfetto. Sei veloce? Perfetto. Sei tecnico? Perfetto. Sei 1,50 m? Perfetto. Invece adesso praticamente se non sei 1,90 m non vieni preso in considerazione. Ma io capisco, il difensore centrale non può essere 1,50 m.
9: Sì, ma poi questa scelta porta il fatto, non alla Fiorentina, Ciccio, che in Italia non c'è un italiano che salta un uomo.
10: No, è anche vero. E poi Cannavaro, per esempio, non era proprio, sì, il no, prospetto del pennellone.
13: Aspetta, ma Cannavaro c'aveva le molle però nelle gambe. Sì, la forza dei muscoli c'aveva le molle, perché questo era 1,75 m, sì, ma saltava 2,5 m.
9: Però sull'ala destra o l'ala sinistra, che sono ruoli storici del calcio italiano, io vado da Bruno Conti a Domenghini, Causio, Sala, e come potrei dirne ancora. Ma noi oggi non abbiamo, oggi Orsolini ci sembra Mandrake,
13: ma sembra Maradona, ragazzi.
9: Ma ai tempi veri stava a guardare quegli altri giocatori, no? Però se tutti, come dice Ciccio, dove deve essere tutti 1,90 m, correre a 2000 all'ora, fare 14 km a partita, e poi non cerchi più il talento.
13: Poi la gente guarda le partite e dopo 10 minuti cambia canale.
9: Certo, non guardi più.
13: Si innamora del calcio, così.
10: Sì, sì, l'ha dimostrato la Champions, no? Senti, di questi ragazzi di Casa Viola, tornando all'attacco, hai visto nulla? Penso a Braschi, che addirittura qualcuno ti chiede giudizi su Croci, che è un altro dei
9: giocatori, ma su di lui, ragazzi, calma, fatto Viareggio.
10: Sì.
9: Ma è proprio ragazzino, Croci, cioè ragazzi, su Braschi.
13: È il fatto che tutti ragazzi bravi, di grande prospettiva, però giocare con i ragazzi è una cosa e giocare con i grandi è tutta un'altra storia.
9: Certo.
13: È normale, se la Fiorentina avesse, ho sentito delle baggianate allucinanti quando ho sentito dire Gamalla, se era in Italia non avrebbe mai giocato. Sì, per uno che non sa di calcio,
9: cioè per dei cieli.
13: E quindi noi ci dobbiamo mettere in testa che quelli bravi giocano, e sono quelli meno bravi che non giocano. Poi abbiamo il problema degli allenatori, perdi due partite e ti mandano via.

0: talento, e quando tu vedi il talento, la società punta su quel giocatore, puoi sbagliare anche 3, 4 partite, 5 partite, ma ti dai tempo di crescere, non quello che dubbio. Noi non facciamo.
1: È così, noi non lo facciamo perché sono sempre troppo giovani e non gli diamo il tempo.
0: Sì, però Luca, è un'altra cosa, se in primavera gioca la gente di 20 anni.
1: No, lascia perdere.
0: Allora è lì che bisogna cambiare. In primavera deve giocare per trovare un diciottenne che possa giocare in Serie A. La primavera deve essere fatta dai sedicenni, non dai ventenni.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E che si confrontino ad alto livello, perché deve essere la primavera, va cambiata, deve diventare la vecchia De Martino, deve diventare un torneo di livello, perché sennò non riusciranno a crescere mai. Ma questa è una battaglia, ragazzi.
0: No, ma anche l'obbligo levare questo obbligo che i giovani, ma io vorrei parlare con quello che fa queste sere. Ma secondo voi, no, società, io c'ho Luca Calamai, che è bravo, è giovane, non lo faccio giocare?
1: Cioè, sei uno scemo.
0: Ma che c'ho bisogno? Ma che ho bisogno che tu mi venga a dire che devo mettere in campo 3 quote in C, ancora peggio. C'è
1: no, ma il problema è che le quote creano dei falliti, perché bravo, li tengono finché sono quote, perché portano soldi, un minuto dopo non gioca nemmeno 2 categorie sotto.
0: Ma infatti poi succede questo, Luca, che quando un giocatore praticamente gioca, io li chiamo, perché faccio questa categoria, aspiranti calciatori,
1: certo,
0: non sono aspiranti, sono, no? E giocano titolare, poi, non voglio esagerare, il 50% lascia la scuola.
1: Su sempre,
0: ovviamente,
1: subito,
0: cosa fai il calciatore, no?
1: Sì.
0: Poi finisce la quota, praticamente eccellenza, promozione,
1: certo,
0: perché giocano, non
1: certo
0: si rendono conto che giocano, perché, e poi uno che ha un anno meno è un fuori quota.
1: No, è incredibile.
0: Cioè, ma è follia pura. E nel calcio, come nello sport, lo sport deve giocare chi merita di giocare.
1: Se non c'è dubbio.
0: Se vogliamo far crescere i giovani, perché poi cosa succede? Quando io giovane so che devo giocare per forza, secondo voi,
1: certo,
0: almeno
1: certo,
0: con la stessa intensità di uno che si deve guadagnare il posto?
1: No, ma è così.
0: E allora vedi che poi alla fine creiamo dei giovani che praticamente è tutto facile, perché all'inizio li fa giocare per forza, poi quando non giocano più o lasciano il calcio, lasciano la scuola.
1: Crei dei falliti, no, ma è così purtroppo.
2: Ma
1: ci c'è sempre un grande piacere parlare con te, veramente un grande piacere.
2: Anche queste ventate.
1: Un grande abbraccio, ciao Ciccio.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: Grazie a Ciccio Baiano,
1: allora,
2: che ci ha permesso anche di fare un po',
1: dice delle grandi verità,
2: un po' le carte sulla
1: dopodiché
2: Tarcuniola.
1: Ecco, io l'unica cosa che direi forse di proteggere un po' di più l'italianità, cioè per dare un pochino più tempo, dovresti dare più possibilità agli italiani di giocare, perché l'altro dato certo, Tommaso, te lo dico perché me lo raccontavano quegli esperti, è che il quindicenne italiano è molto meno maturo del quindicenne slavo, del quindicenne argentino, non ti dico del quindicenne africano, del quale non si sa mai l'età nemmeno vera. Sono un po' più mammoni, siamo un po' più lenti. Se gli tappiamo subito le strade, perché non li aspettiamo un pochino più degli altri, o non gli diamo un pochino più di opportunità, soprattutto a livello, voglio dire, del settore giovanile. Vabbè, discorsi che sono molto importanti, ma
2: che purtroppo per ora restano tali.
1: Restano parole.
2: Break per noi, torniamo tra
1: subito,
2: pochissimo, provando a capire anche
1: quando si gioca
2: dall'altra parte della sponda, se hanno capito loro
1: che
2: come quando si gioca a Torino. Ciao.

radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out.

0: tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Tamaut al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera ragazzi, io lo capisco che voi dovete parlare tutti i giorni di Fiorentina, quindi il dibattito ci deve essere, ma qui che tutti lo sanno, anche voi lo sapete, finché ci sono questo, finché c'è il commisso, non cambia nulla, noi si farà l'altra stagione da se va bene metà classifica, se no si ritrova a lottare per la salvezza, tutti lo sanno a Firenze, tutti, forse qualche illuso strano, qualcuno che, ma se no tutti sono consci di cosa. Finché non vendano, noi siamo destinati al niente.
8: Ma ciao ragazzi, no, voi ma non è che pensate che ancora non si siano parlati perché ancora non sapete niente voi? Cioè, perché è impossibile che ancora Vanoli non sappia se rimane o se non rimane. È che voi non sapete se rimane o non rimane, è quello il discorso secondo me, perché Vanoli lo sa di già se rimane o se non rimane, poi potete telefonare a quella, a quell'altra, potete sentire quello e vi dice una cosa e lo ve ne dice un'altra, non c'è problema, però state tranquilli e gli hanno belle ragionato, lo sa di già Vanoli se rimane o no. Tranquilli, dai retta. Ciao Bolli.
9: Qui c'è solo un allenatore da portare a Firenze. Visto che non può essere Sarri perché già l'Atalanta comunque non piace alla dirigenza. L'unico è Iraola. Poi il resto che grosso o peggio ancora la conferma di Vanoli, mamma mia, peggio mi sento. È tutto uguale. A quel punto preferisco puntare su un giovane che può essere o Aquilani o Galloppa direttamente dalla primavera. Tanto non è che ci sia molta differenza.
10: Buonasera ragazzi, come ho sempre detto io da 2 anni a questa parte, la Fiorentina quest'anno finalmente verrà venduta e l'allenatore lo sceglierà il presidente nuovo.
11: Buongiorno Luca, buongiorno direttore, ma io più che dare seguito alle voci su Paratici di cui si sta parlando del nulla cosmico perché non c'è niente, sono solo voci buttate lì a caso per destabilizzare, ma Paratici rimarrà alla Fiorentina e a fine anno farà una conferenza stampa. Io più che altro chiederei al direttore se secondo lui la Fiorentina dovrà essere rivoluzionata non tanto per quanto riguarda i giocatori visti dal punto di vista tecnico, a parte che ce ne sono alcuni inguardabili tipo Ndur, però dal punto di vista proprio del gruppo, perché magari tecnicamente non sarebbero male, ma messi tutti insieme questo gruppo è completamente da rifondare. Oppure se secondo lui si parte dalla base di questo gruppo con qualche cessione e si integra con 4-5 giocatori, cioè capire la linea programmatica, questo sarebbe interessante.
7: Ma secondo me festeggiano insieme ai tifosi il centenario, mi ricordo anche di Rocco e di Gio Barone, passa un anno di transizione e magari vendono meglio la Fiorentina perché ha già la curva terminata e mezza maratona coperta. Forza Viola, Nando.
12: Bene, bene, bene, tanti punti di vista, tante opinioni che raccogliamo molto volentieri al 348-7513-933 o 3925-7277-75.
13: No, due riflessioni volanti.
12: Prego.
13: Io mi rifiuto di credere che Paratici abbia accettato un progetto di mediocrità. Questo mi fa pensare che se Paratici ha accettato vuol dire che lui avessero già detto, ci siano delle condizioni, non ti dico mica di costruire una squadra scudetto, ma l'iscrizione è per fare un qualcosa di importante, se no non viene Paratici. Cioè Paratici è un giocatore di calcio, se lo paragoni a giocatore di livello è un giocatore top player, non ci viene, sì. No? Aspetta, sì. Va da un'altra parte, quindi io su questo continuo a sforzarmi di pensare positivo. Quanto al fatto che Vanoli sa già tutto, noi abbiamo parlato ieri, quindi non 20 giorni fa, ieri con chi lo rappresenta, e ancora ieri lui ci ha detto che ancora Vanoli non sa che cosa fa.
12: Però se l'ascoltatore ha le sue certezze, quindi, siamo per noi quale per sgretolarle.
13: Ci dovrebbero dire una cosa diversa, e noi quello che trasmettiamo è che Vanoli è ancora un'opzione, quindi anch'io lo trovo tutto questo molto incredibile, e se poi non verrà confermato Vanoli comincio a dirti anche un pochino irrispettoso per un qualcosa di straordinario che ha fatto questo allenatore, che io non ritengo giusto per la prossima stagione, però al quale è stato straordinario in quest'annata. Ma vorrei dirti che sì, è colpa nostra e non lo sappiamo, ma in realtà i protagonisti, anche in maniera informale, quelli con i quali parliamo, non ci danno nessuno questa indicazione che ci stai dando te adesso. E invece cosa ti aspetti? Rivoluzione o aggiustamenti, Tommaso?
12: Aggiustamenti. Cosa mi aspetto? Aggiustamenti. Tanti aggiustamenti. Tanti aggiustamenti. Però se pensiamo a rivoluzione totale, non so quanto potrà farlo, perché significherebbe non so cambiarne quanti. Quindi rispetto all'idea di dire cambia chiunque, secondo me ci sarà più di una conferma più o meno obbligata. Se posso dire la mia, io cercherei di cambiare anche il proprio il gruppo, quel riferimento che faceva,
13: sì, che non è un riferimento interessante, banale. Interessante.
12: E tanto si cade sempre, se ne parlava anche ieri sera extra viola, si cade sempre in quella stagione di ripartenza con Montella, lì cambiarono anche come dire il gruppo.
13: Sì, sì.
12: Perché era un gruppo dove al suo interno, come dire, c'erano delle figure un po' così,
13: dinamiche variegate.
12: Arrivarono dei calciatori, ma insomma anche delle figure professionali un po' diverse, senza voler, voglio dire, mancare di rispetto a nessuno, però come indole, come carattere, faccio due nomi a caso, ecco, tra Vargas e Borja Valero un po' ci corre, ma non voglio dare accezioni negative, anche
13: Cerci.
12: Vargas è stato un signor giocatore, tra Cerci e Aquilani,
13: Pizarro
12: avevano magari anche qualche anno in più, però insomma ricostruirono un po' il gruppo. Dopodiché una cosa bisogna, io la dica, il gruppo poi lo costruisce, si costruisce negli spogliatoi, lo forgia l'allenatore, ma deve essere anche gestito dalla società, e io qui vedo respiro spesso e volentieri, invece lì dentro nello spogliatoio fanno il che vogliono, e spesso e volentieri che lo gestisca l'allenatore, arrivederci, grazie,
13: problemi
12: no,
13: suoi,
12: no,
13: io penso
12: no. Comparatici
13: questo
12: è cambiato. Infatti abbiamo detto, no, che c'è anche del suo nei punti che t'hanno portato, certo, alla salvezza, certo. Ma fino a che non è arrivato Paratici, gli allenatori a Firenze affari loro, da
13: è
12: italiano
13: vero.
12: In poi, guarda, è Palladino vero. Che poi alla fine ha preso e è andato via.
13: È vero. Allora, per quanto riguarda l'orario della partita, si resta, è in rimonta a mezzogiorno.
12: È in rimonta a mezzogiorno. Ti leggo anche un comunicato.
13: Abbiamo già collegato,
12: c'è Vincenzo Marangio da Radio Bianconera. Ciao Vincenzo.
13: Ciao Vincenzo. Ritrovato.
14: Ciao Luca, ciao Tommy, ben ritrovati.
13: Oggi l'ho anche tradito, ma non per colpa mia.
14: Non è mai un tradimento, adesso ci ritroviamo domani su Siamo Radio.
12: No, c'è, ragazzi, nota ufficiale della Roma che scrive: la S Roma, nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle istituzioni competenti e preposte per legge, comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore, bla bla bla bla bla bla, auspica che si possa giocare domenica a mezzogiorno. Questo dice la
13: Sarri
12: Roma.
13: Dice non va in panchina se
12: Sarri
13: gioca domani a mezzogiorno, facciamo un referendum.
12: No, poi ci devi dire che dice Spalletti, se sentite le urla di Luciano da fuori di nuovo.
13: Lui sia fuori di testa per questa cosa, io penso lui sia fuori di testa. Vincenzo.
14: Sì, io misteriosamente
12: parole.
14: Non ho mai avuto grande stima, diciamo, in Sarri, però devo dire che sono totalmente schierato dalla sua parte, perché quello che stiamo vedendo è un qualcosa di aberrante, di aberrante.
12: Sì.
14: È l'unico che ha parlato, avrebbero dovuto parlare tutti, perché adesso la Roma esce col comunicato, perché ieri è uscito il comunicato dei tifosi della Roma, altrimenti zitti anche qua. L'unico che ha parlato è quello che magari c'ha anche meno tornaconto, perché la Lazio non giocherà queste partite, certo. Non concorre per un posto in Champions League, però ha detto: io non mi presento e non mi presenterei, fossi presidente non porterei la squadra, e lo ha detto più volte a chiare lettere. Noi stiamo davanti a un qualcosa di aberrante, allucinante. Siamo a giovedì 14, ancora non si sa la data, con una Lega di Serie A che vuole averla vinta sulla prefettura per un errore commesso da loro, con quel comunicato che era illeggibile. In un comunicato la Lega voleva insegnare alla prefettura come deve fare il proprio lavoro, quando loro non sanno fare avanti il calendario. Quindi spiegatemi come è possibile che uno debba accettare una cosa del genere.
13: Il presidente della Lega che dice: non pensavamo che la Lazio arrivasse in finale.
14: Ragazzi, ma di che parliamo? Ma i tifosi della Lazio, perché si arrabbiano, hanno ragione. Se Sarri si arrabbia due volte di più, c'ha ragione. A parte il fatto che mi sembra che l'anno scorso in finale sia arrivata e l'abbia anche vinta il Bologna. Esatto. Che cosa hanno fatto l'anno scorso quando hanno messo Milan-Roma sempre in coincidenza con gli internazionali di tennis? E io credo veramente che abbiano anche una presunzione che non possano avere, perché credono che il calcio sia lo sport nazionale e non è più così.
12: Esatto.
14: Poi ti vai a rivolgere alla Federazione Italiana Tennis quando devi parlare con l'ATP che ha organizzato il tutto. È come se tu chiedessi alla PGC di spostare una partita di Champions League e l'UEFA ti dice: oh, amico mio, devi parlare con me, e credo lo sogni che ti sposto la partita. Cioè, qui stiamo andando oltre le competenze, oltre la logica, oltre il buon senso. Nessuno che chiede scusa, nessuno che si prende le responsabilità, e gli unici a pagare sono i tifosi. Ma sapete la cosa bella qual è? Bella tra virgolette, mi fa arrabbiare ancora di più, è che poi li usano pure i tifosi. Perché senti Simonelli e la Lega che dicono: noi dobbiamo spostarci, un movimento di 300.000 tifosi, non è soltanto Roma-Lazio. Ma questo lo dovevi sapere prima, perché ci sono tanti tifosi che i biglietti li hanno bruciati, che i viaggi li devono organizzare, i tifosi della Fiorentina devono organizzare la trasferta, e i tifosi della Juve vengono anche da fuori, devono organizzare la trasferta. Qualcuno che ci ha scritto su Radio Bianconera ha perso, che veniva da Toronto, ha perso migliaia di euro per il volo. Questi chi li risarcisce? Nessuno, perché quando c'è l'ordine pubblico non puoi fare nessuna causa per il risarcimento. La Lega avrebbe dovuto dire: ci mettiamo noi in mezzo, metteremo noi mano al portafoglio, parliamo con le società e andiamo a rimborsare i tifosi, perché l'errore è stato nostro. Invece qua nessuno si prende la responsabilità, i tifosi sono stati calpestati, ancora sono calpestati, perché non sanno quando devono andare a vedere la partita, però vengono utilizzati dalla Lega per dire alla prefettura che devono fare quello che dicono loro. Cioè, noi veramente siamo ai limiti della follia, anzi è pure superata.
13: Senti, la Juve come vive in questo momento?
14: Ma io sono curioso di sapere, intanto quando si sarà la conferenza stampa, perché c'è il giorno prima, ancora non si sa quando c'è la partita, quindi dovrà essere piazzata.
12: Oh, calma, che almeno te ce l'hai la conferenza stampa, Vincenzo, mi fare arrabbiare.
14: Hai ragione.
12: Bene.
14: No, io per adesso c'è grande silenzio, perché chiaramente, e questo è un silenzio che io reputo colpevole anche da parte della Juventus, ma da parte di tutti, che avrebbero dovuto prendere posizione tutti quanti con un comunicato, e per me veramente folle tutto questo. Per il momento invece c'è grande silenzio in casa Juventus, si attende appunto di capire quando ci sarà la conferenza stampa, quando parlerà Spalletti, se sarà lui a parlare, immagino che qualcosa la dirà. Poi se è particolarmente avvelenato, come è successo ultimamente, magari manderanno Locatelli o qualcun altro al suo posto per evitare che dica cose sconvenienti. Però c'è grande rabbia, anche perché queste partite uno le deve anche preparare. La Juventus per esempio oggi era prevista una giornata di riposo, voi sapete che lui parla anche dell'allenamento fantasma Spalletti, cioè di quell'allenamento che ti recupera eccetera. Questa settimana non è stato potuto organizzare nulla in maniera dettagliata come sono abituati a fare, perché non si sa quando si gioca, e in genere si prepara l'allenamento, lo scarico e il recupero a seconda di quanti giorni mancano alla partita, quindi anche la preparazione alla gara diventa una preparazione più complicata, e sono partite fondamentali, perché la Fiorentina tutto sommato è riuscita a salvarsi, farà una partita tranquilla, serena, ovviamente farà di tutto immagino per non
13: per cercare di fare un dispetto alla Juve, ma questo fa parte delle regole del calcio,
14: certo, ma anche perché poi non è che una volta che hai raggiunto la salvezza puoi fare brutte figure a destra e a sinistra, devi dimostrare comunque di avere una base su cui lavorare, qualcuno che vuole restare magari si metterà in busta, quindi la sua partita la farà, la Juventus ha l'obbligo di vincere, le prossime due partite, altrimenti rischiano di andare in Champions, ma questo è un obbligo che poi hanno tutti quanti in una situazione surreale, perché poi se si dovesse giocare a mezzogiorno si anticipa ancora di mezz'ora, a parte le temperature, il discorso dell'alimentazione, di come giocare, diventa tutto molto molto molto più complicato, quindi è una situazione che chiaramente sta facendo innervosire in tanti, però ci sono dei silenzi colpevoli secondo me da parte delle società che avrebbero dovuto esprimersi e dovrebbero esprimersi.
12: Sono d'accordo. Sì, perché poi la Lega sono le società,
13: questo ma guarda,
14: è giusto ricordarlo. Se fa una brutta figura a tutti quanti.
13: Sembra una barzelletta questa storia.
12: Esatto, se uno mi fa fare una figuraccia io dico qualcosa.
14: Esatto, cioè io ti dico ok, perfetto, decidete quando si gioca, pretendiamo le dimissioni di Simonelli a fine stagione. Almeno questo.
12: Sì.
13: Farà bene. No, ma guarda, non c'è stata la riconoscibilità, la presa di responsabilità di un errore clamoroso che parte dal momento della compilazione dei calendari. Senti, la Fiorentina chi si deve aspettare in campo sul fronte bianconero?
14: Una Juventus che comunque sia, immagino, penso e da un lato spero sia particolarmente aggressiva, organizzata. E partirà Vlahovic dal primo minuto.
13: Vlahovic quindi dall'inizio, insomma.
14: Sì, anche perché si vede la differenza quando c'hai un attaccante e quando non ce l'ha. La Juventus ha fatto una stagione senza attaccante, parliamoci chiaramente. Vlahovic per me non ha fatto un grande percorso alla Juventus e credo che in questo momento sia un po' più lontano che vicino al rinnovo, come tra l'altro ha sempre raccontato Luca, proprio perché conosce il suo entourage e il suo entourage ha sempre raccontato occhio all'entourage di Vlahovic, infatti lo stanno offrendo a destra e a manca proprio perché probabilmente cercano di monetizzare al massimo, ma per adesso lui è concentrato sulla Juventus, lui è l'unico attaccante proprio per fattezze fisiche, per movimenti, per aggressività lì davanti che può fare l'attaccante, quindi partirà sicuramente lui come attaccante, ci sarà Ildiz che ha recuperato dal problema al ginocchio e ci sarà una Juventus che caratterialmente cercherà di chiudere la partita da subito, cercare di fare il massimo nel primo tempo, anche perché spesso e volentieri si prende delle pause questa squadra che si è resa indecifrabile anche davanti agli occhi dello stesso Spalletti, che dopo la vittoria con Lecce l'ha puntualizzata, ha detto noi ci prendiamo delle pause all'interno delle partite che sono incomprensibili, inaccettabili, che rischiano di buttare all'aria tutto, e di fatto anche contro il Lecce, benché avevano in mano la partita dopo appena 12 secondi 15 secondi, ha attaccato tanto, ha creato due gol annullati, però poi nel finale ha rischiato magari anche di prendere il gol e del pareggio, quindi sarà una Juventus attenta, aggressiva, che cercherà secondo me di portarsi al doppio vantaggio il prima possibile per gestire anche quelli che sono i momenti di down che ha questa squadra ogni tanto, però è una partita poi con la Fiorentina sempre particolare, quindi occhio a tutti i cali di tensione che possono essere sfruttati dalla Fiorentina.
13: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, come ti chiede, come sarà accolto Paratici? Se non sbaglio è la prima volta,
12: è vero, hai ragione,
13: e se sei sorpreso da questo anno di Ken che ha ben poco dell'anno scorso di Ken, ma
12: e già che ci siamo, se vi piace davvero De Gea, se quest'asse di mercato è realistico,
13: giustissimo.
14: Allora su Ken io ero più sorpreso dal rendimento dell'anno scorso, per la verità, perché alla Juventus viveva di alti e bassi, però ha sempre avuto problemi alla tibia, problemi di rendimento, di continuità, non è mai stato quell'attaccante che ti poteva trascinare. Poi ha fatto il primo anno alla Fiorentina dove secondo me ha reso proprio al massimo, quindi me l'aspettavo anche un calo tutto sommato, magari non così netto, però evidentemente poi è diventato netto anche all'interno di una stagione particolare che ha vissuto la Fiorentina. Certo. Per quanto riguarda De Gea, la Juventus ha in primis in testa quello di chiudere con Ellison l'accordo con il portiere Cellate per trovare l'accordo con Liverpool, ma non credo che ci saranno grandi problemi, quindi si attende la fine stagione e penso che Ellison sarà il portiere della Juventus. Piace De Gea perché piace il portiere che possa portarti l'esperienza, il bagaglio d'esperienza, no, a caso Ellison anche c'ha il suo percorso di esperienza,
13: la personalità, dai, un portiere di personalità.
14: Sì. Tra l'altro, curiosità, Ellison è stato allenato da Spalletti quando alla Roma, però il titolare era Szczęsny, quello sì. Szczęsny che la Juventus ha buttato via per sì. prendere Di Gregorio, che dovrà buttare via per prendere Ellison, quindi forse ricorsi storici e anche queste sono cose strane all'interno del calcio. Per quanto riguarda invece Paratici, Paratici è un ottimo dirigente, basta che lui faccia il suo lavoro e non si occupi di questioni amministrative, perché quando era la Juventus insieme a Marotta, loro due sono stati insieme ad Andrea Agnelli i fautori principali di quel decennio d'oro sì. bianconero. Dopodiché, dal momento in cui Marotta è andato via, mandato via da Andrea Agnelli, che ha chiesto a Paratici di fare entrambi i ruoli, quindi sia l'amministratore delegato di fatto che il talent scout, perché sullo scouting è bravissimo Paratici, e Paratici ha perso un po' qua e un po' là e alla fine
13: troppo.
14: Si è un po' perso nella gestione, esatto, troppo. E poi ha pagato anche lui delle colpe non necessariamente sue, ma Paratici nel suo ruolo, quindi come scopritore di talenti, come personalità che sa capire quando un giocatore può rendere un determinato ambiente, è bravissimo, quindi se fa quel tipo di lavoro e ha le mani meno legate possibili, chiaramente con la Juventus aveva anche un portafoglio diverso rispetto certo. a quello che potrà avere con la Fiorentina, però è uno che tira fuori delle idee che secondo me potranno tornare estremamente utili al futuro della Fiorentina.
13: Grazie Vince,
12: grazie,
13: come al solito.
14: A voi, buon proseguimento.
13: Grazie, a presto.
12: Sì, stavo pensando, è quello che ci aspettiamo sì. da Paratici.
13: Questo salto di qualità anche.
12: E che possa davvero fare questo anche con una disponibilità, perché questo ce lo siamo detti anche sì. in redazione. Chiaro che Paratici ha esperienza, come dire, per club ad un certo livello, Juventus e Tottenham non credo
13: sì,
12: avesse
13: sì.
12: un portafoglio.
13: No, come dicono quelli del calcio, Paratici è uno che spende.
12: Ecco, sì.
13: Ecco, no, lo dico perché quando poi c'è chi dice ma la Fiorentina si avvia alla mediocrità, cioè, ma qui c'è un cortocircuito, cioè Paratici non è Corvino, la gioia di Corvino è prendere Loreto che nessuno
12: guarda,
13: conosce.
12: Guarda, ho l'esempio definitivo.
13: Vai.
12: Se mandi in trasferta Loreto, sai che Loreto stringerà, magari salti pranzo. Se è Natasio
13: ti ha già capito.
12: Ci va la merendina, che scherzo, poi
13: no,
12: Andrea si
13: però offende. è questo il principio,
12: però
13: cioè,
12: il concetto è quello. Se la Fiorentina ha chiamato Paratici a occhio
13: a fare le scommesse da 4-5 milioni nella speranza che poi trovare il giocatore da 30 o 40, e è successo spesso,
12: certo.
13: Ma su un parco giocatore estremamente alto, e Paratici va da quello a 40, cioè la sua testa è verso quel
12: sì.
13: tipo di giocatore. Ecco perché io ripeto, ho dei grandi dubbi che Paratici possa accettare un progetto che sia un progetto nel segno della mediocrità.
12: Ultimissima
13: allora,
12: news, ma vai. Poi l'approfondiranno in giornata le altre trasmissioni. Ken ancora a parte.
13: Quindi non gioca, io vorrei dire stagione finita
12: con la Juve
13: per Ken.
12: E poi sentirete nel corso della giornata alcune parole di Jack Bonaventura, che è tornato a salutare i suoi ex compagni, amici vari al Viola Park, quindi lo sentiremo qui a Radio Firenze Viola tra tempi supplementari che arrisca il vento e tutti i programmi della serata sulle di radio, musica, informazione ancora Fiorentina dalle 18. Noi proseguiremo, avremo anche Extra Viola
13: sì,
12: alle 21
13: sì.
12: fino alle 21:30, non prima aver fatto il punto anche sulla Fiorentina femminile, e io e te torniamo domani puntuali alle 2 con Palla al Centro.
13: A domani, ciao.
15: Radio Firenze Viola.
16: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
18: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
19: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
16: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi. Così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza senza pari. Durante il banchetto, a cui ha partecipato con Xi, il presidente americano ha aggiunto che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli Stati Uniti e la Cina.
2: Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente BCE ed ex premier Mario Draghi nel ricevere il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 vi è la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene la Russia, aggiunge Draghi. L'Unione Europea investe in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico, ha concluso Draghi.
20: Spero che nessuno debba più attendere nella sofferenza come me. Sono queste le ultime parole di una 63enne toscana, ultima italiana ad aver avuto accesso al suicidio assistito dopo 9 mesi di attese e sofferenze causate da una grave patologia neurodegenerativa. La donna ha potuto procedere con l'autosomministrazione del farmaco letale a casa sua il 4 maggio scorso, dopo il via libera della commissione dell'ASL, arrivato però solo a seguito di una battaglia legale che ha visto al suo fianco l'associazione Luca Coscioni.
2: Una 46enne è stato arrestato in flagranza a Brescia nella mattinata di ieri dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in ambito domestico. Stando a quanto ricostruito durante un litigio in casa, l'uomo avrebbe ferito al volto con un coltello da cucina la moglie 66enne convivente. La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il 46enne invece è stato condotto in carcere.
20: Un nuovo atto vandalico nella notte contro un istituto scolastico di Roma. Nella notte fra ieri e oggi, ignoti sono entrati nel liceo scientifico statale Giuseppe Peano in via Francesco Morandini, nel quartiere Eur, e hanno aperto alcuni degli estintori presenti nei corridoi e nell'androne della scuola. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili.
2: Il tennis, non c'è nulla che possa fermare la corsa di Jannik Sinner, che consolida ulteriormente il suo cammino negli internazionali d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesi in regola infatti Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale e vittoria per 6-2-6-4 in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo sfidante, arriverà dalla sfida tra l'andaluse e Medvedev.
20: È tutto, al prossimo aggiornamento.
16: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
21: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
22: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio più on air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
23: Con Giulio Dispensieri,
24: Benedetta Ghelli
25: e Samuele Tofani.
22: Calcio più on air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
1: Let's go, direttore, grazie per la linea. Siamo pronti per cominciare anche oggi con i tempi supplementari, le 16 in punto.
0: Radio Firenze Viola.
3: Palla al centro.
0: L'approfondimento sulla viola.
3: I tempi supplementari.

0: tempi supplementari, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, in vostra compagnia fino alle ore 17. Ciao,
1: che
0: Ale.
1: Bello, ciao Niccolò, ciao a tutti gli amici che ci ascoltano anche dal canale 92 dove ci possono vedere. Ridacchia, no, anche oggi ridacchia, sento un odore un po' frizzantello.
0: Sì.
1: È odore di ottima radio, e ovviamente anche la modalità DAB per seguirci, e poi anche firenzevela.it, su cui campeggia una copertina che vedo...
0: è una copertina un po', non lo so,
1: col cognome di De Zerbi,
0: davvero. E poi ne parliamo di questa
1: cosa. E come se ne parliamo, ne parliamo anche con la possibilità di ascoltarci su Radio Firenze Viola, ovviamente l'app. I numeri non sono cambiati, non so se ti aspettavi un cambiamento nei numeri, ma sono sempre gli stessi.
0: Prima o poi cambieranno,
1: prima o poi sì, magari. 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà il nostro
0: Marco Tonelli,
1: ovvero, come piace chiamarlo a me, il George Lucas di Via Panciatichi. No,
0: George Clooney di Via Panciatichi.
1: No, George Lucas ovviamente oggi compie gli anni, è nato il 14 maggio 1944, quindi compie quanti anni? 82, se abbiamo fatto bene.
0: Di che anno hai detto?
1: Del 44.
0: Sì, sì.
1: Nato in California, regista, sceneggiatore e produttore che ha cambiato per sempre il cinema moderno, perché è sua l'invenzione di Star Wars, quindi di Guerre Stellari.
0: Ma non mi dire.
1: Dal primo episodio, dal 1977, quando ancora si chiamavano Guerre Stellari, e poi gli ultimi appunto film, sono 9 in tutto quelli della saga di Guerre Stellari. George Lucas, che tra l'altro ebbe un bivio nella vita a inizio anni 80, gli dissero: guarda, per il prossimo film vuoi un aumento di budget, cioè vuoi un aumento di stipendio o no? Lui disse no, basta che mi diate le royalties sul merchandising, quindi una quota sul merchandising. Tutti lo presero per scemo, come per dire, ma prendi i soldi ora, chissà che succede.
0: E poi
1: con quei soldini ci ha fatto 4 miliardi, ha venduto pazzesco tutto nel 2017 alla Disney, 4 miliardi, ha un patrimonio di oltre 5 miliardi di dollari, l'inventore appunto della spada laser, dei Jedi, dei Padawan e di tutto quello che è l'universo Star Wars. Che ne pensi di Star Wars?
0: Nulla. Per dindirindina, me lo stavo domandando.
1: Che ne pensi?
0: Niente, non penso, perché mi sa che non l'ho nemmeno visto. Forse da piccolo, ma non mi ricordo più.
1: Ma non hai mai visto? Non sai cosa sono le Guerre Stellari?
0: Io ho la capacità di fottermene delle cose che sono più in voga.
1: Ho capito, ma questo è in voga dal 1977.
0: Infatti.
1: Prima o poi.
0: Eccomi qui a fottermene.
1: Va bene.
0: Da 30 anni.
1: Sei del lato oscuro della forza, però io ti dico sempre che la forza sia con te e con tutti anche i nostri ascoltatori.
0: E io ti ringrazio, a te e famiglia.
1: Grazie.
0: Dopodiché, noi possiamo iniziare la nostra trasmissione con della rabbia, tanta rabbia, perché non è possibile. Sì, adesso faccio tremare un po' il palazzo.
1: Sai come si dice in abruzzese rabbia? La rage.
0: Ecco, sono veramente arrabbiato, eh?
1: Eh sì, la rage.
0: Perché? Siamo al 14 di maggio, giovedì, ore 16:04, e ancora non sappiamo. Per i replicanti, vabbè, potrebbe essere notte. Ma
1: e ancora
0: insomma,
1: Niccolò Santi non ha visto Guerre Stellari? No.
0: Ma secondo me l'ho visto, ma non me lo ricordo.
1: Questa è una vergogna per
0: senz'altro
1: tutti.
0: Non ho
1: soprattutto
0: visto
1: per George Lucas
0: l'orario della partita tra Juventus e Fiorentina.
1: Forse è fantascienza questo, ovvero che nel 2026 siamo ancora in questo giochino che io definisco molto, molto italiano, perché, correggimi se sbaglio, è una situazione molto nostrana, no?
0: Certo.
1: Valzer degli orari, prima 12:30 di domenica, poi si va alle 20:45 di lunedì, poi si torna alle 12, ma ancora non siamo sicuri. In questo momento, visto che è uno spettro, la 37esima giornata che oscilla tra vari orari, a che ora si gioca?
0: In teoria si gioca di lunedì sera.
1: Sì, ma insomma.
0: Se non che tra pochissimo probabilmente potrà arrivare il ribaltone della conferma che il calcio è più importante della politica e che quindi probabilmente si giocherà a mezzogiorno di domenica. Cioè nemmeno mezzogiorno e mezzo.
1: Questo abbiamo già una prima vittima, tra virgolette, perché Sarri ieri nel post partita della finale persa di Coppa Italia della Lazio contro l'Inter ha detto: se si gioca a mezzogiorno e mezzo di domenica io non mi presento.
0: E ha detto benissimo.
1: Quindi,
0: ha detto benissimo.
1: Il comandante Sarri ha deciso che lui non scende. Sarebbe bello se,
0: scusa,
1: tra l'altro,
0: ha ragione.
1: Vabbè, è successo un putiferio anche a livello di tifoserie organizzate. La Roma ha detto:
0: stiamo fuori, hanno detto. Sì.
1: I tifosi organizzati della Roma hanno detto: stiamo fuori.
0: Questo la Lega, Simonelli lo sa.
1: Sta fuori di default. Simonelli non so se starà fuori.
0: Ma
1: starà
0: giustamente
1: dentro.
0: Sarri ha detto: la Lega Serie A ha fatto un casino e lo devono sistemare loro.
1: Sì, e come lo sistemano? Con questo balletto. Tra l'altro la sistemano? Vendetta di Simonelli è avvenuta ieri sera perché una partita dell'internazionale di tennis, lo saprà Marco Tonelli, è stata sospesa per fumogeni e fuochi d'artificio legati alla partita di Coppa Italia, alla finale di Coppa Italia, quindi c'è stata una partita sospesa proprio per quello. Quindi il calcio che invade letteralmente il foro italico.
0: E in tutto questo il movimento sportivo tennis, o banalmente la Federtennis, insomma, non conta niente.
1: Luciano Dardelli o Dardelli, Tonelli, correggimi se sbaglio.
0: Si fa
1: Dardelli, sicuramente.
0: Dardelli.
1: È italo-argentino, ieri alla fine ha vinto, no? Alla fine ha vinto, ma la partita è stata sospesa ai quarti di finale contro Rafael Hodar. Questa pronuncia.
0: Ha vinto lui o Pellegrino alla fine?
1: No, Pellegrino, no. È Pellegrino.
0: Da Andrea, dalla Puglia,
1: no,
0: Pellegrino.
1: Di Bisceglie era, no? Lo salutiamo perché sì. È il nostro caro ascoltatore.
0: No, però perdonami, perché io fossi un tennista o un tifoso di tennis mi arrabbierei parecchio, perché è un anno che era stata organizzata questa manifestazione sportiva di tennis. E così da un giorno all'altro, sì. Siccome la Lega Serie A ha fatto casino, sì. Devono piegarsi al volere del calcio.
1: C'era una data che non dovevano intaccare, era quella del 17 maggio, perché si sapeva, appunto, come dicevi tu, da quasi un anno che c'era la finale dell'internazionale di tennis, e invece no, direbbe Simone.
0: E invece no. Però questa cosa non è accettabile.
1: Sì, tra l'altro vedevo tramite Sport Mediaset una cartina di quello che potrebbe essere la domenica nera a livello di ordine pubblico di Roma, perché ci sarebbero, in caso la partita rimanga appunto a mezzogiorno e mezzo, comunque di domenica, ci sarebbero le finali dell'internazionale di tennis con oltre 10.000 persone. L'Olimpico, non sappiamo quante persone ci saranno, circa 60.000. E in più la protesta dei tifosi della Lazio a Ponte Milvio con altre 10.000 persone, quindi 80.000 persone per tre eventi scollegati da gestire.
0: Peggio che meglio.
1: Se l'abbiamo gestita così, mi immagino cosa possa succedere domenica.
0: E voi? Siete indignati? Scriveteci.
1: No, più che altro, visto che insomma è anche la trasmissione della leggerezza, questa è il Viola Weekend, qui siamo un po' più
0: pesanti.
1: No, qui
0: siamo dell'indignazione.
1: No, dell'indignazione ma diciamo creativa. Magari al 348-75-3933 gli ascoltatori ci suggeriscono una soluzione creativa, no? Magari, sì. che so, Sinner contro la Lazio. Oppure, che so, si simula come la partita a FIFA, no? Si simula sia la finale degli ATP di Roma che il derby di Roma. Non lo so.
0: Io non sono assolutamente
1: una via di mezzo, no. Primo tempo calcio, secondo calcio tennis.
0: Non sono sereno,
1: del genere.
0: Mi spiace.
1: Lo so, però.
0: No, perché poi sono passate tre settimane, forse anche di più. No, tre settimane da quel disastro dell'Italia che ancora una volta per la terza consecutiva non si è qualificata ai mondiali. Ancora non solo non si è fatto niente per cambiare questo movimento, nessuno si è dimesso, ma addirittura adesso c'è il problema di dover spostare le partite per il discorso che se no c'è i problemi di mobilità, cioè di viabilità, ma e ovviamente il prefetto si piegherà, perché altro lo sappiamo, si piegherà al calcio.
1: Occhio, cioè non trema solo la nostra scrivania, ma sta tremando il tavolo del palazzo.
0: Vabbè, ma questo si sta per ribaltare.
1: Con questo attacco di Nicolò Santi, però sono passati quasi due mesi da quella partita in Bosnia.
0: No,
1: comunque, perché era il 31 marzo, come corre il tempo quando si è eliminati. Sì, era il 31 marzo.
0: Incredibile, vabbè.
1: Pazzesco.
0: Vabbè, senti, Dido è totalmente indignato, ha detto, su tutto, anche sul meteo. Anche se in realtà oggi il meteo non dovrebbe farci arrabbiare.
1: No, anche se poi è un meteo che non mi piace a me,
0: Poi
1: questo è un attacco anche al meteo.
0: Marco il moviolista ci scrive: premesso che la Lega Calcio ha sbagliato con i calendari a luglio, ora devono soltanto risolvere il problema, ma il prefetto che sposta il derby di lunedì a lunedì notte accampando scuse sulla sicurezza di giorno alle 12 è una follia.
1: No, mi fa ridere anche il fatto che il problema principale, no, è che il derby di Roma per il passato recente non può essere giocato di sera, no? E qui ci alziamo le mani, insomma, una decisione del prefetto di Roma.
0: Sì,
1: però di lunedì sera è come se i cattivi non ci fossero, no? Lunedì sera comunque anche i facinorosi magari hanno un lavoro e quindi stanno più tranquilli. Domenica sera magari portano anche qualche sprano.
0: Esatto.
1: Lunedì sera gli stessi che farebbero casino il domenica sera invece stanno a casa con la tisana all'eucalipto.
0: Sì, sì, qui vale tutto e non vale niente, perché alla fine sono tutti arrabbiati. Non va bene, però
1: del derby di Roma ci sono anche altre 5 partite in ballo, tra cui ovviamente Juventus Fiorentina
0: che vuole la concomitanza,
1: anche il Como che si sta giocando tanto, il Napoli che gioca contro il Pisa, il Milan, insomma sono squadre che ballano per quanto riguarda la lotta alla Champions League e non sanno quando giocheranno, dove e perché. No, dove lo sanno, ma il perché no.
0: Poi c'è Claudio Viola da Bergamo, ci scrive: lunedì a Roma manifestazioni sindacali. E Save dice: sapete perché nessuno si è dimesso? Perché ancora la politica ci spera di essere ripescati. A parte, in effetti è vero, chiunque si dimetta tanto viene spostato in un altro comparto, in un altro ambito, dove farà comunque gli stessi danni. Per
1: sì,
0: cui...
1: non so se il ripescaggio era riferito al mondiale addirittura, ma insomma,
0: ah, sì,
1: le chance sono sempre meno, perché insomma,
0: sì, se non inesistenti,
1: cioè, no. Anche qui prima o poi lo dovranno far sapere alla nazionale che deve andare negli Stati Uniti, in Messico, in Canada. E manca meno di un mese ai mondiali, calcio d'inizio l'11 sì, giugno.
0: Poi ci scrive Francesco, dice: Di Nardo, con quell'aria che sembra sceso oggi da un pullman proveniente da Marte, mi è simpaticissimo.
1: Grazie, grazie. È un'offesa e un complimento insieme? No, però un pullman da
0: è
1: Marte.
0: È un complesa.
1: Va bene.
0: Poi Cristo da Campi che ci scrive: Lucas prese spunto da UFO al Franchi.
1: Sì, George Lucas.
0: Di che? Ah, ok. Post scriptum: ma voi giovani, per dire gratis, avete mai detto a UFO?
1: Certo, certo, a UFO.
0: No.
1: Io l'ho sempre detto.
0: No.
1: No, non l'hai mai detto?
0: Mai detto in vita mia, non so cosa voglia
1: toscano,
0: dire.
1: Toscano, a UFO. Magari Chris o magari Guido ci dicono anche l'origine, perché io la sapevo, ma come sempre la memoria di un pesce rosso, e non mi viene l'origine di perché si dice a UFO per intendere qualcosa gratis.
0: Boh,
1: però lo cerco,
0: Comunque interessante, perché questo ci dà anche una connotazione storica della società,
1: certo,
0: no? E delle generazioni.
1: Sì, a sbafo, senza spendere. Origine storica: la teoria più accreditata lega l'espressione all'acronimo AUF, ad usum fabriche, ad uso della fabbrica. Durante la costruzione del Duomo di Firenze, durante la costruzione del Duomo di Firenze, i materiali esenti da dazi doganali venivano contrassegnati con questa sigla, indicando che non dovevano pagare le tasse. Quindi AUF poi è diventato AUFO.
0: Sai cosa? Deve essere una cosa da millennial, perché io sono Gen Z. Capito?
1: E quindi ci guarda, sta che... sai come si capisce se sei millennial o Gen Z?
0: Dall'anno di
1: nascita. Per come fai il gesto, per come mimi la risposta al telefono. Io faccio ancora così con la cornetta, anche se poi l'ho usata pochissimo la cornetta. Invece quelli delle nuove generazioni non hanno bisogno di fare questo,
0: certo,
1: gesto, ma fanno così, capito?
0: Sai come fa Tolo invece?
1: Come fa?
0: Così, le corna.
1: Bene, perché
0: penso che sia una cosa sua, non c'entra la generazione.
1: No. Vabbè. È vero, lui fa così.
0: Sì, sì.
1: Per dare indicazione alla regia fa così.
0: Fa le corna,
1: vero,
0: sì, sì, sì. Allora ascoltiamoci un messaggio vocale,
1: sì,
0: se anche la regia è d'accordo.
1: Verso del messaggio vocale, così.
2: Ciao, sono Dele da Zurigo. Io volevo ringraziarvi di nuovo per il vostro lavoro, perché per me e per altri sicuramente il lavoro che fate per noi è veramente importante. Continuate veramente così, perché ci date veramente gioia. Grazie ancora.
1: Sbagliata trasmissione.
0: Grazie.
1: Forse.
0: Ma veramente sì.
1: O forse era un messaggio che doveva recapitare al Viola Park, indirizzato a Vanoli e ai suoi calciatori. Continuate così perché ci date gioia. A parte gli scherzi.
0: Un messaggio vocale di complimenti, lo apprezziamo.
1: No, infatti, la prima volta, secondo me, dobbiamo ancora compensare con un paio di insulti. Quindi, se magari qualcuno ci manda un vocale pieno di insulti, siamo più che tranquilli. Che va equilibrata anche l'entropia dell'universo.
0: Proviamo con il prossimo.
1: Vai,
0: sentiamo un altro vocale.
1: Un insultino ci sarà nel prossimo.
3: Ciao Nico, ci dovresti fare un piacere a tutti i tifosi della Fiorentina. Mi fai la stessa domanda che faceste a Ferrari l'anno scorso, quando fece 63 punti ti disse che era anche merito suo. Fagli la domanda se si sente merito suo anche questa quasi retrocessione. Ciao Andrea.
1: C'era vento nell'audio.
0: Sì, sì, sì. Sarebbe interessante in effetti capire come giustificherebbe quest'anno, insomma, la stagione della Fiorentina, ecco, vabbè, comunque. È una cosa andata
1: ci
0: in
1: dovrebbe essere, no, questa famosa conferenza stampa, ancora non sappiamo,
0: sì,
1: data e luogo. La speranza è avere prima la data della conferenza stampa, anzi prima la data della partita Juventus-Fiorentina, Roma Lazio e tutte le altre,
0: stampa.
1: E poi della conferenza stampa, se no si rischia veramente che questa 37esima giornata rimane così nell'aereo e nessuno sa quando giocarla. Ma secondo me si può risolvere con, te lo ripeto, metodi creativi. Non c'è il tempo per organizzare una partita, fai un calcino tra i due migliori della squadra, calcio balilla, e la risolvi così. Magari chi vedresti bene a giocare a calcino nella Fiorentina?
0: Dodò,
1: ma secondo me è una tradizione molto italiana, quindi...
0: Ah, vuoi un italiano?
1: Mandragora, secondo me Mandragora...
0: Ranieri.
1: Io sono mancino, no? Lo sai?
0: Sì, certo.
1: E i mancini a calcino hanno il problema che col sinistro sono bravi, ma io non sono bravo a calcino, però col sinistro hanno più... anche flessibilità e tatto, col destro invece sono un po' più rozzi.
0: Okay.
1: Quindi secondo me Mandragora a centrocampo, cioè, giocherebbe in attacco e con la stecca di centrocampo farebbe un sacco di gol. stiamo parlando di una cosa,
0: il calcio balilla, sì, no, sì, è nobile balilla. Comunque come cosa, quindi tu diresti che comunque Mandragora, uno
1: Mandragora e Ranieri, entrambi mancini, secondo me si completano bene. Poi nella Juventus forse Vlahovic magari così segna anche il gol dell'ex a calcino.
0: Mick ci scrive che quindi AUFO è un po' come la tuta di ginnastica Tony.
1: Sì,
0: ricordiamo,
1: sì,
0: no, da cosa proviene il termine Tony.
1: New York. Tu New York, è vero, questa la sapevo.
0: Ma non abbastanza.
1: No, la sapevo.
0: Ci racconti la storia, vero?
1: Dicela la storia.
0: Ascoltiamoci un altro messaggio vocale, sperando sia un'infamata.
4: Buon pomeriggio, ragazzi. No, si dice la Rage. Si dice la Raglie.
1: È vero.
4: La Raglie. L'abruzzese in alcuni posti c'ha una forte influenza francese.
0: Pazzesco, ma nemmeno quello.
4: Comunque io sono di Roma, nato e cresciuto a Roma, ma c'ho casa in Abruzzo, c'ho la ragazza da una vita e ci ho anche vissuto qualche anno, quindi qualche termine lo so pure io. Per esempio, cosa significa secondo voi il detto "sa fatta not e lo work na revè"?
1: Allora, si è fatta. Allora, dovrei chiedere ai miei contatti comuni abruzzesi, che spero non stiano ascoltando, perché la pronuncia non mi verrebbe perdonata. La Rai, sì, me l'hanno spiegato molto.
0: Vabbè, la prima parte del detto è comprensibile.
1: È fatta notte. E il porco non è arrivato. E non so il significato, l'allegoria dietro a questo detto.
0: Forse
1: secondo me è che
0: dire,
1: hai aspettato tanto e poi non
0: si è compicciato, esatto.
1: Non lo so, però chiediamo sempre ai nostri amici abruzzesi, che sono sempre di più. Comunque sono contento che almeno un minuto a trasmissione l'Abruzzo spunta sempre.
0: Allora 055 77 111 71 per telefonarci in diretta, e le vostre telefonate appunto e i messaggi scritti vocali al 348 75 13933. Stefano da Pistoia ci fa notare che Ranieri frullerebbe al calcio Valle. Secondo me anche Parisi.
1: Forse allora, le simulazioni non ci sono nel calcio balilla, al di là di questo scherziamo. Però non so come potrebbe giocare Fabiano Parisi a calcio balilla senza il suo tuffo alla Cagnotto.
0: Poi c'è Marco da Cantù. Ferrari si giustificherebbe dicendo che quest'anno ha preso la tabella salvezza chirurgicamente, tra l'altro, perché è vero. L'ha presa proprio perfetta. Se la Fiorentina perde le due prossime partite di campionato, dovremmo dare totale ragione a Ferrari, perché la sua tabella sarebbe rispecchiata perfettamente.
1: Esatto, con zero punti sarebbe perfettamente in linea la Fiorentina. Il proverbio "se fatta notte e lo puork non è arrivé", insomma, ho messo un po' di francese anche se non ci serve in questo caso,
0: quasi più sardo.
1: Significa "se fatta notte il maiale non è arrivato". Viene usata metaforicamente per intendere una situazione in cui si attende qualcosa a qualcuno che non arriva mai, è ormai troppo tardi per sperare in un esito positivo, l'attesa è stata vana e la situazione è ormai compromessa.
0: Molto interessante.
1: Ci avevamo preso, no? Più o meno era la sfumatura che avevamo dato.
0: Era abbastanza comprensibile, dai.
1: Il porco non è arrivato.
0: A proposito della copertina che campeggia,
1: a proposito di porco,
0: su Firenze Viola, assolutamente. Qui si parla di Nicolò Fagioli, e in particolare si torna su una notizia data da me medesimo questa mattina sul Corriere della Sera.
1: Come risalta di luce riflessa,
0: perché comunque si parla dell'interessamento del Tottenham per Fagioli.
1: Spurs.
0: Sapevi?
1: Certo, lo sapevo perché ho la fortuna di collaborare con lo stesso quotidiano di Niccolò Santi, quindi internos avevamo capito questa cosa. Tra l'altro Tottenham, lo ripeto sempre, non è sicuro di partecipare alla prossima Premier League, ma comunque
0: infatti,
1: non avrà problemi, immagino, di spesa
0: economici, non ne ha indubbiamente,
1: neanche in Championship, anche se poi Fagioli immagino farà una riflessione in caso di Championship del Tottenham.
0: Sì, appunto, a parte, a quanto ho capito, Fagioli sta bene alla Fiorentina e intende anche onorare il suo contratto biennale, lui è fino al 2028. La Fiorentina ha speso 19 milioni complessivi per acquistarlo dalla Juventus l'anno scorso, ricorderai, con la formula del prestito oneroso a 2 milioni e mezzo, e in totale poi anche quei bonus 13 e mezzo la parte fissa e 2 i bonus, la cifra arrivava più o meno a 19. In questo momento, secondo Transfer Market, perché mi hai guardato in quel modo?
1: No, perché sentivo un rumore strano, tipo di un topolino, sai che è periodo di antivirus. Quindi
0: ora ci racconterai una storia su un topo.
1: No, assolutamente, non ho storie su topi. Oddio, una ce l'ho, vai avanti, non ti fermo più. Mi chiedo.
0: No, nulla, volevo soltanto dire di Fagioli, insomma, che lui in questo momento non pensa ad andare via. E poi soprattutto su Transfer Market, sito di riferimento sulle statistiche e i valori, addirittura il prezzo del suo cartellino sarebbe diventato da 18 a 16 milioni. Quindi oggi
1: si è deprezzato.
0: No, poi per carità, la Fiorentina immagino che lo valuti di più, perché quest'anno si può dire male di tutti, no, alla Fiorentina, tranne che di Fagioli, che sì, forse ha fatto la sua migliore stagione.
1: Sì, non ha fatto comunque i bimbi coi baffi, come dico io.
0: No, però, ma nemmeno una roba da retrocessione.
1: Tra i peggiori è stato uno dei meno peggio, su questo sono d'accordo. Tra l'altro si svela un trucco su Transfermarkt: per i valori spesso sono un po' parchi. Cioè sono un po'
0: in che senso?
1: Di manica stretta, non so se ho usato parchi nella maniera giusta, però
0: va bene lo stesso.
1: E quindi secondo me sui valori Transfermarkt è sempre meglio aggiungere una percentuale in più, no? Se dice che ad esempio un calciatore vale 16, al prezzo del mercato normale vale 20-22.
0: Ok, quindi più o meno quello è il prezzo, sì, a tuo avviso, di Fagioli.
1: Ma secondo te a 20-22 la Fiorentina si mette a sedere? Non dico lo vende, no. Si mette a sedere?
0: No, secondo me no. Cioè, personalmente credo che il valore di Fagioli adesso sia minimo 25 milioni se non 30.
1: Quindi a 25 milioni Paratici o chi per lui si mette a sedere?
0: Secondo me sì. Beh, anche perché questa estate la Fiorentina deve comunque fare soldi.
1: Certo.
0: Perché ha un passivo di almeno 30 milioni da colmare. Ricorderai, no, dalla scorsa estate. Quindi la Fiorentina deve introitare, come dicono quelli bravi, e ci sono pochi giocatori che possono garantire delle entrate, uno dei quali è Comuzzo, l'altro è Ken, evidentemente non 62 milioni, ma una cifra sui 40, probabilmente la Fiorentina può sperare, no, di riceverla come offerta. Quindi insomma, questo per fare il punto su Fagioli, sul quale ha messo gli occhi il Tottenham.
1: Anche perché poi sono gli unici tre, io ci metto quattro, con Dodò, che potrebbero avere un mercato degno, insomma, che ti permette magari di comprare un altro giocatore, Fagioli, Ken, Comuzzo, anche se Comuzzo con l'asterisco, e Dodò con l'asterisco anche lui per la stagione negativa che ha fatto come tutti, e anche perché ha scadenza appunto fra un anno il brasiliano.
0: Poi c'è Damiano che ci scrive: ma cosa c'entra se Mandragora è mancino di piedi col calcino?
1: Ma secondo me, allora, da che mondo è mondo, se sei mancino di piedi sei mancino anche di mano, no?
0: Può darsi.
1: Io non fa, l'ho sempre vista così.
0: Viene tipo una croce. No, non
1: no, ma che croce? Ma che croce? Se sei mancino di piedi. Ora, non è detto, perché poi nelle scuole d'un tempo.
0: Non lo so.
1: Nelle scuole d'un tempo addirittura vedevano il mancino, l'essere sinistrorso, addirittura come qualcosa di peccaminoso, sai, c'era tutto il concetto della mano del diavolo.
0: Quando
1: del
0: si cacciavano
1: mancino.
0: Le streghe, dici.
1: Esatto, ma non fino a troppo tempo fa,
0: sì.
1: E quindi spesso alcuni venivano reindirizzati all'uso della mano destra. Ora non so se Mandragora ha avuto questo spiacevole inconveniente. Io l'ho vissuto,
0: no,
1: una storia del genere con le suore che salutiamo.
0: Ah, sì,
1: volevano cambiarmi, sì, e io dicevo,
0: sì,
1: scrivo mancino,
0: ti prendevano la riga e ti pestavano la mano,
1: sì,
0: sinistra.
1: Poi erano delle suore stile signorina Rottenmeier, però insomma avevano ancora una mentalità per cui l'essere mancino era qualcosa come per dire mamma mia, mettiti un crocifisso sopra, perché se no
0: è vabbè. Peccato. Va bene, ascoltiamoci un altro messaggio vocale, sempre che la regia sia d'accordo.
5: E quindi, secondo le cronache ufficiali, per De Siervo e Simonelli il problema del calcio e dello scadimento del campionato di Serie A è la pirateria.
1: Sì.
5: Secondo me è la pirateria, ma la pirateria del buon senso e dell'intelligenza che è stata portata. Cioè, con la fuga dei cervelli all'estero qualcuno si è portato via intelligenza e buon senso più di quello che rappresentava. Ok, ciao Guido.
1: Grandissimo, sì, Guido, sì, come sempre preciso e puntuale, anche con una punta di sarcasmo. Sì, no, questa è diventata una meme, no? Di De Siervo che dice il problema della Serie A è
0: la pirateria.
1: Insomma, però lasciamolo scadere in quello che può essere per un giochino per creare meme sui social. C'è un messaggio molto difficile da capire, Nicola.
0: No, allora c'è il Bomber Viola che mi minaccia, tra l'altro.
1: Oh, no.
0: Sì, dato che come saprete è stato aggredito Torreira, abbiamo letto ieri, no,
1: certo,
0: in trasmissione.
1: Ad Istanbul,
0: da uno spasimante della sua ragazza.
1: Non lo sapevo questo.
0: Questo nemmeno io. Vabbè, comunque ce lo dice Bob.
1: Fuori da un negozio.
0: Penso che se ne andrà via dalla Turchia e quindi ci farai un pensierino per riportarlo a Firenze. Poi aggiunge: leggilo, Niccolò, perché in caso contrario ti faccio rincorrere dal Rottweiler del mio vicino.
1: Quindi l'hai letto.
0: Quindi mi sono ben guardato da non leggerlo.
1: Secondo me sì, potrebbe essere una difficoltà in più anche per Niccolò Santi, che è un uomo molto atletico. Torreira, Fiorentina, io devo ritirare fuori sempre la massima del professor Oak dei Pokémon: c'è un tempo, un luogo per tutto. Secondo me il tempo di Torreira a Firenze è passato.
0: Però ti posso dire la mia,
1: sì.
0: Io pensavo di non essere più una vedova di Torreira.
1: E invece sì. Eccolo.
0: Io sono ancora una vedova di Torreira.
1: Sai che ora
0: e invece sì.
1: Sai che ora sui social impazzano gli edit, cioè i video collage nostalgici sui giocatori, sì, sì. C'è Dybala alla Juventus e ci sono anche video ovviamente di Torreira alla Fiorentina con canzoni magari di Alessandro Amoroso oppure
0: Emma Marrone.
1: Emma Marrone, sì, i soliti, insomma.
0: Come fa quella di Emma Marrone, dai?
1: Eravamo troppo tempo. Che ho dato come.
0: Beh, andiamo avanti con la trasmissione. C'è Gianna Dagliana che ci scrive: no, mio marito, è destro di mano, ma era un grandissimo bomber con il sinistro. Hai visto?
1: Chiediamo a Gianna se è successo quello che purtroppo volevano fare a me, ovvero se c'è stato una coercizione nell'uso della mano destra. Perché in tanti, io so che succede così. Cioè, è successo, ecco, ora non succede più. Però se chiedi nell'Italia.

0: budget da investire sul mercato? Quello lo chiederemo
1: la
0: a Paratici.
1: La pecunia, come direbbe Niccolò Santi. Non che abbiamo non ricordato che siamo su YouTube, eh? Lo ricordo, siamo su YouTube, Firenze Viola, canale in espansione, 2300 iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella perché così arriviamo molto velocemente a quota.
0: Siamo a un passo dai 50.000.
1: Più o meno sì, lo vediamo lì.
0: 2360 guarda, iscritti, quasi 50.000.
1: Certo.
0: Vabbè, poi ci arrivano altri messaggi, non so se vogliamo ascoltarci anche un altro vocale.
1: Insulti no.
2: Ciao ragazzi, buonasera, scusa Niccolò. Tu l'hai mai sentito quando tu vai a mangiare è tutto gratis e tutti fanno vai la UFO, vai mangia la UFO.
1: Niccolò Santi che mangia da sempre pasta con salmone e tacchino.
0: Smentisco.
1: Vabbè,
0: accetto la critica.
1: Come può sapere questa cosa? Cioè, la pasta del tacchino e il salmone costa e quindi non può essere a UFO. Quindi lo giustifico anche per quello.
0: Ma costa la scatoletta di tonno, insomma.
1: Il tacchino, insomma, se ti tratti bene.
0: Poi ci scrivono UFO acronimo puntini puntini, io sapevo ad usum Florenzi opere,
1: è quello che abbiamo detto,
0: appunto, quindi ci viene confermata sta cosa.
1: Ovviamente Guido ce lo conferma, l'abbiamo data la spiegazione del termine a UFO.
0: Michele da Borgo dice: pensate se tutte le 10 tifoserie per protesta andassero fuori dal Foro Italico durante la finale. Voglio sentire l'arbitro col megafono che dice silenzio per piacere.
1: Bello, perché ci sarebbe anche una joint venture da parte di tifoserie che magari non si amano nemmeno tantissimo, no? Juventus Fiorentina, penso Milan Juventus e penso a tutte le altre gare.
0: Poi ci scrive per Luigi: non leggete messaggi su Torreira in radio, sennò la Chiara va in depressione. Chiara andrebbe via l'acqua.
1: La Chiara era
0: io sono una vedova.
1: Colei che ha creato questo edit su Torreira, nostalgico.
0: Siamo entrambi vedove di Torreira. Gianna Daliana dice no, quindi suo marito non è stato.
1: Me ne scuso.
0: Nel senso.
1: No, assolutamente. È giusto.
0: Non ha subito alcun tipo di
1: coercizione. Diciamo, insomma, altro. Sì, va bene. Sono contento.
0: Vai con un altro messaggio vocale, Marco
1: Insulti
0: Tonelli.
1: Dove sono?
3: Ho saputo che mancino puro sangue Rinaldo, non lo ridio più perché sono mancino pure io faccio tutta la sinistra, piede, mano, tutto, io scrivo con la sinistra e nessuno si è permesso a scuola di farmi modificare perché sennò i figli a calci nel sedere, nulla, non l'hanno lasciato fare giustamente, fra l'altro se erano classe con due mancini ci si mettevano accanto per non darci le botte con il braccio nel banco. E niente, ecco Niccolò, smetti di fare il contabile, e c'hai il Giuseppe che ha ereditato un sacco di quattrini e ci può comprare chiore, no? Saluti i bombiglioli.
0: Dopodiché sappiamo che non è così. Io non è che faccio il contabile perché mi piace, non è che siamo all'agenzia delle entrate, però
1: no, anche perché
0: sappiamo tutti, no, che se la Fiorentina destina X soldi per il tale giocatore, non li destina per un altro giocatore. Sappiamo che se la Fiorentina fa un passivo di 30 milioni e un altro anno le dovrà ripianare. È così, non è che mi diverto, cerco di dire le cose realmente come stanno. Poi ragazzi, se vogliamo ci raccontiamo le favole.
1: No, non ce le raccontiamo le favole, però no, guarda, ovviamente a me ha colpito la prima parte sul uso della mano mancina e è un problema anche nello stare a tavola, lo sai?
0: Perché
1: se io e te mangiamo accanto, tu usi questa mano, il destro, e io uso il sinistro e ci diamo,
0: è
1: ci scordiamo.
0: Lo so perché mio fratello è mancino.
1: Sei mai stato al cinema o da qualche parte con un mancino? Te lo raccomando, però comunque.
0: No, è lo stavo
1: detto.
0: Mio fratello è mancino e quindi ogni volta a tavola. Tour di scatole.
1: Ilicic.
0: Ti do una notizia.
1: Sì.
0: Tutto Mercato Web fa il punto sull'allenamento dell'Atalanta e Cossonou non ci sarà per la Fiorentina l'ultima giornata.
1: Ti ricordi Cossonou all'andata?
0: Appunto.
1: Il gol.
0: Te lo volevo dire perché quel gol a caso fatto dal buon Cossonou.
1: Non ce ne voglia Cossonou, che è un ottimo difensore. Non era proprio un gol alla Cossonou.
0: Alla Kouakou di Lon Cossonou.
1: Bene.
0: No, è il suo nome, quindi volevo dirlo.
1: Quindi non sappiamo quando sarà.
0: No, non è un esorcismo,
1: No, assolutamente. Vabbè. Però non ci sarà, quindi non potrà fare il bis del gol dell'andata. Probabilmente non ci sarà, insomma.
0: Tanto in ogni caso non avrà alcun valore quella partita perché l'Atalanta
1: va in
0: conference.
1: Però io un gol di Cossonou al Franchi me lo risparmio, sinceramente.
0: Anche io. Che vuoi chiudere bene la stagione perché sei un golosone, è vero?
1: Sì, voglio proprio arrivare a quota. Che quota può arrivare? 43 la Fiorentina? No, di più. 40.
0: Bisogna chiedere a Alessandro Ferrari. È lui che ha fatto la tabella.
1: Secondo me ora ha detto basta perché sennò mi rovinate la tabella. Quindi.
0: Allora è il momento della pausa. Quindi pubblicità e poi torniamo ai tempi supplementari.
4: Radio Firenze,

0: Guardala.
1: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata, e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì dalle 20 alle 21 su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'Ala.
4: Con me, Alberto Di Chiara.
3: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Oh, grande Tommaso!
7: Pietro!
6: Allora?
7: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola, tempi supplementari, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra compagnia fino alle 17 con tutti i vostri messaggi al 348-75-13933 e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Ti sorprenderò e andrò subito con un messaggio vocale.
9: Davvero?
3: Sì, sì.
10: Ciao ragazzi, buongiorno da Bergamo. Il problema della Serie A è la pirlateria di chi lo gestisce.
3: Mi dispiace, ma è così.
9: Questo è come se fosse una batteria, no? Con le battute sagaci dei nostri ascoltatori. Parliamo ovviamente sempre di quello che sta succedendo o non sta succedendo, perché ancora, così faccio arrabbiare Niccolò Santi, alle 16.35 del 14 maggio 2026 non sappiamo l'ubicazione oraria di 5 partite del 37esimo turno che dovrebbe iniziare credo domani, non so se ci sono anticipi al venerdì, però ora controllo.
3: Sì, in realtà no.
9: Anticipi. Anche no, perché c'è la contemporaneità.
3: Sì,
9: vabbè, a parte
3: assurdo,
9: leggere gli orari della giornata non ha senso, perché non sono veri, no? Sono come le scale di Harry Potter, cambiano.
3: Appunto, ma a me sembra assurdo anche per i tifosi che non sanno come organizzarsi, cioè la gente comunque ha anche una sua vita privata. Ma guarda, mi piacerebbe che non ci andasse nessuno allo stadio.
9: Ma guarda, in tanti, secondo me ci sarà una bella botta anche a livello di capienza e riempimento degli stadi, anche perché giustamente, come dicevi tu, ma anche gli addetti ai lavori, non parlo dei giornalisti perché siamo insomma una categoria che non fa pena a nessuno, però anche forze dell'ordine o altro si devono organizzare per un evento pubblico che richiama tante persone, e quindi in questo momento in tanti hanno una situazione simile, saranno sotto scacco di questo ping pong continuo tra prefettura, Legaserie A, ministro, eccetera eccetera.
11: Vabbè, comunque nella marcia d'avvicinamento a questo Juventus-Fiorentina noi su firenzevelo.it abbiamo dato anche qualche aggiornamento su Moise Kean, che alla fine è l'ultimo degli infortunati in casa viola. Sabiri non sappiamo nemmeno più dov'è, cosa fa.
9: Che fa Sabiri?
11: Sarebbe interessante capirlo, perché lui è ancora in rosa. Sembra, dice, sai, l'abbiamo mandato in prestito. No, è ancora un giocatore della Fiorentina, a mi, quanto pare.
9: Mi confermi che percepisce ancora lo stipendio da CF Fiorentina?
11: Quello non c'è dubbio. Uno stipendino, ma insomma, a parte stipendino, beh, io lo schiferei, certo.
9: Sì, un appartamento a Novoli se lo può permettere lui.
11: Insomma, stando a quanto abbiamo appreso noi di Firenze Viola, Moise Kean si è allenato ancora a parte, continua quindi a rimandare il ritorno in gruppo per via dell'ormai noto e stranoto problema alla tibia, che lo sta tenendo fuori dalla gara contro la Sverona di inizio aprile. Quindi non è nemmeno detto che sia fra i convocati della sfida contro la Juventus, che è pazzesco.
9: Guarda, facciamo un po' di indagini, investigazioni su Sabiri. Sono sul suo profilo Instagram. Lui non posta niente dal 21 agosto 2025, immagine con la maglia di rappresentanza della Fiorentina. In precedenza altri post, ma insomma risalgono a prima dell'estate. Però se vai tra le foto in cui è taggato,
11: ecco,
9: vedi che in teoria il 6 maggio, quindi una settimana fa, lui era in un negozio a Francoforte sul Meno.
11: Ah, vecchio Sherlock che non sei altro.
9: Sì, sì, elementare Santi. Vedi, era in questo negozio, e quindi non... sappiamo, ecco, come geolocalizzazione, che una settimana fa, da qui si può ricostruire quello che ha fatto, era a Francoforte sul Meno, in questo negozio, credo, di abbigliamento, insomma.
11: Io
9: famoso.
11: Se fossi nella famiglia Commisso sarei inviperito con la mia dirigenza per una roba di questo tipo.
9: Ti dico di più, il 5 maggio, quindi questo secondo me fa un po' decadere la prima tesi, secondo me sono foto dell'ultimo periodo, ma non credo che il 5 maggio fosse a Dubai e il 6 a Francoforte sul Meno, detto che comunque uno lo potrebbe fare.
11: Sì.
9: Comunque
11: cioè...
9: il 5 maggio una pagina di fitness lover, di coach di palestra, ha postato una foto di Sabiri che si allena a Dubai. Ah. Quindi noi sappiamo Dubai, Francoforte sul Meno, quindi da qui possiamo ricostruire. Magari qualcuno lo sa, che sta facendo oggi Sabiri?
11: Diteci. Io trovo che sia tutto incredibile. Come dicevo, fossi un proprietario sarei arrabbiatissimo per questo fatto, perché sono soldi miei che sto sperperando di fatto per un giocatore che è sparito totalmente dalla circolazione, che ti dico prende 0,8 milioni netti a stagione, quindi io pensavo anche meno. Questo prende quasi un milione a stagione per stare dove hai detto?
9: A Francoforte sul Meno, a Dubai. Comunque sto guardando, guarda le altre foto.
11: Follia.
9: Tra l'altro lui negli ultimi anni ha iniziato anche un'impresa, lui produce profumi, o comunque sponsorizza profumi, Jadid Eleven.
11: Quindi ha cambiato lavoro di fatto.
9: Non lo so, secondo me ha fatto più profumi che minutaggio in queste ultime, in queste ultime stagioni, però produce profumi. Se volete il profumo di Sabiri si chiama Jadid Eleven.
11: Ti leggo anche il messaggio di Andrea dal Galluzzo, che ci scrive: mia madre, nata mancina, fu corretta alla scuola delle suore perché mano sinistra era definita la mano di Satana.
9: Che t'ho detto
11: a mia
9: io?
11: Volta sono mancino e posso confermare di non essere il principe dell'inferno.
9: Vedi, okay. Andrea, io ti abbraccio perché abbiamo vissuto lo stesso trauma con tua mamma. Ora, trauma per modo di dire, ci scherzavamo, però immagino che se questo è successo nel 2000, quando andavo all'elementare io, cosa poteva succedere nel 1970, 60, 50.
11: Beh, però mi fa piacere che in pochi anni ci siamo modernizzati, no?
9: Speriamo, lo speriamo.
11: Abbiamo un altro messaggio vocale da ascoltare,
12: negli anni 50, negli anni 60, ma anche a 70 andavi alle differenziali se eri mancino, e invece sappiamo benissimo che il mancino è sovente, per quanto è possibile, è un genio.
11: Sì, però gira questa cosa, al di là che tu sei mancino, ovviamente,
9: e
11: sei un genio.
9: Confermo la tesi.
11: Però in effetti il mancino, anche nel calcio l'abbiamo visto, i mancini,
9: certo,
11: sono sempre stati dei,
9: ma nel tennis,
11: grandi
9: in
11: giocatori.
9: Tutti, in tutti gli sport, cioè tu sei abituato di default a marcare un destro, comunque a contenere un destro. Se sei mancino già sparigli un po' le carte.
11: No, non a caso Jack Harrison è un fenomeno.
9: Sì, insomma, forse.
11: Vabbè.
9: Eccezione che conferma la regola.
11: Esatto, Francesco ci scrive: buonasera ragazzi, anche negli anni 80 le monache all'asilo mi obbligavano a scrivere con la mano destra. Risultato, faccio tutto di destra a meno che scrivere e mangiare. Pazzesco, ragazzi.
9: Vabbè, è il tuo paese questo,
11: Allora, ultimo messaggio prima di introdurre il nostro ospite. Ci scrive Ale dalla Val di Sieve: Sabiri è più furbo di me e di te, caro Niccolò, chiamalo Bischero. Ma infatti, guarda,
9: senza dubbio,
11: non
9: ora,
11: c'è ombra di dubbio.
9: Ale dalla Val di Sieve né Niccolò Santi, ma
11: che di fatto che sono
9: parecchio.
11: Un Bischero.
9: No, no, capito parecchio della vita Sabiri.
11: Peraltro lui continuerà a percepire questi soldi per un mese.
9: Sabiri Mancino,
11: è in scadenza nel 2026.
9: Ho veramente
11: non lo so.
9: Poche informazioni su Sabiri.
11: In nostra compagnia ai tempi supplementari c'è Papa Vaigo. Ciao Papa.
13: Ciao.
11: Che piacere sentirti. Noi ti chiamiamo sempre in causa, diciamo a margine delle partite contro la Juventus, perché abbiamo il ricordo di te e insomma del gol siglato allo Stadio Franchi ai bianconeri, che immagino sia rimasto indelebile anche nella tua testa, oltre che in quella dei tifosi della Fiorentina, che ti ricordano sempre con grandissimo affetto.
13: Sì. Quella famosa serata è stata molto bello. Grazie a questo gol sono sempre rimasto legato con questo club e sono molto contento. Questo fa parte della bellezza del calcio.
11: Sì, ovviamente allo Stadio Olimpico di Torino.
9: Il famoso 3-2 con anche gol di Gobbi, poi Sissoko, Camoranesi, Papa Vaigo, appunto. E una partita che è rimasta nella storia anche per un sacco di striscioni o altro che sono maturati da quella partita. Visto che insomma è anche un po' la mentalità fiorentina, mi viene da dire, cioè di rivagare sempre, ritornare sempre in una partita che non ha prodotto trofei, ma insomma per il popolo fiorentino ha voluto dire tanto. Ti ricordi, cioè immagino che tu, se vieni a Firenze, sia accolto appunto come l'eroe di quella partita. Ma ti ricordi qualcosa che ti hanno offerto per quella partita, a giro, per strada o altro?
13: Hanno offerto tutta la squadra, perché io non mi immaginavo che ci aveva questa rivalità tanto grande. E dopo la partita che siamo capiti che abbiamo fatto qualcosa di strapitoso, abbiamo reso bello tutto Firenze, e dopo il nostro ritorno all'aeroporto fino al campo abbiamo fatto più di 3 ore in macchina. È una cosa incredibile, sembrava che abbiamo vinto uno champion. Siamo andati direttamente in stadio a festeggiare, sembra che il campionato è stato finito, invece mancava ancora 4-5 partite nel campionato. Con un partito così, con un gol, questa cosa rimane per tutta la vita. Secondo me l'anno lì, tutti i giocatori che giocavano lì, questa vittoria si è rimasta per tutta la vita.
11: Mi fai pensare che hai detto, no, avete fatto qualcosa di magnifico, che anche quest'anno certi giocatori, anche l'allenatore e il presidente, hanno fatto intendere abbastanza chiaramente di aver preso questa salvezza come un qualcosa di magnifico, quasi un capolavoro secondo qualcuno. Ecco, ma tu da calciatore, se avessi vissuto una stagione come quella della Fiorentina quest'anno, cioè rischiando di retrocedere e salvandoti poi a 3 giornate dalla fine, cosa avresti detto ai tifosi?
13: Oggi come oggi nessuno aspettava che Fiorentina si trovava questa situazione quest'anno, perché questi ultimi anni la Fiorentina ha giocato sempre 5 quarti di posizione del campionato. Però come si dice, sono tante cose che si è successo. Secondo me tutti quanti devono farti guardare quello che non è andato bene per preparare bene per il prossimo anno. Però come questa partita è una partita molto speciale per la tifoseria, secondo me i giocatori oggi devono giocare per la tifoseria, per almeno vincere queste partite, li rendere orgoglioso, perché sono sicuro che i tifoseria fiorentini sono molto attaccato da questa partita.
11: No, ma sai perché te lo chiedo, al di là della Juventus? Perché capisco che dopo aver rischiato una roba così grossa come finire in Serie B, nello spogliatoio la squadra tiri anche un enorme sospiro di sollievo. Poi però magari ai tifosi è più difficile spiegarlo, no? Cioè, è per questo che ti chiedevo, comunque con il buon senso, l'equilibrio che ti contraddistingue, no? Ormai abbiamo imparato a conoscerti, intervieni spesso da noi alla radio. Cioè, che cosa avresti detto in una conferenza stampa post salvezza?
13: Non è tanto facile, perché come dici è una squadra grande e non si aspettava. L'importante è di finire bene questo campionato, finire bene e preparare per il futuro, è giustamente quello. Sappiamo benissimo che la piazza fiorentina non merita questa posizione del classifico del campionato, però questo fa parte anche del calcio. Ogni tanto sono delle cose che capita, e quando capita bisogna tirare tutte le informazioni che è successo, tutte che non è andato bene, per salvare, per andare su. Secondo me la società e il mister e tutti i giocatori devono guardarsi in faccia, vedere cosa non è andato bene e preparare per il prossimo anno, secondo me.
9: Io torno sempre a Juventus-Fiorentina, perché tra l'altro si rigioca di nuovo a Torino a quella partita, ma non solo. Tu hai giocato anche in altre realtà in Italia, hai giocato a Genova col Genoa, non, mi sembra che tu non abbia giocato però il derby di Genova, no? Contro la Sampdoria.
13: Sì, ho giocato, sì.
9: Hai giocato, ok, no, guardavo su Transfermarkt, a quanto pare non c'era segnata la presenza, faremo sapere a Transfermarkt che c'era.
11: Penso sia più attendibile Papa Bago,
9: no, certo,
11: di Transfermarkt.
9: Assolutamente,
11: no?
9: Assolutamente. Però poi insomma hai giocato anche a Lecce. Tra le partite, tra i derby, tra le rivalità, Juventus-Fiorentina è la partita che ti ha dato più emozioni? Perché poi anche il derby di Genova, comunque chi lo racconta e chi c'è stato dice che è una partita che fa tremare Genova per tutta la settimana. Non so se hai una speciale classifica dei derby o delle rivalità che hai vissuto.
13: Sì, ho vissuto anche il derby lì, però Sampdoria e anche Genova è molto diversa, perché lì i giovani sono sampdoriani e i vecchi sono cose. Vedi una famiglia, le parenti, il padre è di Genova, il figlio è di Sampdoria, è una cosa bella, loro le vivono, è una festa per loro. Anche c'è il derby, come tipo c'è il derby Lazio-Roma, tutto quanto. Però io dopo la partita che mi sono reso conto che la Fiorentina e Juve c'avevano grande rivalità, questo derby era molto molto importante per il Viola, per mio caso, perché ho visto dopo il nostro ritorno, come ti ho spiegato, sì, la coglie che abbiamo avuto è una cosa spiritosa, non l'ho mai vissuto durante il calcio quando ero in Italia. Secondo me è stato la partita più caldo, più caliente, e che ha fatto emozionare tutta una città, tutto un calcio e tutto un futuro. È una cosa bellissima, secondo me.
9: Sì, poi faceva caldissimo, mi ricordo quel giorno, era l'8 marzo se non sbaglio 2008, ma faceva molto molto caldo a Torino. Tu dicevi che non ti sei reso conto lì per lì di quello che avevi fatto, e insomma te ne sei reso conto anche dopo. Durante la partita,
13: sì? Noi eravamo giovani, non sapevamo queste rivalità. E dopo la partita che abbiamo visto, che è stata una cosa bellissima, io sono rimasto a Firenze quasi un mese che non ho pagato il taxi, i ristoranti non pagava.
9: Secondo me non paghi nemmeno ora qualcosa, anzi sicuramente.
13: Esatto, dove andavi mi dicevano sempre grazie per il gol, grazie per il gol. Ho detto che perché non avevi detto questa cosa prima, se l'avevi fatto mille volte.
9: Senti, esatto.
13: Però
9: No, di quella partita ti ricordi qualcosa? Perché c'era Osvaldo, c'era, cioè, qualche dettaglio di quella partita. Non so.
13: No, sì, perché la partita prima, ti ricordi, il Livorno ho fatto gol e abbiamo vinto 1-0. E l'altra parte siamo andati a Siena, ho fatto assist con Pazzini. Io pensavo di poter giocare titolare, tutto quanto. Però mister ci ha chiamato, io e Osvaldo ci dite che guarda, io vi messo in panchina, però quando entrate siete voi due che vincerete la partita.
11: Alla fine.
13: Ti metti in banchina e ti dice vince. Però essere giovani giustamente non si capisce, perché pensavo di poter giocare titolare, perché tante partite non giocavo titolare, e come ho fatto con Livorno 1-0 e Siena ho fatto gol, assist, pensavo di meritare almeno un titolare. Però dalla banchina non sapevo che ogni mister aveva un stratagem, magari dalla sua testa pensava che la mia velocità, tutto quanto, secondo tempo quando Papa Vaigo entra farà bene. E quando secondo tempo mi ha detto di andare a scaldamento, sono andato, io torno, mi ha detto che guarda, entri, usa la tua velocità e fai quello che deve fare.
11: E l'hai fatto.
13: Io sono entrato, primo gol, Pazzini l'ha deviato su di me, io subito senza pensare l'ho incrociato, boom, il gol. È stata una cosa incredibile. E dopo la cosa più bella, alla 90esima io con la mia velocità subito corso sulla testa di Osvaldo, boom, gol.
11: Sì,
13: è
11: sì,
13: una
11: sì.
13: Cosa incredibile e bellissimo è stato.
11: No, tra l'altro. Prego, prego.
13: Vai. E dopo il gol ho visto tutto il spogliatoio, tutti gente correvano destro subito, e noi andavamo alla radio come gente parlavamo, dice cazzo, cosa abbiamo combinato?
11: Ma guarda, c'è Mirko del Viola Club Felter Dolomiti che ci scrive: un grande abbraccio a Papa Vaigo, mi ricordo ancora il suo gol, ho dato una pedata a uno sgabello di un bar, manca poco che spacco un mobile. Perché come vedi, no?
13: E dallo spogliatoio per andare all'aeroporto loro ci dicevano: oh, ragazzi, non scendete dall'aeroporto, perché c'erano tantissime persone che si aspettano lì.
11: Certo.
13: Mamma mia, E dopo, quando siamo visto dall'aeroporto le gente in motorino curevano sempre che avevamo vinto un champion, è stato una cosa strepitosa, e questa cosa secondo me è stata la cosa più bella che ho vissuto in Italia.
11: Sì, anche perché te lo dico, quella era una squadra, eravate forti, era una Fiorentina forte, e i fiorentini si ricordano indubbiamente quei Juventus-Fiorentina o Fiorentina-Juventus 4-2 del 2013, perché erano fiorentine forti che partivano dal presupposto di provare quantomeno a stare nelle zone alte della classifica. Negli ultimi anni, sai, anche l'anno scorso la Fiorentina ha battuto la Juventus, ma la verità è che non sono partite che rimarranno nell'immaginario, come nel 2020 con, mi sembra dicembre 2020 con, sì, Prandelli, no? Era una Fiorentina
9: di... c'era un contesto diverso, era, sì, era pieno Covid, non c'erano spettatori, un po' anche diversa l'atmosfera.
11: E anche la Fiorentina rispetto a quella degli anni precedenti era diversa. C'è poco da fare, il contesto conta, e quindi quei Juventus-Fiorentina saranno ricordati e continueranno ad essere ricordati, quelli degli ultimi anni mi dispiace, no. Papa Vago, un'ultimissima curiosità da attaccante, volevo un tuo parere su Moise Kean, che ha fatto una stagione molto diversa rispetto all'anno scorso, e ti chiedo se secondo te la Fiorentina dovrebbe ripartire da lui o se invece a questo punto, se arriva un'offerta, meglio puntare su un altro attaccante.
13: Sai, vedendo la stagione come è andata, sono tante riflessioni che bisogna fare, bisogna anche non buttare quello che ha fatto dal passato tutto quanto, però io dal mio punto di vista, secondo me, bisogna analizzare in profondo sapendo cosa è successo. Per me sono tanti cambiamenti che è successo quest'anno, sono due o tre mister che sono passati, il morto del presidente, tutto, sono tante cose che sono successe, non è che io lo dico per motivare la stagione, però il giocatore, secondo me, la società e anche il mister che sarà lì deve valutare tutto quanto, vedere con il meglio. Secondo me Kean è un giocatore valido e si sente bene a Firenze, secondo me, però dobbiamo anche parlargli per sapere anche il suo punto di vista, il suo morale di poter continuare ancora, se ancora è pronto a riguardare quello che ha fatto l'anno scorso, tutto quanto. E insomma, è un lavoro profondo, e parlare con i giocatori, vedere i giocatori che devono andare, che devono rimanere, per non ripetere quest'anno. Quest'anno non è stato una bellissima stagione, diciamo.
11: Papa Vaigo, grazie davvero, è stato un piacere averti con noi.
9: Grazie mille.
13: Grazie ragazzi, forza Viola.
11: A presto, grazie davvero a Papa Vaigo. Abbiamo un po' di messaggi, vedo anche da YouTube, possibile?
9: Sì, non è parente di Carlo Azeglio, Ciampi 1610, che ci scrive: news croccanti.
11: Su che cosa?
9: Ma in generale.
11: Io la più croccante che aspetto è l'orario, la data di Juventus Fiorentina.
9: Ma quella
11: ancora
9: è croccantissima,
11: no.
9: Secondo me è già quasi bruciacchiata come news.
11: Poi ci scrive, ah, questo è un attacco a te, Davide da Firenze: ma come si può paragonare Juventus-Fiorentina al derby di Genova? Secondo me il derby di Genova è molto molto di più di Juventus-Fiorentina.
9: Ma anche secondo me.
11: La sentiamo solo noi, dice, questa partita.
9: Sono d'accordissimo, secondo me il derby di Genova, cioè la rivalità deve essere ambivalente, no? E sappiamo che insomma la Juventus... La Juventus è invisa a tante squadre e ha più o meno rivalità con tutte, è sentita, perché non è vero che non è sentita, però insomma. E invece il derby di Genova spacca la città letteralmente, proprio è uno dei derby che mi piacerebbe veramente, forse più di Roma-Lazio, rivedere, perché da tanti anni che non c'è, perché la Samp in Serie B per fortuna si è salvata grazie anche a Martinelli, però è uno di quei derby che magari lo spettacolo in campo non è bellissimo, perché sono sempre partite dall'altissimo tasso agonistico, fecero anche, secondo me, il record di falli fatti in Serie A è di un Genoa-Sampdoria, più di 60
11: figure,
9: però,
11: come dicono a Milano,
9: come coreografia, cioè secondo me Genoa e Samp hanno due delle migliori tifoserie in Italia, non secondo me, ma insomma in generale, quindi
11: certo.
9: Poi lo stadio, l'atmosfera, quindi speriamo di rivederlo. Sono d'accordo, Genoa-Samp maggiore di Juventus-Fiorentina. Per atmosfera, secondo me, è anche maggiore di Milan-Inter, anche se poi lì ci sono più stelle in campo.
11: Mm-hmm, è vero, sì. Però vabbè, non è possibile adesso vederlo. Perché
9: no, c'è stato in Coppa Italia.
11: Quando
9: settembre.
11: C'era Milito, quando c'era Cassano,
9: guarda,
11: Caspazzini.
9: Sai che ho trovato il tabellino di quella famosa partita Juventus-Fiorentina? Sai chi c'era in campo nella Juventus?
11: Nella Juventus?
9: Un tuo carissimo amico, che ora fa l'allenatore dell'Atalanta. Anche
11: è Palladino, l'ho citato prima.
9: Per tanto tempo, c'era Palladino in campo.
11: Mi sa che non lo fa però l'allenatore.
9: Vabbè, vediamo.
11: Senti, io
9: una piazza importante, non lo so.
11: So che dobbiamo chiudere. Non so se c'è qualche messaggio vocale per finire,
9: Ha fatto sciopero, ha incrociato le braccia.
14: Su questa storia, ma secondo me è inversa all'era, perché lui era a destra e Swablo obbligati, era di sinistro. C'era un anime. Tommy Young e le stelle Giants, mi ricordo quando ero piccino. Ragazzo. Però mi pare all'incontrario, perché nel baseball il lanciatore con il mancino era più forte, che poi dopo si fa male e scopre se sapeva tirare anche io il destro, poi anche il battitore, insomma, comunque era il ragazzo.
9: Okay. Non lo sapevo.
11: Nemmeno
9: Tommy
11: io.
9: Giant, non lo so se.
11: Ma ne so quanto prima adesso. Però ok, bello. Interessante. Ok, noi abbiamo finito. Torniamo martedì.
9: Sì.
11: Ahimè. E quindi.
9: Sì, guarda, in chiusura ti dico che stasera, se c'hai qualcosa da fare, cancella i tuoi impegni, perché ci sono due partite: Valencia Rayo Vallecano e Girona Real Sociedad, che completano una giornata di liga pazzesca. In spagnolo si dice Pescheria de Atún, in italiano si dice Tonnara, perché ci sono, non so se hai visto la classifica di liga, 12 squadre su 20 che sono a rischio retrocessione,
11: tipo dall'ottava alla penultima,
9: 55 combinazioni possibili di retrocessione. Real Oviedo già retrocesso, 7 squadre salve, tra cui ovviamente Barcellona, Real, Betis, Villarreal, Atletico, Celta Vigo, e mi dimentico sicuramente qualcuno. Ma ad esempio la Real Sociedad di Matarazzo, che sappiamo essere uno degli allenatori preferiti da Giuseppe Commisso, a proposito auguri al presidente della Fiorentina, ancora non è salva, nonostante abbia festeggiato.
11: Però va in Europa League, potrebbe andare in Serie B spagnola.
9: Sarebbe
11: giocando l'Europa League,
9: però...
11: e toglie, giusto, toglie l'Europa League cioè al Getafe, toglie.
9: Sì, se funziona, cioè se finisce così, sì. 55 combinazioni possibili per la retrocessione. Sì, sì. Avevo detto ieri erroneamente che il Siviglia è salvo. Il Siviglia non è salvo, come non è salvo praticamente nessuno.
11: Quindi ci correggiamo oggi. Bene, abbiamo finito.
9: Sì.
11: Torniamo martedì, adesso la linea va a Giacomo Galassi con Garisca al Vento, Stefano Prizio, grazie a Marco Tonelli al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao!

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
6: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola e 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
7: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
8: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
9: K-Team, tutto per l'aria compressa.
7: www.kteamsrl.it.
10: Oltre 30 anni, i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
11: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
12: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
13: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio. Ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
14: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
15: Ben trovati dalla redazione.
16: Antivirus in apertura. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave Ondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia, pericolo che però il ministro della salute esclude.
15: La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato, dichiara, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia dopo che negli ultimi giorni il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito.
16: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati, tra cui l'esecutore materiale e due mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
15: Dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio scorso, in Gran Bretagna continua la sfida alla leadership di Starmer. Dopo le dimissioni nei giorni scorsi di alcuni ministri laboristi, anche il ministro della sanità, Wes Streeting, ha lasciato il dicastero. Streeting, indicato dai media come esponente della destra laborista, ha formalizzato per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo.
16: Piogge temporali insistono sull'Italia e anche per domani, venerdì, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria. Tutta colpa di un'area depressionaria che ha portato a un repentino peggioramento meteo su gran parte del centro-nord dell'Italia, con temporali localmente forti e venti sud-occidentali in intensificazione.
15: La 32esima vittoria di fila in un Masters 1000 regala Jannik Sinner la semifinale di Roma, dove atterra dopo un altro grande match. Il russo Andrei Rublev, numero 14 ATP e numero 16 del tabellone, deve inchinarsi 6-2 e 6-4 di fronte al numero 1 del mondo, che vince con autorità in 1 ora e 31 minuti. Evidente la differenza di valori tra i due tennisti, con Sinner che tiene in mano la sfida concedendo giusto un break nel secondo set. In semifinale Jannik attende il vincente del confronto Medvedev-Landaluse.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.
17: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
18: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla, la primavera che è alle porte e qui in redazione si sente e come, grazie a Chiara Andrea Bevilacqua che ritrovo con piacere.
19: Ciao Giacomo, ciao a tutti.
18: E che ringrazio per avermi sostituito in maniera eccezionale martedì con Costantino Nicoletti, già il fatto che tu sia viva insomma mi sembra un'ottima notizia. Oggi sarà più semplice anche perché con noi c'è Stefano Prizio. Ciao Stefano.
20: Ciao, buonasera a tutti.
18: Ci facciamo complimenti alla Chiara anche pubblicamente per essere entrata nel club dei giornalai.
20: Speriamo non dei portatori sani di tesserino professionale. Ce ne sono molti tra i nostri colleghi.
18: Bello, detto con questo tono, Stefano, perché non fai una trasmissione alle 2 di notte?
20: Perché lo sai, era la mia proposta ai tempi di Radio Fiesole.
18: È vero.
20: La vorrei fare. Ecco. Solo che bisogna stare svegli, c'è questo piccolo particolare.
18: Sì, eh?
20: Io sono uno.
18: Dormendo non riesce a fare.
20: È un po' difficile.
18: Diavolo, va bene, però ci lavoriamo. Anche se non so in tema Fiorentina alle 2 di notte che cosa.
20: Secondo me si potrebbe fare tranquillamente.
18: Sì, anche alle 2 di notte
20: parlare
18: di Fiorentina. Tanto si parla abbastanza di Fiorentina. 15 ore di palinsesto giornaliere, dici allunghiamole ulteriormente e facciamo Viola Night. Va bene. C'è Stefano Cherubini con una faccia molto perplessa di là dal vetro, ma capisco la perplessità. C'è il 348-7513-933, sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055 77 111. 71 per le chiamate. Sembra incredibile, ma alle 17.08 di giovedì 14 maggio non mi risulta che si sappia ancora quando si giocherà Juventus-Fiorentina.
19: Ne parlavo con Lorenzo Di Benedetto qui fuori proprio prima di entrare in diretta, perché dobbiamo capire quando presentarci, magari anche organizzarci per esserci.
18: Ah, dici che potrebbe cambiare qualcosa? Io credo che stiano facendo, ci sono, no? Lo fanno soprattutto i giovani, e io non sono più giovane così tanto da farlo, ma ci sono anche quei giochi in cui la mattina ti mandi le istruzioni segrete, tipo caccia al tesoro. Probabilmente solo pochi eletti potranno sapere e vedere Juventus-Fiorentina.
20: E questo tra l'altro ci dà tutto il senso della serietà di come viene gestito il mondo del calcio in Italia. Un calcio che vuole essere riformato, ma che non riesce neppure a decidere le date.
18: Scusa Stefano, però io li capisco, poverini, ma potevano prevedere loro che la Lazio sarebbe arrivata in finale di Coppa Italia?
19: Oh, bella quella dichiarazione.
18: E dai, era impossibile pensarlo, no? Voglio dire, la Lazio è tipo il pizzighettone.
19: Trasuda competenza.
18: Sì, sì, e il bello è che
20: un
18: pagherà...
20: Un po' come quella di Sarri che dice, io non vengo.
18: Però quella più simpatica.
20: Beh, insomma, almeno... però, non vengo.
18: Sì, almeno Sarri però è tra virgolette una vittima, questi altri sono i carnefici che dicono sai,
20: comunque,
18: non avevo calcolato.
20: Il problema è che questa mala gestione di questo paese, tanto bello quanto stolto, è una mala gestione che è nel calcio ma è in tanti altri settori. Lo sappiamo tutti noi che viviamo quotidianamente in Italia, paese, ripeto, meraviglioso, ma che in qualunque settore ha dei problemi importanti, notevoli.
18: Sì, sì, ma lo diciamo spesso, no? Che il calcio a noi almeno piace anche perché spesso è metafora della,
20: sì, è uno specchio
18: della vita, ecco, specchio, sì. E guarda, non è un caso che, senza fare nomi, ma diciamo un alto dirigente della Lega Serie A, te dicevi in altri ambiti, non è solo amministratore delegato della Lega Serie A, così chi vuole intendere intenda, e tutti gli altri in camper, però fa anche dei ruoli istituzionali a Firenze, peraltro, quindi per dire che, voglio dire, non solo non pagano le persone che dimostrano incompetenza, ma anzi spesso riescono ad andare avanti. Tutto questo ha anche a che fare con la Fiorentina, Stefano, così te la metto...
20: Sì,
18: leggera,
20: perché anche nella Fiorentina, tra l'altro oggi veramente mi trovi,
18: come ti trovo?
20: Mi trovi veramente carico a pallettoni, poiché non ho fatto a tempo a scrivere nel pezzo di stamani che auspicavo comunicazioni serie, chiare, e non le solite tre paroline in croce affidate al social. E Commisso, Joseph Commisso, cosa fa? Scrive sui social un pensierino come quelli che scrivevo io quando andavo alle elementari, e forse anche voi, no? Pensierino: la mamma è buona, il babbo...
18: Vabbè, festeggiava il compleanno, tanti auguri, mister President.
20: Sì, ecco, francamente, allora, da un uomo, perché di uomo si tratta, un 45enne, che ha ereditato un patrimonio importantissimo in miliardi di dollari, ci si attenderebbe almeno la capacità di proporre dei contenuti scritti un pochino più profilati. O almeno io questo mi aspetto. Ha fatto anche la Columbia University, e non perdo occasione per ricordarcelo. E poi scrivi il pensierino sul compleanno, che poi cosa dice? Perché dice: accompagnerò la Fiorentina. Sì, tu sei un passante, sei tu la Fiorentina, è tua, non sei tu che devi accompagnarla, come uno che dice: esco di casa e se c'è una vecchietta la accompagno a attraversare la strada. Sei tu la strada, la Fiorentina è tua, sei tu che ci devi dire che cosa vuoi farne. E cortesemente, in italiano corrente, se poi non sei in grado di vergare in italiano corrente, hai dei professionisti alle tue dipendenze che possono farlo. Il calcio è una cosa bella, è una cosa divertente ma seria, e non mi pare che talvolta alla Fiorentina la si tratti come cosa seria.
18: Chiara, ti metterò in difficoltà e ti chiederò che augurio fai al presidente della Fiorentina, perché d'altronde oggi questo ci racconta l'attualità viola, post o non post, che fa un po' più che innervosire, indispettire Stefano Prizio, e non solo, direi che forse però arriva secondo nella gara agli indispettimenti dopo il festeggiamento per la salvezza post Genoa da parte del presidente commisso. Però ti chiedo che cosa...
19: Mi auguro di capire qual è il ruolo che poi compete a un presidente di una squadra di calcio, così da poter anche verificare se lui ne abbia non necessariamente le capacità, ma anche solo la volontà. E nella volontà ci vuole l'umiltà di comprendere che un ruolo può implicare anche la scelta di circondarsi di persone che abbiano una competenza tale da poter colmare quell'esperienza che tu non hai e che non eri nemmeno tenuto ad avere, perché la Fiorentina sostanzialmente l'ha ereditata. Quindi non posso fare una colpa a Joseph Commisso se non ha i requisiti che noi sogniamo quando immaginiamo il presidente ideale, però posso chiedergli di valutare se abbia quantomeno la volontà di provare ad avvicinarci. Sì. E questo discorso posso estenderlo anche a cosa rappresenta la Fiorentina per la sua gente, perché giustamente Stefano sottolineava anche questo aspetto. Lui probabilmente vede la Fiorentina come un'azienda, e la Fiorentina è assolutamente un'azienda che ha anche delle necessità economiche che non possiamo perdere di vista nelle nostre valutazioni, perché sennò avremmo comunque una prospettiva viziata. Ma la Fiorentina, come ho avuto modo di scrivere qualche giorno fa, è un patrimonio di sentimenti, di vita, di passione. È un qualcosa che ci modifica l'umore della settimana, nel bene e nel male. È un qualcosa che ci fa arrabbiare, ma che noi non riusciamo ad abbandonare. Secondo me anche questo aspetto amplifica la distanza che noi con questa presidenza americana abbiamo avvertito dopo i primi mesi di grande innamoramento.
20: Tra l'altro è un patrimonio, Chiara, hai usato il termine giusto, che si fa presto, prestissimo, a dilapidare. Questi ultimi 7 anni di nulla mischiato col niente avranno delle conseguenze nel futuro della Fiorentina. Si sono perduti tifosi, si sono perdute occasioni. La Fiorentina fra 15 anni non sarà la Fiorentina gloriosa di 20-30 anni fa, sarà una Fiorentina depauperata proprio da questi anni di mala gestione, di gestione disattenta.
18: Poco ma sicuro. Va bene, sì, tra l'altro vedo che insomma, poi qui le persone continuano a scriverci sulla questione Paratici, perché da lì, bene, fatto questo cappellino introduttivo su Joseph Commisso che aveva fatto...
20: Ma
18: un
20: anche
18: po'
20: Paratici, ma Paratici, come io non posso credere e pensare che uno dell'esperienza di Paratici possa aver consigliato al presidente... Ha il messaggio del...
18: Ma Paratici però non è nella posizione...
20: Allora io la domanda te la faccio molto chiara. Paratici parla con Joseph Commisso, oppure, come accadeva ai tempi di Rocco, l'appannaggio del colloquio diretto con la proprietà è sempre e soltanto di Ferrari?
18: È una domanda che gli era stata fatta in conferenza stampa.
19: Stavo andando a
18: ricercarla, però lui aveva fatto un po' melina.
19: Una risposta molto diplomatica.
18: Sì, dicendo che comunque lavoravano tutti insieme.
20: Sì, ho capito, ma vabbè, però poi è il modo.
18: In realtà, quello che emergeva è che il suo referente era Ferrari e che quindi Ferrari poi avrebbe parlato con Joseph Commisso. Ora mi auguro che il numero ce l'abbia, ecco, quantomeno.
20: Ecco, ma allora se ce l'ha, lo chiami e gli consigli come comunicare al meglio. Perché fare queste figure anche per lui, presidente,
18: questo non puoi chiederlo secondo me, Stefano. Non lo so, cioè puoi andare tu dal tuo...
20: Chi è l'uomo di calcio?
18: Paratici
20: o Joseph?
18: Però Paratici può intervenire su come funziona la comunicazione della Fiorentina, non può intervenire sulla comunicazione personale del presidente, perché
20: però,
18: cioè,
20: parlando...
18: è come se un dipendente del Torino, non so, se Vagnato, ora non c'è più Vagnato, se Petrachi va da Cairo e gli dice: presidente, lei un po' scrivereste...
20: Ma parlando non può, sarebbe meglio che le consiglio di, che è diverso da non può, poiché
18: i suoi appelli li capisco, come chiedere un'intervista di Joseph Commisso, però
20: che sì. Joseph nulla o quasi sappia di calcio è un fatto. Allora, siccome per fortuna adesso c'è almeno un dirigente che di calcio ne capisce, Paratici, ecco che questo dirigente si relazioni col presidente.
18: Io capisco i tuoi appelli.
20: Io lo auspico, non dico, però cioè, se poi non è possibile, ci spieghino perché.
18: Va bene, allora allo 055 77 111 71 c'è Giampaolo d'Agliana. Giampaolo, buonasera. Giampaolo?
1: Buonasera.
18: Buonasera.
20: Buonasera.
1: Saluto voi, prima saluto la dottoressa.
18: Mi sembra giusto, la dottoressa Prizio.
1: No, Peppe, a parte è un'amica, come voi siete amici.
18: Ti vogliamo bene.
1: Io volevo dire, domenica dottoressa trovai il dottor Domigliani, quello che lavora a Bruxelles, e lui, io gli dico, dottoressa, dove trovare il dottor Domigliani, quello che lavora a Bruxelles?
18: Perché? Perché lo dovrebbe trovare la dottoressa?
1: No, lo trovai io all'altro.
18: Ok.
1: Gli dissi di Mago che vedi, poi ci sono agli amici, gli dissi, se no c'è Andrea, non mi fa mai guardare.
18: Giampaolo, restiamo sulla Fiorentina.
1: Guarda, oggi piove, sto commentando i gol, perché domenica fu, io non so come dire, io so che il pallone è tondo, ragazzi, ma ci vuole qua, io gli stanno a far lavorare in cassa integrazione, perché noi la torbessa si poteva raggiungere prima andare. Io vedo la classifica della Premier League prima che avessi giocato questa giornata qui, quella il Crystal Palace 43 punti, noi 43 punti si poteva benissimo, ci andavo a Londra, stavo la metto più tranquilla, si poteva perdere, perché no? Ma come lo scarto è difficile,
18: direi poco ma sicuro. Giampaolo, ti interrompo e ti saluto e ti ringrazio come sempre.
19: Giampaolo.
18: Un abbraccio Giampaolo, però temo che se no la discussione, come dire, prenda una strada tipo quella dei ciclisti al Giro d'Italia, che insomma non va molto dritta, però va bene, ha fatto un bel passo indietro, mi sembra, Giampaolo, per quello interpretato, al di là del fatto che domenica è stata l'ennesima partita triste della Fiorentina, domenica scorsa soprattutto c'è il rammarico per la Conf, interpreto così, c'è il rammarico per quello che è successo contro il Crystal Palace.
20: Interpreta come credi, non so se ognuno poi
18: mi sembra
20: su quel che
18: non
20: dice.
18: So, vedo insomma tipo Adrian dice tenetelo in linea tutta la puntata con Giampaolo, però gli ritaglieremo uno spazio,
20: bisogna che progettiamo un format per Giampaolo,
18: un format con Giampaolo. Tra l'altro Costantino Nicoletti era grande fan di Giampaolo,
20: infatti,
18: tanto per dire, dici ci siamo. Va bene, allora riprendiamo la discussione, questione paratici. Te Stefano dici dovrebbe parlare con Joseph e magari anche lui evitare. Chiedo a Chiara se lo so che finiamo, scusa Stefano Santo del giorno?
20: Oggi è San Mattia.
18: Bene, che ha fatto San Mattia?
20: È uno dei discepoli di Gesù.
18: Ok, quindi niente
20: uno dei tanti. No, ha evangelizzato l'Etiopia. Il cristianesimo etiope è un cristianesimo di grande importanza.
18: Bene, questo il collegamento era il solito discorso legato al fatto che a Firenze siamo aggrappati a Paratici come se fosse un santo, no? Perché è l'unico che ci può salvare. Però c'è una rivoluzione che ti aspetti da parte della Fiorentina in mano a Paratici, e poi ti chiedo anche se è un discorso che per fortuna stiamo mettendo un po' alle spalle, tutto quello ho sentito parlare in questi giorni, se non sbaglio Flavio Ogni Santi anche l'ha detto, anche tifoso, c'è stata una sorta di isterismo attorno a Paratici dopo le voci che volevano la Roma interessata a lui, il Napoli interessata a lui. Quindi
19: io credo che ci sia anche un problema di aspettative, perché poi noi possiamo valutare anche in maniera soggettiva il lavoro di Paratici altrove, sappiamo che il contesto è determinante per valutare il Paratici all'interno della Fiorentina, quindi ci saranno dei fattori che lo aiuteranno probabilmente anche a poter svolgere quello che è il suo lavoro. Io più che aggrapparmi a lui mi aggrappo al fatto che lui abbia scelto di accettare di entrare a far parte di una situazione particolarmente complessa e compromessa.
18: Dici non inaspettata, ecco.
19: E questo sostanzialmente è quello che mi dà un pizzico di speranza, oltre al fatto che lui abbia uno status e un ingaggio in netta controtendenza con i direttori sportivi che l'hanno preceduto. Questo può farmi quantomeno aprire la porta alla possibilità che si sia messo in discussione un modus operandi che invece prima era assolutamente intoccabile, veniva anche presentato come modello di efficienza, ma che poi il campo ha sostanzialmente demolito stagione dopo stagione. Per il resto io farei molta attenzione in primis a pensare che Paratici da solo possa risolvere tutti i problemi della Fiorentina. Noi ci concentriamo sul campo, questa stagione ci ha permesso permesso di avere uno sguardo un pochino più ampio, e secondo me si potrebbero mettere in discussione anche altri aspetti al di là della squadra. E per quanto riguarda le tempistiche e tutto il resto, l'importante sarà la chiarezza, perché noi ora siamo in una situazione in cui la fiducia è ai minimi termini, la credibilità è ai minimi termini, e quindi quantomeno la capacità, data la sua esperienza, di farci arrivare il messaggio della proprietà. Noi paradossalmente l'unica conferenza stampa in cui abbiamo sentito dichiarare anche degli obiettivi sportivi è stata quella che poi ha aperto la peggior stagione della storia della Fiorentina, che non vediamo l'ora di veder finire tra due giornate. Però tante volte non abbiamo effettivamente capito quali fossero i piani societari. Il migliorare la stagione precedente creava comunque un... secondo me un range molto ampio di interpretazioni. Vorrei che si cambiasse quello. Io non penso che Paratici risolverà i problemi della Fiorentina, ma sono curiosa di vedere cosa farà Paratici per capire anche il motivo per cui la società l'ha portato a Firenze.
18: Allora, poi do la linea a un ascoltatore che ci ha chiamato, però Stefano, questa riflessione di Chiara era anche il motivo per cui poi era entrato in argomento, ci permette di dire che poi dopo le 18 cercheremo di capire, sì, insieme a Salvatore Napolitano, collega e amico soprattutto di Stefano, esperto di numeri,
20: cercheremo di capire da dove riparte la Fiorentina
18: dal punto di vista
20: economico.
18: E piccolo spoiler, è molto complicata,
20: è
18: sarà molto
20: severa la
18: però
20: situazione,
18: ne parliamo,
20: sì,
18: più tardi, perché allo 055 77 111 71 c'è Enrico. Buonasera Enrico.
2: Buonasera a voi.
18: Dici tutto.
2: Io che vengo poi da 60 anni, ma non è che ultimamente, cioè negli ultimi anni, tra le radio che sono aumentate a Firenze, tra i social, non si può sapere un po' troppe cose?
18: Sì, sono
2: cioè, un po' troppi pensieri, perché mi sembra a volte anche noi siamo un po' a gamba tesa su quelle che sono le dinamiche della società. Cioè io da 60 anni ho visto che era di Paolo presidente, e gli era un po' maccheroni con il senso buono, cioè nel senso la persona è ancora di avere gli ideali differenti, perché io so di non ammessi tanti rapporti, magari non ho capito mettendo tutti i miei soldi se qualche volta ti hanno spesi male perché non sei arrabbiato, però non lo so se nelle stanze giuste sei arrabbiato, forse no, perché le cose le sono tanto migliorate. A Paratici che gli devo chiedere? Gli devo chiedere di mettere a posto un po' le cose, ma piano piano posso pretendere che l'anno prossimo si farà centro, perché non è proprio possibile. Mentalmente cioè, pensandoci, avendoci un pochino di idea di quello che è il calcio, se ci si pensa, da un'annata tutti se l'ha mandato e se la si è fallita tutti, a dover ripartire secondo me bisogna andare un pochino piano piano e lasciarci lavorare con tranquillità senza essere sempre a chiedere di troppe cose.
18: È che purtroppo Enrico, il fatto che tu arrivi anche al pensiero, no, di immaginarti una stagione in cui la Fiorentina non può neanche sognarsi di lottare per la Champions League, è quello che poi crea rabbia a chi magari è un po' meno, non so, ottimista di te, o
20: per
18: un po'
20: Champions,
18: meno sereno.
20: Magari la Champions, sì, per la Conference.
18: Sì, ecco.
2: Però già. Però ragazzi, io lunedì sono stato in Viola Faccio, ho fatto la visita guidata, quella mera. Ho visto il fatto che ha messo delle belle basi, insomma, per creare qualcosa di importante, cioè, perché qualunque sia lo scenario.

0: come immobiliarista, diciamo, questa proprietà, gli puoi dire poco. Sono bravi a fare quello, hanno fatto il centro sportivo, volevano fare lo stadio, come immobiliaristi anche diamogli anche un bel voto, come gestori di un club calcistico un po' meno.
1: Ad ora col Viola Park è aumentato il valore della Fiorentina, ma non il valore della Fiorentina squadra.
0: Valore per loro quando la vendono.
1: Valore economico.
2: Eh sì, questo è poco ma sicuro.
1: Poi nessuno mette in discussione che sia tra i migliori centri sportivi d'Europa e che possa essere un valore aggiunto. Ad oggi è spropositato, sproporzionato rispetto alla Fiorentina, e con una Fiorentina fuori dalle coppe rischia di diventare anche un problema di gestione.
0: Anche perché
1: sappiamo
0: costa,
1: che
0: costa,
1: si
0: costa
1: parla di
2: anche la Fiorentina nelle coppe era un,
1: esatto,
2: era un problema.
1: Addirittura c'è chi dice che per i ragazzini può essere quasi controproducente sentirsi arrivati e poter vivere la vita da calciatori in un centro sportivo a 6 stelle, perché non sono nemmeno 5, sono probabilmente 6, quando in realtà devi ancora guadagnarti tutto, perché noi tante volte ci dimentichiamo.
2: Ha detto, io l'ho citato, se ne parlava ieri con Angelo Giorgetti, per l'appunto, di come no, a volte, e qui si torna al calcio che è una metafora della vita, a volte quando hai tutto poi sei meno portato a cercare di arrivare al massimo. Paratici, quello che disse in realtà è che il Viola Park rendeva difficile anche far capire ai calciatori il dramma, il problema nel quale si erano infilati, perché perdevi, è vero, allo stadio, forse avevi qualche fisico, qualche contestazione, ma poi tornavi nell'hotel da 6 stelle che era il Viola Park, quindi capisco anche i calciatori a un certo punto dicono ma che me frega a me. Va bene, allora prima di partire con i messaggi io direi di fermarci per la pausa, così poi sì, sono le 17:29, come ti diverti, come vola il tempo quando ti diverti, quindi pausa e poi torniamo e iniziamo con i vostri messaggi, promesso.

0: ristorante pizzeria di fronte alla Fortezza d'Abasso ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
1: Golden Bistro Assigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, alietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
0: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Rieccoci in diretta, 17.32, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, Stefano Prizio, c'è anche Marco Tonelli che per darci la buonasera ha deciso anche di non aprirci il microfono quando rientravamo in diretta, e di questo gliene siamo grati, perché se no rischiamo anche un po' di addormentarci. È colpa di Niccolò Santi, va bene, lui non è il regista e quindi lo possiamo scusare. Allora, partiamo da un po' di messaggi, c'è Cristian Campi.

0: L'avete visto voi Moise Kean al concerto di Shiva? Tu Stefano, no. Sì, perché eri naturalmente a vederlo Shiva. Non l'avete visto? Va bene, perché Chris da Campi ci ha mandato un'immagine di Ken che era vestito un po' da trapper, come è vestito lui
1: In modo insomma.
0: E accanto ci mette Battistuta in campo e ci dice: Stefano, trova le differenze. Però Chris, ora non credo Battistuta ascoltasse la trap perché non c'era, però
1: sono banali, le differenze sono di un mondo, quello che era negli anni 80-90 e un mondo, quello che è adesso. Sono due epoche totalmente, diametralmente diverse e gli uomini che le vivono sono quindi diversi nei loro comportamenti e anche nei loro pensieri. Queste sono le differenze.
0: Bene, Chiara, non credo ci sia molto da aggiungere.
2: No.
0: Poi, Giacomo, Chiara e Brizio, vi prego, ditemi che Vanoli non rimane a Firenze, così parliamo anche di allenatori, perché tanto se ne è parlato poco, no, nelle ultime settimane. Comunque, noi, la buona mezz'oretta senza parlare, mi sono messo questo fioretto, che non voglio iniziare, voglio darmi più tempo possibile prima di parlare all'allenatore, che resta un tema, secondo me, fondamentale, prioritario, però non ci sono notizie.
1: Una cosa
0: non ci sono novità,
1: credo si possa dire.
0: Che si può dire, sì.
1: Che dentro la società vi sono più anime e più idee sulla questione allenatore. Non ho ben capito ancora, non sono sicurissimo chi parteggi per chi voglia Vanoli, chi preferisca.
0: Guarda Stefano, però io ti dico, siccome si ventilava un po' questa situazione a Viola Park, quello che ci hanno fatto capire soprattutto al mondo Paratici è che se Paratici non sarà libero neanche di scegliere l'allenatore, sarà già, ecco, tempo di, e per ora questo non risulta,
2: giustamente,
0: anzi,
2: aggiungerei,
0: se non glielo fai scegliere,
1: quindi non rimane, secondo te? Cioè, Paratici,
0: secondo me non rimane, ecco. Vanoli, e Paratici ne sceglie un altro, soprattutto perché io faccio un ragionamento, se non sbaglio fa anche Luca Canamai, ma non è il solo, basta fare un po' 2+2. Se dovevi confermarlo Vanoli, non aspetti certo la Juventus o l'Atalanta per
1: poi di qui a dire che verrà qualcuno molto più importante di Vanoli, credo ce ne corra, perché almeno dal mio punto di vista Vanoli, Grosso e forse anche De Rossi sono tre allenatori più o meno, poi qualcuno preferirà l'uno o l'altro, ma più o meno sullo stesso piano, o no?
0: Secondo me no, nel senso, e capisco il tuo ragionamento, dici come appeal più
2: non
0: o meno siamo lì, non vai a Peretola per nessuno dei tre,
1: no.
2: Però sono d'accordo con
0: sono
2: te.
0: Diversi un po', perché allora ve la metto lì, io non sono molto d'accordo. Sì, succede, Chiara,
1: c'è una mosca che ci sta,
2: è molestissima, sì, ora
0: tutto.
2: Però è da Stefano,
0: fermi, calmiamoci per favore. Allora, c'è chi mi dice,
1: intervieni,
0: come ad esempio Sauro Fattori: guarda, il problema grosso di Vanoli è che, bene o male, al di là del male che sta facendo, se tu rinizi con lui sai già che cosa aspettarti, perché l'hai già visto, almeno a Grosso e De Rossi a Firenze puoi concedere il beneficio del dubbio,
1: certo, quello sì,
0: di dire rispetto a Vanoli. Io non sono troppo d'accordo con lui, perché quello che dico su Vanoli è che lui ha allenato solo in una situazione di emergenza, non ha mai governato la Fiorentina in una situazione di mare calmo, ha sempre dovuto guidare una barca in tempesta, e non è neanche sempre semplice guidare una barca in tempesta, magari se gliela fai guidare sull'acqua piatta, ecco, è più semplice. Devo dire però, nelle ultime settimane, dopo aver fatto questo discorso, Vanoli anche in acque più serene come quelle attuali non ha dato niente a questa.
1: Una cosa va detta, e questa va detta chiaro: basta con la storia del miracolo, della impresa straordinaria, basta. Io anche oggi sentivo esimi colleghi,
0: lui ha detto, lui stesso diceva, ha detto, ho fatto un capolavoro.
1: Ma basta, volete sapere qual è un capolavoro?
0: Dice qual è un capolavoro.
1: Allora, quando Ranieri vinse con il Leicester,
0: sì,
1: la Premier, quello è un'impresa straordinaria. Ci sono nel calcio imprese straordinarie, ma questa no, questa era il minimo sindacale, perché se retrocedevi gli dicevi bravo, ma comunque hai giocato bene. Il minimo era salvarsi.
0: Sì, sì, credo che anche Chiara sia abbastanza d'accordo con questo, perché comunque fa una media punta di 1,30 punti a partita. Ecco, siccome poi ci si appellava anche a questo, no?
1: Perché su questo equivoco dello straordinario che continuiamo ad arrovellarci da settimane, ha fatto un'impresa straordinaria. Ma di cosa? Ha fatto quello che gli è semplicemente il minimo che gli avevano chiesto. Tu arrivi, razionalizzi la storia, salvi la squadra, Questo è quello che ti chiediamo. Ti diamo dei soldi, ti diamo la possibilità di allenare un club più importante di quelli che hai allenato finora, cioè la Fiorentina. E lui ha fatto questo.
0: Lo so, Chiara, che tu diresti che non è che non hai cose da dire, è che le hai già dette. Che se non sbaglio, un tuo post su Indipendenti iniziava così. O
2: a me, sì, non mi piace ripetermi. A me sembra che tante cose che analizziamo oggi sono cose comunque evidenti già nelle stagioni precedenti. Quindi, anche quando
0: guarda,
2: ci
0: siccome
2: si
0: ti ho chiesto mille volte di Vanoli, allora ti chiedo di Grosso e De Rossi se secondo te potrebbero essere due profili. O preferiresti un profilo estero? Io voto Iraola, però. Lo vuole
1: certo. Bisogna vedere chi vota lui, però.
0: Sì.
2: Sì, dipende molto anche dalle idee della società. Io torno a questo. Molte volte, al di là della bravura del tecnico e del direttore sportivo, che magari riesce ad allestire anche una squadra particolarmente performante, le squadre poi sono lo specchio della società. E se la società, direttamente o indirettamente, ti manda comunque un messaggio, che sia di obiettivi, che sia di tempistiche, e tu poi ti muovi di conseguenza, io sarei anche pronta ad accettare un De Rossi o un Grosso. De Rossi ha fatto benissimo a Genoa.
0: Secondo me ti innamori
2: rosa
0: di De Rossi
2: rispetto
0: allenatore.
2: Alla rosa che poi aveva a disposizione Vanoli. È vero che quest'anno facevamo fatica a riconoscere i giocatori in campo rispetto magari anche solo all'annata passata, però in estate era stata costruita come squadra per provare ad aggredire le prime cinque posizioni del campionato, la nostra sicuramente, il Genoa no. Grosso ha fatto bene, quindi valutarlo solo da queste ultime partite sarebbe ingeneroso, però entrambi secondo me nel momento in cui dovessero rappresentare la scelta di Paratici dovrà essere molto abile nel presentarli in maniera giusta alla piazza, perché sennò viene automatico chiedersi se non bastasse Daniele Pradè per portare a Firenze De Rossi o Grosso, che non vuol dire che loro non abbiano il potenziale di fare meglio di Vanoli, che non vuol dire che saranno sicuramente delle scelte sbagliate, ma quando vai a prendere un direttore sportivo e lo paghi come uno dei tuoi top giocatori all'interno della rosa, crei, come dicevo prima, anche un certo tipo di aspettativa. Quindi puntiamo molto sulla comunicazione, perché se iniziamo un percorso di 2 o 3 anni con De Rossi o con Grosso, nel momento in cui la società è pronta a scendere in campo a difenderli qualora dovessero esserci dei momenti difficili, a ribadire comunque la fiducia che bisogna riconoscerli, allora secondo me potrebbero essere anche accolti dalla piazza in un determinato modo. Se dopo tutti i proclami dici scelta della Fiorentina è De Rossi, tra l'altro ex pupillo di Pradè, che se l'avessero portato a Firenze l'estate scorsa avremmo dovuto mettere la polizia fuori dal Viola Park, qualche rischio te lo assumi, indipendentemente dai risultati del campo. Secondo me sarà importante anche comunicare bene la scelta.
1: Comunque, se siamo dovuti arrivare a Paratici dopo anni e anni di alternanza pedissequa, Corvino Pradè, per poi prendere l'ennesimo allenatore all'Agnè, Vanoli o comunque profili che non solo non ti fanno andare a Peretola, ma non ti fanno proprio neanche venire il brividino. Allora veramente potevamo restare, hai ragione tu Chiara, si poteva restare con l'alternanza Pradè e Corvino. Allora io da Paratici, da questa, mi aspetto, siccome si è parlato tanto di rilancio, ci si è riempiti la bocca come ci si riempiva la bocca della parola ambizione ad inizio stagione, allora io pretendo qualcosina in più.
0: Allora, bene, saluto gli amici di Rutto Sport che ci comunicano che sono state scelte le date per Juventus Fiorentina. Si giocherà il primo tempo il sabato e poi il secondo tempo invece il lunedì. Molto bene, come sempre, amici di Rutto Sport. E poi allo 055 77 111 71 c'è anche Max da Monza. Ciao Max, anzi da Monza?
2: Monza.
3: Ciao, sì, da Monza, ragazzi. Adesso vado a vedere in Monza settimana prossima. Spero che vada su, ovviamente, tipo e per la Viola. Però
0: se viene il Monza, ci avrai anche una trasferta, una trasferta da Fiorentina.
3: Esatto, cioè io, bravissimo, ce l'ho qua.
1: Ce l'hai usce
3: non
1: bottega.
3: So se ritorno io o Stefano che parla.
0: No, noi ti sentiamo perfettamente, però.
3: Ah, scusatemi. No, dicevo sì, assolutamente. Così ho una partita in più da. Da vedere, poi ovviamente simpatizzo come può essere per chi magari
0: non ti devi giustificare, Max.
3: No, a scanso lì. No, volevo fare due considerazioni. Uno, la cosa poi può interessare, noi stiamo dicendo che per Paolo Vanoli, per quanto possa interessarci, possa essere un premio la conferma alla Fiorentina. Secondo me invece probabilmente sarebbe una punizione se vogliamo fare la battuta, però in realtà penso che sia penalizzante per lui, perché comunque sia, ha ragione Stefano, perché è il signore, però lui ne esce da vincente, no?
4: È vero.
3: Quindi in realtà una conferma alla Fiorentina cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che appena comincia l'anno, alle prime difficoltà
0: rischi di bruciarti. Però Max, ti faccio una riflessione aggiuntiva, anche se io sono piuttosto d'accordo, ma però Vanoli secondo te che tipo di panchina potrà aspirare? Cioè comunque la Fiorentina, pur con tutti i rischi, secondo me è la miglior panchina che potrebbe avere Vanoli il prossimo anno, perché si parla del Parma, per dire, se sono Vanoli anche con i rischi resto comunque a Firenze, no?
3: Allora sì, assolutamente sono d'accordo con te, e poi giustamente ognuno nel suo mestiere deve anche pretendere sempre il massimo, no? Sì. Però credo che non, con le acque che ci sono a Firenze, secondo me oggettivamente l'anno prossimo alle prime difficoltà, anche perché come dicevate voi ragazzi, qui il calcio non si è visto, non è un'impresa. Poi un'altra considerazione è che io personalmente, ecco, non capisco, perdonami Stefano, io ho la tua età, ne ho uno in meno, tu sei del 74, giusto?
1: Esatto,
3: Stefano?
1: Sì.
3: Ok, e ne ho uno in più, perdonami. Io non capisco questa modalità, visto che tu l'hai vissuta negli anni in cui noi eravamo ragazzi, del dover pretendere dalla società subito qualcosa. Cioè, mi spiego, anch'io onestamente non mi scalderei per i nomi che stanno circolando, no? Però poi la realtà dei fatti, io mi ricordo che una volta, ti ricordi, sulla Gazzetta dicevano inizio campionato, questa è la griglia di partenza, mettevano la foto con la pole position, la Fiorentina terza, quarta, però queste cose qua lasciano il tempo che trovano, mi spiego. Il buon Paratici, sperando che non c'è una sorpresa, perché altrimenti faremmo una, secondo me, una cosa peggio che andare in Serie B, perché sarebbe proprio destabilizzante cambiare adesso il direttore sportivo. Il Bopatici deve trovare un qualcuno che guidi una barca con dei giocatori che non necessariamente devono chiamarsi Mbappé o Pistolero,
1: ma che poi paura.
3: Già da ottobre, novembre ci portino in una situazione di classifica gratificante, ok? Ecco, questo ci interessa, non tanto il nome da peretola. Poi sto con te che magari l'entusiasmo, soprattutto adesso che veramente ultimamente noi ci sentiamo sempre anche superiore all'Atalanta, però la realtà dei fatti, ragazzi, che negli ultimi 10-15 anni siamo veramente, navighiamo in una situazione, anche 20 forse, navighiamo in situazioni in acqua oggettivamente mediocre. Quindi ribadisco, l'importante è come saremo messi a novembre e poi ovviamente.
0: E dare una bella, avere un bel inizio alla prossima stagione. Max, ti saluto e ti ringrazio.
2: Ciao.
1: Ha toccato un argomento che mi piaceva e approfondire anche a me, questa storia di Paratici, perché qui davvero tutte le mattine si alza qualcuno, ci avete fatto caso? E dice Paratici va via perché lo vuole quest'altra squadra. Allora, sembra davvero diventato l'oggetto del desiderio più ricercato della Fiorentina. Non è un calciatore, ma è un direttore sportivo. Sì. Allora, io l'ho definita nel pezzo di oggi una situazione lose-lose. Cioè, hanno tutti da perdere. Se davvero, malauguratamente, Paratici salutasse la compagnia, andasse via, avrebbe da perdere la Fiorentina, come ha detto il nostro amico prima. Perché la residua credibilità che già è al lumicino...
2: Porca miseria.
1: Non si spegnerebbe del tutto.
0: Sì, sì.
1: Ma avrebbe da perdere anche Paratici, perché, scusate... Lui come,
0: non farebbe una bella
1: come
0: figura,
1: professionista
0: no.
1: Non farebbe una bella figura.
0: No, assolutamente
1: quindi,
0: no.
1: Quindi allora... ecco, però concludo. Allora, ma perché di grazia non utilizzare l'unico modo intelligente per uscirne?
0: Parlando.
1: Fare chiarezza. Allora, non importa, non vuoi fare la conferenza stampa perché ti stanchi, d'accordo? Te lo scrivo io il comunicato, guarda, gratis. Perché sono un signore io.
0: Il comunicato però non potrebbero farlo.
1: Comunicato Stefano, ufficiale, allora.
0: Per dire...
1: Fabio Paratici ha un contratto con la Fiorentina a lunga scadenza. Sta bene a Firenze. Rimane qui per rilanciare il progetto.
2: Sai Stefano, che martedì quando ero qui in studio con Costantino Nicoletti, un ascoltatore ci ha mandato un audio interessante, ha detto: ma se fosse lo stesso Paratici a, in un certo senso, non voler smentire per far capire alla Fiorentina che un dirigente come lui va trattato e messo nella condizione di lavorare, perché comunque sono tanti quelli che non vedrebbero l'ora, ora che è tornato in Serie A, di aprirgli le porte della propria sede.
1: Potrebbe,
2: non vuol dire che sia giusto, ma fa capire come poi
1: essere persino più cattivi ancora, dicendo: siccome purtroppo tu sei diventata adesso collega, hai preso il tesserino, ma molti rappresentanti della nostra professione sono megafoni, cassette postali degli addetti ai lavori.
2: Allora, ma li abbracciamo tutti.
1: Volendo essere ancora più cattivi, magari
0: non
1: è Paratici.
0: Nomi e cognomi a questo punto.
1: Magari è Paratici che con qualche conoscenza ce l'ha tra i nostri colleghi, insuffla loro, siccome magari è scontento per qualche ragione.
2: Insuffla.
1: Dice: vabbè.
0: Allora, segnati il termine insuffla. Va bene, purtroppo non possiamo escluderlo.
1: Però questa è dietrologia pura, non lo sappiamo.
2: Io sottolineavo come poi purtroppo però il terreno è più che fertile, perché
1: comunque smentisci
2: tutte queste teorie.
1: Smentisci in modo chiaro, in italiano fluente, scritto bene,
0: Stefano,
1: e scombri tutto il campo.
0: Non comunicati, si ventila la possibilità che Paratici nei prossimi giorni, mettiamola così, parli a un quotidiano.
1: E anche questa è una roba veramente psichedelica, cioè non si annunciano le interviste che si faranno.
0: Vabbè, sì, infatti,
1: no, è una roba da ridere, ragazzi.
0: Chi la fa non credo sia particolarmente contento.
1: Ma è una roba da ridere.
0: Sì.
1: Anzi, da piangere, perché di ridere la voglia forse quest'anno c'è passata.
0: Bene, vuoi ridere? Vuoi ridere? Allora sulla querel calendari, anche qui forse
2: c'è un altro capitolo.
0: C'è un altro capitolo. Il presidente della Federtennis ha rilasciato una dichiarazione, secondo me non male.
1: Sapete che vi dico,
0: ha detto non si sposta il tennis perché un deficiente ha fatto il calendario del calcio con i piedi.
1: C'ha ragione, come si
0: ha detto. No, si chiama Angelo Binaghi e si è alzato sui pedali,
1: allora,
0: per restare
1: guarda,
0: in tema.
1: Stretta di mano virtuale.
0: Sì.
1: Da prezioso.
0: È 25 anni che noi facciamo la finale sempre allo stesso orario. Se c'è un deficiente,
1: se
0: che ha organizzato
1: coglione,
0: un calendario del calcio fatto con i piedi, non è colpa nostra.
1: Esatto, ha ragione.
0: Questo
1: ha ragione.
0: Ha detto il numero uno della Federtennis, però non faceva riferimento poi a De Siervo e Simonelli. Ha detto: sono due dirigenti seri migliori. Il problema è quello che
1: ha fatto
0: i calendari.
1: Perché sono potenti, ha fatto quello che ha fatto. Il sottoposto. Certo,
0: pagano
1: certo.
0: Sempre gli ultimi.
1: È sempre così, no?
0: Ma detto questo, partiamo con i vocali. Mi sa che ancora non abbiamo sentito neanche uno in questi 50 minuti di diretta. 348 75 13 933, vai Tonelli con due.
4: Sì, ciao.
2: Ciao.
4: Senti, io sono di 76, ora agosto fo 50 anni, sono tifoso, vo allo stadio da quando ho 15 anni, 16 anni circa. Ho visto vincere una Supercoppa italiana e due Coppa Italia, ma io, avendo 50 anni, ce la farò prima di crettare a vedere vincere uno scudetto a Firenze? Mi potete rispondere?
0: Legge il libro di Stefano Brizio, giallo viola.
5: Si è perso di vista il problema di questa sceneggiata della prossima giornata. Cioè, ci rendiamo conto che qui noi siamo schiavi di due tifoserie, sempre le solite, che tutte le volte si incontra fanno casino, e pertanto è necessario spostare la partita. La soluzione è semplice: o si vanno a fare il derby a Frosinone o si giocano a porte chiuse, punto, basta, avanti. Ciao Nicola Grassi.
0: Bella la proposta del derby a Frosinone, non mi dispiace.
1: Però a essere onesti, a far casino, sì, allora le tifoserie della capitale sono famose, ma non è che le altre tifoserie si facciano mangiare in capo.
2: No, però sono i motivi
1: viola,
2: di ordine pubblico quelli
1: compresa
2: che poi...
1: Compresa quella viola, che quest'anno non fa le trasferte per le note ragioni.
0: Poi, scusate, posso farvi una domanda così come se fosse male? Ma perché è un problema che si giochi il lunedì sera?
1: Perché
2: la contemporaneità.
1: No, per la gestione dell'ordine pubblico di notte è più difficile.
0: No,
2: e poi
0: ma quella però la prefettura l'ha detto. Ma sì, ma la prefettura ha detto giochiamo il lunedì 20:45. La Lega Serie A si è messa di mezzo, quindi non è un problema di
2: contemporaneità che devi garantire ad alcune gare.
0: Facciamo giocare tutte, è la penultima giornata, comunque comincia a essere caldo, facciamola il lunedì sera, voglio dire, è una situazione in cui ancora non hanno trovato annullato l'accordo, è notizia di questi minuti, quindi si aspetta la pronuncia del TAR che all'80%.
2: Anzi, ne approfitto e ringrazio il Viola Club che io ho fissato per lunedì e che sta attendendo con grande pazienza e disponibilità.
0: Possiamo
2: di capire
0: quale,
2: se potranno essere ospiti o meno. Sorpresa.
0: Sorpresa, bene, non lo diciamo. Però ecco, avete capito perché è un problema? Se la prefettura dice che si gioca lunedì alle 20:45, quindi anche tutte le altre dovrebbero essere spostate. Avete capito perché per la Lega Serie A è un problema? Voi? Beh, silenzio. No. Questo è quello.
1: Però onestamente.
0: Questo è quello che passa con me. Mi danno questa a Radio Firenze.
1: Siamo a parlare. Va bene. Una situazione.
2: Io so di non sapere.
0: Bene.
1: Sì, come diceva
0: per fortuna allo 055 Socrates. 055 77 111 71 c'è Fabio. Ciao Fabio, buonasera.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Hai capito
2: ciao,
0: te
2: Fabio,
0: come
2: hai
0: mai
2: finito
0: non
2: il corso sul muletto?
0: Ma che biografico è questo?
6: È un divertimento unico.
0: Scusa Fabio, contestualizzami un attimo. Primo, cosa ne sa Chiara? E secondo, cos'è un corso sul
1: ma
0: muletto?
1: Ma saranno ragazzi loro,
0: Ma capito, ma glielo chiede in radio.
6: Con la Chiara.
2: Perché ha fatto di tutto per liberarsi in tempo e ascoltarci, per quello lo so.
1: Avranno un rapporto, un'amicizia, cosa te ne frega a te?
0: E cos'è un corso sul muletto? Cioè su come si usa?
6: Io sto facendo un corso per prendere la patente di mulettista.
0: Bellissimo.
6: Per poter avere più sbocchi nel lavoro.
0: Bellissimo. Bene, bene. Ok, com'è andato? Quindi?
6: Ma per adesso bene, c'ho un altro incontro lunedì e poi venerdì c'ho l'esame.
0: Bene, veniamo tutti a vederti venerdì all'esame. Viene anche Prizio soprattutto.
1: Sì, alle 20:45.
0: Alle
1: 20:45. Alle
0: 20:45 mi sembra giusto.
6: Certo.
0: Dici tutto,
6: no.
0: Fabio.
6: Allora, per quanto riguarda l'orario, io credo che anche il prefetto di Roma abbia fatto un grosso errore. Dicano che Roma-Lazio non si può giocare in notturna,
0: sì,
6: Borda in notturna lunedì alle 20:45. Io mi immagino che giocheranno alle 18 per tagliare la testa il toro, che poi non sarà perché di domenica vorrebbe la Lega, però anche alle 20:45 di lunedì. Tutti questi anni persi a non cercare di fare il derby a un quarto alle 9, vorrei sapere che cos'è che di differente adesso. Anzi è peggio, perché la Lazio i tifosi sono tutti fuori, altro è l'ordine pubblico, sì. Se non dovesse andare come va.
0: Sì. Comunque, il lunedì anche quelli della Roma hanno detto che se si gioca il lunedì sera starebbero fuori dall'Olimpio, quindi andiamo tutti fuori all'Olimpio.
6: Beh, almeno giocano loro e non le squadre.
0: Meglio,
6: però
0: meglio.
6: Purtroppo giocano un'altra cosa veramente brutta. Per quanto riguarda la Fiorentina, io dico solo una cosa e chiudo. Non mi importa più nulla, io so che mi hanno rovinato anche Juventus-Fiorentina, perché per me è la partita dell'anno e noi è tutta la settimana che ci interessiamo dell'orario di Roma-Lazio, sì, anche per noi, ma non c'è neanche un accenno, perché non si sa di già di essere gli agnelli sacrificali. E a me mi dispiace, perché a meno Fiorentina-Juventus per me sarò provinciale, chiamatemi.
2: È la prima
6: dire.
2: Che si guarda quando fanno i calendari.
6: È la prima partita che io guardo e che li detesto da sempre. Mi hanno rovinata anche quella. Quindi grazie commisso, buon compleanno, speriamo tu venda.
0: Bene, bene, meno male hai detto tu venda.
2: Ciao,
0: ciao
2: Fabio,
0: buonasera e in bocca al lupo al muletto.
2: Poi a livello di meme ci si sta scatenando nelle ultime ore. Mi sembrava con la coda dell'occhio di aver visto un messaggio di Francesco, se non erro, che sottolinea anche il problema di aver venduto in Asia i diritti di alcune partite,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: quindi
0: sì,
2: di dover tener conto dei fusi orari, perché se no vieni meno a quelle che
0: questa
2: sono anche le condizioni contrattuali.
0: Bene, ok, quindi spostiamo tutto alla penultima giornata.
2: Bravo Francesco,
0: di anche Math ci aveva detto, cioè Matti H, solite manfrine per i diritti TV, sulla scelta dell'orario influisce l'orario di trasmissione in altri
1: del resto,
2: buon onomastico, perché hai salvato come Mattia nei messaggi prima.
1: Del resto il calcio se l'è comprato la televisione da molti molti anni. La televisione foraggia e mantiene il calcio italiano, quindi le esigenze televisive sono quelle prime da dover contentare, tutto il resto viene dopo.
0: Tutto il resto è noia. All'amico che invece prima ci diceva ce la farò a vedere una Fiorentina vincere lo scudetto, io purtroppo non mi sento di essere particolarmente ottimista, dico di leggere Giallo Viola, il libro di Stefano Frizio, in cui la Fiorentina lo scudetto.
1: Diciamo che
0: la Viola
1: diciamo che la squadra dei colori viola vive un anno eccezionale.
0: Sì.
1: Non spoileriamo come va a finire quest'anno.
0: Vabbè, però è secondario nel... Vabbè,
1: comunque
0: non è...
1: non spoileriamo. È un anno molto, molto particolare, non in linea con la consueta... la consueta sofferenza della squadra.
0: Sì.
1: È un anno bello e io ho cercato, raccontando, facendo quest'opera di fantasia, cercando di regalare ai lettori, come dire, anche il gusto di leggersi la cronaca di un bell'anno. Non a caso l'ho scritto, ho scritto questo libro in un anno non bello per la Fiorentina.
0: Bene, così abbiamo anche ricordato che Giallo Viola è in libreria o acquistabile online.
1: So che si trova anche dal libraccio.
0: Bene,
1: per esempio.
0: Salutiamo Marco Dalle Cure, dice: Galassio, la battuta che vuole intendere, intenda gli altri in camper, hai fatto capire i costa, ha fatto breccia nella tua anima.
2: E... a me fa sempre ridere, però, quella, sappilo. Se sì. volessi riproporla,
0: bene, la riproporrò.
2: Avrai... sì.
0: Poi, possibile che il compito di Paratici sia quello di trovare un acquirente mettendoci lui la faccia? Questa
1: non è, no, gli acquirenti li trovano le banche che fanno quella che si chiama due diligence di una società. Paratici fa un mestiere calcistico.
0: Diverso.
1: Si occupa di mercato, si occupa di società. Non credo. Poi qualcuno aveva sussurrato che Paratici fosse lì in rappresentanza.
0: Portando, sì, sì.
1: Però ecco, qui si tratta di pure illazioni. Magari ce l'auguriamo, ma non abbiamo segnali in tal senso. Sono supposizioni, auguri che ci facciamo. Insomma, finché non abbiamo qualche notizia, è davvero inutile parlarne.
0: Chiara, pensare che ai tempi del Pinta si spingeva per un cambio, si è fatto un bel affare, Andrea. Un cambio di cosa?
2: In generale, per quanto riguarda anche il passaggio di proprietà, c'era la sensazione che Commisso, in un certo senso, avesse interrotto una deriva che facevamo fatica ad accettare, che ci sembrava assolutamente inadatta al contesto fiorentino. Poi, probabilmente presi dall'entusiasmo, abbiamo sottovalutato un po' quello che il campo e non solo ci raccontava, e ci siamo trovati sostanzialmente a vivere quelle che sono state le ultime stagioni dei Della Valle anche sotto la gestione Commisso dal punto di vista dei risultati.
0: Sì.
1: E comunque almeno con i Della Valle mi viene da dire qualche stagione di gloria l'abbiamo vissuta.
2: Sì, Andrea faceva riferimento proprio agli ultimi mesi, quelli
1: va
2: che poi hanno
1: cosa,
2: portato alla contestazione
1: della
2: e
1: Valle
2: alla gestione.
1: Commisso, allora, con i Della Valle a consumare la candela del progetto ci sono voluti 17 anni. Stavolta in 7 anni siamo al lumicino.
0: La candela non si è neanche mai accesa. Dico a Chiara che sta
2: so
0: seguendo.
2: So già come finisce, però
0: okay,
2: ho visto,
0: non è live.
2: Sì.
0: Ecco,
2: no, e tra l'altro l'hanno interrotta proprio per i fuochi d'artificio dei festeggiamenti della vittoria dell'Inter della Coppa Italia.
0: Il calcio sta dando
2: no, però vedi, ho visto questo errore e mi stupivo.
0: Perché sei una tennista, Chiara?
2: No.
0: Ah, ok. Bene, con questa con questo dato biografico su Chiara Andrea Bevilacqua si chiude la prima ora di Garrisca al Vento. Ce n'è un'altra in vista con lo speciale Conti della Fiorentina.
1: Si parla
0: con Salvatore Napolitano.
1: Cercheremo naturalmente di porgerli in una maniera edibile, cioè.
0: Ma fammi fare
1: che
0: un po'
1: possa
0: il giornalista
1: essere...
0: terrorista, un po'. No, eh.
1: Vuoi fare. Fai
0: Conti sulla Fiorentina. Va bene, pausa e poi.
2: Processo alla Fiorentina.
0: Processo.

0: palpitare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il Pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
3: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
0: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
5: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Cronaca in apertura. 5 turisti italiani sono morti dopo essersi immersi da un safari boat che stava navigando nell'atollo di Bavu nelle Maldive. A confermarlo è la polizia maldiviana. La segnalazione dell'incidente è stata ricevuta dalla polizia intorno all'1:45 del pomeriggio. Finora non è stata ancora accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso.
6: Ora in Italia 3 uomini sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Milano perché ritenuti responsabili della morte di 3 sei giovani cinesi che il 12 settembre 2024 sono morti in un rogo che è esploso in un magazzino showroom di arredamenti in zona Certosa. Uno è stato riconosciuto come l'esecutore materiale condannato a 21 anni, gli altri due come mandanti. Per loro 30 anni di carcere ciascuno. Tutti e tre erano stati accusati di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
7: Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato, ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Aggiunge Draghi, il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche un necessario risveglio.
6: Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori. Lo ha detto il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, Simone Pillon, che oggi ha incontrato per la prima volta i genitori nella loro casa di Palmoli. Il legale ha anche visto la tutrice e la curatrice, definendo l'incontro cordiale e fruttuoso, stemperando così in parte le frizioni che si erano acuite tra la famiglia e gli assistenti sociali durante il precedente mandato difensivo.
7: Sfida alla leadership di Kirsten Starmer lanciata all'interno del partito laburista britannico dopo la disfatta elettorale delle amministrative del 7 maggio. Il ministro della sanità Wes Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. In una lunga lettera inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver perso fiducia nella leadership del primo ministro e che sarebbe disonorevole per lui restare al suo posto.
6: Yannick Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2 set 6-2-6-4. Il numero 1 del mondo, che ha la vittoria consecutiva numero 32 nei Masters 1000, affronterà domani in semifinale il vincente tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluse, che scenderanno in campo alle 19. Sinner è a caccia della prima affermazione a Roma.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Se l'attualità incontra il passato, su Radio Firenze Viola è tempo di Viola Amore Mio. Tutti i giorni, dalle 12 alle 14, storie e personaggi dal mondo della Fiorentina.
9: In compagnia di Lorenzo Marucci,
10: Luciana Magistrato
11: e Tommaso Borghini.
8: Viola Amore Mio, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Rieccoci in diretta, seconda ora di Carrisca al Vento. Ci avevamo calassi una splendida Chiara Andrea Bevilacqua, giornalista da 3 giorni.
14: Ma
13: due,
14: in realtà, però, giorni. Nell'ordine mi hanno inserito, mi hanno iscritta.
13: Ah, vabbè, col tesserino. Sì, ma finché non c'è il tesserino non conta.
14: È vero.
13: Finché non puoi farlo vedere alle cene, no, Stefano? Quante cene? Regolarmente, sì. Tra l'altro, segnalo che, no, vabbè, non farò una polemica pretestuosa e totalmente personale sul fatto che non sono entrato in un posto perché non avevo attaccato il bollino, pur avendo. Va bene, ok, andiamo avanti. Messaggi a 348-7513-933, 055-77-111-71. Invece di scriverglielo per messaggio a Marco Tonelli, glielo dico al microfono e la speranza che mi stia ascoltando di metterci in contatto con il prossimo ospite, perché voglio partire subito e dedicargli tutto lo spazio possibile immaginare, perché mi indichi.
15: E
13: Stefano,
15: tra l'altro io oggi vorrei, mi piacerebbe, che siccome Salvatore è bravo in questo tema molto, piacerebbe che anche i nostri ascoltatori avessero l'opportunità
13: di fare domande.
15: Se vogliono, di fargli delle domande.
13: Mi sembra un'ottima idea. Mi sembra un'ottima idea.
15: Altre volte non siamo riusciti a farlo. Cioè, questa volta mi piacerebbe.
13: Quanto potrà spendere la Fiorentina? Cioè, domande a cui secondo me non può neanche avere risposte ma sicuramente più sensate rispetto a quelle che potremmo dare noi, a parte Chiara Andrea Bevilacqua, che come tutti sanno è un economista mancata e ha sempre sotto mano tutti
14: i
13: bilanci. Oggi è pari? Hai guardato dopo, quindi speravo tu avessi sbagliato, invece lo sapevi benissimo. Oggi è il 14. Va bene. Salvatore Napolitano, buonasera e ben trovato. Ciao Salvatore.
16: Ciao, ciao,
15: ciao, ciao Salvatore, ciao.
13: Stefano, santo di oggi, lo sai Salvatore? Il santo di oggi, sai Stefano sa i santi tutti i giorni? Quindi vediamo se
10: sì, lo so che li sa, lo so.
13: Però non sai che santo è oggi perché sei una persona normale come noi, non come non pazzo come Stefano.
10: Sì, vabbè. Direi
13: è San Mattia, è vero, ormai l'abbiamo imparato. E quindi buon onomastico a tutti Mattia e non ai Salvatore. Bene, dopo queste bischerate, per favore riportaci un po' sul serio, perché
10: ne arrivano di peggiori. Dopo questo ne arrivano di peggiori, tocca a me.
13: Bene, sì, non credo siano bischerate. Salvatore, no, ti abbiamo contattato perché da giorni con Stefano e poi dalla giornata di oggi anche con il sottoscritto, insomma, hai un po' ragionato e hai messo un po' mano ai bilanci della Fiorentina facendoti una domanda, interpreto io, soprattutto vista la risposta che hai dato, e cioè che libertà di movimento dal punto di vista economico potrà avere Paratici e la Fiorentina in generale in quest'estate. A che conclusioni sei arrivato? Iniziamo dalla fine, poi magari facciamo tipo i gamberi e torniamo indietro.
10: Vuoi iniziare dalla fine? Io preferirei iniziare dall'inizio, come si fa di solito. Comunque dalla fine, allora, visto che mi adeguo a quello che dici, perché sei il comandante,
13: sì, fai come vuoi, Salvatore, io propongo.
10: Sono un mozzo. Allora, il margine che avrà Paratici non sarà dipendente dai numeri di bilancio, sarà una scelta che farà la proprietà della Fiorentina. Questo è il margine, perché una società di calcio può avere un utile, può avere una perdita, ma deve avere chiaro l'obiettivo. Se l'obiettivo è cercare di migliorare il suo rendimento e anche il suo valore economico, perché nessun presidente viene in nessuna parte del mondo per perdere soldi, se ha questo obiettivo accetta anche una perdita di bilancio, ma investe per migliorare. E certo, a Firenze dopo quest'anno migliorare è il minimo, no? Dopo un'annata disastrosa come questa. Questa è la conclusione, però naturalmente un ascoltatore ha capito poco di quello che ho detto, quindi spero, partendo dall'inizio, di riuscire poi a far capire perché siamo arrivati a queste conclusioni.
13: Vai, spiegaci.
10: Vado. Sì. Senti, allora faccio una premessa. So di combattere una battaglia contro i mulini a vento, però Stefano mi conosce, amo fare queste battaglie perse in partenza. Del resto, tifare per la Fiorentina è combattere contro i mulini a vento, quindi sono abituato proprio strutturalmente a fare così. Perché faccio una battaglia contro i mulini a vento? Perché quando si parla di bilanci, la gran parte dei giornali sportivi si riferisce al saldo di bilancio del calciomercato. Ti fanno milioni di specchietti nei quali ti dicono: quest'anno la Fiorentina ha speso X perché ha comprato questi, quest'anno l'Inter ha incassato perché ha venduto questi. Incassi, spese, quello è il bilancio. Per il bilancio vero non è così. Sono pronto a scommettere che tutti i tifosi, tutti i tuoi ascoltatori sanno benissimo che la Fiorentina l'estate scorsa ha investito 90 milioni nella campagna acquisti. Perché lo sanno? Perché gli è stato ripetuto milioni di volte e lo hanno letto centinaia di volte sui giornali. Ma sono pronto a scommettere che quasi nessuno sa che la Fiorentina ha chiuso il bilancio, quello vero, dell'anno scorso, al 30 giugno 2025, con una perdita di 23,2 milioni di euro. E questi sono i numeri veri, non quelli che si fanno negli specchietti del bilancio, sono questi i numeri che guardano i dirigenti e le proprietà. Allora, fatta questa premessa, e cioè che non si può guardare solo al saldo del mercato per calcolare il bilancio della Fiorentina, andiamo a vedere i numeri di quest'anno con due premesse ulteriori. Il bilancio chiude al 30 giugno, siamo a San Mattia, quindi mancano ancora una 45 santi più o meno, Stefano mi correggerà, per arrivare al 30 giugno. Quindi cosa succede? Questo numero che diamo oggi è una proiezione, è una stima e come tutte le stime è variabile ed è soggetta ad errori, anche perché noi abbiamo la possibilità di leggere i bilanci quando saranno approvati, cioè dopo la chiusura dell'esercizio. Non abbiamo la possibilità di vedere le fatture, no, materialmente, che una società di calcio ha avuto. E allora, l'anno scorso, per fare questa stima, come si può fare? L'anno scorso la Fiorentina ha perso, è partita da un meno 17,7 milioni di perdita prima delle imposte, cioè tutti i ricavi dell'anno passato, dai quali detrarre i costi dell'anno passato, hanno provocato uno sbilancio, quindi una situazione negativa, prima delle imposte, di 17,7 milioni. Mm. Ci siamo?
13: Sì.
10: Chiaro. Ci siamo. Sono
13: è chiaro, sta prendendo appunti in tutto, certo, questo. Tipo...
10: sono abbastanza chiaro. Allora, per quanto riguarda, partiamo dai ricavi, no? I ricavi, le fonti di ricavo di una società di calcio sono... non moltissime, le conosciamo tutte: i ricavi da stadio, sponsor, pubblicità, ricavi commerciali, diritti televisivi e gestione calciatori in senso ampio. Allora, la Fiorentina quest'anno, rispetto all'anno scorso, per quanto riguarda i ricavi da stadio, non li sappiamo con certezza, ma li possiamo stimare sostanzialmente simili a quelli dell'anno passato. Gli sponsor, stessa cosa, pubblicità idem, e sui diritti televisivi invece c'è un problema, perché una parte dei diritti televisivi viene distribuita in base alla classifica del campionato. La Fiorentina l'anno scorso è arrivata sesta, quest'anno probabilmente arriverà quindicesima, e questo comporta una riduzione di 5 milioni di ricavi nei diritti televisivi. Quindi abbiamo una prima voce peggiore rispetto a quella dell'anno scorso. Passiamo ai premi della Conference. L'anno scorso la Fiorentina è arrivata in semifinale, quest'anno è uscita ai quarti. La disputa delle semifinali vale 2 milioni e mezzo di euro di bonus che l'UEFA dà. Non c'è solo questo: nel girone iniziale l'anno scorso la Fiorentina arrivò nelle prime 8, quest'anno no, e ottenne risultati migliori rispetto a quelli di quest'anno. Anche i risultati danno dei premi in denaro. Quindi l'anno scorso la Fiorentina ne vinse 4 nel girone iniziale, ne pareggiò una, ne perse 3, quest'anno ne ha vinte 3, ne ha perse 3. Sono in tutto 700.000 euro di ricavi in meno. Quindi più i 2 milioni e mezzo di ricavi in meno per essere arrivati in semifinale l'anno scorso ai quarti, quest'anno sono 3 milioni e 2 in meno di ricavi. Poi il centro sportivo, al centro sportivo si fanno diversi eventi, e nei due anni scorsi si vede, leggendo il bilancio, quindi questi sono dati ufficiali, che la voce era in crescita, nel senso che il primo anno gli eventi hanno provocato ricavi per 1,6 milioni, l'anno scorso per 2,1 milioni. Facciamo che quest'anno i ricavi siano ancora aumentati di 1 milioncino, va bene? E è una stima, naturalmente, come tutte le stime, e poi l'aggiorniamo con i dati ufficiali, ribadisco sempre questo. Passiamo al fronte dei costi. Il fronte dei costi, consideriamo simili tutti i costi dell'anno passato con quelli di quest'anno, e ci concentriamo sull'ammortamento della rosa dei calciatori e sugli stipendi dei tesserati. Ora, l'anno scorso ricorderete benissimo che la Fiorentina ha fatto grande ricorso ai prestiti. Era una squadra interinale, per usare una felicissima definizione del nostro comune amico Massimo Cervelli. E quest'anno invece ha drasticamente ridotto i prestiti, però ha comprato calciatori. Quindi, da un lato, la voce prestiti è diminuita, costi per i prestiti è diminuita, e dall'altro è aumentata la voce che si riferisce all'ammortamento della rosa dei calciatori. Sappiamo bene che quando un calciatore viene comprato, il costo si ripartisce per la durata del contratto: piccoli 25 milioni, contratto quinquennale, il costo di piccoli, l'ammortamento di piccoli in questa stagione è 5 milioni.
11: Okay.
10: Quindi, facendo questa differenza fra i soldi risparmiati per i minori prestiti e i soldi pagati in più per ammortamento, sono 2 milioni, 15 milioni di risparmio per i minori prestiti, 17 milioni per i maggiori ammortamenti. Veniamo infine agli stipendi. Gli stipendi fra chi non c'è più e chi è entrato, aggiungendo poi i rinnovi di Moise Kean, di De Gea, di Mandragora, di Comuzzo, di Ranieri, che sono, si chiamano adeguamenti, che vuol dire aumenti in parole povere, e abbiamo un'altra, un peggioramento di altri 6 milioni di euro all'incirca, ribadisco, sono sempre da prendere con le molle, poi controlleremo alla fine. E anche sul fronte degli allenatori, degli stipendi dei tecnici, la situazione è peggiorata dal punto di vista economico, perché quest'anno la Fiorentina ne ha pagati due sostanzialmente, Pioli e da novembre anche Vanoli. Quindi possiamo stimare un 3 milioni di maggiori costi. Quindi siamo arrivati all'ultimo capitolo. Per ora vediamo che c'è un peggioramento, no? Eravamo già partiti da meno 17 milioni e 700 mila. Abbiamo visto che ci sono minori ricavi e maggiori costi. Veniamo poi al punto fondamentale, la gestione dei calciatori. La gestione dei calciatori riguarda le eventuali plusvalenze. Le plusvalenze dell'anno passato sono state pari a 56 milioni 220 mila euro. Questo ovviamente da bilancio, dato certificato.
11: Okay.
10: Quindi quest'anno la Fiorentina, se vuole pareggiare le plusvalenze dell'anno passato, deve fare 56 milioni 220 mila euro di plusvalenze.
13: Non semplice.
14: Pensando anche al rendimento dei singoli.
15: Beh, sì.
10: Assolutamente non semplice. Perché? Perché fino adesso quali sono le plusvalenze che ha fatto la Fiorentina? Pablo Marì, che ha venduto a gennaio, e poi chi altri ha venduto non mi ricordo più, va bene, mi aiutate voi.
13: Kwame, Ikoné?
10: Esattamente, bravissimo, vedi, mi hai aiutato.
13: Ci eravamo sentiti stamani, io ho avuto, come dire, in anticipo i documenti, mettiamolo così.
10: Sì. Mi hai aiutato tu. Benissimo, e quindi per ora sono un paio di milioni di plusvalenze.
13: Non 56, ecco.
10: Esatto, con 56. Qual è il discorso? Che quest'anno c'è l'ultimo regalo di Gravina alla Serie A. Gravina, che si è dimesso in attesa delle elezioni del nuovo presidente federale, quest'anno che cosa ha fatto? Ha deciso che il calciomercato aprirà il 29 giugno. Ora, naturalmente, uno dice, vabbè, chi se ne importa, apre il 29 giugno, no? Questo è un aspetto fondamentale per chi fa i conti, cioè per i dirigenti di società, perché gli anni scorsi si apriva il 1 luglio, quindi aprendo il 1 luglio il mercato, ciò significava che l'eventuale plusvalenza sarebbe andata a essere contabilizzata nell'esercizio successivo. Invece, aprendo il mercato il 29 giugno e chiudendo il bilancio il 30, se la Fiorentina vendesse qualcuno il 29 o il 30 giugno, potrebbe contabilizzare la plusvalenza in questo esercizio, andando così a diminuire il rosso di bilancio. Adesso, facendo tutte le somme dei minori ricavi, dei maggiori costi e delle plusvalenze che per ora non ci sono ma potrebbero anche esserci, arriviamo a un meno 85 milioni all'incirca. 85 milioni di rosso, prima delle imposte.
15: Un handicap importante, il più importante dell'intera.
13: Io però faccio una domanda a Salvatore, della quale so già la risposta perché me l'ha detta prima, perché altrimenti non la potrei sapere. E questo vuol dire che quindi Paratici dovrà lavorare per rientrare di 85 milioni di euro sul mercato?
10: Allora, domanda, sì, facciamo finta, facciamo questa scelta.
13: Però è la domanda che naturalmente poi mi ero fatto, prima che tu, certo, mi spiegassi, cioè, la risposta, ecco, senza dare.
10: Ti ringrazio per aver detto che ho spiegato qualcosa, insomma, sì, in realtà sì, non spiego. Veniamo a quello che ci eravamo detti ora all'inizio, cioè no, non è necessario, la scelta non è economica, la scelta è tecnica, cioè la scelta è della proprietà, perché la proprietà ha tutti i mezzi economici e finanziari per sostenere una perdita di 85 milioni di euro, quindi non è assolutamente obbligata a ripianare questa perdita. Fra l'altro la Fiorentina non ha debiti con le banche, ha un patrimonio netto molto solido, quindi non è necessario ripianare. Per cui noi stiamo dicendo che in questo momento ci sono 85 milioni di rosso prima delle imposte, in questo momento prima di fare le eventuali plusvalenze, oppure anche potrebbe essere che il Valencia riscatti Beltran, che qualcuno riscatti Richardson, che il Bologna riscatti Somm, Infantino, quindi quelle sarebbero comunque plusvalenze che possono entrare. Quindi però sono due discorsi su due piani separati. Se la Fiorentina vuole, continua così. E c'è il discorso che sa benissimo Stefano, ma sai anche tu, sa Chiara, sa chiunque, del Como. Il Como l'anno scorso ha chiuso con 105 milioni di euro di perdite, cioè i costi hanno superato i ricavi di 105 milioni di euro. Per cui che cosa ha fatto l'estate scorsa il Como? Si è spaventato? È rientrato dei debiti? Ha fatto una campagna acquisti al ribasso, ha venduto gente? No, ha continuato a investire anche pesantemente, ha comprato Jesus Rodriguez, ha comprato Baturina, Addai, Perrone, Kun, quindi sono stati assolutamente indifferenti rispetto ai 105 milioni di perdita.
15: Ecco, questo è un punto importante, Salvatore, perché non la si usi come foglia di fico

0: una grande campagna acquisti, no, se non la fai è perché non la vuoi fare.
1: E così si torna alla prima risposta che mi avevi dato, no? Cioè che dipende dalla volontà della proprietà il tipo di mercato che potrà
0: ecco,
1: fare.
0: Ecco perché sarebbe importante questa proprietà sentirla, sentirla interloquire in italiano fluente e corrente.
1: Sì, quello non lo so, però ti faccio una domanda, Salvatore, che in tanti ci hanno fatto nelle ultime settimane. Vedo un amico più o meno, Marco, è legato al fair play finanziario, cioè cosa cambia per la Fiorentina il fatto di non fare le coppe il prossimo anno dal punto di vista del bilancio e anche delle spese, non lo so, che potrà fare il club?
2: Allora, non è soggetta alle nuove regole, lo chiamiamo fair play finanziario, anche se non si chiama più fair play finanziario, ma ci intendiamo così, perché l'UEFA ogni tanto cambia le denominazioni. Non ha problemi, non fa le coppe, quindi può tranquillamente sforare qualunque tipo di parametro. Fra l'altro ricordo sempre che queste regole del fair play o anche le regole della Lega Calcio sono fatte come sempre, come tutte le regole, per poi essere contrattate, perché alla fine la Roma, che da anni che sfora i parametri, paga 2, 3, 4 milioni di multa all'UEFA, visto che regolarmente fa dei piani di rientro che non vengono mai rispettati appieno, e paga la sua multarella e continua a fare le coppe tranquillamente. La Fiorentina non ha neanche questo problema, per cui
1: È un non problema, dici?
2: È un non problema assoluto.
1: Va bene, Salvatore, ti saluto con una battuta di Mirko che mi ha fatto ridere, perché ha detto a un certo punto sembrava la scena del pesce innamorato in cui Forconi con la calcolatrice fa tutti i conti e poi dice: ufficiale, zio è rifalletto.
3: La finoleria sul Monte Amiano.
1: Non l'avevamo fatta, nessuno, ci sarà stata un motivo. Come
0: la maschereria.
1: La maschereria, sì. Poi aveva aperto la finoleria.
0: 100 km da Monte Amiano in mare.
1: Salvatore Napolitano, grazie mille per essere stato con noi, e
2: grazie,
1: buon lavoro, buon davvero.
2: Grazie.
3: Ciao Salvatore.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: È stata una lezione, a un certo punto ho fatto fatica anch'io a seguire i numeri, però
3: è importante,
1: direi,
3: capire anche quanto i risultati sportivi incidano poi a fine stagione nei ricavi del club. Questo è un aspetto che secondo me dovrebbe insinuarsi anche nella testa della società, perché è sacrosanto che loro abbiano degli interessi paralleli. Nessuno dà per scontato che abbiano deciso un giorno di svegliarsi e regalare tutti i soldi, magari guadagnati anche con la fatica di una vita, a Firenze, alla Fiorentina. È giusto che loro abbiano il tornaconto personale, perché come detto in apertura di trasmissione, per loro la Fiorentina è prima di tutto un'azienda. Però i dati,
0: sì, Chiara,
3: sono disarmanti.
0: Non è neanche nessun medico nel mondo,
3: esatto, ma più che altro
0: l'acquisto di un club calcistico.
3: Noi tante volte abbiamo sottolineato quanto un anno di Conference sostanzialmente portasse nelle casse della Fiorentina quello che Inter o Milan guadagnano in una sera giocando la Champions, e questo è indicativo. Ora con l'esempio dei diritti TV che variano in base alla classifica mi ha aperto altre antennine, in un certo senso.
1: Va bene, antennine, ora dobbiamo fermare perché c'è la pausa. Prima do una notizia, perché veramente si rasente, siamo andati oltre. Il TAR, siete pronti? Ha deciso di non decidere, ha rinviato la decisione all'Avvocatura di Stato, che quindi ha convocato tutte le parti in causa, prefettura, Lega Serie A e FITP.
3: Io ho capito, vado a letto stasera e non metto il silenzioso, perché a un certo punto mi chiama il direttore Tommaso Loreto e mi dice:
1: vieni in studio alle 2 di notte.
3: Fiorentina, muoviti.
0: La prossima è la Corte Europea.
1: Sì, direttamente dei diritti, direi, dell'uomo.
0: Poi
1: perché
0: vanno all'ONU e Palazzo di Vetro.
1: Vabbè, comunque ne parliamo dopo la pausa, però ha deciso. Decisione attesa in serata, ma non dal TAR, che ha rinviato all'Avvocatura di Stato. Incredibile.

0: Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.

0: sito.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Che incubo il trasloco!
5: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
4: Ma è fantastico!
5: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
6: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
7: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: Lo sportage più grintoso e raffinato.

0: B Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
7: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
8: Radio Firenze Viola.
9: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
11: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
13: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
13: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
14: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
13: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: Ultima parte, emersi da una discussione con Salvatore Napolitano, direi piuttosto illuminante anche su quello che ci dobbiamo aspettare dal club, anzi quello che ci possiamo, ci vogliamo aspettare dal club, perché più o meno, nel senso che per chi si fosse perso l'intervento, si parla di proiezioni in base a tutta una serie di fattori che Salvatore ci ha spiegato in precedenza, quindi si parla di tendenze, di proiezioni, però la Fiorentina dovrebbe partire più o meno da un rosso di 85 milioni di euro.
1: 85 milioni di
0: questo
1: euro.
0: Questo prima delle imposte. Prima delle imposte. Ah. No, imposte.
2: Porca miseria, per una volta.
0: Imposte è qualcosa che imponi e le imposte
1: ciò,
0: invece
1: ciò non significa.
0: Allora, Stefano si parla
2: mi
0: imposte,
2: fregano
0: non
2: sempre
0: capisce niente,
2: le
1: ciò significa che certamente la situazione è severa,
0: severa
1: dal punto di vista economico, ma non preclude la possibilità che la proprietà decida, come del resto ha fatto per esempio il Como l'anno scorso.
0: Il Como? Scusa,
1: decida di investire
0: serio
1: ancora di più. Ora, se io dovessi
0: 105 milioni, tra l'altro, il Como anche più di 85.
1: Io dovessi fare una previsione, forse non propenderei per la soluzione ulteriore investimento. Qualche paura che grandi investimenti non ci siano, ce l'ho. Lo ammetto.
0: Guarda, un amico ti aveva scritto: Stefano, ma che dice la foglia di fio? Ma ce li mette lui i soldi? Altra proprietà non c'è. Vabbè, se non sbaglio, la risposta è una tua affermazione più che di Salvatore.
2: Sì?
1: La foglia di fio l'ho detto.
0: Sì, quella
1: l'ho detta io, ma perché tante volte per essere più realisti del re, dire ma un po' sanno spendere, c'hanno 85 milioni di rosso, un po' sanno spendere, come a giustificarli sempre e comunque.
0: Vediamo Joseph se dall'America insomma ci fa sapere qualcosa.
1: Sarebbe dopo.
0: Secondo me no, farà un post social dicendo
1: annuncerà un'intervista. Arriverà un'intervista a qualche
0: nelle
1: parte
0: prossime settimane. Allora, avevamo, ma no, abbiamo smesso di parlare in una lingua comune.
2: Oggi è dura.
0: Oggi è dura la primavera, okay, come dice la Chiara, anche se direi foglia quelle te Stefano, secondo me hai raggiunto un limite molto alto, ma è il bello della diretta, ragazzi.
1: Del resto la
0: perfetti
1: foglia di fico quando la mettevano sulle statue. E perché le vergogne andavano coperte, copriva appunto anche quella.
0: Sì, assolutamente. Dicevo che avevamo in debito, avevamo lasciato indietro diversi messaggi vocali al 348-7513-933, anche scritti, ma prima Tonelli ci faccia sentire due WhatsApp audio.
3: Buonasera Radio Firenze Viola, buonasera ragazzi, buonasera Chiara.
2: Ciao.
3: Una domanda, ma è vero quello che dicano che il presidente Joseph le dichiarazioni glieli fa un'agenzia? Grazie.
4: Buonasera a tutti, sono Edoardo. Una domanda. Allora, visto che l'anno scorso, alla domanda dell'ottimo Santi, che io stimo molto, devo dire, quando chiese a Ferrari se aveva pensato alle dimissioni, disse di no perché avevano fatto 65 punti. E vorrei sapere se quest'anno, dato che lui della vecchia guardia, diciamo così, è l'unico che ancora è lì dentro e per me è responsabile tanto quanto Frate e Pioli, vorrei sapere se avrà il buon gusto di dimettersi, penso proprio di no, e se qualcuno lo spingerà a dimettersi, come io spero, come è stato fatto con Frate. Vorrei sapere in particolar modo Stefano cosa ne pensa di questo. Grazie mille.
0: Allora inizia Chiara con la risposta su Joseph e
2: no,
0: un'agenzia di comunicazione.
2: Perché mi ha ricordato un messaggio che ci ha mandato un ascoltatore, presumo lo stesso, martedì quando ero in studio con Costantino Nicoletti, poi non c'è stato modo di leggerlo, e faceva proprio riferimento a un'agenzia di comunicazione di Milano che, stando alle fonti dell'ascoltatore, curerebbe la comunicazione del presidente.
1: Ma se così
2: non
1: è,
2: ci sarebbe nulla di strano.
1: Però non lavora granché bene, possiamo dirlo.
0: Beh, i messaggi sono belli.
1: L'effetto non è molto
0: l'effetto
1: positivo.
0: Non è
1: la cambiasse l'agenzia, prendesse un mestierante fiorentino, uno dei tanti giornalisti che ci sono, che magari ha più senno e verga comunicati un pochino più efficaci.
0: Dipende qual è l'obiettivo, sai, sempre, perché comunque lui è anche dirigente di Mediacom, magari il suo obiettivo non è titillare, non so, il tifoso della Fiorentina.
1: Ma non deve titillare, non fa titillare, verbo pericolosissimo. che mi fa venire in mente una barzelletta veramente triviale.
0: Io per fortuna questa non la conosco, quindi ti chiederò semplicemente la domanda sull'amico. Non so se è lo stesso ascoltatore che ieri ce l'aveva scritta a più riprese in forma scritta, però sulla posizione di Ferrari, che no, nella conferenza stampa allora, disse anch'io
1: è automatico se è vero che è suo il merito in quota parte per i 65 punti fatti con Palladino, è suo il demerito in quota parte per l'annata disastrosa di quest'anno. E c'è poco da fare, è un sillogismo ovvio. Quindi se pretendeva l'applauso allora, adesso sarebbe corretto che pagasse.
0: Io soprattutto al discorso che facevamo ieri è perché non è solo lo scorso anno, cioè se fosse una questione solo di due anni uno potrebbe anche dire va bene, un anno è andato bene, un anno è andata male, è che lo stesso Ferrari c'era anche nei cinque anni precedenti a questi due, però in questa società, e questa è la grossa colpa di Commisso, soldi, non soldi, è che nessuno paga per gli errori, e non sto parlando solo di Ferrari, ma l'amico citava Pradè, che non è che è stato mandato via nonostante tutto quello che è stato fatto nell'ultimo anno, e possiamo anche fare qualche passo indietro.
1: Comunque Rocco non c'è più, quindi anche quell'abitudine di voler sempre confermare la dirigenza, che era quasi una mania del vecchio presidente, mi domando perché debba diventarlo anche del nuovo presidente. Non si capisce. In fondo Joseph è un uomo giovane che
0: Mi sembra che tutti i suoi messaggi vadano nel solco anche di ringraziare quanto ha fatto suo padre, quanto gli ha insegnato suo padre, di seguire,
1: ringraziare signorilmente va bene, però ricadere sempre negli stessi errori che suo padre evidentemente ha commesso, altrimenti questi sette anni sarebbero stati diversi da come sono stati. Qualche errore l'ha fatto Rocco Commisso, no? Credo che questo sia evidente agli occhi di chiunque, anche agli occhi amorosi di un figlio. Poi se vuole commettere gli stessi errori
0: non è quello che dice, non è quello che dice.
1: Bisognerebbe che qualcuno che sa di calcio tentasse perlomeno di farglielo capire.
0: Va bene, allora torniamo anche sui messaggi scritti. Complimenti a Chiara per il bel traguardo.
2: Grazie.
0: Raggiunto. Gabriele D'Ammestre che dice: se sette anni fa avessero comprato una squadra inglese della Premier avrebbero vinto tre conference, anche nel campionato greco farebbero disastri. Paratici per il momento, molta copertina. Questa è la sua opinione. Poi Roberto dice da Siena che anche lui nel libro che sta abbozzando, la squadra viola lotta in qualche modo per la stella. Poi il lessico di Stefano mi dà voglia di iscrivermi immediatamente all'università in lingua italiana. Questo è Pierluigi.
1: Beh, ti ringrazio, ma non è che io abbia un italiano particolarmente eccellente.
0: Un po' forbito è, però
1: ho un italiano che cerca di essere rispettoso per chi mi ascolta alla radio, perché se dobbiamo parlare come al bar non facciamo un buon servizio a chi ci ascolta.
0: Bene, non l'abbiamo fatto neanche a Claudio da Perugia, evidentemente ci aveva scritto ormai diverso tempo fa: un'ora di negatività assolute, siete inascoltati.
1: Allora va, come si dice, come si chiama?
2: Claudio,
1: va tutto bene, fantastico, tutto perfetto.
0: Yeah, forza Viola.
1: Grandi cose.
0: La Fiorentina non si è salvata per merito di Vanoli, ma per fortuna. Vi ricordo le partite contro Lecce, Verona, Cremonese, Lazio, eccetera. Questo Antonio 61. Un po' tutte e due, secondo me ci sono state tre partite buone della Fiorentina: Como, Bologna e Cremonese.
1: Però vi prego, non parliamo di straordinarietà. Non parliamo di grande impresa, perché...
2: E si può farlo pur riconoscendo dei meriti a Vanoli che sono innegabili, secondo me, e che vanno soprattutto a livello dei singoli, perché poi come collettivo possiamo parlare della capacità di aver risollevato una squadra che dava la sensazione di non poter essere scossa più da niente. Pensiamo alle scene anche dopo l'episodio del rigore a Reggio Emilia, che ci hanno presentato uno spogliatoio in una condizione disastrosa. Li citiamo sempre, Parisi, Fagioli, però io sono d'accordo, c'è anche tanto demerito della Serie A dietro alla salvezza della Fiorentina.
1: Però parliamo di resa positiva, parliamo di resa felice dell'allenatore Vanoli, che ha preso una situazione drammatica sportivamente e l'ha razionalizzata, riuscendo a ottenere il minimo sindacale, ovvero la permanenza in Serie A. Di questo parliamo, ragioniamo delle cose senza enfasi, perché l'enfasi attiene alla propaganda, non alla ricerca della verità.
0: Poi Matteo Bambino ci chiede se siamo fiduciosi e ci fidiamo della proprietà, perché lui non più, Stefano neanche,
1: io
0: Chiara
1: da molto tempo.
2: Io sono pronta a stupirmi.
0: Bene. Che voi sappiate, Pioli quando è stato mandato via ha preso la Naspi? Non credo, perché ancora è sotto contratto, però se dovesse poi essere licenziato o trovare comunque un accordo, credo che possa chiederla a Naspi.
1: Ma anche questo credo sia uno dei compiti di Paratici.
0: Dargli a Naspi?
1: No, riuscire a trattare con Pioli, magari con una buona uscita, la risoluzione di un accordo che ormai non ha più nessun senso di esistere.
0: Vado avanti, che sì, vabbè, abbiamo 10 minuti, siamo più o meno in orario, perché vedo i messaggi sono tanti, ma in 10 minuti spero di leggerne tanti, come quello di Francesco da Caserta, che dice ci vorrebbe una comunicazione chiara e precisa in cui si dice che Paratici resta ed è il comandante del nuovo corso sportivo al 100%. In questi anni si è speso tanto e male, ora con un nuovo DS di un certo livello, facendo programmazione seria e sportivamente sensata, potremmo davvero ritornare nel gruppone delle grandi. E invece siamo ancora qui senza sapere se Paratici, che ha firmato solo 4 mesi fa, resta o meno. È pazzesco. Quanto è dolce la Chiara? PS, tanto, io rispondo solo a questo e poi vado avanti. Un messaggio di Alessio che dice: io comunque in questo bailame ho capito solo una cosa, che il livello della Columbia University è sceso parecchio. Va bene. Poi Claudio: dico magari una cosa poco intelligente, ma penso che se al posto di Vanoli deve venire Grosso, potrei anche tenere Vanoli. Ma di Grosso parlano tutti un gran bene, forse di più. Certo, se venisse lo spagnolo penso che sarebbe un vero cambio. Di lui parlano come un fenomeno, adesso non altro come persona. Solito porgervi i cordiali saluti.
2: Claudio è meraviglioso.
1: Attenzione a una cosa: se dovesse davvero essere, come da qualche parte si sussurra, un anno di transizione, sarebbe molto pericoloso per la Fiorentina, perché dopo 7 anni come questi ultimi, pensare di avere dopo questa stagione disastrosa anche un anno di transizione, vuol dire allungare la serie negativa della Fiorentina, ed è pericoloso, perché si fa presto a depauperare il patrimonio in termini di tifoseria e anche di classifica. Tu prima, Chiara, sei rimasta colpita dal fatto che la Fiorentina, anche solo perdendo qualche posizione in classifica, perde diversi soldi.
2: 5 milioni all'incirca, passando dalla sesta alla quindicesima, che è quella che stimiamo posizione alla
1: e
2: fine
1: se
2: della
1: fai
2: stagione.
1: Un anno di transizione e ti va male come ti è andato male quest'anno, perdi ulteriormente.
0: Chi più
1: è pericoloso,
0: spende, meno spende.
1: È pericoloso. Ecco perché il Como, per esempio, davanti a un rosso di bilancio, ha preferito investire per poi fare il salto che ha fatto. Perché il Como adesso è una squadra che sta e starà stabilmente davanti alla Fiorentina. Di questo temo dovremo rassegnarci.
0: Temo anche io. Ci sentiamo anche altri due WhatsApp audio, per favore, Tonelli.
5: Vorrei capire perché più che altro un uomo come Paratici, cioè comunque un uomo un DS navigato, che è stato comunque in club come Juventus, Tottenham, accanto a Marotta, insomma, sia venuto a Firenze, e mi va bene che volesse tornare in Italia, ma firmando un contratto di 4 anni, cioè in una proprietà del genere, cioè c'è qualcosa che mi sfugge, ma soprattutto in una proprietà dove non c'è budget, dove non c'è organizzazione. Però so,
6: in
5: c'è
6: studio c'era Chiara come ieri, colgo l'occasione per dirgli sapesse veramente della vicenda, brutta vicenda su Luisa Torreira.
2: Bomber Viola.
6: E forse
0: che brutta vicenda.
6: Avrà voglia di andare via dalla Turchia, chissà. Facciamo una petizione, io sarei il primo per riportare Torreira a Firenze. Chiaramente Chiara la seconda a sottoscrivere, su saresti te. E ciao, e Stefano, cosa ne pensate? Saluti dal buon video.
0: Ma che è successo?
2: È stato aggredito da uno stalker della sua compagna.
1: Con un coltello, tra l'altro.
0: Diavolo.
1: Brutta avventura per Torreira.
0: Sì.
1: Torreira, che rimane uno dei grandi rimpianti ormai della prima parte della gestione Commisso, perché è andato via ormai diversi anni fa. Però ecco, come Torreira Torreira certamente era un giocatore che avrebbe potuto dare qualcosa, qualcosa rimanendo. Si preferì darlo via, però ecco, ce ne sono anche altri rispetto a Torreira.
0: Sì, però nel cuore di Chiara non tanti altri, come il buon Lucas. Va bene, il primo ascoltatore invece a che cosa
2: perché
0: faceva?
2: Perché uno come Paratici è venuto a Firenze
0: perché ce l'aveva detto
2: un contratto
0: anche,
2: di 4
0: guarda,
2: anni.
0: Anche Andrea, un messaggio identico, ma non è il suo, il vocale. Andrea, Paratici è venuto a Firenze dalla Premier League per lavorare a un Ferrari, Joseph Commisso e Penguin. Non ha alcun senso, visto che ha molti estimatori. La squalifica l'ha scontata, basta autoflagellarsi.
1: Attenzione però, perché Paratici aveva evidentemente la voglia e la necessità di tornare in Italia, ma dopo quella brutta e pesante squalifica che ha dovuto scontare, che noi quando si parlava dell'arrivo di Paratici tendevamo a scordare oppure ad omettere perché dovevamo santificarlo preventivamente, ecco, dopo aver scontato quella squalifica, forse, anzi levo il forse, sono convinto che non avrebbe trovato delle opportunità importanti,
0: ora vogliono tutti,
1: o più importanti
0: però,
1: della Fiorentina. Ha trovato la Fiorentina e ci è arrivato volentieri. Ha trovato la Fiorentina a contratto lungo ad una cifra importante, e quindi poi ecco, sì, adesso non è possibile tutti i giorni che sulla stampa ci sia qualcuno che si alza e dica Paratici va qui, Paratici va là.
0: Sì.
1: Paratici, la Fiorentina, basterebbe veramente, basterebbero due righe ben scritte, non Joseph sui social che fa il pensierino della maestra, la mamma è buona.
2: Non gli sono piaciuti gli auguri.
0: Perché
2: a
0: mi
2: se
0: sente,
2: stesso
0: non gli sono piaciuti per niente.
1: A parte che gli auguri a se stesso sono una cosa anche, come dire, neanche. Ma l'avete letta voi la letterina?
0: Sì, a me l'ha letta Stefano.
1: No, dai, è una roba da bambinetto.
0: Vabbè, ho capito. Poi ragione,
1: sarà
0: libero di fare chi vuole, almeno da questo punto di vista.
1: Se occupa una carica importante come quella di presidente della Fiorentina, non è solo libero, è anche dei doveri. Deve essere all'altezza, se no forse è meglio che passi la mano.
0: Va bene, sentiamoci gli ultimi due WhatsApp audio. Vai, tonnellone nostro.
7: Buonasera ragazzi, sono Valerio dalla Pollese. Visto che alla nostra società gli interessa tanto i dindini, il buon Fabio gli dovrebbe spiegare che se vogliono vendere la Fiorentina a più di 500 milioni la devono riportare nell'Europa che conta, perché altrimenti non gliela compra nessuno a quelle cifre lì, e se non vogliono fare un bagno di sangue devono investire per cercare di tornare a quei livelli. Che ne pensate? Ciao ragazzi, buona giornata.
8: Però ragazzi, se ho capito bene, se facciamo delle serate danzanti e delle feste al Viola Park per 86 milioni di euro, andiamo in plusvalenza di 1 milione, giusto?
2: Birichino.
0: Bene, possiamo proporlo con Stefano sul cubo a ballare e Chiara DJ invece, la metto così. Tonelli alla regia, anche al Viola Park, lo ringraziamo per averci sostenuto in queste 2 ore insieme. Saluto anche Stefano Prizio.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Saluto anche Chiara Andrea Bevilacqua.
2: Ciao, che non so quando torno in radio, perché ancora non hanno deciso quando si giocherà la partita tra Juventus e Fiorentina.
0: È vero, abbiamo finito la trasmissione senza averlo detto, molto bene. Grazie anche da Giacomo Galassi, che a Risca al Vento torna domani. Voi restate con Radio Firenze Viola. Ciao.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai il pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Il TAR della Toscana respinge 18 ricorsi contro il Comune di Firenze e conferma la legittimità delle nuove regole sugli affitti turistici brevi. I giudici danno il via libera al regolamento approvato nel 2025, al divieto di K-Box e tastierini e alla variante urbanistica che disciplina il fenomeno nel centro storico. Una giornata da ricordare, commenta la sindaca Sara Funaro sui social. Una vittoria importante per la città, per la tutela del centro storico, per il diritto all'abitare e per l'equilibrio tra residenza e accoglienza turistica. Secondo il TAR, i comuni ad alta densità turistica possono introdurre autorizzazioni, limiti e contingentamenti per motivi di interesse generale. Confermata anche la legittimità del divieto di K-Box per ragioni di sicurezza e decoro urbano. Critica invece la posizione di Property Managers Italia. Il presidente Lorenzo Fagnoni parla di approccio fortemente restrittivo che a suo giudizio rischia di ridurre l'offerta senza affrontare le cause strutturali dei problemi abitativi. In Toscana, quarto suicidio assistito. È morta il 4 maggio scorso nella sua abitazione Maria Sole, nome di fantasia di una donna toscana di 63 anni affetta da una grave forma di parkinsonismo. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, spiegando che si tratta della 16ª persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito. Dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza, la donna ha ottenuto dal servizio sanitario regionale il farmaco letale e la strumentazione necessaria. La malattia neurodegenerativa, diagnosticata nel 2015, l'aveva resa totalmente dipendente dall'assistenza di terzi. In Toscana salgono a 20 i comuni premiati con la bandiera blu 2026, il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education per la qualità del mare e dei servizi. La novità di quest'anno è l'ingresso di Monte Argentario, in provincia di Grosseto. A livello nazionale sono 257 i comuni premiati, con 522 spiagge riconosciute, 11 località in più rispetto al 2025. La Liguria resta la regione con il maggior numero di bandiere blu, 35, mentre la Toscana appunto ne conquista 20. Tra le località toscane premiate, Forte dei Marmi, Viareggio, Marina di Pisa, San Vincenzo e Castiglione della Pescaia. Riconosciuti anche 7 approdi turistici toscani, tra cui il porto di Pisa, Cala dei Medici e Cala Galera a Monte Argentario. E per il meteo, ancora maltempo in Toscana per la giornata di venerdì 15 maggio. Una perturbazione proveniente dall'Atlantico porterà temporali anche intensi su gran parte della regione, con un miglioramento atteso da sabato. Nel Fiorentino l'allerta riguarda soprattutto Mugello, Val di Sieve, Val d'Arno Superiore ed Empolese Valdelsa, dove sono previste forti piogge e raffiche di vento. Per oggi, giovedì, è già attivo un codice giallo per vento tra Valdarno Inferiore e Romagna Toscana. Da domani, venerdì, scatterà invece l'allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico nelle aree del Mugello Val di Sieve e del Valdarno Superiore. La Protezione Civile regionale ha inoltre prorogato l'allerta per vento e mareggiate sulla costa centro-settentrionale fino alle 6 di venerdì mattina. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
8: Fabio Ferri.
7: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila,

0: tutti quanti, benvenuti nel Nido della Rondine. Sono qua insieme a me, chi ci vede sul canale 92 del Digitale Terrestre. Ho qua Alessandro Bosi. Ciao Alessandro,
1: ciao,
0: come stai?
1: Ciao a tutti, benissimo, voi?
0: Benissimo, ora faremo anche un piccolo excursus, insomma, su come stiamo, su come in realtà è finita la nostra stagione. Direttore sportivo delle juniores della Cattolica Virtus.
1: Esatto, per ora. No, scherzo. No, sì, una realtà nata quest'anno, bellissima, insomma, quindi non vedo l'ora di parlarvene.
0: Ora ci addentreremo per, come dire, obbligo di narrazione. Abbiamo terminato la stagione domenica scorsa, quindi stagione finita, vede la Rondinella, insomma, vincitrice del campionato di eccellenza Girone B. Faccio veramente... ripeto, per dovere di cronaca, Rondinella prima classificata e Sansovino che supera il Grassina e si porta in seconda posizione, Grassina appunto terzo, quarta la Collisiana e ahimè l'Antella per effetto della forbice non si qualifica per i playoff. Poi Valentino Mazzola, Baldaccio Bruni, Figline, Castiglionese, San Giovanni e anche qua in fondo, insomma, una grande novità o delle grandi novità, a pari merito a 38 punti, quintultime in classifica, abbiamo l'Astrigiana con Sport Club Asta che attivano la forbice, ok, quindi praticamente non disputeranno, sono salve entrambe, non disputeranno i playout e ai playout si sfideranno il Signa contro l'Africo, e quindi ahimè una delle due, insomma, dovrà abbandonare questa categoria. Le ultime due classificate sono Lanciotto Campi e Certaldo che per effetto della classifica gli ultimi due posti vanno giù dirette. Ieri abbiamo giocato per la prima volta dopo 9 anni la Supercoppa del campionato eccellenza e quindi abbiamo sfidato la vincente del girone A che è la Lucchese, ad Agliana, partita bellissima, eravamo accanto a vederla, Alessandro.
1: Bellissima, bellissimo tifo della Lucchese, bellissima atmosfera. Ha vinto, diciamo, sì. Per quella punizione, però sì. Sì. Devo dire la Rondinella è stata bravissima, si è ritrovata, visto il svantaggio dopo poco tempo,
0: 2-0
1: ed è riuscita a rimontare, a giocare bene.
0: Quindi, Saccardi, insomma, Polo, ecco, Saccardi anche Polo. Lui per onor di cronaca.
1: E quindi peccato perché, insomma, la partita si stava rindirizzando verso una cosa, insomma, che poteva essere anche positiva per la Rondinella, però complimenti, ieri è stata, insomma, aggiungo questa cosa, una giornata di festa per entrambe perché entrambe vincitrici dei rispettivi gironi, è stato bellissimo, insomma, anche vedere la Rondinella giocare contro una compagine come la Lucchese, vedere tutto quel tifo,
0: capoluogo di provincia, per cui
1: quindi complimenti alla Lucchese per la vittoria, ma complimenti anche alla Rondine per la prestazione.
0: Assolutamente sì, poi avremo modo, insomma, di addentrarci anche un po' di più nel secondo blocco, avremo Roberto Vinciguerra, parleremo di storia e, insomma, ci porterà un ospite, e ora entriamo nel vivo perché partiamo da te. Che percorso è stato il tuo dentro il calcio? Tu in realtà sei già stato ospite qui nel Nido della Rondine, ma oggi sei in veste differente perché fino all'anno scorso eri nella compagine, insomma, della Rondinella Marzocco, in particolar modo sugli juniores, appunto.
1: Esatto.
0: Con un campionato vinto da provinciali a campionato regionale, e hai fatto questo passaggio importantissimo.
1: Sì, mi sono tolto la soddisfazione, insomma, di aver vinto un campionato e di aver fatto, insomma, l'anno scorso un campionato regionale, quindi un'esperienza bellissima in una società che inevitabilmente per me è casa. E dopo 2 anni e mezzo, diciamo, perché poi sono subentrato 2 anni e mezzo fa,
0: sì.
1: Ormai 3 anni e mezzo fa, diciamo, come percorso alla Rondinella, e si è presentata questa nuova opportunità della Cattolica che per me era molto invitante e ho deciso, insomma, di fare un'esperienza fuori casa, ecco, nel senso, con ovviamente in accordo con la Rondinella, tranquillamente. E quest'anno è stato un anno, insomma, bellissimo per me perché dopo 2 anni e mezzo di lavoro, di formazione, di costante confronto, diciamo, anche con Alessio Mamma, e direttore sportivo. Quest'anno insomma è stato un anno dove c'è stato da costruire proprio, perché non esisteva alla Cattolica Virtus la categoria juniores, per cui mi sono io assieme ovviamente ad altre persone all'interno della Cattolica messo a lavorare sin da subito. Abbiamo in pochissimo tempo, un mese e mezzo
0: più
1: massimo,
0: o meno, più o meno,
1: allestito una squadra che poi insomma ha fatto un campionato meraviglioso arrivando seconda in classifica, quindi è stata un'esperienza bellissima dove mi sono scontrato anche con, come dire, a dover fare delle cose in autonomia perché ovviamente la Rondinella a quel momento era comunque una realtà più strutturata. Ci siamo arrivati ad avere una realtà ovviamente più strutturata, però ovviamente tante persone al seguito anche degli juniores, mentre questa è una realtà completamente nuova che necessitava di cura, attenzione, lavoro, e io ho messo tutto me stesso e ne è uscito fuori un anno meraviglioso, ecco, e infatti ne approfitto per salutare i ragazzi e tutto lo staff, ecco.
0: Intanto ringrazio e saluto in regia Sara Mastro Simone e diamo ovviamente il nostro numero di telefono per i messaggi WhatsApp 348 7513 933, per chi eventualmente vuole intervenire con i messaggi in diretta. Parlavi di una cosa, direi, per la Cattolica Virtus eccezionale, perché la Cattolica Virtus storicamente intanto parliamo tra i migliori settori giovanili di Firenze, della Toscana e direi d'Italia, insomma ha visto nascere e formare grandi campioni e non solo, tantissimi ragazzi che poi arrivano nei professionisti. È una cosa eccezionale perché tendenzialmente la Cattolica arrivando agli allievi A, quindi l'ultimo anno del settore giovanile, non aveva, correggimi se sbaglio, mai avuto poi in realtà in passato,
1: l'aveva avuta, ma
0: parliamo di
1: tantissimi anni fa, sì. Quindi è una cosa che può essere definita, non dico ovviamente nuova per rispetto del percorso che è stato fatto, ma era da veramente tantissimo tempo che mancava la categoria juniores alla Cattolica, quindi è stato un come dire, un qualcosa di innovativo, un tuffo nel passato ma innovativo.
0: Io dico storico perché comunque dopo tantissimi anni riaffacciarsi comunque a dilettanti, perché di questo parliamo, che mancavano appunto, insomma è un bel segnale per tutti quanti e una bella sfida.
1: Come ti ho detto prima, è stata una sfida veramente, c'è stato tantissimo da fare, quindi no, nel senso, è stata veramente bella, stimolante, e sicuramente quando la Cattolica propone un progetto propone in una certa maniera, quindi è vero che come dire, ci siamo trovati a dover fare le cose anche un po', no? In fretta e furia, però poi tutto ciò che c'è stato intorno alla squadra, quindi l'organizzazione, gli allenatori, il preparatore atletico, insomma tutto ciò che ruotava intorno alla squadra era veramente di assoluto livello, quindi abbiamo ovviamente l'obiettivo, non parlo di categorie,
0: certo,
1: parlo di ovviamente
0: crescita in
1: crescita
0: generale,
1: che passa attraverso anche un'ulteriore struttura, una programmazione più ad ampio raggio. Vogliamo ovviamente arrivare a come dire, competere un po' come fa il settore giovanile, cercare di essere un po' anche per la categoria juniores un po' un fiore all'occhiello per quanto riguarda la realtà toscana, ecco.
0: Beh, insomma,
1: ora vado un po',
0: certo, no ma
1: però
0: ecco, è
1: corretto, diciamo,
0: Ale,
1: che l'obiettivo è questo e sarebbe come dire, stupido nascondersi, però ecco, diciamo che rendiamo merito anche al risultato di quest'anno, un risultato venuto praticamente dal niente, quindi ecco, mi fa
0: già
1: sperare,
0: arrivare secondi,
1: esatto,
0: insomma,
1: mi fa ben sperare per gli anni successivi, perché ho visto veramente, al di là del risultato della singola partita, un modus operandi anche del contorno dei ragazzi, insomma, che è veramente stato veramente di alto livello.
0: Poi un campionato sfidante, benché si definisce provinciali, ma in realtà un po' come succede in tutte le categorie, dalla Serie A o dalla Champions League in giù fino alla terza categoria, in realtà in un campionato di calcio, ma questo succede in tutti gli sport, dentro al campionato in realtà si svolgono tre campionati diversi, no?
1: Esatto.
0: Chi eventualmente, tendenzialmente per chi ha le retrocessioni, lotta per non retrocedere, chi ambisce ad una salvezza tranquilla, chi ambisce alle posizioni alte. La particolarità dei provinciali o comunque delle nostre categorie è che una passa, la vincitrice.
1: Una passa. Io ho trovato un campionato, devo dire la verità, quest'anno
0: molto competitivo.
1: Molto competitivo. Avevamo, sì, e ne approfitto insomma per fare i complimenti al San Piero per la vittoria del campionato, diverse squadre di buonissimo livello, il San Piero stesso che comunque è una realtà importante e avendo poi anche ovviamente la categoria di promozione, ecco, diciamo, aveva la possibilità di,
0: certo,
1: di portare ragazzi e tutto, quindi devo dire che a prescindere dal nome provinciale, regionale, quest'anno io ho trovato un campionato molto competitivo con giocatori molto interessanti e chiaramente come hai detto giustamente te, ne passa una, quindi
0: sì,
1: uno fa, magari ci sono due o tre squadre che fanno campionati più o meno allo stesso livello,
0: certo,
1: però
0: un punto, un dettaglio,
1: punto,
0: un pareggio,
1: punti, una partita,
0: certo, poi, un palo o un gol preso,
1: esatto,
0: all'ultimo secondo.
1: Però questo secondo me è da una parte brutto, perché uno dice ho fatto un campionato, come
0: sì,
1: ti ha vinto, loro fanno il regionale, io continuo a fare i provinciali, però lo trovo dall'altra parte anche molto stimolante.
0: Giusto.
1: Perché ti porta, passandone una, dove stare veramente sempre sul pezzo, e questo secondo me è il bello di questo campionato, che puoi sbagliare il meno possibile e dovendo sbagliare il meno possibile la concentrazione deve essere sempre altissima.
0: Perché poi hai detto un'altra cosa che è un particolare, un dettaglio importante. Per esempio il San Piero poteva contare su una squadra di promozione e quindi dei ragazzi che comunque possono, no, come dire, allenarsi o annusare anche una categoria o un campionato appunto come quello di promozione, per poi scendere e dare una mano ovviamente agli juniors.
1: Esatto.
0: Nel tuo caso hai veramente una doppia difficoltà, lo dico io e non tu, e cioè comunque tu hai ragazzi che escono da allievi elite e quindi,
1: esatto,
0: come dire, uno dice vabbè, Ale, facile, ti prendi tutti gli allievi elite che hai tu, ma non è così, perché gli allievi elite, a convincerli in questo momento a fare un campionato provinciale, non è così semplice.
1: Non è semplice,
0: no?
1: Infatti diciamo ci sono anche altri ragazzi che magari fanno altre scelte. La cosa bella della Cattolica è che c'è veramente un grande senso di appartenenza.
0: Certo.
1: E, per dirti, quando magari parlo con i ragazzi e poi decidono di rimanere, mi dicono sempre: per me questa è casa.
0: Chiaro.
1: E,
0: è una comunità,
1: è una comunità,
0: certo,
1: e quindi è questo è sicuramente un aspetto che ci aiuta, ci agevola, e dove nonostante sia da poco tempo mi ritrovo anch'io. E poi insomma alla fine la Cattolica è sempre un ambiente, come ho detto insomma nella presentazione, a prescindere dalla categoria, la Cattolica fa le cose al massimo e sono sicuro che
0: è questione di tempo.
1: Che è questione di tempo. E mi auguro
0: non è il se, il quando.
1: Esatto. Quindi chi rimane sa di fare un campionato che lo migliorerà sicuramente, specialmente magari i ragazzi che passano, no, dalla categoria allievi alla categoria juniores. Io ho visto, noi avevamo una squadra giovanissima,
0: certo,
1: con tantissimi ragazzi
0: del
1: 2008, quest'anno, perché era il primo anno,
0: sì,
1: e che veramente hanno fatto quest'anno una crescita incredibile.
0: E a proposito di questo appunto, che crescita hai visto nei ragazzi? Perché tu stai diventando uno specialista di quella categoria, no? Che tu sai, ce lo siamo detti spesso, ce lo siamo detti in trasmissione, ma le volte che abbiamo avuto modo di parlarne, io reputo una delle categorie più complicate che c'è,
1: sì,
0: proprio perché accorpa pluriannalità. Siamo abituati fin dalla scuola calcio a stare più o meno sempre con i pari età,
1: sì.
0: Quindi Pulcini, pari età, esordiente pari età, giovanissima, allievi pari età, arrivi nelle juniores e ti trovi i fuori quota, che hanno 3-4 anni di differenza e insomma in un'età dove 4 anni in più e in meno fanno la differenza.
1: Esatto.
0: Quindi in uno spogliatoio dove in un'età già piuttosto particolare e complicato.
1: Per me è, la categoria juniores è affascinante per questo, diciamo, per due motivi. Il primo è quello che hai detto te, ovvero tenere insieme ragazzi anche di diverse annate, e sappiamo bene che magari, nonostante poi alla fine la differenza sia di 2 o 3 anni, cioè, rischia di esserci comunque
0: 16-19, esatto, 16 anni 19 è un abisso,
1: c'è chi va a scuola, ma c'è anche chi lavora, chi esce dal lavoro alle 5, quindi diciamo c'è veramente
0: chi esce la sera, chi ha la macchina e chi ha ancora il motorino,
1: cioè è proprio un mondo molto simile alla prima squadra.
0: Certo.
1: Quindi tenere insieme ragazzi con vite anche molto diverse è bello, è insomma, ecco, poi vedere un gruppo unito, il 2005 che abbraccia il 2008,
0: capito,
1: è veramente è bello perché è meno scontato,
0: chiaro,
1: magari no, le categorie allievi alla fine più o meno hanno la stessa età, gli stessi giri, le stesse, no, lo stesso stile di vita, ed è più facile, no, anche entrare in sintonia. Invece quando vedo gruppi uniti come quest'anno, nonostante il divario, no, tra età, stile di vite e tutto, è una soddisfazione incredibile. E poi anche il fatto che comunque sia c'è la prima squadra che li guarda e passare
0: certo.
1: dagli allievi alla prima squadra sembra banale, ma cambia il mondo,
0: è veramente un salto,
1: esatto,
0: quantico.
1: E la categoria juniores secondo me ha come principale obiettivo quello di formare un po' questi ragazzi, perché comunque sia sono 2 anni, 1, 2, 3 anni, dipende insomma dal percorso che fanno i ragazzi, ma veramente entrano bambini ed escono uomini.
0: Sono d'accordo.
1: E se tu veramente come società lavori bene da un punto di vista juniores, il ragazzo vale in campo, ma vale poi, arriva a valere anche fuori dal campo per atteggiamento ed dedizione, poi uno si toglie tante soddisfazioni e poi vede anche tanti ragazzi magari approdare nelle prime squadre, quindi è sfidante anche per questo.
0: Sei in una categoria dove veramente da lì in poi, appena esci dagli juniores, quindi credo veramente sia una delle categorie più formanti che ci sono, anche perché in negativo è una delle categorie, non è ovviamente nel nostro caso, ma dove c'è un tasso di abbandono altissimo, e dove in realtà se vuoi fare il calciatore, qualsiasi sia il livello, è lì che passerai il resto della tua vita, cioè da lì in poi hai poi a che fare con il mondo delle prime squadre, e che fino a, ci auguriamo per tanti, per tutti, in età molto molto alta, continuare a giocare. E quanto conta secondo te anche la parte mentale, cioè la mentalità di calarsi in una società importantissima come la Cattolica Virtus, abituata a dominare i campionati dei settori giovanili, o comunque, come ho detto in apertura, a lavorare e creare calciatori molto importanti, ecco, in un campionato che solo unicamente per definizione può essere inteso come un campionato tra virgolette inferiore, no? I provinciali,
1: cioè,
0: diciamo che è il primo scalino nella salita dei campionati, perché giusto per sempre per cronaca, juniores provinciali, regionali, elite e poi nazionali in caso di serie D,
1: esatto,
0: della prima squadra.
1: Ma guarda, io credo che come insomma ci siamo detti prima, all'interno di ogni campionato ci sono più campionati, e fare un provinciale sì, ma farlo alla Cattolica,
0: ecco,
1: con una certa programmazione,
0: esatto,
1: un certo tipo di allenamento, è quasi più allenante e stimolante che farlo magari da tante altre parti, in posti dove fanno i regionali o regionali elite.
0: Sì.
1: Quindi secondo me questi ragazzi trovano veramente ad ogni allenamento, ogni partita, gli stimoli giusti per far bene, andare avanti, sapendo che sicuramente se lavorano bene, lavorando alla Cattolica, lavorando in una certa maniera, poi insomma sono ragazzi bravi, sanno giocare, e non lo dico io insomma, non lo beh, dicono, lo dicono anche i numeri,
0: certi numeri, i risultati
1: sicuramente poi si toglieranno soddisfazione anche nelle prime squadre. Quindi io gli dico sempre: guarda, hai sposato questo progetto e mi fa piacere, ma poi ci guardiamo negli occhi e tutte e due sappiamo che è stato fatto perché sia io che loro che lo staff c'è un'unione di intenti per far bene, per togliersi le soddisfazioni a prescindere dalla categoria, purché il lavoro sia fatto come viene fatto in un, diciamo in una certa maniera.
0: Senti Ale, tu diciamo che parallelamente la Cattolica Virtus l'hai sempre vissuta indirettamente anche con tuo zio che è Paolo, Paolo Bosi, adesso che sei dentro e quindi inevitabilmente hai modo di vedere anche no, le sfumature o le pieghe, certo. Rispetto a come fa la, ora non è che ci devi svelare i segreti, ci mancherebbe altro, lo dico della ricetta, ma cos'è che rende la Cattolica Virtus un settore giovanile così importante?
1: Allora, secondo me tantissimo senso di appartenenza, una storia che parla da sola e devo dire la verità, una grande serenità. Spesso si riesce a far coincidere male, no? il livello, no? L'ambizione con la serenità, no?
0: Serenità intendi per stress alla ricerca,
1: sì,
0: del risultato.
1: Ci sono magari società importantissime dove il risultato viene visto come
0: la prima cosa, certo.
1: Mentre la Cattolica resta un ambiente molto prestigioso, storico e tutto, dove ovviamente c'è voglia di far bene, certo. Di vincere, ma di fondo c'è anche veramente una serenità che ti lascia lavorare molto tranquillo. E delle volte secondo me questo è, come dire, unire tutti questi elementi porta ad avere la chiave per far bene ogni anno, perché poi tutti gli anni
0: inizia un campionato nuovo. Il bello di questo giochino tra virgolette è che il primo di luglio si azzera tutto, inizia, esatto, un nuovo campionato, inizia una nuova stagione, inizia tanto insomma e termina il 30 di giugno con appunto la chiusura dell'anno e la riapertura, esatto, a mezzanotte, virtualmente, poi in realtà federalmente un po' leggermente diverso. Perché paradossalmente essendo abituati a stare in quelle categorie, al contrario magari di chi può ottenerle

0: consapevolezza di come è comunque sia una società, di come sta andando, ma parlo anche proprio di serenità quotidiana, di lasciare tranquilli i ragazzi, di gestirla in una maniera molto semplice e serena. Ecco, e sembra una cosa banale,
1: No,
0: ma
1: no.
0: secondo me è la chiave del successo della Cattolica e secondo me, insomma, dovremmo tutti imparare anche
1: Imparare, sì.
0: da questo stile calcistico e di vita, ecco.
1: Sicuramente stai lavorando per la prossima stagione, quindi ti diamo appuntamento, come abbiamo detto, insomma, le altre volte
0: Sì.
1: sei stato qua nel Nido della Rondine, oggi sei qua come Cattolica Virtus, ti riaspettiamo,
0: Certo.
1: insomma, magari primo in classifica, questo è l'augurio ovviamente che ti
0: Grazie.
1: facciamo, ovviamente perché no a raccontarci una stagione vinta.
0: Step by step, come si
1: Quindi
0: dice.
1: ringraziamo e salutiamo Alessandro
0: Grazie.
1: Posi.
0: Faccio un saluto
1: Certo,
0: velocissimo, saluto
1: certo.
0: tutti i ragazzi, lo staff, la Cattolica in generale, niente, ecco,
1: Ecco,
0: poi
1: giusto.
0: se mi
1: Beh, certo, assolutamente
0: No,
1: sì.
0: grazie davvero per l'invito, è stato un piacere.
1: Assolutamente, grazie Alessandro, ci vediamo tra un po'. Ciao.
2: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci qua nel Nido della Rondine, salutiamo ancora Alessandro Bosi, direttore sportivo della Cattolica Virtus. Mi fa un po' strano, insomma, dire direttore sportivo della Cattolica Virtus, ma qui accanto a me, lo presento immediatamente, Roberto Vinciguerra, responsabile storia e tradizione della Rondinella. Ciao Roberto, come stai?
8: Buonasera, sto benissimo.
1: Che bello averti qua, Roby, è bellissimo, veramente bellissimo.
8: Il piacere è tutto mio.
1: Bentornato, cioè, poi poi in realtà il nido è anche tuo, ovviamente, in quanto responsabile storia e tradizione alla Rondinella Marzocco. Già faccio un piccolo spoiler, stai facendo, e ti faccio complimenti, un lavoro meraviglioso sui numeri e non solo. Siamo nell'anno dell'ottantesimo e lascio a te presentare la persona qui accanto a me.
8: Io lo lascerei come incognita.
1: Ah, ok.
8: Perché è il figlio di un

0: buon giocatore della Rondinella,
1: sì, direi.
0: Che ha a che fare con qualcosa che riguarda una Supercoppa.
1: Ok.
0: Perché anche suo babbo ha giocato una Supercoppa con la Rondinella.
1: Dai, però Roberto, presentacelo, dai, così.
0: Fabrizio Del Vivo.
2: Buonasera.
1: Ciao Fabrizio, grazie.
0: Il babbo sarà Del Vivo.
1: Giancarlo Del Vivo, stagione 56-57, ma avremo modo di raccontarcelo. Sì,
0: certo. Allora, iniziamo subito dicendo una cosa, che purtroppo la sconfitta contro la Lucchese, meritata o non meritata, ieri sera abbiamo vissuto una bellissima emozione,
1: sì,
0: un bel epilogo di una stagione che ci ha visto protagonisti, la squadra ci ha fatto sentire più che mai partecipi di un progetto condiviso, ieri sera più che mai il campo non era congeniale, era più congeniale alla Lucchese,
1: era enorme,
0: diciamo
1: era
0: che
1: enorme.
0: Poi non era neanche regolare dal verissimo. Punto di vista dei rimbalzi, perché i nostri ragazzi sono molto geometrici,
1: sì,
0: Del Vivo è molto geometrico,
1: molto tecnici.
0: E infatti appena hanno preso un po' le misure, ripreso subito il punteggio, sì. Però sta di fatto che in effetti gli amici di Lucca, ai quali avevo già anticipato i precedenti fra le due squadre, perché ricordiamo che in gare ufficiali la Lucchese e la Rondinella si erano già incontrate 11 volte,
1: okay.
0: 8 vittorie Rondinella, un pareggio, 2 sconfitte.
1: Dobbiamo aggiornare ai miei tabellini,
0: ahimè, c'è la terza sconfitta, però certo. Ne stiamo superiori, insomma,
1: sì,
0: perché ragazzi
1: 8 vittorie
0: su 12 partite attualmente,
1: certo.
0: E quest'altra no, forse altre due ce le giochiamo.
1: Se rientriamo nello stesso girone, va capito, insomma, quello che succede per quanto riguarda le retrocessioni della Serie D. Insomma, ci sono, ahimè, diverse ombre che potrebbero, speriamo di no, scendere giù, e quindi potrebbe rivoluzionarsi un po' i gironi di Serie
0: D. Noi speriamo di fare un grande girone regionale di grande livello, con i nomi che in passato con la Rondinella hanno garantito grande spettacolo. Per quello che riguarda la stagione attuale, diciamo questo: 34 gare giocate ufficiali, 20 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte, 55 reti fatte, 28 quelle subite. In campionato vinto con due giornate d'anticipo, forse è stato detto, però lo vorrei dirlo.
1: Certo.
0: In un campionato a 16 squadre come i nostri anni 80, con 3 punti a vittoria, vincerlo con 2 giornate d'anticipo è qualcosa che all'epoca l'avresti vinto, visto che sono 6 punti,
2: certo,
0: con almeno 3 giornate d'anticipo, e vincere una roba a 3 giornate d'anticipo negli anni 80 nei campionati a 16 squadre era qualcosa di spettacolare. La Fiorentina vinse nel 56 lo scudetto con 5 giornate d'anticipo, in un campionato a 34 giornate, perciò era la 29esima,
2: certo.
0: E noi alla 28esima avevamo già, poi va bene, ci dicevano tutti che oramai era Serie D, perché quando avevamo tutta quella sequela di punti,
1: certo,
0: di vantaggio.
1: Poi però non, in realtà non è stato poi così, insomma, con bontà del, in questo caso, del Grassina, che ci ha messo,
0: e lo capiremo anche dai playoff, se si trattava di girone importante o meno nostro, perché poi alla fine sia la Rondinella che la Lucchese hanno totalizzato una media di 2.1 punti in media gara, anche se noi le ultime due giornate l'abbiamo un po' così.
1: Due sconfitte, vabbè, le ultime due
0: si sono impegnati, ragazzi,
1: però assolutamente.
0: Ovviamente non si poteva chiedere quello che hanno fatto durante la stagione.
1: Anche perché Roberto, insomma, mi accodo a quello che dici. Io ti ringrazio perché mi dai un assist per ringraziare, insomma, tutti i giocatori, tutto lo staff.
0: Sì.
1: Ci avete reso orgogliosi veramente di voi. Avremo modo, insomma, di avervi ospiti, visto il campionato è finito qui nel Nido della Rondine, non vi abbiamo potuto ospitare perché andando in onda il giovedì ovviamente loro erano ad allenarsi. Adesso campionato finito, insomma, abbiamo la promessa, insomma, che saranno i nostri ospiti.
0: Quindi la stagione è stata ottima, abbiamo raggiunto questo sogno. Partiamo dalla Supercoppa,
1: vai.
0: Perché poi le cose ci sarebbero da dire, che in quell'anno, ecco, partiamo da questa cosa, da questa storia, perché nel 57 la Rondinella disputava il campionato di promozione, che era l'attuale eccellenza,
1: chiaro,
0: la quinta serie.
1: La quinta serie.
0: Vinse, tra l'altro era anche in quell'anno nel girone B,
1: Figurati.
0: E anche in quell'anno arrivò prima con due vittorie in più rispetto a quest'anno, però è anche vero che il Poggi Bonsi gli rese la vita difficile fino alla fine. Quell'anno c'era l'Antella, la San Giovannese, il Signa, la Castiglionese, c'era il Marzocco, perché ovviamente
1: era Rondinella e Marzocco,
0: perché
1: ancora non
0: il
1: c'era
0: il primo luglio 63, ricordiamolo, che avviene la fusione, ma per volontà non imposta come la Fiorentina, visto che siamo nel periodo del centenario.
1: Tra l'altro, martedì, insomma, hai condotto.
0: C'era Fabrizio.
1: Sì, un appuntamento ottimo, importantissimo al Museo del Calcio. Mi raccontano, Roberto, di un. Ahimè, purtroppo.
0: C'era Fabrizio. Guarda, parla Fabrizio, visto che lo puoi dire.
2: Dell'appuntamento di martedì. Sì. È stata una bella festa. C'era persone, amici di Roberto, e Roberto è stato bravo a fare un po' da cicerone, da capo, diciamo, della trasmissione. È stata una cosa molto bellina, persone brave, e ha ricordato quel periodo della nascita, come dice Roberto, la notte in cui nacque la Fiorentina, esatto, quindi degli aneddoti che nessuno di noi sapeva. Però
0: quindi cosa successe quell'anno?
1: 1957,
0: si va indietro di 70 anni. La Rondinella e il Pisa vincono due gironi.
2: Esatto.
0: Nell'altro girone andarono agli spareggi. Sta di fatto che, la faccio corta, e si incontrarono Rondinella e Pisa
1: Rondinella
0: per il campione onorifico. Okay,
1: esatto, certo.
0: Dove? Allo stadio di Firenze. E si incontrarono alle 17, il giorno preciso, se lo volete,
1: no,
0: ve lo
1: va
0: dico.
1: Bene, no,
0: dai, ve lo dico, non è, era, Fabrizio, era il 29, no, era il 29 giugno 57.
2: 29 giugno?
0: Esattamente un mese dopo che la Fiorentina aveva perso a Madrid la finale di Coppa dei Campioni. Cioè, non era un periodo proprio così. L'ultimo dei.
1: Certo. Che ancora non si chiamava Coppa dei Campioni, o era la seconda edizione
0: di Coppa dei Campioni.
1: Sì, vero.
0: Quindi io ho chiesto a Fabrizio, non solo di Giancarlo, ma hai un'immagine di quel 56-57? E chiedo Sara di farci vedere la Rondinella 56-57 a colori. Questa è una chicca.
2: Bellissimo.
0: Ragazzi, guardate che bella. Allora, Giancarlo Del Vivo è il primo. In basso da sinistra, certo, si possono riconoscere Brunetto Vannacci. In alto è il terzo da sinistra.
1: Cioè, esatto. Siamo al Torino. Questa è una foto
0: il
1: in realtà
0: Torino,
1: che non è a colori, cioè una foto in,
0: certo,
1: bianco e nero. Che,
0: ma un
1: grazie,
0: grande grafico, un grandissimo grafico. Diciamo solo le iniziali CM, ha veramente ricolorizzato con una fedeltà assoluta. Si riconoscono anche Rosito e Alberto Novelli, che poi ebbe fortuna in Serie A con la SPAL.
2: Esatto.
1: Che bellezza. Cioè, questa è la maglia che ancora oggi praticamente indossiamo, i ragazzi ancora oggi indossano.
0: Esatto.
2: Certo.
0: Raccontaci di Giancarlo, che tra l'altro, ricordiamolo, a quella formazione, che tra aspetta, abbiamo anche la foto di quella formazione. Sara, ce la fai a mostrare? Grazie, perfetto.
1: Grazie.
0: C'era
1: Sara.
0: Lo stadio, vedi? C'era, esatto, allo stadio.
1: Artemio Franchi.
0: Ora, cioè, Artemio Franchi magari no, era il comunale.
1: Sì, giusto.
0: Artemio Franchi era,
1: sì, hai ragione,
0: un ragazzo, anche era. No, era durante.
1: Hai ragione.
0: La Rondinella si schierò con Masi, Di Palo, Bandini secondo, Bartolozzi, Bandini primo, Del Vivo, Rosito, Beni secondo, Beni Paolo, che poi è diventato un mito a San Benedetto, Novelli secondo, vero Alberto, Tahiti, Alinari.
1: Che ho l'impressione questa sia tra l'altro una maglia rossa.
0: È una maglia rossa con,
1: capito,
0: la bella rondine,
1: cioè,
0: bianca.
1: Quindi no, le sovrapposizioni, anche ieri abbiamo giocato quasi tutto il campionato in ricordo di quella maglia anni 80 della Rondinella. Vedi che come ami tu, la storia si
0: certo, si è ciclica. Prego Sara con un po' di immagine dei giornali, e Fabrizio ci racconta di Giancarlo Del Vivo. Soprattutto grazie, perché se non ti venivo a rompere le scatole nel cassettino, quella foto,
2: quelle foto rimanevano sia a casella,
1: esatto,
2: di mamma, non l'avevo quasi
1: Rondinella
2: mai vista,
1: promossa in quarta serie. Per chi ci ascolta in radio, è una nazione, immagino.
0: È la nazione. È praticamente è la Rondinella, è la partita dopo il figline, la nostra praticamente,
1: okay,
0: quando,
1: certo,
0: arrivò la certezza,
1: certo,
0: sì, era l'ultima, cioè arrivò la certezza, scusa, lì arrivò la certezza, per noi,
1: certo,
0: era già arrivata,
1: ok,
0: quindi poi poi ci sarà l'immagine, eccola qua, l'anticipo di Rondinella Pisa con la formazione, no, come abbiamo detto,
2: quella della foto relativa alla foto, esatto, dello stadio, esatto.
0: E poi, sempre per chi ci vede da casa, ahimè,
3: certo.
0: Prego, ah, guardate la tribuna, no, la tribuna del comunale,
3: no, gremita.
0: E ovviamente si riconoscono le due squadre perché la Rondinella aveva la maglia rossa,
3: certo.
0: E poi
1: il Pisa in stile Sampdoria, un po'
0: sì, sì, sì. E poi il resoconto dove si può leggere. Allora, Fabrizio l'ha letto tutto.
2: Sì, l'ho letto.
0: E a un certo punto ha letto che, adesso sarebbe bene ritrovarlo, ti ricordi la frase com'era?
2: Del vivo calcia fuori da,
0: esatto,
2: fuori aria.
0: Ti rendi conto?
2: Vabbè, perché lui era più scarso, avesse, cioè io lo mettevo dentro, si vince anche quello.
0: Al 25esimo hanno sfiorato addirittura il successo con un tiro di Del Vivo, che di poco ha mandato il con un tiro di poco che ha mancato il bersaglio. Poi ancora Novelli, cioè tuo babbo stava per far alzare la coppa contro
2: bello.
0: Il Pisa allo stadio,
2: sarebbe stato
0: chi
2: bello.
0: Chi era Giancarlo Del Vivo?
2: Ma sai, io ti ripeto, sono nato dopo, quando il babbo aveva già smesso, perché quando sono nato io babbo aveva 31 anni a quell'epoca, come sai.
1: Grazie Sara.
2: A 30-31 anni
0: puoi mettere nel sottofondo la maglia, la maglia a colori, scusami, perché almeno a casa godono, possiamo dirlo.
2: Bello.
0: Oh, vai.
2: Ma infatti bisognerebbe, ecco, faccio una postilla, che anche nel calcio moderno bisognerebbe smettessero con queste maglie di colori improponibili, ma riproponessero, specie le società, le maglie che appartengono alla tradizione.
1: Da calcio, Fabrizio.
2: Le maglie, cioè, da calcio.
0: E parla anche un grande collezionista di maglie.
2: Cioè,
0: ecco.
2: Capito? Delle volte tu vedi, hanno queste maglie improponibili, anche le pregara, voglio dire, tutti i colori strani, arlecchino. Questa dovrebbe essere una maglia per recuperare, appunto, come ha detto Claudio, la tradizione.
0: Senti, ci racconti quando il tuo babbo ti portava al Padovani? Senti che racconto, Claudio, perché è stato il suo allenatore.
2: Il babbo è stato, noi si andava al Padovani perché, cioè, io, il babbo portava a camminare, andava a camminare, si andava, io stavo in Santo Spirito, e quindi il babbo andava verso il campo di Marte, presi il tram, perché il babbo la macchina non l'ha mai avuta. E sicché al campo di Marte, al Padovani, ritrovò tutte le persone che avevano giocato con lui. C'era Mario Gritti, c'era un certo Mario Lenci, che aveva
0: Mario Gritti ha giocato nella Fiorentina.
2: Mario Gritti nella Fiorentina, e Lenci aveva giocato nel Prato. E queste persone dissero: ma dice, perché non tutti fermi da sabato e vieni a giocare con noi? Che babbo mi portava, la mamma lavorava, e babbo mi portava e metteva a sedere sull'erba a bordo campo. E io sono sempre riuscito il sabato ad andare con il babbo. Poi diventavo più grande,
0: si parla del 73.
2: Poi il babbo è stato, diciamo, il mio allenatore personale, cioè il babbo mi teneva lì un'ora e mezzo a palleggiare.
0: Ma prima dell'allenamento cosa faceva?
2: Prima dell'allenamento, quando buttava la legna, perché c'era una stufa in ghisa a legna, certo, che il babbo buttava, si arrivava lì a mezzogiorno e mezzo, secondo me di morti lei era ancora a letto e non sarà già lì, metteva la legna nella stufa e poi a luna diceva via, si va a scaldarsi, magari era giugno, era un caldo, se moriva, e mi teneva da mezzogiorno, dalle due fino alle tre, che cominciava la partita, a palleggiare di continuo con lui senza che questa palla dovesse cascare. E quindi io stavo lì, poi il ragazzo, l'acqua non se ne parlava, anche perché poi mi tempi, non so voi, ma l'acqua non c'era tanto a bere, cioè non usava come ora, che tu bevi prima, durante,
0: certo,
2: dopo,
0: certo.
2: All'epoca se tu bevevi l'acqua tu rischiavi di essere frustato, quindi senza acqua,
0: anzi, te la demonizzavano, se bevi ti fa male la milza. Oppure mettevano non potabile, non,
2: sì,
0: non,
2: allora stavo lì con mio babbo con questo hard, non vedevo l'ora che arrivasse l'arbitro e fischiasse, così cominciava a giocare e mi liberava. E poi d'estate delle volte mi portava al Poggio Imperiale, perché non si stava a Santo Spirito. No, devo dire che bisognerebbe, ragazzi d'oggi, ripartire anche da queste cose, perché bisognerebbe ripartire proprio dal palleggio,
0: e
2: dalla
0: questa
2: tecnica.
0: E questa cosa del palleggiare, sai,
2: no,
0: perché il palleggiare, troppo palleggiare, poi ti fa pensare,
2: è stata fatta una scommessa con mio amico Yuri Bartoli, che fa il preparatore, era a Padova,
0: abbastanza conosciuto, okay.
2: Sì, che una volta mi ricordo andato a trovarla a Padova e gli dissi: ma sai che voglio fare, Yuri, voglio voglio fare il giro delle cascine palleggiando. Lui mi guarda, mi dice: ma per me tu sei impazzito.
1: Vabbè, sei
2: impazzito, dice, perché ai massimo giocatori nostri a Padova possa fare un giro di campo palleggiando.
1: E già insomma,
2: io ho detto: ma a regola sarà difficile, sai che foglio, però prima di essere ripreso vo da me a vedere se mi riesci, se no se vengano anche a riprendimi e poi fa una brutta figura. Allora cominciai da solo con mio collega che mi accompagnò con la bicicletta e vidi che la cosa era fattibile. La domenica, mi ricordo, mia moglie non si andò in mare, allora disse: sai che si fa, Beatrice, mi viene a riprendere quei tablet, vo alle cascine. Scrivimi alle cascine partendo da Giardini, dice Roberto Nicolas Green, quelli all'inizio è la passarella.
0: Sì.
2: E cominciò a partire. Disse: però come la palla mi può cascare due volte. Allora feci dalla passerella e le ascine fino al ponte all'indiano. Quei palloni mi cascano una volta perché sentì abbaiare un cane. A quel punto mi fermai, certo. Prima di essere sbranato, presi il pallone sotto il braccio e ripartì da dove l'avevo interrotto.
1: Quindi in realtà non t'era caduta.
2: In realtà non m'era caduta.
0: Cioè, un chilometro e otto?
2: Un chilometro e otto. Che glielo disse a mio amico Yuri: a me mi è riuscito. Io so, forse vostro un somboni. Però no, per dite, il babbo insisteva molto, come tanti allenatori di quel tempo. E puntavano tanto sulla parte tecnica,
1: anche perché Fabrizio, insomma, tu hai fatto anche le giovani della Fiorentina, e spesso qua in trasmissione, insomma, affrontiamo proprio quello che, ahimè, il tema caldo di questa crisi del calcio italiano.
2: Esatto.
1: E non è che bisogna inventare cose nuove, bisogna ripartire da ciò che siamo bravi a fare, no?
2: Poi Claudio, sai, è cambiata le generazioni, nel senso che adesso ragazzi d'oggi nelle piazze non giocano più, per le strade non giocano più. Quindi cosa succede? Ci si limita soltanto a portarli 3 ore alla scuola calcio, e in quelle 3 ore la scuola calcio il 30% è dedicato alla tecnica e il resto alla tattica. Secondo me, come minimo, per far tecnica ci vuole 3 ore, sì, no, ma non la settimana, il giorno, perché è un basta. Però fra la scuola,
0: alla nostra età le facevamo naturalmente,
2: esatto,
0: 5 ore al giorno,
1: io
0: pomeriggio.
1: Io sono del 70, ricordo perfettamente che da bambina a 10 anni la prima cosa appena tornavo a scuola era mangiare, era poi, tra virgolette, guardare cartoni animati, il robot d'acciaio, e non vedevo l'ora di prendere il pallone, andare ai giardinetti o in mezzo di strada in piazza a giocare. Giocavamo fino alle 8,
0: al calar del sole,
1: fino a che non arrivava la mamma o qualcuno.
0: Cioè, noi eravamo per il calar del sole,
1: però d'inverno,
0: infatti arrivavi infatti vedevi Hazard.
2: Infatti io
1: Hazard bravissimo,
0: o il mio amico
1: mi sblocchi dei ricordi veramente.
2: Poi sai, in Santo Spirito magari divertimenti in quegli anni se ne aveva pochi, quindi si giocava solo a pallone o si giocava sul sagrato della chiesa o se no sotto.
1: E aggiungo, come giocava con i jeans, con magari gli scarponi,
2: si
1: arrivano
0: con i jeans, erano utili quando con la andava la palla sotto la macchina, che dovevi iniziare a tirare i cavi. Prendevi
2: le macchine, non c'era,
0: prendevi il differenziale, prendevi la marmita, no,
1: invece ci fuori il macchione d'olio,
0: con il macchione d'olio con i jeans,
2: erano, però adesso
1: è questo, no, che
0: ci ha formato anche quello.
1: Oggi i bambini le bambine oggi, insomma, che giocano a calcio arrivano con la sua attrezzatura, il pantaloncino, la scarpa,
0: vedete già arrivare vestiti al campo, scusate.
2: Certo, no,
0: la doccia è quello, poi no, era quello.
2: E poi c'è una grossa differenza. Prima si andava con i tram, si andava con la bicicletta, adesso sono tutti accompagnati con la macchina, fino a chi entra nello spogliatoio magari sono a giocare con il telefonino, e tu li porti lì, giocano quelle 3 ore, e anche per loro non è facile. Poi magari non c'hanno la passione, adesso ci sono anche altri sport che fanno concorrenza al calcio, quindi il bambino va a giocare ai tennis, il bambino va a giocare a pallavolo. Non è più prima c'era il monopolio di calcio, tutti giocavano a calcio perché era anche un linguaggio per fraternizzare con gli altri.
1: E tra l'altro fin da bambini si giocava a 11, quindi non c'era come ora il
0: 2 contro 2, le porte quelle grosse.
1: Ora magari tu, Fabrizio, avevi
0: i palloni, erano medicinali,
1: le magliette bagnate,
0: le magliette quando si bagnavano,
1: i campi non erano in sintetico, c'era
0: l'estate con le maniche lunghe.
1: Ora magari tu hai il papà che faceva il calciatore e quindi magari ti accompagnava per gli allenamenti o così, o magari a venirti a vedere, era l'unico momento in cui vedevo mio papà, sui calcio. Altrimenti io già da 10, ora è vero, i tempi appunto sono cambiati, su un discorso di sicurezza eccetera, ma io ricordo di non aver mai avuto una volta che mio papà mi abbia portato agli allenamenti. veramente.
2: Ma,
1: no?
2: ma era
1: la cosa, cioè, non lo dico con rammarico, lo dico perché era la cosa.
0: Anche perché erano gli orari di lavoro.
1: Certo, esattamente,
2: mai,
1: Roberto. Esattamente.
2: Ma
1: sì,
2: anche
1: esattamente,
2: una volta sì. Mi ricordo mi portò a Fiesole perché non c'era il tram del giorno di Pasqua, se no mi toccava andare a piedi. Però l'unica volta che forse mi ha accompagnato, se non mi accompagnava mai.
1: E a farsi la doccia dentro, insomma, gli hangar con le docce fredde, fredde.
2: Quella era a Fiesole, c'era il spogliato in questo modo, sì, esatto, docce fredde.
1: Docce freddissime.
2: Ma però vedi,
1: tempra.
2: Adesso se tu lo fa fare, no, vanno a casa, fa la doccia a casa. E poi la differenza che c'è, secondo me, tanta, è che prima qualsiasi cosa l'istruttore o l'allenatore si diceva di fare, te la facevi senza controbattere. Adesso il bambino, vuoi perché è troppo intelligente, vuoi perché è troppo evoluto, se gli fa fare un esercizio per tre volte di seguito c'ha da ridire. Noi
1: o vuole una spiegazione,
2: vuole una se spiegazione sì. Da noi se ci dicevano prendi la rincorsa e batti il capo dentro il muro, noi siamo andati tutto a batterlo, poi ci si domandava fra di ma perché ce la fa, però non sapevi il coraggio di chiedere a lui, ecco. Invece adesso quelli di oggi sono molto più preparati, molto più
1: Roby, qui insomma nel Londra il tempo vola.
0: Allora infatti volevo dire che
1: poi ci strappiamo su subito, lo preannuncio una promessa e tornerai Fabrizio.
0: Sì, no, lui sì, palleggiando sulle
1: Roberto,
0: scale.
1: Roberto, insomma,
0: garantisco per lui un saluto che ci sta ascoltando a Maurizio Restelli.
2: Va bene, a Maurizio
0: anche
2: gli
0: lui,
2: faccio un
0: Maurizio. Ex rondinella, 40 anni fa, stagione 86-87.
2: Esatto.
0: E poi diciamo questo, Claudio, che è una grossa soddisfazione. La rondinella era l'unica squadra fiorentina nella storia ad aver fatto la scalata completa dal 46 seconda divisione fino alla Serie C1 83, ok? Non contenta, ovvero a una serie nazionale, non contenta con l'accesso in Serie D, quindi serie nazionale, ripartendo dall'83, 2012 per la seconda volta, cioè già c'era l'unica che c'era riuscita la volta, ha fatto il bis, quindi diventa l'unica squadra di Firenze a averlo fatto due volte. Ora potremmo allargare anche il cerchio anche alla provincia di Prato, Pistoia, Siena. Trovate una squadra che per due volte parte dalla serie minore senza essere ripescata,
1: ecco.
0: Anzi, come è successo alla rondinella, perdendo anche tra monetina, spareggi,
1: già, è vero,
0: cioè, c'è di tutto,
1: cioè, l'ha raccontato Melania, è stato
0: punti di penalizzazione,
1: no. Sì, sì.
0: Praticamente è una cosa ritardata perché l'Olimpo l'aspettava, ok? Ecco, per la seconda volta, questa volta l'ha fatto in meno tempo, cioè a dire questo, e grazie alla visione di Lorenzo, sì, e di tutti quelli che lo hanno aiutato e ci hanno creduto, quindi un grazie eterno a Lorenzo. E poi ancora non è finita.
1: Diciamo che adesso arriva il bello, Fabrizio, perché
2: certo,
1: come diceva appunto Roberto, insomma siamo in quella che viene definita la quarta serie,
0: certo,
2: la Serie A dei dilettanti,
1: la Serie A dei dilettanti,
0: che all'epoca negli anni 80 era la Serie C2,
1: certo, esatto.
0: Una cosa C2. Importante, la rondinella nell'83-84 ho fatto questo conto assurdo che forse lo può, ho calcolato tutte le classifiche, la rondinella era 44esima, arrivo finale, Serie A 16 squadre, sì. Serie B 20. Quest'anno la 44esima squadra è la quarta squadra che accede alla Serie B dalla Serie C. Cioè la rondinella era a quel livello,
2: certo,
0: 40 anni fa.
1: Lavoriamo,
0: fa venire i brividi,
1: sì, brividi.
0: Sapere, e ricordiamo una cosa importante: dopo la fusione la rondinella non diventa solo l'espressione di San Frediano, ma come disse Brunetto insieme a Ugo, siamo l'espressione dell'Oltrarno. Era uno, e te che so che vedo adesso, Fabrizio si
2: certo,
0: illumina,
2: certo
0: l'Oltrarno,
2: sono le Mizzone, certo.
0: E all'epoca secondo me lo sapevano già che l'Oltrarno era talmente esteso, perché poi Rondinella ha giocato anche spesso al Galluzzo, ha raggiunto,
2: certo,
0: lì, e magari non sapevano che sarebbe arrivata fino a Ponte Greve.
1: Diamo immediatamente un appuntamento il 28 maggio, insomma Roberto, avremo modo di averti, abbiamo la festa, ma poi avremo modo di riraccontarcelo degli 80 anni, perché la rondinella festeggia gli 80 anni di storia. Siamo arrivati al termine, insomma, di questo blocco. Come dico sempre, insomma, qua nell'Isola Rondine il tempo vola, appunto, e quindi
0: Fabrizio cuore bianco rosso so che tornerà
2: volentieri,
0: con tanti
2: volentieri,
0: aneddoti
2: con voi, volentieri,
1: assolutamente sì. E quindi ringrazio e saluto Roberto Vinciguerra,
0: grazie a te, grazie a voi,
1: ringrazio assolutamente ancora Fabrizio Del Vivo,
2: grazie.
1: E ringrazio in regia Sara Mastrosimone, grazie Sara, grazie a tutti quanti voi di averci seguito fino a qui, ci vediamo nella prossima puntata di Nel Nido della Rondine, ciao,
0: forza la Rondine,
4: bianco e rosso è il nostro colore.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
3: Buonasera dalla redazione.
4: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
3: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
4: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
3: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico. Il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
4: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
3: Ciclismo in chiusura. Giro d'Italia al 6° tentativo. L'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
4: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Scandisce il tempo di un sogno. di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: L'altra metà della viola, la fiorentina femminile raccontata a 360 gradi.
9: Buonasera a tutti e quest'oggi studio super ricco, come si può vedere qua. Io intanto mi avvicino, oggi faccio la gemella di una delle mie ospiti. Oggi una super super giornata, io sono emozionatissima. Allora, no, non perché ho voi qui, No. In realtà no. Ma per la stupenda maglietta che in realtà voi mi avete regalato, e io di questo ve ne sono immensamente grata. Marco, fai sì che si veda molto bene il regalo che le ragazze mi hanno portato. E allora qua eccoci con l'altra metà della viola, l'appuntamento del giovedì su Radio Firenze Viola, interamente dedicato al mondo della fiorentina femminile. Chi vi dà la buonasera è ovviamente la voce qui in conduzione, Claudia Marrone. Per tutti i messaggi scriveteci pure al 348 7513 933, e dicevo, un parterre che più bello di questo io oggi non potevo averlo. In più la maglia, cioè, per me potete parlare voi, io sono già felice così. E allora do la buonasera alla mia sinistra, sì, di qua è sinistra, ad Emma Severini.
10: Ciao, buonasera.
9: Giorgia Bettineschi.
11: Ah, buonasera a tutti.
9: E Michela Catena.
12: Buonasera.
9: Un trittico che già avete avuto modo di conoscere durante le nostre dirette, durante questi mesi, però insomma oggi è probabilmente l'ultima volta che per questa stagione avremo ospiti le ragazze. Poi vabbè, contratterò un po' con Greg, ma so che non dipende da lui, anzi ringrazio anche Gregorio di là dal vetro che ci sta guardando. Facciamo le brave, Greg, non ti preoccupare. E allora, purtroppo questo campionato sta finendo. Siamo verso la fine di questa stagione che per me rimane positiva. Non so chi di voi vuol commentare per prima. Forse un po' di rammarico per quell'Europa che non è arrivata, però vabbè, faccio fare la parte difficile ad Emma.
10: No, sicuramente penso ci sono sempre gli aspetti positivi e negativi. Credo che un po' magari per te può sembrare positiva, credo che da parte nostra ci sia tanto rammarico, perché per il campionato che è stato quest'anno penso c'era molta possibilità di cercare di arrivare a qualcosa di più. Quindi purtroppo ogni anno succede che hai rammarico per qualche partita. Quest'anno purtroppo forse abbiamo rammarico per più partite, e sicuramente rimane positiva, ancora aperto anche per il quarto posto, però potevamo fare qualcosa di più e dovevamo fare qualcosa di più. Quindi c'è sempre quella voglia e quella cosa che direi, non voglio dire che è un fallimento, ci mancherebbe, però volevamo come società e come squadra volevamo sicuramente almeno una Champions. Quindi diciamo non siamo così contenti per la stagione che c'è stata.
9: E credo voi vi accordiate più ad Emma.
11: Sicuramente non possiamo dire il contrario, volevamo e forse dovevamo fare di più, perché come ha detto Emma è stato un campionato abbastanza diverso dal solito, c'era un livello differente, ci sono state tante occasioni per far meglio e molte altre squadre hanno fatto qualche passo falso, quindi dovevamo sfruttarlo meglio. Però come ha detto Emma, prendiamo del positivo e prendiamo anche del negativo per cercare di crescere.
9: Michela?
12: Sì, sono d'accordo. Comunque mi acco da quello che ha detto Emma, arrivare all'ultima giornata comunque fino alla scorsa te la stavi giocando, penso che ci siano dei rammarichi, perché magari bastavano, ovvio che poi devi pensare di farle bene tutte, però magari ti bastavano quei 3-4 punti in più che in alcune partite hai perso in maniera diciamo non bellissima, che magari quest'oggi potevano farti arrivare domenica, che ancora potevi giocartela. Però sì, dovresti, l'ideale sarebbe quello di far sempre bene a prescindere poi da quello che le altre squadre stanno facendo, perché tu il tuo lo devi far sempre e sperare poi che le altre magari commettano qualche errore.
9: È che alle volte anche quando un percorso nuovo parte non è sempre facile far bene tutto e subito, comunque serve un po' di tempo. Voi avete iniziato quest'anno un nuovo percorso che porterà poi sicuramente a qualcosa di buono per quelle che sono le premesse, però è anche vero che appunto non si può sempre avere tutto all'inizio. In un anno zero qualche passo falso può starci.
10: Sto sicuro, però penso che tutte noi siamo le prime che volevamo e pensavamo forse anche quest'anno di riuscirci, forse non so, voglio dire presunzione, ma non presunzione nel modo positivo, cioè pensavamo e desideravamo che ci arrivassimo a almeno a ottenere la Champions. Quindi per me e penso anche per le mie compagne siamo più rammaricate per questo, più tristezza che per il campionato che è stato, come diceva anche Giorgio, cioè era tutto molto aperto, è stato tutto molto aperto fino alla fine, e a parte la Roma che è stata forse la squadra che ha allargato un po' più le distanze, per il resto eravamo tutti lì e potevamo giocarcela anche con una Juve che secondo me quest'anno ha fatto molto meno non benissimo rispetto all'anno scorso, con un Inter sì che è migliorata ma non è che ha, non ha alzato questo livello in modo così enorme. È vero che il progetto era nuovo, è vero che è difficile e sicuramente non dico che abbiamo fatto male, ma tutti pensavamo e credevamo che potevamo fare qualcosa di più.
9: Allora, io intanto vado dai nostri amici a casa. Ci scrive Franci che ci dice: buonasera Claudia, ma stasera non te ne offendere, ma la buonasera è soprattutto per un trio fantastico. Buonasera ragazze, come state? Un saluto dal capo ultra, se vice lanciacori Franci.
10: Ciao Franci.
9: E ciao, anzi Franci. Emma, ciao, ti Franci. Chiede proprio a te come stai.
10: Bene, bene, grazie.
9: E allora poi insomma ci vedremo domenica. Penso ci sarà anche Franci con la Lazio, un altro appuntamento sicuramente molto importante. Quello che vi aspetta, tra l'altro, anche la Lazio è stata un po' una, forse delle rivelazioni in positivo di questo campionato. Lo scorso anno ha fatto un po' più fatica. Sarà una gara sicuramente comunque con tanti temi, quella che vi attende al Viola Park.
11: Senza dubbio, sarà l'ultima di campionato ma per nulla scontata e ci sarà da lottare e non è sicuramente una squadra facile da affrontare e faremo di tutto il nostro possibile insomma per cercare di portare a casa 3 punti e speriamo.
9: Chiudere fra le mura amiche però è bello. Quello magari è
11: salutare le persone che ti vogliono bene, comunque tifosi, e sentire il calore di Firenze sicuramente è sempre bello, essere a casa e insomma poi il Viola Park sappiamo tutti com'è, quindi sì.
9: Tra l'altro quella di domenica sarà anche una giornata comunque generalmente in campionato che non vedrà verdetti perché è arrivata la retrocessione tra virgolette per colpa vostra del Genoa e nello scorso turno la Roma ha già vinto lo scudetto con 2 turni di anticipo se non sbaglio, 2 o 3, però la Roma ha già un po' che
11: sì.
9: Con 3, ok, l'Inter e la Juve sono in Champions, quindi un campionato che comunque non deve ancora emettere niente, che proietta però alla prossima stagione. Sappiamo già che ci sarà il Como 1907, quindi per chi magari è poco avvezzo al mondo femminile, il Como 1907 è il Como di Fabregas, come si dice insomma molto banalmente, molto riduttivamente, non è il Como Women, quindi Como avrà 2 squadre, poi per il resto la Serie A sarà questa, ma guardate già al futuro.
10: Che senso?
9: E che campionato vi potrebbe aspettare magari l'anno prossimo? Che Serie A vi aspettate?
10: Io spero che il livello continui ad alzarsi. Credo che quest'anno, a parer mio, non si è alzato nettamente rispetto ad altri anni. Secondo me è rimasto uguale. E un po' di dispiacere dico questo perché comunque vorrei che tutte vogliamo che il movimento femminile in Italia continui a crescere. Quindi penso che l'augurio, quello che vogliamo per il futuro, che sia tutto più competitivo e più con un livello più alto, perché anche noi vogliamo, penso tutti, dimostrare e metterci in quelle posizioni per riuscire anche a giocare in un livello alto e capire tutte le situazioni è anche più bello, più competitivo anche a livello di motivazione, quindi credo
11: stimolante.
10: Questo stimolante, esatto.
9: Michele, invece, che Serie A ti aspetti di vedere?
12: Ma secondo me sarà molto più competitiva, perché perlomeno per quanto riguarda i posti alti della classifica, non credo che rivedremo una Juve come quella di quest'anno, perché è raro che la Juve, diciamo, sia terza in classifica. Quindi dopo quest'anno secondo me vorrà rifarsi, e l'Inter anche comunque si sta mettendo qualcosa in più, sempre di più, per poter puntare a vincere. E poi ci sarà, appunto, ci saremo noi che comunque sì, vorremmo riscattare questa stagione. Insomma, secondo me tutte le squadre tenderanno ad alzare un pochino di più l'asticella, e quindi secondo me quest'anno è stato un po' uno spartiacque, perché siamo passati dopo 3 o 4 anni, 2 non mi ricordo, ad un campionato a 12 squadre, siamo ritornate, quindi sì, diciamo sarà diverso, però ecco, come ha detto Emma, meglio così, perché un campionato più competitivo poi ci fa migliorare tutte, quindi...
9: Tu già che ne pensi?
11: Concordo, non posso... Io quando parlano loro io non aggiungo mai nient'altro, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, no scherzo, logicamente seguo la loro idea, sicuramente sarà un campionato dove dovrà cambiare qualcosa, perché come ha detto Mitch, sarà difficile rivedere una Juve come quest'anno, e la Roma farà il suo e l'Inter ci sta mettendo sempre di più ogni anno, e quindi anche noi dobbiamo stare al passo.
9: Tra l'altro a me incuriosisce anche il Como 1907, comunque è una formazione dove chiaramente ci sono delle disponibilità economiche alte, quindi io credo che anche il Como, pur da neopromossa, si strutturi un po', insomma, per far qualcosa di buono quantomeno.
11: Io sì, credo di sì, io credo che non arrivi per fare la comparsa in Serie A.
12: A maggior ragione l'abbiamo visto nel maschile.
11: Assolutamente,
12: cioè,
11: sì.
12: Il salto che hanno fatto nel giro di 2 anni è stato...
11: Credo che vedremo tutt'altro che una
10: comunque
11: comparsa.
10: Comunque hanno creato la squadra per andare in Serie B e hanno subito, sono salite, quindi, cioè quasi subito praticamente l'ha fatto... Secondo me sì, è una società che, come ha investito anche nel maschile, secondo me investirà anche nel femminile, quindi questo è meglio per noi e meglio per l'Italia, quindi abbiamo bisogno di squadre che credono in quello che facciamo e ci aiutano a migliorare.
9: Sì, su questo sono d'accordo, perché anche secondo me il Como ha comunque un progetto di più ampio respiro e capisce che si deve investire anche nel femminile, non che qui a Firenze questo non si sia fatto, però credo ancora siano troppo poche le società che davvero fanno qualcosa per il movimento femminile, cioè il fatto, come abbiamo sempre detto, anche una struttura come il Viola Park, alla fine quante squadre la possono avere?
12: In Italia penso nessuno.
10: Neanche dei maschi tra un po'.
9: No, sì. No, esatto.
10: Penso sì, sia un po' il problema anche dell'Italia, cioè in sì.
9: No, di sicuro, insomma, con questa nuova federazione che ci attende, io spero che qualcosa in più venga fatto. Ora sono tanti i problemi che devono essere risolti, lo stiamo vedendo ora anche con il calendario della penultima giornata di Serie A, però insomma io voglio augurarmi che qualche passo in più anche comunque gli organi federali vi aiutino a farlo, perché voi effettivamente ci state mettendo davvero tanto, voi come club, voi come nazionale, ed è giusto che qualcosa poi vi ritorni anche in termini proprio, insomma, anche di ringraziamento per quello che avete fatto, perché tra l'altro ne parlavamo proprio la scorsa settimana, anche di quanto magari a volte le nuove leve non capiscano, insomma le ragazze più giovani, di tutto quello che voi invece avete fatto per conquistare quello che loro oggi si ritrovano. Ovviamente non che per loro sia una colpa, ci mancherebbe altro, però insomma,
11: solo una fortuna,
9: si ritrovano con tutto quello che voi, cioè tutto quello per cui voi avete combattuto già lì, quindi forse non capiscono nemmeno quali sono i sacrifici reali che avete fatto.
11: Sfondi una porta aperta. Io lo dico spessissimo alle bimbe, alle nostre bimbe, perché ci sono davvero tantissime ragazzine che a volte non si rendono conto della fortuna che hanno a stare nel Viola Park. Non dico proprio del movimento in generale, perché se parliamo del movimento in generale un altro discorso, stare nel Viola Park, potersi allenare, quindi a volte sentire delle lamentele che sono normali, perché l'essere umano è stato creato per lamentarsi prima di risolvere, però alle volte io le guardo e dico, ma voi non avete idea della fatica. L'altro giorno ho sentito una ragazza che diceva, che fatica, devo studiare. Ho detto, ma cosa ne sai? Che io tornavo a casa alle 11 di sera dopo gli allenamenti, devo studiare per il giorno dopo. E quindi io, quando mi si tappano le orecchie, mi si tappa un po' tutto quando sento queste cose.
9: Quindi. Questa è la parte boomer che abbiamo noi, sì, che non abbiamo più 20 anni.
11: Esatto.
9: Ora Emma è un po' più giovane.
10: No, infatti,
9: però non è più 20 anni.
11: Cioè lei che si lamentava,
10: no,
11: perché doveva studiare.
10: No, a parte anch'io sono fortunata anch'io per quello che... Anch'io sono entrata nel movimento che tante cose, quasi tutto era già stato fatto, quindi... Anch'io sono una di quelle ragazze che sicuramente è molto più fortunata di tante altre.
9: Tra l'altro, a proposito di ragazze giovani, approfittiamo per fare gli auguri a Maya. Oggi è il compleanno di Maya.
11: Oggi li faccio più. Abbiamo fatto tanti. ogni volta che si vedeva nel corridoio parlavano e...
9: Maia, te li faccio solo io allora.
11: No, ci mancherebbe,
9: non portare dolci, non portare niente, non se li stanno meritando.
11: No, li abbiamo già mangiati.
9: Già fatto. Troppo tardi. Mannaggia. Ma Maia, niente, vabbè. Vedi, sono state furbe. Prima il dolce, poi dopo. Niente auguri a Maia.
11: No, tanti auguri, Maia.
9: Tra l'altro Greg fu cattivissimo quando mi mandò Maia ed Emma Lombardi, perché io pensavo di essere coetanea loro, io mi sentivo molto coetanea con loro, poi invece dopo no, aspetta però, 2007, allora facendo i calcoli, no, come 20 anni meno di me, in che senso, cioè cosa vuol dire? Io mi sentivo coetanea loro, ma... niente,
11: anch'io faccio sempre lo stesso. Sì, perché ne abbiamo 10.
9: Quando uno dice magari 30 anni fa, cioè 30 anni fa, quanto è il 2010?
12: Sì.
9: E invece vabbè, no, ma torniamo ai nostri radioascoltatori. Sempre Franci ci dice: certo che ci sono domenica, devo portare il lampredotto anche a Miche e a Bonfantini la bistecca, perché Agnese ci disse che il lampredotto gli fa un po' effetto. Io vabbè, io concordo con Agnese.
12: È buonissimo. Io non l'ho mai mangiato, quindi
11: Io l'ho provato, posso... perché me l'ha portato dopo una partita molto buona, era la prima volta che lo provavo, però effettivamente se dobbiamo metterlo a paragone con la bistecca,
12: La bistecca è buona.
9: E allora Franci, non fare discriminazioni, già che ci siamo, non fare discriminazioni, anche se Emma insomma apprezza. Emma apprezza, vedremo poi Michela
12: prova del 9
9: cosa ci dice. Sì assolutamente. Allora Damiano invece ci dice: belle le mie bimbe, grazie per questa stagione, siete il trio perfetto, Damiano, Stelle, Viola. Quindi insomma, alla fine anche chi vi ha seguito ha apprezzato la stagione, a netto poi appunto del rammarico, però anche questo, vedere che chi vi ha guardato, chi vi ha supportato ha visto l'impegno e tutto quello che avete messo, io penso che sia comunque un motivo di soddisfazione.
12: Sì, sicuramente ci spinge, cioè comunque sia a fare anche sempre di più, a avere il loro supporto, quindi grazie.
11: Assolutamente, cioè fa sempre piacere comunque avere il sostegno, e quindi assolutamente sì, grazie, lo ringraziamo.
10: I tifosi ci supportano sempre, quindi li ringraziamo. Confermiamo quello che abbiamo detto comunque, anche per
9: niente,
10: loro.
9: Ma non ce la faccio a convincere.
10: No, che anche per loro vorremmo fare qualcosa di più, sicuramente. Cioè, però li ringraziamo, perché il bello poi anche di loro è che, a prescindere infatti da tanti risultati, comunque sono sempre venuti a vederci, e questo ci fa star bene, ci fa essere felici, ci fa sentire comunque supportate anche magari non nei migliori momenti. Quindi è molto bello quello che fanno e che hanno fatto per noi.
9: Ora, io mi sono sempre definita autocritica, ma dopo aver parlato con Emma stasera, niente, penso di essere la persona meno critica del mondo. Quando
11: ti
9: mi
11: fai
9: vedere
11: il numero quando hai...
9: chiami. Sì, esatto, Emma, senti, ma... Sì, no, d'ora in avanti io, Marco, estrai pure questa parte di podcast, perché quando mi diranno che sono troppo esigente, come se sta troppo autocritica, dirò: no, ascoltate Emma. Ecco, quindi assolutamente sì, no, Emma davvero super super critica. Ma ora ci sarà poi anche un periodo comunque un po' di riposo, perché poi è giusto anche ricaricare le energie anche mentali. Che estate vi aspetta in attesa poi della ripresa? Però insomma un mesettino di riposo riuscite a concedervelo?
12: Sì, teoricamente sì. No, teoricamente.
9: Sì, poi credo che comunque vi dobbiate lo stesso allenare, sì, che ormai cioè, sì, l'input è quello.
10: Sì, un mese ce l'abbiamo.
11: Un mesetto di stacco, settimane. Sì.
12: Vabbè, chi più chi meno, esatto. Nazionali, robe varie, però tendenzialmente poi abbiamo tutte più o meno 4 settimane.
9: Come si vive quel periodo di stop?
12: Bene. No, bene. Vabbè, dopo un anno, scusa.
9: No, io quoto,
11: Io cosa ho detto prima?
9: No, io quoto, però è vero che il momento delle vacanze è quello un po' atteso da tutti.
12: Perlomeno a me piace, anche perché torno a casa, quindi almeno sto un po' con i miei.
11: Staccare è indispensabile. Staccare e tornare, soprattutto magari noi che veniamo da fuori, che magari riusciamo a tornare meno a casa, avere il tempo di passare con la famiglia, essere tranquilli, è necessario.
9: No, anche perché a volte dopo una giornata comunque di lavoro, voi al campo, io per esempio qui, già a volte anche fare Firenze-Prato può essere complicato.
10: No, no, ma infatti per, cioè, è doveroso fare le vacanze.
9: Cioè, Firenze-Bergamo credo sia ancora più impegnativa a volte, anche se uno ha magari due giorni liberi. No, però sono due giorni in cui uno a volte ha bisogno anche di riposare.
13: No, più che altro che passi più tempo in macchina, cioè no che passi più tempo in macchina, però sì, sai che vai, stai un giorno e il giorno dopo riparti. Sì. Non è come star due giorni che sei già a casa, insomma.
11: Cioè, sì, due giorni liberi, però alla fine si riduce a uno e mezzo, uno, perché viaggi.
13: Poi ogni volta vedi mille persone, non hai il tempo neanche di.
11: Sì. Sì.
13: Cioè, io no, mille persone, te magari.
9: Qui, no, Giorgia, no, allora raccontaci i tuoi weekend liberi.
11: Guarda, sono per tutta casa, se vuoi.
9: Con il gattone bellissimo.
11: Il gattone però è qua a Firenze. A casa ho il cane.
9: È qua a Firenze?
11: A Firenze, sì. Sì. Io sono diventata gattara qua a Firenze, perché prima io non potevo vederli i gatti. Invece mi ha scelto e quindi ce l'ho qui.
9: Mia mamma era come te, uguale, non, i gatti no, non voleva il gatto in casa, ora dormono insieme.
11: No, ecco, non sono arrivata a quello step.
9: Ci arriverai.
11: Sul divano magari sì, no, no, tanto, una pennica, ma...
9: Ci arriverai.
11: Ci arriverò.
9: Sì, sì, il gatto prima o poi si impossesserà anche del letto, sì. Perfetto. Tanto fanno così, arrivano che sono buoni.
11: No, no, lei sembrano... vuole già, però... vabbè, insomma, è così.
9: Giorgia, rigida e severa.
11: Sì, sì, io mi accodo,
9: Dei gatti, cani. Cani. Ok. Dorme nel lettone?
10: Chiaramente sì.
9: No, io ragazze, poto. Io questa cosa anche degli animali nel letto. Io non sono una di quelle.
11: No, è che ci ho anche provato. Devo essere sincero, ci ho anche provato. Però io, non avendo mai avuto gatti, non sapevo che a una certa della notte questi prendono e iniziano a fare quello che vogliono. Quindi. Non è stato piacevole una volta, due volte, alla terza ho detto: sai cosa c'è? Mi sa che
9: non è. Questo è anche un bel misone, credo che sì. Insomma, se balza addosso
11: e si sente.
9: Si sente. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì. Tra l'altro, allora io ora credo di non aver combinato danni, ma mi sembrava ci fosse un messaggio di Jacopo, però non so se. Ah, no, non c'era, ok, non ho visto niente, ok, perché io ragazze. Sono qui, tra l'altro devo avere anche una lente a contatto leggermente appannata perché faccio ancora più fatica. Sì, no, no, è un disastro. Ho comprato queste lenti a contatto nuove, ma non... infatti mi sa che al Viola Park domenica verrò con gli occhiali, cosa che aiuto, perché non mi vedo con gli occhiali. Proprio.
11: Vabbè, non lo diremo nessuno.
9: Però, ecco, esatto, non ci sarà. Allora, infatti, vedi, ora mi devo avvicinare. Allora, io devo sgridare Emma. Franci.
10: Iscrita, poi
9: aiuto. Noi. Non è ancora venuta a trovarmi in negozio. Allora, scherzo, però in cambio per scusarsi mi potrebbe portare la maglia e lui ti propone poi la bistecca o il panino al lampredotto.
10: Volentieri. Avevo detto che dovevo andare una volta al negozio, però non, effettivamente non sono ancora andata.
9: Approfittane, verrò.
10: Hai ragione, Franci, scusa, ma anzi. Verrò per prendermi un bel panino al lampredotto.
9: Sì, beh, insomma, anche qualcosa in più. No, cioè, ragazzi, approfittatevi, perché insomma, voglio dire,
11: fatto 30.
9: Qui, insomma, ne possiamo approfittare. Sì, sì. Ma
13: quando vai,
9: voi,
13: me lo
9: ragazze,
13: dici, facciamo una macchina.
11: Facciamo una macchinata come stasera e via.
9: Ecco, stasera, fra l'altro, siete arrivate bene, traffico, non c'era niente
13: come sempre,
9: di io.
13: Ma tu vivi a Firenze? No, normale.
9: No, io devo fare la pipì lì dopo.
11: Ah, ok.
9: Che
11: traversare.
9: Non so, l'hai mai fatta, Emma?
10: Liscia, no?
11: Liscia.
10: Bella piatta.
9: Sì, è quella piatta. Perfetta, sì, quella strada
11: lì.
9: Proprio.
11: Sì, allora l'ho fatta anch'io una volta, forse.
9: Sì, sì, è che comodissima.
11: Noi siamo passati ieri per arrivare qua. Ah, abbiamo saltato l'allenamento stamattina per arrivare qui in tempo.
9: Sì, sì, non fatica a crederlo, però vabbè, poi Franci, nel caso trovaste traffico anche per andare da lui... vi saprà ricompensare, insomma, con panini al lampredotto e tutto. E allora Franci vuole anche fare la festa al Viola Park, perché effettivamente tu devi farla DJ.
11: Io sempre la faccio, sono pronta, disponibile.
9: Tra l'altro sai che nessuno ha mai più spoilerato le canzoni
14: scelte.
13: Io sono onesta, io neanche lo so.
14: Non si affidava.
11: Sono venuta con due che non hanno neanche dato delle canzoni da mettere nella playlist, quindi guarda.
13: Lei non ascolta la mia musica.
11: Lei ascolta la sua musica o le sue cuffiette? Lei non l'ascolta neanche. Perché Emma entra, dovete sapere che entra in un loop.
10: Io sono il loop mio.
11: Poi è nel mondo suo.
10: Non c'è niente davanti, non c'è niente intorno, non sento niente.
11: Ecco, se parli in italiano ti risponde in inglese, dice
14: Emma, l'avatar di Emma. Sì,
10: esattamente.
14: Ecco, questo però cosa che potrebbe essere utile ogni tanto, perché io non riesco invece, io ne faccio una, ne penso un'altra.
11: Tanto il numero ormai.

0: il tutto. Ma allora, ragazzi, io comunque vi porto, vi riporto anche al campo. Parlavamo prima della gara, insomma, anche dell'importanza di chiudere bene al Viola Park la gara contro la Lazio. Che Lazio vi aspettate e come state preparando questa partita? Perché alla fine ci potrebbe magari essere anche l'opzione che la Lazio si senta, tra virgolette, in vacanza. Non credo, perché penso anch'io che anche lì, insomma, non penso qualcosa,
1: non penso.
0: Ecco, anche visto quello che è un po' il momento, il mondo Lazio in generale, credo che qualcosa sia chiamata a fare.
2: Ma penso che la Lazio non venga minimamente con l'intenzione di, cioè, che il campionato, insomma, sia finito. Anzi, secondo me saranno ancora più cariche, perché appunto si giocheranno non solo con noi, ma principalmente con noi, perché abbiamo uno scontro diretto per il quarto posto. E una squadra che è salita lo scorso anno, diciamo che dopo 2 anni arrivare quarta è un passo importante anche per la società come vetrina, quindi sicuramente sarà difficile. Poi noi con la Lazio, onestamente, abbiamo sempre fatto un po' fatica, quindi maggior ragione dobbiamo essere super pronte, super concentrate e voler la vittoria veramente a tutti i costi, perché con loro è sempre una partita tanto difficile.
0: Ma ora che siamo arrivate in fondo, parto intanto da Emma: qual è la squadra che vi ha impressionate di più?
3: Quest'anno forse ti direi il Napoli. Cioè, per me è stata una sorpresa quello che hanno fatto, e anche tuttora che sono anche loro, diciamo, nel lottarsi il quarto posto, perché se c'è un pareggio tra di noi anche loro hanno quella possibilità. Io ti dico, guarda, realmente credo che forse se lo sarebbero meritate più loro della Juve, anche il terzo posto, perché comunque io quello che ho visto è stata comunque una squadra sempre costante. E certamente magari a livello di individualità non ha le stesse giocatrici che hanno le grandi squadre, però credo hanno fatto un gran campionato e c'è stato anche a livello di società un bel progetto, e hanno un buon progetto, hanno preso calciatrici molto buone, che anche come a livello di società, anche se un giorno le voglio rivendere, hanno, no, perché poi uno deve pensare a tutto. Secondo me hanno fatto, anche a livello di gioco, inizialmente credevo che fossero molto più caotiche, però poi vedendo anche tante partite comunque provavano lo stesso a giocare, e a me principalmente è stata la squadra che mi ha più sorpreso rispetto alle altre. Poi contro la Roma sicuramente è la solita sorpresa, che cioè la stessa sorpresa di ogni anno, che riescono comunque ad avere sempre quella costanza lì. Sì. E questo è quello che poi penso anche nel calcio faccia la differenza.
0: Allora vado da Michela o vado da te? Chi va? Poi però mi dai una risposta diversa dalla loro. Preparati.
2: No, scegli
4: la squadra che pare.
2: No, beh, anch'io un po' il Napoli, perché comunque sia per le per le individualità che hanno fatto un buonissimo campionato, hanno fatto punti con squadre sicuramente sulla carta superiori, però penso che siano state bravissime più che altro per come squadra, proprio come gruppo, perché quando raggiungi questi risultati sicuramente è un insieme di cose, quindi tanti meriti insomma a loro. Poi secondo me anche la Lazio ha fatto veramente bene quest'anno. Sì.
0: Prego, Giorgia.
4: No, beh, io non è che posso distaccarmi più di tanto, perché
2: quelle sono
4: probabilmente, esatto, cioè sì, sarebbe veramente strano effettivamente. Mi ha sorpreso l'Inter, no, non posso dirlo, perché comunque ti aspetti sempre un determinato livello da determinate squadre, come può essere la Roma, come può essere l'Inter, e sicuramente quelle che hanno spiccato di più sono il Napoli, per come abbiamo già detto, per i nomi che hanno fatto veramente un gran campionato. E anche la Lazio mi ha stupito di meno, perché già l'anno scorso comunque c'è una società ambiziosa, quindi te lo puoi aspettare che facciano bene. E Napoli sicuramente è stata una sorpresa, cioè arrivare a lottare per il quarto posto e guardare le partite dicendo se vince va in Champions ti fa sicuramente più effetto che dire ah sì, vabbè, la Juve.
0: Classifica alla mano, però c'è stata un po' di spaccatura tra le squadre un po' più al vertice, le ultime 3/4.

0: Questo ve lo aspettavate, una così netta divisione di classifica?
1: Io un pochino sì, perché secondo me serve ancora un pochino a livello di numeri di giocatrici per poter accorciare un pochino, diciamo, la classifica. È che ora ci pensi e ti sembra così tanta, perché in realtà è un campionato corto. Se vai a vedere tra la prima e l'ultima della Serie A ci sono 1000 punti di differenza, quindi secondo me per noi è ancora più evidente, perché il campionato, essendo corto, vedi magari la prima che c'ha 40 punti e l'ultima che ce n'ha 8, e ci sta che, però sì, a livello un po' di strutture, di qualità, di allenamenti, tutto quanto, secondo me un po' era prevedibile, ecco.
0: Allora, io torno dai nostri amici a casa e se sì, mi devo riavvicinare, non c'è verso. Allora, in molti mi dicono: come fai a vedere il calcio femminile? Vorrei dire a questi fenomeni che è meraviglioso questo sport fatto da ragazze stupende come voi, ma come fai a non voler bene a loro? Vi voglio un mondo di bene, ragazze, siate meravigliose. E questo è Franci che ci scrive, ed effettivamente, insomma, spero anch'io che ci sia un po' un cambio culturale, perché c'è ancora questo retaggio del calcio femminile.
2: Potrebbe non dire niente e non guardarlo, capito? Nel senso, il pregiudizio,
0: esatto,
2: poi uno può non piacere o non piacere, ma basterebbe, cioè non capisco.
0: È un po' il discorso che si fece l'altra volta con te, quando si parlava degli haters, di questi leoni da tastiera, perché vabbè, dobbiamo essere educati, siamo in fascia protetta, quindi non possiamo dire parolacce, però
3: la finale è sempre quella, però mi pare.
0: Però ecco, io ho memorizzato molto bene le parole che l'allenatore del Monza maschile ha recentemente detto, quando ha detto che comunque a volte il calcio è un po' il pungible dei frustrati, e secondo me a volte nel mondo femminile, con anche il pregiudizio, questo un po' si amplifica. È un aspetto che alle volte, purtroppo, perché appunto, come dicevamo, una cosa non ti piace, vai oltre, basta, non importa dare sempre un'opinione su tutto. Però
2: sì, la cosa che magari in tanti, 6 su 10 persone, in 5 le dicono, gli altri 5 nel momento in cui sono più frustrati, così vanno a dire anche quella. Questo è, si fanno,
1: si appoggiano a vicenda.
2: Esatto,
1: sì.
2: Perché non credo che sia ad oggi, se sotto un posto a giro, quando vede le persone, nessuno di magari dicesse: guarda, no, il calcio femminile fa schifo. Uno verrebbe e direbbe questa cosa, capito?
0: Anche quello è vero.
2: Secondo me è tutto che sia, è legato da queste persone che poi devono dare la loro opinione, senza poi, nel senso, puoi dire anche che non ti piace, perché ci mancherebbe, c'è quello che, c'è una cosa che può piacere e può non piacere, però fare sempre poi dei commenti senza pregiudizi, solo perché sono donne o solo perché ci sono certe cose che, se noi purtroppo in Italia siamo, anche se siamo la fascia protetta, ma siamo un po' ignoranti, nel senso.
0: Anche qui mi stava venendo un'altra parola, però ignoranti.
2: Facciamo ignoranti.
0: Allora, ci scrive anche Antonio e ci dice: buonasera, sono completamente d'accordo con le ragazze. Il Napoli, che fino a qualche anno fa lottava per la salvezza, avrebbe ampiamente meritato la Champions. Questa è la dimostrazione che bisogna saper far calcio. E vabbè, io credo comunque, come ho sempre detto, che qui a Firenze, insomma, è stato magari un anno difficile per quello che riguarda la parte maschile, ma io credo che qui, per quel che riguarda la femminile, siano stati fatti dei passi avanti e ci sia davvero un progetto che poi, insomma, magari già l'anno prossimo potrà dare qualcosa di più. E allora, Franci, aiuto. Allora, no, veramente oggi, cioè, penso di essere una cosa inguardabile, mi avvicino, mi allontano. Anche stasera un piacere, Greg, bravo, ti fanno i complimenti, Gregorio. Un trio così, domenica a fine partita si fa la festa al bar del Viola Park. Franci vuole fare festa, ragazzi.
2: Sì, è carico.
0: Cioè, non c'è persi.
2: È carico.
0: Offre lui lo spritz a tutti?
4: L'hai letto o lo stai chiedendo?
0: No, c'è scritto, diciamo che c'è scritto, poi dopo troviamo la AI, come si dice oggi, e modifichiamo il messaggio di Franci, in cui ci dice che offrirà lo spritz a tutti i presenti del Viola Park.
4: Ah, ti sei messo pure.
0: No, perché poi, sai, c'è mia mamma,
4: lei non
0: quindi
4: sarà,
0: non posso
4: quella con gli occhiali.
0: Cioè, no, esatto. Però non posso bere perché c'è mia mamma, quindi lo spritz non me lo farà bere, perché tua mamma, ti sei persa ma nemmeno un troppo, un siparietto, cioè eravamo all'evento di Agnese Bonfantini, Io volevo prendermi uno spritz, erano le 7:30 la sera.
2: Sì, sì, vero.
0: Quindi c'era margine per poter tornare a casa e tutto. Io la madre avevo portato mia mamma, ma non voleva lo spritz perché dovevo guidare e lei non si sentiva se no sicura.
2: Prossima volta non porto io. Cioè,
0: esattamente.
4: Soluzione. Soluzione.
1: Uscire da soli.
0: Esattamente. Sì, aveva l'ansia di questo mamma. Spritz. No, no, hai ragione. No, aveva l'ansia di questo spritz il tutto, perché c'era anche lei in macchina con me, non si fidava. Perché ovviamente ha la figlia che le
3: mamma aveva lo spritz, però.
0: Esatto.
2: Furba.
0: Però la figlia non poteva prendere lo spritz perché non si fidava la mamma. Allora ci scrive Damiano: Emma, grazie per onorare la fascia da capitano. Non ci lasciare, sei la mia migliore amica.
2: Grazie.
0: E allora anche Franci ci scrive, vediamo cosa aggiunge. No, niente, ora non parla di festa. E vabbè, insomma, anche lui critica un po' quelli che, come dicevamo, devono per forza parlare e criticare. Poi è anche vero a volte che criticare è anche un po' più immediato del vedere cosa c'è dietro, perché poi comunque io credo che anche il mondo del calcio non si conosca davvero a fondo se non si vive, perché è un mondo che sembra da fuori tutto bello, il classico mondo patinato, ma
3: Ha tantissime sfaccettature come tutte le cose. È sempre più facile criticare rispetto che di dare una parola di supporto o andare a cercare il vero perché. Cioè, perché è facile dire hanno giocato male. Perché? Esatto. È difficile dare una risposta, solo però è più facile.
0: È che ci si dimentica che siate anche voi persone umane. Che per l'amor del Dio, è vero che uno magari la vita la deve lasciar fuori dal campo e tutto, però ci possono essere a volte anche degli avvenimenti extra che poi un po' condizionano, come succede da tutte le parti.
3: Assolutamente.
0: Perché
3: sì.
0: Siamo persone e non sempre si riesce ad andare col pilotino automatico. Questo. E allora, ora ci scrive anche Max: no, niente, come sapete io non prendo i messaggi che sono per la parte maschile, quelli poi insomma li potrete inoltrare nelle trasmissioni che vi faranno compagnia anche stasera dopo di noi, ma poi anche nei prossimi giorni, le trasmissioni che vi accompagneranno anche alla gara della Fiorentina maschile, che non credo si sappia ancora quando sarà, nonostante sia giovedì sera, però vabbè, quello poi problema dei colleghi, io lascio. Voi tanto siete organizzate per domenica ore 18 al Viola Park, salvo che magari qualcuno stasera non si sveglia e cambia orario, quindi
1: dubito, dai.
3: Non credo,
1: però
0: oddio, ma mai dire mai. Michela, siamo stati un po' troppo,
1: dai.
0: Sì, un po' troppa forse.
3: No, anche noi abbiamo aspettato tanto per sapere,
0: sì,
3: l'orario,
0: sì, effettivamente, sì, effettivamente, sì, anche l'altro ieri è stato proprio noi, quindi sì, proprio troppo immediato, però vabbè, insomma, almeno quello è arrivato, poi il resto insomma si vedrà. È colpa della Lazio maschile, Lazio e Roma maschile, che con questo derby, gli internazionali di tennis che tra l'altro abbiamo su quella TV lì, vabbè, io non ne capisco niente, tifo Sinner a prescindere, però ecco, io
3: è che non sta giocando adesso, però
1: ha giocato a pranzo,
0: sì, sì, lo avevo, no, lo avevo sulla TV, sì sì, no, perché ecco, io invece faccio un po' il contrario, no, di quelli che criticano. Io se c'è qualcosa di bello lo supporto a prescindere. No, no, sì, poi appunto non capisco assolutamente niente di tennis, però vabbè, effettivamente questo sì,
2: tante volte chi parla di calcio
3: non è indispensabile, sai, a volte è abbastanza, sì, chiaro che non è indispensabile capirne per parlare a volte, però
0: quello è vero, sì. E allora qui ci chiedono appunto, no, di quando si giocherà la maschile. Io questo ancora non so, perché non so se sono arrivati intanto dei comunicati, potete però
3: neanche
0: seguirli
3: più il nome
0: su è vero, ecco, sì, vedo. Perché vabbè, sarà un avversario particolare,
3: asterischi Fiorentina, si gioca alle.
0: Sarà un avversario particolare quello che affronteranno i ragazzi di Paolo Vanoli,
3: la squadra bianco e nera.
0: Sì, Gregorio non so se mi ha perdonato un vestito una volta bianco e nero, e lì vabbè l'ho steccato in una diretta con Agnese Bonfantini. Ho steccato i colori dell'outfit, e vabbè, può capitare anche a quella che le ragazze hanno definito la numero uno. Marco, si può far vedere ancora meglio la maglia? Sì, ora io l'alzo spudoratamente. Sì, sì, avvicina pure.
1: Zoom.
0: Ecco, e qui l'ego di Claudia sta vertiginosamente salendo. Sì, sì, sì, questa. Sì, da domani sarò sicuramente la più invidiata qui dentro. sarò la più invidiata qui dentro, e domani il mio turno di lavoro sarà passeggiare per la redazione con la mia maglia. Il turno ho già deciso, sarà questo. E ci dice Antonio l'ultimo messaggio, che poi purtroppo siamo arrivate alla fine, non dovete fraintendere le critiche che non sono certamente rivolte alle ragazze. Ah, ok, ci diceva in relazione al messaggio di prima, ma ti ripeto, c'è un percorso, vediamo quello che sarà. Intanto quest'anno, anche se tanto non riesco a convincere Emma del contrario, però secondo me è stata comunque una stagione che, ecco, quantomeno però ha messo delle basi per il futuro.
2: Certo.
0: Questo si può dire.
2: Questo sì.
0: Ecco,
2: okay. Cioè, lo scopriremo il prossimo anno sicuramente, però penso di sì. Io credo che il progetto è quello, era... c'è un progetto, penso che la società continuerà con questo progetto qui. Sicuramente non è semplice, come hai detto tu, iniziare da un nuovo allenatore con tante nuove ragazze, entrare in una filosofia diversa e riuscire a vincere tutto, sicuramente. Questo è, quindi questo è, sicuramente per il prossimo anno questo ci aiuterà.
0: Ah, vabbè, abbiamo trovato il punto di incontro, sì, abbiamo convinto anche Emma. E allora, purtroppo qua siamo arrivati alla fine di questa puntata, e allora l'altra metà della viola, questo ve lo preciso subito, proseguirà anche nelle prossime settimane, chiaramente senza le ragazze che appunto si prenderanno una piccola pausa, quindi io poi vi riaspetto a stagione nuova. Gregorio fa finta di non sentire, oggi. Ma tanto io Gregorio da ora in avanti gli scriverò tutti i giorni per sollecitarlo. No, ma a parte gli scherzi, allora, era per me anche la prima avventura a Radio Firenze Viola, e ringrazio quindi, cioè, il direttore Tommaso Loreto, Pietro Lazzarini, il nostro editore Andrea Pasquinucci per la possibilità che mi hanno dato, ma soprattutto io ringrazio voi ragazze tutte, ringrazio anche Gregorio e comunque tutta la Fiorentina per la fiducia, l'affetto e tutto quello che mi avete dato, perché siete state davvero preziosissime per me, e davvero questa maglia è... No, non ci sono parole, quando di solito io non ho parole, perché davvero sono molto emozionata, perché è stato bello condividere con voi questa stagione. Sono stata contenta anche di come mi avete accolta nel vostro mondo. Davvero un grazie è riduttivo, però grazie.
2: Grazie a te.
3: È doveroso il nostro grazie.
0: No, davvero, è il mio che è doveroso per voi, e ovviamente ci vedremo domenica. Spritz o non spritz, però domenica saremo lì al Viola Park. E davvero grazie ancora anche a Gregorio Orlandi, ne approfitto anche per ringraziare Viola Ronchi, che ha curato la parte social dell'altra metà della Viola, tutti quei bellissimi siparietti Instagram e TikTok che avete visto durante questa stagione. Aiuto, io ogni tanto sento questa sedia traballare. Insomma, sono stati tutti i siparietti social, sono stati merito di Viola, che davvero vado di nuovo a ringraziare. Mi sa che ho già sforato di un paio di minuti, ma vabbè, con i saluti ci sta. Marco Tonelli in regia mi dice che non importa, bravo Marco, hai capito tutto. C'è Andrea Giannattasio, no, non è vero, lui si voleva far vedere solo per vedere se poteva rubarmi la maglia, ma no, assolutamente non la ruberà. E allora, con l'altra metà della Viola ci vediamo giovedì alle ore 20, e insomma poi per l'organizzazione vi terrò aggiornati, però noi di sicuro ci saremo. E ancora grazie a tutti voi che avete avuto, spero, il piacere di ascoltarci. Di nuovo grazie a voi ragazze, grazie a Gregorio e grazie alla Fiorentina, un saluto a tutti.
2: Ciao, grazie.
3: Ciao, grazie.
2: Grazie.
5: Radio Firenze Viola. Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde, e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Iniziamo questo viaggio onirico negli what if di mercato con un nome luccicante, che è quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché forse non ve lo ricordate, ma c'è stato un passato non troppo remoto in cui Ibra è stato accostato alla Fiorentina.

nel cassetto delle suggestioni, appunto, di mercato. Una nomenclatura che viene usata forse per non usare termini spiacevoli come sparata o bufala. Insomma, dicevamo di Ibrahimovic alla Fiorentina, affare che non si è fatto, ma secondo molti si poteva fare.

0: Rocco Commisso era da pochi giorni diventato il presidente della Fiorentina, mentre l'asso svedese, per parlare dell'altro protagonista della storia, dopo un anno da nababbo a Los Angeles Galaxy, sentiva già il richiamo del calcio europeo. Ecco, probabilmente dall'associazione di questi due fatti e dalla bella storia che si poteva scrivere da sola, col facoltoso imprenditore italiano che si porta dagli State, il campionissimo negli ultimi anni della sua carriera sportiva come fosse una bottiglia preziosa per una cena importante da amici, nasce una bolla di mercato che si scoppia da sola nel giro di pochi giorni. In quei giorni però la notizia, per così dire, sta in piedi e a Firenze osserviamo le classiche avvisaglie del colpaccio di mercato. Escono fuori indiscrezioni, audio, WhatsApp, addirittura testimonianze di tassisti che affermano come sia già tutto pronto per il trasporto del fenomeno svedese dall'aeroporto di Pretola al centro sportivo. Parla di una presentazione ovviamente in pompa magna, come ovvio che sia, con l'annuncio che sarebbe stato dato durante i tradizionali fuochi di San Giovanni, il 24 giugno per l'appunto, uno spettacolo pirotecnico che sarebbe stato impreziosito dalla gigantografia di Ibra in un quadro molto hollywoodiano e che pensavamo si confacesse al nuovo proprietario della Fiorentina, ovvero Rocco Commisso. I titoli sono i soliti quando ci sono notizie del genere, mai sbilanciati ma possibilisti e che strizzano l'occhio alle fantasie più recondite. Ibra Fiorentina, ecco perché si può, clamoroso, la Fiorentina apre per Ibrahimovic, eccetera eccetera. Nel concreto, se andiamo a guardare queste notizie, c'è poco, forse c'è stato qualche contatto tra la dirigenza viola e l'allora agente del calciatore, ovvero Mino Raiola. Il gancio da sfruttare sarebbe stata, come detto, la volontà di Ibrahimovic, che allora aveva 37 anni suonati ed aveva comunque scoperto di essere ancora competitivo ad alti livelli, di tornare in Europa per l'appunto, o meglio in Italia, dove oltre alla Fiorentina ci sta pensando anche il Bologna, di un altro italo-americano, o meglio italo-canadese, come Joey Saputo. Lo scoglio mastodontico su cui si infrangono tutti questi sogni d'inizio estate è ovviamente legato al compenso economico che andrebbe garantito a un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a LA guadagnava più di 6 milioni l'anno, cifra che per l'MLS del tempo era record e ovviamente era inconciliabile con la tensione certosina al bilancio che i tifosi fiorentini poi impareranno essere una delle virtù di Commisso. Fatto sta che alla fine il taxi prenotato da Pretola rimane lì, così come la maglia numero 11 che si dice fosse stata già prenotata, e rimane lì anche la possibilità di comporre una coppia vintage ma di livello planetario con Ribéry. Pensate un po', Zlatan Ibrahimovic e Frank Ribéry alla Fiorentina, roba da fantacalcio nel vero senso della parola. La Fiorentina infatti non proverà neanche ad avvicinarsi ad Ibra, anche se un presunto ritorno di fiamma sembrava potesse esserci a dicembre del 2019, quando l'account Twitter del club gigliato pubblica un tweet per l'appunto con una foto di Ibra con sulle spalle una maglia della Fiorentina con la didascalia "Ciao Ibra, non vediamo l'ora di vederti di nuovo in Italia". Ecco, da lì di nuovo i social e i tifosi in delirio per qualche ora prima che Commisso spenga i bollenti spiriti, chiuda definitivamente la storia dicendo "Ibrahimovic, basta e avanzo io come vecchio", in una battuta che però comunque confessa la volontà della Fiorentina di non comprare un giocatore di quel calibro e di quell'età. A monte è facile interpretare il tweet come un mero augurio di rientro in Italia, forse la volontà di cavalcare l'immagine di Ibra che comunque sui social e su internet va sempre forte, e quindi lo svedese alla fine tornerà in Serie A, sì, in quei giorni a gennaio 2020, ma per tornare nuovamente al Milan per la seconda volta. Il resto, come si suol dire, è storia. Alla fine i viola punteranno tutto su un calciatore che è cresciuto nel mito di Ibra e quando lo incontrerà sul campo dirà che è stato appunto il suo idolo, ovvero Dusan Vlahovic. Zlatan Ibrahimovic e Fiorentina non si incroceranno veramente mai, anche se probabilmente l'ultima grande partita della carriera Ibra la gioca proprio qui al Franchi nel novembre 2021, quando in una gara vinta 4-3 dalla Fiorentina d'Italiano lo svedese segna la sua ultima doppietta, mettendo a segno, pensate, il decimo ed undicesimo gol in carriera a quella che in una sorta di mini illusione collettiva di qualche anno prima poteva essere addirittura la sua squadra. quasi ufficiale, è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Che incubo il trasloco!
2: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
1: Ma è fantastico!
2: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
1: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In quella zona Careggi. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa, Perini, Perini, mastiamelo tutto.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Radio Firenze Viola.

0: alle 21.30 in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Estra Viola. Avevate qualche idea per domenica all'ora di pranzo? No, uno voleva andare magari a fare una bella gita, oppure, che so, magari andare in mare, oppure un pranzo con gli amici. No. Alle 12 gioca la Fiorentina, l'abbiamo già detto al Salotto dello Sport, l'abbiamo detto anche a Radio Firenze Viola poco fa, ma bene ribadirlo, quindi l'Ausdeo, è arrivato intanto il verdetto, si giocherà alle 12 Juventus-Fiorentina, un orario davvero assurdo. Io credo che il nostro Andrea Giannattasio, non ho ricordanza di una.
1: No, buongiorno a tutti. Buonasera a tutti. Ma perché questa storia dei calendari mi ha mandato veramente in angoscia. Cioè, io sono indignato per quello che è successo. Sono veramente indignato perché abbiamo dovuto aspettare Luigi 4-5 giorni per sapere quando si giocherà una partita che peraltro si disputerà tra pochissimi giorni. Cioè, ti rendi conto? È una storia italiana terribile.
0: Cioè, la cosa assurda, secondo me, è che quanto è che si sapeva la finale degli internazionali di tennis?
1: No, da un anno almeno, almeno.
0: Io vorrei sapere chi è che ha pigiato il bottoncino quando hanno fatto il calendario e non ha messo tra le varie cose, mi raccomando, che non si giochi a Roma perché c'è la finale. Vabbè, lasciamo perdere. Condivido molti argomenti e sono state molte cose sono state dette questi giorni verso la Lega Calcio.
1: Oggi addirittura il presidente della Federazione Italiana Tennis ha detto: non è possibile spostare la finale degli internazionali solo perché un deficiente, cito le sue parole,
0: è vero, sì, sì.
1: Un deficiente ha fatto con i piedi il calendario di Serie A.
0: Poi se ci chiediamo come mai in 20 anni abbiamo sperperato tutto quello che era il calcio italiano, che praticamente era ai vertici del mondo, se vogliamo. Insomma, anche questo credo serva a dare una certa risposta. E quindi andiamo avanti così, continuiamo a farci del male e poi dopo però qualcuno ne pagherà le conseguenze prima o poi, perché è chiaro che un movimento importante come il calcio, che se non sbaglio è il terzo o il quarto a livello di PIL nazionale,
1: è l'azienda che fattura di più, tra le più ricche d'Italia.
0: Bravo. Poi però leva oggi, leva domani, leva oggi, leva domani, sono soldi che mancano poi.
1: Certo.
0: Nell'indotto, perché poi chiaramente è tutto l'indotto che fa funzionare, diciamo, il giocattolo calcio. Vabbè. Comunque, questo era l'argomento iniziale, appunto, di quando giocheremo con la Juventus, che tra l'altro è una partita, direi, c'è rimasta solo quella. Io mi rivolgo ai ragazzi della Fiorentina, forse qualcuno ci guarda, sicuramente qualcuno dell'ufficio stampa ci sta seguendo. Ragazzi, è l'ultima occasione per dire via, quest'anno veramente è andato tutto alla rovescia, però con la Juve, cioè, ma è provinciale, non mi interessa se è provinciale, però se si fa un risultato buono con la Juve.
1: Guarda, oggi a Radio Firenze Viola abbiamo ospitato uno degli ultimi protagonisti di una vittoria della Fiorentina a Torino sulla Juventus, che è Papa Vaigo, ci riferiamo tutti alla vittoria del 2008, e lui ha detto una cosa molto chiara: quale migliore occasione per provare a mitigare un'annata terribile con una vittoria a Torino? La Juventus non è che scoppi di salute, Luis,
0: no.
1: Poi ne parleremo, ma è una squadra che ha fatto 4 punti contro Verona e Lecce nelle ultime due, e peraltro faticando. Insomma, è una squadra che secondo me la Fiorentina può mettere in difficoltà, anche perché ha l'esigenza, l'obbligo del risultato, la Fiorentina ci arriva serena. Io mi appello alla sana coscienza dei calciatori di Vanoli, che non scendano in campo in ciabatte, che non scendano in campo ormai senza alcuna motivazione perché sono salvi. No, a maggior ragione quella sicurezza, quella serenità, quella spensieratezza, certo, che adesso devi avere dopo la salvezza, ti deve portare a fare qualcosa di più rispetto a tutto ciò che non hai fatto per tutto l'anno.
0: Chi sta facendo gli straordinari per cercare di essere presente domenica alle 12, ricordiamolo, perché ho visto un messaggio a questo gioco, alle 12.
1: Non 12:30, 12.
0: Alle 12,
1: mezzogiorno.
0: Quindi, a mezzogiorno. Quindi è Moise Kean, che è mancato tantissimo a questa squadra, ha questo problema, sta cercando di forzare i tempi, ma il rischio nel forzare i tempi è che poi si faccia male e quindi la cosa va a peggiorare. Dice, vabbè, c'è rimasto 2 partite, sì, però c'è anche un problema anche di mercato eventualmente dopo, no? Per cui vediamo, Perché abbiamo titolato Paradosso Ken? Questa è una genialata, diciamo, del nostro Pietro Pellicciari. Perché, ora andiamocelo a vedere, grazie al nostro Marco Tonelli che è in regia, praticamente questa è la terza miglior stagione.
1: Sì.
0: Cioè, dice, ma come? Sì, sì, con i 9 gol e con 2345 minuti giocati, è la terza miglior stagione di Moise Ken. Della serie, il giocatore c'è. Cioè, non una barzelletta. Ken è un giocatore che sicuramente può replicare quello che ha fatto l'anno scorso. Però ci vuole una struttura che lo segua, che riesca a gestirlo anche per tutti quelli che sono i suoi interessi, che giustamente è giovane, quindi non ha solo il calcio, ha anche altri interessi, ma che può garantire dei numeri.
1: Sì.
0: Il problema è che va gestito.
1: Guarda, io sono convinto che questi numeri ci indichino anche un'altra cosa, cioè che prima di dare via Moise Ken bisogna pensarci molto bene. Parlo chiaramente dell'estate che sta per arrivare, del mercato che inizierà, che gestirà Paratici per la prima volta. Questi numeri dicono che anche se ha giocato molto poco, questo qui è un calciatore che può determinare e fare dei gol. Io mi auguro che da qui alla fine dell'anno giochi almeno una delle ultime due partite e faccia un altro gol, così arriverà a 10, andrà in doppia cifra. Però questo è un giocatore che può essere sempre comunque determinante. Rispetto all'anno scorso giocherà oltre 1000 minuti in meno, perché l'anno scorso ha giocato, chiaramente al netto della Fiorentina che ha fatto la semifinale di Conference League, ha giocato 3500 minuti più o meno.
0: Sono più di 11 partite più o meno.
1: Sì, e ha fatto 25 reti, però questo è un giocatore, Luigi, che sa essere comunque ancora determinante.
0: Sì, sì.
1: Quindi
0: no,
1: io non ci rinuncio a cuor leggero.
0: Senza
1: certo,
0: dubbio.
1: Ha le sue intemperanze, i suoi limiti, l'arrivo in ritardo.
0: Ha saputo gestire.
1: I viaggi fuori, questa maternità diventa babbo ogni 3 secondi. Cioè,
0: vabbè, però parte al di là di quello, è buon per lui.
1: Sì.
0: Se non altro lascia i figli.
1: Certo.
0: Lascia figli a giro, per cui è importante.
1: Sì.
0: Per l'umanità. No, il discorso è che sono cose già successe, sono successe con Balotelli andare in Milan, mai cioè, sicuramente faceva confusione, però nessuno sapeva nulla. Sono successe con Ibrahimovic al Milan e con Leao al Milan, cose che poi sono rimaste tutte lì. Cioè, se una società è ben strutturata, e Paratici credo da questo punto di vista stia lavorando per quello, perché si sta costruendo il suo staff, un giocatore come questo lo può gestire.
1: Certo.
0: Finché ti dà dei risultati. Siccome i numeri sembrano strani, però ragazzi, e sono 2345 minuti, 9 gol, non sono banali, anche perché poi andare a giocato non è neanche stesse sempre al 100%, però quando c'era lui si vedeva.
1: Indubbiamente, io credo che debba recuperare fiducia, debba trovare un tecnico come lo scorso anno Palladino che l'ha saputo motivare e valorizzare, e probabilmente Luis ha anche una squadra che lo supporti, perché lo scorso anno giocando in un certo modo 3-5-2, prendeva, sì. Quest'anno ha reso molto meno, pur avendo iniziato la Fiorentina a giocare a 3 e si è visto che non era il modulo giusto, ma aveva un sostegno lo scorso anno di un gruppo che lo portava a far bene. Quest'anno non ha avuto né un supporto, secondo me, adeguato in panchina, né una squadra con i valori tecnici corretti. Quindi è opportuno, secondo me, continuare a costruire una Fiorentina attorno a Moise Ken, nonsense.
0: Poi, se arrivano delle offerte, comunque ci sono già, ma sicuramente si saranno già mossi per coprire l'eventuale partenza di Moise Ken, quello è un altro paio di maniche. Ma vi faccio una domanda che è retorica: qual è il plus di Extra Viola? I vostri interventi, i vostri messaggi in sovrimpressione che arrivano via SMS al 331-430-3200, oppure i vostri messaggi audio che arrivano al 348-75-1393. Ti è piaciuto il tuo plus e non plus?
1: Certo, è latino.
0: Perché è latino, voglio dire, ma però c'è questa cosa di plus.
1: Latino si intende non sudamericano, chiaramente.
0: No, latino, proprio la radice
1: madre.
0: È del latino. Andiamocela a sentire, Marco Tonelli ne ha selezionati già 5 per noi.
2: Buonasera Luis, buonasera a tutti.
0: Oscettino.
2: Sentite, a me Ken se va via non me ne può fregare di meno.
3: Abbastanza.
2: Marotelli 2.
4: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, l'architetto Viola di Firenze. E io non darei più informazioni di Ken perché è veramente diventato uno stillicidio. Tanto ormai questo non rientrerà più e forse non parteciperà nemmeno più in maglia viola a nessuna partita, perché se trovano la quadra lo vendano. Se no tutte le volte si va a dire ora si sta preparando, tanto fra due domeniche non c'è più nulla, almeno non voglio giocare con il lamporecchio, se no altrimenti nulla, via, facciamo la finita, tutto qua. Forza.
5: Ciao ragazzi, ma sinceramente dai, è capitato altre volte che la Fiorentina ha giocato di domenica a mezzogiorno e mezzo, o altre squadre non giocano
0: a mezzogiorno e mezzo, sì, ma a mezzogiorno no,
5: vabbè, si gioca a mezzogiorno, è un orario un po' strano, ma cioè non è che la gente dice no, c'è da guardare la Fiorentina, che poi tutta più c'è da guardare, da soffrire, cioè da annoiarsi o la Fiorentina, piuttosto andare a fare una gita, cioè ci importa nulla, cioè uno c'è andare a fare una gita e lo fa anche e se gioca la domenica alle 3, non è quello il discorso è che la FIGC non sa come organizzarsi, poi se uno può andare fuori invece guarda la Fiorentina e ci ha lo stesso, non è quello.
6: Ciao, buonasera a tutti, sono Giacomo da Poggiomonzi. Allora, il fatto che si gioca a colazione la prossima domenica dimostra che si vive in un paese pieno di incompetenti che comandano questi carrozzoni inutili come la Lega. E per tornare alla Fiorentina volevo dire, io avevo mandato un messaggio due settimane fa di queste voci su Paratici che non stava bene nella società, e a quanto si sente erano fondate e vere. Se succede una cosa del genere, cioè se Paratici andrà via, io penso sia una cosa veramente allarmante sia dal punto di vista della società ma anche dal punto di vista di serietà dello stesso Paratici. A questo punto c'è da mettersi le mani nei capelli e sperando di non fare peggio, ma si rischia di fare peggio della di quest'anno sicuramente.
4: Sì, Graziano da Ponte d'Era, ma Ken l'anno scorso che è reduce da 24 gol, la sua migliore stagione di gran lunga, nessuno, e sottolineo nessuno, ha offerto la casa registrare, quest'anno mi sembra sia da 62 milioni, ha fatto 8 gol, gioca quando gli pare, e la tibia, il costo è, ma chi deve pagare la clausola? Quanto vale Ken? Secondo me 30 milioni è già grassa, e attenzione a chi viene, perché si parla del Paris, non del Paris Saint Germain, del Paris, cioè 30 milioni è già grassa, secondo me, e c'ha 5 milioni di ingaggio, conviene che rimanga a Firenze, ma per lui la nazionale non è andata a mondiali, quanto vale?
0: Effettivamente è un ragionamento, no. Però io penso sui 30-35 milioni,
1: ma anche di più. Luis, cioè, caspita, è uno che ha fatto 25 reti l'anno scorso, quest'anno ne ha fatte 9, io mi auguro ne faccia 10 almeno, se rientrerà a giocare in tempo a Torino o nell'ultima con l'Atalanta, almeno una rete speriamo gliela facciano fare. Un giocatore secondo me
0: almeno a 10.
1: A 40 lo vendi, è un 2000, cioè ragazzi, centravanti della nazionale italiana, poi è chiaro che si parla di una nazionale modesta, ma insomma è pur sempre un giocatore, sì, secondo me di valore. E quello che dice l'amico è un dato di fatto, cioè che non si è venuto nessuno l'anno scorso a bussare alla porta della Fiorentina, però ecco, meglio così, cioè io parto dal presupposto che ragazzi non è tanto chi va via, è chi viene, cioè io voglio ricordare a chi anche giustamente dice mandiamo via Ken, che la Fiorentina dal dopo Vlahovic ha subito, ha vissuto le pene dell'inferno per trovare un altro
0: attaccante buono,
1: esatto. E ha cambiati non so quanti, quindi io aspetterei a bollarlo come un giocatore inaffidabile e a cercarne un altro, io almeno farei così, poi aspetterà Paratici che lo conosce meglio di chiunque altro, mi riferisco a Ken, trovare una soluzione a questa patata bollente.
0: Alle 12 ci giocavo quando ero negli esorgenti, ci scrive Matteo da Piombino. E poi Ken è un attaccante egoista, non sa giocare con la squadra, in un 4-3-3 vede meglio un attaccante tecnico e rapido come Francolino, che sì, non ho sentito parlare, però
1: del Midtjylland,
0: sì,
1: giocatore interessante, molto interessante,
0: sì, molto,
1: ma costa un sacco di soldi,
0: eh sì, infatti. Allora, vincere con la Juve o Atalanta non mi farebbe cambiare giudizio sulla stagione, certo, dice Damiano, ma almeno farebbe vedere un po' di voglia, sì, infatti quello dicevamo noi, non sarebbe la panacea di questa stagione da buttare, che ribadisco, tanto per farsi di male, arriva nell'anno del centenario, e però però insomma, se la Fiorentina riuscisse a vincere sia con l'Atalanta, sia con la Juve con l'Atalanta, insomma, un minimo di soddisfazione uno ce la potrebbe avere, al netto che battere la Juventus vorrebbe dire impedirle di andare
1: praticamente
0: in Champions League,
1: sì,
0: quindi non sarebbe, comunque vediamo, perché sinceramente è una partita che a me piace, finalmente potrò commentare alle 12, anzi no, all'11:30. All'11:30 saremo in diretta su RTV 38 con Viola in campo, saremo lì con i pigiama, praticamente il caffè in mano, il cappuccino, siamo lì e, per raccontare finalmente una partita che mi auguro sia una partita, perché comunque per la Juventus è una partita importante e soprattutto mi auguro con tutto il cuore, con tutto me stesso, anche fuori da me stesso, che non ci sia un remake della partita con la Roma, perché sennò questa volta mi arrabbio.
1: La gara con la Roma è una gara veramente, secondo me, unica nel suo genere, perché lì la squadra ha saputo 10 minuti prima di scendere in campo che la Cremonese aveva perso, praticamente la salva al 99%, e quindi è scesa in campo con una mentalità azzerata, col morale serenamente in vacanza. Stavolta, ripeto, quella serenità che le squadre salve hanno deve fare la differenza, cioè è la Juventus che aveva le pressioni,
0: sì.
1: E la Fiorentina invece era veramente serena. Io ricordo per esempio negli anni passati che tante squadre hanno perso il treno Champions all'ultimo per pareggi o sconfitte con squadre che non avevano più nulla da chiedere. Mi ricordo per esempio il Napoli di Gattuso,
0: esatto,
1: che alla 38esima giornata pareggiò o 1-1 o 2-2 al Maradona contro il Verona di Juric,
0: esatto,
1: e arrivò quinto, non fece la Champions. Quindi cioè, ci sono storie così, ce ne sono tante, ma perché la Roma che perde lo scudetto all'ultima contro il Lecce diverse decine di anni fa.
0: Del vicino te.
1: Sì, certo. Cioè, ci sono.
0: Non eri nato.
1: Non ero nato.
0: Non eri nato.
1: Siamo negli anni 80, no?
0: Sì.
1: Quindi non ero nato. Cioè, ci sono queste storie, per cui, visto che è proprio la rivale di sempre, provino questi giocatori che hanno preso insulti tutto l'anno, anche giustamente, a far togliere a Firenze una soddisfazione.
0: Mi dai là perché domenica ho visto che praticamente i giocatori erano andati quasi al centrocampo a prendere e li stavano insultando, giustamente, Gosens fa, ma andiamo via, ma chi si sta a fare qui? Io non lo so se è una regola imposta, non ne ho idea, però io fossi un giocatore non starei lì a farmi infamare, prendevo via, tanto certo, lo so di aver sbagliato, quindi è inutile stare lì a applaudire quelli che mi stanno offendendo. Hanno ragione, però anche no, insomma, a livello anche proprio psicologico, io credo sia un calcio all'autostima di dimensioni bibliche. Altri 5 messaggi sono arrivati, il nostro plus continua a funzionare a Extra Viola.
3: Scusate, volevo fare una domanda, ma non succederà, ma se Banoli vincesse con la Juve e con l'Atalanta, si manda via lo stesso, perché Banoli, per come è stato trattato, dovrebbe essere motivato a scendere in campo con la Juve e con l'Atalanta.
0: Sì.
7: Complimenti. Buonasera, a me Vanoli non dispiace per il semplice motivo che quello che l'ha fatto mettendoci l'anima, sicuramente non avrà dormito tante notti, però se dovessi scegliere mi piacerebbe che a Firenze venisse un allenatore al quale i giornalisti in conferenza stampa non diano del tu.
8: Buonasera, Marco da Montecatini. Ma qui si sta parlando dell'allenatore, degli attaccanti, ragazzi. Noi nell'anno corrente la Fiorentina fra tutto ha subito oltre 50 gol, oltre 60 gol. Io ho visto tutte le partite, in quelle specialmente in televisione, e si nota veramente una cosa imbarazzante. Bisognerà prendere provvedimenti.
9: Ciao Extra Viola, sono Elia da Montelupo.
0: Grande,
9: secondo me Vanoli è un grande allenatore, però secondo me l'anno prossimo ci deve essere un altro allenatore che sia tra Grosso, Sarri e De Rossi. E secondo me Ken era un grande giocatore, quest'anno poteva fare una grande stagione, però si è rovinato con gli infortuni alla tibia e al ginocchio, alla caviglia. Ciao Elia da Montelupo.
10: Ma chi sono quelli che si attaccano al discorso del Paratici va via? Ma voi dove lavorate? No, volevo dire, ma questo ha firmato un contratto di 4 anni.
0: Bravo.
10: Ma non scherziamo, ragazzi, se ci voleva andare ci andava prima, non aspettavamo alla Fiorentina.
0: D'accordo.
10: Ma stiamo scherzando? Ma mi fai rimbrottare così? Mettono le voci intorno perché di qui, perché di là, e perché è sempre stata questa maniera. Sento gente dice la società deve dire, deve fare, ma che deve dire la società?
0: No,
10: la società l'ha chiamato, gli ha fatto un contratto di 4 anni, e lui che deve chiarire la posizione, dice io voglio stare qui, oppure dice voglio andare via, o se ne troverà un altro. Ma non ho capito io.
0: Su questo sono d'accordo. Tra l'altro dice no, deve smentire la Fiorentina. Che devo smentire? Cioè la Fiorentina va lì, deve smentire facendo vedere il contratto di Paratici.
1: No, no, soprattutto non può smentire la Fiorentina il fatto che la Roma o il Milan siano interessati a Paratici.
0: Come fai
1: un club a smentire interesse, esatto, di un altro club? Comunque, lo dico per chi è preoccupato, sabato mattina uscirà sulla Gazzetta, sì, dello Sport un'intervista a Paratici, dove io presumo che la bravissima collega Fabiana Della Valle chiederà conto al direttore sportivo Viola di queste voci. No.
0: Ah.
1: E no, vi dico anche che a fine anno, a fine campionato, quindi tra 2 settimane e mezzo, ci sarà una conferenza stampa conclusiva, riassuntiva, di appunto fine stagione con Paratici e con Ferrari. Quindi state tranquilli che noi le domande gliele faremo e non daremo del tu o chiameremo per nome nessuno. E che anch'io sono d'accordo con chi la pensa in questa maniera. Io ho rapporto con qualche allenatore, ma conferenza stampa personalmente gli do sempre del lei, non so te Luis, quindi
0: No, io con Vanoli no, sempre dato l'unico che mi sono permesso perché lo conoscevo da tanto tempo era Pioli, però poi con gli altri ho sempre dato del lei, perché giustamente mi sembra che sia la giusta distanza da mantenere. Poi se l'allenatore dice dai vedi tu, allora un altro discorso, quello è un problema. È un problema dell'allenatore stesso, insomma, se magari si sente un po' più a suo agio nel parlare, ecco, onestamente credo sia un discorso, ma non credo che sia quello sostanzialmente il problema di fondo, cioè non è che se i giornalisti danno di tu all'allenatore, l'allenatore va peggio, se invece danno di lei l'allenatore va meglio,
1: no,
0: magari
1: certo,
0: fossero questi problemi. Allora, leggiamo l'ultimo messaggio. La salvezza è stata un miracolo di Vanoli. La presunzione e il peggior difetto dei tifosi Viola. Sono tanti i tifosi che cominciano a dare
1: cioè il revisionismo,
0: forza. Revisionismo sul vanolismo. Revisionismo sul vanolismo. Siamo arrivati in fondo a questo Extra Viola. Come al solito, grazie di seguirci, grazie dei tanti messaggi che ci mandate via SMS e anche naturalmente quelli via WhatsApp, perché sono alla fine l'anima di Extra Viola. Extra Viola nasce per questo, da il mix tra RTV 38 e Radio Firenze Viola. È veramente una gran soddisfazione stare insieme a voi. Ringrazio il nostro Andrea Giannattasio. Parti
1: Luis
0: stasera, no?
1: No, parto sabato. Tra l'altro, no, curiosità, dovrò dormire non a Torino ma a Milano la sera prima della Juve, perché Torino è oggetto del Festival del Libro e del Mobile e quindi non ci sono hotel in tutta Torino fino a domenica.
0: Perfetto, perfetto. Quindi questo, se qualcuno aveva intenzione di andare a dormire a Torino per andare a vedere la partita, sa benissimo.
1: A Vercelli o a Biella.
0: Meglio partire alle 6 la mattina, così tanto a mezzogiorno uno è già arrivato a Torino. Ringrazio Marco Tonelli al di là del vetro. Vi ricordo l'appuntamento domattina, naturalmente. Ci siete domattina?
1: Ah, certo.
0: Quindi va a letto, ora papalina in testa e poi domattina.
1: Ore 7.
0: Qui per Buongiorno Firenze. Invece il Salotto dello Sport torna domani sera alle 20 e alle 21 sarà ancora Extra Viola. Buonasera.
1: Ciao.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
12: Tutto ciò che fa Fiorentina
11: è su Radio Firenze Viola.
13: Sono le 14.01 di giovedì 14 maggio, ben trovati, Palla al Centro, siamo su Radio Firenze Viola, siamo anche su Lady Radio fino alle 16, uno studio ricchissimo come sempre insieme a me Luca Calamai, ciao Luca.
14: Ciao, ma soprattutto...
13: Ma oggi abbiamo The Newsman, l'uomo delle notizie, un uomo, una trattativa, il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini.
14: Buongiorno a tutti.
13: Dopodiché fammi aggiornare, 14.02 adesso del 14 maggio 2026, noi non lo sappiamo quando ci sarà Juventus-Fiorentina, potremmo dirvi che a occhio e croce potrebbero giocare lunedì sera, ma a occhio e croce potrebbero giocare anche domenica, non si sa a quale ora, perché le 12 che ieri sera andavano un po' per la maggiore sono state cassate, ho usato cassate con due S, sì. Non mi riferivo alle idee della Lega. Detto questo, siamo in attesa di capire le evoluzioni, perché
14: ma lunedì
13: poi
14: c'è sciopero generale.
13: Lunedì c'è sciopero generale, ma chi se ne frega, voglio dire.
14: Tutti i tifosi si ammuove, come fanno?
13: Non si sa, però ecco, a Roma per esempio in ambito tennistico sono preoccupati, perché poi ieri con i fumi e i fuochi d'artificio nella finale Coppa Italia hanno creato anche qualche problema sui campi adiacenti. E vabbè, è una vicenda clamorosa, io non ho memoria di essere mai arrivati al giovedì senza sapere quando si giocherà.
14: Ma scusa, se non ci sono i mezzi pubblici, come fa poi la gente a muoversi? Cioè, è un ulteriore elemento di tensione.
13: Credo che la Lega si auguri che il prefetto di Roma gli vada incontro. Credo però che al tempo stesso prefetto, per ciò che rappresenta, ma non è che si può piegare alle logiche del calcio.
14: Oggi è giovedì.
13: Cioè,
14: ma se io sono un allenatore, e guarda, c'è una differenza se gioco domenica o lunedì sera,
13: Guarda, Niccolò Ceccarini conosce,
15: che non è un allenatore,
13: conosce
15: però
13: mezza Serie A. Fra l'altro ieri c'era anche assemblea di Lega e ne fanno un sacco, no? Di assemblee di Lega, parlano tra di loro, fanno le riunioni.
15: Sì, sì. Eccetera, però alla eccetera fine, sai, qui c'è lo Stato da una parte, la Lega Calcio dall'altra. Una situazione abbastanza brutta, paradossale, perché comunque da una parte c'è un'istituzione importante, i club di Serie A, mi sembra che ci sia come al solito una grande confusione, e quindi io credo che a questo punto, non più tardi di stasera, però dovranno dare un'indicazione, anche perché poi dopo siamo veramente oltre ogni limite. Però come vedete, ecco, anche da queste piccole grandi cose si capisce perché in Italia, soprattutto il calcio italiano, oggi non funziona quasi nulla, ecco.
13: Insomma, vabbè, noi la seguiamo un po' perché ovviamente la Fiorentina è coinvolta, sarà di scena a Torino contro la Juve, ma un po' perché poi, ora correggimi se sbaglio, grandissime news in casa Viola rispetto
14: c'era tutta
13: a...
14: Niccolò,
13: no, io guarda, però io... siamo lì, cioè c'è da aspettare, ecco.
15: Io sono in grande pressing, perché sono in grande pressing su Paratici, perché vorrei che lui si muovesse in un senso o nell'altro. Invece ho la sensazione che, allora, ufficialmente il messaggio che arriva è: si decide sull'allenatore a fine campionato. Francamente io la trovo una decisione sbagliata, presa

0: batte la Juve e l'Atalanta, allora questo diciamo può comportare un vantaggio. Se però, invece si perde 100-0 con l'una e 100-0 all'altra, comporta anche questo
1: vero,
0: qualcos'altro.
1: Però ad oggi il senso è che noi non scartiamo l'ipotesi confermavanovic.
0: Certo, non va scartata perché lui è in ballo.
1: Secondo me, te l'ho detto ieri, anche perché nell'ottica dell'effetto domino che si sta profilando non solo dai direttori sportivi ma anche da allenatori, e comunque poi magari rischi con Sarri, che abbiamo capito va,
0: Sarri,
1: va a
0: Sarri, io non credo sia un'opzione.
1: Sarri va all'Atalanta.
0: Sì, così dovrebbe andare all'Atalanta, dire. C'è anche la suggestione o quantomeno l'ipotesi Napoli sullo sfondo, però Fiorentina non c'è
1: non
0: in
1: ti riguarda. Iraola è lì,
0: è dura,
1: ma tu ci arrivi.
0: È dura. Grosso potrebbe, ma non
1: se
0: lo so.
1: Se Italiano gli figlia o Sgribizzo e gli figlia, tanto più se a Napoli va via Conte, Italiano aspetta la chiamata del Napoli da 2-3 anni, da
2: col Milan.
1: Ancora c'era Orsolini all'Atalanta o il Milan. E quindi poi magari anche il Bologna,
2: sì, però
1: pensa
2: vi rendete
1: grosso.
2: Conto, guardate, voi state facendo.
1: Allora c'è anche De Rossi,
2: voi
1: però magari
2: facendo,
1: De Rossi resta a Genoa.
0: C'è una clausola da 10 milioni
1: voi
0: di euro?
1: No.
0: Facendo, sì, sì, ce l'ha.
1: Fermi tutti, c'è la clausola.
0: Da 10 milioni, sì, sì.
1: Non voi, fermi.
0: Sì, confermo. Certo.
2: Voi state facendo cronaca, okay. Giusto?
1: Sì.
2: Non opinioni. Lo ribadiamo, cronaca. Quindi le cose che state dicendo sono oggettive. Ma vi rendete conto la tristezza del ruolo che sta recitando Vanoli adesso?
1: Guarda, posso dirti che in redazione ci stavano lavorando anche Lorenzo Marucci, Luciana Magistrato, cioè, dall'entourage di Vanoli arriva anche un sì, stringiamo però perché
2: cioè io
1: opportunità
2: sono Vanoli,
1: ne ha Vanoli.
2: Io resto se non vi è nessuno. Ma vi sembra una cosa onorevole?
0: Il messaggio sembra quasi questo.
2: Ma vi sembra onorevole questa cosa? Ma soprattutto vi sembra che una società importante come la Fiorentina alla fine scelga di accontentarsi dell'unico che c'è? Ragazzi, guardate che è un messaggio.
0: Ma io francamente
2: e quando si dice sta aspettando, io leggo Vanoli è il favorito di chi? Cioè se,
1: allora se
2: Vanoli piace a Paratici, Vanoli deve essere da 20 giorni allenatore della Fiorentina,
0: cioè, o quantomeno se Paratici era convinto di tenere Vanoli l'aveva già detto o gliel'aveva
1: allora,
0: già fatto capire.
1: Allora c'è l'anima diversa interna.
2: No,
0: perché per me l'anima diversa interna,
1: perché
0: se vuoi
1: chi
0: chiamare
1: tra anime diverse,
0: ascolta,
1: forze contrarie. Cioè,
0: se vuoi la mia idea,
1: la lotta tra Jedi e Sith,
0: se vuoi la mia idea, Coretti e Ferrari sarebbero per la conferma di Vanoli. Se vuoi la mia idea,
1: ho capito, sai, c'è uno che deve comandare,
0: no,
1: in ambito sportivo.
0: Ma hai chiesto la lotta, non c'è nessuna lotta. Loro sarebbero, ma la decisione spetta a Paratici.
2: Esatto.
0: E siccome lui ancora, evidentemente, non l'ha presa fino in fondo, vuol dire che sta facendo delle altre valutazioni. Vanoli c'è. Il suo entourage si aspettava una risposta per ieri, poi ieri c'era la Coppa Italia, ora speriamo che oggi giovedì non so cosa ci può essere,
2: Trippa.
0: Si va a venerdì, poi si sa quando si gioca domenica, martedì, si va avanti così, per cui ti dico, è una questione di capire il progetto.
2: Guardate, ecco, che questa vicenda è imbarazzante dal mio punto di vista, e perché? Perché ormai l'hanno, cioè, il concetto è molto semplice, hanno lavorato insieme 2 mesi, più di 2 mesi, 3 mesi, se Paratici fosse stato convinto di Vanoli l'avrebbe già confermato un mese fa, va bene? Questo è oggettivo, no? Non è che raccontare.
0: Certo.
2: Se non l'ha ancora fatto vuol dire che non era la sua prima scelta. Allora il messaggio che sta passando adesso è che se dovesse restare Vanoli resta, ma non la prima scelta, resta perché di quelli disponibili
1: un po' passa questo messaggio,
0: no, passa il messaggio che non c'è una convinzione.
2: Gli piaceva De Zerbi, su questo non c'è dubbio, d'accordo,
1: sì.
2: Gli piaceva Iraola, come si chiama?
1: Iraola,
2: non c'è dubbio.
1: Maresca,
2: d'accordo? Maresca, non c'è dubbio.
1: Ci hai detto che su Mourinho si erano arrivate
2: comunque, mi hanno
1: confermi.
2: Detto che ce l'ha detto anche Nicolò, che una informazione.
0: Sì, sì.
2: E questi sono solo quelli che sappiamo,
1: sì,
2: noi,
1: sì.
2: Poi ti immagini quanti altri, cioè Vanoli è il nono, l'ottavo, e te riparti dall'ottavo. Ma io se sono Vanoli vi dico grazie.
1: Io però vado ripetendo, come sai Nick, lo ha scritto Angelo Giorgetti soprattutto lunedì su Firenze,
0: sì.
1: Viola, Paratici attende di conoscere più o meno anche budget, obiettivi, paletti della prossima stagione. E se lui deve andare da un allenatore,
2: tanti auguri al presidente.
1: Ora ci arriviamo. Tanti auguri al presidente.

0: leggiamo anche il suo messaggio, ma se io devo parlare a Iraola e dirgli guarda farò una squadra da Europa League punto su di te, però non lo so e magari devo fare un mercato creativo come avrebbe detto Corvino e intanto ripartiamo, no? Mi taro sugli allenatori e soprattutto so cosa dirgli, forse adesso Paratici ancora non
1: ha il fatto stesso che si debba sapere se c'è o non c'è il budget, vuol dire che questa certezza di cui si parla, ho sentito parlare tanto della Fiorentina che deve ritornare e fare baciare lettera testamento, no? Come si dice una volta si faceva questo giochino,
2: a me usciva sempre testamento,
1: esatto e poi il testamento si faceva mai, però detto questo la verità è che forse se c'è un problema o un limite di budget l'ambizione è anche legata al budget, allora cioè in questi quattro mesi non si è capito? Cioè non è stato chiaro? Non è stato fissato un obiettivo? Cioè c'è qualcosa che non sappiamo e che dobbiamo sapere e che comunque sia se siamo ridotti a dover vendere per comprare allora bisogna mandare un certo tipo di messaggio? Beh, se c'è questo limite allora va benissimo Vanoli, perché chiaramente Paolo è uno che magari non chiede niente di eccezionale per quanto riguarda la squadra, l'allena, magari vorrà fare 4-3-3 a meno che gli comprino due esterni, perché almeno quelli bisogna glieli comprino e si va avanti così. Cioè a me questo se il traccheggiamento deriva anche dal budget, da quello che non so, perché a Iraola non gli posso dire allora non vado, scusami però se così fosse non vado nemmeno a sentire, cioè allora se è il problema del budget non vado nemmeno a sentire Mourinho, perché solo l'ingaggio di Mourinho mi porta via un acquisto.
2: Io vi faccio una domanda a tutte e due oggi: se la Fiorentina fra una settimana o 15 giorni annuncia il resta Vanoli, un tifoso ha il diritto di pensare che la Fiorentina ha scelto una linea di cabotaggio?
1: Comunque ha scelto una linea.
2: Però sarebbe abbinato ad un percorso non ambiziosissimo? Io fossi un tifoso della Fiorentina lo penserei. Come avevi cercato quello, quell'altro, tenete questo perché tanto lui, chiunque gli date, è contento? Perché sarebbe questo il messaggio che arriva e non è accettabile.
1: Sì, io...
2: cioè l'accettazione che la Fiorentina non può essere subito competitiva ad altissimi livelli.
1: Mi dispiace io dirla questa cosa, Luca. Questo quello che sta accadendo, mi dispiace dirlo, non è da grande società. Parliamoci del tuo.
2: Esatto.
1: Il comportamento così, sì, no, forse, ma allora vediamo, aspettiamo ancora quello, quell'altro. Cioè, secondo me non è un comportamento da una società che ha svoltato. È il comportamento di una società che vuole svoltare, ma ancora non ha svoltato e che quindi sta aspettando. Ma poi, per me, per esempio, a me va bene. Cioè, io l'ho detto anche l'altro giorno, io sarò grato per sempre a Paolo Vanoli. Perché Paolo Vanoli ha fatto un... Però è anche giusto che a Paolo Vanoli venga detto un po'. Perché, cioè, non deve, e secondo me non è Paolo Vanoli che deve presentare un progetto alla Fiorentina, perché Paolo Vanoli sa benissimo quello che deve fare. Devono essere loro che gli devono dire: guarda Paolo, noi si fa questo e quest'altro.
0: Fatemi
1: sei
0: esaurire...
1: pronto, sei disposto, cioè dovrebbe essere questo. Io
0: le
1: non
0: carte
1: lo so.
0: Di giornata le dispongo. Giustamente Luca ricordava il compleanno del presidente Giuseppe Commisso, al quale mandiamo anche noi i nostri auguri, a lui e anche al piccolo 38 anni di Matteo, che è il figlio dell'ascoltatore Giuseppe da Calenzano, che ci ha scritto, o Franco, uno dei due a seconda di come si firma. Auguri anche a Matteo. E Commisso sui social nel giorno del suo compleanno ha scritto questo post nel quale sente grato per il dono della vita, della famiglia, della salute, certo. E con un ricordo ovviamente anche al padre che continua a ispirarmi ogni giorno, dice Giuseppe Commisso. Tra i riferimenti alla Fiorentina è quello legato alla voglia di portarla insieme alla famiglia Mediacom a continuare a crescere sempre più forte.
2: E poi c'è il ringraziamento alla mamma e compagnia. Allora sfruttate i pochi minuti che ci sarà ancora qua nel Niccolò, per cui 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio fino alle 16, per loro il 3925 727 7775, se volete parlare direttamente con noi 055 577 11 171. È una storia strana, è una storia che non mi piace, è una storia che comunque rischia di finire sbagliata, perché oggi la Fiorentina ha devalorizzato Vanoli, perché se credeva in Vanoli lo doveva confermare un mese fa, come ha fatto la Juventus con Spalletti. Lì gli davi forza se volevi. Oggi comunque, se lo tieni, dice quello, no, gli ha detto di no.
1: Vuol dire che ancora
2: quello
1: dei dubbi,
2: gli ha detto di no.
1: Regola,
2: questo forza. Non gli ha detto di no, teniamo. Ma io, guarda, se l'alternativa fosse Vanoli grosso, io qualche dubbio l'avrei, te lo dico francamente.
1: Cioè, prenderesti Vanoli?
2: Vanoli. Cioè, se questo è il ballottaggio, boh, io forse tengo Vanoli. Ma hai comunque determinato il fatto che il tuo progetto non attira non Guardiola, i tecnici emergenti,
3: no,
2: stiamo parlando di tecnici emergenti, ragazzi.
3: La
2: è una strategia sbagliata,
3: che la Fiorentina attiri poco,
2: ma è sbagliata perché non puoi trasmettere questo messaggio. Hai ragione Niccolò, qui c'è un problema di messaggio calcistico che devi dare, e nella sfortuna di questo anno disperato c'hai anche la fortuna che ti sei salvato con un minimo d'anticipo, e con tutto quello che hai da fare probabilmente usare bene questi 15-20 giorni che hai avuto di anticipo per guadagnare un po' di tempo, e ragazzi, potrebbe anche essere utile per il calcio. E io trovo oggi, poi ragazzi, guardate la rassegna stampa, c'è chi vi dice Paratici, Vanoli è il preferito dei Paratici. Ma come può essere Vanoli il preferito dei Paratici se ancora non hai contratto? Non avrebbero fatto un mese fa il contratto.
1: Secondo me questa è la strategia che manda lui, perché lui dirà, secondo me, se qualcuno ci parla, lui no per me Vanoli, come ha detto Zazzaroni, esattamente la stessa cosa. Poi bisogna vedere se questo è vero al 100%,
2: ma se il preferito fai il contratto, perché gli fai male a Vanoli? Paratici tenendolo così gli fa male, gli toglie forza, gli toglie valore.
3: A meno che non sia strategia, gli abbia detto tranquillo Paolo, poi
1: no,
3: una soluzione,
1: questo te lo garantisco io, non gli è stato
3: per
1: detto.
3: Un'altra squadra, no,
1: non gli è stato detto.
2: E così, cioè, qui leggi gli altri giornali, c'è chi parla di quello, chi parla di quell'altro, chi parla di quell'altro ancora, chi parla di
3: le anime interne diverse,
2: le anime interne diverse, forse
1: poi voglio dire, poi sì. Vanoli vive tutto il giorno all'interno del Viola Park, per cui a maggior ragione c'è un modo, no, anche di fare due chiacchiere, cioè non lo so, ecco, mi sembra che sia un dobbiamo vedere, capire tutto quanto eccetera, e questa cosa dell'attesa può indurre a un osservatore esterno ad avere dei dubbi, no? Perché io cioè, se io faccio un sondaggio fra tutti gli addetti ai lavori che sento quotidianamente, c'è una bella fetta che mi dice no, non resta al 100%, c'è qualcuno che dice no, ti sbagli, c'ha tante possibilità di restare Paolo Vanoli, siccome io naturalmente non sono qui a fare giro l'exit poll, perché non lo so, perché fondamentalmente non riesco a capire dov'è la verità, perché naturalmente come fai a fidarti se ci sono delle voci così contrastanti l'una con l'altra, non sai a chi dare diciamo retta, e quindi bisognerà aspettare che loro decidano e comunichino chiaramente a Vanoli la decisione. Però sul fatto che Vanoli ci abbia delle chance lo confermo, ce l'ha delle chance, altrimenti gli avrebbero già detto.
2: In questa vicenda, poi cambiamo tema, c'è un altro aspetto importante, dice sai è voluto a furor di popolo.
3: No,
2: io da direttore mi pongo io, guardate, i direttori che scelgono seguendo il parere di giornalisti e tifosi sbagliano, va bene? I direttori devono scegliere in virtù della loro competenza, però oggi nella valutazione sapere che quanto c'è il 60-70% e insomma cambierebbe volentieri allenatore, e questo è un altro aspetto che più tardi, se lo vuoi tenere ad annunciarlo, più aumenta questo distacco anche nel rapporto, e non ha senso, Nicolò.
1: Io francamente questa strategia non è che mi entusiasma, ecco, devo dire la verità, proprio non mi sembra che l'attesa dipenda da cosa in particolar modo, cioè dalla convinzione, dalla non convinzione, che cosa è che frena una decisione in un senso o nell'altro? Chiaramente se te non decidi
2: qualcosa,
1: vuol dire si aspetta qualcosa,
2: lui sta aspettando qualcosa. L'altra voce, chiedo anche a Niccolò, l'altra voce è sul, e dico alla regia poi se ci sono messaggi audio dedicati a Niccolò poi ce li mandi prima che vada via, perché fra 6-7 minuti va via. A me non risulta che ci sia volontà di vendere la Fiorentina da parte della famiglia Comiso, queste quelle che sono le mie informazioni, no? Perché ci dicono ma alcuni ipotizzano se direttore, se noi sapessimo qualcosa
3: saremmo qui
2: a dirlo, senza
0: cioè, non solo
1: abbiamo girano delle voci di dire che girano dalla vita,
3: ecco, che avremmo anche sguinzagliato, inviati per seguire, insomma, così
2: io, la a me fortuna
3: ad avere una struttura e sia, se c'è da partire si parte.
2: A te risulta, Nicola?
1: No, io sinceramente non ho elementi sulla questione della Fiorentina. Appunto. Assolutamente no, non posso dare un'indicazione, anche perché questa è una materia molto complicata, bisogna essere come dire, bisogna avere delle prove, bisogna avere, diciamo, degli agganci,
3: sì,
1: ben importanti, però non ci arrivi lo stesso, sono d'accordo,
3: cioè, almeno
1: però
3: l'esperienza ci insegna, soprattutto il cambio più fresco, che mi confermi Luca, non lo sapeva nemmeno Andrea Della Valle, che Diego Della Valle,
2: esatto,
3: vendeva.
2: Ha fatto tutto Diego,
3: punto.
2: Ha fatto ma nemmeno Corvino, che era l'interlocutore addirittura forse più vicino del fratello con Diego per gli argomenti calcistici, non sapeva niente nessuno, ma questo è normale. Però ragazzi, a noi risulta che Paratici ci sta lavorando,
1: sì,
2: che stanno prendendo persone nuove,
1: sì, quindi vuol dire l'organizzazione la sta cercando di buttare giù, ecco. Il nodo dell'allenatore è diventato una cosa forse anche più difficile rispetto a quella che si pensasse, perché a quest'ora avrebbero già trovato, no, un'idea, quantomeno avrebbero già esternato un modo di lavorare. Evidentemente non so perché lui rimane allineato e coperto, tenendo tutto fermo, cioè, come dire, tu vale tutto e il contrario di tutto. Vanoli sì, ma c'è anche altre ipotesi. Però Vanoli gioca le sue chance, certo, Vanoli ci si gioca le sue chance, però poi alla fine, se si gioca le sue chance, perché allora Vanoli non viene confermato? E questo
2: ma
1: è...
2: A questo punto pensi si arriverà alla fine del campionato, Niccolò?
1: Questo è il messaggio che mandano loro.
3: Sì, si decide alla fine del campionato. Anch'io nel
1: loro dicono
3: piccolo,
1: si decide a fine campionato. Io ci credo. Cioè, non ci credo, nel senso che secondo me a fine campionato comunicano, ma la decisione la prendono prima. Per me non c'è versi.
2: Ma lui lo deve per forza già l'allenatore.
3: Però comunque penso l'obiettivo sia tenere un po' tutto sotto traccia fino al 24. Vi ho parlato di partita a scacchi.
1: Sì, ma non riesco a capire.
2: Ma la partita a scacchi tra chi?
3: Tra Paratici e chissà quanti altri, non avversari, ma interlocutori.
1: Ma all'interno della Fiorentina, dici?
3: No. No, allora io parto dal presupposto che ci potranno anche essere le forze contrarie, sull'allenatore non c'è dubbio che scelga Parato.
1: È su questo.
3: Allora me lo aspetto un super stratega, poi chi lo conosce me lo racconta anche come uno che giustamente...
1: No, lui non dà vantaggi.
3: Non dà vantaggi, ma se può se li prende anche.
1: Certo.
3: Cioè, come dire, se ha bisogno che tu vada a destra, perché lui deve andare a sinistra, ti dice vai a destra, nel mercato è così.
1: Infatti io...
3: Allora io me lo immagino fine stratega, in questo momento allo scacchiere, e una pedina la muove con Vanoli, magari una con Grosso, un'altra su De Rossi, che però... Insomma, alla luce di una clausola,
1: sì, ora magari
3: complicato.
1: Io, ora, con tutto il rispetto, cioè, Iraola, che De Rossi 10 milioni, uno va dal Genoa da 10 milioni per De Rossi.
3: Giocatore,
1: sì,
3: ma
1: non credo, poi voglio dire,
3: vale, certo. Insomma, come se avesse questi 3-4 interlocutori usciti, ma poi magari anche un quinto o un sesto nome.
1: Guarda, è tutto molto complicato.
2: Intanto ci abbiamo un audio, sentiamolo. Ah, Leonardo, ciao Leonardo.
4: Ciao.
3: Ciao ciao.
4: Buon pomeriggio.
2: Vai.
4: Ciao. Senti, Tolo, volevo fare arrabbiare un po' Niccolò.
3: Vai, tu ci fa un favore.
1: Tu saresti nel primo o nell'ultimo. Già ci pensa la mia figliola, quindi andiamo avanti.
4: No. Allora, siccome Niccolò, io mi fido, no, certamente, quando dice una cosa.
3: E fai bene.
4: Io il 29 aprile, quindi sono passati quasi 15 giorni, forse ho sbagliato, ho sentito dire la Fiorentina ha praticamente scelto il nuovo allenatore,
1: no,
4: per la prossima stagione.
1: Non credo proprio. Ho detto io ti posso garantire che ho detto che sono in rialzo le quotazioni di Paolo Vanoli, lo dissi, però che ha praticamente scelto. No, io ho detto una trossa. Secondo me la Fiorentina al suo interno ha già scelto, probabilmente, sì, questo, però senza sapere questo... qual era la scelta, però.
4: Sì, no, nel senso.
1: Io questo se no l'avrei detto.
4: Sì. Questa è la prima della Roma.
1: Sì.
4: È una questione di giorni e probabilmente lo comunicheranno, insomma.
1: Sì.
4: No, ma a parte
1: ma lo sai chi lo sta aspettando la comunicazione? Non io, che conto zero, è l'allenatore. C'è un po' diverso.
4: Ma è cambiato qualcosa secondo te?
1: Non lo so, io non te lo so dire cosa sia cambiato. Perché, ragazzi, noi a un certo momento, se noi si va a sentire tutte le registrazioni, la gente dice: ma questi sono lì a tirare a indovinare, cioè tirano un giorno, tirano sui dadi, dice fuori 5, 3, 7. Abbiamo detto tutto. E naturalmente anche il contrario di tutto, perché un giorno sono in rialzo, un giorno sono in ribasso, un giorno è Grosso l'allenatore della Fiorentina, un giorno si va sull'ipotesi straniera. Cioè, io ho detto, per me è tutto in ballo, ma non riesco a sbilanciarmi, perché comunque non c'è, cioè la prima pedina che ci fa crollare il castello e ci dà la strada è quella vendetta a Vanoli. Allora, cioè, in un modo o nell'altro, anche gli dicessero no, almeno uno sa che comunque deve andare a cercare altro. Ma qui siamo nel dire no, vediamo, aspettiamo, cerchiamo, capiamo, e cioè Vanoli, ma si aspettava una risposta, ancora non è arrivata.
4: E concludo e poi vi lascio, anzi grazie per lo spazio. Dicevo, ma non è che è una strategia un po' anche del direttore Paratici, cioè quella di creare un po' di confusione magari,
2: mettere sì, hai ragione, ti ringraziamo, guarda, di questa telefonata, sì. Ma la domanda è: a quale vantaggio? Perché il problema è il vantaggio, cioè qual è il vantaggio di questa strategia?
3: Perché magari Grosso è ancora sotto contratto e non puoi tirar fuori che è tutto fatto con lui?
1: No, allora mi verrebbe da dire, la confusione però l'alimenta anche lui,
2: sì,
1: su se stesso. Mi viene da rispondere, perché io, ragazzi, e la Roma e il Napoli e il Milan,
0: ma cioè, scusa,
1: uno dice ragazzi io ho firmato della Fiorentina, sono contento,
0: io parto tutti, anche ma io da un altro presupposto,
2: ma questo lo dice domani alla Gazzetta,
1: va bene,
3: è arrivato un messaggio che chiedeva: ma Paratici ci parla con Commisso o con Stefan?
2: Ma che Stefan non sa nemmeno se la palla è tondo quadrata, che gli dice?
0: Con quello che c'è il portafoglio.
2: Quello gli dice: ma giochi il bastone? Gli chiede. No, ma quello è il baseball.
3: Seguitemi. È Paratici, deve andare a dire: prossimo anno faccio una squadra così in base a cosa vuole la proprietà. Se Paratici non ci ha parlato con la proprietà, e che va a dire?
2: Diamogli il numero.
3: Si ritorna,
1: ma
3: lì,
1: scusami,
3: chiedo Niccolò, per quello è
1: io sinceramente lo troverei un po', come dire, curioso che dopo quattro
3: non
1: mesi
3: sto
1: non
3: dicendo,
1: si sa,
3: attenzione, sto dicendo, ma che Ferrari tiene nascosto,
1: no,
3: cioè, secondo me nemmeno Ferrari,
1: però,
3: sai che vuol fare la
1: però posso
3: la
1: dirti una cosa, cioè Paratici, facciamo finta che Paratici chiami Joseph Commisso. Va
3: io
1: bene, cosa gli chiede a Joseph Commisso?
3: Che si fa?
1: L'unica cosa che gli può chiedere è quanti soldi ci sono a disposizione.
3: Sì, punto.
1: Basta, telefonata finisce.
3: Mr. President,
1: non è che le fate telefonate.
3: Sorry.
1: Non è che gli devi dire 433, ma io prendere lui e l'altro.
3: Sorry,
1: ci
3: sono
2: noi. Parla i Matarazzi.
3: What do we wanna gonna do?
1: Sì, ho capito.
3: Che si fa?
1: Basta, fine, dice: noi ti si dà 20. E lui naturalmente avrà una risposta.
3: Ma dimmelo.
1: Ma che deve stare 100 ore al telefono?
3: Ho capito, è il 14 maggio, la percezione è che ancora non lo sa nemmeno lui.
1: O lui non lo vuol far sapere. Io non lo so, perché guarda, è buffa questa cosa, per certi versi. Non si riesce a capire, francamente, dov'è la questione. Comunque, tanto tra un po' finisce il campionato, per cui per forza di cose qualcosa si saprà. Ecco.
3: Cioè, no, poi si sarà questa conferenza stampa che abbiamo subodorato dopo la fine del campionato.
1: Tu dici?
3: Tendo a fidarmi, insomma, di quello ce lo diceva Flavio ogni sabato. Ieri mi pare a Giannattasio ha trovato delle conferenze.
2: Paratici parla prima della società, prima della proprietà.
3: Magari a livello sportivo verrà col direttore generale a fare la conferenza stampa, e poi magari c'è anche un messaggio del presidente, me la immagino un po' così.
2: Beh,
3: in quella settimana post Atalanta,
1: tanto siamo qui, appena ci saranno delle notizie qui si può dire tutto ormai, ma vediamo, ecco, magari da questa strategia sull'allenatore capiremo anche tante cose di come si muoverà poi anche sul mercato lui, perché a quel punto, cioè, sull'allenatore i messaggi sono stati mandati in una certa direzione, vediamo se sono effettivamente quelli lì, se sono reali, se era un depistaggio, se era un qualcosa, una via di mezzo tra il depistaggio e la verità, che magari ci ha riflettuto e ancora non ha deciso, va un po' un attimo decriptato, perché francamente con lui, cioè io parlo giornalisticamente parlando, andare con Fabio Paratici nel muro è un secondo, forse anche meno, un secondo, quindi sta attenti.
2: Va bene, grazie
1: a voi.
2: Grazie a Niccolò Ceccarini, in primi mezz'ora sono di palla al centro, sono volati via, grazie a Niccolò, sempre formidabile. Noi non vi possiamo dare nessuna certezza, perché non abbiamo nessuna certezza, però ci piace dialogare con voi, per cui vi ricordo 348 7513933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di radio 3925727775, se volete parlare direttamente con noi telefonateci allo 055 7711 171. Una breve pausa e torniamo.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: tifosi viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte! Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni! Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso! Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi! Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
8: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
7: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
9: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
10: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
14: Questo è un ragionamento generale, ai giovani gli va dato fiducia, gli va dato tempo, spazio, bisogna crederci nei giovani. Se tutte le volte questi ragazzi giovani si devono sentire messi in discussione con paragoni, ma io ai miei tempi, ma noi ai nostri tempi eravamo meglio, ma te di qua ai tuoi tempi, ma noi di qua sei la più forti, te tu portai le borse. Io mettendomi nei panni di un ragazzo più giovane e direi dentro di me, lo sai che se vuoi tutti più bravi voi e se vuoi che voi facevate tutto meglio voi, continuate a farlo voi, visto che si è, e non si fa nulla, capito? Comunque, a parte questa riflessione, ieri vi ho mandato un vocale che vi diceva e vi smentiva sul fatto che voi siete stati 8 mesi a dirci che nessuna squadra si era mai salvata, invece la regina di Mazzarri o meno 15, eh?
15: Premesso che sono per cambiare Vanoli anche io, però pongo un quesito: chi l'ha detto ad oggi a maggio che Vanoli non sia quello giusto per ripartire con una preparazione, con giocatori adeguati, con gente che ci tiene? Ha salvato una squadra priva di sentimento, e chi l'ha detto che non sia quello giusto? L'anno scorso ricordo che per Pioli sembrava fosse arrivato il Messia, quindi non è detto che ad oggi Vanoli sia quello sbagliato.
2: Cecca, ma l'annuncio degli internazionali di Grassina, quando lo fanno?
16: Capisco che Paratici possa avere difficoltà a trovare un allenatore valido, perché diciamo ora come ora la Fiorentina non è tanto appetibile, però è anche vero che da lì si vede un direttore sportivo bravo. È lui capace di stuzzicare l'interesse di qualcun altro, sia magari, che ne so, con ritorno economico, sia con delle prospettive future intriganti. Quindi mi auguro che veramente arrivi qualcuno di valido, perché i nomi che circolano ora sono veramente il minimo sindacale. Cioè, per prendere il rosso non serviva certamente Paratici, bastava chiunque.
17: Luca, scusami tanto, ma secondo me Vanoli a prescindere va cambiato in tutte le maniere, perché alla prima partita sbagliata del prossimo anno te non puoi immaginare, anzi lo sai meglio di me, che cosa non può succedere tra i tifosi e la Fiorentina contro Vanoli. Quindi in tutte le maniere va cambiato. Poi il discorso allenatore, ma dico ragazzi, ma voglio dire, qui si fanno nomi di Maresca, di Loira e quant'altro, dico, ma questi allenatori qui, ma ci vengono a Firenze, visto che la Fiorentina non fa nessun tipo di coppa? Ma chiediamocele queste cose, che cosa ne pensate, Rino Viola?
0: Va bene, e ci sono anche giustamente i difensori o chi ripartirebbe volentieri con Vanoli.
1: Chi?
0: Beh, sentivo un paio, anche,
1: cioè, un ascoltatore,
0: c'è anche un po' di messaggi che dicono chi ti dice non è giusto,
1: esatto,
0: Vanoli.
1: Ma è vero, io guardate, io sto dicendo da settimane che io non posso che consegnarmi a Paratici, perché Paratici è bravo, non c'è dubbio su questo. Paratici è bravo, e poiché per me è l'unico uomo di calcio finalmente presente in questa società, io mi fido di Paratici. E se, lo ribadisco ancora, 20 giorni fa, quando ancora non c'era l'aritmetica salvezza, Paratici avesse detto io tengo Vanoli perché per me Vanoli è l'uomo giusto per sviluppare il mio progetto, io avrei detto viva Vanoli, anche a costo di sapere sarebbero arrivati messaggi, alcuni come quelli che sono arrivati, basta, non lo vogliamo, viva Vanoli, se me lo dice Paratici, non oggi. Oggi no, perché oggi se te mi dici caro Paratici e tieni Vanoli è perché 5 o 6 o 7 o 8 di quelli che voleva ti hanno detto di no, e non è più credibile oggi, perché gliel'ha tolto la Fiorentina nell'allungare il brodo questa credibilità. Oggi se lo confermi è perché quelli che volevano ti hanno detto di no. Quindi ecco perché io, sì, per me, se mi avessero detto, perché se mi dice Vanoli l'uomo giusto, me lo dice un uomo di calcio, e me l'avesse detto dopo averci lavorato insieme 3 mesi, anche se per me sarebbe stato sbagliato, viva Vanoli avrei detto, perché lo dice Paratici, perché è convinto. Ma se me lo dice ora, dopo ne ha contattati altri 20, no, allora non mi sta più bene Vanoli, perché oggi per me Vanoli, per come è questo percorso che sta facendo la Fiorentina, è una soluzione di ripiego.
0: Sì.
1: E io ripieghi, non li voglio, abbiate pazienza,
0: ipotesi,
1: non li voglio da nessuna parte.
0: Ipotesi, e si fa per parlare. Mi viene in mente il famoso finale della prima stagione di Iachini, con, se volete, la dirigenza tecnica, e quindi il DG Barone e il DS Pradec, che avevano già quasi chiuso con Juric, e la decisione da parte del presidente ai tempi Rocco Commisso di confermare Iachini. Se ci fosse una situazione del genere, cioè allora, che la famiglia Commisso pensa che si possa andare avanti con Vanoli e Paratici ancora stia cercando di far capire un altro punto di vista?
1: Allora, te riesci a immaginare Catherine che dice voglio Vanoli?
0: Joseph?
2: No, Casey, no, la mettiamo da parte, no. Cioè, te immagini Joseph che va vive bene, a New York, okay. Dai, non è credibile. C'è, però così
0: c'è da svincolare Pioli forse prima, allora?
2: No, nell'ottica dei conti. Sì, questo credo sia un percorso.
0: Sto solo cercando credo spiegazioni. Sia un percorso
2: le spiegazioni sono semplici, lo capiamo. Voleva X no, Y no. Quell'altro gli ha detto: guarda, come facevi te ieri? Bisogna aspettare un mese, però, perché prima devo vedere se quel. E allora, se te non sei convinto al 100% i valori, e non lo sei, se no l'avresti rinnovato un mese fa, cambia. Devi cambiare. Poi, se ribadisco, se il ballottaggio tra Vanoli è grosso, mamma mia, chiudo gli occhi e probabilmente tengo Vanoli. Ma vuol dire che dici il messaggio che dai a già una tifoseria amareggiata, delusa, intristita, annoiata, che un c'è trippa per gatti, dai. Così ci siamo capiti. Allora,
0: ricordiamo ancora un po' i numeri: 348-7513-933. E siamo in diretta come sempre su Lady Radio fino alle 16. 39-25-72-77-75. Se no, chiamateci 055-77-11171. Detto che poi, ovviamente, faremo anche il punto di fa specie dirlo. Ma insomma, sul lavoro della squadra, sull'impegno all'orizzonte, posto che non sappiamo quando è, non lo sappiamo noi, non lo sa nemmeno la Fiorentina, non lo sa nemmeno la Juventus, quindi poi continuiamo a tenere d'occhio eventuali lanci di agenzia.
2: Forse si gioca,
0: da un momento all'altro potrebbero dirci.
2: Allora, il mio caro amico Michele Fratini.
0: Oh Michele, ciao, ben trovato.
18: Ciao a tutti, ciao Luca, ciao Tommy.
2: Chi viene da allenatore? Chi fa l'allenatore della Fiorentina?
18: Fabio Grosso.
0: Ecco, oh.
18: È lui.
0: Non hai dubbi al riguardo?
18: No.
0: Quindi ora sono tutte manfrine.
18: Anche se molte testate dicono è giusto, Paratici vorrebbe, ha trovato l'accordo, secondo me non resterà lui. Vanoli, verrà Fabio Grosso.
2: Fabio Grosso, va bene. Sì. Te mi dici che è una scelta giusta, io ho dei dubbi su Grosso, te invece sei molto convinto.
18: Io sono molto invece convinto di Fabio Grosso, per questa ripartenza, per la ricostruzione, per raggiungere gli obiettivi europei, dunque lui, io dico lui. Attenzione, non dimentichiamo la Fiorentina sul mercato. Non è che possa andare più di tanto, perché si è trovata a riscattare calciatori quali Brescianini, Fabian, obbligatori, forse anche Lugani. Si dico, non è che possa andare con questi riscatti, ora a giugno c'erano fuori soldi per i riscatti, dunque andavano via sui 40-50 milioni, dunque non so se la Fiorentina poi riaffronterà il mercato. Ecco. Che ci deve essere qualche uscita. Ora penso a Ken perché non sta bene, non perché non lo voglia, io lo vorrei tutta la vita. Allora sai farei io? Posso dirlo, Tommy, Luca, ci siamo?
2: Sparai.
18: Allora, se la clausola al 1° di luglio al 15 luglio vale 62,
2: sì.
18: Ci siete? Allora io cercherei, perché Paratici conosce il mondo, dunque non ho dubbi, di vendere Ken e indovinate chi prenderei?
2: Non lo so.
0: E i giapponesi?
18: Classe 93, 19-02-93, chiamato il nino del partito, ovvero il ragazzo della partita. Prenderei Mauro Icardi.
2: Fermi.
0: Sono qui a cercare le date.
2: Eccoci. Guarda, Mauro Icardi è un pallino di Tommaso,
18: È pallino di Paratici. Lo portò alla Sampdoria dal Barcellona. E allora, quando aveva 18 anni, e vinse anche Mario Icardi insieme a Paratici, che era il Delfino, insomma, il braccio del Samarotta, i campionati italiani della primavera. Dunque dico, questo è Mario Icardi. Allora dico, secondo me.
2: Ma è ancora un giocatore. È ancora un giocatore Icardi.
18: Non solo ha vinto il campionato in Turchia, il quarto consecutivo, accanto a un certo Osimhen. Però dico, se lui è in scadenza ora, perché è in scadenza 2026, vale 10 milioni, ma se io vendo Ken, gli faccio un contratto anche a 8 o 9, lo prendo 3 anni, va a parametro, va in cadenza, è fatta il gioco. Mauro Icardi, che giocatore!
0: Figlia un decino a Istanbul, eh?
18: Sì, so però può... è in scadenza, 3 anni, lo prende alla grande, lo prendi. Ma poi perché lo può prendere Paratici? Perché è stato colui che insieme a Marotta l'hanno preso appena 17enne dal Barça. Dunque, tanta roba, lì fecero proprio un colpo pazzesco, secondo me, bravissimi, io sono obiettivo. Dunque l'attaccante, a prescindere da Ovedà, che ora è venuto fuori il giapponese, ma qui c'è una certezza, che pedigree, che bomber, Mauro Icardi è il nino del partito, lui prenderei.
0: Come potenziale titolare e magari teniamo piccoli come... alternativa.
18: No, ma che piccoli, con questo parte in meno, dai. Tra l'altro, scusatemi, Mauro Icardi ha giocato, diciamo, nello stesso con il Saint Germain di Ken, perché lui arrivò nel 2019 e Ken è stato dal 2019 al 2020, un anno insieme a lui. Dunque, se deve andare via Ken, che a me dispiace, che io adoro come calciatore Ken, Mauro Icardi è... Si parla di uno, cioè scusa, se Giroud ha girato nel Milan, vincitore del campionato, a 39 anni, se Zeko ancora va in giro, con tutto rispetto, cioè, se Bardiccio a Cremona, scusa, a 6 anni in meno, io prendo.
0: No, so quanto sia fattibile, però è il nino. Suggestiva, è il nino del partito.
18: Bravissimo, prendo lui, è il nino.
2: Ma porti anche la signora?
0: Non c'è più.
18: Più
0: legami con Wanda.
2: Non c'è più Wanda.
0: O almeno dovremmo essere nella fase.
2: Loreto voleva fare una trasmissione con Wanda. Sì. Non negare, Loreto.
0: No, certo che sì, ma quando era il periodo in cui era legato, cioè veniva Icardi e veniva anche Wanda, che faceva anche la sua agenda.
18: No, più che altro ora... prima lei, perché è la procuratrice, esatto. Prima del giocatore.
0: Ora credo si parlino nemmeno.
2: No,
0: ecco.
2: Ma c'hanno fin i figlioli,
18: sentiamo i nostri radioascoltatori se sono favorevoli.
2: Cosa ne pensate su Maurito Icardi?
0: Detto che i nostri ascoltatori attentissimi, soprattutto Gianmarco, mi gira dei rumors che lo vorrebbero a River Plate. Icardi, la supercoppia Beltrani-Icardi.
18: Icardi è il primo calciatore che ha battezzato e l'ha reso anche molto noto, fu bravissimo, è stato Maurizio Icardi. Dunque nessuno come Paratici può fare una mossa del genere, nessuno. Se costa 10 l'anno viene a zero, perché
2: lo so, però nello spogliatoio, Michele, ci sarebbe uno che guadagna 10 milioni e non è semplice, capito, no?
18: Ma li merita anche, ma a 33 anni se ne va, scusatemi, 3 Gosens, ora che per carità un altro ruolo, se ne vale anche 4,5, lo stesso Ken che ha fatto il rinnovo, che a me piace, ma Riccardi ha, scusatemi, ma ha diversi anni, più a 7 anni più di Ken, cioè non è proprio, sta benissimo perché l'abbiamo visto, però insomma è giusto anche, secondo, poi agli sponsor dietro, Icardi ha tutto un suo mondo, io lo prenderei subito. Beh, io ho sentito allenatori, chi dice Guardiola, chi in campo vanno i calciatori, Mauro Icardi.
2: No, Mario Icardi dice, va bene, e su piccoli che ne fai?
18: Questa è una domanda che esige risposta. Io penso che lui abbia già risposto sul campo piccoli. Scusatemi, un attaccante che purtroppo a Firenze ha visto la porta molto lontana, e l'attaccante dovrebbe ottimare, finalizzare le azioni con un bello scorso, con le reti. Io sinceramente, io piccoli gli farei un mercato, ha trovato un mercato, con tutto il rispetto, Lucca all'estero all'epoca, o poi tornato in Italia, ha trovato mercato all'epoca anche, ma che piccoli, e sicuramente un bravo procuratore, nella stessa misura in cui l'ha portato a Firenze, lo potrebbe o potrà portare anche,
2: ecco,
18: a Roma.
2: Ecco, Lucci può farci questo piacere, non farci fare minusvalenza,
19: occhio,
2: diciamo.
19: Sì,
2: potrebbe essere,
19: occhio,
2: potrebbe essere questo. Poi a questo punto, però, più che mai servirebbero gli esterni, perché Icardi ha bisogno di cross.
18: Bravo.
2: Qui non ne resta nemmeno uno,
19: Parisi.
18: Ma io dico sempre la mia, perché poi ognuno. Ma se viene il signor Grosso, io spero ci porti questo polpato. Come scherno, a me piace moltissimo il colpato, forza fisica, bravo tecnicamente, a parte il suo piede invertito che ha sostituito Berardi durante l'anno, non l'ha fatto nemmeno rimpiangere, l'ha fatto Menoretti, ma non l'ha fatto rimpiangere. Io colpato lo prenderei immediatamente, ecco, magari lo portasse insieme al figlio di Grosso,
2: che è buono,
18: lo porti anche lui. No, è ottimo, io spero porta anche lui. Parlate con Albini, quando sentite Massimiliano Albini, se avete modo di fare, chiedeteli, ma com'è il figlio di Grosso?
2: Che ruolo fa Michele?
18: Trequartista, è un giocatore, per me, guarda, in Serie B ci sono veramente distinti, contraddistinti, liberali, ex Milan, che è in corsa per venire al massimo campionato, e poi anche non solo Grosso, ma giovane importante,
2: ma è più forte, è più forte figliolo di Grosso e figliolo di Paratici?
19: Stavo per chiederla anch'io.
18: Allora, sono due ruoli diversi, più Paratici è la prima punta, più Grosso è una mezza punta, è un trequartista. Casomai il paragone è più forte Rubino, Tommaso, figlio di Raffaele Rubino, o il figlio di Diro? Questa è la comparazione che possiamo fare, che saranno la stessa età. Ma Rubino, chiaramente è eccelso, ha molta qualità, veramente molto. L'altro è un po' più rapido di Rubino, però sono forti entrambi, sono veramente figli d'arte, ma d'autore, ecco, sono bravi tutti e due.
19: Io volevo
2: ma
19: far sentire
2: esterni che ti piacciono e poi ti facciamo sentire
18: Orzolini.
2: Scoperto a luna.
19: Ma guarda, a me mi piace Eze dell'Arsenal, Michele.
18: Scusatemi.
19: Pigliamo lui e con Seisao.
18: No, da parte le battute. Isaacsen, che della Lazio. Deve fare il prossimo anno a Lazio? Scusate, non la ricordo.
19: No. Ma lo sai che lo Tito ti
18: no, ma ditemi che coppa europea.
19: Niente, nessuno. No, hai ragione.
18: Come noi. Il Bologna? Scusate,
2: come noi.
18: Il Bologna?
2: Come noi.
18: E allora prendiamoli.
2: Ha ragione, scusa.
19: No, Isaacsen lo figlio volentieri.
2: Isaacsen mi piace anche a me.
19: Isaacsen e Ursolini, dici,
18: Prendiamoli, abbiamo preso Fabian dal Bologna, ma prendiamo Ursolini, no?
2: Facciamo Isaacsen, Ursolini e Maurizio Icardi. Tridente.
18: Grande Luca, bravissimo, grandissimo.
19: Un po' divide, l'opzione. L'opzione Icardi un po' divide, chi dice sì, chi dice no, ma di sicuro ci hai regalato uno spunto.
18: L'ho premesso e avrebbe diviso, per carità, ha diviso anche involontariamente l'Inter, però l'Inter poi è stata brava perché ha preso l'altro argentino e la Toro Martinez, non è la prima punta, però è un grandissimo attaccante, un grandissimo calciatore, dunque sono stati bravissimi, però insomma Icardi, se si chiude anche Cardi come attaccante, boh, non lo so io. Bomber di razza, bomber vero, un ballerino. Sta bene, ora ha avuto un infortunio, ora sta bene, molto bene. Ragazzi, Icardi la porta ce l'ha attaccata, non è che viene lontana, ce l'ha lì.
19: In stagione, in campionato, 30 presenze, 14 gol e un assist. Quasi sempre
18: male.
19: Capitano
18: è male. Male?
19: No, non so, 14 su 30, non so, male assolutamente.
18: Allora io prenderei lui, e Paratici alla chiave giusta per prenderlo, perché fu il primo che lo convinse dal Barcellona a venire in Italia sul fronte della Sampdoria. Non è che lo portò, con tutto rispetto alla Juve o all'Inter, ci è andato dopo grazie Alderetti, alla qualità che ha dimostrato la Genoa a fronte Sampdoria. Dunque dico, Paratici, Fabino Paratici, Firenze, come la chiama lui, vorrebbe un giocatore di caratura internazionale. Gli stimoli glieli crei sicuramente te. Hai portato Ron alla Juve con tante pecunie, gentilmente, virgola, se puoi, virgola, portaci questo giocatore.
2: Maurizio,
19: vai,
2: bene,
19: si è fatto la letterina a Paratici.
2: Ti ringraziamo come sempre, straordinario. Ciao Michele.
19: Un grande abbraccio.
2: Gestione
19: Icardi.
2: Maurizio, ti piace Maurizio?
3: No, a me non mi dispiace,
2: un'idea.
3: Poi, vabbè, io esagero, se, cioè, beh, uno e dici, noi puntiamo tutto su questo, certo. Titolare. L'alternativa ai Cardi, eh? No, un po' come era, c'è stato un tempo in cui tu avevi titolare era Batistuta, però l'alternativa era Balbo.
2: Certo, che non era mia male, eh.
3: Stai scherzando, Abel Balbo. Va bene, in chiusura di questo blocco, prima di andare a break e ripartire una seconda ora di Palla al Centro, volevamo tornare su alcune dichiarazioni di un grande cantante, ma anche un grande appassionato di vicende viola, che poi gli ascoltatori di Lady Radio hanno anche avuto modo di apprezzare in questi giorni. In questo caso riprendiamo quelli che sono i concetti che Pupo, ovviamente Enzo Chinazzi, in arte Pupo, ha riferito ai colleghi di Toscana TV, perché tocca un argomento, no, che ci sta parecchio a cuore,
2: molto
3: che
2: a cuore, lo momento tocca in maniera diretta e forte, e che obbliga a tutti una riflessione.
3: Sentite un po' Pupo.
20: Questa è una città che ha bisogno proprio di persone, soprattutto di giocatori che entrano nel cuore di questa città, non solo in campo.
21: Firenze, Santa Maria Novella, al Franchi, lo rivuoi?
20: Beh, questo sarebbe, secondo me, una roba, non solo lo rivorrei io, per me la rivorrebbero in tanti, e secondo me porterebbe anche molta fortuna, e ha una positività questa canzone pazzesca. Io non so perché l'abbiano tolta, perché prima invece è passato un periodo che la suonavano sempre alla fine di ogni partita.
21: Perché ci sta bene, dimmi se sei d'accordo, sia quando si vince che quando si perde.
20: È quello, e beh, quella è la forza di questa canzone. Non c'entra niente, perché quando si perde nella vita si perde. Bisogna imparare che perdere ci sta. È chiaro, perdere o pareggiare senza combattere, come si è fatto l'ultima partita con Genoa, magari quello si può anche evitare, di fare quelle pantomime, quelle pantomime per cui un punto va bene a te, un punto va bene a me, e il tifoso non rimane contento, l'appassionato di calcio non rimane contento di questo. E ma anche in quel caso si poteva suonare Firenze, Santa Maria Novella. Io spero che la famiglia, appunto Commisso, e i dirigenti della Fiorentina ritornino ad usare questa canzone come saluto allo stadio per ogni partita che si farà al Franchi.
21: Questa Fiorentina, che stagione, come l'hai vissuta? Quanto sei stato male quest'anno?
20: Questa Fiorentina mi ha fatto patire quest'anno. Ha fatto patire perché, cioè, salvarsi matematicamente a due giornate dalla fine del campionato è... E evidentemente qua c'è un problema, non so se è Vanoli il problema, non so se il problema è anche, diciamo, un po' di smarrimento che c'è stato anche dopo la morte di Rocco Commis, non lo so, o se i calciatori in qualche modo non hanno capito la nostra piazza, che cos'è Firenze, o quanto in pratica invece l'innamoramento, perché io rimango ancora, cioè il mio fratello amico Antonioni, quando c'era Giancarlo, l'innamoramento per la squadra si è fermato a quei tempi lì, e magari oggi questa è una città che ha bisogno proprio di persone, soprattutto di giocatori che entrano nel cuore di questa città, non solo in campo, dovrebbero entrare nel cuore, e in questa formazione qui io non ne ho viste di soggetti così.
3: E come fai a dargli torto? Perché è forse Chapeau. L'aspetto peggiore, no, dell'annata, ed è l'aspetto che chiama in causa loro.
2: E chiama in causa loro non aver portato giocatori che fanno innamorare la gente.
3: È
2: che
3: vero.
2: Entrano nel cuore della gente. Però, e i giocatori che non hanno capito quanto sia importante il rapporto, proprio vorrei dire fisico, con i tifosi, che non muore durante i 90 minuti, è quotidianità, è una condivisione di percorso. Riflettete, ragazzi, su queste parole caro presidente commisso, che sei, ti rifacciamo ancora gli auguri.
19: Sì, mi fai dire una cosa al volo su questo. Io non so se glielo inoltreranno o meno, se glielo diranno. Qualcuno ci ha anche mandato un po' di screenshot. Hai idea a livello di commenti sui social sotto il suo intervento stamattina cosa non può esserci?
2: Sì, ma questo, sai, questo purtroppo
19: è vero, fa parte dei social,
2: è questo mondo, no?
19: Però io, presidente, vede in questo momento però qual è più o meno la situazione,
2: il percepito della gente, la reazione della
19: gente.
2: Io
19: glielo direi, chi può gli farei presente, c'è un modo, probabilmente i social probabilmente tutti non li elimini, però forse c'è da cambiare un po' il modo di porsi.
2: Sì, soprattutto la gente vuol capire cosa vuole questa proprietà ora che non c'è più Rocco. Perché se Giuseppe Commisso non capisce che oggi i tifosi della Fiorentina si fidavano della passione di Rocco e anche dei soldi che metteva, perché ne ha messi una montagna, ma non è convinta che continuerà il percorso di Rocco da un punto di vista di investimenti e di ambizione, e se non capisce che questo è il primo ostacolo che lui deve rimuovere, lui può fare tutti i tweet del mondo, ma può ringraziare Materazzo, sì. O giustamente ringraziare suo babbo e la sua mamma nel giorno del compleanno, ma così non entri in empatia, non entri in empatia. Hai ringraziato una squadra che si è salvata, che la prima cosa dovevi dire chiedo scusa a nome anche della squadra per quello che abbiamo fatto.
19: Peraltro,
2: cioè, è fuori sintonia, è come uno stonato. Sì. È stonato con quello che è la musica di Firenze adesso, è stonato, sì. Non è cattivo, non dice cose cattive, non dice cose indegne, non dice, è stonato, cioè è come se non parlasse un'altra lingua. Va bene, la prima ora è volata via, ma torniamo
19: break, tra pochissimo. È un'altra ora.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno Radio Firenze Viola. Io sinceramente vi chiedo di aiutarmi a capire perché sta società comunica, anzi non comunica così. Non si capisce mai niente, comunicati, messaggini, post su Facebook, non si capisce mai niente dove si sta andando. Bisogna aspettare la conferenza stampa, se la fanno? Aspetteremo, ma è una situazione che mi sembra uno scherzo. Un saluto da Simone 4.
3: E se bello è preso cieco l'anno scorso e che ci se ne fa di Hardy?
4: Buonasera a tutti. Loreto, a Napoli c'è prima Palladino di italiano. Per il presidente del Napoli, Simone 71.
5: Sì, ci manca solo Mauro Icardi e arrivi alla Parca o la Cadillac Rosa. Almeno siamo a posto.
6: Scusate, ma Iraola, se si parla di Iraola, ha sentito ora, ma Iraola, se le chiedono, ma te, fra la Fiorentina che non fa le coppe e gioca nel campionato italiano, e il Chelsea che non farà le coppe ma gioca in Premier, cosa sceglierà? Il Chelsea probabilmente, penso. Oppure fra la Fiorentina che non fa le coppe e fa il campionato italiano, o il Manchester United che andrà a fare la Champions League, cosa sceglierà? Il Manchester United, Lorenzo?
7: Per carità, ci manca solo Icardi. Dzeko 2, la vendetta. Poi con uno spogliatoio e una situazione così, noi abbiamo bisogno di persone tranquille che tengono saldo lo spogliatoio, delle anime dello spogliatoio, non abbiamo bisogno di casinisti. Per carità, che stia dov'è.
8: Sì, buonasera. Ma io, ragazzi, non so che vuoi stare dicendo. Allora, mai, ma che vuol dire lo doveva confermare Vanoli? Lo doveva confermare un mese fa come Spalletti alla Juventus. Ma Vanoli andava confermato o andrebbe confermato per la salvezza ottenuta, semmai. Ma che vuol dire lo doveva confermare un mese fa? Calamai, via. Cioè, io veramente non capisco questo ragionamento qui. Come fa a venirti fuori?
9: Allora, prova a spiegargli, perché se non ho capito bene, se non ha capito lui, vuol dire che mi sono spiegato male io. Allora, un allenatore, un bravo direttore lo valuta non dal risultato di una partita, ma lo valuta da un lavoro. Da un lavoro che viene fatto in campo quando c'è la partita, durante gli allenamenti, come vive lo spogliatoio, come si confronta con la società, da una serie di motivazioni. Quindi Paratici, che è uno dei più bravi direttori in circolazione, ha avuto la possibilità di lavorare spalla a spalla, vuol dire quasi 24 ore al giorno, insieme a Vanoli per dei mesi.
10: Febbraio, marzo, aprile e maggio. Quattro.
9: Per dei mesi. Al termine di quei mesi, te non hai bisogno di sapere se la Fiorentina batte il Sassuolo, se la Fiorentina vince a Roma con la Roma, o se la Fiorentina vince a Torino con la Juve, per sapere se Paratic, se Vanoli è l'allenatore giusto per il tuo progetto, tuo di Paratici dell'anno prossimo. È lì la tua valutazione, la devi già fare. Se la tua valutazione dopo quattro mesi di lavoro è che Vanoli è l'uomo giusto, non per salvare la Fiorentina, perché non vogliamo più lottare per la salvezza, se mi permetti, ma per gestire il progetto che è in testa Paratici, non aspetti le partite, fai quello che ha fatto la Juve. La Juve aveva il contratto con Spalletti che era azzerato nel momento se lui non si fosse qualificato per la Champions a 48 ore dalla

0: tutti i diritti del mondo, ci mancherebbe altro. Ma il calcio ha un solo modo, ha una linearità di comportamento. Non è che si fa l'Atalanta non gli piace più Palladino, non gliene importa nulla se l'Atalanta va in Conference, non va in Conference, se via. È già 15 giorni che hanno detto a Palladino via, perché hanno lavorato, alcuni direttori hanno valutato il lavoro di Palladino per mesi, via. Il calcio è questo. Allora, Vanoli, se piaceva a Parati, c'era da un mese e mezzo l'allenatore della Fiorentina, che dell'anno scorso. Poi probabilmente tra quelli che rimangono può diventare quello che è più accettabile, ma è una soluzione di ripiego, è comunque una soluzione di ripiego, e questa a me non piace. Allora,
1: soprattutto nell'anno in cui devi ripartire,
0: bravo, cioè. E poi lo ripeto, perché ve lo ridico per la millesima volta: i direttori che fanno le scelte di mercato sentendo i giornalisti o i tifosi sbagliano. Ma i direttori, un direttore nuovo che parte con un progetto nuovo deve anche avere un po' un quadro generale, no?
1: Esatto. Se poi fosse questa la decisione, ragazzi, in questo momento l'unanimità di consensi Vanoli non ce l'ha.
0: No, ma non c'è nemmeno il 50%.
1: Quindi allora, comunque partirebbe con una certa
0: un
1: pressione.
0: Un conto
1: addosso
0: è se te dai forza al tuo allenatore,
1: certo,
0: quando ancora lotta per dire: signori, a voi forse non vi piace, a me è lui.
1: Certo.
0: E io ve lo ripeto, io avrei detto viva Vanoli, perché lui è mille volte più preparato di me, un milione di volte più preparato di me. Ma se oggi, a salvezza conquistata tutti, siamo ancora a ballare, vuol dire che lui non lo considera l'opzione ottimale, e questo rende ancora più debole un eventuale Vanoli confermato. È calcio questo, non è che stiamo raccontando chissà che cosa. Allora, ma chi gioca con la Juve? Si sa, come sta Ken a proposito?
1: Ma senti, ancora in gruppo non c'è.
0: Quindi
1: però
0: se
1: secondo
0: si,
1: me
0: si
1: può sperare.
0: Se magari si
1: può
0: gioca
1: sperare
0: per 10
1: nella rotazione. Dopodiché hai ragione. Tu fai una domanda particolare, perché Ken rientra, sì, quando?
0: Quando? Perché un conto è già
1: domenica a mezzogiorno. Bravo.
0: O lunedì alle 20:45, sono quasi i giorni di differenza.
1: Il che mi permette di darti l'ultimo aggiornamento che vedo da Firenze Viola più o meno di una mezz'ora fa, ed è arrivato anche grazie a Sky Sport, per i fitti contatti che proseguono tra Lega, Serie A e Prefettura, perché in realtà si sta riaprendo la strada del domenica ore 12. Cioè, hai visto ieri sera...
0: Sì.
1: Si andava verso il nulla da fare, nonostante prima della partita avesse parlato anche Simonelli a nome della Lega. In realtà in questo momento l'ipotesi di giocare domenica alle 12 sta un po' tornando in auge, come se dalla prefettura, che so che dirvi ragazzi, sembra, io mi metto nei panni di, in questo caso davvero, dei calciatori, dell'allenatore, della società che deve anche semplicemente organizzare la trasferta.
0: Ma chi ha comprato un biglietto ancora un sa quando va a vederlo? Vabbè,
1: mi fai sentire calciatore,
0: è uno vero
1: del calcio, quello vero.
0: Quello vero.
1: Come la vivrebbe Francesco Baiano? Al giovedì ti pare logico non sapere quando si gioca la giornata di campionato? Ciao Ciccio.
2: Buon pomeriggio a tutti. È un po' strana la cosa, ma la dice lunga sull'organizzazione del calcio italiano.
1: Ma qui sono andati veramente oltre ogni limite.
0: Ciccio, guarda, perché se fosse una cosa ridicola sarebbe... Oggi il presidente della Lega ha detto: sai, ci ha fregato la Lazio in finale di Coppa Italia. Cioè, te stai a tirare dadi, cioè speri che vada a finire.
1: Speravano, certo.
0: Ma ragazzi, ma già uno dice una cosa del genere: guardi, lei per favore vada a fare un altro lavoro, non è del mestiere, come direbbe il Salone. Ma come, cioè, li ha fregati il fatto che la Lazio è andata a finire di Coppa Italia?
2: Aveva pensato che la Lazio non potesse mai arrivare in finale.
0: Esatto.
2: Capito? Sperare che una squadra per rimediare agli errori è veramente triste.
0: No, guarda, una roba, va bene. E tanto fortunatamente, per quel che può valere, i tifosi della Fiorentina comunque non sarebbero andati, come organizzati a Torino, quindi c'è solo da stabilire mogli, fidanzate o anche mariti o fidanzati, perché c'è anche il tifo femminile, se c'è da mangiare alle 2 di domenica,
1: sì, praticamente sì,
0: se si fa serata il lunedì. Caro Ciccio, come lo vedi? Uno dei grandi problemi della Fiorentina del prossimo anno è l'attacco. è l'attacco, perché abbiamo tre pedine che sono tutte e tre ballerine, mi riferisco a Ken, Gudmundsson e Piccoli. Partirei

0: da Ken, perché comunque lui non 10 anni fa,
1: l'anno scorso,
0: un mese e mezzo fa, cioè, con la nazionale è stato forse uno dei pochi a salvarsi, segna sempre, una maglia azzurra, cioè, però poi nella Fiorentina sono venuti fuori dei problemi. Io immagino che te di giocatori un po' particolari ne hai incrociati nella vita, che si fa?
2: Che si fa? E io ho sempre detto, bisogna capire come, se realmente Ken vuole rimanere, un progetto nuovo, speriamo che sia un progetto soprattutto vincente, che possa far sognare la tifoseria, e però se sta parlando uno, sta esprimendo una sua impressione, quello che l'ha sempre stimato, l'ha sempre sostenuto, penso io, anche nei momenti difficili, perché vedo in questo giocatore un talento incredibile che probabilmente non sa neanche lui di averlo. Perché potrebbe veramente fare molto ma molto di più, perciò bisogna capire realmente cosa c'ha in testa Ken, se vuole andare via da Firenze, ma se dovesse rimanere non è che deve rimanere perché gli altri non hanno cercato, come è successo l'anno scorso, perché l'anno scorso Ken, perché se io ho fatto il calciatore, se ho voglia realmente di rimanere in una società perché mi credo bene, perché sto facendo una cosa, mi amo, mi sostiene anche nei momenti difficili, non aspetto le mosse degli altri,
0: certo,
2: anche domani mattina oppure all'istante, e non aspetto la scadenza della clausola sperando che arrivi in un club, vuol dire che ovviamente si sente di passaggio.
0: Sì.
2: Dobbiamo mettere in testa che
1: Ciccio, ti sentiamo ogni tanto andare via.
0: Ti faccio richiamare perché magari è la linea che non è tanto buona. Ha ragione, cioè il punto
1: è una lettura che non abbiamo sottolineato, però ci sta tutta.
0: Punto di partenza è che
1: questo sia un po' la facciata di una scelta iniziale quest'estate di dire resto perché non c'è altro, più che noi l'abbiamo letta anche come resto perché è l'anno del mondiale, no?
0: Sì, che quindi gioco, la sicurezza di giocare o la sicurezza di essere
1: un riferimento
0: importante, e poi dopo arrivo bene al mondiale, arrivo senza stress da novità, ma lui, ragazzi, in nazionale ha fatto benissimo, Ciccio, ti abbiamo recuperato, già è chiarissimo,
2: no,
0: il tuo concetto,
2: sentivo sempre, soltanto che a Firenze oggi non so se lo sapete, ma
1: c'è la Bora.
2: perciò se non si parte da quello, è normale che se uno si sente di passaggio è un problema, perciò, e poi per gli altri due, Gudmundsson ovviamente dopo un anno e mezzo, tre anni, non ha mai convinto, si diceva forse è colpa dell'allenatore, perché è un giocatore bravo, ha fatto vedere determinate qualità in un'altra squadra, poi arriva, se non fa bene è colpa dell'allenatore, è riduttivo sta cosa. Io penso che i giocatori bravi, la posizione migliore se la vanno a cercare da solo, non hanno bisogno dell'allenatore che gli va a dire dove l'ha provato. Prima punto, trequartista esterno, praticamente in 3 anni ha seccato 3 partite.
0: Sì, no, è così.
2: Un po' poco. Per quanto riguarda Piccoli, probabilmente è stato attanagliato dal fatto di essere stato pagato tantissimo per quello ovviamente che aveva fatto vedere.
1: Ma te ci vedi margini di crescita in Piccoli?
0: Perché perché la domanda di Tommaso è la domanda, Ciccio. Cioè, ripeto, Ciccio Baiano è stato uno degli attaccanti italiani più forti, però è anche un grande allenatore, quindi è la figura ideale per valutare questa situazione. Perché il problema è non sbagliare la valutazione, perché un anno sbagliato può capitare un attaccante in una piazza nuova, insomma, può capitare. Il problema è se ci vedi un percorso non da buon giocatore, da giocatore da Fiorentina, che insomma, un po' di più.
2: Sai, il curriculum di Pico non è che si sta parlando di un giocatore che negli anni passati ha fatto 20 gol per 2-3 anni di seguito, poi è venuto a Firenze, può avere, no?
0: Sì.
2: Ha cambiato squadra, il fatto di non sentirsi la prima scelta, perché poi è arrivato con la prima scelta, era Ken.
0: Ovviamente.
2: È normale che questo ha incupito un po' il giocatore, non si è sentito gratificato. Però sto trovando scuse per salvare la sua stagione, perché poi è vero tutto, non è che Ken quest'anno era il Ken dell'anno scorso.
0: Bravo.
2: Se Piccoli avesse fatto vedere un qualcosa in più, probabilmente giocava titolare sempre, perché Ken non è che proprio ha fatto benissimo, e poi con gli infortuni che ha avuto ancora di più. Perciò se non ha preso la maglia titolare è perché non ha fatto vedere che era meglio dell'altro, è un dato di fatto. Capisci, parti per un progetto importante, per fare qualcosa di straordinario, per il mio modesto parere, poi mi auguro di sbagliare, io mi auguro di fare 40 gol e io sarò il primo a dire ho sbagliato la valutazione. Però se vuoi puntare a qualcosa di importante, Piccolo può fare la riserva.
0: Sì, esatto, e questa è la valutazione generale. Senti, è chiaro che ripensando non si sa l'allenatore, ma ripensando l'attacco, è chiaro che la ricerca di attaccanti esterni diventerà fondamentale. Ti chiedo cosa ne pensi del fatto che la Fiorentina non sembra orientata a riscattare né Solomon né Harrison, e poi ti chiedo che se l'ultimo Parisi, uno che viene un po' dalle tue terre, lui è da Bellino Parisi, credo, quindi per carità, un po' la periferia di Ciccio, ma
2: siamo cugini, non siamo fratelli.
0: Ma cugini un po' così, alla periferia, proprio periferia, però sto scherzo, naturalmente. Se te lo vedi che lui si può inventare una nuova carriera da attaccante esterno.
2: Ma ti devo dire, io non pensavo sinceramente, Luca, poi è stata una forzatura, no? Quella di,
0: sì,
2: perché tutti gli chiedevano all'allenatore di cambiare modulo, ma non aveva il giocatore, no? Perché tu lo sai meglio di me, la Fiorentina praticamente ha costruito una squadra senza esterni offensivi,
0: sì, sì.
2: Anzi l'ha mandati via tutti, quello che aveva.
0: Esatto. Boni e Po' Boni, non voleva avere problemi.
1: Il via precedente.
2: No, però io posso partire, no Luca, io faccio l'allenatore, io posso partire con vita di calcio, no? Però poi dopo mi devo scontrare col campo. Se il campo mi dice che quello non è il vestito giusto per la mia squadra, no? O perché questi giocatori non si adattano a quello che voglio io devo avere la possibilità di cambiare.
0: Ovvio,
2: tutto.
0: Ovvio.
2: Ma se devo poi mettere i giocatori fuori ruolo, diventa ancora di più un problema, perché il giocatore che lo metti fuori ruolo c'ha sempre l'alibi di dire mister, ti faccio un favore a giocare in quella posizione,
0: certo.
2: E poi vuoi che io ti renda al 100%. Ritornando a Parisi, guarda caso Parisi ha fatto delle partite bellissime,
0: belle, sì, belle.
2: È stato quello che è stato determinante, non ci si aspettava altri nomi che fossero determinanti, no?
0: Sì.
2: È stato la Fiorentina nel momento difficile gliel'ha fatto fare Parisi.
0: Perché
2: era l'unico che saltava l'uomo,
0: sì, sì,
2: e che aveva velocità, perché noi abbiamo tutti i giocatori monopasso, e con il monopasso si va poco lontano nel calcio moderno.
1: È anche per questo che ci aspettiamo lo consideri norma.
0: Ma poi non mi sorprende che anche il Como ci possa pensare. C'è un giocatore che
1: ti smuove.
0: Poi può cominciare a fare anche qualche gol, perché ha cominciato anche a prendere fiducia. Mentre della probabile bocciatura di Solomon e Harrison, che ne pensi, Ciccio?
2: Sinceramente Solomon ha fatto vedere troppo poco per la conferma. Poi se non c'è di meglio, Solomon non me lo tengo. Ma un giocatore che nel momento migliore suo si è fortunato.
0: Sì.
2: Harrison è un giocatore che è monotematico.
0: Fa quello.
2: Fa quello, è un giocatore di corsa. Noi abbiamo bisogno di esterni che saltano l'uomo. Il calcio non puoi mettere un centrocampista a fare l'esterno, nel calcio si può fare tutto, no? Ma se vuoi dominare la partita, devi gente che salta l'uomo, che poi è 1,50 m, a me non me ne frega nulla. Cioè, quando si vanno a vedere i giocatori, no, non è che i giocatori devono essere 2,5 m per giocare,
0: esatto.
2: A calcio, non è che ma se no io non giocavo, io non avevo mai potevo arrivare al massimo in Serie B, ma prima il calcio si vedeva in un altro modo. Che ruolo fai? L'esterno? Perfetto. Sei veloce? Perfetto. Sei tecnico? Perfetto. Sei 1,50 m? Perfetto. Invece adesso praticamente non sei 1,90 m non vieni preso in considerazione. Ma io capisco, il difensore centrale non può essere 1,50 m.
0: Sì, ma poi questa scelta porta il fatto, non alla Fiorentina, Ciccio, che in Italia non c'è un italiano che salta un uomo.
1: No, è anche vero che poi Cannavaro, per esempio, non era proprio il prospetto del pennellone.
2: Però, aspetta, ma Cannavaro c'aveva le molle però nelle gambe.
0: Sì,
2: la forza dei muscoli c'aveva le molle, perché questo era 1,75 m, ma saltava 2,5 m.
0: Però sull'ala destra o l'ala sinistra, che sono ruoli storici del calcio italiano, io vado da Bruno Conti a Domenghini, Causio, Sala, e come potrei dirne ancora, ma noi oggi non abbiamo, oggi Orsolini ci sembra Mandrake. Ma
2: sembra Maradona,
0: ai tempi veri stava a guardare quegli altri giocatori, no? Però se tutti, come dice Ciccio, dove deve essere tutti 1,90 m, correre a 2000 all'ora, fare 14 km a partita, e poi non cerchi più il talento.
2: Poi la gente guarda le partite e dopo 10 minuti cambia canale.
0: Certo, non guardi più.
2: Si innamora del calcio, così.
1: Sì, l'ha dimostrato la Champions, no? Senti, di questi ragazzi di Casa Viola, tornando all'attacco, hai visto nulla? Penso a Braschi, che addirittura qualcuno ti chiede giudizi su Croci, che è un altro dei
0: giocatori.
1: Ma su di lui, ragazzi, calma,
0: fatto bene a Viareggio.
1: Sì.
0: Ma è proprio ragazzino, Croci,
2: ragazzi,
0: su Braschi.
2: È il fatto che tutti i ragazzi bravi, di grande prospettiva. Però giocare con i ragazzi è una cosa e giocare con i grandi è tutta un'altra storia.
0: Certo.
2: È normale, se la Fiorentina avesse, ho sentito delle baggianate allucinanti quando ho sentito dire Yamal, se era in Italia non avrebbe mai giocato. per uno che non sa di calcio,
0: cioè per decenni.
2: Quindi noi ci dobbiamo mettere in testa che quelli bravi giocano.
0: Sì.
2: E sono quelli meno bravi che non giocano. Poi abbiamo il problema degli allenatori. Perdi due partite e ti mandano via. Cioè, posso sperimentare? Cioè, no. Il prossimo anno si parla tutto. Kane non fa gol. No? Kane non fa gol. Piccolo non fa. Giochiamo con Braschi. Poi dopo due partite, già ho sentito la partita che ha giocato in campionato e non è ancora pronto.
0: Sì, subito.
2: Ma che c'era? Il problema è che non c'era bisogno di quella partita che non era pronta, però non ci si aspettava. Allora, se Braschi avesse fatto due gol, no? Avevamo trovato il nuovo Batistuta. Siccome non ha fatto bene,
0: non è
2: ancora
0: pronto.
2: Non è ancora pronto. Allora, con i giovani bisogna avere pazienza, se no sarebbe troppo semplice. Yamal ha giocato, ha fatto vedere, ma poteva sbagliare perché avevano visto il talento, e quando tu vedi il talento, la società punta su quel giocatore, puoi sbagliare anche 3-4 partite, 5 partite, ma ti dai tempo di crescere, non quello che dubbio. Noi non facciamo.
0: È così, noi non lo facciamo perché sono sempre troppo giovani e non gli diamo il tempo.
2: Sì, però Luca, è un'altra cosa, se in primavera gioca la gente di 20 anni.
0: No, lascia perdere.
2: Allora è lì che bisogna cambiare. In primavera deve giocare per trovare un 18enne che possa giocare in Serie A. La primavera deve essere fatta dai 16enni, non dai 20enni.
0: Non c'è dubbio. E che si confrontino ad alto livello, perché deve essere la primavera, va cambiata, deve diventare la vecchia De Martino, deve diventare un torneo di livello, perché sennò non riusciranno a crescere mai. Ma questa è una battaglia, ragazzi.
2: No, ma anche l'obbligo, levare questo obbligo che i giovani, ma io vorrei parlare con quello che fa queste sere. Ma secondo voi, no? Società, io c'ho Luca Calamai, che è bravo, è giovane, non lo faccio giocare?
0: Cioè, sei uno scemo.
2: Ma che c'ho bisogno? Ma che ho bisogno? Che tu mi venga a dire che devo mettere in campo tre quote in C, ancora peggio. C'è
0: no, ma il problema è che le quote creano dei falliti. Perché bravo, li tengono finché sono quote, perché portano soldi, un minuto dopo non gioca nemmeno due categorie sotto.
2: Ma infatti poi succede questo, Luca, che quando un giocatore praticamente gioca, io li chiamo, perché faccio questa categoria, aspiranti calciatori,
0: certo,
2: non sono aspiranti, sono, no? E giocano titolare, poi non voglio esagerare, il 50% lascia la scuola.
0: Su, sempre,
2: ovviamente,
0: subito,
2: cosa fai? Il calciatore, no?
0: Sì.
2: Poi finisce la quota, praticamente eccellenza, promozione,
0: certo,
2: perché giocano, non
0: certo,
2: si rendono conto che giocano, perché, e poi uno che ha un anno meno è un fuori quota.
0: No, è incredibile.
2: Cioè, ma è follia pura. E nel calcio, come nello sport, lo sport deve giocare chi merita di giocare.
0: Se non c'è dubbio.
2: Se vogliamo far crescere i giovani, perché poi cosa succede? Quando io giovane so che devo giocare per forza, secondo voi
0: certo,
2: si allena
0: certo,
2: con la stessa intensità di uno che si deve guadagnare il posto?
0: No. No, no, ma è così.
2: E allora vedi che poi alla fine creiamo dei giovani che praticamente è tutto facile, perché all'inizio li fa giocare per forza, poi quando non giocano più o lasciano il calcio, lasciano la scuola.
0: No, no, crei dei falliti. No, ma è così purtroppo.
1: Ma sì,
0: Ciccio, è sempre un grande piacere parlare con te, veramente un grandissimo
1: anche
0: piacere.
1: Anche queste ventate.
0: Un grande abbraccio. Ciao Ciccio.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Grazie a Ciccio Baiano,
0: allora,
1: che ci ha permesso anche di fare un po',
0: dice delle grandi verità.
1: Un po' le carte sul.
0: Dopodiché, ecco, io l'unica cosa che direi forse di proteggere un po' di più l'italianità. Cioè, per dare un pochino più tempo dovresti dare più possibilità agli italiani di giocare, perché l'altro dato certo, Tommaso, te lo dico perché me lo raccontavano quegli esperti, è che il quindicenne italiano è molto meno maturo del quindicenne slavo, del quindicenne argentino, non ti dico del quindicenne africano, del quale non si sa mai l'età nemmeno vera, sono un po' più mammoni, siamo un po' più lenti. Se gli tappiamo subito le strade, perché non gli diamo, non li aspettiamo un pochino più degli altri, o non gli diamo un pochino più di opportunità, soprattutto a livello, voglio dire, del settore giovanile. Vabbè, discorsi che sono molto importanti, ma
1: che purtroppo per ora restano tali.
0: Restano parole.
1: Break per noi, torniamo tra
0: subito,
1: pochissimo, provando a capire anche
0: quando si gioca
1: dall'altra parte della sponda, se hanno capito loro
0: che
1: come quando si gioca a Torino. Ciao.

0: veste viola. Leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione Viola per le tue ruote.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera ragazzi, io lo capisco che voi dovete parlare tutto il giorno di Fiorentina, quindi il dibattito ci deve essere, ma qui tutti lo sanno, anche voi lo sapete, finché ci sono questo, finché c'è il commisso 3-3, non cambia nulla. Noi si farà l'altra stagione da, se va bene, metà classifica, se non si ritrova a lottare per la salvezza. Tutti lo sanno a Firenze, tutti, forché qualche illuso strano, qualcuno che, ma se no tutti sono osci e sta cosa. Finché non vendono, noi siamo destinati al niente.
9: Ma ciao ragazzi, no, voi ma non è che pensate che ancora non si siano parlati perché ancora non sapete niente voi? Cioè, perché è impossibile che ancora Vanoli non sappia se rimane o se non rimane. È che voi non sapete se rimane o non rimane, è quello il discorso, secondo me, perché Vanoli lo sa di già se rimane o se non rimane. Poi potete telefonare a quella, a quell'altra, potete sentire quello e vi dice una cosa e lo ne dice un'altra, non c'è problema, però state tranquilli, e gli hanno belle ragionato, lo sa di già Vanoli se rimane o no. Tranquilli, dai retta. Ciao ciao Bolli.
10: Qui c'è solo un allenatore da portare a Firenze, visto che non può essere Sarri perché già l'Atalanta comunque non piace alla dirigenza. L'unico è Iraola, poi il resto che grosso o peggio ancora la conferma di Vanoli, mamma mia, peggio mi sento, è tutto uguale. A quel punto preferisco puntare su un giovane che può essere o Aquilani o Galloppa direttamente dalla primavera, tanto non è che ci sia molta differenza.
11: Buonasera ragazzi, come ho sempre detto io da 2 anni a questa parte, la Fiorentina quest'anno finalmente verrà venduta e l'allenatore lo sceglierà il presidente nuovo.
12: Buongiorno Luca, buongiorno direttore, ma io più che dare seguito alle voci su Paratici, di cui si sta parlando del nulla cosmico, perché non c'è niente, sono solo voci buttate lì a caso per destabilizzare, ma Paratici rimarrà alla Fiorentina e a fine anno farà una conferenza stampa. Io più che altro chiederei al direttore se secondo lui la Fiorentina dovrà essere rivoluzionata, non tanto per quanto riguarda i giocatori visti dal punto di vista tecnico, a parte che ce ne sono alcuni inguardabili tipo Endur, però dal punto di vista proprio del gruppo, perché magari tecnicamente non sarebbero male, ma messi tutti insieme questo gruppo è completamente da rifondare. Oppure se secondo lui si parte dalla base di questo gruppo con qualche cessione e si integra con 4-5 giocatori, cioè capire la linea programmatica, questo sarebbe interessante.
13: Ma secondo me festeggiano insieme ai tifosi il centenario, il ricordo anche di Rocco e di Gio Barone, passa un anno di transizione e magari vendono meglio la Fiorentina perché ha già la curva terminata e mezza maratona coperta. Forza Viola, Nando.
14: Bene, bene, bene, tanti punti di vista, tante opinioni che raccogliamo molto volentieri al 348-7513-933 o 3925-7277.
15: No, due riflessioni volanti.
14: Prego.
15: Io mi rifiuto di credere che Paratici abbia accettato un progetto di mediocrità. Questo mi fa pensare che se Paratici ha accettato, vuol dire che lui
14: avessero
15: ha
14: già
15: che
14: detto
15: delle condizioni, non ti dico mica di costruire una squadra scudetto, ma l'iscrizione è per fare un qualcosa di importante, se no non viene Paratici. Cioè Paratici è un giocatore di calcio, se lo paragoni a giocatore di livello, è un giocatore top player, non ci viene, sì. No, aspetta, sì. Va da un'altra parte. Quindi io su questo continuo a sforzarmi di pensare positivo. Quanto al fatto che Vanoli sa già tutto, noi abbiamo parlato ieri, quindi non 20 giorni fa, ieri con chi lo rappresenta, e ancora ieri lui ci ha detto che ancora Vanoli non sa che cosa fa.
14: Però se l'ascoltatore ha le sue certezze, quindi, siamo
15: per
14: noi
15: quale
14: per scretolarle.
15: Dovrebbero dire una cosa diversa, e noi quello che trasmettiamo è che Fanoli è ancora un'opzione, quindi anch'io lo trovo tutto questo molto incredibile, e se poi non verrà confermato Fanoli comincio a dirti anche un pochino irrispettoso per un qualcosa di straordinario che ha fatto questo allenatore, che io non ritengo giusto per la prossima stagione, però il quale certo è stato straordinario in quest'annata. Ma vorrei dirti che sì, è colpa nostra e non lo sappiamo, ma in realtà i protagonisti, anche in maniera informale, quelli con i quali parliamo, non ci danno nessuno questa indicazione che ci stai dando te adesso. E invece cosa ti aspetti? Rivoluzione o aggiustamenti, Tommaso?
16: Aggiustamenti. Cosa mi aspetto? Aggiustamenti. Tanti aggiustamenti. Però se pensiamo a rivoluzione totale, non so quanto potrà farlo, perché significherebbe non so cambiarne quanti. Quindi rispetto all'idea di dire cambia chiunque, secondo me ci sarà più di una conferma più o meno obbligata. Se posso dire la mia, io cercherei di cambiare anche il proprio il gruppo, quel riferimento che faceva,
15: sì, che non è un riferimento interessante,
16: e tanto si cade sempre, se ne parlava anche ieri sera extra viola, si cade sempre in quella stagione di ripartenza con Montella, lì cambiarono anche come dire il gruppo. Era un gruppo dove al suo interno, come dire, c'erano delle figure un po' così,
15: dinamiche variegate,
16: arrivarono dei calciatori, ma insomma anche delle figure professionali un po' diverse, senza voler, voglio dire, mancare di rispetto a nessuno, però come indole, come carattere, faccio due nomi a caso, ecco, tra Vargas e Borja Valero un po' ci corre, ma non voglio dare accezioni negative, anche
15: Cerci,
16: Vargas è stato un signor giocatore, tra Cerci e Aquilani,
15: Pizzarro,
16: avevano magari anche qualche anno in più, però insomma ricostruirono un po' il gruppo. Dopodiché una cosa bisogna, io la dica, il gruppo poi lo costruisce, si costruisce negli spogliatoi, lo forgia l'allenatore, ma deve essere anche gestito dalla società, e io qui vedo, respiro spesso e volentieri, invece lì dentro nello spogliatoio fanno il che vogliono. E spesso e volentieri che lo gestisca l'allenatore, arrivederci e grazie.
15: Problemi suoi.
16: No,
15: io penso
16: comparatici, questo è cambiato. Infatti abbiamo detto, no, che c'è anche del suo nei punti che t'hanno portato alla salvezza.
15: Certo.
16: Ma fino a che non è arrivato Paratici, gli allenatori a Firenze a fare i loro,
15: da
16: Italiano in poi, guarda, Palladino, che poi alla fine ha preso e è andato via.
15: È vero. Allora, per quanto riguarda l'orario della partita, si resta, è in rimonta a mezzogiorno.
16: È in rimonta a mezzogiorno. Ti leggo anche un comunicato.
15: Abbiamo già collegato,
16: c'è Vincenzo Marangio da Radio Bianconera. Ciao Vincenzo.
15: Ciao Vincenzo. Bentrovato.
17: E ciao Luca, ciao Tommy, ben ritrovati.
15: Oggi l'ho anche tradito, ma non per colpa mia.
17: Non è mai un tradimento, ci ritroviamo domani su Siamo Radio.
16: No, c'è, ragazzi, nota ufficiale della Roma che scrive: la S Roma, nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle istituzioni competenti e preposte per legge, comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore, bla bla bla bla bla bla, auspica che si possa giocare domenica a mezzogiorno. Questo dice la
15: Sarri
16: Roma.
15: Dice non va in panchina se
16: Sarri
15: gioca domani a mezzogiorno, facciamo un referendum.
16: No, poi ci devi dire che dice Spalletti, se sentite le urla di Luciano da fuori di nuovo.
15: Lui sia fuori di testa per questa cosa. Io penso che lui sia fuori di testa. Vincenzo.
17: Sì, no, io
16: sei senza parole.
17: Non ho mai avuto grande stima, diciamo, in Sarri, però devo dire che sono totalmente schierato dalla sua parte, perché quello che stiamo vedendo è un qualcosa di aberrante, di aberrante.
16: Sì.
17: È l'unico che ha parlato, avrebbero dovuto parlare tutti, perché adesso la Roma esce col comunicato, perché ieri è uscito il comunicato dei tifosi della Roma, altrimenti zitti anche qua. l'unico che ha parlato è quello che magari c'ha anche meno tornaconto, perché la Lazio non giocherà queste partite, certo, non concorre per un posto in Champions League, però ha detto io non mi presento e non mi presenterei, fossi presidente non porterei la squadra, e lo ha detto più volte a chiare lettere. Noi stiamo davanti a un qualcosa di aberrante, allucinante. Siamo a giovedì 14, ancora non si sa la data, con una Lega di Serie A che vuole averla vinta sulla prefettura per un errore commesso da loro, con quel comunicato che era illeggibile. In un comunicato la Lega voleva insegnare alla prefettura come deve fare il proprio lavoro, quando loro non sanno fare avanti il calendario. Quindi spiegatemi come è possibile che uno debba accettare una cosa del genere.
15: Il presidente della Lega che dice non pensavamo che la Lazio arrivasse in finale.
17: Ragazzi, ma di che parliamo? Ma i tifosi della Lazio, perché si arrabbiano, hanno ragione. Se Sarri si arrabbia due volte di più, c'ha ragione. A parte il fatto che mi sembra che l'anno scorso in finale sia arrivata e l'abbia anche vinta il Bologna. Esatto. Che cosa hanno fatto l'anno scorso quando hanno messo Milan-Roma sempre in coincidenza con gli internazionali di tennis? E io credo veramente che abbiano anche una presunzione che non possono avere, perché credono che il calcio sia lo sport nazionale e non è più così.
15: Esatto.
17: Poi ti vai a rivolgere alla Federazione Italiana Tennis quando devi parlare con l'ATP che ha organizzato, sì, il tutto. È come se tu chiedessi alla PGC di spostare una partita di Champions League e l'UEFA ti dice: oh, amico mio, devi parlare con me, e credo lo sogni che ti sposto la partita. Cioè, qui stiamo andando oltre le competenze, oltre la logica, oltre il buon senso. Nessuno che chiede scusa, nessuno che si prende le responsabilità. Gli unici a pagare sono i tifosi. Ma sapete la cosa bella qual è? Bella tra virgolette, mi farà bene ancora di più, è che poi li usano pure i tifosi. Perché senti Simone e la Lega che dicono noi dobbiamo spostarci, un movimento di 300.000 tifosi, sì, non è soltanto Roma-Lazio, ma questo lo dovevi sapere prima, perché ci sono tanti tifosi che i biglietti li hanno bruciati, che i viaggi li devono organizzare, certo, i tifosi della Fiorentina devono organizzare la trasferta, e i tifosi della Juve vengono anche da fuori, devono organizzare la trasferta. Qualcuno che ci ha scritto su Radio Bianconeri ha perso, che veniva da Toronto, ha perso migliaia di euro per il volo. Questi chi li risarcisce? Nessuno, perché quando c'è l'ordine pubblico non puoi fare nessuna causa per il risarcimento. La Lega avrebbe dovuto dire: ci mettiamo noi in mezzo, metteremo noi mano al portafoglio, parliamo con le società e andiamo a rimborsare i tifosi, perché l'errore è stato nostro. Invece qua nessuno si prende la responsabilità, i tifosi sono stati calpestati, ancora sono calpestati, perché non sanno quando devono andare a vedere la partita, però vengono utilizzati dalla Lega per dire alla prefettura che devono fare quello che dicono loro. Cioè, noi veramente siamo ai limiti della follia, sì, anzi è pure superata.
15: Senti, e la Juve come vive in questo momento?
17: Ma io sono curioso di sapere, intanto quando si sarà la conferenza stampa, perché c'è il giorno prima, ancora non si sa quando c'è la partita, quindi dovrà essere piazzata.
16: Oh, calma, che almeno se ce l'hai la conferenza stampa, Vincenzo, mi fare arrabbiare.
17: Hai ragione, hai ragione.
16: Bene.
17: No, io che per adesso c'è grande silenzio, perché chiaramente, e questo è un silenzio che io reputo colpevole anche da parte della Juventus, ma da parte di tutti, che avrebbero dovuto prendere posizione tutti quanti con un comunicato, e per me veramente folle tutto questo. Per il momento invece c'è grande silenzio in casa Juventus, si attende appunto di capire quando ci sarà la conferenza stampa, quando parlerà Spalletti, se sarà lui a parlare, immagino che qualcosa la dirà. Poi se è particolarmente avvelenato, come è successo ultimamente, sì, magari manderanno Locatelli o qualcun altro al suo posto per evitare che dica cose sconvenienti. Però c'è grande, grande rabbia, anche perché queste partite uno le deve anche preparare. La Juventus per esempio oggi era prevista una giornata di riposo, voi sapete che lui parla anche dell'allenamento fantasma Spalletti, cioè di quell'allenamento che ti recupera eccetera. Questa settimana non è stato potuto organizzare nulla in maniera dettagliata come sono abituati a fare, perché non si sa quando si gioca, e in genere si prepara l'allenamento, lo scarico e il recupero a seconda di quanti giorni mancano alla partita, quindi anche la preparazione alla gara diventa una preparazione più complicata. E sono partite fondamentali, perché la Fiorentina tutto sommato è riuscita a salvarsi, farà una partita tranquilla, serena, ovviamente farà di tutto, immagino, per non
15: per cercare di fare un dispetto alla Juve, ma questo fa parte delle regole, certo, del calcio,
17: certo, ma anche perché poi non è che una volta che hai raggiunto la salvezza puoi fare brutte figure a destra e a sinistra, devi dimostrare comunque di avere una base su cui lavorare, qualcuno, certo, che vuole restare magari si metterà in mostra, quindi la sua partita la farà. La Juventus ha l'obbligo di vincere, le prossime due partite, altrimenti rischiano di andare in Champions, ma questo è un obbligo che poi hanno tutti quanti in una situazione surreale, perché poi se si dovesse giocare a mezzogiorno si anticipa ancora di mezz'ora, a parte le temperature, il discorso dell'alimentazione, di come giocare, diventa tutto molto molto molto più complicato, quindi è una situazione che chiaramente sta facendo innervosire in tanti, però ci sono dei silenzi colpevoli secondo me da parte delle società che avrebbero dovuto esprimersi e dovrebbero esprimersi.
15: Sono d'accordo.
16: Sì, perché poi la Lega sono le società, certo. Non dimentico.
15: No, questo, ma guarda, è giusto, cioè, guarda,
17: sembra fa una brutta figura a tutti quanti.
15: Sembra
17: ma...
15: una barzelletta questa storia.
16: Esatto, se uno mi fa fare una figuraccia io dico qualcosa.
17: Esatto, cioè io ti dico ok, perfetto, decidete quando si gioca, pretendiamo le dimissioni di Simonelli a fine stagione. Almeno questo.
15: Sì. No, ma guarda, non c'è stata la riconoscibilità, la responsabilità, la presa di responsabilità di un errore clamoroso che parte dal momento della compilazione dei calendari. Senti, la Fiorentina chi si deve aspettare in campo sul fronte bianconero?
17: Una Juventus che comunque sia, immagino, penso e da un lato spero sia particolarmente aggressiva, organizzata, e partirà Vlahovic dal primo minuto.
15: Vlahovic quindi dall'inizio, insomma.
17: Sì, anche perché si vede la differenza quando c'hai un attaccante e quando non c'è. La Juventus ha fatto una stagione senza attaccante, parliamoci chiaramente. Vlahovic per me non ha fatto un grande percorso alla Juventus e credo che in questo momento sia un po' più lontano che vicino al rinnovo, come tra l'altro ha sempre raccontato Luca, proprio perché conosce il suo entourage e il suo entourage ha sempre raccontato occhio all'entourage di Vlahovic, infatti lo stanno offrendo a destra e a manca proprio perché probabilmente cercano di monetizzare al massimo, ma per adesso lui è concentrato sulla Juventus, lui è l'unico attaccante proprio per fattezze fisiche, per movimenti, per aggressività lì davanti che può fare l'attaccante, quindi partirà sicuramente lui come attaccante, ci sarà Ildiz che ha recuperato dal problema al ginocchio e ci sarà una Juventus che caratterialmente cercherà di chiudere la partita da subito, cercare di fare il massimo nel primo tempo, anche perché spesso e volentieri si prende delle pause questa squadra che si è resa indecifrabile anche davanti agli occhi dello stesso Spalletti che dopo la vittoria con Lecce l'ha puntualizzata, ha detto noi ci prendiamo delle pause all'interno delle partite che sono incomprensibile, inaccettabile, che rischiano di buttare all'aria tutto e di fatto anche contro il Lecce, benché avevano in mano la partita dopo appena 12 secondi, 15 secondi, ha attaccato tanto, ha creato due gol annullati, però poi nel finale ha rischiato magari anche di prendere il gol e del pareggio, quindi sarà una Juventus attenta, aggressiva e che cercherà secondo me di portarsi al doppio vantaggio il prima possibile per gestire anche quelli che sono i momenti di down che ha questa squadra ogni tanto, però è una partita poi con la Fiorentina sempre particolare, quindi occhio a tutti i cali di tensione che possono essere sfruttati dalla Fiorentina.
15: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, come ti chiede, come sarà accolto Paratici? Se non sbaglio è la prima volta,
16: è vero, hai ragione,
15: e se sei sorpreso da questo anno di Ken che ha ben poco dell'anno scorso di Ken, ma...
16: e già che ci siamo, se vi piace davvero De Gea, se questa asse di mercato è realistico,
15: giustissimo.
17: Allora su Ken io ero più sorpreso dal rendimento dell'anno scorso, per la verità, perché alla Juventus viveva di alti e bassi, però ha sempre avuto problemi alla tibia, problemi di rendimento, di continuità, non è mai stato quell'attaccante che ti poteva trascinare. Poi ha fatto il primo anno alla Fiorentina dove secondo me ha reso proprio al massimo, quindi me l'aspettavo anche un calo tutto sommato, magari non così netto, però evidentemente poi è diventato netto anche all'interno di una stagione particolare che ha vissuto la Fiorentina. Certo. Per quanto riguarda De Gea, la Juventus ha in primis in testa quello di chiudere con Ellison l'accordo con il portiere Cellà, deve trovare l'accordo con Liverpool, ma non credo che ci saranno grandi problemi, quindi si attenderà a fine stagione e penso che Ellison sarà il portiere della Juventus. Piace De Gea perché piace il portiere che possa portarti l'esperienza, il bagaglio d'esperienza, no a caso Ellison anche c'ha il suo percorso di esperienza.
15: La personalità, dai, un portiere di personalità.
17: Sì, sì. Tra l'altro, curiosità, Ellison è stato allenato da Spalletti quando alla Roma, però il titolare era Szczęsny, quello Szczęsny che la Juventus ha buttato via per prendere Di Gregorio, che dovrà buttare via per prendere Ellison, quindi forse ricorsi storici e anche queste sono cose strane all'interno del calcio. Per quanto riguarda invece Paratici, Paradice è un ottimo dirigente, basta che lui faccia il suo lavoro e non si occupi di questioni amministrative, perché quando era la Juventus insieme a Marotta, loro due sono stati insieme ad Andrea Agnelli i fautori principali di quel decennio d'oro bianconero. Dopodiché dal momento in cui Marotta è andato via, mandato via da Andrea Agnelli, che ha chiesto a Paradice di fare entrambi i ruoli, quindi sia l'amministratore delegato di fatto che il talent scout, perché sullo scouting è bravissimo Paradice, e Paradis ha perso un po' qua e un po' là, e alla fine
18: troppo.
17: Si è un po' perso nella gestione, esatto, troppo. E poi ha pagato anche lui delle colpe non necessariamente sue, ma Paradis nel suo ruolo, quindi come scopritore di talenti, come personalità che sa capire quando un giocatore può rendere un determinato ambiente, è bravissimo. Quindi se fa quel tipo di lavoro e ha le mani meno legate possibili, chiaramente con la Juventus aveva anche un portafoglio diverso rispetto a quello che potrà avere con la Fiorentina, però è uno che tira fuori delle idee che secondo me potranno tornare estremamente utili al futuro della Fiorentina.
18: Grazie Vince, grazie Vincenzo, come al solito,
17: a voi, buon proseguimento,
18: grazie, a presto.
16: Sì, stavo pensando, è quello che ci aspettiamo da Paratici,
18: questo salto di qualità anche,
16: e che possa davvero fare questo anche con una disponibilità, perché questo ce lo siamo detti anche in redazione. Chiaro che Paratici ha esperienza, come dire, per club ad un certo livello, Juventus e Tottenham non credo avesse un portafoglio.
18: Come dicono quelli del calcio, Paratici è uno che spende.
16: Ecco,
18: no, lo dico perché quando poi c'è chi dice ma la Fiorentina si avvia alla mediocrità, cioè, ma qui c'è un cortocircuito, cioè Paratici non è Corvino. La gioia di Corvino è prendere Loreto che nessuno
16: guarda
18: conosce.
16: Ho l'esempio definitivo,
18: vai.
16: Se mandi in trasferta Loreto, sai che Loreto stringerà, magari salti pranzo, se va Gian Nattasio
18: t'ha già capito,
16: ci va la merendina, che scherzo, poi
18: no,
16: Andrea si
18: però
16: offende.
18: è questo il principio,
16: però
18: cioè,
16: il concetto è che se la Fiorentina ha chiamato Paratici a
18: fare le scommesse da 4-5 milioni nella speranza che poi trovare il giocatore da 30 o 40, è successo, spesso, certo. Ma su un parco giocatore estremamente e Paratici va da quello a 40, cioè la sua testa è verso quel tipo di giocatore, ecco perché io ripeto, ho dei grandi dubbi che Paratici possa accettare un progetto che sia un progetto nel segno della mediocrità.
16: Ultimissima news, ma poi l'approfondiranno in giornata le altre trasmissioni. Ken ancora a parte
18: quindi non gioca, io vorrei dire stagione finita
16: con la Juve
18: per Ken,
16: e poi sentirete nel corso della giornata alcune parole di Jack Bonaventura, che è tornato a salutare i suoi ex compagni, amici vari al Viola Park, quindi lo sentiremo qui a Radio Firenze Viola tra tempi supplementari che arrisca il vento e tutti i programmi della serata su Lady Radio, musica, informazione ancora Fiorentina dalle 18. Noi proseguiremo, avremo anche Extra Viola alle 21 fino alle 21:30, non prima aver fatto il punto anche sulla Fiorentina femminile, e io e te torniamo domani puntuali alle 2 con Palla al Centro.
18: A domani, ciao.
19: Radio Firenze Viola.
20: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
21: Storie e personaggi dal mondo viola.
20: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
22: Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio cari amici di Radio Firenze Viola, ancora futuro al centro della nostra trasmissione, Vanoli convinto di avere le sue chance di restare alla guida dei Viola, un Vanoli che come riferivamo ieri ha anche la possibilità di valutare eventuali altre offerte, ma intanto oggi è anche il compleanno di Giuseppe Commisso che sui social tra le altre cose dice aiuterò la Fiorentina a crescere, intanto non si sa ancora quando si giocherà Juventus Fiorentina, forse lunedì sera, ma ancora non c'è l'ufficialità. 348 753 933, ricordo sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, aspettiamo le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Saluto Tommaso Borghini.
23: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
22: La citazione la rimandiamo, la rimandiamo a più tardi, perché comunque ci darà la possibilità di discutere ulteriormente e anche di suscitare un po' di messaggi da parte dei nostri ascoltatori, però vorrei ripartire ancora una volta da Vanoli, perché in questo momento, come abbiamo detto anche ieri, Vanoli ha buone possibilità di rimanere alla Fiorentina, evidentemente anche all'interno della Fiorentina ci sono delle valutazioni positive, non potrebbe essere diversamente sul suo lavoro, naturalmente ci siamo chiesti in tante altre occasioni se può essere davvero l'uomo giusto per le ambizioni della Fiorentina, per ripartire nel momento in cui dovesse esserci magari un primo brutto KO da parte della Fiorentina, la piazza sarebbe pronta a contestare, ecco questo ovviamente la Fiorentina lo saprà qualora dovesse decidere di confermare Vanoli.
1: Sì, non c'è dubbio, è proprio questo il problema secondo me. Hai colto proprio quello che stavo per dire io, cioè il problema è che sarebbe un qualche cosa, una conferma che nascerebbe già con una piccola crepa, nel senso che sappiamo, abbiamo visto anche quello che è successo domenica scorsa. È chiaro, diciamo, la contestazione non è nei confronti di Vanoli, ci mancherebbe altro, però c'è una insoddisfazione generale nei confronti della società, nei confronti dei giocatori, ma anche nei confronti del gioco di questa Fiorentina, che non piace, che è vero, è stato utile per condurre in porto una difficilissima salvezza per come si era messa, però allo stesso tempo non può essere questo il gioco del futuro. Quindi la domanda che uno si può porre è questa: ma Vanoli è in grado di dare un gioco alla Fiorentina e di creare una squadra che sia lo specchio della bellezza di Firenze, come aveva annunciato Paratici nella sua conferenza stampa diciamo di presentazione a Firenze e alla stampa e ai tifosi viola? Ecco, questa è la domanda. E per quello che abbiamo visto, no, però. E se poi c'è un Vanoli che diciamo ha sacrificato tutto per la salvezza e quindi sarà in grado di dare alla Fiorentina un'identità, un gioco, delle soluzioni molto diverse rispetto a quelle di quest'anno, potrebbe anche essere, perché no, la soluzione giusta. Mi pare però che i segnali siano diversi e soprattutto che al minimo risultato negativo, al minimo scivolone della Fiorentina, potrebbero, ecco, riaffiorare subito, no? Malcontenti e eventuali, insomma, contestazioni nei suoi confronti. Quindi non so se sarebbe un bene anche per lui proseguire con la Fiorentina. Ecco, questo io mi chiedo. E
22: comunque, certo, infatti anche lui evidentemente valuterà l'offerta della Fiorentina e anche il progetto, tra virgolette, che gli verrà sottoposto alla Fiorentina. Però al tempo stesso ci si chiedeva anche in redazione questa mattina se davvero Paratici ha deciso di affidare la panchina il prossimo anno a Vanoli, perché allora non viene comunicato,
1: ecco,
22: perché ancora, infatti, non viene ufficializzata la posizione di Vanoli.
1: Il sospetto che io ho è che Paratici stia sondando altri allenatori con profili completamente diversi, magari anche all'estero, no? Che possono dare, diciamo così, un abito diverso alla squadra e anche possono avere un fascino, un appeal diverso anche nei confronti della stessa tifoseria, e che eventualmente, appunto, nel caso in cui ricevesse dei dinieghi, dei no, ecco, allora Vanoli potrebbe essere la soluzione interna da privilegiare. Altrimenti non vedo perché la Fiorentina non ha già, con la salvezza raggiunta, non ha già detto Vanoli sarà l'allenatore del futuro. Cioè, mi sembra, ecco, bisogna parlare, confrontarsi, eccetera. Mi sembrano un po' degli specchietti per le allodole, nel senso che si vedano tutti i giorni al Viola Park, ne parlano tutti i giorni.
22: Sì.
1: Devono adesso aspettare proprio la fine del campionato, la Fiorentina già salva due partite sulla carta inutili, se non per chiaramente per l'orgoglio della città di Firenze, dei tifosi viola, perché si gioca con la Juve, non lo dimentichiamo. Ti chiamo domenica, no, lunedì, boh.
22: Guarda, a questo proposito ne parliamo anche con il presidente dell'Asso Allenatori, che è collegato con noi, Renzo Olivieri. Ciao Renzo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
22: Benvenuto. Ma ti chiedo subito, ma com'è possibile, secondo te, che ancora non si sappia quando si giocano gran parte delle partite del prossimo turno e siamo a giovedì?
2: Tutto il calendario.
22: Come, scusa?
2: Chi l'ha fatto il calendario?
22: L'ha fatto la Lega.
2: E allora ha sbagliato la Lega, avranno sbagliato i presidenti delle società.
22: Sì.
2: La federazione non c'entra nulla. C'è stato una presa di posizione per quanto riguarda la sicurezza a Roma con il tennis, questa roba qui doveva essere considerata anche questa cosa, non è stata considerata, e bisognerà aspettare la sentenza lì, che credo che difficilmente potrà respingere la richiesta dell'autorità, ecco, che ha chiesto il rinvio o il cambiamento.
22: Sì, insomma, che vengano posticipate le partite a lunedì sera.
2: Ora c'è il discorso delle società, che avranno un danno, però questi calendari l'hanno fatte l'ha fatta la Lega, quindi i presidenti, sì. L'ha chiamato qualche allenatore, dico, ma ragazzi, ma dite ai vostri presidenti che si sono dimenticati.
22: Sì. Insomma, una leggerezza grave, gravissima, no. Quella della Lega, visto che si sapeva fin dall'inizio della stagione.
2: Grave, no. Gravissima.
22: Si sapeva dall'inizio della stagione che la finale degli internazionali.
2: Si sapeva, però era già stato anche gli anni passati, c'era una cosa di questo genere, per cui no, si sa, via, speriamo. Però a ora le squadre si aspettano da un momento a un altro che ci sia. Sì. La sentenza, via.
22: E in questo caso i tifosi sono la parte umiliata e maltrattata?
2: No, umiliata e maltrattata. Non sanno
22: se devono muoversi.
2: Lo sanno e lo sapranno quando si saprà tutti, sì. Voglio dire. No?
22: Sì, però anche se devono prenotare magari un treno per seguire la loro squadra in trasferta.
2: Sì, questo.
23: Anche giocare lunedì, no? Che...
2: Sì, ragazzi, quando noi Firenze sta sistemando le strade, le cose, le tranvie e tutto, sì, è chiaro che c'è qualcosa che ci fa perdere tempo, che non, sono fatti che oggi ci sono, via.
22: Tu dici sono disagi che vanno messi in
2: conto. Sono disagi che bisogna sopportare, c'è poco da fare, è un disagio. Voglio dire, è chiaro che le società ci rimettano, perché probabilmente il lunedì ci sarà meno gente, sì. non lo so, è difficile saperlo, insomma il derby di Roma è rimandata a lunedì, può darsi che ci sia un problema, ecco.
22: Certo.
2: Ma come anche la partita a Firenze, ora
22: la partita a Torino contro la Juve, sì. Della Fiorentina a Torino contro la Juve, sì.
23: Certo. No, parlava di allenatori, mister Olivieri.
2: No, ma ha chiamato qualche allenatore, certo. Per dire, ma che sta succedendo? Noi dobbiamo preparare la squadra, non si sa per quando, così. A qualcuno gli ho detto, ragazzi, domandatelo ai vostri presidenti, lo domandate a me.
23: Certo. No, ho letto una dichiarazione di Sarri, ha detto se si gioca di domenica mattina io non mi presento in panchina.
22: Addirittura ha detto consiglierei al presidente di non presentare la squadra, ci daranno una penalizzazione tanto a questo punto.
23: È una provocazione.
2: Domenica mattina mi sembrerebbe strano, spero di no, via. Perché ha sempre giocato la primavera, la mattina, gli juniores e i campionati giovanili vengono fatti di mattina, mi sembrerebbe uno scadimento, via. Aspettiamo, tanto è inutile stare a fare ipotesi che poi dopo si aspetta chi deve decidere riguardo alla sicurezza di Roma, perché il problema è quello, quindi.
22: Ecco Renzo, parlando della Fiorentina, è arrivata la salvezza e ora come si procede per il futuro?
2: È arrivata la salvezza, come dicevo io 6 mesi fa, tanto sì. Per chiarire.
22: Sì. Ti riconosciamo, insomma,
2: così. Sì. Invece, insomma, dicevo, la salvezza è sicura, figurati. Insomma, anche se dopo 14 partite avevamo 5 secondi.
22: Sì, e non era stata ancora raggiunta neanche una vittoria.
2: Fondi, sì. Ho visto.

0: stata anche in quest'ultimo periodo, perché credo che questa salvezza è una parte, perché poi la parte maggiore è la squadra, è l'allenatore, i tifosi anche, i tifosi, la città, che non ci stava a questa retrocessione, hanno reagito tutti, e ora però c'è da decidere, ma la domanda va fatta a chi comincerà a fare operazioni, dovrà fare valutazione di questo campionato, valutazione sui singoli giocatori, la voglia che hanno i giocatori di star qui. Certo che se uno mi dovesse dire no, io ci sto ma volentieri, uno sta ma volentieri a Firenze e va dall'altra parte, insomma, via. La considerazione che farei.
1: Sì, sì, certo, è chiaro, no? Giustamente tu sottolinei come sia necessario capire anche quale sarà il budget a disposizione del direttore sportivo, quali saranno le linee programmatiche da parte della società. Sì.
0: Di sicuro dopo questa annata qui non sarà un'annata da scudetto, ecco, questo magari levamocelo di per il capo.
1: Sì.
0: Probabilmente mi viene da pensare, sarà un'annata di attesa, secondo me, quindi si lavorerà su questo punto, da questo punto di vista, pensando a un centro classifica abbondante e senza di nulla provare a entrare nelle coppe, nelle coppa campioni direi di no,
1: sì.
0: Insomma, visto quello che c'è in giro, però da fare una squadra, ecco, dignitosa, che diverta. Questa squadra qui ha divertito anche poco, onestamente,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: È diventata una squadra essenziale, doveva pensare al risultato, l'allenatore non poteva avere tanti fronzoli per la testa, insomma.
1: Ecco, ma a proposito dell'allenatore, da tifoso ti chiedo, Vanoli lo confermeresti oppure penseresti ad un altro tecnico? Da tifoso?
0: No, non posso parlare di allenatori da tifoso, perché in trasmissione di solito non vado, non è perché... E se devo parlare male di un allenatore?
1: No, non è che devi parlare male, no, chiedevo un giudizio sull'allenatore.
0: Vanoli non merita che si parli male di lui, ecco, perché ha raggiunto l'obiettivo, perché sennò c'era tutti paura, tutti avevate si retrocede, ormai siamo già retrocessi, non ci si va più, tutti l'ho sentito tutti, no?
1: Sì.
0: Questo piano piano si è messo lì, ha lavorato, quindi c'è tanto merito dell'allenatore, anche una squadra che non era facile da tanti punti di vista, quindi
1: sì, quindi so, non ti scandalizzeresti se dovesse essere confermato Vanoli?
0: Ma no, perché mi dovrei scandalizzare?
1: No, perché tanti sottolineano, è vero che c'era da pensare alla salvezza, che comunque partite entusiasmanti dal punto di vista del gioco non ce ne sono state da parte della Fiorentina. Ti leggo ad esempio
0: forse
1: un messaggio
0: quella di Bologna,
1: sì.
0: Ecco, forse.
1: Ti leggo ad esempio un messaggio di un nostro ascoltatore Alessio che dice: vi è sembrato che quando Vanoli ha allenato anche il Torino gli abbia dato un gioco inebriante? A me non mi è parso, poi sicuramente è un buon allenatore, ma non va bene per questa piazza in questo momento storico, come non lo è Grosso, dice il nostro ascoltatore. Ma so, ci sono tanti messaggi non certamente
0: sì,
1: di
0: ragazzi,
1: segno positivo,
0: ragazzi,
1: nei confronti,
0: non
1: di
0: va bene questo, non va bene Grosso, non andava bene Italiano, non è andato bene quello dell'anno scorso, e si guarda
1: Palladino.
0: Insomma, Palladino, a Firenze bisogna andare anche un pochino cauti, nel senso, un allenatore che arriva in questa situazione ha bisogno anche un po' di tempo, la società ha bisogno di tempo, perché quest'anno credo ci sia toccato il fondo, è successo di tutto, commissario, il presidente, insomma sono successe tante cose, quindi da ripartire c'è, cioè da rimettere insieme i pezzi e rimettere insieme i coach anche.
1: Sì, c'è da capire su chi puntare, ecco, di questa squadra per l'anno prossimo, non ci sono tanti giocatori,
0: lo so,
1: che possono
0: persone che intanto il direttore sportivo, il responsabile di tutte queste cose, è una persona capace che sa vedere lontano anche, perché essere in quel ruolo lì bisogna guardare anche lontano, nel senso investire anche su

0: qualche giocatore, dice sì, ancora non è pronto, però fra un anno può essere pronto. C'è da fare anche questi ragionamenti, sapendo indovinare, perché sì, poi non è che si indovinano tutti questi.
1: Sì. Tommaso Borghini,
2: a proposito di chi non va bene, no? A Firenze fino all'anno scorso era l'eroe della Fiorentina, mi riferisco a Moise Kean, grande stagione, 25 reti. Quest'anno insomma a Firenze è un po' arrabbiata anche per il rendimento, e poi
1: e
2: ci sono stati tanti problemi fisici, per la verità,
1: sì, certo.
2: Però qualcosina insomma non è piaciuto tanto, ecco. Non so che se si è fatto un'opinione anche Renzo Olivieri su questo giocatore così importante.
0: Lo so, è difficile farsi un'opinione un anno bene, perché l'anno scorso è arrivato alla nazionale, tante cose, e un anno così e così via, non male, però così e così, e perché in qualche momento, quando non c'è stato, insomma, si sapeva neanche come mai, insomma, è stata una cosa un po' difficile la gestione, e credo che l'allenatore anche da questo punto di vista, perché poteva creare dei problemi, ha cercato di mantenere la tranquillità alla squadra, e con che e senza che anche non è stato facile.
1: E secondo te, ecco, sostituire Ken, qualora la Fiorentina decidesse di privarsi di lui, sarà difficile?
0: No, è una squadra, se pensi di privarti di Ken, devi pensare anche al sostituto, devi valutare mille cose, via. E il sostituto potrebbe essere in casa, se. E queste sono valutazioni che deve fare l'allenatore con il responsabile.
1: Sì.
0: Di queste scelte,
1: certo. Dicevi prima, ci vorrà tempo per vedere una Fiorentina competitiva, però ecco,
0: no, almeno
1: nel senso che la rivoluzione ha bisogno di tempo, ecco, non è che puoi pensare ad un ripulista
0: allora,
1: generale.
0: Io credo che le rivoluzioni non portano da nessuna parte, salvo in politica.
1: Sì.
0: Quelle quando ci vogliano,
1: sì.
0: Questo qui sì. Le rivoluzioni nel calcio di solito sono molto rischiose, quindi ci vuole tanto ragionamento, tante valutazioni positive. Poi se cambio 5 giocatori diventa una rivoluzione, questo no, perché se sono cambiati a ragion veduta non è una rivoluzione, ma è un assestamento, ecco.
1: Senti, tornando agli allenatori, De Rossi ti ha stupito in positivo per il lavoro che ha fatto al Genoa?
0: Sì, in positivo, bene, è un allenatore che ha personalità, che conosce il calcio, che fa giocare bene le squadre. E lo stesso quello del Sassuolo.
1: Grosso,
0: sì, e sono allenatori. D'altra parte, secondo me c'è da fare un ragionamento,
1: certo,
0: per riportare i tifosi, ora parlo da tifoso,
1: ecco, sì,
0: per riportare i tifosi, quando è che i tifosi, al di là degli scudetti così, hanno ritrovato il gusto della viola e delle... quando era la Fiorentina ve lo ricordate?
1: Quella che vinse lo scudetto,
2: certo,
1: quella dei giovani,
0: sì, quella dei giovani, quella così, però andava creata, andava, fu, ecco, una squadra che a momenti siamo in tribuna, venga voglia di battere le mani, via.
1: Sì, sì, certo, è proprio così.
0: Quest'anno
1: certo, la
0: che
1: ti faccia un po' emozionare,
0: qui,
1: ecco.
0: Sì, questa voglia qui c'è stata poco, ecco.
1: Sì. Tommaso Loghi, la penultima considerazione con
2: per quanto riguarda la partita di lunedì, di domenica, non si sa, però insomma si gioca a Torino, non a Firenze, ma con la Juve è sempre stata una partita particolare. Ora quest'anno però Fiorentina salva Juventus, che invece ha dei grandi obiettivi, no? Vuole arrivare in Champions League, ecco, ci si può aspettare però un colpo di coda inatteso dalla Fiorentina? A volte succede, no, che in queste stagioni così grigie almeno una gioia per i tifosi.
0: Ma così le partite oggi si dimostra che sono tutte incerte, no? Dipende dal rendimento, okay? Poi dipende, la Juve arriva tante volte a conclusione, no? Qualche volta conclude e segna, qualche volta ci va vicino, e quindi è una partita sulla carta è difficilissima, sì, per la Fiorentina, no? Però il clima dovrebbe essere quello dei ragazzi che vanno a giocare e non hanno tensione addosso, intanto, con la gioia di giocare bene, con la gioia di giocare bene, con la voglia di giocare bene e con la voglia di qualche volta anche da casa che gli si batta le mani.
1: C'è dubbio. Renzo, prima di salutarti, ci spieghi la tua posizione, la vostra posizione a proposito del presidente federale?
0: Ma noi insieme ai calciatori, è una scelta che abbiamo fatto con Maragò, perché riteniamo la persona più adatta a ricoprire questo ruolo. Noi avevamo dato sostegno a Gravina, ma d'altra parte Gravina è stato eletto con il 98% dei voti, quindi non c'è nessuno che può prendere le distanze dall'operato di Gravina, perché se no poi è successo quello che è successo. Gravina non se l'è sentita di andare avanti, c'era chi voleva il cambiamento, così va bene, si è preso atto delle dimissioni di Gravina e poi la scelta è andata su Maragò. Poi ora vedremo, perché i candidati sono due, sì, vedremo quello che succede a quando fine. Noi siamo stati i primi, ecco, noi con i calciatori a fare la scelta di Maragò.
1: Ecco, ritieni che i calciatori siano compatti nei confronti di questa scelta su Maragò?
0: Noi allenatori sì, sì, perché siamo sempre stati il 100% del 10% è sempre stato sì, i calciatori uguale, e quindi credo che non ci siano problemi, ecco.
1: Va bene.
0: Almeno oggi sembrerebbe così, se non succede qualcosa, insomma, certo. Però non riesco a vedere.
1: Renzo, allora grazie mille, a presto, buona giornata.
0: Un abbraccio a tutti, facciamoci un grande auguro per un altro anno, ragazzi.
2: Sì, certo, ci vuole.
0: Da sorridere un po' di più.
1: È vero, ci vuole, sì. Grazie davvero.
2: Grazie.
1: A presto,
2: ciao,
1: Renzo, grazie. Ciao. Grazie a Renzo Olivieri. Che cosa ti ha colpito in particolare di questo intervento?
2: No,
1: Renzo,
2: mi piace quando ha detto che insomma ci vorrebbe, ecco, una Fiorentina che ha voglia di far battere le mani ai tifosi, sì, no? Sì, perché sì, è qualcosa che non facciamo da tempo, al di là delle esultanze anche un po' in quest'anno un po' rabbiose per i gol pochi peraltro fatti dalla Fiorentina in circostanze quelle decisive, però ecco, è tanto tempo che non si batte le mani alla squadra e non si battono le mani all'allenatore, che non ci si prende, perché andando ad analizzare anche la stagione dell'anno scorso, no? Nonostante le belle vittorie ottenute, tra l'altro non accadeva da tantissimo tempo, tutte le big tranne il Napoli sono state battute, no? Cosa sì, opposta sì, rispetto sì, certo, a quella certo, accaduta quest'anno, per esempio, sì. Però ecco, anche in quelle vittorie lì che ci hanno fatto comunque, diciamo così, godere, però allo stesso tempo è durata poco l'ammirazione. Al finale del campionato scorso ricordo la curva Fiesole, no? che contestò anche l'allenatore dell'anno scorso, e oltre che alla società eccetera, e pur arrivando sesti. Quindi c'è qualcosa da cambiare, c'è qualcosa da rinnovare, c'è un entusiasmo da ricreare, mi pare evidente, e l'appunto di partenza non può essere che la squadra, perché se hai una squadra che ti fa, come dice appunto, ha detto Paratici, ti fa sentire, no? Qualcosa, ti comunica elettricità, ti comunica entusiasmo, bellezza anche, e allora si ricrea anche questo entusiasmo che per la verità manca da tanto tempo.
1: Intanto adesso andiamo a salutare con piacere Antonio Barillà della Stampa. Ciao Antonio, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Intanto ti chiedo se hai delle novità dell'ultimissima ora a proposito del prossimo turno di campionato, quando si giocherà, il giorno, l'orario.
3: No, non ci sono novità, perché si aspetta l'esito del TAR, che è atteso in tarda serata o al massimo domani mattina. La tendenza è a immaginare che resti confermato l'orario fissato dal prefetto di Roma, però rimane un grande pasticcio con tanti problemi organizzativi, ma anche problemi pratici per tantissime persone che hanno acquistato non solo biglietti di stadio, ma biglietti aerei dopo aver letto su un sito ufficiale, quello della Lega, una determinata fascia oraria. Sì. E questo crea sicuramente dei problemi e si inserisce in un caos più complessivo del calcio che sinceramente meriterebbe una gestione ben diversa.
1: Sì, sì, tra l'altro poi lunedì ha annunciato anche sciopero generale ad aumentare, no, i problemi, parlavi dei tifosi che sarebbero ulteriormente in difficoltà nel seguire la loro squadra.
3: Assolutamente sì, con l'aggiunta che forse, visto che si possono mettere dei paletti nel sorteggio dei calendari, si poteva mettere in conto, ben conoscendo la data degli internazionali, almeno evitare il derby di Roma.
1: Eh sì, non c'è dubbio. E questo Juventus-Fiorentina come te lo aspetti? Perché la Fiorentina potrebbe anche giocare una partita diversa da quelle a cui ci ha abituato, visto che con la salvezza matematica che ha raggiunto potrebbe scendere in campo con la testa un po' più libera.
3: Allora, testa un po' più libera sicuramente, e destino strano della Juve che si gioca la Champions contro due rivali storiche che
1: due derby, due derby
3: probabilmente metteranno tantissimo dentro per dare a loro modo un senso alla stagione, no? Perché fare uno sgambetto a una rivale a volte succede nei derby, succede con le grandi rivalità, vale quasi quanto un buon risultato positivo ottenuto. Detto questo, la Juventus sa di avere il destino nelle proprie mani, doppiamente, anche perché rispetto alla Roma ha una migliore differenza reti, ma la sconfitta del Napoli, il Milan in crisi e la Roma che è tornata a ridosso, il Como che non molla, rendono veramente difficile questo finale di campionato, rendono difficile anche comprendere come possa finire. La Juve è molto carica, Spalletti sta lavorando molto sul piano psicologico, non si fida di chi fa calcoli dicendo ma la Fiorentina è salva, ma il Toro non ha nulla da chiedere, e il Verona gliel'ha dimostrato, quindi massima concentrazione da parte bianconera.
1: Tommaso Bordini.
2: Ecco, si preannuncia però una partita ricca di spunti, lo sarebbe di più se la Fiorentina fosse in corsa per qualcosa, ovviamente, perché c'è da una parte sola in questo modo la motivazione principale, però ci sono spunti. Paratici che riaffronta, no, la sua, insomma, la Juventus, nella quale non sta a me dirlo quello che ha fatto, in qualche modo anche Fagioli che torna contro la Juventus dopo metà campionato di buon livello. Non ci sarà molto probabilmente Ken, anche se risulta che stia lavorando, cercando, ma sì, sarà
1: difficile.
2: Molto difficile. Ci sarebbero anche gli spunti per una partita ricca appunto di motivazioni, però in realtà forse non sarà così. So che cosa ne pensi.
3: No, ma queste motivazioni rimangono tutte, perché Fabio Paratici è la prima volta che torna a Torino, dove comunque al di là del finale malinconico della gestione Agnelli, negli anni precedenti non solo hanno costruito un impero sportivo vincente, ma hanno tracciato una strada nuova. E se tu pensi che lo stadio delle Juventus, inaugurato con quella proprietà, è giunto al 13° compleanno e altrove ci sono ancora i plastici,
2: sì,
3: hai un'idea di quello
2: qualcosa
3: che hanno costruito. E quindi Fagioli è il simbolo di una next gen che fa parte di quelle realtà create da quel ciclo e che hanno già prodotto un tesoro in termini di milioni, in termini di giovani valorizzati. L'ultimo è Ildiz, quindi ci sarà anche questo scontro tra due gioiellini della next gen che saranno di fronte. E aggiungiamo Vlahovic che si sta dimostrando ancora una volta determinante, perché ci sono le parole e poi ci sono i numeri, e la Juventus sta mantenendo una media gol straordinaria che lo ha visto fare praticamente quasi un gol ogni due partite in carriera. E in questo finale la Juve si aggrappa molto a Vlahovic, che è appena rientrato dal lungo infortunio, che ha già fatto due reti importanti negli ultimi due turni.
1: Ecco, a proposito di Paratici, che cosa ti aspetti concretamente da lui qui a Firenze, alla Fiorentina? Naturalmente tanti tifosi fanno grande affidamento sulle sue capacità, e ti chiedo anche se sei rimasto sorpreso dalle numerose voci che lo hanno riguardato e che lo hanno accostato, nonostante il contratto di 4 anni con la Fiorentina, a varie big, al Milan, al Napoli, alla Roma.
3: No, non mi hanno meravigliato, perché Paratici è un direttore sportivo tra i migliori che ci sono in circolazione, e l'ho dimostrato il suo percorso professionale, quindi è chiaro che chi ha bisogno di costruire o ha bisogno di avere un progetto importante pensi a lui, anche perché non è che ce ne siano tantissimi in giro. Però mi sembra che la tempestività della Fiorentina è stata premiata, la sua correttezza è limpida, e quindi lavorerà per una Fiorentina che dopo quest'anno maledetto, in cui lui peraltro è entrato a gara in corso, vorrà tornare ad essere competitiva. Io sono convinto che la Fiorentina ha un'ottima base per ripartire, quindi con innesti mirati, con questa buona base, sono sicuro che potrà fare delle grandissime cose. Io sono fortemente ottimista sul futuro della Fiorentina.
1: Ecco,
3: non è una squadra da ricostruire, è una squadra da liberare psicologicamente e da integrare con ottimi calciatori per fare un ulteriore passo in avanti.
1: Ecco, ma che tipo di mercato ti aspetti sulla base appunto della tua conoscenza dei Paratici? Alla Juventus naturalmente operava in maniera diversa anche per le disponibilità economiche che aveva.
3: Ma no, Paratici guarda, ha sempre lavorato con due tipi di focus: giovani su cui puntare e quindi trovati in giro, lanciati. Ti faccio un esempio: il Vidal che arrivò per 10 milioni di euro nella sua creatura, e allora nessuno sapeva chi era, poi guarda cosa è diventato per la chiave della Juve, eccetera. E uomini di esperienza, cioè uomini che sappiano insegnare mentalità oltre a dare un contributo in campo. E quell'anno alla Juventus il centrocampo rifatto per iniziare la scalata dei nove scudetti ebbe da una parte Vidal e dall'altra il giovane Pogba, che era arrivato, dall'altra aveva però Pirlo, che era considerato alla fine al Milan. Quindi io penso che questo binomio esperienza e freschezza lo accompagnerà anche a Firenze. Ovviamente, come dicevi tu, la disponibilità, ma per uno come lui andare a puntare su giocatori a prezzi contenuti che sappiano però dare poi dei vantaggi è sicuramente una sua qualità che ha sempre avuto, perché anche la Sampdoria completò con Marotta il colpo Cassano, ma ha portato soprattutto molti giovani di qualità.
1: In questo momento per la Juventus De Gea è un obiettivo concreto, reale, oppure è soltanto una seconda scelta?
3: Chi? Scusami?
1: De Gea.
3: No, è un obiettivo. Poi è chiaro però che bisogna inserirlo all'interno di un problema più ampio, perché la Juventus intanto deve capire se è o no in Champions, perché quello orienterà molto la parte economica e la disponibilità, e quindi a quel punto si potrà investire in più o meno ruoli con delle priorità. Però sicuramente è uno dei nomi che sono tracciati nella nuova gestione tecnica, che finalmente ha trovato una quadratura. Quindi non è più legata a situazioni in cui ben non si capisce chi fa cosa, ma sono chiare, perché c'è un supervisore sportivo manageriale che è come lì, ma poi c'è dettagliato bene un direttore sportivo, un direttore tecnico e Chiellini, che ha voce in capitolo. Questo aiuterà moltissimo a trovare una chiarezza di movimento, e si stanno muovendo con anticipo. Certo, la Champions fa ballare 60 milioni di euro, arrivare secondi o terzi ne ballano 5, e voi capite bene che in una società che non ha un bilancio ancora in pieno attivo è normale anche stare calmi e guardarsi intorno. Non è casuale che stiamo guardando anche molti parametri zero.
1: Eh sì. L'ultima considerazione, sì, con Antonio Barillà.
2: Tornando a Paratici, no? Il, sì, Paratici che ci ha descritto Antonio di Torino è l'uomo mercato, no? Soprattutto in qui a Firenze, però sembra così prefigurarsi un Paratici più operativo, almeno si dice, no, che lui abbia intenzione di modificare molti aspetti della Fiorentina.
1: Tante, sì, aree.
2: Tante aree, l'area per esempio del Viola Park,
1: l'area medica, l'area medica, l'area comunicativa.
2: Lui, ecco, lui fa parte del suo bagaglio questo tipo di
3: no,
2: attività.
3: Non fa parte del suo bagaglio, però ha fatto già una grande esperienza proprio a Torino, perché lui nell'ultima parte, dopo l'addio di Marotta, diventando direttore generale, ha preso già in mano questa gestione. Quindi non è uno che si improvvisa, è uno che ha già accumulato anche esperienze dirigenziali più ampie di quelle del direttore sportivo. Dopodiché lui a me sembra uno di quei dirigenti che avrà sempre nelle corde l'aspetto tecnico, e lo fa come si fa già una volta, quindi affidandosi sia ai computer, affidandosi alle segnalazioni, ma poi andando a scarpinare di persona a caccia di talenti.
1: Antonio, grazie mille, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata.
1: Grazie Antonio Barillà della Stampa. A proposito di Fagioli, oggi il Corriere dello Sport Stadio parla di una ipotesi Tottenham per lui. È chiaro che poi dipenderà anche dall'offerta che eventualmente arriverà, che verrà presentata alla Fiorentina. Fino a questo momento naturalmente non c'è niente di concreto, c'è un semplice interessamento da parte del Tottenham. Fagioli ha un contratto fino al 2028, dovesse arrivare un'offerta cospicua, la Fiorentina la prenderebbe in considerazione. considerazione. No, io credo di sì, sinceramente.
2: Te pensi di sì? Io ritengo molto curioso.
1: Cioè, bisogna vedere che tipo di offerta.
2: Certo, io ritengo molto curioso che sia proprio il Tottenham ad essere interessato a Fagioli. Cioè, che Tottenham, ricordiamolo, che è stata la società di Fabio Paratici fino a gennaio scorso, nell'ultimo mercato, è una circostanza particolare. Sicuramente, diciamo che le persone con cui parlare e con cui trattare, anche se è cambiata la dirigenza, però mi sembra che lavorassero in coppia addirittura un periodo Paratici con l'attuale dirigente del Tottenham. Insomma, sì, ci sono. Poi c'è De Zerbi, che certamente ammira giocatori del genere, quindi è una cosa, insomma, una delle tante circostanze particolari del calcio di oggi. Io non lo so, però ritengo, ecco, che se si debba, mi rendo conto che è difficile cercare valore oggi in questa Fiorentina e cercare di fare cassa con delle cessioni, perché tutti si sono svalutati, no, i giocatori, tranne forse Fagioli e Parisi e pochi altri. Però allo stesso tempo, se si parte andando, diciamo così, a cedere quel giocatore su cui tutti pensiamo si possa invece costruire attorno un po', no, una Fiorentina, almeno per quanto riguarda il centrocampo, che possa appunto essere, fare del bel gioco, eccetera eccetera, la sua cartina di tornasole, ecco, mi pare, insomma, non so se sarebbe proprio la partenza ideale, diciamo così.
1: Tu sei della teoria tutti o quasi cedibili, ma non Fagioli.
2: Fagioli, per me, io Fagioli e Parisi, per dire, sono due giocatori che dei pochi che in questo campionato mi hanno dato dei segnali positivi e dai quali ripartirei. Se poi bisogna per forza cedere Fagioli e Parisi, dico a caso, per ricostruire la Fiorentina da capo, vediamo quanto mi offri. Se tu mi offri 20 milioni per Fagioli, ritengo, no, vabbè, che certo, andare a cercare,
1: non la prendo in considerazione,
2: ma anche 25, perché andare a trovare un giocatore del genere oggi, abbiamo visto che con 25 milioni
1: abbiamo preso piccoli, l'offerta base, ecco, per prendere in considerazione la cessione di Fagioli credo sia 30 milioni, ecco. 30 milioni ci posso pensare.
2: 30 milioni ci posso pensare, però mi servirebbero tutti per andare a ritrovare un uguale a Fagioli.
1: Sì, sì.
2: Cioè, non è che con 30 milioni ci vada a comprare l'attaccante e il difensore che mi mancano, cioè, e dovrei poi cercarmi il centrocampista fulcro regista della squadra. Quindi, se mi dici Ken lo vendo, arriva uno, una società amante di Ken, e ti do 60 milioni che è la clausola, allora ti dico subito, cioè, perché con 60 milioni effettivamente un paio di giocatori buoni, anche qualcosa di più, me li vado a trovare. E se l'offerta è sui 25 milioni,
1: pensare a 60 milioni francamente
2: è
1: utopia,
2: però, c'è la clausola
1: valida dal 1° al 15
2: sì,
1: luglio,
2: però è
1: anche
2: utopia.
1: L'anno scorso 52 milioni non si è presentato nessuno,
2: magari in
1: dopo
2: Arabia,
1: che aveva fatto quella stagione
2: in Arabia, qualche stimatore, a parte l'Arabia ora ci sono dei problemi diversi,
1: appunto.
2: No, ma è un paradosso, cioè, per dirti, no, se devo andare a vendere quello che ritengo in questo momento essere il miglior giocatore probabilmente, e quello che mi dà un po' più speranze per il futuro a livello di centrocampo, perché se li metti intorno due buoni giocatori, magari due, come si dice, no, due scudieri di livello fisico, buoni giocatori si possono trovare, insomma,
1: certo.
2: Allora lì sono a posto, perché c'ho quello fa girare la squadra, e due li proteggono le spalle, che magari hanno fisico, hanno inserimento, insomma. Lì io cambierei tutto di questa Fiorentina, però l'ultimo che cambierei sarebbe Fagioli in questo momento. Poi magari Fagioli mi delude e mi ritorna indietro, cosa che ha già fatto, perché l'anno scorso fece 2-3 partite buone, sì, e poi ritornò indietro. Quest'anno ne ha fatte una decina buone.
1: Ah, no, è vero.
2: E ne deve fare però 30 buone.
1: Sì.
2: Se no,
1: fin dall'inizio della stagione deve avere un rendimento
2: continuo. Vediamo, ecco.
1: Vediamo. C'è Massi intanto che scrive: spero che Fagioli abbia visto la partita ieri sera e che abbia capito da Zielinski molte cose su come si gioca in quella zona. E poi c'è anche il messaggio estremamente pessimistico da parte di Fabio da Firenze, che dice: buongiorno signor Borghini, si metta l'animo in pace, caro Borghini, anche l'anno prossimo lotteremo per non retrocedere. Insomma,
2: mi metterò l'animo in pace,
1: insomma,
2: che devo dire. Non sarei tanto contento.
1: Dobbiamo prepararci allora a un'altra stagione triste, un'altra stagione senza sussulti, una stagione di sofferenza.
2: Abbiamo sentito adesso Barilla, che lo conosce bene, Paratici, e lui ha detto che secondo lui Paratici non ha grossi problemi, anche con un budget piuttosto risicato, ad andare a trovare giocatori in Europa che ti possano, non dico far compiere il salto di qualità, ma che comunque ti possono quantomeno consentire di non lottare per la salvezza un altro anno, e sarebbe nell'anno del
1: secondo anno. Ci deve pensare Paratici, affidiamoci a Paratici, senza che nessuno lo voglia ritenere il messia.
2: Non
1: però
2: è un messia, ma insomma è una delle poche speranze che ci rimangono.
1: Sì, sì.
2: Oggi, se pensa, se non ci fosse
1: bisogna aggrapparsi a Paratici. statici.
2: Se non ci fosse neppure lui, no? Se dovesse ricominciare da come era stata strutturata la società dopo l'addio di Pradè,
1: certo.
2: No? Che ci siamo salvati a due giornate dalla fine, che molti giocatori si sono svalutati e che purtroppo non c'è più nemmeno Rocco Commisso, il presidente, comunque poteva non piacere, però a livello carismatico aveva un carisma, no? Sì. E che cosa ci rimarrebbe in mano? Poco.
1: E allora guarda, mi aggrappo a questo, a questa tua considerazione per arrivare alla citazione.
2: La citazione nasce proprio da questa lettura di oggi, insomma, dei quotidiani, in particolare di uno che rilancia, no, le possibilità forti,
1: sì,
2: che
1: Corriere dello Sport Stadio.
2: Questo non è per avercela con Vanoli, no. Ma ritengo, ecco, che questa Fiorentina abbia un estremo bisogno di una ventata d'aria fresca.
1: Aria fresca che ci fa tornare alla mente il programma condotto da Carlo Conti con una serie di personaggi che poi hanno avuto grandissimo successo. Eh
2: sì, allora ricordiamo che inizialmente il programma che è in onda praticamente andò dall'89 e si chiamava Vernice Fresca, sì, sì. E lo si chiamò Vernice Fresca per diverse stagioni, mi sembra, se non ho visto male, fino al 93. Poi successivamente ha cominciato a chiamarsi Aria Fresca, sì, che è più attinente in questo caso alla Fiorentina, ma anche Vernice
1: Fresca,
2: so,
1: una mano di
2: una
1: vernice,
2: bella mano di rinnovamento
1: su tutto quello che è successo,
2: no? E
1: sì,
2: quindi grandi comici, vabbè, la punta di diamante era chiaramente Panariello,
1: certo, Giorgio
2: con
1: Panariello.
2: I suoi personaggi, ma ce n'erano anche
1: da Mario il Bagnino a il DJ, non mi ricordo
2: Lello
1: come si chiama,
2: Lello
1: Splendor, DJ del Kitikaka,
2: quello si vede il marsupio,
1: sì, sì,
2: per
1: sì,
2: dire, c'era Simone, altro Simone, personaggio spettacolare, Merigo era,
1: certo, certo,
2: mitologico, sì, con questo, diciamo,
1: con
2: ubriacone con la sua bicicletta, che ecco, personaggi ci portiamo dietro, sì, ma sembra ieri, ma si parla del 95, insomma,
1: sì,
2: un po' di anni, sì, sono passati,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: sono,
1: sì,
2: passati quanti? 30 anni, più di 30,
1: sì,
2: anni.
1: Sì, sì.
2: Eppure sono ancora molto attuali, però ce n'erano anche tanti altri comici,
1: certo,
2: che si sono, per esempio, a me piaceva Nichi Giustini, che
1: sì,
2: purtroppo non c'è,
1: sì,
2: più,
1: sì. Graziano Salvadori
2: che era proprio in coppia,
1: sì,
2: spesso con Nichi Giustini. Anche Graziano Salvadori aveva dei personaggi, Marusca, so se
1: sì, me lo ricordo, sì, sì, sì.
2: E poi l'altro Achille, che era,
1: sì,
2: un altro personaggio sempre di Nichi Giustini. Poi c'era
1: Nichi Giustini, Graziano Salvadori portava avanti questa coppia, la coppia dei fratelli Atto.
2: Sì, è vero, la coppia dei fratelli. Sì, sì, sì, c'era. Erano esilaranti,
1: sì,
2: erano, cioè, erano anche. Provocavano un po', insomma,
1: sì,
2: era, poi nacque un modo di fare televisione che forse riprendeva quella vecchia, no, di questi,
1: sì, ancora prima, dice il nostro,
2: però,
1: ascoltatore, si chiamava Succo d'Arancia,
2: ecco, c'era già,
1: sì,
2: quindi succo
1: d'arancia.
2: Tra l'altro ricordiamo dove andava in onda Aria Fresca, canale 10 all'inizio,
1: sì, poi, allora Vernice Fresca su Teleregione,
2: Vernice Fresca su Teleregione, quindi
1: sì, stiamo parlando della storia della televisione, sì, locale,
2: Fiorentina,
1: sì,
2: E poi canale 10,
1: sì,
2: che insomma era sempre lì dietro in via Marchetti, no? Poi dagli studi canale 10 si passò a Video Music,
1: sì,
2: altra televisione particolare di quegli anni,
1: TMC2, e poi si trasformò in TMC2
2: perché,
1: sì,
2: era il secondo canale di TMC.
1: In quel caso il programma andava in onda, se non ricordo male, dalla Bussola.
2: Dalla bussola in Versilia. Tra l'altro TMC, sul quale aveva messo le mani o metterà le mani Cecchigori, no?
1: Sì,
2: per,
1: sì,
2: questo,
1: certo,
2: da Canale 10,
1: certo,
2: poi ci,
1: sì,
2: fu,
1: sì,
2: questo,
1: sì,
2: questa trasformazione. Altri comici da menzionare, per esempio, secondo me Andrea Cambi, Cristiano Militello,
1: certo,
2: e Gaetano Gennai. E poi c'era la coppia Walter Santillo,
1: sì,
2: che,
1: sì,
2: tra l'altro qualche volta abbiamo anche sentito in trasmissione,
1: certo,
2: che,
1: sì,
2: poi,
1: sì,
2: è diventato anche un autore,
1: autore,
2: insomma,
1: Rai, sì,
2: e,
1: sì,
2: molto importante. Poi la coppia Paci Ceccherini c'era,
1: sì,
2: con i buttafuori, quello,
1: sì,
2: ogni tiro, quello,
1: sì,
2: che, erano veramente quelli, era,
1: sì,
2: insomma,
1: sì,
2: io credo, insomma,
1: e
2: questa.
1: Poi c'era anche un altro personaggio che non faceva parte del giro fiorentino, Lucio Caizzi.
2: Lucio Caizzi, sì, sì, sì, ma qual era? Quello che cantava.
1: No, lui era un attore napoletano, e poi c'era,
2: sì,
1: anche,
2: sì,
1: sì, quello che cantava
2: Lauretta Mia.
1: Sì, sì.
2: Quello che cantava Lauretta Mia arrivava a un certo,
1: sì,
2: punto, no?
1: Sì.
2: Ti faceva questa serenata, questa Lauretta, che era qualcosa che viene in Lambretta, mi ricordo.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: c'erano tutte queste,
1: sì,
2: cose particolari. Ecco, con questa semplicità,
1: sì,
2: ci facevano scompisciare dalle risate.
1: Sì,
2: insomma,
1: sì, è vero,
2: si
1: è vero,
2: può dire. E ecco, l'aria fresca servirebbe nella Fiorentina in tutti i settori.
1: Servirebbe una gran bella
2: ventata. chiamata, apriamo questa finestra, facciamo entrare come fu quel programma di aria fresca nella televisione, in quel caso, e qui di aria fresca nella Fiorentina, in tutti i comparti, perché bisogna ricreare l'entusiasmo, e l'entusiasmo si ricrea attraverso queste cose, non conservando magari il vecchio che poi dopo si ripropone e già in partenza però non piace. Ecco, secondo me servirebbe questo.
1: Vernice Fresca ci ricorda il gruppo Caffè Sport Borghetti, c'era anche un grandissimo comico che purtroppo non c'è più, Andrea Cambi, e sì, l'abbiamo sottolineato, un talento incredibile, un grande saluto, e anche un altro nostro ascoltatore lo ricorda, Andrea Cambi, bravissimo, che purtroppo non c'è più, anche lui interpretava tanti personaggi,
2: ci
1: sono tante gag che ancora oggi sono davvero molto spassose da vedere.
2: Sì, è vero, tra l'altro fu ricordato anche, insomma, da Panariello recentemente. Ora mi viene in mente un altro personaggio di Panariello, che era quello che imitava il loro agente, no? Che poi è scomparso recentemente.
1: Sì, è vero.
2: O Roberta, quello lì, dimmi, quello che rispondeva al telefono. Riprendeva
1: Fernando Capecchi,
2: che fu poi lo scopritore di tantissimi
1: era
2: di questi.
1: Era il patron della Vega Star.
2: Esatto, di questi poi comici che abbiamo, credo anche Andrea Cambi, di questi comici che abbiamo menzionato, e poi dopo veniva preso a sua volta in giro da Panariello, e non so se ammirasse molto questa, raccontava Panariello, non era del tutto convinto
1: di questa imitazione,
2: poi la sdoganò e fu anche quella una delle più divertenti.
1: Tra l'altro ci ricorda Stefano Taxi che in Succo d'Arancia c'era anche un giovanissimo Pieraccioni con Gino della Marta.
2: Ah sì, Pieraccioni, è vero,
1: straordinario.
2: Me l'ero dimenticato, Pieraccioni, per carità, no, è poi insomma,
1: fantastico.
2: In quell'interpretazione
1: di Gino della Marta,
2: e allora non era ancora conosciuto, non aveva ancora fatto i suoi film, da di lì a poco li avrebbe comunque fatti, avrebbe avuto una notorietà incredibile.
1: Ale dal Casentino ci dice: aria fresca, Ferrari, Murato, porte e finestre, insomma non c'è possibilità secondo il nostro ascoltatore di poter avere questa ventata all'interno
2: invece,
1: della Fiorentina.
2: Invece però diciamo l'ingaggio di Fabio Paratici va un po' in controtendenza rispetto a quello che ha sempre fatto questa società, cioè da quando ci ha commesso in avanti ci sono sempre state soluzioni interne, promozioni interne, c'era Pradè che praticamente era 7 anni che era su quella poltrona, e altri poi quando si cambiava qualcosa si prendeva dall'interno, come dire, dalla famiglia, invece andando a prendere un manager dirigente di quel tipo, l'idea di cambiamento ci sarebbe sulla carta, no? Altrimenti si poteva fare in maniera differente, e forse l'hanno fatto in un momento di estrema difficoltà nella quale c'era veramente paura, no? di andare sotto. Però adesso che c'è, dico, assecondiamo questa rivoluzione, o quello che sarà questo rivoltamento della Fiorentina, come se fosse un calzino, no? Andrebbe fatto in questo modo.
1: E poi c'è anche Giampiero Dagliana che, tornando al ricordo di questi personaggi che abbiamo menzionato poco fa a proposito di aria fresca, dice: se fosse ancora tra noi Nicky Giustini come allenatore sarebbe da prendere subito per avere un po' d'aria fresca. Il mitico allenatore del Rigutino, lo ricordava sempre Nicky Giustini, tra l'altro grande imitatore.
2: Grande imitatore, davvero lui era uno di punta di quel programma lì, tant'è vero, mi sembra, che Graziano Salvadori, Nicky Giustini furono poi chiamati da Domenica Inn a fare delle gag nel programma.
1: Dice Montelupo Viola: era un'avanguardia di Zelig, come sempre si è inventato prima noi, insomma preceduto Zelig in effetti.
2: In effetti poi, come dicevo prima, ha cambiato il modo di fare intrattenimento, di fare comicità, che poi è stato ripreso da programmi di successo come quello, come Zelig e come altri che vediamo oggi, no? Perché precedentemente, forse prima ancora, le macchiette, era una cosa simile, però poi era stata abbandonata per questa strada, invece loro l'hanno ripresa e l'hanno resa. Adesso insomma i programmi di maggiore successo, soprattutto quelli comici, sono più o meno delle imitazioni di quelli che nacquero qui in Toscana, da quel punto di vista non abbiamo nulla da invitare a nessuno, pensando agli attori per esempio che hanno inaugurato un nuovo comicità nel cinema, da Benigni Vigna, Francesco Nuti, e lo stesso Pieraccioni, e quindi insomma da quel punto di vista siamo maestri.
1: Tornando alla Fiorentina, c'è un altro nostro amico da casa che dice che l'accordo con Paratici, come suggerito da Pino Vitale, lo fece Rocco. Ora le cose e le forze in società sono cambiate, ecco, da questo punto di vista quindi potrebbero esserci delle difficoltà per Paratici nel portare avanti il proprio lavoro che era stato concordato con Rocco.
2: Allora, è vero, fu concordato con Rocco, così si dice, era un Rocco però purtroppo in una situazione di estrema difficoltà dal punto di vista della salute, e certamente è stato avallato da lui, però ritengo insomma il fatto anche che sia stato cercato da, siano stati, insomma, io penso che sia stata concordata la cosa, e poi mi risulta che il figlio e la moglie abbiano, cioè la famiglia Commisso abbia intenzione di portare avanti ciò che Rocco aveva intenzione di, no, anche oggi in quello messaggio che c'è del presidente Giuseppe, visto che è il suo compleanno, si dice bisogna portare avanti le idee di Rocco Commisso, e quindi questa è stata l'ultima idea di Rocco Commisso, e sarebbe insomma qualche cosa di estremamente anche contrario alla filosofia della famiglia Commisso andare poi a smentire una delle ultime idee di Rocco, forse quella più adatta al calcio di oggi, no? Perché l'idea di famiglia, soluzioni interne, eccetera, può funzionare magari per le aziende, e non sempre, però in un'azienda come quella del calcio ogni tanto ci vuole uno scossone, aria fresca.
1: Aria fresca, assolutamente sì. Intanto leggo su firenzeviola.it, non so se possiamo far vedere anche la pagina, questa notizia dal titolo Ken torna a parlare sui social, ha lasciato un solo video con una frase criptica, e allora vado a leggere il pezzo su firenzeviola.it. Dopo aver fatto mille volte uso del proprio profilo Instagram per sponsorizzare la propria carriera musicale, ma anche per mandare messaggi importanti, l'attaccante della Fiorentina ha scelto di eliminare tutti i post, lasciando però un solo video postato nella serata di ieri, il reel della punta classe 2000 fuori dal campo, ma soprattutto una descrizione particolare che recita: sono nell'area in cui parlo di meno perché c'è troppo rumore. Un messaggio che potrebbe fare riferimento agli ultimi eventi che hanno visto protagonista lo stesso attaccante viola fuori dal campo, ovvero la vicenda con il noto influencer e tipster del mondo del calcio Christian Penguin, o che potrebbe riguardare l'uscita di un nuovo prodotto musicale o magari un indizio per il suo futuro calcistico. Una descrizione che, qualunque siano le finalità, farà sorgere tante domande all'interno del tifo viola. In effetti anche noi ci poniamo questa domanda: che cosa avrà voluto dire con questa frase, sono nell'area in cui parlo di meno perché c'è troppo rumore? Ecco, che interpretazione dare a questa frase?
2: Non è semplice.
1: Poi se è possibile facciamo anche vedere.
2: Non è semplice entrare anche nella testa di questi ragazzi che hanno queste loro interpretazioni, questo loro modo anche di esprimersi un po' particolare. Certamente secondo me dovrebbe, non mi riferisco solo a lui, ma alla sua vicenda, soprattutto inerente a problemi fisici eccetera, a volte il troppo rumore forse è stato determinato proprio dal parlare troppo poco, cioè dallo spiegare troppo poco quello che realmente gli può essere successo, in particolare dal punto di vista fisico. Si fosse spiegato e parlato di più, forse ci sarebbe stato meno rumore.
1: Certo. No? Come sempre la chiarezza va messa al primo posto.
2: Quando a volte la trasparenza è qualcosa di, no, che ti lascia poi cancella le voci, cancella le illazioni, i pettegolezzi e tutto quello che si può essere scatenato attorno a Ken, proprio perché non si sapeva che avesse questo ragazzo, no? Ora un pochino si comincia a capire, però se l'avessero spiegato subito, avessero detto che sta giocando per esempio con le infiltrazioni, come ha detto suo fratello, eccetera, ecco, forse tutto questo rumore che si è creato intorno a lui sarebbe stato meno forte. Poi vabbè, alcuni comportamenti, alcune cosette da rivedere forse ci sarebbero.
1: Anche qualcosa in più di cosette. Però ci fermiamo adesso per quel che riguarda la prima parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra pochissimo. Continuate a scriverci al 348 7513933. A tra poco. Radio Firenze
4: Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Roma.
4: Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'813-47-87. 813-47-87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 813-47-87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
10: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
12: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
13: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
14: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
15: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
16: Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
17: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
18: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola.
20: Buongiorno. La mia paura è che se rimane in via Vanoli non si è trovato bene Paratici in società con Ferrari e con Commisso, e per questo sarà in discussione anche Paratici. Forse Paratici aveva già in mente il nuovo allenatore. Per me è rischioso ricominciare con Vanoli, con tutto il bene che ha fatto, non lo critico, anzi.
5: Buongiorno Tommaso Lorenzo, tra le idee eventualmente per sostituire che è l'anno prossimo, ho seguito il consiglio di Michele Frattini, sono andato a vedermi questo giocatore, questo giapponese Ueda nel Feyenoord, è veramente un giocatore rilevante, parte 25 o 26 gol questa stagione, ha un modo completamente diverso da giocare di Ken, non è capace a giocare spalla alla porta, ma è un incrocio tra un Pippo Inzaghi e un Gilardino, ma i cui piedi veramente molto buoni, ambidestro, un rapace d'area di rigore, veramente qualsiasi pallone tocco la trasforma in gol e sa anche costruire, perché uno con i piedi ci sa fare molto. Chiaramente bisognerebbe stravolgere il modo di giocare della Fiorentina, non più lanci lunghi, ma bisogna costruire molto molto gioco, il che non mi dispiacerebbe per niente.
21: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Io sono abbastanza fiducioso innanzitutto che Paratici rimanga e che faccia un buon lavoro. Il problema è un altro, secondo me. È prima cosa riportare la passione dei tifosi, riportarli allo stadio, perché anche domenica, insomma, mi sembra che neanche mezzo stadio era riempito. E poi da parte della proprietà non vedo tutto questo interesse, ecco, io mi riferisco al presidente, è negli Stati Uniti e io temo che una volta fatto l'accordo per lo stadio poi procederanno alla vendita della società. Volevo un vostro pensiero.
22: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, ok, buon compleanno Giuseppe Commisso. Ma rimango dell'idea che anche dalle dichiarazioni, semplici messaggi di testo, post su Instagram, mi sembra un uomo fuori dalla realtà, che non c'entra proprio niente col calcio e la mentalità italiana, per come intendiamo noi il calcio. Dunque io sono seriamente preoccupato, onestamente non mi fido più. Forza Viola sempre.
23: Buongiorno, una domanda fuori tema. Secondo voi la futura vendita della Fiorentina sarà comprensiva anche di Viola Park, oppure Viola Park sarà una trattativa a sé stante? No, perché visto l'ha fatto lui, Rocco, infatti c'è anche il nome suo fuori, cosa che non la fa nessuno, l'ha fatto lui, ci ha messo anche il nome, quindi l'ha fatto lui a sue spese. Sarà comprensiva nella vendita oppure lui lo venderà lui a sé stante? Questo me lo sono sempre chiesto io.
24: Ciao, sì, ciao. Ho letto che Allegri può lasciare in Milan, ma perché si fida noi? Forza Giuseppe, faccio un regalo per il centenario, prendiamo uno dei migliori, perché questo è uno dei migliori, ragazzi, non si può dire nulla, non è che giochi benissimo, ma l'è concreto, portalo a Firenze.
1: Grazie ai nostri ascoltatori per questi messaggi vocali. In effetti c'è anche qualche altro nostro amico da casa che fa riferimento ad Allegri, dice se arrivasse Allegri in rotta con il Milan. In effetti leggevo questa mattina un pezzo molto interessante su Corriere della Sera che racconta di questa rottura di Allegri, in particolare con Ibrahimovic, che sembra sempre più poter diventare l'uomo forte alla Milan, una rottura che nasce per questioni tecniche, per questioni legate alla rosa del prossimo anno, l'inserimento di un terzo portiere. Nata una discussione molto accesa, toni davvero molto alti, e quindi Allegri starebbe meditando di lasciare il Milan a fine stagione. Tra l'altro leggevo anche che tra i motivi di questi dissidi tra Ibrahimovic e Allegri c'è il fatto che Allegri ha saputo che Ibrahimovic parla in continuazione con Antonio Cassano, che è un grande detrattore di Allegri.
2: Probabilmente questo non gli ha fatto piacere, sì. Insomma, non ce l'ha pochi di detrattori Allegri, per la verità, no? Sì. Tra i anche con Adani mi sembra non vadano d'accordissimo, se non mi sbaglio, per il tipo di gioco proposto e viene criticato.
1: Però ecco, Allegri come lo vedresti? Dovesse pensarci Paratici, dovesse aprirsi una strada per arrivare ad Allegri, come lo vedresti? Sono anche nella
2: allora,
1: fine.
2: Certamente.
1: Poi andiamo a salutare il nostro ospite.
2: Il curriculum è di quelli, insomma, non dire di tutto rispetto è dir poco, insomma, sì. Però e diciamo non sarebbe proprio perfetto per come lo stesso Paratici aveva descritto la Fiorentina che vorrebbe, cioè quella, una Fiorentina all'altezza della bellezza di Firenze dal punto di vista estetico,
1: sì, sì,
2: dico,
1: certo.
2: Poi dal punto di vista della concretezza che ti potrebbe dare, certamente, insomma, credo che non sia seconda a nessuno a livello di concretezza e di capacità di mettere poi con pochi gol, anche con poca produzione offensiva, mettere al sicuro i risultati, tranne nelle ultime partite che mi pare ci abbia avuto dei problemi, forse nati anche da problematiche interne, eccetera, eccetera.
1: Probabilmente sì. Sentiamo se ha delle notizie in merito Andrea Bruno Savelli, che è collegato con noi. Ciao Andrea.
0: Se Allegri, buongiorno a tutti, se Allegri grazie a Dio non arriverà mai.
1: Ecco, quindi possiamo sgombrare il campo,
0: grazie,
1: possiamo eliminare il nome
0: del
1: Dio.
0: Allenatore finito e strafinito nelle ultime partite, nelle ultime stagioni.
1: Tanto c'è una raffica di vento che ci impedisce di sentire le tue considerazioni.
0: Mi era caduta la punta, chiedo perdona, adesso mi dice
1: sentiamo meglio. Dicevi comunque, insomma, ecco, non c'è neanche una possibilità di vedere Allegri sulla panchina del Milan, della Fiorentina.
0: Non c'è una possibilità, non c'è una possibilità su un milione, per motivi economici e per motivi calcistici, anzi direi prima calcistici e poi economici. Allegri rende quando ha la squadra migliore, perché è un ottimo gestore, stop.
1: Sì.
0: Poi forse 10 anni fa faceva anche bene l'allenatore, ma insomma sono passati quei tempi in cui poteva rappresentare qualcosa di interessante, e comunque non ha quasi mai lavorato in squadre che hanno bisogno di ritornare in portata.
1: Sì, diciamo magari quest'anno al Milan aveva la necessità di ridare un volto ben preciso alla squadra, la squadra che non aveva le coppe, una squadra che quindi insomma doveva ripartire in un certo modo.
0: E quindi non ha dato il volto.
1: Sì.
0: Non avendo le coppe rischia di uscire dalla Champions League, per me esce dalla corsa Champions League, cioè non si qualifica, e complimenti, bel lavoro. Non ha valorizzato un calciatore, mai ha perso a dei calciatori. Finché c'è stato in campo Modric ha reso un minimo un'idea, poi un'idea completamente sbagliata, perché per giocare con di punta Leao e Pulisic vuol dire rinunciare completamente al gioco offensivo, giocare con loro sono due esterni.
1: Sì.
0: Va bene, lasciamo perdere.
1: Allora però ti chiedo sempre parlando del quadro allenatori, le tue percentuali in questo momento tra Vanoli e anche quelli che vengono definiti i candidati per la panchina della Fiorentina?
0: Io mi sento di escludere Vanoli e voglio escluderlo personalmente da questa corsa, cioè, dal mio punto di vista sarebbe un errore tragico.
1: Certo, questa è la tua considerazione, non sulla base di notizie, o sì?
0: La base delle notizie che ho io è che non resterà Vanoli, però le notizie adesso sono un pochino più complesse, e questo è un grande pregio del nuovo direttore sportivo, se non faccia trapelare.
1: Non faccio trapelare, sì.
0: Esatto, sono rimasto molto sorpreso quando invece sono trapelate notizie, peraltro date per certe o con un po' di trionfalismo, resta al 100%. Un paio di giornali.
1: Ognuno ha le sue fonti, poi vedremo come andranno a finire le cose. Certo,
0: esattamente, sì. Esattamente. Detto ciò, io ti darei un 5% Iraola.
1: 5% Iraola, sì.
0: 30% De Rossi. Mm-hmm. 45 grosso, e mi terrei un 20 per delle sorprese per allenatori che non sono usciti e che non è possibile che escano fino a quando non li annunciano.
1: Quindi per quanto riguarda Vanoli, zero?
0: Per me zero, ma è giusto anche che sia zero.
1: Sì.
0: Per quello che per due considerazioni, perché la piazza non ripartirebbe di slancio, e con la piazza intendo anche il parco calciatori. C'è bisogno di ripartire di slancio con un nuovo progetto, pur sapendo quanto ha fatto di bene Vanoli e a livello numerico. E poi perché a me personalmente, ma direi alla larga piazza dei tifosi della Fiorentina, che hanno un valore, visto che questa squadra c'ha il Viola Park, la città bella, che non è un valore del club, però è una tifoseria appassionata come poche altre. Direi di tenerli stretti questi valori, sono pochi, non vince, non attrae nuovi tifosi. Ecco, la gran parte della pancia dei tifosi non vuole ricominciare a Vanoli, perché ha già visto abbastanza di Vanoli.
1: Sì, sì, in effetti, insomma, hai rappresentato bene lo stato d'animo della tifoseria. La gran parte dei sostenitori della Fiorentina vorrebbe un altro allenatore, pur riconoscendo tutti i meriti che ha avuto Vanoli nella salvezza della Fiorentina. Tommaso Borghini.
2: Non so se, forse sicuramente sarà già espresso sul tema, però non conosco io la sua idea sulle voci, queste voci incontrollate su Paratici, no? Quasi che, e questa è l'interpretazione che ho dato io, però vorrei sentire la tua, quasi che ogni società si sentisse, come dire, tanto si può prendere tutto a Firenze, anche un dirigente ha firmato per quattro anni da nemmeno sei mesi. Ecco, te come la leggi, e secondo te sono perché ci sono tutte queste voci che continuano su questa ipotesi che Paratici possa già andar via? Ecco,
0: guarda, l'ipotesi che Paratici possa già andare via esiste poco o niente. Sarebbe un momento tragico per questa società, perché vorrebbe dire scompensare qualsiasi idea di rilancio. Io non ho ancora abbandonato anche l'idea che ci sia una cessione. Ciò che avviene nel mondo, per quello che so io, ha rallentato molto le volontà di acquisto da parte di chi si era fatta avanti del

0: e viene fuori che Paratici va al Milan o da altre parti o al Napoli. Paratici resta a Firenze, perché forse l'unica squadra che poteva tentarlo per una serie di motivi extra calcistici è la Roma, ma c'è un tale casino, sono sicuro che Paratici non voglia andare a lavorare con Gasperini postimandolo, soprattutto dopo quello che sta in conto era affrontare Gasperini a Bergamo, un conto è andare a Roma a fare il direttore sportivo con Gasperini dopo che Gasperini ha fatto licenziare Ranieri e ancor peggio se farà licenziare anche Massara. Voi vi rendete conto un direttore sportivo top che si mette in questa situazione dove è sotto ricatto continua a fare l'allenatore? Molto curioso di vedere chi accetterà quel ruolo. Ma dubito che lo faccia un top, perché
1: ci sono tutta una serie di aspetti non banali da affrontare, rapporto con Gasperini, ma anche proprio il rapporto con la piazza, le grandi aspettative che ci sono, giustamente anche.
0: Quello perché... che Gasperini ha creato con la piazza, se l'è portata tutta dalla sua parte, e la piazza è pesante lì, è molto pesante. E Gasperini vuol decidere. Loro hanno fatto sta scelta. E secondo voi uno con lo spessore, il curriculum, ma anche il comportamento dei Paratici, che non fa uscire una parola in più e in meno, né fuori posto né sulle eventuali, vuole avere a che fare con uno che se si impunta vuol far pagare Sancho 80 milioni alla sua squadra?
1: No, non c'è dubbio. Ecco, prima parlavi della proprietà, degli aspetti societari, oggi tra l'altro il compleanno del presidente Giuseppe Commisso, c'era chi tra i nostri ascoltatori sottolineava che per gli interventi che ha fatto negli ultimi giorni sia abbastanza fuori dalla realtà del calcio italiano. Ecco, l'impressione in effetti che ci siano state delle uscite discutibili, anche quando ha fatto quel post di ringraziamento nei confronti della squadra, congratulazioni dopo la salvezza matematica. Ecco, francamente siamo un po' sobbalzati sulla sedia quando abbiamo visto e letto quel post.
0: Sì, completamente, scusate, ora sono balzato io perché sono a Bruxelles e mi sono passato davanti 5 con la sciarpa bianca e viola. Ma immagino giochi l'Anderlecht, non credo che fosse la Fiorentina, perché qui è festa oggi. Detto ciò, a parte quello che vi volevo dire, sì, completamente, ma sapete che c'è, a me non me ne importa nulla, nel senso, se lui, come hanno fatto l'anno scorso, se lui con la sua famiglia decide di mettere a disposizione 100 milioni, visto che non c'è neanche la bugia del fair play finanziario, la truffa del fair play finanziario quest'anno per la Fiorentina, 100 milioni per rifare la squadra, che non capisca la realtà, è evidente, eppure ci ha vissuto a Firenze, ha visto l'amore ma anche le aspettative che ha questa città. Sì. Il ringraziamento si fa al telefono, bravi ragazzi, perché me l'ero fatto.
1: No, non con un post pubblico.
0: Ma non si fa pubblicamente. No. Non, mai pubblicamente. Pubblicamente si dice abbiamo mantenuto la categoria e per un attimo ne abbiamo avuto paura, ora pensiamo al futuro.
1: Sì. C'è anche chi ha detto che potevano anche essere pretese delle scuse per una stagione di così grande sofferenza e così deludente.
0: Ecco ragazzi. Su questo le scuse io me le aspetto da altri, non da lui, anche se le scuse le porta via il vento, cioè servono giuste all'onesto, però sarebbero un atto bello, ma non da altri loro. La scorsa estate non ce lo dimentichiamo, io per primo avevo completamente sbagliato il mio giudizio sul mercato e ero felice, la Fiorentina si era impegnata a fare un salto di qualità. Poi se le persone a cui si sono affidate l'hanno completamente sbagliato, le persone a cui si sono affidate, cioè la persona, Daniele Fradè e Stefano Pioli, ha più responsabilità di Fradè per me. Ecco, se le persone a cui si sono affidate l'hanno cannato, se ne sono andati, le scuse devono esserci da parte di chi con Pioli e Fradè ha gestito questo passaggio. Perché se si gestivano i tre si faceva meglio. Non ci sono dubbi su questo, perché non avremmo investito 25 milioni su Piccoli, che è un buonissimo profilo, anche se a Firenze ha fatto vedere tutto il contrario, e vale anche per Tom, questo mio giudizio.

0: dici per Tardisco, ma 40 milioni su quei due calciatori non li avremmo messi, li avremmo messi su calciatori più utili. Poi lasciamo perdere, ovviamente è una provocazione la mia, ma Pioli voleva rifare il Milan dello scudetto, Fradelli l'ha fatto fare e è finito in questo modo tragico.
1: Sì.
0: La società, la proprietà, più che garantire tutta la sostenibilità economica dell'operazione, no, non si può pretendere che con, noi lo sapevamo già, ma ora è stato chiaro, col babbo e marito purtroppo a lottare per la vita e si sa come è andata a finire, la signora Commisto potesse fare tutto, ha fatto tanto, va ringraziata per quello che ha fatto l'anno scorso. Adesso devono rifare ancora di più perché è andata così male e c'è da,
1: certo,
0: da rifare di più.
1: Assolutamente.
0: Io
1: un po' di messaggi, un po' di messaggi.
0: Porteranno...
1: No, volevo leggere un po' di messaggi perché ci sono tanti.
0: Non sono mai stato uno che ha fatto il tipo per questa proprietà. Da quasi subito mi sono un po' messo di lato, però è oggettivo. Hanno messo sul mercato 60-70 milioni.
1: Poi, allora, andiamo con i messaggi. C'è Luca che ci ha inviato tanti messaggi, ora non riesco a leggerli tutti. Comunque scrive, tra le altre cose, Paratici resta a Firenze se Joseph mantiene le promesse di Rocco, altrimenti lo saluta, non avrebbe certo problemi a trovare una società migliore per lavorare, ci vuole davvero poco. Mentre Simone scrive, commesso a parte il titolo del presidente, nella Fiorentina attuale conta qualcosa veramente? C'era anche un altro messaggio, chi è il presidente della Fiorentina realmente? Insomma, a tutti gli effetti è Giuseppe Commisso, poi magari ci può essere un presidente più operativo all'interno della Fiorentina che potrebbe essere Ferrari?
2: Ma anche Stefan che vediamo allo stadio ora, no? L'altro giorno ho visto accanto a Ferrari c'era Mark Stefan, quella diciamo entità che fino a poco tempo fa non si vedeva mai, adesso mi sembra sia più presente, non lo so.
1: E poi c'è Silvana che a proposito dell'allenatore, poi ti lascio la parola Andrea, dice Allegri no, non è più un grande allenatore, non lo vedo adatto a squadre come la Fiorentina dove si cerca un gioco e una valorizzazione dei giocatori, andiamo su un allenatore della Premier che ci aiuta anche a cambiare il nostro modo di vedere il gioco del calcio, lo ripeto, da quando abbiamo iniziato a fare acqua in questo campionato escluderei al 100% Vanoli. Allora vai Andrea, dopo tutti questi messaggi che abbiamo letto.
0: Avete ragione, non probabilmente Stefan. E però le ultime decisioni io salterei Commisso e penso che sia la signora, come la scorsa estate, che poi dia il via libera, darà, guarda voglio sbilanciarmi, il via libera alle operazioni onerose di mercato. Certo, anche lui cercherà di capire, di integrarsi, fino a quando questa proprietà resterà, ragazzi. Anche perché, insisto, che giovamento o che gioia ne trae questa proprietà da avere una squadra
1: che non dà soddisfazione, ma poi che non dà soddisfazione, insomma, bisogna fare i conti.
0: Godi, non vieni a Firenze perché Babbo veniva a Firenze, è stato bene, e un po' se la godeva, andava lì, giocava, parlava. Il figlio a Firenze
1: Giuseppe non è tornato più a Firenze da quando c'è stato a gennaio in occasione della commemorazione del padre,
2: un periodo abbastanza lungo e anche instabilmente, no? Poi dopo era sparito completamente dai radar
0: durante il Covid, però credo che la sua difficoltà a venire sia legata a quello che come gli è cambiata la vita, via, diciamo così. Adesso è sposato, probabilmente dovrà anche prendere un pochino, addentrarsi un pochino di più in media.
1: È sposato?
0: Io credo si sia sposato, si sia sposato con una ragazza.
1: No, probabilmente mi è sfuggito, sì, può darsi,
0: un problema. Ha messo in famiglia in America, un po' diversa la situazione. Insomma, tutto quello che è successo quando era qui e quando è da fa sì che forse è più difficile per lui, perché al papo aveva un'età e aveva affidato ad altri l'azienda per lunghi periodi. C'è la sorella, insomma, la vicenda è complessa, è veramente complessa, e questo fa sì che non si possa dire venderà, perché in questo momento è anche una delle poche cose che ha Giuseppe da seguire,
1: sì,
0: ma neanche se la terrà a lungo, perché così non ha alcun senso.
1: Sì. Ti saluto con questo messaggio che esce totalmente dai temi che abbiamo affrontato fino a questo momento e che riguarda i giovani, possibili rimpianti che ci possono essere per la Fiorentina dopo aver fatto partire certi giocatori che potevano anche
0: Favasuli.
1: Favasuli. Guarda, dicevo un altro rimpianto in arrivo, Favasuli, che spiccherà il volo, ma non in viola. Che rabbia, questo ce lo scrive Fabio da Firenze.
0: Aspettate, perché lui è bravo, ha una bella gamba, però è un buon giocatore, forse non farà quella carriera. Io per ora lo metto sul livello dei Pierotti, che per me rischiano di ritornare un rimpianto anche loro, almeno uno dei due, i gemelli di Rifredi. Detto ciò, adesso abbiamo anche, grazie al cielo, un responsabile dei prestiti con cui arrabbiarsi quando si fanno sciocchezze. È certo che avendo in rosa Dodò, Fortini, poi abbiamo avuto anche Lamptey, che su Lamptey ci sarebbe dato in un capitolo veramente da arrabbiarsi tanto, 5 milioni più bonus che non sarà scattato per tenere un giocatore dei 5 minuti, ma che poi è stato minuto, credo 200.000 euro, e poi rompere il contratto, rescindere, veramente roba da ammazzo, che poi era il male minore a questo punto probabilmente. Papazzulli è un buonissimo calciatore, io l'avrei tenuto ancora
1: nella sua rosa, certo.
0: però era scadenza, hanno fatto questa scelta, speriamo non diventi un grande rimpianto, speriamo. Amatucci è il prossimo rimpianto, se c'è.
1: Tu dici che lo possiamo inserire tra i rimpianti?
0: No, io mi auguro che venga riportato al Viola Park, venga guardato, venga capito che è un centrocampista fortissimo nonostante sia basso, e venga messo in rosa, vedrete che poi diventa anche titolare.
1: Vedremo. Allora, grazie per il momento, Andrea Bruno Savelli, alla prossima.
0: Ciao ragazzi,
1: grazie ad Andrea. Adesso possiamo anche aprire un altro capitolo della nostra trasmissione, un focus preparato da Tommaso Borghini.
2: Allora, un focus particolare, cioè io sono andato a vedere, siccome il campionato di Serie A anche discutibilmente è a 20 squadre, no? Da un po' di tempo a questa parte, sono andato a vedere tutti gli allenatori della storia della Fiorentina e in particolare i punti che la Fiorentina ha fatto nei campionati a 20 squadre, per vedere, insomma, siccome mancano ancora due partite alla fine, la Fiorentina ne ha 38, e deve quanti punti deve fare la Fiorentina? Ha 6 punti a disposizione sulla carta, molto sulla carta, diciamo così, però ci sono ancora, quindi non è ancora una cosa, però quanti punti deve fare la Fiorentina per non risultare probabilmente la peggiore Fiorentina dei campionati a 20 squadre? Allora, intanto diciamo che il campionato a 20 squadre in Serie A è andato in onda con questa stagione in corso 27 volte, per 30 volte invece la Serie A si è giocata con 16 squadre, l'ultima nell'87-88, per 36 volte con 18 squadre, l'ultima nel 2003-2004, per una volta invece il campionato di Serie A è stato a 21 squadre, siamo nel 47-48, quindi addirittura dispari. Diciamo che, allora, quindi in quante occasioni prima del 2004-2005 la Fiorentina ha giocato a 20 squadre in Serie A? Sono 5 occasioni, 46-47 fece 42 punti ed era una stagione molto difficile, ci si salvò all'ultima giornata, Guido Ara, Renzo Magli e l'ungherese Senkei furono gli allenatori. Poi dal 48-49 al 52 e l'allenatore è stato Luigi Ferrero e sono stati fatti 53, 62, 62 e 60 punti, quindi ottimi risultati, sempre quinto, quarto posto. Dal 2004-2005 la Serie A è tornata, dopo ben 52 anni che erano state 18 o 16 squadre, è tornata a 20. Andiamo a vedere a grandi linee quali sono i punteggi effettuati. Allora, nel 2004-2005, primo anno, si fecero 42 punti e fu la famosa salvezza, te la ricorderai, no? Per classifica avulsa, Mondonico, Buso, Zoff, quindi ben 3 allenatori, 42 punti. Poi si passò all'era Prandelli ha il record, cioè è l'allenatore che ha fatto più punti nei campionati, chiaramente quelli di prima li avevo, diciamo, uniformati a 3 punti per la vittoria, perché chiaramente dal 46 al 52 i punti per la vittoria erano 2. Quindi nel 2005-2006 inizia l'era Prandelli, che fa il record subito, 2005-2006 74 punti, l'anno successivo ne fa 73, poi 66, poi 68 e poi c'è il suo peggior campionato 2009-2010, 47 punti. Arriva Mihajlovic 2010-2011, 51 punti, e l'anno dopo, pensa te, quando ci si salvò con Guerini, la famosa partita di Lecce, la Fiorentina fece 46 punti alla fine del campionato. Oggi ne ha 38, eh? Vedremo dove va a finire. Poi 2012-13 inizia l'era Montella, e lì siamo, si torna molto elevati, perché Montella il primo anno fa subito 70 punti, poi ne fa 65 e l'anno successivo ne fa 64 nelle tre stagioni, classificandosi sempre al quarto posto. Nel 2015-16 arriva Sosa, 64 punti anche Sosa, poi 16-17 60 punti, sempre Sosa nel secondo anno, quindi non male. 2017-18 c'è Pioli, l'anno famoso purtroppo della scomparsa di Davide Astori, e dal suo unico campionato per intero sulla panchina della Fiorentina, Pioli fa 57 punti. Poi eccoci al secondo peggior risultato, il secondo peggior risultato di sempre, 2018-19, sono 41 punti finali condivisi Pioli-Montella. Ti ricordi, insomma, il caso delle dimissioni di Pioli, e arriva Montella, si fece 41 punti e siamo già, quindi siamo nell'ultimo anno, in questo caso, dei Della Valle. Poi 2019-20, eccoci al peggior risultato, che è quello dei 40 punti ottenuti da Montella e Iachini. Prima Montella, poi cambio Iachini, 40 punti, è il peggior risultato, diciamo, di sempre, di 27 campionati a 20 squadre della Fiorentina, 40 punti. Nel 2021 ci sono stati, scusate, no, 19-20, 49 punti. Il peggior risultato è del 2021, 40 punti con Iachini, Prandelli e poi di nuovo Iachini. Quindi il peggior risultato è del 2021. Siamo nell'era, quindi, di già di Commisso. 2021-22 62 punti con Italiano, che fa 56 punti l'anno successivo, e 60 punti nel 23-24. Poi arriva Palladino, che con i suoi 65 punti fa il record dell'era Commisso. Ora, riassumendo, quindi, la Fiorentina deve fare perlomeno due punti. Quindi Vanoli, la coppia Pioli-Vanoli, diciamo, e la Fiorentina devono fare perlomeno due punti per non essere la peggior Fiorentina dei campionati a 20 squadre, perché attualmente sono la peggior Fiorentina dei campionati a 20 squadre di sempre, quindi di ben 27 tornei disputati. Nel caso in cui ne facesse due, sarebbe però a pari merito, diciamo, la peggiore. Quindi per non essere la peggiore,
1: c'è ancora tempo, però deve almeno fare almeno tre punti.
2: Se non fa almeno tre punti, se invece rimane con la classifica, e non ce lo auguriamo, con la classifica attuale, o magari fa un punticino soltanto andando a 39 nelle due partite che le restano, risulterà comunque la peggior Fiorentina dei campionati a 20 punti, e quindi Pioli barra Vanoli saranno gli allenatori peggiori, condivideranno forse questo primato, anche se Pioli ne ha fatti veramente pochi di punti, bisogna essere onesti, di essere i peggiori allenatori della storia della Fiorentina, da quando il campionato, negli anni in cui il campionato è stato a 20 squadre, e non è, insomma, una cosa da poco, anche perché la Fiorentina già ha tanti record negativi, no?
1: Sì, aggiungene un altro, francamente ne faremo a meno.
2: E se non si batterà la Juventus, cosa molto difficile, anche qui per la prima volta dopo oltre 15 anni la Fiorentina non riuscirà a battere una fra le 5 big del campionato. Anche questo è un altro primato, insomma, alla rovescia.
1: Tornando a parlare di mercato, ci scrive Max da Campi via Ken, dentro Ueda del Feyenoord, del Franculino, del Midtjylland, e non dimentichiamoci di Ioannidis, magari l'avessimo preso invece di Piccoli sarebbe costato anche di meno. Ueda del Feyenoord, abbiamo sentito anche un altro nostro amico ascoltatore che poco fa nei messaggi vocali faceva riferimento a lui, diceva di essere andato a vederselo questo giocatore, un giocatore molto interessante, un attaccante giapponese, naturalmente con caratteristiche diverse rispetto a Ken. Ueda del Feyenoord.
2: Ueda del Feyenoord, sai, sono tutti giocatori che bisogna andarli a... Secondo me la cosa importante, però, io mi rendo conto, i nostri ascoltatori sono esperti, no? E quindi li vanno a vedere, probabilmente li vedano, non so se li vedano in video oppure se sono andati a vederli dal vivo. Io ho sentito prima Barilla che ha detto che Paratici ha una, diciamo, un modo di operare molto moderno, diciamo contemporaneo, quindi si serve ovviamente di tutti gli strumenti necessari, però gli ultimi giudizi li dà andando lui sì, oppure dai suoi fidati collaboratori, certo, a vederli dal vivo.
1: Non dimentichiamoci che proprio in questi giorni, la settimana scorsa, c'è stato un viaggio in Europa da parte di Goretti alla scoperta di giocatori giovani, evidentemente giocatori che sono stati segnalati dai vari osservatori della Fiorentina, però c'era la necessità di andarli a vedere dal vivo e Roberto Goretti è andato appunto.
2: Vedi più, secondo me, in una partita dal vivo che in 100 video, perché la partita dal vivo tu lo segui anche quando il pallone non ce l'ha,
1: certo,
2: e lo segui in tutte le situazioni, il giocatore, e quindi è chiaro che se si vuole cambiare davvero il modo di operare della società bisogna fare in questo modo.
1: Claudio Merlo collegato con noi, ciao Claudio.
3: Ciao a tutti,
1: benvenuto.
2: Ciao, ciao Claudio.
1: Vanoli lo confermeresti per la prossima stagione?
3: Non lo so, io lo confermerei, tanto in giro non è che ci sono dei grandissimi allenatori, sono dei buoni allenatori, e penso che uno di questi, che quello che ha fatto Vanoli nell'ultimo tempo, insomma, è poi da riconfermare, ecco.
1: Ecco, ma secondo te, quindi, con una squadra diversa, con giocatori più funzionali alle caratteristiche del suo gioco, potrebbe essere il tecnico giusto per tornare a far vedere una Fiorentina emozionante, una Fiorentina che possa riscuotere i consensi della gente?
3: Come andiamo? Prima di tutto abbiamo tanti di quei giocatori che non sappiamo dove metterli, quelli ritorno e quelli che abbiamo adesso, cioè è una squadra che bisogna rifarla, non tutta, però maggior parte sì, arriveranno tanti giocatori e bisogna vedere che cosa ne facciamo con tutti quei giocatori, e poi tramite l'allenatore, così il gioco che può fare, darà lui le direzioni a Paratici, così quale giocatore vorrà per il suo gioco.
1: Però ecco, se non dovesse invece essere confermato Vanoli, quale sarebbe il tuo preferito tra gli allenatori che possono essere da Fiorentina, tra De Rossi, Grosso, Iraola, un tecnico straniero, su chi andresti?
3: Ecco, io Iraola sì, lui sì, lo prenderei straniero, tanto quegli italiani li conosciamo tutti, io conosco anche questo spagnolo che lo vedo spesso nel calcio inglese, mi sembra che sarebbe un bel prospetto per la Fiorentina.
1: Certo, Iraola, allenatore del Bournemouth.
3: Sì.
1: Tommaso Borghini.
2: No, e vorrei chiedere a Claudio invece, oggi non so se l'ha letto, cioè se si parla dell'interessamento forte da parte del Tottenham nei confronti di Fagioli, che Tottenham tra l'altro la ex società di Fabio Paratici, no? Ecco, secondo te Claudio, e lo chiedo non a caso a te che sei stato un grandissimo centrocampista, la Fiorentina, ecco, che dovrebbe fare in questo caso? Perché è chiaro che deve fare un po' di cassa per fare mercato, ma secondo te è sacrificabile uno come Fagioli oggi, oppure la Fiorentina dovrebbe cercare di tenerlo e magari cedere altri giocatori?
3: Ma l'unico che può cedere è Fagioli, un giocatore che c'ha più classi di tutti nella Fiorentina, insomma le altre squadre te lo invidiano così, però se c'è da rifare un po' la squadra, l'unico da vendere è lui, è Fagioli, gli altri giocatori non vedo tutta questa necessità, non vedo che altre squadre possono prenderli.
1: Sì, magari anche Ken, perché probabilmente
3: anche
1: Ken è un giocatore cedibile, è un giocatore che...
3: Sì, ma che c'ha troppi problemi.
1: Sì, certo, cioè, è chiaro che non si possono pretendere i 62 milioni della clausola, però magari 30 milioni li puoi ricavare.
3: Perché non guarisce, mi sembra una cosa seria lì alla caviglia così.
1: Alla tibia.
3: Non avrai mai società che te lo prendono così, perciò Ken rimarrà, penso, alla Fiorentina, prima deve guarire per bene, perciò Ken io penso che non dovrebbe giocare più fino al prossimo campionato.
1: Sì sì, certo, però così facendo tanti club che magari possono essere interessati a lui continuerebbero a farsi delle domande sul suo stato fisico, e quindi
2: tanto ormai una partita in più,
3: le domande,
1: Sì sì, le domande se le fanno già, sì sì,
2: una partita, esatto, una partita in più, che cosa può cambiare? No,
1: no? Però se magari se gioca le prossime due partite magari tanti club possono pensare, allora comunque
2: si è rimesso, sì, ma insomma qualche dubbio io ce l'avrei, ecco,
1: sì, sì, no.
2: Bisogna prenderli per il naso un po'.
1: Sì.
3: Come sta Skene adesso, penso che non può giocare, ecco, se dovesse farsi E ancora più male, sarebbe un problema per la Fiorentina e per lui, tanto ormai noi siamo saldi, e Kenepom, se rimane la Fiorentina oppure se lo vogliono vendere, lo devono far riposare e guarire per bene, che sarà dura da quello che so con questa caviglia qua.
1: Sì, questa tibia.
2: Sì.
1: Tommaso Borghini,
2: no, però ritorno sul tema precedente, diciamo, Claudio, cedendo Fagioli ci sarebbe anche da ricostruire completamente il centrocampo, no? Quindi
3: Se vendi Fagioli bene, puoi rifare il centrocampo, perché poi guardiamoci bene, se non vendi Fagioli o lo sacrifichi un po', chi può vendere? Noi non abbiamo, poi abbiamo tutti i giocatori che prendono abbastanza bene nella Fiorentina, altre squadre ne le prendono, perché tra lo stipendio che hanno, tutti questi giocatori possono prendere in prestito senza pagare, perché a Fiorentina ce n'ha veramente tanti di giocatori.
1: Eh sì, tanti prestiti che rientreranno tra l'altro.
2: A proposito, con De Gea che faresti col portiere? Tu proveresti a tenerlo, o Martinelli, che è in prestito alla Sampdoria 20 anni mi sembra abbia, perché è 2006, lo promuoveresti in prima squadra?
3: Se Martinelli gioca nella Sampdoria, certo, gioca bene, no?
1: Sì, certo, sì, sta avendo un buon rendimento, sono tutti contenti.
3: Però se uno lo metterei dietro a De Gea, lo farei entrare un po' alla volta, perché se abbiamo un giocatore che tipo Martinelli che è bravo, mettiamolo dietro De Gea e piano piano lo facciamo giocare, almeno te lo trovi fra un anno o due, te lo trovi già.
1: Sì, il problema è che magari nella prossima stagione non ci sono così tante occasioni per farlo giocare.
2: C'è il campionato
1: giocare,
2: c'è la Coppa Italia, però, insomma, partirà prestissimo.
1: Non c'è la Conference nella prossima stagione.
3: Sì, va bene, ma dietro De Gea puoi imparare tante cose in più.
1: Sì, però c'è stato.
3: Un portiere così, e poi non si sa mai che un allenatore Vanoli che vede un allenamento così lo fa esordire, perché se uno è bravo poi può superare anche l'altro portiere.
1: Sì, certo, però magari può essere più utile, non lo so, può essere più utile per lui un'altra stagione, fare un'altra stagione con la Samp da titolare e poi ripresentarsi a Firenze con la possibilità di diventare il titolare, ecco, della Fiorentina.
3: Sì, ma può essere anche questo, però io porterei a Firenze e lo farei stare vicino a De Gea e poi piano piano lo farei entrare, perché se è un buon portiere deve giocare, prima o poi deve giocare, ecco, sì, fa un altro campionato lì sicuramente, ma poi dietro De Gea chi c'è? Non lo so.
1: No, certo, in questo momento ci sono c'è Lezzerini e c'è Christensen
2: che è sempre della Fiorentina, no? Sì. Con qualche altro anno di contratto ce l'ha, però è un po' acerbo come portiere, insomma, Christensen.
1: Sì, non è stilisticamente neanche dal punto di vista
2: il massimo,
1: dal punto di vista dell'affidabilità non è il massimo, sì. Quindi è chiaro che bisogna puntare nel breve periodo a Martinelli e può diventare davvero il titolare della Fiorentina. Invece, per quanto riguarda la difesa, ti aspetti che Paratici possa cambiare molto?
3: Lì un altro punto debole della Fiorentina,
1: sì.
3: Io mi aspetto di che Paratici possa prendere un paio di giocatori di uno certo spessore, ci vogliono due giocatori così, poi bisogna vedere chi può essere ceduto, però ci vogliono due giocatori in difesa di spessore, perché noi abbiamo una difesa molto debole, prendiamo troppi gol di testa, non marchiamo bene, non lo so, sarà stato l'anno brutto di tutta la squadra, però ha messo in evidenza che dietro abbiamo bisogno di un paio di giocatori bravi.
1: Sì. Ranieri lo terresti?
3: Non lo so, perché Ranieri parla tanto, troppo, non lo so, sì, lo terrei fra i titolari sì, sicuramente, però non lo so, se dovessero venire due giocatori importanti sarà uno della rosa così, e lo slavo lo darei via subito.
1: Pongracic, sì.
3: Pongracic.
1: Lo daresti via perché non ti ha convinto, un po'
3: no,
1: troppo svagato.
3: Non mi convince, è lento, poi marca male, insomma sbaglia parecchio dentro l'area di rigore. Poi anche lo stesso Comuzzo è sparito così, però io penso ancora deve dare molto di più Comuzzo, da come era partita, da come ce l'avevano descritto, adesso veramente non.
1: Ci sono stati tanti passi indietro,
3: molto indietro, perciò
1: Bisogna recuperarlo, toccherà l'allenatore anche.
3: Sì, sì, no, bisogna recuperarlo, però noi abbiamo bisogno, tanto sempre così, se c'hai la difesa buona fai un passo in avanti su tutti, devi partire da dietro e poi piano piano vai avanti.
1: Claudio, grazie mille per il tuo intervento, ci sentiamo prossimamente.
3: Va bene, ciao a tutti.
1: Grazie,
3: ciao,
1: Claudio. Grazie a Claudio Merlo, siamo arrivati praticamente allo spazio Marcord per dare il giusto risalto a tutto quello che è successo in questa giornata, nel passato.
2: Eh sì, oggi guarda, ti dico, 14 maggio è un po' la giornata dei bomber, dei grandi goleador della Fiorentina, perché pensa al 14 maggio, questo ce lo ricordiamo penso tutti, del 2000, la Fiorentina affrontava in casa il Venezia nell'ultima partita di campionato e al 38esimo del primo tempo Gabriel Batistuta aveva già al 38esimo, sì, mi sembra il primo tempo, per ora me lo sono segnato appena, potrei anche sbagliare, però Batistuta segnò 3 gol in quella partita, fu una tripletta importantissima dal punto di vista storico, perché grazie a quei 3 gol Batistuta batté il primato di gol segnati, sì, da Kurt Hamrin in Serie A, 152, e quindi uno in più dello svedese, e quindi con quella tripletta Bati entrerà nella storia della Fiorentina, ma fu anche l'ultimo gol di Gabriel Batistuta ufficiale in maglia viola, perché poi sappiamo che cosa successe, cioè Bati fu venduto alla Roma, no? E quindi ironia della sorte vuole il 14 maggio del 1967 anche Kurt Hamrin segnò il suo ultimo gol con la maglia della Fiorentina nel corso di un Fiorentina-Atalanta 1-1 ed era il gol ufficiale numero 208, e con quei 208 gol Kurt Hamrin contro i 207 di Batistuta resta comunque il giocatore che ha segnato di più dal punto di vista di gol ufficiali. Nel 14 maggio 2006, Luca Toni segnerà uno dei suoi gol più importanti, perché Chievo-Fiorentina 0-2, gol di Dainelli e Toni, e la Fiorentina tra l'altro si qualifica clamorosamente, sì, in Champions League, ma poi sapremo, certo, succederà di tutto. Luca Toni segna il suo 31esimo gol in quel campionato, pensate, 31 gol in una stagione soltanto, ebbene, cioè in un campionato, nemmeno una stagione, solo in Serie A, ebbene con quel gol Luca Toni entrerà nella storia perché vincerà la Scarpa d'Oro per la prima volta, un giocatore della Fiorentina vince la Scarpa d'Oro, e quindi 14 maggio è la giornata, diciamo, dei bomber, dei goleador, dei forse più importanti, no? Senza forse, per quanto riguarda Batistuta ed Hamrin non c'è ombra di dubbio, tant'è vero che c'hanno il record, però anche Luca Toni, pur essendo stato meno tempo nella Fiorentina, insomma, è un grandissimo attaccante che dobbiamo ricordarci. Caso vuole che anche Aurelio Milani, scusate, sia nato il 14 maggio e purtroppo scomparso. Viola dal 61 al 63, lui fu uno dei capocannonieri della Fiorentina, anche se lo scettro lo divise insieme a José Altafini e arrivarono a pari merito, però anche lui quindi grande bomber, e quindi anche per lui il 14 maggio, diciamo, anche rientra nella tradizione, nella giornata dei bomber. L'ultima cosa, sì, anniversario di nascita del ricordare di Sandro Vignini, sì, classe 1964, viola dall'82 all'84 e nell'87, purtroppo scomparso in un incidente stradale, sì, nel 2005.
1: Grazie a Tommaso Borghini, grazie, come sempre,
2: alla prossima.
1: Grazie a tutti voi, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla, la primavera che è alle porte e qui in redazione si sente e come, grazie a Chiara Andrea Bevilacqua che ritrovo con piacere.
6: Ciao Giacomo, ciao a tutti.
1: E che ringrazio per avermi sostituito in maniera eccezionale martedì con Costantino Nicoletti, già il fatto che tu sia viva, insomma, mi sembra un'ottima notizia. Oggi sarà più semplice anche perché con noi c'è Stefano Prizio. Ciao Stefano.
7: Ciao, buonasera a tutti.
6: Ci facciamo complimenti alla Chiara anche pubblicamente per essere entrata nel club dei giornalai.
7: Speriamo non dei portatori sani di tesserino professionale, ce ne sono molti tra i nostri colleghi.
6: Bello, detto con questo tono, Stefano, perché non fai una trasmissione alle 2 di notte?
7: Perché lo sai, era la mia proposta ai tempi di Radio Fiesole.
6: È vero.
7: La vorrei fare, solo che bisogna stare svegli, c'è questo piccolo particolare.
6: Sì,
7: E io sono uno...
6: Dormendo non riesci a fare.
7: È un po' difficile.
6: Diavolo, va bene, però ci lavoriamo, anche se non so in tema Fiorentina alle 2 di notte che cosa...
7: Secondo me si potrebbe fare tranquillamente.
6: Sì, anche alle 2 di notte va a parlare di Fiorentina, tanto si parla abbastanza di Fiorentina. 15 ore di palinsesto giornalieri, dici allunghiamole ulteriormente, facciamo Viola Night. Va bene, c'è Stefano Cherubini con una faccia molto perplessa di là dal vetro, ma capisco la perplessità. C'è il 348-7513-933, sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per le chiamate. Sembra incredibile, ma alle 17.08 di giovedì 14 maggio non mi risulta che si sappia ancora quando si giocherà Juventus-Fiorentina.
8: Ne parlavo con Lorenzo Di Benedetto qui fuori proprio prima di entrare in diretta, perché non c'è... dobbiamo capire quando presentarci, magari anche organizzarci per esserci.
6: Ah, dici che potrebbe cambiare qualcosa? Io credo che stiano facendo, ci sono, no? Lo fanno soprattutto i giovani, e io non sono più giovane così tanto da farlo, ma ci sono anche quei giochi in cui la mattina ti mandi le istruzioni segrete, tipo caccia al tesoro. Probabilmente solo pochi eletti potranno sapere e vedere Juventus Fiorentina.
7: E questo tra l'altro ci dà tutto il senso della serietà di come viene gestito il mondo del calcio in Italia. Un calcio che vuole essere riformato, ma che non riesce neppure a decidere le date delle partite.
6: Scusa Stefano, però io li capisco, poverini, ma potevano prevedere loro che la Lazio sarebbe arrivata in finale di Coppa Italia?
8: Bella quella dichiarazione.
6: E dai, era impossibile pensarlo, no? Voglio dire, la Lazio è tipo il pizzighettone.
8: Trasuda competenza.
6: Sì, sì, e il bello è che
7: un
6: pagherà...
7: Un po' come quella di Sarri che dice io non vengo.
6: Però quella più simpatica.
7: Beh, insomma, almeno... però, non vengo.
6: Sì, almeno Sarri però è tra virgolette una vittima, quest'altro sono i carnefici che dicono sai.
7: Comunque,
6: non avevo calcolato.
7: Il problema è che questa mala gestione
6: un braccio
7: in questo paese tanto bello quanto quanto stolto è una mala gestione che è nel calcio ma è in tanti altri settori, lo sappiamo tutti noi che viviamo quotidianamente in Italia, paese ripeto meraviglioso, ma che in qualunque settore ha dei problemi importanti, notevoli.
6: Sì, sì, ma lo diciamo spesso, no? Che il calcio a noi almeno piace anche perché spesso è metafora della,
7: sì, è uno specchio
6: della vita, ecco, specchio, sì. E guarda, non è un caso che, senza fare nomi, ma diciamo un alto dirigente della Lega Serie A, te dicevi in altri ambiti, non è solo amministratore delegato della Lega Serie A, così chi vuole intendere intenda e tutti gli altri in camper, però fa anche dei ruoli istituzionali a Firenze, peraltro, quindi per dire che, voglio dire, non solo non pagano le persone che dimostrano incompetenza, ma anzi spesso riescono ad andare avanti. Tutto questo ha anche a che fare con la Fiorentina, Stefano, così te la metto leggera.
7: Perché anche nella Fiorentina,
6: bravo,
7: d'altro oggi veramente mi trovi...
6: Come ti trovo?
7: Mi trovi veramente
6: alla grande,
7: carico a pallettoni, poiché non ho fatto a tempo a scrivere nel pezzo di stamani che auspicavo comunicazioni serie, chiare, e non le solite tre paroline in croce affidate al social. E Commisso, Joseph Commisso, cosa fa? Scrive sui social un pensierino come quelli che scrivevo io quando andavo alle elementari, e forse anche voi, no? Pensierino: la mamma è buona, il babbo...
6: Vabbè, festeggiava il compleanno,
7: parte,
6: tanti auguri, Mr.
7: Sì,
6: President.
7: Sì, ecco, francamente, allora, da un uomo, perché di uomo si tratta, un 45enne, che ha ereditato un patrimonio importantissimo in miliardi di dollari, ci si attenderebbe almeno la capacità di proporre dei contenuti scritti un pochino più profilati. O almeno io questo mi aspetto. Ha fatto anche la Columbia University, e non perdo occasione per ricordarcelo. E poi scrivi il pensierino sul compleanno? che poi cosa dice? Perché dice accompagnerò la Fiorentina. Sì, tu sei un passante, sei tu la Fiorentina, è tua. Non sei tu che devi accompagnarla come uno che dice esco di casa e se c'è una vecchietta la accompagno a attraversare la strada. Sei tu la strada. La Fiorentina è tua. Sei tu che ci devi dire che cosa vuoi farne. E cortesemente in italiano corrente, se poi non sei in grado di vergare in italiano corrente, hai dei professionisti alle tue dipendenze che possono farlo. Il calcio è una cosa bella, è una cosa divertente ma seria. E non mi pare che talvolta alla Fiorentina la si tratti come cosa seria.
6: Chiara, ti metterò in difficoltà e ti chiederò che augurio fai al presidente della Fiorentina, perché d'altronde oggi questo ci racconta l'attualità viola, post o non post, che fa un po'... più che innervosire, indispettire Stefano Prizio, e non solo, direi che forse però arriva secondo nella gara agli indispettimenti dopo il festeggiamento per la salvezza post Genoa da parte del presidente commisso. Però ti chiedo che cosa...
8: Ti auguro di capire qual è il ruolo che poi compete a un presidente di una squadra di calcio, così da poter anche verificare se lui ne abbia non necessariamente le capacità ma anche solo la volontà, e nella volontà ci vuole l'umiltà di comprendere che un ruolo può implicare anche la scelta di circondarsi di persone che abbiano una competenza tale da poter colmare quell'esperienza che tu non hai e che non eri nemmeno tenuto ad avere, perché la Fiorentina sostanzialmente l'ha ereditata. Quindi non posso fare una colpa a Joseph Commisso se non ha i requisiti che noi sogniamo quando immaginiamo il presidente ideale, però posso chiedergli di valutare se abbia quantomeno la volontà di provare ad avvicinarci, sì. E questo discorso posso estenderlo anche a cosa rappresenta la Fiorentina per la sua gente, perché giustamente Stefano sottolineava anche questo aspetto. Lui probabilmente vede la Fiorentina come un'azienda, e la Fiorentina è assolutamente un'azienda che ha anche delle necessità economiche che non possiamo perdere di vista nelle nostre valutazioni, perché sennò avremmo comunque una prospettiva vitale. Ma la Fiorentina, come ho avuto modo di scrivere qualche giorno fa, è un patrimonio di sentimenti, di vita, di passione. È un qualcosa che ci modifica l'umore della settimana, nel bene e nel male. È un qualcosa che ci fa arrabbiare ma che noi non riusciamo ad abbandonare. Secondo me anche questo aspetto amplifica la distanza che noi con questa presidenza americana abbiamo avvertito dopo i primi mesi di grande innamoramento.
7: Tra l'altro patrimonio, Chiara, hai usato il termine giusto, che si fa prestissimo a dilapidare. Questi ultimi 7 anni di nulla mischiato col niente avranno delle conseguenze nel futuro della Fiorentina. Si sono perduti tifosi, si sono perdute occasioni. La Fiorentina fra 15 anni non sarà la Fiorentina gloriosa di 20-30 anni fa, sarà una Fiorentina depauperata proprio da questi anni di mala gestione, di gestione disattenta.
6: Poco ma sicuro. Va bene, sì, tra l'altro vedo che poi qui le persone continuano a scriverci sulla questione Paratici, perché da lì, bene, fatto questo cappellino introduttivo su Joseph Commisso che aveva fatto.
7: Ma anche Paratici, ma Paratici, come io non posso credere e pensare che uno dell'esperienza di Paratici possa aver consigliato al presidente. Ha il messaggio del...
6: Ma Paratici però non è nella posizione...
7: Allora io la domanda te la faccio molto chiara. Paratici parla con Joseph Commisso, oppure, come accadeva ai tempi di Rocco, l'appannaggio del colloquio diretto con la proprietà è sempre e soltanto di Ferrari?
6: È una domanda che gli era stata fatta in conferenza stampa,
8: stavo andando a
6: però lui aveva fatto un po' melina,
8: una risposta molto diplomatica,
6: sì, dicendo che comunque lavoravano tutti insieme.
7: Sì, ho capito, ma vabbè, però poi è il
6: in realtà quello che emergeva è che il suo referente era Ferrari e che quindi Ferrari poi avrebbe parlato con Joseph Commisso. Ora mi auguro che il numero ce l'abbia, ecco, quantomeno di,
7: ecco, ma allora se ce l'ha lo chiami e gli consigli come comunicare al meglio. perché fare queste figure anche per lui, presidente.
6: Questo non puoi chiederlo, secondo me, Stefano. Non lo so, cioè puoi andare tu dal tuo.
7: Chi è l'uomo di calcio?
6: Paratici
7: o Joseph?
6: Paratici può intervenire su come funziona la comunicazione della Fiorentina, non può intervenire sulla comunicazione personale del presidente, perché
7: però,
6: cioè,
7: parlando...
6: è come se un dipendente del Torino, so, se Vagnato, ora non c'è più Vagnato, se Petrachi va da Cairo e gli dice presidente, lei un po' scrivereste.
7: Ma parlando non può, sarebbe meglio che le consiglio di, che è diverso da non può. Poiché
6: i suoi appelli li capisco, come chiedere un'intervista di Joseph Comisso, però
7: che sì. Joseph nulla o quasi sappia di calcio è un fatto. Allora, siccome per fortuna adesso c'è almeno un dirigente che di calcio ne capisce, Paratici, ecco che questo dirigente si relazioni col presidente.
6: Io capisco i tuoi appelli.
7: Io lo auspico, non dico, però se poi non è possibile ci spieghino perché.
6: Va bene, allora allo 055 77 111 71 c'è Giampaolo d'Agliana. Giampaolo, buonasera. Giampaolo?
9: Buonasera.
6: Buonasera.
7: Buonasera.
9: Saluto voi, prima saluto la dottoressa.
6: Mi sembra giusto, la dottoressa.
8: Ciao,
6: Prizio.
9: No, a parte è un'amica, come voi siete amici.
6: Ti vogliamo bene.
9: Io volevo dire, domenica dottoressa trovai il dottor Domigliani, quello sì. Che lavora a sì. Bruxelles, e lui, io gli dico, dottoressa, domenica trovai il dottor Domigliani, quello che lavora a Bruxelles.
6: Perché? Perché lo dovrebbe trovare la dottoressa?
9: No, lo trovai io all'altro.
6: Ok.
9: Gli dissi di Mago che vedi, poi ci sono agli amici, gli dissi, se no c'è Andrea, non mi fa mai guardare.
6: Giampaolo, restiamo sulla Fiorentina.
9: Guarda, oggi piove, sto commentando i gol, perché domenica fu, io non so come dire, io so che il pallone è tondo, ragazzi, ma ci vuole qua, io gli stanno a far lavorare in cassa integrazione, perché noi la torbessa si poteva raggiungere prima andare. Io vedo la classifica della Premier League prima che avessi giocato questa giornata qui, quella il Crystal Palace 43 punti, noi 43 punti poteva avere benissimo, ci andavo all'altra, stavo la metto più tranquilla, si poteva perdere, perché no? Ma come lo scarto è difficile,
6: direi poco ma sicuro. Giampaolo, ti interrompo e ti saluto e ti ringrazio come sempre.
8: Giampaolo.
6: Ciao, un abbraccio Giampaolo, però o temo che se no la discussione, come dire, prenda una strada tipo quella dei ciclisti al Giro d'Italia, che insomma non va molto dritta, però va bene, ha fatto un bel passo indietro, mi sembra, Giampaolo, per quello interpretato. Al di là del fatto che domenica è stata l'ennesima partita triste della Fiorentina, domenica scorsa soprattutto c'è il rammarico per la Conf, interpreto così, c'è il rammarico per quello che è successo contro il Crystal Palace.
7: Interpreta come credi, non so se ognuno poi
6: mi sembra
7: su quel che
6: non
7: dice.
6: So, vedo insomma tipo Adrian dice tenetelo in linea tutta la puntata con Giampaolo, però gli ritaglieremo uno spazio.
7: Bisogna che progettiamo un format per Giampaolo,
6: un format con Giampaolo. Tra l'altro Costantino Nicoletti era grande fan di Giampaolo,
7: infatti,
6: tanto per dire, dici ci siamo. Va bene, allora riprendiamo la discussione, questione Paratici. Te Stefano dici dovrebbe parlare con Joseph e magari anche lui evitare. Chiedo a Chiara se lo so che finiamo, scusa Stefano, Santo del giorno?
7: Oggi è San Mattia.
6: Bene, che ha fatto San Mattia?
7: È uno dei discepoli di Gesù.
6: Ok, quindi niente
7: uno,
6: di...
7: Uno dei tanti, no? Ha evangelizzato l'Etiopia.
6: Beh.
7: Il cristianesimo etiope è un cristianesimo di grande importanza.
6: Bene, questo il collegamento era il solito discorso legato al fatto che a Firenze siamo aggrappati a Paratici come se fosse un santo, no? Perché è l'unico che ci può salvare. Però c'è una rivoluzione che ti aspetti da parte della Fiorentina in mano a Paratici, e poi ti chiedo anche se è un discorso che per fortuna stiamo mettendo un po' alle spalle, tutto quello ho sentito parlare in questi giorni, se non sbaglio Flavio Ogni Santi anche l'ha detto, qualche tifoso, c'è stata una sorta di isterismo attorno a Paratici dopo le voci che volevano la Roma interessata a lui, il Napoli interessata a lui. Quindi vai.
8: Io credo che ci sia anche un problema di aspettative, perché poi noi possiamo valutare anche in maniera soggettiva il lavoro di Paratici altrove, sappiamo che il contesto è determinante per valutare il Paratici all'interno della Fiorentina, quindi ci saranno dei fattori fattori che lo aiuteranno probabilmente anche a poter svolgere quello che è il suo lavoro. Io più che aggrapparmi a lui mi aggrappo al fatto che lui abbia scelto di accettare di entrare a far parte di una situazione particolarmente complessa e compromessa.
6: Dici non inaspettata, ecco.
8: E questo sostanzialmente è quello che mi dà un pizzico di speranza, oltre al fatto che lui abbia uno status e un ingaggio in netta controtendenza con i direttori sportivi che l'hanno preceduto. Questo può farmi quantomeno aprire la porta alla possibilità che si sia messo in discussione un modus operandi che invece prima era assolutamente intoccabile, veniva anche presentato come modello di efficienza, ma che poi il campo ha sostanzialmente demolito stagione dopo stagione. Per il resto io farei molta attenzione, in primis a pensare che Paratici da solo possa risolvere tutti i problemi della Fiorentina. Noi ci concentriamo sul campo, questa stagione ci ha permesso di avere uno sguardo un pochino più ampio e secondo me si potrebbero mettere in discussione anche altri aspetti al di là della squadra. E per quanto riguarda le tempistiche e tutto il resto, l'importante sarà la chiarezza, perché noi ora siamo in una situazione in cui la fiducia è ai minimi termini, la credibilità è ai minimi termini e quindi quantomeno la capacità, data la sua esperienza, di farci arrivare il messaggio della proprietà. Noi paradossalmente l'unica conferenza stampa in cui abbiamo sentito dichiarare anche degli obiettivi sportivi è stata quella che poi ha aperto la peggior stagione della storia della Fiorentina, che non vediamo l'ora di veder finire tra due giornate. Però tante volte non abbiamo effettivamente capito quali fossero i piani societari. Il migliorare la stagione precedente creava comunque un, secondo me, un range molto ampio di interpretazioni. Vorrei che si cambiasse quello. Io non penso che Paratici risolverà i problemi della Fiorentina, ma sono curiosa di vedere cosa farà Paratici per capire anche il motivo per cui la società l'ha portato a Firenze.
6: Allora, poi do la linea a un ascoltatore che ci ha chiamato, però Stefano, questa riflessione di Chiara era anche il motivo per cui poi era entrata in argomento, ci permette di dire che poi dopo le 18 cercheremo di capire, sì, insieme a Salvatore Napolitano, collega e amico soprattutto di Stefano, esperto di numeri,
7: cercheremo di capire da dove riparte la Fiorentina
6: dal punto di vista economico. E piccolo spoiler, è molto complicata,
7: è
6: sarà molto
7: severa,
6: però ne parliamo,
7: sì,
6: più tardi, perché allo 055 77 111 71 c'è Enrico. Buonasera Enrico.
10: Buonasera a voi.
6: Dici tutto.
10: Io che vengo poi da 60 anni, ma non è che ultimamente, cioè negli ultimi anni, tra le radio che sono aumentate a Firenze, tra i social, non si può sapere un po' troppe cose.
6: Sì,
10: cioè, un po' troppi pensieri, perché mi sembra a volte anche noi siamo un po' a gamba tesa su quelle che sono le dinamiche della società. Cioè io da 60 anni ho visto che era il presidente e gli era un po' maccheroni con il senso buono, cioè nel senso la persona è ancora a livelli di ideali differenti, perché io so di non ammessi anche da Borsuri. Magari non ho capito, mettendo tutti i miei soldi, se qualche volta te l'ho spesi male perché non sei arrabbiato, però non lo so se nelle stanze giuste sei arrabbiato, forse no, perché le cose non sono tanto migliorate. A Paratici che gli devo chiedere? Gli devo chiedere di rimettere a posto un po' le cose, ma piano piano posso credere che l'anno prossimo si farà il formiche, perché non è proprio possibile. Mentalmente, cioè, pensandoci, avendoci un pochino di idea di quello che è il calcio, se ci si pensa, da un'annata e tutti se l'ha parlato e se la si è fallita tutti, a dover ripartire secondo me deve andare un pochino piano piano e lasciarci lavorare con tranquillità senza essere sempre a chiedere troppe cose.
6: È che purtroppo Enrico, il fatto che tu arrivi anche al pensiero, no, di immaginarti una stagione in cui la Fiorentina non può neanche sognarsi di lottare per la Champions League, è quello che poi crea rabbia a chi magari è un po' meno, non so, ottimista di te o un po' meno sereno.
7: Magari la Champions, sì, per la conference.
6: Sì, ecco.
10: Però già. Però ragazzi, io lunedì sono stato in Via La Pace, ho fatto la visita guidata per la mera. Ho visto il fatto che ha messo delle belle basi, insomma, per creare qualcosa di importante. Cioè, che qualunque sia lo scenario futuro, anche se dovessero andare via, chi compra sarà un proprietario che può venire a chiedere 140.000 euro, 140 milioni di euro che ha fatto lui, sarà un proprietario più importante, cioè, o lui dovrà, che questi investimenti che ha fatto portino anche qualcosa di nuovo. e mi sembra lo sta facendo, piano piano lo sta facendo, lo sta capendo. Beh. Io lascerei un po' sbagliare in pace.
6: Io ammiro il tuo ottimismo, la tua serenità. Enrico, ti ringrazio e ti saluto.
10: Ciao,
6: perché
10: ciao,
6: soprattutto avere ancora pazienza dopo 7 anni è tanta roba, sì, nel senso.
7: Poi come immobiliarista, diciamo, questa proprietà gli puoi dire poco. Sono bravi a fare quello, hanno fatto il centro sportivo, volevano fare lo stadio. Come immobiliaristi anche diamogli anche un bel voto. Come gestori di un club calcistico un po' meno.
8: Ad ora col Viola Park ha aumentato il valore della Fiorentina, ma non il valore della Fiorentina squadra.
7: Valore per loro quando la vendono.
8: Valore economico.
6: Eh sì, questo è poco ma sicuro.
8: Poi nessuno mette in discussione che sia tra i migliori centri sportivi d'Europa e che possa essere un valore aggiunto. Ad oggi è spropositato, sproporzionato rispetto alla Fiorentina, e con una Fiorentina fuori dalle coppe rischia di diventare anche un problema di gestione.
7: Anche
8: perché
7: che
8: sappiamo
7: costa,
8: che
7: costa,
8: si
7: costa
8: parla
7: all'anno.
8: Di
6: perché la Fiorentina nelle coppe era un,
8: esatto,
6: era un problema.
8: Addirittura c'è chi dice che per i ragazzini può essere quasi controproducente sentirsi arrivati e poter vivere la vita da calciatori in un centro sportivo a 6 stelle, perché non sono nemmeno 5, sono probabilmente 6, quando in realtà devi ancora guadagnarti tutto, perché noi tante volte ci dimentichiamo.
6: Ha detto, io l'ho citato, se ne parlava ieri con Angelo Giorgetti, per l'appunto, di come no, a volte, e qui si torna al calcio che è una metafora della vita, a volte quando hai tutto poi sei meno portato a cercare di arrivare al massimo. Paratici, quello che disse in realtà è che il Viola Park rendeva difficile anche far capire ai calciatori il dramma, il problema nel quale si erano infilati, perché perdevi, è vero, allo stadio, forse c'avevi qualche fisico, qualche contestazione, ma poi tornavi nell'hotel a 6 stelle che era il Viola Park. Quindi capisco anche i calciatori, a un certo punto dicono ma che me frega a me. Va bene, allora prima di partire con i messaggi io direi di fermarci per la pausa, così poi sono le 17:29, come ti diverti, come vola il tempo quando ti diverti, quindi pausa e poi torniamo e iniziamo con i vostri messaggi, promesso.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Rieccoci in diretta, 17:32, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, Stefano Prizio, c'è anche Marco Tonelli che per darci la buonasera ha deciso anche di non aprirci il microfono quando rientravamo in diretta, e di questo gliene siamo grati, perché se no rischiamo anche un po' di addormentarci. È colpa di Niccolò Santi, va bene, lui non è il regista e quindi lo possiamo scusare. Allora, partiamo da un po' di messaggi. C'è Chris da Campi, l'avete visto voi Moise Ken al concerto di Shiva? Tu Stefano, no, sì, perché eri naturalmente a vederlo, Shiva. Non l'avete visto? Va bene, perché Chris da Campi ci ha mandato un'immagine di Ken che era vestito un po' da trapper, come è vestito lui
7: In modo tomaca.
6: E accanto ci mette Batistuta in campo e ci dice: Stefano, trova le differenze. Però Chris, ora non credo Batistuta ascoltasse la trap perché non c'era, però
7: sono banali, le differenze sono di un mondo, quello che era negli anni 80-90 e un mondo, quello che è adesso. Sono due epoche totalmente, diametralmente diverse, e gli uomini che le vivono sono quindi diversi nei loro comportamenti e anche nei loro pensieri. Queste sono le differenze.
6: Bene, Chiara, non credo ci sia molto da aggiungere.
8: No.
6: Poi, Giacomo, Chiara e Brizio, vi prego, ditemi che Vanoli non rimane a Firenze, così parliamo anche di allenatori, perché tanto se ne è parlato poco, no, nelle ultime settimane. Comunque, noi la buona mezz'oretta senza parlare mi sono messo questo fioretto, che non voglio iniziare, voglio darmi più tempo possibile prima di parlare all'allenatore, che resta un tema secondo me fondamentale, prioritario, però non ci sono notizie.
7: Una cosa
6: sono novità,
7: credo si possa dire,
6: che si può dire, sì,
7: che dentro la società vi sono più anime e più idee sulla questione allenatore. Non ho ben capito ancora, non sono sicurissimo chi parteggi per chi voglia Vanoli, chi preferisca.
6: Guarda Stefano, però io ti dico, siccome si ventilava un po' questa situazione a Viola Park, quello che ci hanno fatto capire soprattutto al mondo Paratici è che se Paratici non sarà libero neanche di scegliere l'allenatore,
7: sarà, mi sembra
6: sarà già, ecco, tempo di, e per ora questo non risulta,
8: giustamente,
6: anzi,
8: aggiungerei,
6: se non glielo fai scegliere
7: quindi non rimane, secondo te cioè Paratici
6: secondo me non rimane, ecco. Manoli e Paratici ne sceglie un altro, soprattutto perché io faccio un ragionamento, se non sbaglio fa anche Luca Calamai, ma non è il solo, basta fare un po' 2+2, se dovevi confermarlo Manoli non aspetti certo la Juventus o l'Atalanta per
7: poi
6: confermarlo.
7: Di qui a dire che verrà qualcuno molto più importante di Manoli, credo ce ne corra, perché almeno dal mio punto di vista Manoli, Grosso e forse anche De Rossi sono tre allenatori più o meno, poi chi, qualcuno preferirà l'uno o l'altro, ma più o meno sullo stesso piano, o no?
6: Secondo me no. Nel senso, e capisco il tuo ragionamento, dici come appeal, più
8: non
6: o meno siamo lì. Non vai a Peretola per nessuno dei tre. No.
8: Però sono d'accordo con
6: sono
8: te.
6: Diversi. Un po' perché, allora, ve la metto lì. Io non sono molto d'accordo. Sì, succede, Chiara.
7: C'è una mosca che ci sta.
8: È molestissima, sì, ora però è da Stefano.
6: Fermi, calmiamoci, per favore. Allora, c'è chi mi dice:
7: intervieni.
6: Come ad esempio, Sauro Fattori, guarda, il problema grosso di Vanoli è che bene o male, al di là del male che sta facendo, se tu rinizi con lui, sai già che cosa aspettarti, perché l'hai già visto almeno a Grosso e De Rossi a Firenze, puoi concedere il beneficio del dubbio,
7: certo, quello sì,
6: di dire

0: straordinaria. Basta, basta. Io so che oggi sentivo esimi colleghi.
1: Lui ha detto, lui stesso ha detto, ho fatto un capolavoro.
0: Ma basta, volete sapere qual è un capolavoro?
1: Dice qual è un capolavoro.
0: Allora, quando Ranieri vinse con il
1: Siri,
0: vinse con il Leicester,
1: sì,
0: la Premier, quello è un'impresa straordinaria. Ci sono nel calcio imprese straordinarie, ma questa no, questa era il minimo sindacale, perché se retrocedevi gli dicevi bravo, ma comunque hai giocato bene. Il minimo era salvarsi.
1: Sì, sì, credo che anche Chiara sia abbastanza d'accordo con questo, perché comunque fa una media punta di 1,30 punti a partita. Ecco, siccome poi ci si appellava anche a questo, no?
0: Perché nel su dire questo che equivoco risulta dello straordinario che continuiamo ad arrovellarci da settimane. Ha fatto un'impresa straordinaria, ma di cosa? Ha fatto quello che gli è semplicemente il minimo che gli avevano chiesto. Tu arrivi, razionalizzi la storia, salvi la squadra. Questo è quello che ti chiediamo. Ti diamo dei soldi, ti diamo la possibilità di allenare un club più importante di quelli che hai allenato finora, cioè la Fiorentina. E lui ha fatto questo.
1: Lo so, Chiara, che tu diresti che non è che non hai cose da dire, è che le hai già dette. Che se non sbaglio, un tuo post su Indipendenti iniziava così, o
2: a me, sì, non vado mi piace ripetermi. A me sembra che tante cose che analizziamo oggi sono cose comunque evidenti già nelle stagioni precedenti.
1: Quindi,
2: anche quando
1: guarda, siccome ti ho chiesto mille volte di Vanoli, allora ti chiedo di Grosso e De Rossi se secondo te potrebbero essere due profili, o preferiresti un profilo estero. Io voto Iraola, però lo vuoi c'è.
0: Bisogna vedere chi vota lui, però.
1: Sì,
2: dipende molto anche dalle idee della società. Io torno a questo. Molte volte, al di là della bravura del tecnico e del direttore sportivo, che magari riesce ad allestire anche una squadra particolarmente performante, le squadre poi sono lo specchio della società. E se la società, direttamente o indirettamente, ti manda comunque un messaggio, che sia di obiettivi, che sia di tempistiche, e tu poi ti muovi di conseguenza, io sarei anche pronta ad accettare un De Rossi o un Grosso. De Rossi ha fatto benissimo a Genoa.
1: Secondo me te ti innamori di De Rossi
2: rispetto
1: allenatore
2: alla rosa che poi aveva a disposizione Vanoli. È vero che quest'anno facevamo fatica a riconoscere i giocatori in campo rispetto magari anche solo all'annata passata, però in estate era stata costruita come squadra per provare ad aggredire le prime cinque posizioni del campionato, la nostra sicuramente, il Genoa no. Grosso ha fatto bene, quindi valutarlo solo da queste ultime partite sarebbe ingeneroso, però entrambi secondo me, nel momento in cui dovessero rappresentare la scelta di Paratici dovrà essere molto abile nel presentarli in maniera giusta alla piazza, perché se no avviene automatico chiedersi se non bastasse Daniele Pradè per portare a Firenze De Rossi o Grosso, che non vuol dire che loro non abbiano il potenziale di fare meglio di Vanoli, che non vuol dire che saranno sicuramente delle scelte sbagliate, ma quando vai a prendere un direttore sportivo e lo paghi come uno dei tuoi top giocatori all'interno della rosa, crei, come dicevo prima, anche un certo tipo di aspettativa. Quindi puntiamo molto sulla comunicazione, perché se iniziamo un percorso di 2 o 3 anni con De Rossi o con Grosso, nel momento in cui la società è pronta a scendere in campo a difenderli qualora dovessero esserci dei momenti difficili, a ribadire comunque la fiducia che bisogna riconoscerli, allora secondo me potrebbero essere anche accolti dalla piazza in un determinato modo. Se dopo tutti i proclami dici la scelta della Fiorentina è De Rossi, tra l'altro ex pupillo di Pradè, che se l'avessero portato a Firenze l'estate scorsa avremmo dovuto mettere la polizia fuori dal Viola Park, qualche rischio te lo assumi, indipendentemente dai risultati del campo. Secondo me sarà importante anche comunicare bene la scelta.
0: Comunque, se siamo dovuti arrivare a Paratici dopo anni e anni di alternanza pedissequa, Corvino Pradè, per poi prendere l'ennesimo allenatore alla Gne, Vanoli, o comunque profili che non solo non ti fanno andare a peretola, ma non ti fanno proprio neanche venire il brividino, allora veramente potevamo restare, hai ragione tu Chiara, si poteva restare con l'alternanza Pradè e Corvino. Allora io da Paratici, da questa, mi aspetto, siccome si è parlato tanto di rilancio, ci si è riempiti la bocca come ci si riempiva la bocca della parola ambizione ad inizio stagione,

0: io pretendo qualcosina in più.
1: Allora, bene, saluto gli amici di Rutto Sport che ci comunicano che sono state scelte le date per Juventus-Fiorentina. Si giocherà il primo tempo il sabato e poi il secondo tempo invece il lunedì. Molto bene, come sempre, amici di Rutto Sport. E poi allo 055 77 111 71 c'è anche Max da Monza. Ciao Max, anzi da Monza?
2: Monza.
3: Ciao, sì, da Monza, ragazzi. Adesso vado a vedere il Monza settimana prossima. Spero che vada su. Ovviamente il tifo è per la Viola. Però
1: se viene il Monza, ci avrai anche una trasferta, cioè anzi, una trasferta a Fiorentina.
3: Esatto, cioè io bravissimo. Ce l'ho qua.
0: Ce l'hai usce
3: non bottega. So se ritorno io o Stefano che parla.
1: No, noi ti sentiamo perfettamente, però.
3: Ah, scusatemi. Dicevo sì, assolutamente. Così ho una partita in più da vedere. Poi ovviamente simpatizzo come può essere per chi magari.
1: Non ti devi giustificare, Max.
3: No. A scanso di. Volevo fare due considerazioni. Uno, una cosa poi può interessare. Noi stiamo dicendo che per Paolo Vanoli, per quanto possa interessarci, possa essere un premio la conferma alla Fiorentina. Secondo me invece probabilmente sarebbe una punizione se vogliamo fare la battuta, però in realtà penso che sia penalizzante per lui, perché comunque sia, ha ragione Stefano, perché per il signore, però lui ne esce da vincente, no?
1: È vero,
3: quindi in realtà una conferma alla Fiorentina cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che appena comincia l'anno alle prime difficoltà
1: rischi di bruciarti. Però Max, ti faccio una riflessione aggiuntiva, anche se io sono piuttosto d'accordo, ma però Vanoli secondo te che tipo di panchina potrà aspirare? Cioè comunque la Fiorentina, pur con tutti i rischi, secondo me è la miglior panchina che potrebbe avere Vanoli il prossimo anno, perché si parla del Parma, per dire, se sono Vanoli anche con i rischi resto comunque a Firenze, no?
3: Allora sì, assolutamente sono d'accordo con te, e poi giustamente ognuno nel suo mestiere deve anche pretendere sempre il massimo, no?
1: Sì.
3: Però credo che non, con le acque che ci sono a Firenze, secondo me oggettivamente l'anno prossimo alle prime difficoltà, anche perché come dicevate voi ragazzi, qui il calcio non si è visto, non è un'impresa. Poi un'altra considerazione è che io personalmente non capisco, perdonami Stefano, io ho la tua età, ne ho uno in meno, tu sei del 74, giusto?
0: Esatto,
3: no?
0: Sì.
3: Ok, ne ho uno in più, perdonami. Io non capisco questa modalità, visto che tu l'hai vissuta negli anni in cui noi eravamo ragazzi, del dover pretendere dalla società subito qualcosa. Cioè, mi spiego, anch'io onestamente non mi scalderei per i nomi che stanno circolando, no? Però poi la realtà dei fatti, io mi ricordo che una volta, ti ricordi, sulla Gazzetta dicevano inizio campionato, questa è la griglia di partenza, mettevano la foto con la pole position, la Fiorentina terza, quarta, però queste cose qua lasciano il tempo che trovano, mi spiego. Il buon Paratici, sperando che non c'è una sorpresa, perché altrimenti faremmo una, secondo me, una cosa peggio che andare in Serie B, perché sarebbe proprio destabilizzante cambiare adesso il direttore sportivo. Il buon Paratici deve trovare un qualcuno che guidi una barca con dei giocatori che non necessariamente devono chiamarsi Mbappé o Pistolero,
0: ma che paura.
3: Già da ottobre, novembre ci portino in una situazione di classifica gratificante. Ok? Ecco, questo ci interessa, non tanto il nome da peretola. Poi sto con te che magari l'entusiasmo, soprattutto adesso che veramente ultimamente noi ci sentiamo sempre anche superiore all'Atalanta, però avete fatto, ragazzi, che negli ultimi 10-15 anni siamo veramente, navighiamo in una situazione, anche 20 forse, navighiamo in situazioni in acqua oggettivamente mediocre. Quindi ribadisco, l'importante è come saremo messi a novembre e poi ovviamente.
1: E dare una bella, avere un bel inizio alla prossima stagione. Max, ti saluto e ti ringrazio.
2: Ciao.
0: Ha toccato un argomento che mi piaceva e approfondire anche a me, questa storia di Paratici, perché qui davvero tutte le mattine si alza qualcuno, ci avete fatto caso? E dice Paratici va via perché lo vuole quest'altra squadra. Allora, sembra davvero diventato l'oggetto del desiderio più ricercato della Fiorentina. Non è un calciatore, ma è un direttore sportivo. Sì. Allora, io l'ho definita nel pezzo di oggi una situazione lose-lose, cioè hanno tutti da perdere. se davvero malauguratamente Paratici salutasse la compagnia, andasse via, avrebbe da perdere la Fiorentina, come ha detto il nostro amico prima, perché la residua credibilità che già è al lumicino,
2: porca miseria,
0: non si spegnerebbe del tutto.
1: Sì, sì.
0: Ma avrebbe da perdere anche Paratici, perché scusate, lui come,
1: non farebbe una bella
0: come
1: figura,
0: professionista
1: no.
0: Non farebbe una bella figura.
1: No, no, no. Assolutamente
0: quindi,
1: no.
0: Quindi
1: allora,
0: ecco, però concludo. Allora, ma perché di grazia non utilizzare l'unico modo intelligente per uscirne?
1: Parlando.
0: Fare chiarezza. Mm. Allora, non importa, non vuoi fare la conferenza stampa perché ti stanchi, d'accordo? Te lo scrivo io il comunicato, guarda, gratis, perché sono un signore io.
1: Il comunicato però non potrebbero farlo.
0: Comunicato scritto, ufficiale, allora.
1: Per dire...
0: Fabio Paratici ha un contratto con la Fiorentina a lunga scadenza.
1: Mm.
0: Sta bene a Firenze, rimane qui per rilanciare il progetto.
2: Sai Stefano, che martedì quando ero qui in studio con Costantino Nicoletti, un ascoltatore ci ha mandato un audio interessante, ha detto: ma se fosse lo stesso Paratici a, in un certo senso, non voler smentire per far capire alla Fiorentina che un dirigente come lui va trattato e messo nella condizione di lavorare, perché comunque sono tanti quelli che non vedrebbero l'ora, ora che è tornato in Serie A, di aprirgli le porte della propria sede.
0: Potrebbe,
2: non vuol dire che sia giusto, ma fa capire
0: essere persino
2: come
0: più
2: poi...
0: cattivi ancora, dicendo: siccome purtroppo tu sei diventata adesso collega, hai preso il tesserino, ma yeah, molti rappresentanti della nostra professione sono megafoni, cassette postali degli addetti ai lavori. Allora,
2: ma li abbracciamo tutti.
0: Volendo essere ancora più cattivi, magari
1: vuoi
0: è Paratici.
1: Anche nome e cognomi a questo
0: no,
1: punto.
0: Magari è Paratici che con qualche conoscenza ce l'ha tra i nostri colleghi, insuffla loro, siccome magari è scontento per qualche ragione.
2: Insuffla.
0: Dice: vabbè.
1: Allora, segnati il termine, sì, insuffla.
2: Bene.
1: Va bene, purtroppo non possiamo escluderlo.
0: Però
1: si,
0: questa è dietrologia pura, non lo sappiamo.
1: Si
2: io sottolineavo come poi purtroppo però il terreno è più che fertile, perché
0: comunque smentisci
2: tutte queste teorie.
0: Smentisci in modo chiaro, in italiano fluente, scritto bene,
1: Stefano,
0: e scombri
1: comunicato,
0: tutto il campo.
1: Non comunicati, si ventila la possibilità che Paratici nei prossimi giorni, mettiamola così, parli a un quotidiano.
0: E anche questa è una roba veramente psichedelica, cioè non si annunciano le interviste che si faranno.
1: Vabbè, sì, infatti,
0: no, è una roba da ridere,
1: chi,
0: ragazzi.
1: Chi la fa non credo sia particolarmente contento.
0: Ma è una roba da ridere.
1: Sì.
0: Anzi, da piangere, perché di ridere la voglia forse quest'anno c'è passata.
1: Bene, vuoi ridere? Vuoi ridere? Allora, sulla querel calendari, anche qui forse
2: c'è un altro capitolo.
1: C'è un altro capitolo. Il
2: io
1: presidente della Federtennis ha rilasciato una dichiarazione, secondo me, non male.
0: Sapete che vi dico? Ha detto
1: non si sposta il tennis perché un deficiente ha fatto il calendario del calcio con i piedi.
0: C'ha ragione. Come
1: ha detto? Si chiama Angelo Binaghi e si è alzato sui pedali.
0: Allora,
1: per
0: guarda,
1: restare in tema.
0: Stretta di mano virtuale.
1: Sì. Da 25 anni che noi facciamo la finale sempre allo stesso orario. Se c'è un deficiente,
0: se
1: che ha organizzato
0: coglione,
1: un calendario del calcio fatto con i piedi, non è colpa nostra.
0: Esatto, ha ragione.
1: Questo ha,
0: ragione.
1: Ha detto il numero uno della Federtennis. Però non faceva riferimento poi a De Siervo e Simonelli. Ha detto: sono due dirigenti seri migliori. Il problema è quello
0: no,
1: che ha
0: certo,
1: fatto i calendari.
0: Perché sono potenti. Ha fatto quello che ha fatto il sottoposto.
1: Il sottoposto.
0: Certo,
1: pagano
0: certo.
1: Sempre gli ultimi.
0: È sempre così, no?
1: Ma detto questo, partiamo con i vocali. Mi sa che ancora non abbiamo sentito neanche uno in questi 50 minuti di diretta. 348 75 13 933, vai Tonelli con due.
4: Sì, ciao.
2: Ciao.
4: Senti, io sono di 76, ora agosto fo 50 anni, sono tifoso, vo allo stadio da quando ho 15 anni, 16 anni circa, ho visto vincere una Supercoppa italiana e due Coppa Italia, ma io avendo 50 anni ce la farò prima di crettare a vedere vincere uno scudetto a Firenze? Mi potete rispondere?
1: Legge il libro di Stefano Prizio, giallo viola.
0: Secondo
5: me si è perso di vista il problema di questa sceneggiata della prossima giornata. Cioè, ci rendiamo conto che qui noi siamo schiavi di due tifoserie, sempre le solite, che tutte le volte si incontra fanno casino, e pertanto è necessario spostare la partita. La soluzione è semplice: o si vanno a fare il derby a Frosinone o si giocano a porte chiuse, punto, basta, avanti. Ciao Nicola Grassi.
1: Bella la proposta del derby a Frosinone, non mi dispiace.
0: Però a essere onesti, a far casino, sì, allora le tifoserie della capitale sono famose, ma non è che le altre tifoserie si facciano mangiare in capo.
2: Ma no, però sono i motivi
0: viola,
2: di ordine pubblico quelli
0: compresa
2: che poi...
0: quella viola che quest'anno non fa le trasferte per le note ragioni.
1: Poi, scusate, posso farvi una domanda, sì, così come se fosse ma perché è un problema che si giochi il lunedì
0: perché,
1: sera?
0: Perché
2: la contemporaneità.
0: No, per la gestione dell'ordine pubblico di notte è più difficile.
1: No, ma quella però la prefettura l'ha detto. Ma sì, ma la prefettura ha detto giochiamo il lunedì 20:45. La Lega Serie A si è messa di mezzo, quindi non è un problema di
2: contemporaneità che devi garantire ad alcune gare.
1: Facciamo giocare tutte, è la penultima giornata, comunque comincia a essere caldo, facciamolo il lunedì sera, voglio dire, è una situazione in cui ancora non hanno trovato l'accordo, è notizia di questi minuti, quindi si aspetta la pronuncia del TAR che all'80%.
2: Anzi, ne approfitto e ringrazio il Viola Club che io ho fissato per lunedì e che sta attendendo con grande pazienza e disponibilità.
1: Possiamo
2: di capire se potranno essere ospiti o meno. Sorpresa.
1: Sorpresa, bene, non lo diciamo. Però ecco, avete capito perché è un problema? Se la prefettura dice che si gioca lunedì alle 20:45, quindi anche tutte le altre dovrebbero essere spostate. Avete capito perché per la Lega Serie A è un problema? Voi? Beh, silenzio,
0: no.
1: Questo è quello.
0: Però onestamente,
1: queste quelle passa con vento. Mi danno questa a Radio Firenze.
0: Siamo a parlare
2: di una situazione. Io so di non sapere.
1: Bene,
0: sì, come dice
1: per
0: Socrate.
1: Fortuna allo 055 Socrates 055 77 111 71 c'è Fabio. Ciao Fabio, buonasera.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Hai capito
2: Ciao,
1: te
2: Fabio,
1: come
2: hai
1: mai
2: finito
1: non
2: il corso
1: si...
2: sul muletto?
1: Ma che biografico è questo?
6: È un divertimento unico.
1: Scusa Fabio, contestualizzami un attimo. Primo, cosa ne sa Chiara? E secondo, cos'è un corso sul
0: ma
1: muletto?
0: Ma saranno ragazzi loro, eh?
1: Ma capiamo, ma glielo chiede in radio
6: Con la Chiara.
2: Perché ha fatto di tutto per liberarsi in tempo e ascoltarci. Per quello, lo so.
0: Avranno un rapporto, un'amicizia. Cosa te ne frega a te?
1: E cos'è un corso sul muletto? Cioè su come si usa?
6: Io sto facendo un corso per prendere la patente di mulettista.
1: Bellissimo.
6: Per poter avere più sbocchi di lavoro.
1: Bellissimo. Bene, bene. Ok, com'è andato? Quindi?
6: Ma per adesso bene, c'ho un altro incontro lunedì e poi venerdì c'ho l'esame.
1: Bene, veniamo tutti a vederti venerdì all'esame. Viene anche Prizio soprattutto.
0: Sì, alle 20:45.
1: Alle 20:45.
0: Alle
1: 20:45 mi sembra giusto.
6: Certo.
1: Dici tutto,
6: no.
1: Fabio.
6: Allora, per quanto riguarda l'orario, io credo che anche il prefetto di Roma abbia fatto un grosso errore. Diano che Roma-Lazio non si può giocare in notturna,
1: sì,
6: borda in notturna lunedì alle 20:45. Io mi immagino che giocheranno alle 18 per tagliare la testa il toro, che poi non sarà perché di domenica vorrebbe la Lega, però anche alle 20:45 di lunedì. Beh, tutti questi anni persi a non cercare di fare il derby a 8:45, vorrei sapere che cos'è che è di differente adesso. Anzi è peggio, perché la Lazio i tifosi sono tutti fuori, altro è l'ordine pubblico, sì, se non dovesse andare come va.
1: Sì. Comunque, il lunedì anche quelli della Roma hanno detto che se si gioca il lunedì sera starebbero fuori dall'Olimpia, quindi andiamo tutti
6: ecco,
1: fuori.
6: Beh, almeno giocano loro e non le squadre.
1: Meglio.
6: Però purtroppo giocano un'altra cosa veramente brutta. Per quanto riguarda la Fiorentina, io dico solo una cosa e chiudo. Non mi importa più nulla, io so che mi hanno rovinato anche Juventus-Fiorentina, perché per me è la partita dell'anno e noi è tutta la settimana che ci interessiamo dell'orario di Roma-Lazio, sì, anche per noi, ma non c'è neanche un accenno, perché non si sa di già di essere gli agnelli sacrificali. E a me mi dispiace, perché a meno Fiorentina-Juventus per me sarò provinciale, chiamatemi.
2: È la prima che si guarda quando fanno i calendari.
6: È la prima partita che io guardo e che li detesto da sempre. Mi hanno rovinato anche quella. Quindi, grazie commisso, buon compleanno, speriamo tu venda.
1: Bene, bene, meno male hai detto tu venda. Ciao,
2: Fabio, una
1: buonasera e in bocca al lupo al muletto.
2: Poi a livello di meme ci si sta scatenando nelle ultime ore. Mi sembrava con la coda dell'occhio di aver visto un messaggio di Francesco, se non erro, che sottolinea anche il problema di aver venduto in Asia i diritti di alcune partite
1: quindi di dover tener conto
2: dei fusi orari, perché sennò vieni meno a quelle che questa sono anche le condizioni contrattuali.
1: Bene, ok, quindi spostiamo tutto alla penultima giornata di Serie A. Anche Math ci aveva detto, cioè Matti H, solite manfrine per i diritti TV, sulla scelta dell'orario influisce l'orario di trasmissione in altri
2: del resto, buon onomastico, perché hai salvato come Mattia nei messaggi prima.
0: Del resto il calcio se l'è comprato la televisione da molti anni. La televisione foraggia e mantiene il calcio italiano, quindi le esigenze televisive sono quelle prime da dover contentare, tutto il resto viene dopo.
1: Tutto il resto è noia. All'amico che invece prima ci diceva ce la farò a vedere una Fiorentina vincere lo scudetto, io purtroppo non mi sento di essere particolarmente ottimista, dico di leggere Giallo Viola, il libro di Stefano Frizio, in cui la Fiorentina lo scudetto.
0: Diciamo che la squadra dei colori viola vive un anno eccezionale.
1: Sì.
0: Non spoileriamo come va a finire quest'anno.
1: Vabbè, però è secondario nel... Non spoileriamo.
0: È un anno molto molto particolare, non in linea con la consueta sofferenza della squadra.
1: Sì.
0: È un anno bello e io ho cercato, raccontando, facendo quest'opera di fantasia, ho cercato di regalare ai lettori, come dire, e anche il gusto di leggersi la cronaca di un bell'anno. Non a caso ho scritto questo libro in un anno non bello per la Fiorentina.
1: Bene, così abbiamo anche ricordato che Giallo Viola è in libreria o acquistabile online.
0: So che si trova anche dal libraccio.
1: Bene,
0: per esempio.
1: Salutiamo Marco dalle Cure, dice: Galassio, la battuta che vuole intendere gli altri in camper, hai fatto capire il costo, ha fatto breccia nella tua anima.
2: E... a me fa sempre ridere, però, quella, sappilo. Se volessi riproporla,
1: bene, la riproporrò. Poi, possibile che il compito di Paratici sia quello di trovare un acquirente mettendoci lui la faccia? Questa
0: non è, no. Gli acquirenti li trovano le banche che fanno quella che si chiama due diligence di una società. Paratici fa un mestiere calcistico.
1: Diverso.
0: Si occupa di mercato, si occupa di società. Non credo. Poi qualcuno aveva sussurrato che Paratici fosse lì in rappresentanza.
1: Portando, sì.
0: Però ecco, qui si tratta di pure illazioni. Magari ce l'auguriamo, ma non abbiamo segnali in tal senso. Sono supposizioni, auguri che ci facciamo. Insomma, finché non abbiamo qualche notizia, è davvero inutile parlarne.
1: Chiara, pensare che ai tempi del Pinta si spingeva per un cambio, si è fatto un bel affare, Andrea. Un cambio di cosa?
2: In generale, per quanto riguarda anche il passaggio di proprietà, c'era la sensazione che Commisso, in un certo senso, avesse interrotto una deriva che facevamo fatica ad accettare, che ci sembrava assolutamente inadatta al contesto fiorentino. Poi, probabilmente presi dall'entusiasmo, abbiamo sottovalutato un po' quello che il campo e non solo ci raccontava, e ci siamo trovati sostanzialmente a vivere quelle che sono state le ultime stagioni dei Della Valle anche sotto la gestione Commisso dal punto di vista dei risultati.
0: Sì. E comunque almeno con i Della Valle mi viene da dire qualche stagione di gloria l'abbiamo vissuta.
2: Sì, Andrea faceva riferimento proprio agli ultimi mesi, quelli
0: va
2: che poi hanno portato alla contestazione
0: della
2: e
0: Valle
2: alla gestione.
0: Commisso, allora, coi Della Valle a consumare la candela del progetto ci sono voluti 17 anni. Stavolta in 7 anni siamo al lumicino.
1: La candela non si è neanche mai accesa. Dico a Chiara che sta seguendo.
2: So già come finisce, però
1: okay,
2: visto
1: non è live.
2: No, e tra l'altro l'hanno interrotta proprio per i fuochi d'artificio dei festeggiamenti della vittoria dell'Inter
1: in
2: della Coppa Italia.
1: Il calcio sta dando
2: veramente. No, però vedi, ho visto questo errore e mi stupivo.
1: Perché sei una tennista, Chiara?
2: No.
1: Ah, ok. Bene, con questo dato biografico su Chiara Andrea Bevilacqua si chiude la prima ora di Garrisca al Vento. Ce n'è un'altra in vista con lo speciale Conti della Fiorentina.
0: Si parla
1: con Salvatore Napolitano.
0: Cercheremo naturalmente di porgerli in una maniera edibile, cioè.
1: Ma fammi fare che un po' giornalista terrorista, un po'. No, eh.
0: Puoi fare, fai
1: Dai, conti sulla Fiorentina. Va bene, pausa e poi.
2: Processo alla Fiorentina.
1: Processo.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, seconda ora di Carrisca al Vento. Ci avevamo calassi una splendida Chiara Andrea Bevilacqua, giornalista da... tre giorni?
3: Ma due. In realtà tre però giorni. Nell'ordine mi hanno inserito, mi hanno iscritta.
2: Ah vabbè, col tesserino, sì, ma finché non c'è il tesserino non conta.
3: È vero.
2: Finché non puoi farlo vedere alle cene, no? Stefano, quante cene? Regolarmente, sì. Tra l'altro segnalo che, no vabbè, non farò una polemica pretestuosa e totalmente personale sul fatto che non sono entrato in un posto perché non avevo attaccato il bollino pur avendo... Va bene, ok, andiamo avanti. Messaggi a 348-7513-933, 055-77-111-71. Invece di scriverglielo per messaggio a Marco Tonelli, glielo dico al microfono nella speranza che mi stia ascoltando, di metterci in contatto con il prossimo ospite, perché voglio partire subito e dedicargli tutto lo spazio possibile immaginare, perché mi indichi.
4: E
2: Stefano,
4: tra l'altro io oggi vorrei, mi piacerebbe okay, che siccome Salvatore è bravo in questo tema molto, piacerebbe che anche i nostri ascoltatori avessero l'opportunità
2: di fare domande.
4: Se vogliono, di fargli delle domande.
2: Mi sembra un'ottima idea.
4: Altre volte non siamo riusciti a farlo. Cioè, questa volta mi piacerebbe.
2: Quanto potrà spendere la Firenze? Cioè, domande a cui secondo me non può neanche avere risposte certe, ma sicuramente più sensate rispetto a quelle che potremmo dare noi, a parte Chiara Andrea Bevilacqua, che come tutti sanno è un'economista mancata e ha sempre sotto mano tutti
3: i
2: bilanci. Oggi è pari? Hai guardato dopo, quindi speravo tu avessi sbagliato, invece lo sapevi benissimo. Oggi è il 14. Va bene. Bene. Salvatore Napolitano, buonasera e ben trovato. Ciao Salvatore.
5: Ciao
4: Salvatore, ciao.
5: Stefano, ciao.
2: Santo di oggi, cara. Lo sai Salvatore, il santo di oggi? Sai Stefano, i santi tutti i giorni? Quindi vediamo se
5: sì,
2: si...
5: lo so che li sa, lo so che
2: ecco,
5: li sa.
2: Però non sai che santo è oggi perché sei una persona normale come noi, non come non pazzo come Stefano.
5: Sì, vabbè. Direi.
2: È San Mattia, è vero, ormai l'abbiamo imparato.
4: Mattia,
2: e quindi buon onomastico a tutti Mattia e non ai Salvatore. Bene, dopo queste bischerate, per favore riportaci un po' sul serio, perché
5: ne arrivano di peggiori. Dopo questo ne arrivano di peggiori, tocca a me.
2: Bene, sì, non credo siano bischerate. Salvatore, no, ti abbiamo contattato perché da giorni con Stefano e poi dalla giornata di oggi anche con il sottoscritto, insomma, hai un po' ragionato e hai messo un po' mano ai bilanci della Fiorentina facendoti una domanda, interpreto io, soprattutto vista la risposta che hai dato, e cioè che libertà di movimento dal punto di vista economico potrà avere Paratici e la Fiorentina in generale in quest'estate. A che conclusioni sei arrivato? Iniziamo dalla fine, poi magari facciamo tipo i gamberi e torniamo indietro.
5: Vuoi iniziare dalla fine? Io preferirei iniziare dall'inizio, come si fa di solito. Comunque dalla fine, allora, visto che mi adeguo a quello che dici, perché sei il comandante,
2: sì, fai come vuoi, Salvatore, io propongo.
5: Sono un mozzo. Allora, il margine che avrà Paratici non sarà dipendente dai numeri di bilancio, sarà una scelta che farà la proprietà della Fiorentina. Questo è il margine, perché una società di calcio può avere un utile, può avere una perdita, ma deve avere chiaro l'obiettivo. Se l'obiettivo è cercare di migliorare il suo rendimento e anche il suo valore economico, perché nessun presidente viene in nessuna parte del mondo per perdere soldi, se ha questo obiettivo accetta anche una perdita di bilancio, ma investe per migliorare. E certo, a Firenze dopo quest'anno migliorare è il minimo, no? Dopo un'annata disastrosa come questa. Questa è la conclusione, però naturalmente un ascoltatore ha capito poco di quello che ho detto, quindi spero, partendo dall'inizio, di riuscire poi a far capire perché siamo arrivati a queste conclusioni.
2: Vai, spiegaci.
5: Vado.
2: Sì.
5: Senti, allora faccio una premessa. So di combattere una battaglia contro i mulini a vento, però Stefano mi conosce, amo fare queste battaglie perse in partenza. Del resto, tifare per la Fiorentina è combattere contro i mulini a vento, quindi sono abituato proprio strutturalmente a fare così. Perché faccio una battaglia contro i mulini a vento? Perché quando si parla di bilanci, la gran parte dei giornali sportivi si riferisce al saldo di bilancio del calciomercato. Ti fanno milioni di specchietti nei quali ti dicono: quest'anno la Fiorentina ha speso X perché ha comprato questi, quest'anno l'Inter ha incassato perché ha venduto questi. Incassi, spese, quello